0: tu non fai l'accento.
1: Grazie direttore, Malupa Zincato, al prossimo giovedì parleremo con te, filo diretto, con le domande dei nostri ascoltatori, sappi che è giorno di Europa League per il primo turno casalingo della Juventus e quindi ci racconterai tutto, ma veramente tutto, di questi incroci e soprattutto facendo valutazioni dirette, box to box, one to one, con il meglio delle squadre che affronteremo in Europa League. Grazie direttore perché ci spinge da fuori Paolo Rossi
0: a voi,
1: per entrare.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Filo diretto tutti i giovedì dalle 13:30 dopo la pausa fino alle 14 circa. Arrivano Paolo Rossi, c'è già Manuel in regia, rimaniamo qui, restate con noi. Tra pochissimo Cose di Calcio diventa Excel.
2: Cose di Calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus che lascia nel 1976 per vestire le maglie di Junior Casale, Cremonese e Atalanta. Tornò a vestire la maglia della vecchia signora nel 1979 con la quale giocò per 4 stagioni vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Marocchino si mise particolarmente in mostra nel corso della stagione 81-82 dove, complice l'infortunio di Roberto Bettega, riuscì a ritagliarsi molto più spazio. Con l'arrivo di Platini e soprattutto di Boniek non riuscì più a giocare con continuità e visse un anno ricco solo di spezzoni di partite. Lasciò la Juventus nell'83 dopo aver collezionato 99 presenze segnando 9 gol. Negli anni in bianconero ebbe la fortuna di esordire in nazionale nella vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo. In carriera vestì anche le maglie di Sampdoria, Bologna e Valenzana, dove si ritirò dal calcio giocato nel 1992. Da giocatore ha disputato complessivamente 131 presenze e 11 reti in Serie A e 104 presenze condite da 6 gol in Serie B. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, provò la carriera da allenatore nel campionato di eccellenza piemontese con la formazione del Lucky Basso, lasciando però la panchina a metà stagione. Da qualche anno partecipa a numerose trasmissioni sportive come opinionista.
3: Eroi in bianconero.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene. Pagato.

0: mondo meglio. Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL. Eccolo qui Paolo Rossi, Antonio Paolino, Paolo Rossi. Ma tu ci credi, Paolo? Intanto ben ritrovato.
2: Buona giornata.
1: Poi ci ritroviamo lunedì.
2: Buona giornata.
1: Risultato acquisito, vado a Sassuolo, torno. Che partita ti aspetti intanto? Dai, perché fino a domani non ne parlo mai.
2: Domanda molto difficile, che sarà quella che chiederò proprio al nostro pubblico.
1: E allora,
2: appena separiamo, ma dico la mia, perché così poi ci confrontiamo.
1: Allora, dopo parlerete di questo, nell'ultima ora.
2: Allora, io ho una speranza e un timore, in generale, però legato anche a questa partita, perché questa è la prima partita nella quale Spalletti si trova alle prese con una emergenza chiara. Non che prima non ci fosse, ma adesso lo è ancora di più. Allora, la mia speranza è che questa squadra, anche attraverso le scelte dell'allenatore, trovi in fretta una nuova quadratura, una nuova certezza. Ovviamente non buttando via quelle che ci sono. Per quelle che ci sono io intendo il Nico ritrovato, il Conceição che va al tiro, il Douglas Luiz che fa gioco, la difesa che risponde, cioè, queste qua io spero che ci siano e non vengano smembrate.
1: Allora, intanto diamo degli aggiornamenti. Cambiaso, il problema della caviglia si risolverà e lo avremo nuovo dopo la pausa.
2: Immaginavo.
1: Poi, Sar, l'affaticamento parzialmente col gruppo oggi,
2: sì.
1: così come McKennie. Quindi, McKennie più sì verso l'Europa League, come Sar, un po' più indietro, sì. Ma forse McKennie arruolabile per la panchina, o forse anche tutte e due, ma
2: casomai ci fosse
1: senza la volontà di rischiarli, perché qui se se ne aggiunge uno di muscolare,
2: sì,
1: no?
2: È chiaro.
1: Il piattello della bilancia peserebbe a sfavore dei ragionamenti di Spalletti. Punto. Tanto per dirti, ad oggi la situazione è questa. Domani non è ancora vigilia, quindi dovremo aspettare poi sabato, attorno alle 16, la conferenza del mister. Però questa è la situazione ad oggi, dopo un confronto, dopo aver ascoltato i muri della Continassa.
2: La mia paura è quella di una squadra che riveda dei vecchi fantasmi. Per vecchi fantasmi intendo dire quelle ultime partite del campionato nelle quali la squadra sembrava un po' sfibrata. Oggi non ci sono segnali, né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista tecnico, né tantomeno dal punto di vista psicologico. Però io credo che questa squadra, quell'aspetto lì, ci vuole un po' a superarlo. E in questo momento non abbiamo ancora dei leader in grado di darti quella serenità che all'interno della difficoltà si vede. Però abbiamo le risorse dalla panchina, perché noi non dobbiamo trascurare il fatto che in due partite su tre chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza. E l'ha fatta col Parma in una situazione in cui non riusciamo a sbloccarci, col Milan in una situazione difficilissima in cui dovevamo recuperare. Quindi questo mi attendo, non dico come dato strutturale, non che capiti tutte le volte, perché poi, insomma, sarebbe quasi impossibile. Però la Juve, nonostante l'emergenza, ha in panchina uomini che ti possano far svoltare, e questo aspetto, secondo me, deve renderci un po' più tranquilli, non giocare con affanno, perché comunque sai che la puoi correggere, a patto che però la macchina sia accesa. Cioè, io, mentre l'anno scorso nel finale girava la chiave e il motorino d'avviamento era partito ed era la cosa più frustrante.
1: Io che non censuro mai nessuno, non lo faccio neanche oggi, però penso che non sia né corretto e anche, cioè, né corretto nei confronti del giocatore, né confronto dei nostri giudizi. Esprimere questa domanda, Gianluca, volevo solo sapere quanto dura il lutto di questa radio per l'infortunio del mediocre Locatelli.
2: Io la leggo. Già ieri ne abbiamo parlato molto.
1: No, ma infatti, no, ma come poni la domanda? Io tifo Juventus, non tifo Barcellona, vedo le altre partite. La domanda che avrei voluto farti prima di leggere questa, però gliela leggo, no? Così almeno mette il cuore in pace, perché io ho sempre detto che come quando c'era Marchisio alla Juventus, che ha sempre detto: se non fossero andati via Vieira ed Emerson, io non avrei più giocato alla Juventus.
2: Certo.
1: Più chiaro di così, vi ho dato anche il giudizio su questo giocatore, che però fa il suo, dà il suo ed è stato scelto dai dirigenti prima, durante e anche quest'anno. La domanda te la giro, perché ne abbiamo già parlato ieri, Paolo. Quanto perdiamo? Tanto, poco, 0, 5, 10? Cioè, il valore di Locatelli, ognuno lo pesi quanto vuole. 1, 5, 10. Quanto perde la Juventus senza l'uomo Locatelli, che era centrale nel progetto di questi dirigenti e di questo allenatore? Perché non aveva alternative? Ma... forse.
2: Ne abbiamo parlato molto ieri, sì. Perché appunto io sono molto stupito dal fatto che c'è gente che tifa Juve per le quali che ha salutato come una fortuna l'infortunio di Locatelli, e che di fronte anche alla reazione di alcuni, io per primo, che mi sono indignato, perché io penso che non si possa arrivare a quel punto, ma io non esulto neanche per gli infortuni delle altre squadre, figurarsi per un proprio giocatore. Mi hanno spiegato, cioè non sono tornati indietro, ma mi hanno spiegato che Locatelli è un privilegiato, che guadagna tanti soldi, che è un mediocre, che è un giocatore da Serie B, eccetera, eccetera. Io penso che all'interno della Juve, io la dico in questa maniera, negli ultimi anni Locatelli è sempre stato, e sfido a dimostrarmi il contrario, tra i cinque migliori per affidabilità e numeri, perché a me piace guardare. Io ieri addirittura è arrivato un messaggio che mi diceva che noi siamo come dire appoggiati dal procuratore di Locatelli, che io non so chi sia, per dire certe cose. Allora io parto dal presupposto che nel calcio ci sono tutte le opinioni.
1: Mi verrebbe da dire, chi fa questa affermazione infondata, lo ribadisco, no, come emittente, poi tu sì, parli come collega, e potremmo dire la stessa cosa di te. Qual è il procuratore che ti spinge a dire qualcosa di diverso, magari di migliore, sì, per Sar o per qualche altra? Cioè, ragazzi, non è questo l'intento,
2: ci sono,
1: nostro.
2: Ci sono idee diverse. Cioè, io ripeto, se uno mi dice Locatelli non è Pjanic, tutti d'accordo. Se mi dice Locatelli è un mediocre, è un giocatore da Serie B, gli dico Locatelli, ma perché sta nei fatti, non è una mia opinione. È un giocatore nazionale, si è vinto un europeo con la nazionale, qua è uno dei cinque centrocampisti italiani migliori. Poi qualcuno mi può dire, ma sono tutti mediocri. Va bene, però...
1: sulla base di queste considerazioni...
2: andiamo a vedere i numeri di Locatelli, e abbiamo il giocatore che in queste prime tre giornate, quindi non è la mia invenzione, è ciò che è successo, è il giocatore che crea più occasioni all'interno della Juve, che recupera più palloni alti all'interno della Juve. Quindi, prima di definire che Locatelli è il primo problema della Juve, io andrei a vedere gli altri, perché di gente che ha avuto un rendimento peggiore di Locatelli faccio l'elenco, a partire naturalmente da tutti quelli che abbiamo dato via. E aggiungo, nella scala delle responsabilità, io ragiono sempre che quelli che guadagnano di più significa che la società pensa che valgano di più, dovrebbero dare di più. Cioè, prima di prendermela con Locatelli l'anno scorso, io me la prendo con Vlahovic, che guadagna 12 milioni di euro, non con Locatelli. Perché se Vlahovic guadagna 12 milioni di euro, vuol dire che la società, almeno in una parte della sua vita, ha pensato che Vlahovic fosse un top player di livello mondiale, cannando completamente la valutazione, ma anche solo per minutaggio, per presenza e per continuità, Locatelli è sempre lì. Gli altri, con Miners abbiamo speso molto di più che per Locatelli, sappiamo che stagione ha fatto. Douglas Luiz, speriamo che rinasca, ha fatto tre,
1: esatto,
2: partite buone.
1: Puoi fare questo ragionamento
2: Miretti,
1: con tutti, bravo.
2: Sembrava fuori classe, l'abbiamo dato via. Arthur, l'abbiamo pagato 70 milioni in quello scambio con Pjanic, ci lasciamo perdere, e via, e via, e via. Passano gli allenatori e ogni volta parte il film, perché lo conosco. L'anno scorso mi ricordo una puntata intera dedicata a io che difendo Locatelli, e Spalletti vedrai che lo fa fuori perché ha fatto fuori la nazionale. Spalletti non l'ha fatto
1: non
2: fuori.
1: Non l'ha fatto fuori, bravo.
2: C'è stata tutta
1: Stavo
2: una sessione di mercato. C'è stata tutta una sessione di mercato e Locatelli riparte titolare. Quindi, poi, il lutto per me non esiste. Esiste la possibilità naturalmente di sostituirlo, però avere questa, perdonatemi, questa ossessione nei confronti di Locatelli. Io ieri ho detto questo. Io spero di sbagliarmi, tifo perché il sostituto di Locatelli faccia meglio di Locatelli e quindi la Juve, perché io tifo Juve,
1: per mettere più
2: ma
1: difficoltà
2: quelli che mister. Però se la prendono con Locatelli, se fra tre settimane se la prendono con Minas o con Sar o con Douglas Luiz, si devono nascondere, perché adesso
1: ci sono anche i problemi
2: che dicono che il problema della Juve è Locatelli, e vediamo se sarà così, perché se sarà così io sarò felicissimo, però devi sostituirlo uno che poi ti fa 50 partite.
1: Al di là di questo, mi sembra che nel giudizio ci sia anche il controgiudizio, cioè il valore, il peso. Però noi pesiamo la Juve di oggi in questo modo, da diversi anni con Locatelli, no? E allora chi mi dice, allora ci può stare, se Locatelli è migliore, ecco il livello della Juventus. Se è tra i migliori, forse ci rendiamo conto la dimensione della Juventus. Questo è un altro discorso. No? In altre Juventus, no, Locatelli, Douglas
2: Luiz... No, però mi dovete dire chi sono i migliori della Juve. Perché la Juve è questa, ma la Juve è questa.
1: Esatto, la Juve
2: chiaro
1: è questa.
2: Se uno mi dice, ma Locatelli non è Pjanic, Locatelli non è Platini, Locatelli, questo è il livello della Juve. Certo,
1: ma anche gli altri,
2: Juve,
1: di tutti gli altri... Non
2: ma siamo
1: è...
2: arrivati sesti, questo è il livello della Juve. Ieri mi arrivano i messaggi dicendomi, Locatelli non è Busquets. Ma chi è che dice che Locatelli è Busquets? Locatelli non è un big. Ma chi è che dice che è un big? Ma mi dovete dire chi sono i big
1: chi
2: in
1: sono
2: questa
1: i big?
2: Squadra? Chi sono i big? Sono, io ne vedo due di big in questa squadra. Yıldız e purtroppo è rotto. Bremer e purtroppo qualche volta si è rotto.
1: Ecco, big, gli altri nove.
2: Big in potenza. Perché poi Bremer va a fare il mondiale e non vede il campo
1: in valore assoluto
2: in un mediocre Brasile.
1: E non viene convocato nuovamente in nazionale.
2: No, quindi,
1: ci va Douglas Luiz.
2: Quindi noi sappiamo. Però questa è la Juve di oggi. Benvenuti, ve ne siete accorti? Siamo arrivati sesti con questa Juve. Non abbiamo più lottato per lo scudetto da 6 anni. E colpa è Locatelli.
1: Esatto.
2: È pazzesco.
1: Locatelli, cioè, se resta anche con, come hai appena detto, poi voglio chiudere questa parentesi, Locatelli, ma partiva solo dalla scorrettezza di dire quello
2: se
1: che è stato detto. Se siamo in lutto. No, io so che non ho meglio, qualcosa di meglio rispetto a Locatelli. Non so perché non l'abbiamo mai venduto, non so perché non l'abbiamo mai messo in panchina. E quindi ecco perché ho tirato in ballo la dirigenza, che mi dice sì, però non diciamo che l'ha voluto la dirigenza. Non l'ha voluto questo, ma l'ha confermato, se no me lo devi vendere, se no certo. Rescindi il contratto, se no mi parti dal centrocampista,
2: prendi
1: dipende dalle alternative. Esatto. Ma non stiamo discutendo Locatelli per il rendimento e impegno, ma perché non è uno da Juve. E gli altri?
2: Quello.
1: E gli altri sono da Juve,
2: fatti
1: sono la Juve che ti
2: ricordi. Da Juve, allora.
1: Fammi l'elenco di quanti avrebbero giocato nella Juve dell'ultima finale di Champions League.
2: Zero.
1: Fatemi un ragionamento zero. Su quanti di questi della Juve avrebbero giocato nella vostra Juventus dei sogni. Quanti italiani ci sono nel pallone d'oro? Figurati
2: bravo,
1: se mettono Locatelli, no? Quanti
2: bravo,
1: corrono il doppio o dimostrano di avere un valore? Ce l'hanno presi i campionati esteri. Io so cos'è la Juve oggi, e so cosa mi devo tenere stretto per non peggiorare. Poi mi auguro che Douglas giochi anche meglio, che con Minas ritrovi la fiducia. Ma io vi aspetto quando saranno, me lo auguro, gli idoli. Perché vuol dire che 3 anni fa, non per difendere Giuntoli, no? Li volevamo cacciare a calci nel sedere, questi due. Questa è la Juve. Questi mi devo tenere perché non riesco a venderli, perché non trovo risorse, perché. Ma al di là di questo, Paolo, volevo andare sul tema di oggi. Chiedo a casa... si torna su Locatelli, salto un alto. Nessuno, forse Bremer, Massimo da Rivoli. Massimo ha risposto. Quindi chiudiamo con questo. Forse Bremer, che torna a essere capitano. Quindi sarà lui il capitano.
2: Bene.
1: Leader.
2: Ha il fisico di role.
1: Leader. Chi sono i leader della Juve? Bremer che prende la fascia.
2: Bremer può esserlo McKennie, può esserlo Conceição, un leader. C'è uno che vuole molto il pallone. Io credo che la leadership in una squadra inizia a farsi valere quando poi vinci, poi quando perdi si è tutti colpevoli e il malumore regna sovrano e pensiamo di non avere leader. Nessuno diceva che Chiellini fosse un grande leader fino a quando perdeva, o Marchisio o quella generazione lì. Quando poi ha iniziato a vincere abbiamo cambiato tutti i pareri.
1: Paolo, questo guarda, questo è per il jukebox Rossi, eh? Perché lo stesso Ildiz va, ecco, adesso arrivano messaggi, vi abbiamo stuzzicato, eh? Perché lo stesso Ildiz vale il primo Laudrup?
2: Secondo me sì, nel senso che Laudrup, poi noi dobbiamo sempre non fare questo sforzo che è enorme, io lo faccio per primo, di non pensare a cosa poi sono diventati, a cos'erano. Laudrup quando arriva in Italia viene addirittura mandato alla Lazio, inizia a farsi vedere, fa delle buone giocate, arriva alla Juve, fa bene, poi diventa un fuori classe, un giocatore molto importante, soprattutto nella sua esperienza spagnola. E Laudrup, in effetti, Ildiz ha qualcosa di Laudrup, nel senso che era
1: mi ha colpito questo.
2: Vero, è un paragone che non viene mai fatto. Giocatore che partiva dall'esterno, all'epoca c'erano le ali, molto leggero.
1: Sai che
2: molto,
1: mi ha...
2: Sì, è un bellissimo paragone, complimenti a chi l'ho fatto. Non so se valeva, però so che Laudrup giocava in una Juve dove c'era Michel Platini.
1: E lì ti volevo portare.
2: Cioè, il problema è quello, mentre Ildiz è indubitabile... Cioè, noi a Ildiz diamo tutto... Lo dice Spalletti, non lo diciamo noi, eh. Spalletti dice, Ildiz è il nostro miglior giocatore. Ma Ildiz ha 21 anni, eh. Cioè, non so quante volte la Juve... ha detto nella sua storia il nostro miglior giocatore a 21 anni. Noi abbiamo avuto dei giovani fantastici che sono stati accompagnati nel processo di crescita da squadre fantastiche. E questo è il punto. E Ildiz canta e porta la croce in una squadra con dei livelli tecnici modesti. Questo è un po' diverso. Infatti io credo che prima o poi vedremo il vero valore di Ildiz quando magari andrà in un altro club molto forte... E allora rivedremo se sfonderà o meno, perché guardate che poi, chiaramente, come dire, c'è sempre un limite dato anche dai contesti. Giustamente ci scrivono, Laudrup all'età di Ildiz fece furore con la Danimarca d'86, ma quella Danimarca era uno squadrone. La Turchia di Ildiz ha fallito, non per colpa di Ildiz, ma anche per circostanze, insomma, nel complesso, perché poi ha sbagliato due partite tirandoli inenarrabile e Ildiz non è arrivato bene al mondiale. Ma Laudrup nel 86 infatti esplode e Laudrup è stato un grandissimo giocatore, uno dei più grandi giocatori della Danimarca. Vediamo Ildiz cosa entra, però su Ildiz io vedo che c'è molto malanimo per il finale, non vedendo che aveva un ginocchio in disordine. Cioè che veramente l'anno scorso quando stava bene ci luccicavano gli occhi perché giocava veramente bene. Se poi inizi a giocare e non ti puoi mai fermare, lo vedevi che non riusciva più a superare l'uomo.
1: Su Ildiz c'è stato però qualche dichiarazione anche del nostro Domenico Marocchino che puntava un po' sul fatto forse un po' sopravvalutato in questa Juventus. Ti aggiungo un pezzo della domanda, perché è il primo nome, è uno tra i tre nomi che farei, che ho già fatto, no? Ma poi arriviamo al tema che volevo trattare con te, lasciandoti tutti gli altri, però ci hanno coinvolto, su una risposta che dà il professor Bava oggi sulle colonne del Tutto Sport. Entro giugno serve una cessione.
2: Sì.
1: Cioè, una cessione non vuol dire il prestito che torna. Uno importante. Al di là che le variabili sono tante, no?
2: Sì.
1: Sono tante. Chi è quello che sacrificheresti, Paolo? Perché poi i nomi sono Bremer, Consensao, Thuram e Ildiz.
2: Beh, a oggi è una risposta molto difficile perché non sappiamo quale sarà il destino della nostra Juve. Io ti rispondo in due modi. Uno, sacrifico il giocatore per il quale mi offrono di più. Due, se ne devo scegliere uno, Thuram. Cioè, Thuram, la Juve può stare senza Thuram, secondo me.
1: Anche perché può
2: Bremer mi sembra una colonna della difesa importantissima
1: che ti terresti stretto,
2: giocatore più tecnico. Thuram è un giocatore che ancora devo capire, perché il Thuram del primo anno è un ottimo centrocampista, il Thuram del secondo anno è un giocatore insufficiente. Quindi però se ti arrivano con 80 milioni per Ildiz va via a oggi, poi in anno Ildiz alza Europa League perché ha fatto 6 gol nelle ultime 3 partite come fece Baggio nel 93, cambiano tutti i discorsi. Però a oggi,
1: chiaro,
2: a oggi quando, il primo per il quale arriverà un'offerta importante, e può arrivare perché in Inghilterra spendono dei soldi che ieri guardavo il mercato del Chelsea, Chelsea, sapete,
1: io ho visto i valori della rosa, allora, in questo momento
2: sono impressionanti,
1: pazzeschi.
2: Il Chelsea vale un miliardo come valore della rosa,
1: il Liverpool 1-2, che vuol dire che ne ha buttati.
2: Il problema vero è un altro, è che il Leeds, squadra di centro classifica l'anno scorso, arriva 14esima, vale 450 milioni il valore della rosa, cioè, quindi
1: poco meno
2: questo
1: della
2: ci
1: Juve.
2: Fa capire, ci fa capire tutto. Però quest'anno il Leeds ha fatto, tra entrate e uscite, movimenti per 450 milioni in entrata e in uscita, guadagnando anche, cioè vende Enzo Fernandez a 150 milioni e compra Rogers a 138, prende Palestra per 60, cioè stiamo parlando di una dimensione impressionante, proprio impressionante. Quando tu, e quindi questo cosa ti dice? Che quando tu spendi 50 milioni per Colomani, per noi sono tanti, giusta la critica, forse potevamo fare altro, ma in giro i prezzi nel calcio che contano sono questi,
1: di quelli bravi.
2: Ecco, e quindi per questo che ti dico che il Diz, nel momento in cui ti arriva un'offerta vera, importante, in questo momento una squadra italiana, non può resistere, non può resistere.
1: Mi spiace dirlo, ma sono d'accordo nel rinunciare a Turam. Dudu da Alba. Marco da Asola, sacrificherei con Sensao e metterei al suo posto Licina. Poi Ildiz come Del Piero, con la differenza che Del Piero è stato più semplice proprio perché era affiancato, aiutato da campioni. Gigi,
2: comunque, aggiungo, scusami, perché noi abbiamo avuto un esempio di un giovane che per me era un fenomeno. La Juve lo prese dicendosi è un giocatore da pallone d'oro, vinse il pallone d'oro dei giovani ed era De Ligt, lo ricordate? Poi c'è l'evoluzione della carriera, cioè i grandissimi non sono quelli che a 18 anni esplodono.
1: Decollano.
2: Sono quelli che a 18 anni esplodono, a 19 si confermano, a 20 sono meglio, a 21 bene, a 22 magari hanno un passo indietro perché è un mezzo infortunio e poi riprendono più forte di prima. Cioè essere grandissimi in questo calcio significa esserlo per sempre, altrimenti sei Cassano, che ha fatto delle cose meravigliose ogni tanto. Però i grandissimi sono Del Piero, che... ogni
1: Paolo,
2: anno.
1: Paolo. Abbiamo buttato mezz'ora della nostra trasmissione, non ci siamo fatti ancora la domanda. Che percezione hai sulla manovra offensiva della Juve? Costruiamo tanto, poco, il giusto?
2: Ne parliamo.
1: Chi segna in Europa? Abbiamo solo più mezz'ora. Manuel ci sta mettendo la musica alta, vuol dire che è pausa caffè per lui. Noi invece restiamo qui e vi aspettiamo tra poco.
0: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nel splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il Mondiale delle Azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Cose di calcio.
1: A posto? La macchinetta funziona? A posto, poi vedi, vedi, non lo conosco come le mie tasche. Paolo, tante occasioni e poche reti, qualcuno titola. 4 gol su 55 tiri. Expected goal che ci dice che ne avremmo dovuto fare 5 e mezzo.
2: Sì.
1: Uno e mezzo in più. Troppo cervellotico.
2: No,
1: la percezione, io ho chiesto la percezione, lo rigiro la domanda. Vocali, vocali da questo momento. Il procuratore dei gol ci ha detto di parlare di questo in questo momento. La vostra percezione sulla manovra offensiva, sui tiri, siamo pericolosi rispetto alle altre partite del nostro campionato? La Champions League è un'altra dimensione. Paolo Rossi.
2: Allora, intanto mi fai venire in mente una domanda da fare, tra le altre, appunto, al nostro pubblico dopo. Cioè, chi pensare che tra i giocatori della Juve prossimo in questa stagione sarà quello che farà più gol, perché dopo tre giornate non possiamo dire di averlo capito, no? Cioè non abbiamo per adesso una prima punta che ha segnato, non abbiamo la percezione che chi se ne abbia la certezza.
1: Mancano gli attaccanti.
2: Mancano gli attaccanti e quindi è tutto come dire, da scoprire questo quadro. Ecco, in questo quadro che gol ci mancano? Ci manca, proprio a essere precisi, il gol di Colomani che si mangia dal calcio d'angolo a Frosinone, il gol che si mangia con Seisao a Frosinone nel secondo tempo su quella bellissima combinazione tra Yildiz, Colomani e Çelik che lo mette davanti a portiere. Ci mancano i due pali di Seisao presi col Parma e il Milan. Non reputo gol mangiati quelli di Seisao che ha trovato l'opposizione di Maignan, perché era un po' defilato. Sono belle azioni, sono occasioni. Sarebbe stato molto bravo a segnarle, non lo reputo colpevole. Quindi io credo che la Juve stia dimostrando una cosa, che costruisce il giusto, che costruisce in certe frazioni di tempo, quando ci mette l'intensità e la pressione, il primo tempo col Frosinone, il secondo tempo col Parma, il primo tempo col Milan, passa anche degli momenti della partita, anche piuttosto lunghi, dove non riesce a ripetersi, ma questo può essere anche fisiologico, può essere appunto anche uno dei limiti del nostro centrocampo, ed è chiaro che questo quadro va supportato da almeno un giocatore trascinante. Cioè, ci possiamo immaginare che la Roma vinca lo scudetto senza 20 gol di Maden? Io penso di no, nonostante la Roma abbia diversi attaccanti. Ci possiamo immaginare un Inter che vinca lo scudetto con Lautaro infortunato? Non lo so, è vero che c'ha altri attaccanti importanti, ma Lautaro nei momenti buoni ti fa la differenza. Ecco, io penso che la Juve, ci possiamo immaginare una Juve di buon livello senza neanche un attaccante da 15 gol? Credo che sia difficile. Poi, se mi dici la mia, se ti devo dire la mia, io inizio quasi a pensare che un possibile capocannoniere della Juve sia Conceição, perché Conceição tira, e gli altri invece no. Cioè, Conceição sa mettersi in proprio. E in fondo, se Conceição avesse centrato i due angolini invece che preso due pali, oggi diremmo abbiamo trovato un altro giocatore. E mi sembra un giocatore cresciuto nella volontà di andare al tiro anche da fuori. Non deve diventare una ossessione, perché poi se no non passa più il pallone, però è un giocatore coinvolto. Altri, vedi Colomani, sbaglia la prima giornata, sbaglia la seconda col Parma, su quel filtrante che gli fa Dugasulis, anche se è stato bravo Corvi a chiudergli lo specchio, non tira mai col Milan. Quindi abbiamo un po' più, e su Voltemade francamente c'è una X, perché ancora non l'abbiamo visto davvero all'opera.
1: Paolo, ridisegnando quindi la Juve, col Sassuolo, c'è chi si sbilancia un po' costretti a utilizzare i due attaccanti, o avendo i due centrocampisti, in questo momento ci fermiamo su di loro, o cosa cambieresti?
2: Ma allora, se come dire, a livello di costrizione, io non la vedo una brutta costrizione, mi spiego. Tu puoi giocare con facciamo i quattro davanti, con Sessão, Nico, Colo e Voltemade. Vuol dire che hai un giocatore esterno che parte a destra, ma che quando si accentra va al tiro, che è con Sessão. Hai Nico che può giocare al centro, ma può giocare anche sulla fascia, e comunque è un giocatore che ti va a disturbare chi costruisce la manovra, quindi è uno che riesce anche a rientrare. E hai Colomani che, oltre a fare la prima punta, ti può fare anche la seconda in appoggio, in sottopunta, ma può fare anche l'esterno, perché lui ha bisogno di quegli spazi, l'ha fatto anche con la Juve di Thiago Motta e Tudor. E hai Voltemade che può fare entrambe le cose, cioè sia il sottopunta per andare a spizzare dei palloni o comunque per proteggerli, sia la prima punta per fare un'operazione un po' più d'area, dove lui forse non è esattamente la sua caratteristica principale, ma comunque va testato, perché comunque non lo sposti facilmente. E tra l'altro fuori area ha dimostrato già di prendere dei falli. In area, se lo vai a spostare irregolarmente, magari ti procura anche qualche rigore. Quindi come costrizione sarebbe interessante, a patto che dietro i due riescano a reggere. E siccome Douglas, io mi trovo molto d'accordo con chi ha detto che tutto sommato noi col Milan abbiamo giocato con 4-1-4, cioè Douglas più avanti e Locatelli più indietro, io non so se Kopp riesce a fare il lavoro che fa Locatelli, ne fa un altro. E quindi bisogna capire se Spalletti invece gli chiede la stessa cosa, quindi stai davanti alla difesa. Kopp è anche uno che passa bene il pallone, lo faceva nella difesa 3, ha un buon lancio, ha precisione. Oppure se devi cambiare anche la natura del centrocampo. Però indubbiamente per una squadra che sta segnando poco nella costruzione più che sufficiente di occasioni, l'idea di mettere due attaccanti che hanno una sola controindicazione, che poi non hai cambi. Però è anche vero,
1: e noi ci contiamo un po' sull'aggiunta,
2: è vero, però è anche vero che hai gatti. Cioè, se ti manca la disperazione, c'è gatti.
1: In questo contesto sì.
2: E poi c'hai Alaibegovic eventualmente, o Nico se tieni Nico fuori. Cioè, hai delle alternative comunque, che la carta della disperazione, non dico che deve diventare la carta della regolarità, no, però può diventare una possibilità che usi, e quindi
1: senza essere distratti dall'Europa League e dall'Atalanta,
2: perché l'Europa League
1: i cambi li fai dopo,
2: ce li abbiamo fra quattro giorni.
1: Ok, la vostra percezione della manovra offensiva bianconera è in chiave anche prospettiva, cioè la prima partita, quella dove ti trovi a fare i conti con gli infortuni, che sono lì, li vediamo ancora dallo specchietto retrovisore. Manuel, mi fai ascoltare gli ultimi vocali che magari arrivati, vedo qui sulla messaggistica, che possono darci qualche spunto in più?
6: Buongiorno direttore, Marco da Roma. Il discorso è molto semplice, secondo me, su Locatelli. Locatelli è molto simile a Cristante nella Roma, ovvero tutti i tifosi vogliono un giocatore più forte, ma alla fine gioca sempre Cristante. Finché non prenderemo un centrocampista di
1: che
6: qualità
1: tolga
6: superiore
1: ogni dubbio
6: a Locatelli, purtroppo sarà sempre lui il titolare. Mi auguro che con questo infortunio magari possa emergere di più Kop e anche magari vedere questo nuovo acquisto Sar, che comunque non ha le caratteristiche di Locatelli. Io mi auguro che Spalletti passi a tre per il semplice motivo,
1: quando staranno bene,
6: di avere più un centrocampo di copertura e di corsa, perché un centrocampo a due con quelli che sono rimasti la vedo veramente difficile. Buongiorno a tutti.
1: La nostra spia giallorossa.
2: Sì, il problema del centrocampo a tre è che tu di centrocampisti ne hai quattro adesso. Quindi facciamo finta che giochiamo con Sar, Douglas e Kop, e c'hai McKennie come alternativa. E basta. Quindi quando devi... Però è vero che la Juve se è lenta è perché anche gioca due, e gioca due con due giocatori lenti, perché Locatelli e Douglas sono lenti. Il problema è che Kop non è più veloce, anzi, Kop ha bisogno di una squadra veloce per farsi, per non pensare,
1: per farsi trascinare.
2: McKennie è un giocatore con una sua velocità, un suo cambio di ritmo, ma del tutto imprevedibile. E Sar probabilmente è un giocatore, per quello che abbiamo capito, anche box to box, che devi capire quanto riuscirà a funzionare in Italia. Io mi auguro che possa essere addirittura appunto una svolta. Talvolta, l'abbiamo detto, dagli infortuni possono nascere delle idee, e da queste idee possono essere anche più produttive. Quindi io mi auguro che Sar veramente sia la lieta sorpresa di questa squadra. Su Douglas e Kop mi augurerei che fossero un po' meglio di quello che stiamo vedendo, ma già mi sarebbe, perché noi sappiamo invece che stanno a fare molto peggio. Però e mi augurerei soprattutto che ci dessero continuità anche nella presenza, perché Kop
1: la vedi un po' come una manovra conservativa?
2: La vedo come una manovra
1: una settimana dopo la distinta degli infortunati?
2: La vedo come una manovra obbligata.
1: Obbligata,
2: sì. Sperando che ci siano delle risposte. Però è indubbio che la squadra è stata costruita perché i tre davanti siano spumeggianti, non perché a centrocampo lo si sia. E quindi serviamo meglio possibile i tre davanti. Bene o male, con Locatelli e protezione a difesa, che si va a coprire gli spazi lasciati liberi, e Douglas, che in effetti ha un bel piede, perché l'abbiamo visto, ha messo un pallone l'altro giorno a Consessao notevole, e Douglas tra l'altro sono sposto leggermente in avanti, può anche andare al tiro, hai un centrocampo che ha una sua razionalità. Adesso va cambiata questa cosa. Chi sta davanti alla difesa? Nessuno lo sa individuare, quindi perché non cambiamo a tre? Può essere possibile, ma se cambi a tre, cosa fai? Tieni poi i due ali.
1: Dove accorci? Esatto.
2: Ecco.
1: Esatto.
2: Oppure nei tre ci può essere Nico? Lo fai spompare per sei mesi? Però Nico secondo me potrebbe farla la mezzala, se lo vai a inquadrare in un certo modo. La mezzala potrebbe farla persino con Biaso, se fosse un po' più attento. Ma tanto devi... Poi c'è Ovusu, e poi devi provarci. Punto vero è sempre quello che... Quando è che puoi provare senza pagare dei prezzi? Perché i precampionati una volta servivano a quello. Provo le soluzioni, adesso sono impossibili.
1: E le provi quando arrivano gli infortuni.
2: In corso d'opera.
1: Però c'è l'Europa League dopo. La vostra percezione sulla manovra offensiva, Locatelli, abbiamo capito, e tutte sono delle quasi verità assolute. Manuel, altro vocale.
7: Buongiorno Radio Bianconera, Alfredo Varese. Allora, continuo a sentir parlare di Locatelli. Si vede che sono quei tifosi che proprio dalle proprie idee non se ne sono.
1: Non avevamo
7: fuori.
1: Cominciato noi da Locatelli oggi.
7: Io a questi tifosi qua gli farei una domanda. Ma secondo loro i tifosi del Milan su Gattuso si sarebbero comportati come ci stiamo comportando noi con Locatelli? cioè, non ditemi adesso che Gattuso era più tecnico di Locatelli. Cosa faceva Gattuso?
1: Ho capito il tuo ragionamento.
7: Correva come un matto,
1: in un altro
7: chiudeva
1: Milan
7: gli spazi e non dava modo di giocare all'avversario. Però comunque l'avevano anche soprannominato Ringhio, perché era uno che ci dava l'anima. Perché sì, Locatelli adesso non ci dà l'anima?
1: Certo, è che poi lo devi vedere nel contesto di quel Milan, quello che poteva dare era molto di più anche, comunque, che superava anche i suoi limiti
2: Locatelli
1: tecnici.
2: Nell'Italia che ha vinto l'Europeo c'era e ha fatto anche bene e ha dimostrato... poi è chiaro che probabilmente quando è stato preso Locatelli ci si augurava e si sperava che fosse un'altra cosa. Qualcuno dice...
1: O volevi costruirci un'altra Juve attorno, o decentrando.
2: Però io parto dal presupposto che se devo guardare alla Juve e ai suoi errori di questi anni... Non ci metto Locatelli,
1: non è il principale.
2: In pole position, mentre per alcuni vedo che è un'ossessione, tanto da esultare per l'infortunio.
1: Ecco, per, che mi sembra.
2: Ma non per l'infortunio di due settimane, così adesso vediamo altri. No, per l'infortunio che ce lo porta via tutta la stagione.
1: Beh, oramai abbiamo dei cattivi esempi che purtroppo siamo costretti anche noi a citare. Vlahovic ricorda i fischi durante la partitella in famiglia. Cioè, lì dovevi fare gli applausi per convincerlo ad andarsene e venderlo, cioè venderlo, no, non potevi venderlo ad un prezzo, per dirti, David, tutto quello che vuoi. Cioè, il disappunto è lecito, l'accanimento no, soprattutto se ti infortuni, soprattutto se non hai alternative, soprattutto se forse c'era la rabbia, ma in Arabia non ci va, forse non è la prima scelta o il primo giocatore ricercato da altre squadre in Italia. È anche vero che noi tutti dicevamo con Spalletti questo giocatore non avrà spazio, ma se ne avesse avuti altri, forse anche Spalletti ha dovuto fare il conto con quello, fare i conti con quello che aveva tra le mani. Abbiamo dei vocali? Finito il caffè, i vocali arrivano.
8: Buongiorno, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
1: Dai,
8: ascoltiamo
1: voi.
8: Volevo rivolgervi una domanda. Visto il nuovo Douglas Luiz, mi verrebbe da dire nuovo perché veramente sembra un altro calciatore.
1: Quello che prendevamo a calci nel sedere.
8: Io lo vedrei bene nei tre dietro la punta centralmente, perché con quelle giocate lì nello stretto, non essendo un fulmine di guerra nel recuperare, magari in quella posizione potrebbe essergli più congeniale. Cosa ne pensate? Fino alla fine sempre. Forza Juve!
2: Io credo che... dobbiamo assumere il fatto che Douglas Luiz è un giocatore che ha bisogno di tempo per fare le giocate migliori. Sulla tre quarti, secondo me, non ne hai di tempo.
1: Esatto.
2: E quindi io cosa trovo...
1: Soprattutto in Italia, te ne mettono uno
2: cosa
1: addosso...
2: Cosa trovo di molto positivo di Douglas Luiz?
1: E finisce il gioco.
2: Che Douglas Luiz si sposta molto sull'esterno e si trova lui gli spazi di intervento migliore, ma la Juve ha già un problema, secondo me, di essere troppo rigida con i tre trequartisti. I tre trequartisti devono muoversi di più, devono muoversi senza palla, non devono essere piatti, non devono ricevere la palla sempre solo sui piedi, devono cercare comunque di sparigliare un po' le carte. Douglas per me non ha quei tempi di gioco, mentre invece giocando a centrocampo, ma trovandosi lui delle posizioni ed essendo un po' più libero da compiti di interdizione, ripeto, qualcuno ha detto che ha analizzato al monitor bene la partita, ha detto che noi col Milan abbiamo giocato con un Douglas all'altezza dei trequartisti, perché, e lo vedevamo in un sacco di posizioni, di momenti, Locatelli giocava molto indietro, molto indietro. Poi però il calcio, io quando parliamo di moduli dico sempre questo, Antonio: magari allo stadio si vedono, ma dalla televisione trovare il momento esatto, il fotogramma in cui tu vedi il 4-2-3-1, il 4-3-3, il 4-4-2, è quasi impossibile, perché calcio è movimento. E oggi, aggiungo, le squadre migliori sono proprio quelle che lo fanno. Sono quelle che giocano il pallone in base ai movimenti. A me ha colpito molto la rete di Sulé contro l'Atalanta. Non perché abbiano fatto una cosa eccezionale, e tra l'altro magari dice anche Carne Secchi che non copre bene il primo palo, ma perché all'ultimo minuto loro fanno quattro verticalizzazioni e vanno rapidi, si capiscono, cioè non c'è minima, non c'è quasi pensiero, c'è immediatamente azione. Ecco, la Juve questa cosa qui io non la vedo mai. La Juve pensa, la Juve riceve il pallone, uno, Locatelli lo stoppa, lo dà, Douglas lo stoppa, lo dà. Con Sessa lo stoppa e inizia a fare di Molinari. Giocate di prima, io non le vedo dai tempi di Pirlo, direi, di Pirlo allenatore.
1: Con i tempi di Douglas, aggiungo, mi sembra, può sembrare una battuta, se riuscirà a fare bene quello che faceva davanti alla difesa, bene, con i tempi di Locatelli, abbiamo il sostituto di Locatelli, capito cosa voglio dire? E quindi, perché ha più caratteristiche per stare davanti alla difesa, regista, più spazio, perché tu hai detto quello, una cosa
2: però
1: giustissima.
2: Però gli devi mettere vicino uno che va veramente a fare la guerra. Allora, Sar, la coppia Sar-Douglas, a me... rassicura più di Sar Cop Miners, se Sar è quello che abbiamo capito, intuito.
1: Se torna ad essere quello per cui è stato anche preso, tra virgolette.
2: Se Douglas...
1: Chiaro che non puoi fare il 4-1-4-1 come
2: con Douglas. Cioè, con
1: uno,
2: no,
1: con Douglas.
2: Lo devi fare, devi mettere Sar accanto.
1: Accanto...
2: Cop, secondo me, a meno che Cop, ragazzi, ci stupisca. Del resto, Spalletti, grazie, l'anno scorso Cop, per un periodo, l'ha anche ben rivalutato come difensore. Proprio per come costruiva. E speriamo che Kopp accanto a Douglas gli permetta di fare una certa libertà, perché Douglas, se deve tornare, lo vedo un po'...
1: La chiave a mandata lunga è Nico Gonzalez. Cioè,
2: sì,
1: più riuscirà a raccordare, no? Spostarsi, supportare, cercare il pallone.
2: Esatto.
1: No? Io vedo che in Italia, cioè nelle altre parti, non riesci a capire talmente sono veloci la fase di possesso e la fase di non possesso.
2: Certo.
1: Qui invece, no? Ci sono i momenti in cui ci si stringe la mano. No?
2: Qui giochiamo a basket. Recupera palla,
1: recuperiamo palla e giochi indietro. Tanto c'è già uno in più. Ti sistemi e fai girare palla nel frattempo.
2: È quella la differenza, certo.
1: Quando riesci a decifrare le due manovre, perché hai tempo di riflettere, non è bravo il telecronista, ma sono scarse le squadre in campo a muoversi sullo
2: scacchiere. Hai detto esattamente quello che è giusto.
1: Lo noto, cioè, perché a volte riesco facilmente io a capirlo.
2: Perché il break, quando tu fai il break, acquisisci un vantaggio. Se quel vantaggio te lo porti in area, la Juve entra poco in area. Il dato clamoroso del Milan, di Juve-Milan, è che noi abbiamo dominato l'incontro, ma complessivamente siamo entrati 17 volte in area, troppo poco.
1: Troppo poco.
2: O hai dei tiratori pazzeschi, o hai dei crossatori che comunque costringono, perché tra l'altro il Milan sul piano aereo ci ha surclassato, a parte il gol, era riuscito, infatti quella è stata la variabile intelligente, che Spalletti li ha colpiti esattamente nel punto dove loro avevano dimostrato una forza perfetta fino al 90esimo, e però la Juve è ancora troppo poco su questo.
1: E non può essere molto diversa domenica.
2: Presumo.
1: Ultimi vocali? Andiamo. 3 minuti per noi.
9: Ciao amici bianconeri, Marco dall'Aquila. Oggi Italia 1 ha fatto una classifica dei...
1: Ah, c'è i traditi.
9: Dei calciatori che hanno fatto più passaggi riusciti in queste prime giornate. Il primo è Locatelli. Facessero gli amici bianconeri i 12 scongiuri e che si rimetta presto. Anche io mi auguro che si trova uno più bravo di Locatelli, ci mancherebbe. Anch'io.
1: Bravo, e uno migliore,
9: un'ottima riserva, ma non credo.
1: Oppure metterlo nei tre, no? Nel ruolo più congeniale per lui. Permettimi i passaggi precisi. Io sono uno che ne fa passaggi precisi,
2: ma
1: ultimamente li faccio. No, però a Paolo Rossi, se è vicino a me.
2: Attenzione, però c'è un dato, perché non ho detto un altro. Questo uno potrebbe dire: guarda, i passaggi precisi, fai tic e toc e chi se ne frega.
1: Dammela, te la ridò.
2: I numeri vanno interpretati. Locatelli ha il più alto numero nella Juve di passaggi verticali riusciti,
1: dove ha aumenti di un reparto.
2: Ragazzi,
1: cioè avanzi di un reparto.
2: Locatelli, nel bene e nel male, è quello che contro il Milan dà la palla con Sessao, andando lui in pressione alta, lui che parte da dietro. Con Sessao fa una serie di numeri, tira sulla respinta, non c'è l'attaccante, c'è lui, c'è Locatelli. Quindi è uno che quel campo se lo fa nel bene. Nel male addirittura.
1: Attenzione.
2: Va a coprire sul gol, male, copre male, ma non ci deve essere lui. Cioè, quindi, quella generosità, voglio vedere se Kopp riuscirà ad averla.
1: Primo. Seconda bombetta con cui andiamo a terminare, Paolo, è la seguente. Io, in un contesto che non è a protezione di una teoria, no? A difesa di una teoria, giocando in quel modo Locatelli o qualcun altro al suo posto, no? Con altre caratteristiche. Mm-hmm. A mio avviso, nell'ultima partita contro il Milan, mi sarei aspettato molto di più le avanzate di giocatore come Kalulu o Lokumi, palla a terra. La difesa sì. è stata più piatta dello stesso Locatelli.
2: Kalulu non ha fatto una buona partita l'altro giorno, hai ragione.
1: Cosa voglio Lokumi dire?
2: Deve essere più coraggioso nelle uscite.
1: Esatto. Hai l'ex Roma, no? Tutto quello che vuoi. Ma come dici tu, in difesa non doveva esserci, non dico Locatelli, chi era lì, ma forse il difensore, no? Perché a un certo punto gli chiedi anche di più al difensore. Se viene su, deve essere poi anche giù. Perché se no ripetiamo due nomi nelle azioni più pericolose. Consensao, Locatelli e quelli che hanno provato. Ma io mi aspetto, nella dinamicità di una Juventus, che non solo sui colpi di testa arrivino i difensori, no? Sui piazzati ci mancherebbe. Ma forse è mancato davvero di più, no? Vista la staticità di Locatelli, che avanzasse qualche difensore. Perché ne abbiamo quattro. E il Milan ne aveva solo uno là davanti piazzato. Onestamente, che ci ha messo neanche troppo in difficoltà. Paolo, sono le 15. Di cosa parlerai adesso?
2: Beh, un po' di temi abbiamo già tirati fuori. Chiediamo al pubblico chi pensa che sarà il goleador della Juve quest'anno. Così facciamo un po' di analisi su questi aspetti. Che, e poi però...
1: Qual è la percezione?
2: Avremo anche poi nel finale invece un po' un focus economico con Gabriele Lamonica. Così parliamo anche un po' di presente e futuro.
1: Facciamo i conti.
2: Mi faccio vedere il mio portafoglio e dico, ma scusami un attimo. Ma è ragionevole che uno alla mia età sia così vuoto?
1: Perché cade solo con la gravità?
2: Bravo.
1: Zero per 9,8, ecco. Quanto fa?
2: Bravo.
1: Dovrebbe rimanere appeso in aria.
2: E parliamo anche di questo.
1: Io vi saluto, noi ci ritroviamo domani dalla Puglia. Se siete dalle parti di Carovigno, venitemi a salutare.
2: Ma via col teletrasporto questo uomo.
1: Esatto. Porta col mio portafogli pesante. Ciao, noi ci ritroviamo poi con Paolo martedì prossimo, lunedì, l'analisi di Sassuolo Juventus. Ciao, let's go.
2: Ciao.
0: Cose di calcio.
10: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15:02.
11: Un pomeriggio dalla redazione.
12: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
13: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, avvenuto ad ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra la Vitola e il giornalista.
12: Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera lo scorso 16 luglio riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale a Palazzo Madama in Senato, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
13: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, il rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sul sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
5: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
13: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguali al record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Giocabet TV.

0: Amici di Radio Bianconera, io sono Roberto da Castiglione, in provincia di Teramo. Volevo porvi un mio quesito. Secondo voi, non stiamo sbagliando modulo? Io mi ricordo che tutte le Juve le Juventus più vincenti avevano dei centrocampisti fisici che erano un po' attaccanti e un po' difensori. Mi spiego, c'era Nedved, Camoranesi, Pogba, Pirlo, Vidal, Pirlo un po' meno, Vidal, Marchisio, che oltre a difendere attaccavano e facevano dei gol. E il modulo era onestamente con non più di due, massimo a volte tre giocatori offensivi che non rincorrevano a centrocampo. Quindi mi chiedo, non stiamo giocando con troppi giocatori offensivi? Grazie, ciao ciao.
1: Ciao direttore, ciao Paolo. Guarda, su Locatelli io ho sempre sostenuto una cosa, che anche questo messaggio su Gattuso non fa altro che dirmi ancora di più che forse non avevo sbagliato, cioè che non è lui il problema sono gli altri centrocampisti, perché Bonini è stato forte, ma perché c'aveva Tardelli e Platini. Chi c'ha Locatelli? Non so voi come la pensate, ma io credo che molto sia quello. E poi un'altra cosa, ma secondo voi un Gatti che comunque cresce e nasce come centrocampista, adesso in emergenza, messo lì davanti alla difesa al posto di Locatelli, per contenere, schermare, metterci la grinta e quello che sicuramente non difetta, voi come ce lo vedreste?
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Allora, ripartiamo proprio da questi due vocali che ho ascoltato e che mi consentono di dire che chiaramente in questa mezz'ora, in questo blocco, abbiamo la possibilità di dialogare insieme. Io sono curioso di sapere le vostre opinioni. 340-5425-324, i vostri messaggi e i vostri vocali. E io vi ho posto una domanda nell'ora precedente, quando c'era ancora Antonio Paolino, cioè chi pensate che nella Juve alla fine della fiera sarà il goleador principale? Però chiaramente i temi, come giustamente indicate, possono essere anche altri e altrettanto, se non ancora più importanti. Mi rifaccio prima all'ultimo vocale che ho ascoltato e poi a quello precedente. Io non sono convinto che Gatti possa giocare a centrocampo, nel senso che io non enfatizzerei questa cosa del giocava centrocampista prima, perché a lui ha avuto un'evoluzione. Secondo me, quando si fa il riferimento di Tudor, io ricordo bene, Tudor era un giocatore con una capacità nella distribuzione del gioco, nel passaggio, che Gatti secondo me non ha. Gatti è un giocatore che, quando porta palla, ha due, come dire, dimensioni. Rischia e ogni tanto però fa la differenza. Rischia di perdere palla perché non è pulito nella conduzione. Quando parte, ogni tanto è quello che diciamo comunemente: getta il cuore oltre l'ostacolo e ti va anche a sparigliare delle situazioni complicate. Non solo perché ha coraggio, ma perché magari fa dei movimenti un po' strani che non vengono letti molto bene. Io credo che in questa fase la Juve, prima di arrivare a esperimenti così forti, così inediti, diciamola così, perché io poi, come dire, questo è il mio parere, ma mi avessero chiesto 25 anni fa: ma Zambrotta può fare il terzino? Probabilmente, quando lo vedevo ala, dicevo: ma no, mi sembra troppo. Ed è stata la sua fortuna. Quindi, chissà, magari tocca a Spalletti chiaramente anche cambiare l'identità e le funzioni del ruolo di un giocatore. E io credo che la Juve adesso debba intanto provare quelli che ci sono a centrocampo, e in questo senso il raffronto che faceva il primo spettatore, mi trovo molto d'accordo. C'è

0: le grandi Juventus avevano centrocampisti che sapevano fare due cose, io aggiungo addirittura tre: rompere il gioco, costruirlo, segnare, perché hai fatto dei riferimenti a giocatori che di gol ne portavano a casa tanti. Io credo che in questo la Juve oggi abbia un solo centrocampista, che peraltro secondo me è un po' troppo debole nella fase di contenimento, ma è decisamente forte nella fase di inserimento, che è McKennie. Il problema sta a monte, cioè a me piacerebbe vedere una Juve che giochi con tre centrocampisti, però presenta due problemi. Uno, chi mettiamo in mezzo? E io non sono così convinto che Lucas Ruiz possa fare il regista unico, cioè il giocatore che occupa una zona di campo ampia come faceva Pirlo. Perché mi sembra che a livello di intelligenza tattica dietro non sia di quel livello lì, diciamo. E che il come un po' tutti i brasiliani che non siano Emerson, che noi abbiamo conosciuto bene, ha bisogno, non riesce a essere troppo concentrato su una domanda, su una richiesta che gli fa l'allenatore dal punto di vista prettamente tattico, che è quella del tenere l'equilibrio. Magari lo può fare Sar, io questo non lo so, perché lo voglio vedere in Italia. Magari lo può fare Kopp, a limiti, nella fase di rottura del gioco, però è uno che sicuramente dal punto di vista tattico, già solo perché ha giocato in tantissimi ruoli diversi, ha una sua conoscenza. È indubbio che se la Juve avesse voluto giocare Spalletti con un centrocampo a tre, doveva fare una campagna acquisti completamente diversa. Cioè non gliene bastava uno di centrocampista, Sar. Non gli bastavano due, tenendo conto anche che Douglas Luiz l'hai ripreso, ma è nuovo per Spalletti. Ce ne voleva almeno un altro. E credo che la mancata acquisizione di Kessié risponda proprio a questo, perché Kessié poteva essere il giocatore che ti trasformava questa squadra dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1, 4-3-3, 4-3-1-2, quello che volete, ma comunque con tre centrocampisti. Però staremo a vedere, perché adesso qualche prova Spalletti penso che andrà a fare. Sembrerebbe che la prima, quella relativa alla gara di domenica con Sassuolo, sia piuttosto quella con la combinazione dei due attaccanti, con Colomani e Woltemade. Questo almeno è l'ipotesi che oggi dà diciamo la stampa. Staremo a vedere, però indubbiamente la necessità di sopperire non solo all'infortunio di Locatelli, ma anche a quello di Bogà e a tutti quelli che già c'erano, ci porterà a ridisegnare una Juve. Vedremo se con un cambio di modulo o solamente con un cambio di uomini. A me già basterebbe, e lo dico così, che nel corso della partita si vedesse anche qualche cos'altro e non solo cambi uomo su uomo. Però mi sembra che Spalletti invece voglia insistere per adesso su un modulo prevalente. Una domanda: chi sarà il rigorista in attesa che torni Locatelli? Locatelli non torna, io penso che Locatelli, se va bene, lo vediamo a marzo, se va bene. Penso che Colo possa essere il rigorista della Juve, l'ha già fatto. Poi vedremo se ci saranno altri candidati. Indubbiamente non andiamo a complicarci il quadro, stabiliamone uno, non facciamo come l'anno scorso, che ad un certo momento siamo entrati anche in difficoltà su questo, e quindi avere un titolare e un vice senza fare quelle pantomime su chi deve tirare. Io spero che questo nodo venga risolto abbastanza in fretta. Vedo dei vocali e quindi andiamo ad ascoltarne uno.
1: Amici di Radio Bianconera, amici juventini, io sono giorni che voglio solamente iscrivermi al team di quelli che vedono nella crisi un'opportunità. Abbiamo perso un giocatore che era molto caratterizzante per il nostro gioco, abbiamo perso un giocatore che ci spingeva a giocare in una certa maniera, a fare un certo volume di gioco, però prevalentemente orizzontale, faceva molto lavoro difensivo. Ecco, io spero che, non avendo soldi a disposizione, comunque non avendo slot di mercato disponibili e tutto il resto, ci si affidi ai giovani e ai giocatori con la voglia di rivalsa, perché adesso questa è la loro suprema occasione extra. Parlo soprattutto di Cobb Miners. Questa è la sua occasione extra di guadagnarsi un posto.
0: Va bene, il vento ha distrutto, diciamo, la parte finale del vocale, però l'abbiamo capito. Beh, certo, ma adesso non ci sono più alibi. C'è un enorme spazio, perché poi vedete, Cobb Miners in questi anni potrebbe anche, di fronte a un'ipotetica richiesta sul deficit del rendimento che ha avuto, potrebbe dire anche: beh, però io ogni tanto, quando ho iniziato a far partite con una certa continuità, diciamo da 6-6,5, cioè più che sufficienti, poi non mi è stato garantito il posto. Adesso, se Cobb risponde, il posto ce l'ha. Se Douglas risponde, e lo sta facendo, Douglas non solo al posto, ha la centralità in questa Juve. Se Sar ha del filo da tessere, Sar ha una strada spianata, non ha concorrenti per certi versi. Quindi io credo che sono d'accordo. Io spero che in questi giorni all'interno della squadra si sia parlato proprio di questo, cioè del fatto che dalle crisi nascono delle opportunità. È chiaro che le nostre certezze sono poche, perché già solo perché appunto uno di questi giocatori come Sar ancora non l'abbiamo potuto testare ed è arrivato non propriamente nelle migliori condizioni. È chiaro che il tempo è relativo, però qua si tratta di, non dico di fare emergenza in queste tre partite prima della pausa, però, che però è lunga quest'anno, quindi con 2 settimane di tempo si può indubbiamente lavorare per la ripresa effettiva di tutti. Si tratta di combinare insieme la volontà, la determinazione, quella che ha detto molto bene il nostro ascoltatore, la suprema possibilità, suprema prova che hanno alcuni giocatori che finora sono stati in secondo piano, con qualche idea fruttuosa, qualche idea anche innovativa, qualche idea comunque funzionante da parte del tecnico, e spostarci su un altro Lido. Perché hai perfettamente ragione, Locatelli è un giocatore che condizionava la squadra, perché aveva le chiavi del centrocampo. Adesso o le chiavi le affidiamo un altro, o le prendono tutti, diciamo così, o tutti diventano registi. Ci sono state Juventus così, dove non c'era il leader nel cerchio di centrocampo. E vediamo che cosa succede. Si possono acquisire qualità, altre caratteristiche e funzionare. L'importante è non inseguire mulini a vento, l'importante è fare delle valutazioni giuste e ottenere i risultati sperati. Perché vedete, poi facciamo questo esempio: se la Juve col Sassuolo fa una bellissima partita, ha delle risposte sul piano del gioco, ma non riesce a vincere, il quadro si complica, c'è poco da fare. Perché lo sappiamo, perché è così, perché per i calciatori che non hanno mai vinto, vincere aiuta ad avere autostima. Non vincere, tu puoi mettere in piazza le tue più belle giocate, ma se poi non vince, fatalmente finisci che ti perdi. E quindi questo succede. Roberto, Spalletti e società hanno però fatto altre scelte, riempiendoci di trequartisti e mezze punte, non bravi a difendere, alcuni nemmeno a offendere. Con me lo sapete, io ritenevo che il giudizio sul mercato della Juve me l'avrebbe dato l'intervento prioritario sul centrocampo. Per me è stato minimo, ovviamente non posso che sperare che Douglas sia un acquisto a tutti gli effetti. Infatti penso che la stagione della Juve dipenda molto dal brasiliano. Ovviamente il quadro si è molto complicato, perché due infortunati così pesanti come Thuram e Locatelli sono comunque due alternative in meno, e questo non si può che naturalmente capirlo, accettarlo e giustificare eventuali cali. Però che la campagna acquisti della Juve sia troppo piena di attaccanti e poco piena di sicurezza in mezzo al campo è qualcosa che ci portiamo dietro da tempo e che non riusciamo a correggere, e neanche questa campagna acquisti è riuscita a farlo. Purtroppo questo è un limite. Andiamo a sentire un altro vocale. Non ce n'è, mi dice Ivan, non ce n'è, io ne vedevo qualcuno, ma forse li abbiamo ascoltati tutti. Ok, ok. Allora, andiamo a leggere un altro messaggio, mentre intanto vi invito a mandare messaggi vocali 340-5425-324. Max da Reggio Emilia. Buon pomeriggio. Perché manchiamo di intensità? Caratteristiche dei giocatori o dipende dall'impostazione della squadra da parte del mister? Questa è una domanda, Max, difficilissima. Mi verrebbe da farla a voi per aiutarmi. Io ho un'idea... Che mette insieme entrambe le cose e ne aggiunge un'altra. E provo a fare questo ragionamento. Non è detto che vi dica la cosa più giusta, però spero di riuscirci. Caratteristiche dei giocatori. Certo, se io penso alla Juve, io penso che l'intensità non sia la prima parola che mi viene in mente nella Juve. Però, siccome penso che il calcio di oggi, e per oggi intendo da pochi anni a questa parte, è cambiato profondamente, nel senso che ha riniziato, o forse non l'aveva mai fatto così, a guardare davanti, a guardare più la porta. L'esempio è quello che vedi in Europa, più gol, e anche in Italia ci stiamo, da questo punto di vista, un po' mentalizzando in questa maniera. Io dico che la Juve non deve fare 90 minuti di intensità, perché non li può fare, ma che fasi di intensità non solo li deve fare, ma li sa fare. La Juve col Milan nel primo tempo li ha tenuti schiacciati. Se ricordate, l'anno scorso era un altro Milan, era un'altra Juve, ed è proprio questo il senso delle campagne acquisti. C'era un altro allenatore, c'era ancora Igor Tudor, c'era un altro allenatore da loro, era Massimiliano Allegri. Juve-Milan all'andata, noi veniamo schiacciati per 90 minuti, loro hanno 6 occasioni, se ben ricordo, buttano al vento il rigore con Pulisic, che noi abbiamo un'occasione, guarda caso con Gatti, da calcio d'angolo e basta. E la Juve quel giorno lì è in totale soggezione del Milan. Non arriviamo da un buonissimo periodo, ma a dispetto del fatto che il Milan di Allegri è una squadra comunque molto attenta nella fase difensiva, ha un signore che si chiama Modric e ha un centrocampista che si chiama Rabiot, che conosciamo molto bene, e ci mettono sotto. Quest'anno li abbiamo messi sotto noi. Nel primo tempo il Milan ha eventualmente ogni tanto sulla fase finale gestito il pallone in avanti. Quindi la Juve a livello di intensità non è banale. Non è una squadra che la deve fare per 90 minuti, non lo può fare, ma in certe fasi deve farlo, perché lo sa fare, lo sta dimostrando e deve lì capitalizzare. Come abbiamo fatto a Frosinone. Siamo partiti molto bene, li abbiamo messi sotto, e Frosinone non è questa squadra così facile da mettere sotto, come ha dimostrato nelle partite successive. Abbiamo sempre la stata di vantaggio. Poi lasciamo perdere la gestione dopo, ma lì esattamente quello che deve fare la Juve: all'intensità deve corrispondere efficacia. E dipende dall'impostazione della squadra da parte del mister. Forse con un altro modulo magari ci mettiamo più intensità, forse se riuscissi, faccio un esempio, se mettessimo un centrocampo, adesso la butto, è proprio un centrocampo strano, ma Sar, McKennie, Nico, è possibile che noi si abbia un'intensità più forte, quindi ci sono anche questo. Poi aggiungo il calcio italiano, perché il calcio italiano comunque è un calcio sul quale l'intensità la puoi saper fare, ripeto, la puoi fare anche molto bene, ripeto, ma non la fai a lungo. Tante volte vedi che nel calcio ma perché? Perché non riesce a tenere soddisfazione. Ieri io ho commentato, tanto a farvi un esempio, ho commentato la partita di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, tra Chelsea e Leeds. È stata una partita istruttiva, molto, molto bella, tra l'altro. Partita che finisce 6-3, primo tempo 1-0 per il Leeds, nel secondo tempo 8 gol. Cioè, sembrava di vedere un po' Bayern, PSG Bayern dell'anno scorso. Ma in che senso? Uno, gli allenatori fanno turnover, ovviamente. Nel secondo tempo il Chelsea mette i suoi 4 big e questi capovolgono la partita. Ma quello che più impressionava è che la maggior parte dei gol fatti dal Chelsea nascevano tutti da palle recuperate, dai break, trasformate immediatamente in verticalizzazioni, trasformate spesso in gol con un passaggio. Giocate di prima. Io vi invito, se non vi prende il trasporto del tifo, o se vi riesce all'interno del trasporto del tifo che guarda la partita col cuore, a guardare qualche aspetto più tecnico-tattico, magari anche dopo, quante volte la Juve fa giocate di prima? Anche quando recupera palla. E noi nel recupero palla siamo bravi. È rarissimo. Ecco, ma oltre a noi, tutto questo succede nel calcio italiano. Io credo che in gran parte la differenza di cui tutti parlano, di come è Romo, dipenda molto da questo. Oltre che dal tasso di classe di Nico Pazzo o Dybala, oltre che dall'avere un goleador come Malen o Dubica, che mette sempre i gol, mette sempre la palla dentro, però poi dipende anche proprio da questa capacità di capovolgere in fretta un'azione difensiva e un'azione offensiva. E il calcio italiano lo fa poco. Lo fa poco, lo fa di più rispetto a prima, ma se combinate tutti questi fattori si spiega un po' le difficoltà che abbiamo, ma che possono anche essere corrette, perché le squadre cambiano nel corso di un anno, e l'ha dimostrato lo stesso Spalletti, perché la Juve dell'anno scorso Spalletti l'ha aggiustata, migliorata, resa più efficace, spettacolare, offensiva in poco tempo. Poi non ha saputo tenere quel livello, ma in poco tempo Spalletti ha dimostrato di saper prendere una squadra in mano, e quindi noi su questo dobbiamo confidare positivamente, al di là dei limiti che ci sono, che sono, possono essere anche strutturali, dati dalla composizione della rosa. Sentiamo un vocale.
2: Buonasera Paolo, sono Carlo D'Ariano. Ma ciao, Carlo. Noi sono 4-5 anni che manca il centrocampo, no? È vero quello che ha detto l'ultimo ragazzo, dei Locatelli giocano orizzontale. Difatti a noi ci manca qualità, ci mancano giocatori forti in mezzo al campo, ci manca una prima punta vera, un Higuaín, un Osimhen nella situazione, quindi ci mancano. Mettete un Pirlo e un Osimhen davanti, e magari vicino a Pirlo mettete un Marchisio o un Pogba, no? A Juve lotta per lo scudetto, ma lo vince facile. E così non va, così non è. Non c'è una prima punta, non c'è il centrocampo. Quest'anno l'unica cosa che ci abbiamo di forte è la difesa. E in più ci abbiamo Alibegovic, che secondo me va fatto giocare perché è un ragazzo fortissimo. E poi i giocatori vanno messi nel ruolo loro. Colomonin potremmo pretendere che fa la prima punta, non è capace. È una seconda punta, può fare esterno, può giocare in sotto punta. E Voltemate pure, non è una prima punta vera. Comunque c'ha fisicità, ci potrebbe dare una mano dentro l'aria. Ok, grazie.
0: Allora, intanto vi invito sempre, lo ricordo, quando ho mandato un vocale, non fatelo con la mia voce sotto, perché si crea un effetto distorto. Il quadro che hai dato non è un quadro positivo, perché se Colomani non funziona la prima punta, Voltemate ci dà una mano, ma non lo è. Ci manca sicuramente un Pirlo, un Pogba, un Marchisio, eccetera, e la Juve ha dei limiti, e questi limiti possono essere frutto di scelte sbagliate quest'anno, di scelte ereditate gli anni passati e di difficoltà a correggerle, ma credo che questo sia assolutamente evidente, e si tratta di convivere con questi difetti e di riuscire a fare qualcosa con le qualità che abbiamo. Guardate, io vi invito a fare questo ragionamento, a cambiare proprio la prospettiva. Quante volte una squadra non perfetta ha vinto? Io non è che penso che la Juve vinca, sia ben chiaro. Però, quante volte una squadra non perfetta ha vinto? Perfetta in un reparto e non perfetta in un altro? E tante, tante. È difficile che una squadra vinca essendo la migliore difesa, miglior attacco, deve dominare, è successo in qualche volta, ma noi stessi abbiamo vinto una marea di scudetti senza avere il miglior attacco, pur avendo dei grandi attaccanti. Bisogna trovare la miscela e bisogna capire se con questo materiale è possibile. Staremo a vedere. Certo, i difetti che ci ha elencato il nostro ultimo ascoltatore ci sono tutti, e non sono banali. Non ci volevano né gli infortuni né queste prime tre giornate per saperli. Gli infortuni aggravano la situazione, questo è indubbio. Ci fermiamo, ultima pausa.
3: Cose di calcio. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il Mondiale delle Azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Sei stato abituato al meglio,
6: ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
0: Torniamo in onda per l'ultimo blocco. Abbiamo anche la possibilità tra poco di fare qualche ragionamento economico che è molto utile sempre, non solo quando c'è il mercato, perché così capiamo anche meglio che cosa è successo alla Juve quest'estate, ma anche e soprattutto le prospettive future che sono fondamentali. Chiedo però a Manuel se abbiamo ancora un vocale, andiamo a sentirlo.
9: Yeah. Ciao Paolo, buon pomeriggio, sono Massimo.
0: Ciao Massimo.
9: Io magari andrò controcorrente e mi assumo la responsabilità di ciò che dico, perché è frutto del mio pensiero. Io dico che gran parte dei problemi della Juventus derivano dalla guida tecnica, da Luciano Spalletti. Tanto il mio numero ce l'avete, quindi insomma, se non sarà così mi esporrete al pubblico ludibrio e io lo accetterò. Ecco, io ribadisco, per me Luciano Spalletti per ora non ci ha capito molto nella realtà Juventus. Un saluto e un abbraccio.
0: No, ma non è una questione di pubblico ludibrio, Marzio, semmai mi incuriosisce capire il perché, ma io... Allora, partiamo da un altro presupposto. Io non ne faccio una questione di antipatia e simpatia, magari non lo fai neanche tu, sia ben chiaro. Io parto dal presupposto che quest'anno la situazione è veramente molto complicata. Cioè, ma non per assolvere Spalletti, io ho una sensazione che quest'anno Spalletti ci potrà garantire un salto in avanti se fa dei capolavori, se non li fa... Lo dico sempre, cioè togliete comunque tre titolari alle altre squadre e andiamo a vedere, tre titolari più qualche alternativa di riserva e andiamo a vedere quale sarà il rendimento. Poi certi, come dire, certe letture di Spalletti non mi stanno convincendo, sarebbe a mio avviso molto ingeneroso e sbagliato non riconoscere quantomeno che adesso quando guardi la Juve hai la sensazione di una squadra che voglia giocare a calcio, che voglia andare anche oltre i propri limiti e magari qualche volta ci riesce anche. Quindi io non posso da questo punto di vista bocciare Spalletti. Aggiungo, il tuo messaggio, Massimo, può avere molto senso ed essere giusto tra un po', magari. Ma non adesso, perché io adesso, francamente, cioè noi facciamo, come dire, tutte valutazioni sulla Juve come se fosse una situazione complicata, perché già intravediamo, in virtù della situazione infortuni, il disastro. Perché la Juve per adesso ha fatto un buon inizio di campionato. Cioè, non da 9 in pagella, ma sicuramente sopra la sufficienza. La Juve ha fatto 3 partite discrete. All'interno di quelle partite ha avuto dei momenti di addormentamento, ma ha avuto anche dei momenti di qualità. Secondo me, se andiamo a vedere il volume di gioco, ed è supportata questa mia valutazione, da un lato dalla dinamica della partita, ma dall'altro anche dai numeri complessivi, la Juve meritava anche 9 punti. E quindi in questa fase io credo che il lavoro di Spalletti sia positivo. Poi possiamo andare a discutere la sua comunicazione. Per me ha sbagliato quando, e ne abbiamo parlato tanto, quando ha sgridato troppo Colomani. Però mi sembra un allenatore dentro il progetto, con delle idee che chiaramente devono essere supportate dai risultati, ma per adesso i risultati non sono negativi. Cioè, io immagino che in questo momento siano molto più preoccupati altrove, penso al Napoli o alla Fiorentina. È chiaro che qualcuno ha qualche certezza in più di noi, ma chi ce l'aveva già? Cioè, Como, Roma e Inter. Molte altre, cioè lasciar perdere un attimo la Lazio, che credo che sia un exploit, non dico isolato, ma comunque di inizio campionato, da valutare. Vediamo adesso cosa farà sabato con il Milan, se si confermerà in un match così importante. Però dico, in questo momento io non vedo criticità forti, per cui dici, non siamo arrivati a quel risultato, la responsabilità dell'allenatore. Io ho visto anche un allenatore interventista che ha fatto i cambi, che ha fatto delle prove, ha provato a rianimare David e non c'è riuscito, ha provato a rianimare con Miners in parte e qualcosa sta avendo come risultato, ha provato a rimettere centrale in Douglas Luiz come centrale e c'è riuscito. Quindi, come dire, i nostri pessimismi derivano tutti da una situazione complessiva, non dai risultati, io credo. Per parlare di questo, ma per parlare soprattutto poi anche delle prospettive economiche della Juve, siamo in compagnia di Gabriele La Monica, che saluto caramente. Ciao Gabriele.
10: Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti i tuoi ascoltatori.
0: Allora Gabriele, io partirei proprio dalla riflessione che abbiamo fatto adesso con un ascoltatore, perché a me piace sempre partire con te tifoso, poi andiamo con il Gabriele La Monica analista. Cioè, io dicevo, se vado a vedere il piano dei risultati, e il rendimento, tra virgolette, di Spalletti, che non scende in campo ma che ha un peso importante, io non mi posso lamentare di questo inizio. I toni cupi o preoccupati chiaramente dipendono dalla situazione complessiva, perché quando hai tre giocatori così importanti come Yıldız, Thuram e Locatelli fuori e hai addirittura una situazione di emergenza, di contingenza per le prossime partite, dato che ci sono altri infortunati, un po' preoccupato lo sei. Però come stai vivendo questo periodo tu?
10: Io allora sto vivendo da un lato con preoccupazione, dall'altro in qualche modo anche con curiosità, perché comunque sicuramente io faccio parte dei non felici della presenza di Lucas in squadra, e quindi il fatto che si sia infortunato anche in questa contingenza di, sicuramente complessa dal punto di vista degli infortuni, è come quando Marchisio è entrato e c'è stata Calciopoli. Certo, se non ci fosse stata Calciopoli sarei stato più contento, però sicuramente abbiamo guadagnato un grande centrocampista. Bene, allora, il concetto qual è secondo me? Che la squadra sta giocando sicuramente come deve, in un momento di crescita, in un momento di improvvisazione, di assorbimento degli schemi. Secondo me, io se da tifoso, l'unica cosa che vedo che manca ancora a questi ragazzi è la tranquillità. Cioè non è un caso che i giocatori che l'anno scorso non giocavano con noi giocano senza pensieri, oppure quelli che magari non hanno nulla da perdere, Magas Lewis con Miners, quindi quelli che sono all'ultima chiamata, giocano più senza pensieri. Gli altri sono tutti molto preoccupati, come se fossero sempre sul punto di avere una crisi di nervi. Io se questa cosa l'avevo già notato lo scorso anno, e secondo me questo parlo da tifoso, è il vero grande limite dell'allenatore che abbiamo, che non è uno che carica la squadra da un punto di vista nervoso. Ecco, questo è il limite. Poi però per il resto sono ragionevolmente contento e certo un po' preoccupato, perché sicuramente fanno paura gli infortuni muscolari, quello di Yıldız e quello di Locatelli erano impreventabili ovviamente.
0: Il mercato si è chiuso, adesso poi ne parleremo diffusamente della situazione economica della Juve, anche perché oggi c'è un'intervista interessante su Tutto Sport al professor Fabrizio Bava, quindi ti vado a chiedere anche il merito di alcune sue valutazioni e se ce le spieghi bene e se ci chiarisci. Per te è un mercato che ha avuto davvero come ipoteca le tante costrizioni e quindi non si poteva fare molto di più? O anche alla luce, ad esempio, della già saputa precaria situazione di Thuram, del fatto che da anni il nostro centrocampo soffre, si doveva dare altre priorità, cioè dovevamo intervenire meglio su certi reparti?
10: Il mercato della Juve è un mercato che per certi versi è carente, ma per tanti versi è miracoloso. Nel senso che il mercato della Juve non va valutato in termini assoluti, ma valutato in termini relativi. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da un cumulo di giocatori oltre 30 che erano il frutto di 5 anni di mercati a essere buoni e sbagliati. Cosa ha dovuto fare Carnevali in neanche 2 mesi e mezzo? Smontare tutto quello che poteva montare e rimontare tutto quello che poteva rimontare. Il mancato arrivo di un altro centrocampista è dovuto al fatto che alcuni esuberi non sono partiti, perché se si fossero liberate le risorse avrebbero preso un altro centrocampista. Per cui sicuramente magari si potrà dare priorità a altre cose, sì, però poi a cosa? Di cosa ti privare? Di avere Bevic, di una punta in più? Cioè il tema, il tifoso giustamente vorrebbe la squadra perfetta, adesso degli abituati ad avere il palato molto molto molto fine per tanto tempo. Però, se tu vedi dove siamo partiti, da quello che c'era prima, c'era Arthur, noi abbiamo comunque dato in prestito Openda e David, io non ci avrei scommesso una lira, abbiamo dato via 2 portieri, ne abbiamo presi 2 nuovi, e abbiamo preso un difensore comunque forte con Lukumi, pagandolo meno della metà di Muharemovic. Colomani l'abbiamo preso perché lo volevamo, per cui l'abbiamo preso a qualunque costo, ma comunque un costo molto più basso, se vai a vederti le cronache, rispetto a quello che si ipotizzava l'anno scorso con Comolli. È ovvio che il tifoso è sempre scontento e se vorrebbe sempre di più. È ovvio che io vedo Colomani e ripenso a Tevez, e vedo Voltemade, ripenso a Higuain e dico come siamo caduti in basso. Per forza, siamo d'accordo. però evidentemente ci sono i momenti nella vita in cui si è al top, i momenti in cui si deve ricostruire. Questo è il momento in cui si deve ricostruire, e devo dirti che il lavoro dal punto di vista relativo che ha fatto questa società è enorme. Poi è evidente, ci si mette sempre anche un po' la sfortuna, però diciamo così, per quanto riguarda il tema infortuni muscolari, beh, forse magari ogni tanto anche una riflessione sui metodi di preparazione potrebbe anche essere fatta, perché non è sempre detto che sia colpa dei calciatori. Ecco, cioè, guardarsi anche intorno, capire perché accadono tante cose, potrebbe anche essere una buona cosa. Ma comunque io non sono allarmato. Spero che, per esempio, questo Wusu, che questo ragazzo di Torino che è cresciuto da noi, che ha il sangue bianco-nero da quando è bambino, possa essere la grande sorpresa di quest'anno. Perché no?
0: Ti aspettavi, Gabriele, all'inizio oggettivamente che l'unica nostra cessione fosse Muharemovic, cioè che paradossalmente un giocatore che non ha mai vestito la maglia bianconera della prima squadra ci servisse per andare a comprare un altro? E se secondo te invece, al di là della volontà del giocatore che ha preferito andare in Premier in una squadra di medio livello come il Leeds piuttosto che venire a Torino, però che in qualche maniera nessuno di tutti quelli che hai detto siamo riusciti, io capisco Davide Openda davvero difficile da piazzare, però per dire, ma neanche Miretti, che comunque è un giovane, cioè è un ragazzo che già è conosciuto da anni, trovi una squadra disposta a pagare il suo effettivo valore di mercato, che è sui 15 milioni, che non mi sembra fuori dal mondo. Ti aspettavi questa difficoltà estrema nel vendere?
10: Sì, perché noi abbiamo comunque messo in vendita dei giocatori che comunque abbiamo cercato di prestare e vendere da anni. Ragazzi, cioè, la Gasulit aveva due prestiti, se lo siamo ottenuti, e poi sta giocando bene, per carità di Dio. Ma cosa pensavi, di prendere soldi da Di Gregorio? Cioè, Miretti comunque l'abbiamo preso, dato il prestito, è tornato. Cioè, è un po', non me ne voglio il calciatore, è un po' un pacco postale. Per cui sicuramente abbiamo dovuto fare delle formule in cui la gente, ecco, un po' come l'anguria, la compra col tassello. Quindi lo prova, vede se va bene, poi se va bene se lo prende. D'altronde abbiamo fatto dei campionati veramente disastrosi, e ciò che abbiamo messo in vendita non era esattamente il meglio. Se, e sto scherzando, ti faccio un'ipotetica di terzo tipo, quindi dell'impossibile, vedi che se avessimo messo in vendita il Pizza avremmo avuto la coda di gente che va ad andarla a comprare. È evidente che se metti in vendita sì dei buoni giocatori, che però comunque hanno dimostrato in altre occasioni di essere dei prestiti non eccellenti, perché la Bologna di Gretti non è stata convolgente. O lo vendi, o lo vendi l'anno scorso a Napoli, che aveva bisogno, perché a quel punto gli avrebbe pagato il prezzo, ma perché non, un po' per il giocatore, un po' per la condizione di bisogno in cui andare a prendere, oppure se non trovi qualcuno che ha bisogno, io il prezzo lo faccio che compro, se no ti sorti i ragazzi, io mi andrò a prendere un altro. Cioè, ragazzi, noi dobbiamo sempre pensare che abbiamo avuto anni di disastri fatti da gestioni successive che non sono mai confermate. Per cui io non valuterei sempre, ci metterei sempre una grossa tara. Poi forse magari sono io che sono troppo ottimista, però perché ci mancherebbe altro.
0: Senti, come vivi adesso il fatto che Giuntoli dica, abbia detto apertamente, beh, però vedo che i giocatori che avevo preso alla Juve servono, segno che non li avevo tanto sbagliati. È una valutazione corretta relativa appunto al riutilizzo di quella campagna acquisti, Douglas, Nico e con Miners? È un po' troppo presto? Giuntoli sarebbe meglio che guardasse in casa propria, perché
10: Si ricordasse che ha svenduto Oizen, l'ha cacciato per darlo al Bournemouth per un prezzo di pane, gioca titolare nel Madrid. Io fossi in Giuntoli mi concentrerei sull'Atalanta, su Sarri e sugli acquisti che sta facendo, e lascerei stare e non guarderei quella che non è più casa sua.
0: Conti Juve per l'UEFA tutto ok, questo è il titolo oggi, parte del titolo dell'intervista a Fabrizio Bava su Tutto Sport. Ci racconti perché rispetto alle richieste dell'UEFA adesso la Juve è tutto ok?
10: Perché le richieste dell'UEFA sono state molto amplificate da chi ci vuole male. Allora, l'UEFA ci ha fatto una multa spalmata su 3 anni, di cui uno obbligatorio, questo noi abbiamo pagato, e gli altri 2 che diventeranno obbligatori solo se faremo dei risultati di bilancio non in linea con quello che sono i programmi. Questa multa l'abbiamo pagata perché per 3 anni abbiamo avuto delle perdite in 3 anni, quindi cumulate superiori ai 60 milioni di euro. I conti UEFA vanno bene alla Juve, cioè la Juve va bene con UEFA perché ha rispettato il parametro che ha imposto la UEFA, cioè la lista di bilancio, la lista dei giocatori A, quindi quella composta da 25 calciatori, di cui almeno 8 che devono essere cresciuti in livello nazionale, quindi non della Juve ma anche di altre squadre, più di cui due portieri, doveva costare almeno un euro meno dello scorso anno. La Juventus sta centrato questo obiettivo, che tra altre cose, non avendo più in giro uno come Vlahovic, che per esempio l'anno scorso ci costava 40 milioni, perché 20 milioni ancora era la quota di ammortamento residuo, perché nella lista, quando si parla di lista, si tiene conto anche della quota di ammortamento, quindi lo stipendio lordo 20 milioni più la quota di ammortamento altri 20, quindi già avendo un Vlahovic in meno noi abbiamo 40 milioni con cui ballare, ma la Juventus ha ceduto stipendi pesanti a Arthur e anche altra gente, avendo stipendi molto più leggeri. Per cui non è stata fatta soltanto un'opera di risanamento della rosa, ma anche dei conti. Per cui, e soprattutto, la cosa importante, perché diciamo che l'atteggiamento era come l'atteggiamento differente, come per dire, intanto noi ci facciamo la squadra, poi dopo pagheremo la multa. La Juventus ha avuto un atteggiamento anche formalmente molto più conciliatorio nei confronti dell'UEFA, cioè ha detto, ok, facciamo un accordo di settlement con l'UEFA e intanto io comunque continuo in un percorso di risanamento, per cui sicuramente è stata una cosa fatta molto bene, poi bisogna vedere se i risultati sportivi ci daranno ragione.
0: Curiosità, ma il percorso che fa il Como o che fanno altri club europei lo possono fare perché di fatto non sono mai stati sottoposti a una procedura di infrazione da parte dell'UEFA? Cioè, io ho letto questa intervista a Suvarso che dice: noi quest'anno possiamo farlo perché di fatto il Como è appena arrivato al banchetto, il prossimo anno ci pensiamo, pagheremo le nostre multe. È questa la ragione o l'UEFA? Perché molti nostri ascoltatori ci dicono: però altri spendono e spandono. Come valuti il lavoro che fa l'UEFA? Cioè, io immagino che sia molto serio, perché altrimenti
10: Il lavoro che fa l'UEFA non può che essere perequato per tutti, perché altrimenti salta il banco.
0: E certo,
10: infatti sono state alcune cose che sono state oggetto anche di processi, come le sponsorizzazioni di alcune squadre arabe, che erano evidentemente sponsorizzazioni che nascondevano un entusiasmo un po' farlocco, e alcuni anche altre città hanno avuto problemi all'epoca del Chelsea di Abramovic. Cioè, noi ci dimentichiamo,
0: ogni tanto hanno avuto mercati bloccati, giusto?
10: Noi ci dimentichiamo degli altri, perché sono gli altri, non ci ricordiamo mai quando loro hanno pagato pegno. Per cui no, io l'UEFA su questo è uguale, il gioco è uguale per tutti. È evidente che l'anno prossimo il Como andrà a sedersi al Lione dicendo: allora, io ho aumentato i ricavi, ho diminuito le perdite, ho fatto questo aumento di capitale e cerchiamo di trovare un punto di equilibrio. Però è evidente che loro, poveretti, c'è anche vero che loro sono di fatto vergini, cioè nel senso che sono arrivati, sono la prima qualificazione europea, quindi è giusto che cerchino di massimizzarla, e poi una volta che avranno massimizzato andranno con i più e i meno a fare i conti con l'UEFA. Cioè, adesso non è, noi veniamo da anni di bilanci in perdita, di aumenti di capitale, proprio non è che siamo il primo anno che facciamo una perdita, abbiamo comunque avuto un percorso piuttosto accidentato e Gione Exor ha ripianato i debiti, stiamo cercando di arrivare in equilibrio, però insomma abbiamo una storia di momenti non facili, e quindi giustamente abbiamo degli equilibri differenti, ma perché abbiamo storie differenti, e se non è troppo facile fare soltanto i paragoni con chi non gli anni scorsi era in Serie A ma senza Coppa e addirittura in Serie B.
0: Secondo te è vero che entro giugno però servirà una cessione? Perché comunque, leggo dall'intervista, senza plusvalenza e ricavi della Champions, il rosso complessivo supererà i 100 milioni. Quindi da un lato serve una cessione e dall'altro non c'è da escludere un altro aumento di capitale. Ci fai il film che andrà in onda da qui a giugno, secondo te?
10: Allora, quest'anno la Juventus ha speso 130 milioni di mercato, incassandone quasi nulla, incassando Moreno. Questi 108 milioni però sono pro rata, nel senso che sono divisi in quattro anni, per cui ogni anno c'è una rata, un ratico da pagare. Sicuramente quest'anno la Juventus incasserà meno, perché sicuramente non fai la Champions, fai l'Europa League. Ma dipende poi, perché poi se si fa un'Europa League come noi vogliamo, vincente, quindi segue fino in fondo e si vince la competizione, di fatto gli incassi che si vanno a fare sono simili a quelli che si possono fare con la Champions venendo fuori buttati fuori subito, sì. Per cui praticamente si può mettere una grossa pezza. Sul fatto che ci debba essere una cessione, quello più o meno lo si sa tutti, ma sì, in molti ti dicono anche qual è il nome di chi l'avrà ceduto, che è il nostro numero 10, perché chiaramente l'acquisto di Alaibegovic fatto in questo modo, a queste cifre, in questo mercato, sembra tanto quando la tattica di qualcuno che si cerca di avere già il sostituto in casa per non dovere poi l'anno prossimo accapigliarsi con aste milionarie per giocatori altrettanto forti. Questo è quello che penso io, non è una notizia, è una mia deduzione. Poi sicuramente però è anche vero che l'anno prossimo ci possono essere si possono chiudere più di un'operazione prima del 30 giugno. Se non sarà Ildiz, che io spero rimanga per tutta la vita in bianco nero, se Openda facesse bene, se David facesse bene, ci potrebbero essere un po' di questi acquisti, di queste entrate qui. Cioè, in realtà è un gioco a incastri, di cui tu non puoi sapere oggi quale sarà l'incastro giusto. Se tutte le pedine dovessero andare a Dama, potremmo, con i giocatori che in questo momento non giocano da noi, chiudere con quelle plusvalenze da bilancio. Se questi giocatori dovessero comunque fallire anche dall'altra parte, quindi tornare per poi dover essere riprestati, allora a quel punto sicuramente dovremmo cedere qualcuno di big. È chiaro che Ildiz è quello con cui fai una sola cessione e poi puoi fare mercato, se no ci possono anche essere altri giocatori, dipende. Sicuramente i conti avranno bisogno, siccome ci sarà una perdita, molto probabilmente sarà aumento di capitale, ma perché? Perché il nostro capitale netto oggi è nell'intorno dei 30 milioni. Se noi avessimo una perdita neanche di 20, il capitale netto si ridurrebbe molto, per cui dovresti comunque sicuramente fare un altro aumento di capitale. Ma quello però è un discorso puramente contabile, non è un discorso di legato, perché poi soprattutto se la semestrale dovesse essere in grosso calo, la società è quotata, per cui ci potrebbe essere sicuramente un anticipo capitale da parte del socio di maggioranza e poi vedere.
0: Gabriele, un'ultima curiosità. A me colpisce molto il fatto che il mercato, chiaramente in questo momento più ricco del mondo, è l'Inghilterra, e le quotazioni, soprattutto sui giovani, sono enormi. Cioè, per intenderci, se l'Atalanta incassa 100 milioni tra Palestra e Anor, che fino a prova contraria sono due bei prospetti, magari uno è anche nazionale, per carità, però voglio dire, hanno ancora tutto da dimostrare, mi verrebbe quasi da pensare che bisognerebbe iniziare a ragionare sul cercare di preparare i giocatori per questo tipo di mercato. È una strada sbagliata, ci sono altre scelte. Pensi che ad esempio la Next Gen prima o poi possa diventare non un plusvalentificio, ma il vero nucleo di una Juve del futuro? Cosa bisogna fare con i giovani, detto in soldoni?
10: Ma il tema è proprio, cioè, il tema te lo sei già posto tu adesso. Se i giovani appena fanno un pochino di assorbimenti visibili, arriva qualcuno con 40 milioni e dice al giovane: caro, da domani invece di prendere un milione ne prendi 5, capisci che il Palestra di turno andrà sempre via, non rimarrà mai in un campionato italiano. Quindi fondamentalmente dovremmo avere la forza e la capacità di di vendere giovani cercando di tenere meglio, tipo Licina, tipo Ildiz, e poi la speranza che poi, quando pian pianino crescendo, tu poi possa un giorno tenerti i tuoi giovani, comprare i giocatori forti e ricostituire una squadra. Però fino a quando c'è questa differenza enorme di capacità di spesa come rispetto ad altri campionati, noi saremo come erano l'altra volta, come erano gli altri quando eravamo ricchi, cioè dei fornitori di giocatori. Non c'è molto da dire, perché poi alla fine della fiera il buon Palestra, quando sono arrivati i soldi del Chelsea, ha salutato caramente l'Inter e ha detto: guarda, io vado dove ci sono,
0: certo,
10: ci sono quei soldi lì,
0: certo. Grazie Gabriele, grazie per il tuo contributo, come al solito illuminante.
10: Ragazzi, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Ciao. Io ringrazio Manuel e tutti voi per il contributo che avete dato a questa trasmissione. E linea Frank Leonetti. Ciao a tutti.
5: cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio
5: Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
2: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
1: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
2: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità. Il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. E solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola, presentato da Cittadinanza Attiva.
1: Siamo allo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Gasperini, alle 18.45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. Il Ariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare.

Trovati a questo programma condotto dal sottoscritto Franco Leonetti, questo è Ieri Oggi in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì qui su RBN dalle 16 alle 17. Saluto tutti voi, saluto Manuel, sono già arrivati dei messaggi e insomma daremo spazio ovviamente a tutte le vostre opinioni. Vi ringrazio perché insomma siete sempre tanti, tantissimi, e come dico spesso, ma non è piaggeria, è la realtà, diventa impossibile leggere tutto e far ascoltare tutto. Il tema di oggi, ovviamente, avvicinandosi alla sfida contro il Sassuolo, è la formazione, una formazione pressoché obbligata. Diciamo che Spalletti può avere un pochino di abbondanza in difesa, soprattutto sui centrali, e qualcosina davanti, ma a centrocampo mi sembra scontato, e ovviamente sugli esterni ancora di più, perché a sinistra, notizia di oggi, a me, allenamento di questa mattina alla Continassa, si va forse eventualmente verso il recupero di Pape Sarr, che si è allenato parzialmente in gruppo. Invece ancora Cambiaso e McKenny hanno lavorato a parte. Giovedì mancano tre giorni, però insomma si sperava che tutti e tre almeno parzialmente il gruppo potessero lavorare, e quindi capiremo se Cambiaso verrà almeno convocato. Però con Cambiaso fuori, eventualmente Cabal sicuramente fuori, credo che insomma quello sarà il posto di Celik. A destra non parliamo nemmeno, perché c'è solo Kalulu. I due centrali, ovviamente Vicario in porta. I due centrali, se Spalletti non cambierà qualcosa, terrà Gatti e Kelly in panchina. Ovviamente ci saranno Bremer e Lukumi. A centrocampo credo che ci sia poco da ciurlare nel manico, come si dice, perché ovviamente, viste le assenze di tutti, e con McKenny che non si sa ancora se verrà recuperato, la coppia sarà Douglas Luiz Cobb Miners. Poi sono molto curioso di vedere chi verrà convocato della Next Gen. Come ho detto, insomma, dei giovani che si stanno allenando, Pagnuco, Owusu, Obawodwo, sono parte integrante in questo momento della rosa. E poi ecco l'esterno di sinistra, proviamo a dare, non dico delle idee, ma comunque a capire che cosa preferireste voi. Dall'inizio preferireste vedere sulla sinistra alla Begovic, quindi al giocatore giovane che fino adesso insomma ha mostrato qualità ma non ha brillato, dareste una maglia titolare? Oppure Spalletti potrebbe anche pensare di mettere sulla sinistra un giocatore come Colomoni e mettere Voltemade come riferimento, come terminale in attacco? Poi il resto della formazione, ovviamente a destra Cicco con Seisao e Nico Gonzalez dietro la punta. Quindi visto che questa probabilmente può essere l'unica alternativa, Alej Begovic dal primo minuto oppure Colomoni a supporto di Voltemade? È evidente che se dovesse giocare a sinistra Alej Begovic, giocherebbe Colomoni come punta centrale, e potrebbe essere però molto interessante questa cosa di vedere Colomoni largo, schierato insomma a supporto della prima punta, che potrebbe essere ovviamente l'ex Newcastle. Altre cose, ripeto, non è che ci sia molto per andare a questionare o per fare delle ipotesi. Io ieri ho parlato di crisi del gol, malessere del gol che attanaglia la Juve da tanto tempo. Speriamo che con le poche alternative, in attesa di qualche rientro, insomma la Juve magari possa avere una trazione anteriore, essere più aggressiva, essere una squadra che riesce a creare delle occasioni e ovviamente fare dei gol. Il Sassuolo non ha mai regalato nulla alla Juventus, questo sia chiaro. È un campo ostico, anche se insomma negli ultimi anni dei risultati positivi sono arrivati, ma con la pienissima emergenza che Spalletti dovrà affrontare.

0: insomma, una partita da prendere assolutamente con le molle. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti, la tua idea di questa Juventus al momento, con una moria, veramente una falcidie di infortuni incredibili, e ovviamente come vedi la partita con il Sassuolo? Ma partiamo prima dalle tue impressioni post Juve-Milan e con le bruttissime notizie arrivate dell'operazione di Locatelli, lo stop di Boga. La Juve in questo momento ha 9 infortunati ai box. A te.
1: Ma parlare di Juve-Milan è francamente un pareggio che ci va chiaramente stretto, però si sa il calcio è fatto così, poi oramai è una vita che lo conosciamo, se domini, crei palle gol ma non la butti dentro, va già bene che si è in pratica pareggiato, perché in un'altra situazione sì, erano partite che si potevano purtroppo perdere.
0: Ne abbiamo perse di partite così.
1: E la legge certo, comunque del calcio, e c'è niente da fare. Per gli infortunati chiedo venia a tutti, ma io vado contro corrente. Mi sembrano francamente inutile parlare, fare polemiche, la preparazione, gli infortuni muscolari. Qui la situazione è questa: tanto indietro non si torna, ci sarà sicuramente da fare delle migliorie, trovare delle soluzioni. Secondo il mio modesto parere, lo staff medico e lo staff del mister ne hanno già parlato e ne stanno sicuramente parlando, staranno cercando di modificare qualcosa, al limite un discorso di preparazione, nel senso che queste benedette o maledette partite all'estero di Rifa o di Rafa creano comunque dei problemi, perché spostarsi anche 10-15 ore di aereo, aria diversa, sarebbe meglio tornare francamente a settimana, 10 giorni, in mezza montagna, quando tutto andava abbastanza bene, gli infortunati erano minori.
0: Però è un calcio che non esiste più, quello.
1: Sì, è un calcio che non esiste più, perciò purtroppo ci solviamo questo, non lamentiamoci, purtroppo va male così, quelli che abbiamo facciamo la conta e giochiamo. Io ho fiducia, perché comunque il gruppo c'è, i calciatori ci sono, su uno lo voglio recuperare, non a tutti i costi perché non lo voglio perdere, ma lo porterei in panchina almeno, dai retta a me Spalletti, McKennie, portalo in panchina anche se non può entrare.
0: Ah, ma tu portalo dici, in panchina, a livello di carisma.
1: Perché fa gruppo, comanda e ci sa fare alla parola giusta, al momento giusto, riesce a sdrammatizzare questo ragazzo che si sta dimostrando veramente uomo Juventus.
0: No, ma sai,
1: vedremo se seguirà il mio consiglio.
0: No, la realtà è che spereremmo tutti, mancano 3 giorni, questa mattina sia lui che Cambiaso, McKennie e Cambiaso si sono allenati a parte, Sar sì, parzialmente in gruppo, l'ideale sarebbe riuscire a recuperarne almeno 2 di questi 3, però sì, vediamo nei prossimi giorni. Questa riflessione la voglio fare perché tu sei uno storico, hai grande memoria, collaboratore del Gem Museum, sei una Bibbia calcistica. Io personalmente, caro Ermanno, 3 operazioni chirurgiche in 3 giornate di campionato non me le ricordo. Io non mi ricordo una sciagura, una iella di questo tipo, perché se tu pensi che insomma già 3 sono finiti sotto i ferri, e mi riferisco ovviamente a Ildiz, che Frenturame, ultimo Locatelli, dopo 3 giornate di campionato, io una cosa così a memoria mia non la ricordo, non so se tu hai situazione nel cassetto.
1: Non la ricordo neanche io, poi 3 sono veramente tanti,
0: tantissimi,
1: ce ne ricordiamo tantissimo, non so, 1, 2 o incidenti muscolari
0: magari
1: in effetti una polemica, scusa se ti
0: vai.
1: Interrompo, perché credo che tutti come al solito si dimenticano, tu no, chiaramente perché tu non ti sei certamente dimenticato. Ricordiamoci che Capello fece una polemica notevole sul manto erboso nei campi d'allenamento, e in quel periodo ci furono molti incidenti muscolari e Capello se la prese col manto erboso. Io rimango della mia idea da anni, sono in effetti anziano, credo che questa benedetta erba riportata crei comunque dei problemi, e altri problemi, sarò banale, non discuto, ma vengono creati da questi scarpini che sono comunque pantofole. È incredibile, ma negli anni 70-80, con una preparazione diversa, non discuto, con scarpe diverse, con fondi addirittura duri, terreni pesanti, duri, sì, però non c'erano tutti questi infortuni muscolari, anche se la preparazione era molto più sul pallone, e il resto si faceva tenuta atletica con ripetute o scatti e partitella finale. Adesso ci sono preparazioni veramente incredibili, con sedute, con pesi, allenamenti specifici.
0: Sono atleti, una volta il calciatore, io mi ricordo i fisici, no? Penso Tardelli, quando si toglieva la maglia per scambiarla con un avversario, erano veramente mingherlini. Oggi i calciatori sono veramente dei poliatleti, è cambiato il calcio, è cambiata la velocità, è cambiata la muscolarità, è cambiato tutto, quindi bisogna adeguarsi sia quando va bene che quando va male. Da Twitch ti leggo un paio di messaggi. Credo che Colomoni in questo momento abbia bisogno di riscattarsi, non necessariamente di segnare, ma anche di far segnare. Quindi dovrebbe giocare lui insieme a Woltemade, almeno dall'inizio, qualunque sia il modulo. L'amico Alex Juve si riferisce alla domanda che io ho fatto in apertura di trasmissione, cioè ci sono poche scelte, la formazione è quella. L'unica alternativa che può avere Spalletti è a sinistra, sull'esterno alto. Quindi Alai Begovic dal primo minuto, oppure sposteresti Colomoni a sinistra e metteresti Woltemade come centravanti? Qual è la soluzione
1: io
0: che farei, a te
1: io
0: piace
1: di più? Farei così, tanto è inutile poi negarlo, abbiamo difficoltà a trovare il gol.
0: Sì.
1: È inutile aspettare, per dire, l'ultima anche mezz'ora, gli ultimi 40 minuti, lasciamo stare, partiamo subito così, così al limite si devono preoccupare gli avversari, non noi, e giocare con quei due lì davanti, secondo me fa peso e fa anche in pratica partita.
0: E soprattutto magari apre spazio per
1: così.
0: Magari apre anche spazio per Nico Gonzalez e Cicco Conceição,
1: sì, che magari poi da dietro
0: magari una volta c'entra la porta, perché si può dire
1: anche presente che sia Colomoani e Woltemade sono calciatori che la palla la tengono, non è
0: assolutamente
1: che la
0: buttano
1: via,
0: assolutamente
1: perciò,
0: sì. Assolutamente.
1: Credo che sia un'ottima soluzione.
0: Vedremo se Spalletti la adotterà. Ma questo non lo so, ma soprattutto se abbiamo delle idee che possono collimare con le sue. Ti leggo alcuni messaggi perché sono già veramente tantissimi. Buon pomeriggio Franco, saluta e ringrazio i tuoi ospiti, complimenti per la frecciata, grazie, sei molto gentile, per la trasmissione di ieri, sempre molto interessante, vabbè, forza Juve, grazie Terry. Poi Stefano da Padova, credo che piangersi addosso e lamentarsi per tutti questi infortuni non abbia senso, anzi la vedrei come un'opportunità per provare nuovi moduli e far giocare qualche giovane interessante, visto che Spalletti avrebbe un alibi se le novità non portassero i frutti sperati. Stefano, interpreta il mio pensiero, io cerco proprio di non lamentarmi mai, anzi nelle difficoltà, anche quelle estreme, possono nascere opportunità. E allora ti pongo la domanda che ho fatto ieri, no? Proviamo a fare i talent scout. Owusu, promosso dalla Next Gen, farà parte della prima squadra, ha fatto una buona preparazione. La stessa cosa si può dire di Oba Wodo, che ha fatto un buon precampionato. Qualcuno suggeriva Pagnucco, qualcun altro aveva degli altri nomi, ricordo Mazur. Credo però, Ermanno, che in un frangente del genere qualche giovane della Next Gen lo devi portare necessariamente in prima squadra, no?
1: Sì, ma credo che sarà sicuramente Owusu. Il ragazzo, secondo mio modestissimo parere, credo che sia già in pratica pronto. Poi non è che bisogna avere anche timore. La situazione è quella. È quella che è, se ci si crede lo si fa giocare un tempo, una ventina di minuti, sperando che non ce ne sia bisogno.
0: Ma anche solo magari, no, a risultato acquisito, per dare il cambio a uno dei due centrocampisti.
1: Magari.
0: Perché ad oggi, Ermanno, cioè, i due titolari, con Spalletti che deve inventarsi fondamentalmente un centrocampo titolare, no? L'anno scorso era Locatelli insieme a Thuram. In questo momento sappiamo che mancano entrambi. Douglas Luiz sta facendo molto bene, tra l'altro complimenti, perché dopo oltre 2 anni è stato convocato da Ancelotti nella selezione brasiliana, quindi Ancelotti lo ha osservato bene. E poi c'è con Miners, ma se, speriamo non accada, ma se non dovessero recuperare né McKennie né Pape Sarr, hai Owusu, eh? Non hai un altro centrocampista in alternativa in questo momento.
1: Però io non lo so, io sono fatto così, credo che a questi giovani bisogna anche credere
0: certo. Con
1: Nelly Ling panchina, ma parti subito, fallo l'arbitro fischia, il ragazzo è in campo, la posizione la trova, gli dici gli schemi, tanto non è che sono asini, lo capiscono, è chiuso. E proviamo, non bisogna avere anche timore
0: certo.
1: Siamo sempre la Juventus, mancano in effetti i titolari, ma ricordiamoci sempre quello che siamo la Juventus, e sono gli altri che ci devono poi preoccupare, non certamente noi.
0: Allora, mi piace quando gli amici si lanciano perché fanno le formazioni. Allora, Massimiliano da Roma dice: io proverei con Conceição a destra, Nico trequartista e Colo a sinistra con Voltemade e punta. Quello che mi preoccupa di più è il centrocampo, perché giocando a due Luiz e Kopp sono lenti. Mentre Giovanni dal Brasile dice: io la vedrei così, Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik, e poi ovviamente a centrocampo Douglas e Kopp, con Conceição a destra, Nico sotto punta, Alei Begovic e Voltemade. Quindi Giovanni dal Brasile farebbe fuori Colomoni. Con chi ti trovi più d'accordo dei due messaggi?
1: Con il primo intervento, mi
0: Anche
1: sembrava
0: io.
1: In effetti perfetto, complimenti, e credo che sia in questo momento la formazione proprio migliore davanti. C'è qualche rischio in pratica in mezzo, ma se questi calciatori con Myers e Nico Gonzalez giocano nella Juventus, un motivo ci sarà,
0: speriamo di trovarlo,
1: loro
0: soprattutto per Coppa,
1: a correre di più, ad impegnarsi di più e a dare di più, perché in questo momento chi scende in campo deve dare quel qualcosa in più, perché ce n'è bisogno.
0: La realtà è che questa è non l'occasione della vita dopo 2 anni trascorsi a Torino, qualcosa di più per Combiner, cioè o adesso o mai più, mi pare evidente, Armando, cioè
1: sì,
0: hai un centrocampo decimato, devi farti trovare pronto, devi dare un imprinting, e devo dire che segnali nelle ultime 2 partite da parte dell'olandese triste, io lo chiamo così, sono stati buoni, perché insomma il gol contro il Parma, e poi è proprio lui a creare il cross, a mettere in mezzo il cross per l'incornata di Gatti e il pareggio contro il Milan. Quindi speriamo che Ten Cop Miners possa proseguire su questa strada tracciata. Federico Gatti, cuore Juve, Armano Vittorio?
1: Sì, cuore Juve, a parte quell'episodio dopo in effetti il gol, adesso non se la prenda, in effetti
0: scende in polemica,
1: lo capisco anch'io, perché in effetti ci teneva, era quasi come se per lui fosse stata in pratica una liberazione,
0: anche una rivincita
1: però
0: personale.
1: L'avrei preferito vedere andare a raccogliere il pallone e precipitarsi verso il centro del campo.
0: Quindi tu stai da questa parte dello staccato.
1: Io la vedo in effetti così.
0: Tu stai da questa parte dello staccato.
1: Ricordiamo tutti i Vialli in questo modo, di Juventus Fiorentina 3-2, che segna e va a raccogliere in effetti il pallone e poi la vinciamo.
0: Poi ci può stare una cosa e l'altra, bisogna anche capire il ragazzo. È vero che poi eravamo fondamentalmente quasi al 93esimo, però almeno il tentativo
1: però
0: farlo ci poteva
1: stare. Con quell'esultanza tu quasi blocchi la squadra, gli dici alla squadra: abbiamo raggiunto quello che potevamo raggiungere, è finita la partita, non era ancora finita, invece finirà fra un minuto, fra due. Stiamo ancora in tensione, crediamoci.
0: Proviamo.
1: Vabbè.
0: Certo.
1: Comunque va benissimo così, Gatti grande, cuore Juve e boh.
0: Anche se gioca poco ed è stata una delle mosse disperate, la mossa disperata di Spalletti, no, metterlo lì a provare a colpire di testa, a buttarla dentro e questo è andato benissimo. Facciamo così, abbiamo un bel po' di vocali e ne andiamo ad ascoltare un paio e li commentiamo assieme. Vediamo i nostri ascoltatori
1: Volentieri.
0: che spunti ci danno. Via. Arriva.
2: Ciao Ermanno, ciao Leonetti.
0: Ciao,
2: Senti,
0: sempre
2: io sono sotto
0: Franco.
2: un diluvio universale tra
0: Ciao Emilio.
2: Ferrara e Padova.
0: Ah,
2: Sono a
0: sei in giro.
2: Rovigo, non si vede un cribbio.
0: Fai
2: Speriamo che la Juventus
0: attenzione.
2: veda la porta contro il Sassuolo. Io qua non riesco più neanche a guidare, porca miseria, c'è un diluvio universale.
0: Ocio.
2: Ciao cari, ciao ciao.
0: Vabbè, speriamo che la Juventus possa inquadrare la porta decisamente meglio insomma, delle difficoltà di Emilio che era in viaggio. Manuel, no, scusa, non voglio farti cambiare postazione. Mandiamo ancora un vocale.
3: Ciao Franco, io farei una provocazione.
0: Ciao,
3: Io
0: buon
3: partirei con
0: pomeriggio.
3: Ale Begovic nella scorsa partita e
0: Sì.
3: metterei Voltemade davanti con dietro Polumoni. Poi, secondo
0: Quindi
3: tempo,
0: lasci fuori Nico.
3: Cucciolilli, farei entrare Nico, trequartista, sposterei poi Colo sulla sinistra al posto ovviamente di Ale Begovic. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao.
0: Io personalmente preferirei partire subito con le due punte, no? Cioè con Colo, ma non perché non abbia fiducia in Alibegovic. Ma perché ritengo che questa squadra abbia bisogno di una scintilla, di essere motivata. Alibegovic deve crescere, ha il tempo per crescere, ma la Juve deve andare a Sassuolo con tutte le problematiche che abbiamo spiegato e cercare di far sua la partita e soprattutto creare occasioni e fare gol, perché in questo momento il
1: E
0: problema è quello.
1: avere
0: A
1: quei
0: te.
1: due in effetti davanti vuol dire tenere allerta il
0: Tutta la
1: Sassuolo e
0: difesa,
1: tenerlo anche
0: certo,
1: dietro.
0: esatto.
1: E secondo me conta, sono discorsi che sembrano assurdi, ma conta. Poi sono due atleti veramente di peso, alti, non è facile da marcare tutti e due da tenerli.
0: Sì, io concordo. Vedremo quali saranno le idee di Spalletti, però mi piace molto, insomma, che i nostri ascoltatori no, si ingegnino come il piccolo
1: Diventiamo tutti
0: chimico.
1: allenatori.
0: No, ma è molto bello perché ognuno ha la propria idea e vengono date spiegazioni. Addirittura l'amico che abbiamo appena sentito ci dice: nel secondo tempo io faccio uscire Alibegovic, metto Nico, sposto Colo e quindi assolutamente molto, molto, molto bello. Abbiamo ancora un vocale? Ma se no, guarda, facciamo così. Tanto io sì, ce ne sono ancora, ma allora faccio la domanda finale, ovviamente, Armando, siamo quasi al termine. Le tue sensazioni per Sassuolo Juve e dalla prossima settimana torneremo a fare ovviamente un salto nel passato come solo tu sai fare nel preparare le partite, ma la tua idea, la tua sensazione, percezione per domenica?
1: Ma io ci credo, sono convinto che l'11 che andrà comunque in campo darà un qualcosa in più, perché la situazione è quella che è, loro comunque sanno benissimo che si è, come si dice in gergo, in riserva,
0: Sì.
1: siamo veramente senza in pratica benzina, perché poi non
0: Senza uomini.
1: abbiamo veramente un parco riserve scarso. I dirigenti troveranno le soluzioni. Io, secondo il mio modesto parere, è importante arrivare alla sosta delle nazionali senza catastrofi. Senza,
0: Vuol dire
1: secondo
0: no.
1: me, se la squadra raggiungerà la sosta della nazionale con dei buoni risultati e con qualche punto in più in classifica, sarà ottimo perché ci riorganizzeremo. I dirigenti sapranno benissimo che cosa fare, ci sarà il tempo anche per recuperare qualcuno e poi vedremo.
0: Buoni risultati e concludo perché siamo già oltre. Sì. Significa vincere a Sassuolo, vincere esattamente tra una settimana quando ci sarà l'esordio in Europa League e poi provare a battere l'Atalanta?
1: Ma è arrivato a questo punto, bisogna andare a vedere partita per partita. Vediamo prima Sassuolo, poi dopo vediamo. Io ci tengo molto a questa Europa League per diversi poi motivi, certo, che lasciamo stare. Però bisogna crederci e secondo me bisogna fare punti subito.
0: Sì, sì.
1: E anche poi dare quel qualcosa più in più nell'Europa, nell'Europa League. Purtroppo c'è sempre qualcosa comunque che non quadra. Non voglio ritornare su polemiche vecchie, avremo però ho trovato per un caso fortuito una dichiarazione, se posso dirla
0: velocissimo.
1: Aprile 2023, l'inchiesta sulle plusvalenze deve diventare un faro per il calcio italiano. Questo era il mondo del calcio che doveva modificare le cose.
0: Sì, sì, infatti.
1: Che cosa è stato modificato?
0: Il nulla, so. Il nulla, come sempre. Come sempre.
1: Poi ultimissima battuta,
0: se dai che ci tagliano la testa,
1: che
0: se
1: ci
0: no
1: siano scommesse regolari su quando arriverà la prima squalifica al calciatore Lautaro, vedremo.
0: No, vabbè, ma lì passeranno anni, non ti preoccupare, stai sereno. Ermanno Vittorio, grazie, a giovedì prossimo,
1: arrivederci a tutti,
0: ciao,
1: arrivederci.
0: A prestissimo, abbiamo sforato un pochino, Manuel mi fa dei bruttissimi gesti, andiamo in break subito.
4: Ieri e oggi.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nel lo splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dalla aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. Ieri e oggi.

0: Tanti messaggi da Twitch. Vato Tommaso dice: il Napoli che da sempre va in montagna ha avuto lo scorso anno un numero esagerato di infortunati, basta con le leggende metropolitane. Marco Moretta, che saluto, un'altra domanda, buongiorno, io punterei anche a un 3-5-2 con Kelly Ogatti dietro, con Kalulu laterale destro e tutti gli altri più offensivi, magari un'idea. Marco, potrebbe essere un'idea. Io non so se Spalletti ha nella sua testa un cambio di modulo, non lo so, lo vedremo, perché poi a Spalletti qualcosa di deve inventarsi con tutte queste assenze.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: No, me lo rimandi?
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende anche un po' da lei, vabbè. Ross dalla Sardegna, voglio essere positiva, la Juve vincerà 3-0 contro il Sassuolo nonostante la squadra dimezzata, speriamo sia così. Poi Massimo, addirittura lui non mette Vicario ma mette Grabara, Kalulu, Bremer, Kelly, Celik, quindi lascia fuori Lukumi, mette Owusu a centrocampo con Douglas Luiz e Kopp, con Seisao, Colo e Nico Gonzalez, tenendo conto che giovedì c'è l'Europa League dove si può schierare, altro con la speranza che rientri qualcuno. Mi piacciono queste formazioni perché ci sono insomma delle idee, cioè fondamentalmente Massimo stravolge completamente la formazione mettendo Owusu al primo minuto, cambiando il portiere, giocando a tre davanti, chissà, vedremo. Buonasera a tutti, dice Alessio da Roma, io metterei Nico Gonzalez al posto di Kopp per sopperire alla lentezza di Douglas Luiz, visto che anche Spalletti ha detto che Nico può giocare anche dietro, visto che ha una mentalità nell'aggredire la palla. Facciamo così, caro Manuel, abbiamo dei vocali, ne ascoltiamo ancora uno e poi arriva l'ospite. Via, lo ascoltiamo.
2: Alla fine, caro Frank, si vedono sempre le cose.
0: Ciao, buon pomeriggio.
2: Io in gatti non ho visto niente di particolare, ho visto lo sfogo di una persona che è stato completamente tartassato, è stato completamente martirizzato dalle critiche nostre e quelle degli altri, è stata messa sul mercato ogni 5 minuti e non facciamo nessun raffronto con Viale, perché Viale era il nostro idolo,
0: no, vabbè,
2: già da prima, già come la prima presa dalla Sampdoria è stato sempre eletto a idolo.
0: No, ma lui era un leader, ovviamente, no? Poi queste mezze polemiche, doveva prendere subito il pallone e tornare al centro del campo, si doveva festeggiare meno, è tutto estremamente relativo. Nicola Penta, ben ritrovato, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te e ai nostri amici ascoltatori juventini. Ciao Franco.
0: Ciao Nicola, da cosa vuoi partire? Dal campo, dagli infortuni, da quello che è il previsionale per il Sassuolo? Lascio davvero a te partire da dove vuoi oggi.
3: Ma due secondi su quello che ho appena sentito.
0: Sì, certo, cioè, su Gatti.
3: Su Gatti. Beh, è evidente che insomma, non c'è nessun paragone con Viali, lasciamo stare.
0: No, è evidente.
3: Ecco, lasciamolo stare perché non è paragonabile. È chiaro che un calciatore, insomma, con un po' più di testa, che ci tiene a vincere la partita, prende la palla e va a centrocampo. Ecco, questo è il concetto. Tutti questi gesti, io poi i gesti plateali mi danno fastidio. Uno quando fa gol, insomma, hai fatto gol, va bene, non è che hai vinto 30 milioni a Benalotto.
0: Ho vinto la Champions, ecco.
3: Hai capito? Cioè, voglio dire, diamoci una calmata, no? Tutte queste cose, anche perché poi è relativo. Poi il fatto che Gatti non venga impiegato, ci saranno i motivi sicuramente. Certo. Noi non li sappiamo perché non viviamo quotidianamente lo spogliatoio. Ecco, questo. Ci tenevo comunque a precisare che io gradirei come juventino di più i giocatori che dopo aver fatto gol, specialmente in una partita come quella dove puoi ancora avere una botta di fortuna
0: e vincere
3: secondo,
0: certo,
3: e provi a vincerla, ecco, punto.
0: Sì,
3: ma ecco, no, chiuso dimmi, questo argomento
0: vai perché ecco, ti sento lanciato, vai.
3: Ecco, io siccome mi stanno massacrando letteralmente,
0: sì,
3: tutti i nostri amici juventini che mi scrivono e mi fermano anche per strada. Cioè, il concetto è Spalletti, mister Spalletti si è un po' sbilanciato troppo, no? Su Colomoni.
0: Sì.
3: quasi sfidando i giornalisti, che vabbè, lascio il tempo che trova.
0: No, vabbè, sfidando, cioè ha detto testuali parole: io sto e starò sul carro di Kolo Muani. Certo. Poi vedremo a fine anno chi avrà ragione. Lui è convinto che faccia molti gol. Io sono convinto che Kolo Muani i gol li farà. È chiaro che le prestazioni fino ad ora non sono state positive. A te, Nicola.
3: Sì, Franco, li farà, però rimaniamo sempre sul li farà. Allora, qui partiamo sempre da un presupposto, che il calciatore che veniva cercato dalla dirigenza juventina era un centravanti, e Kolo Muani non è un centravanti. Questo è, e Kolo Muani non è l'uomo da 25 gol, perché se li farà, ma sicuramente non ne farà 20 o 25, ne farà molto meno. Mi auguro di essere smentito, ma come al solito... purtroppo non vengo mai smentito su questi temi.
0: Nemmeno Voltemade è un giocatore da 20 gol all'anno.
3: Ma esatto. Ma Voltemade, secondo me, è un giocatore che dopo probabilmente la prestazione infruttuosa di Kolo Muani a Frosinone c'è stato un piccolo allarme ed è stato valutato quel calciatore, perché era l'unico di quel profilo
0: che potevi prendere in prestito, ricordiamo.
3: Esattamente. Quindi mi sembra tutto molto approssimativo. Sulla sfida lanciata da Spalletti, io sarei felicissimo che la vincesse lui, ma nel caso in cui non dovesse vincere ogni domenica, che Kolo Muani non fa gol e non tocca palla come contro il Milan, la vedo dura a giustificare, continuare a giustificare un calciatore come Comolli giustificava, e questo te lo dico perché me l'hanno detto, me l'hanno riferito, continuava a giustificarlo quotidianamente durante le settimane in cui chiaramente David offriva quelle prestazioni che erano indecenti,
0: indecorose.
3: E indecorose. Quindi io ti dico, visto quello che offre oggi il mercato, la Juventus ha fatto quello che ha potuto.
0: Sì, esatto.
3: Ma se guardiamo, esatto, se guardiamo il mercato complessivo di tutte le società, è un mercato da serie B, cioè nessuna società
0: di
3: ha acquistato calciatori
0: di seconda fascia, tu dici.
3: La ferita aperta resta Kessié, perché Kessié era il titolare della Juventus, inamovibile, poi anche con gli infortuni che arrivano
0: purtroppo
3: costantemente negli ultimi anni, ormai è una costante questa.
0: Però mai così, però Nicola, permettimi, poi ti lascio riprendere. Tu a memoria ricordi 3 interventi chirurgici dopo 3 giornate di campionato?
3: No,
0: io mai,
3: no,
0: non ho mai visto una roba del genere, e sappiamo benissimo che essendo traumatici non puoi fare nessuna prevenzione, questo va sempre specificato, mi pare evidente. A te, Nicola.
3: È così, purtroppo è così, e quindi il mercato, proprio in virtù del fatto che non ci sono i soldi, e quindi si fanno i mercati al ribasso con prestiti, onerosi, non onerosi,
0: certo,
3: riscatti, insomma ormai non si capisce più niente. Purtroppo questo è il campionato di calcio italiano, ma guardando la classifica oggi, e sono passate già 3 partite, 3 domeniche,
0: sì, 3 turni di campionato,
3: Juventus, è dura vedere la Juventus lì dietro oggi, anche se sono solo 3 partite, no? Perché il buongiorno si vede dal mattino, diceva qualcuno, per cui io vorrei che questa classifica piano piano migliorasse, che non rimanesse che le posizioni non rimanessero quelle attuali. Ecco, questo è il mio desiderio. Che penso che sia un po' tutti,
0: sì, ovviamente,
3: un po' di tutti i tifosi juventini.
0: Sai, contro il Milan, Nicola, a me è balzato all'occhio, ci ho scritto anche un editoriale, il problema del gol, che non è una problematica solo di oggi, è atavica, dura veramente da tanto tempo. Lo scrivevo da quando non ci sono più interpreti fantastici, gli Higuain, Cristiano Ronaldo, ma prima i Trezeguet, cioè i grandi goleador. La Juve negli ultimi 5-6 anni il problema del gol l'ho sempre avuto, e però qui Spalletti, al netto, ai noi, dell'ecatombe di infortuni, qualcosa deve provare a inventarsi, un po' come fece a Roma, no? Con la sua prima esperienza giallorossa, quando si inventò per rotta trequartista, mise Totti, falso 9, Qui secondo me qualcosa serve, perché là davanti ti viene un Milan all'Allianz Stadium, difende col blocco basso da provinciale, perché io il Milan in certe frazioni di partita contro la Juve l'ho vista con 10 uomini sotto la linea della palla. Come lì, no? Lì Nicola, o hai l'invenzione, hai l'uomo che crea le scintille, o se no è finita. Uno c'è stato, però non l'ha messo dentro, e parliamo di Chico Conceição. A te.
3: Ecco, parliamo di Conceição. Come ti ho sempre ribadito, certo, in tutte le nostre puntate, io è più di un anno che ritengo il giocatore più forte in rosa alla Juventus.
0: È l'anima della Juve in questo momento, l'anima offensiva.
3: È l'unico, esatto, è l'unico che crea pericoli, è l'unico che crea superiorità numerica, però manca, cioè, predica nel deserto. Purtroppo la realtà è questa. Perché mettere i palloni in mezzo, tirare in porta e con la respinta del portiere arrivare che ci sia qualcuno che la metta dentro. Cioè, siamo purtroppo in quella zona di campo, in questo momento siamo perdenti, e ti faccio un esempio chiarissimo. L'unica palla gol che ha avuto il tedesco, che ha tirato di sinistro,
0: l'ha girata anche bene.
3: Però ha tirato in curva. Allora la domanda è alta. Ma tutti i giocatori che conosciamo noi, anche di Serie B, avrebbero tirato alla stessa maniera? Cioè, a noi serve il giocatore, lo stoccatore, che in quel caso prenda la porta. E questa, certo, era una domanda che si dovevano fare mesi e mesi fa. Cioè, e non se la sono fatta. O se se la sono fatta, hanno pensato, no, quello prende troppo, quello non viene, o se no, sai,
0: hanno dovuto fare molto, dobbiamo... i conti della serva a Carnevali e Massaro. La realtà è questa.
3: Però piuttosto che spendere soldi in giocatori in altre zone del campo, io mi sarei concentrato su quella zona, perché il portiere e il centravanti sono fondamentali in una squadra. E se il portiere, fino a prova contraria, insomma, in questo momento ci dà quella sicurezza necessaria che prima magari non avevamo, è altrettanto evidente che il centravanti non ce la dà.
0: La famosa dorsale, Nicola, portiere, difensore centrale, centrocampista centrale e centravanti.
3: No, e poi adesso la mia paura è che i due centrocampisti che giocheranno, che sono con Miners e Douglas Luiz, vanno ai 40 all'ora, ai 30 all'ora, ai 20 all'ora.
0: Sì.
3: Gli altri vanno a 80.
0: E questo può essere un problema.
3: Questo può essere un problema. E allora è lì che deve intervenire l'allenatore e trovare una soluzione.
0: Esatto.
3: Come si va dagli avvocati a cercare le soluzioni quando
0: ci sono delle problematiche, certo.
3: Si va dall'allenatore per trovare le soluzioni. Perché se l'allenatore non trova le soluzioni, allora cosa ci sta
0: no,
3: facendo?
0: No, un allenatore è pagato per quello. Fior di quattrini per allenare la squadra e trovare delle soluzioni ai noi quando purtroppo c'è questa moria di giocatori infortunati. Lì bisogna. Io da Spalletti, perché l'ho dimostrato nel passato, mi aspetto dei colpi di genio o comunque delle mini rivoluzioni, cambiando posizione a un giocatore piuttosto che a un altro. E allora vengo alla domanda con la quale io ho aperto questa trasmissione oggi. Domenica, Sassuolo, formazione pressoché scontata, l'unica mini abbondanza è davanti e sui centrali difensivi. Centrali difensivi, confermiamo Bremer e Lucumi, Nicola, secondo te?
3: Sì,
0: e poi andiamo.
3: Sì.
0: Ok, davanti l'unica alternativa è se metti Colo attaccante, metti Alaibegovic, ovviamente Nico Gonzalez e Chico Conceição. Se invece decidessi di arretrare Colo e metterlo alla sinistra, metti Woltemade come punto di riferimento. Quale ti piace più come soluzione?
3: Quest'ultima, visto che giochiamo a Sassuolo, e a me dà molto affidamento Nico Gonzalez e lo stesso Conceição,
0: certo,
3: comunque con un centravanti vero in mezzo all'area, anche se sappiamo che di testa questo centravanti non sia efficacissimo, perché non è il suo colpo, non è Trezeguet per intenderci.
0: No, neanche Roberto Bette a questo
3: però,
0: punto di
3: magari. Però, se i palloni vengono messi in mezzo, questo o di destra o di sinistra, da qualche parte, insomma.
0: Sì, perché ha piedi fini, no? Raffinati,
3: sì,
0: Woltemade.
3: Qualcosa c'ha, ecco, qualcosa c'ha. Adesso insomma, stiamo parlando di un calciatore che comunque è stato pagato una cifra quando è stato acquistato,
0: oltre 70 milioni dal Newcastle.
3: Oltre 70 milioni, sì. Bravissimo. Sì. E per cui insomma, non credo che abbiano visto un bidone totale.
0: No.
3: Il giocatore c'è, dopo è un tedesco, bisogna che si ambienti. Magari a Torino trova l'ambiente ideale,
0: certo.
3: E con Seisau potrebbe essere, ma lo stesso Nico Gonzalez e lo stesso Colomoni, perché nel momento in cui lo schieri a sinistra come seconda punta che può spaziare e può fare, mi perdonino i tifosi, il Del Piero della situazione, visto che giocava in quella zona, ecco, e allora a quel punto il tedesco può darci qualche soddisfazione.
0: Quindi,
3: a Sassuolo sicuramente sì,
0: certo.
3: In altri campi no,
0: è tutta da vedere, ovviamente. Intanto da Twitch saluto Angela Juve, come sempre presente, saluto tutti voi, siete veramente tantissimi. Credi in un caso di urgenza come quello attualmente alla Juve, con un'emergenza pura, con 9 infortunati, poi vedremo se qualcuno verrà recuperato? Stamattina alla Continassa la Juve si è allenata, Pape Sarr si è allenato parzialmente in gruppo, mentre a parte si sono ancora allenati Cambiaso e McKennie, e questa non è una bella notizia, perché davvero poi non hai alternative. E allora ti chiedo, Nicola, ma secondo te Spalletti, che è sempre restio a cambiare modulo, in un'emergenza di questa tipologia può cambiare l'abito tattico? Può pensare di schierare la Juventus in una maniera diversa?
3: Beh, una spallettata io me l'aspetto sempre, potrebbe essere questa l'occasione. Sull'emergenza io direi di no, direi che prudentemente questi che sono fuori, che si sono allenati a parte, sicuramente rientreranno la prossima, quindi io direi che l'emergenza
0: continua.
3: Oggi non la vedo. E sul discorso invece della spallettata potrebbe essere il cambio del modulo. E d'altronde ci aspettiamo sempre qualcosa da un allenatore della Juventus che insomma allena la Juventus, ricordiamocelo sempre.
0: Sì, anche perché in questo momento qui, ahi noi, purtroppo, vista la situazione, qualcosa bisogna inventarsi assolutamente. Ti leggo un messaggio di Gianni da Vallo della Lucania: se Voltemade doveva prendere la porta, allora devi lo scorso anno a Genova, dopo quel gol clamoroso a porta vuota, doveva essere cacciato subito a pedate e non trascinarcelo per un anno intero. Però sappiamo com'è andata fondamentalmente.
3: Vabbè.
0: Non è che si potesse fare qualcosa di diverso, no? Luca dice: sarebbe bastato prendere un profilo come Icardi anziché gente molle come Colo. È inaccettabile un attaccante che non calcia neanche un tiro in porta in tutta la partita. Se a Spalletti Icardi non va a genio, significa che alla Juve le logiche private contano più della squadra. No, io non concordo. So di, per mie informazioni, che insomma Spalletti avrebbe manifestato l'idea di non lavorare più con Icardi, visto il passato molto burrascoso tra loro due all'Inter. Qui non è una questione che alla Juve ci sono logiche private, no, è che un allenatore semplicemente esprime un proprio parere e dice: questo giocatore mi piace, quell'altro no, gli altri tre mi piacciono. Funziona così, no, Nicola, tu che fai il dirigente sportivo?
3: Assolutamente sì, però io aggiungerei anche che Icardi negli ultimi tempi è stato molte volte infortunato, quindi prendere un calciatore che inizia ad avere una certa età,
0: esatto,
3: che magari si gioca, quindi ce l'abbiamo già, abbiamo Milik, non dimentichiamolo,
0: esatto,
3: che abbiamo Milik, che potrebbe essere l'uomo del Sassuolo, l'uomo di Sassuolo. Perché Milik a Sassuolo potrebbe essere impiegato, se sta bene.
0: Però è fuori lista. È fuori lista della Serie A, è fuori lista in UEFA, e cioè ad oggi, a meno che non venga
3: mi
0: stai dicendo qualcosa che hai percepito?
3: No, ti sto dicendo che se dobbiamo andare in giro a prendere dei giocatori che non conosciamo o per l'emergenza, tanto vale quelli che
0: sfruttare
3: ci sono già, che vengono
0: quelli,
3: pagati.
0: Ah, sfruttare
3: certo,
0: quelli che,
3: quelli
0: in
3: che
0: caso.
3: Vengono pagati. Piuttosto vorrei un attimo richiamare l'attenzione
0: Vai.
3: Di un certo Adeyemi, che noi
0: bel giocatore.
3: Più volte ne parlammo.
0: Assolutamente sì.
3: E alla fine abbiamo preso Zegrova e Adeyemi è andato a Barcellona. Operazione, leggevo stamattina, da 22 milioni sì. Per 7 di bonus. Quindi un giocatore che gioca titolare adesso.
0: Sì, sì. E che gol ha fatto ieri, tra l'altro.
3: Questo per dire che purtroppo i giocatori li abbiamo trattati, non è che non sono stati trattati, i giocatori di prima fascia, li abbiamo trattati e costavano anche relativamente poco, perché oggi un calciatore che costa 22-23 milioni costa poco rispetto alle cifre che sentiamo, no? Di calciatori, certo, che vengono acquistati a 120, 140, 150 milioni. Quindi qualcuno le idee buone le aveva avute, per cui oggi abbiamo dei giocatori, il Milik della situazione, che mi dicono dall'infermeria che stia bene fisicamente, perché non reintegrarlo? Perché no?
0: Potrebbe essere un'idea, per esempio, soprattutto alla luce di questa ecatombe di infortuni. Nicola, 40 secondi e siamo al termine. Io mi fido sempre molto delle tue sensazioni. Quali sono le percezioni per la partita di domenica contro il Sassuolo?
3: Molto buone. Sicuramente vinceremo, soffriremo tanto, ma vinceremo. Ma questo non vuol dire che i problemi saranno risolti.
0: Ah no,
3: perché abbiamo vinto anche altre due partite, quindi, però i problemi sono sempre rimasti, no?
0: Certo.
3: Quindi sicuramente andremo bene. La gara sarà molto dura, ostica, ma alla fine sono convinto che porteremo a casa i tre punti.
0: E ci ritroveremo esattamente tra una settimana qui, e ci sarà poi l'esordio in Europa League della Juventus, quindi insomma avremo modo e tempo ovviamente di commentare Sassuolo, speriamo di qualche recupero in rosa e ci proietteremo in Europa. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio.
3: Grazie a te, un abbraccio a tutti i nostri amici juventini. Ciao.
0: Al prossimo giovedì, caro Nicola. Qui termina ovviamente la puntata di oggi, l'appuntamento con il sottoscritto con Ieri Oggi, e per il prossimo martedì dalle 16 alle 17. Forza Juve, rimanete su RBN. Ciao, buon pomeriggio.
4: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Eriberto Herrera, HH2, quasi una formula per un uomo. Questa è la sigla usata per soprannominare Heriberto Herrera, allenatore della Juve dal 1964 al 1969 e che in bianco nero ha portato uno scudetto e una Coppa Italia. HH2 per non confonderlo con Elenio Herrera, rivale alla guida dell'Inter che già si era accaparrato l'HH. Nato il 24 aprile 1926 a Guambaré in Paraguay, Herrera arriva alla Juve dopo una carriera da calciatore vissuta tra le file dell'Atletico Madrid, interrotta troppo presto, e un'avventura all'Elche con cui si guadagna la chiamata bianconera. Servirà un allenatore di carattere, un sergente di ferro, arriva dal Paraguay, passando per la Spagna. Alla guida della vecchia signora conferma la sua fama di uomo di carattere, poco avvezzo alle concessioni, modus operandi che lo spinge allo scontro con Omar Sivori, maggior talento di quella Juve, meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 con il Benfica che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
5: Eroi in bianconero. Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Buonasera Radio Bianconera, Filippo da Livorno. Ma io secondo me il problema non è formazione, il problema non riesco a vedere una luce in fondo al tunnel, sinceramente. Non voglio essere pessimista, però non riesco a vederla. Questa luce lì non la riesco a vedere. Dopo così tanti anni rimane sempre nel solito, con il solito gap. In confronto a quelle altre squadre non lo so, boh, secondo me è qualcosa di più grosso che non riesco a spiegarmi, non lo so, non mi convince a me questa cosa di questa Juve che è tanti anni così che non riesce a trovare una quadra.
7: Ciao ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Una cosa che mi spaventa per domenica è il fatto che possano giocare i due ragazzi Kopp e Douglas Luiz in mezzo al campo, che sono molto lenti, ho paura che ci prendano di infilata. Speriamo di recuperare qualcosa, di cambiare modulo, se sapete dirmi qualcosa, se ho qualche recupero. E poi ho sentito una cosa un po' strana per Sky prima, di un certo Marchetti, che notoriamente è un giornalista secondo me molto anti-juventino, intervistato da figlio delegato della Roma, ha detto che loro hanno rispettato i parametri UEFA e hanno ridotto gli ingaggi. Ma cos'è, una presa in giro? È una presa in giro? Cioè, sinceramente, questa è veramente una presa in giro, Ma cos'è che hanno rispettato? Che sono fuori tutti i parametri. Comunque va bene, compreso il Como. Vediamo cosa succederà. E speriamo bene. Forse invece.

0: Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Dai che piano piano Federico Rossi qualcuno rientra, e Sar, Pape Sar si è allenato parzialmente, aspettiamo adesso l'ok per McKennie e da vedere invece Cambiaso, che come sapete è reduce da una distorsione alla caviglia. Parliamo in ottica Sassuolo, molto più facile che almeno lo statunitense rientri per la gara di giovedì prossimo in Champions League. Però già se Sar si allena parzialmente, rientra in gruppo, sarebbe sicuramente, diciamo così, un'ottima notizia per Spalletti, che sarà costretto a fare delle scelte obbligate ovviamente per quanto riguarda il centrocampo, e al momento, se dovesse proseguire con il 4-2-3-1, i due candidati, Douglas Luiz in primis, tra l'altro piccola parentesi, voi lo sapete che alcune cose a me piacciono molto, le lacrime di Douglas Luiz, perché poi ho visto ovviamente il video in diretta via Instagram con la sua fidanzata, al momento in cui ha appreso di essere stato convocato dopo 2 anni, pensate, per la nazionale, mi sono piaciute molto, valgono, ecco, quando un calciatore piange per l'emozione vuol dire che ha qualcosa dentro. Questo ragazzo piano piano spero veramente che migliori sempre di più e diventi, ve la dico tutta, diventi il perno del centrocampo, il regista. Ho ancora qualche piccolo dubbio, aspettiamo, vediamo la continuità, però piano piano, se dovesse essere così, insomma, piaccia o non piaccia, il merito sarebbe ovviamente di Spalletti, anche perché lui, a differenza di Nico Gonzalez, è tornato dal prestito all'Aston Villa, ma non era, era andato male, aveva iniziato bene, poi Emery lo ha invece messo in panchina e quindi era tornato ancora più tra virgolette depresso, invece Nico Gonzalez ha fatto un'ottima stagione con l'Atletico Madrid, quindi merito di Spalletti, mentre nell'altro caso merito ovviamente del Cholo Simeone rispetto a Douglas Luiz. Coppa Meners invece l'abbiamo detto ieri, da verificare. Il capitano, lo sapete, sarà della Juventus, sarà Bremer, e oggi ci ho fatto il podcast che mi sta sistemando, ovviamente gliel'ho appena registrato a Federico Rossi, tra poco lo pubblicherò, e mai, vi dico la verità, mai al miglior braccio possa stare questa fascia. Non sto dicendo che non va bene Locatelli, però in questo momento è il capitano giusto, perché non perché porta la fascia, ma semplicemente per quello che sta dimostrando. Bremer, ragazzi, è tornato, almeno in queste prime tre giornate, incrociamo le dita, speriamo che non gli riaccada nulla, dal post intervento chirurgico, anzi ve la dico tutta, dal doppio intervento chirurgico in poi, questo è il miglior Bremer che stiamo vedendo, credo che siate tutti d'accordo, ci sono dei numeri clamorosi, lui non ha perso un dribbling, ha contribuito in fase difensiva a 29 contributi ha dato, no? Poi 4 contrasti vinti su 5 da terra, 7 su 9 eccetera eccetera, insomma bentornato Muro, mi verrebbe da dire, e lo scorso anno voi ricorderete che l'abbiamo anche registrato, ne abbiamo parlato, che lo stesso Gleison un paio di volte ha commesso degli errori, uno dei quali per esempio causò un calcio di rigore, un altro fu fatale per un gol dell'avversario, insomma non era sicuro, si vedeva palesemente, e tra l'altro aggiungo che mi viene da pensare che caratterialmente è molto forte, intanto perché è stato operato nel giro di un anno 2 volte e piano piano si è ripreso, a differenza di molti calciatori che fanno dei post su Instagram, diciamo così, dei post sciocchi alcune volte, devo dire la verità, lui ogni volta posta o la famiglia, ma raramente, ma soprattutto quando si allena, è uno molto molto determinato. Voi ricorderete le parole di Bremer quando la Juventus fu praticamente matematicamente esclusa dalla Champions League, no? Lui disse: io non può, la Juventus non può continuare a galleggiare, sono 6 anni che galleggia qui, bisogna tornare a vincere. Si pensava che potesse andare via, aveva la clausola rescissoria, ma a prescindere dalla clausola si parlava dell'ipotesi partenza, se fosse arrivata una offerta

0: importante, e vi devo dire la sincera verità: se il Bremer è tornato questo tutta la vita, lo teniamo. E tra l'altro aggiungo io, caratterialmente forte, anche perché dopo la delusione con la Juventus per la mancata qualificazione alla Champions League, quindi già mentalmente lui ha detto: se non vado da qualche altra parte dovrò giocare l'Europa League, che non è il massimo per un calciatore. Attenzione, non stiamo parlando di snobbare la competizione, però un calciatore che è abituato, addirittura anche noi tifosi, no? È un calciatore che è abituato a giocare sempre la Champions, retrocedere tra virgolette in Europa League non è il massimo, quindi era già deluso per la questione Juventus. Va ai mondiali e Ancelotti non gli concede nemmeno un minuto. Questo sarebbe da chiedergli ad Ancelotti. Allora io ho pensato, secondo me anche alcuni di voi, tornerà la Juventus ancora più depresso. Invece no, si è messa sotto come al suo solito e sta non solo i numeri che vi ho letto dando dei segnali importanti di ripresa, ma soprattutto, ecco perché dico che la fascia adesso è veramente nel braccio giusto, in questa fase proprio merita la fascia da capitano, che spesso però essere capitano non significa essere poi un trascinatore, un leader, no, lui sta diventando, anzi sta tornando ad essere l'uomo che guida la difesa, e quando guidi la difesa, che insomma credo che sia il reparto più sicuro per il momento della Juventus, anche perché al centrocampo ci sono delle defezioni, in avanti ancora bisogna trovare la quadra giusta, e lui è tornato ad essere anche un leader, quindi dico ad Ancelotti non gli ha fatto fare nemmeno un minuto. Aggiungo che, a differenza di Douglas Luiz, che appunto dopo 2 anni è stato richiamato dal Brasile, il CT della nazionale sudamericana, cioè Carletto Ancelotti, non lo ha convocato per le prossime 2 amichevoli, l'abbiamo detto anche ieri, no? Dico io, se ne farà una ragione. Nel frattempo lui insomma è capitano della Juventus e va bene così, egoisticamente diciamo così, per la Juventus meglio che non vada in nazionale, c'è meno rischio che si possa infortunare. Però poi è chiaro che ogni calciatore aspira, no, a vestire la maglia della propria nazionale. Quindi se volete più tardi, tra una decina di minuti, pubblicherò questo podcast su Gleison Bremer, credo che lo meritasse. Dopodiché vi dicevo degli infortunati, ora c'è da capire quali saranno le scelte di Spalletti, perché per esempio ho letto stamane su qualche giornale, ma è anche un'ipotesi che circola tra i tifosi, no, ma in generale anche gli addetti ai lavori pensano, siccome Spalletti ha detto che Colomani può giocare insieme a Voltemate, giocheranno insieme, che poi il doppio 9, non essendo diciamo nessuno dei due un vero 9, secondo me potrebbero convivere. Qualcuno scrive, no, qualche collega, intanto toglieresti responsabilità, a una parte di responsabilità al Colomani, e quindi anche il tedesco avrebbe l'obbligo, diciamo così, l'obbligo tra virgolette sempre, ragazzi, di segnare, perché il mestiere loro dovrebbe essere quello, ma potrebbe essere anche dal punto di vista tattico, chissà, staremo a vedere. Io non ci credo che faccia giocare entrambi, però non è detto, perché se per esempio il tedesco può giocare trequartista, però a quel punto dovresti escludere Nico Gonzalez, a meno che tu non lo metta a sinistra Nico Gonzalez, il tedesco al centro della linea della tre quarti, dietro appunto a Colomani. L'importante è che si segni, questo è il succo del discorso. Domenica si gioca in casa del Sassuolo, in emergenza. Io sono preoccupato per il centrocampo, come credo siate preoccupati tutti voi, e questo è chiaro, ma anche in generale, non solo per domenica, in generale. Io mi ricordo che qui intervenne come spesso accade, no, il collega della Gazzetta dello Sport, Buccheri, ha detto: sinceramente, se dovessi dare un giudizio sul mercato, fare diciamo un'analisi della nuova Juventus, secondo me un po' di deficit c'è al centrocampo. Adesso addirittura manca Thuram, manca Locatelli, capite che l'allarme scatta inevitabilmente. Però sapete che oggi è anche giovedì, quindi a mezzanotte ci sarà il mio editoriale, l'ho fatto proprio sul carattere che deve uscire fuori, cioè adesso la Juventus proprio in questo momento, nei momenti di difficoltà, i gruppi importanti, quelli coesi, quelli forti e coraggiosi, sapete quella frase in inglese, no? Che dice: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E speriamo che la Juventus, anche se magari abbiamo spesso detto non ha proprio dei leader, Ora io ho parlato di Bremer, non ha dei leader come ai vecchi tempi, una volta aveva 4-5 leader e quindi nei momenti di difficoltà e non solo ti davano una mano anche sotto il profilo emotivo, però proprio adesso in primis l'allenatore, perché lui è il capo di questa truppa, ma poi anche i calciatori devono tirar fuori magari anche un carattere che non ci si aspettava di avere. È importante questo, e mi sono venuto in mente, l'ho scritto anche nell'editoriale in questo caso, ho scritto per esempio quando c'è stato il gol, quando Gatti ha pareggiato, c'è stata la polemica, no? Troppe esultanze, a perdere tempo ho visto, intanto ovviamente Spalletti che diceva sbrigatevi dai, come per dire possiamo fare il 2-1, giustamente, idem con Sesao. Che era quindi sul pezzo, magari Gatti si è fatto prendere, umanamente lo capisco, dall'entusiasmo, dall'esultanza, perché comunque Gatti era sul piede di partenza, stava per essere ceduto, però bisogna sempre essere concentrati e capire che abbiamo fatto l'uno pari, possiamo anche vincere in questi ultimissimi minuti. E quindi con Sesau quindi ce l'ha, diciamo così, quel carattere. Spalletti ovviamente è lui che è stato il primo, ma poi mi viene in mente anche Vicario, per esempio, che è andato a scuotere durante il match Colomani perché lo ha visto in difficoltà, no? Gli ha detto dai su, dai che adesso pareggiamo, eccetera eccetera, quindi qualche elemento potrebbe dare la scossa, ma tutti quanti devono mettersi in testa che bisogna ora tirar fuori qualcosina in più, soprattutto in questa fase in cui sei in emergenza, sei in difficoltà e quindi sei chiamato a sopperire a delle assenze, assenze importanti soprattutto dei tre che saranno a lungo e le rivedremo nel 2027, cioè il Diz, Thuram e lo stesso Locatelli, ma anche poi gli altri, perché manca Bogà, manca Ekator, che per carità è un giovane, però sarebbe un'ottima alternativa lì davanti, no? È un attaccante, però non c'è, e manca Cabal per carità non è che un'assenza così pesante, ma numericamente potrebbe servire anche lui, insomma mancano diversi, e gli altri che vi ho detto, Sarr oggi si è allenato, speriamo questo ragazzo senegalese si è allenato parzialmente con il gruppo, magari domani farà l'allenamento intero con i compagni, chissà, e significherebbe convocazione, disponibilità per la partita con il Sassuolo, in attesa che ci sia il via libera soprattutto a McKennie in primis e poi anche a Cambiaso, forse Cambiaso più tempo dovrà stare fuori, staremo a vedere, quindi c'è questa esigenza di tirar fuori qualcosina in più, cioè devono dare il 200% i calciatori adesso, intanto Spalletti, ma Spalletti e la sua squadra, mi aspetto questo io, perché è importante proprio in una fase delicata in cui tu sei privo, caro Spalletti, di tanti giocatori e ripeto, alcuni molto molto importanti a livello di peso specifico. Rispetto a questi infortuni che stanno funestando la stagione della Juve, la stagione della Juventus, la prima parte direi della stagione, ha parlato, a Se fossi tu, un format del Corriere dello Sport, ha parlato su YouTube, Claudio Marchisio ha detto Spalletti troverà le soluzioni, certo, giocare con il doppio mediano, dice lui, nel 4-2-3-1, ecco, vedete che un ex calciatore molto forte come Marchisio dice non è così semplice per i giocatori che ha la Juve. Kop Meners per esempio dice da mediano a me non fa impazzire, lo sposterei più avanti, però caro Claudio non è che abbiamo tutti questi calciatori, anche McKennie non è un mediano ed è vero, io in attacco metterei Colomani sulla fascia sinistra per sfruttare la sua velocità e la sua gamba, metterei Voltemade al centro con i suoi centimetri e la sua tecnica, ecco questa è una soluzione che a me piacerebbe molto, e a destra con Sesau che con il Milan ha preso un palo che è di un buon momento, ecco, con Sesau speriamo che cominci a segnare. Sarei d'accordo su questo assetto del reparto avanzato della Juventus, certo che se metti Colomani a sinistra della tre quarti, con Sesau ovviamente a destra e immagino a questo punto al centro Nico Gonzalez, io dico sempre che nel 4-2-3-1 sono fondamentali i trequartisti, soprattutto i due esterni della trequarti in fase di non possesso, come lo erano, lo ripeto sempre perché c'ho anche un pizzico di nostalgia, come lo erano nel 4-2-3-1 di Allegri, da una parte Quadrato e dall'altra Mandzukic, ma stiamo parlando di altri calciatori, ahimè di altri periodi e di altra Juventus. Poi ha parlato anche di Gatti, Marchisio, Tanto diteci un po' la vostra, ditemi la vostra su come schierereste la Juventus, sperando, ripeto, che magari torni disponibile al 100% Sar e magari anche McKennie. Certo, anche se dovessero tornare disponibili, non so fino a che punto sarebbero al top della forma, probabilmente no, però sono delle due ottime alternative, cioè McKennie è un titolare fisso della Juventus. Poi dice Marchisio, parlando di Gatti, meriterebbe più spazio nelle rotazioni. Vedete che Marchisio, sono contento che la pensi come me su alcuni punti. Poi dice, quando ha segnato con il Milan, se fossi stato in lui avrei preso subito il pallone e lo avrei portato a centrocampo, ma capisco, vedete, le motivazioni del momento. L'obiettivo della Juve deve essere sempre quello di vincere, fino alla fine deve essere quello, andare avanti più possibile. E poi sul futuro di Conceição dice, se fossi in lui rinnovare subito, perché il mio sogno è quello di giocare sempre nella Juventus. Il mio, tuo Marchisio, ma probabilmente anche quello di Conceição. Vi dico la sincera verità, io ho sentito un paio di interviste del papà di Sergio Conceição, onestamente ha sempre detto che il figlio si trova molto bene alla Juventus. E tra l'altro si è parlato anche di Conceição che era finito nel mirino della Premier League, Manchester United in particolare, ma anche Liverpool lo volevano, e credo che non sia un caso. Mendes sembrava veramente che potesse cederlo, sapete che poi gli agenti, lui poi Mendes è uno dei boss degli agenti a livello mondiale, alla fine invece Conceição è rimasto alla Juventus, e questo insomma è una cosa importante. Io qualche dubbio ce l'avevo, e soprattutto per la fase realizzativa devo ammettere che in queste prime tre partite, in questo inizio di stagione, è uno dei più in forma insieme a Bremer stesso. Però deve, la Roma in vantaggio 1-0 nel frattempo in casa del Fenerbahçe, cioè in Turchia. Ma la Roma, ragazzi, gioca. È inutile che io la vedo, la rivedo, ma gioca bene al calcio, e secondo me anche a livello europeo non farà male, perché è concepita anche a livello di gioco, anche diciamo un gioco abbastanza anche europeo nel suo modo di interpretare il calcio, cioè quello gasperiniano. Comunque, chiusa la parentesi della Roma, vi stavo dicendo quindi che Conceição deve segnare. Sto pensando, no, Colomani non ha fatto nemmeno un gol, nemmeno Conceição, ma Colomani è quello maggiormente deputato a segnare, no? È stato preso per questo. La stessa cosa vale per Conceição. Non credo che la Juventus, pensate che ha un record, intanto ha un record negativo, perché a livello delle prime sei è quella che sta dietro a tutte come attacco, come occasioni create, quindi expected goal create rispetto a quelli ai goal poi fatti, ma anche il record dei pali, 4 ne ha colpiti, 2 dei quali proprio con Conceição. Speriamo insomma che entri un po', ci vuole anche un po' di fortuna, ragazzi, oltre che di determinazione, di precisione, devi stare sul pezzo, però anche un po' di fortuna non guasterebbe alla Juventus. Quindi oggi vi dico subito, giovedì, quindi Gambelli Bianconeri 19:35 e poi l'avvocato Roberto Savino dopo le 20. Andiamo con qualche audio, Fede, dai, prima di andare in pausa.
1: Buongiorno RBN, Stefano, una domanda da farvi sulle liste dei nostri giocatori, le liste relative alla Serie A. Milik, che era stato escluso da questa lista, può adesso rientrare ad esempio al posto di Locatelli, che almeno fino a marzo 2027 non potrà giocare?
0: Penso di sì, Stefano, sai, devo vedere, però penso di sì, ma con qualche un po' di dubbio ce l'ho, non te lo do con certezza, ma credo di sì. Vai, Fede.
2: Buonasera Massimo Lecce. Ho appena sentito l'odio riversato su contro Conte da parte di Marangio e Santarelli. Non riesco a capire il motivo. Preferiscono Palladino a Conte, preferiscono Ciuccione a Conte, non lo so, va bene, continuiamo così con questi allenatori e va bene. Io spero che Spalletti faccia bene, che arrivi a vincere uno scudetto, arrivi in finale a vincere la Conference League.
0: Però
2: se va male anche Spalletti, ragazzi, ditemi in voi cosa dobbiamo fare, qual è la cura. Per me la cura è Conte. Per fortuna Radio Bianconera non rappresenta tutti i tifosi juventini, molto probabilmente una piccola parte, ma francamente sentire ogni giorno questo odio contro Conte, non c'è puntata in cui c'è questa dichiarazione di odio.
0: Addirittura odio, mi pare strano. Allora, ha detto, non mi ricordo l'amico Massimo, forse, vero, dalla Puglia. Allora, Massimo, io su Conte, però non ne vorrei parlare, altrimenti poi rileggo dei post di persone che si nascondono, non ti citano e però ti maltrattano, no? Il discorso di detto che ognuno la pensa come vuole, ok? Tu la pensi in un modo, in un altro, Alessandro in un altro modo, o il direttore in un altro modo, e lo stesso Vincenzo in un altro modo, ok? Quindi ognuno ha le sue idee, ha le proprie idee, e ci mancherebbe altro, anche questo, soprattutto questo, anzi, è il bello della discussione, no? Il sale, la discussione, la diversità di vedute. La mia su Conte la sapete, cioè c'è anche vita oltre Conte. Perché adesso siamo alla terza giornata, la Juventus ha 7 punti, peraltro adesso è anche una situazione di difficoltà. Io, se fossi un tifoso della Juventus, non penserei a Spalletti va via, prende... ma perché dobbiamo pensare a Spalletti via adesso alla terza giornata? Se fallisce, ok, primo punto. Secondo punto, c'è vita anche oltre Conte, secondo me. E non sto dicendo che se dovesse un domani tornare alla Juventus io non tiferei la Juventus, perché io non sono stupido come tanti che, siccome non gli piaceva Sarri, non tifavano Juve, e anch'io non amavo Sarri, siccome non gli piaceva Motta e nemmeno a me piaceva, non tifavano contro la Juve, siccome odiavano, questo sì, te lo qui uso il verbo odiare, odiavano Allegri, eravamo qui a Santarelle durante diversi colpi di tacco, ne avremmo fatti 2000, non lo so quanti, con Federico Rossi presente dal 2019, durante il periodo di Allegri ci scrissero 2-3 volte, speriamo oggi che si perda in modo che mandano via quello lì, capite? Io insisto su un punto, ognuno ha le proprie idee, a te piace Conte, a me piace Emery, a Federico Rossi piacerebbe Klopp, eccetera eccetera, però ragazzi, secondo me la cosa principale è che qui bisogna sostenere la Juventus a prescindere da chi la alleni. E poi, insisto, fare questi discorsi della terza giornata con l'evento comunque a 7 punti, 2 vittorie, un pareggio, a mio avviso, un amico dice troppo spesso a mio avviso, non lo dicevo da tanto tempo in realtà, a mio avviso è una cosa che da tifosi di altre squadre che prendevamo in giro prima, capite? Secondo me concentriamoci su questa stagione, su questa squadra, su questa allenata da Spalletti, ma è sempre Juventus però, non è che si è allenata da un altro, la Juventus diventa un'altra squadra, cioè è sempre Juventus la cosa principale. Questo è un po' il succo del discorso. Allora, siamo giunti al break, caro Fede Rossi, ci prepariamo perché tra poco ci colleghiamo con l'amico Riccardo.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Dobbiamo pensare al Sassuolo, caro Federico Rossi, anche perché sto leggendo, io vi devo dire la sincera verità, non l'ho visto il Sassuolo, sono solo gli highlights per le partite che ha giocato, però lo vorrei vedere domenica, sono molto curioso perché sto leggendo tanti elogi per Alberto Aquilani, per questo ragazzo che peraltro è passato anche per la Juventus, non tanto fortunato, però insomma pensiamo al Sassuolo, secondo me la cosa, noi dobbiamo pensare a recuperare gli infortunati, ma nell'imminenza sul fronte sportivo al Sassuolo. Gli altri discorsi, ragazzi, secondo me lasciano il tempo che trovano, ma io ve l'ho già detto, il discorso mio lo conoscete, i pensieri miei li conoscete, io non odio nessuno, però io ho una preferenza, Federico Rossi una preferenza, vediamo quale preferenza ha invece Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
4: Ciao Vinti.
0: Eccoci, eccoci qua, ti sentiamo, tutto a posto, ti vediamo. Allora faccio una piccola sintesi e poi mi dice se ho ragione o meno. Allora, Riccardo Gambelli storicamente ha sempre detto che Conte è un grande allenatore, sarebbe stato contento se fosse tornato qualche anno fa, però Riccardo Gambelli, siccome è un tifoso della Juventus oltre a essere un piccolo azionista, dice: io però tifo Juventus e quindi chi siede sulla panchina della Juventus io lo sostengo in quanto allenatore della Juventus, e quindi in questo caso viva Spalletti. Ho sbagliato, ho detto qualcosa di male?
4: No, hai detto tutto giusto. Io sono forse uno dei più grandi estimatori di Antonio Conte, io lo considero un grandissimo motivatore, un grandissimo conoscitore di calcio, un grande tecnico. Ha aperto il nostro ciclo, te sai bene che la squadra del primo anno non era poi una squadra eccellente, lui con la sua motivazione ci portò a vincere il primo scudetto e da lì è nato tutto.
0: Però
4: pregavo tutti i giorni quando abbiamo preso Motta, giuro, pregavo in ginocchio che tornasse Antonio Conte. Fra l'altro io l'ho avuto a Siena, quindi ho avuto la possibilità di conoscerlo, quindi però questo non è avvenuto. Quindi siccome io poi sono juventino e penso di essere anche abbastanza filosofico, dico la verità, la ritiro quando è giusto criticarla e la elogio quando è giusto elogiarla, e evidentemente non ci sono stati non c'è stato la possibilità di prenderlo. Io non so il motivo, molto probabilmente il fatto che scappò dal ritiro qualcuno ancora non gliel'ha perdonato. Io in questo momento c'è Spalletti, io tifo per Spalletti. Quest'anno non ha nessuna scusa, perché ha allenato la squadra dal primo giorno, gli hanno acquistato giocatori, magari certo non gli hanno acquistato al Holland, ma insomma gli hanno acquistato
0: quello che si poteva fare, quello che si poteva fare,
4: quello che si poteva fare. Quindi io ho tifato per Del Neri, ho tifato per Maifredi, ho tifato per tutti, per chi si siede sulla Juve. Poi è chiaro che anch'io avrei delle preferenze, e se il giorno torna Antonio Conte io sono felice, però se non ci sono le possibilità per ritornare, ci teniamo Spalletti, che io ritengo un buon allenatore, gli do fiducia, siamo alla terza giornata, siamo a 7 punti, potevamo essere a 9 con un po' più di fortuna domenica, e va bene così. Quindi invito tutti a tifare Juventus,
0: cioè alla terza giornata, Riccardo. Ma io mi ricordo altre tifoserie che facevano così, ma possiamo alla terza giornata, 7 punti fatti, tra l'altro una situazione adesso di emergenza per gli infortuni, pensare a già Spalletti? Ma perché dobbiamo pensare all'ipotetica panchina saltata di Spalletti? Secondo me non è da Juventus, perché diciamo sempre quel dirigente non è da Juve, quel calciatore non è da Juve, quell'allenatore è la Juve, ma siamo sicuri che tutta la tifoseria bianconera è da Juve?
4: Guarda, io credo che noi stiamo, gli juventini stanno vivendo un momento particolare, un momento di incertezza anche societaria che abbiamo passato, no?
0: Certo.
4: Ci hanno puniti, il palazzo ci ha puniti varie volte, quindi il tifoso juventino in questo momento è pessimista. E non vede quella famosa luce in fondo al tunnel, quindi si aggrappa un po' a tutto, no? Però ecco, contestare i nostri giocatori e contestare l'allenatore non credo che sia il sistema migliore. Io anzi, si va allo stadio per aiutarli a vincere, esatto, con il nostro tipo. E quando anche io sento anche Locatelli e viene fischiato da tutto lo stadio, mi dispiace, perché Locatelli è un nostro giocatore, può piacere o no, si è sempre detto che nelle Juve degli anni passati avrebbe fatto la panchina fisso, questo è vero, ma in questo momento Locatelli è un giocatore della Juventus e siccome di meglio purtroppo a centrocampo non abbiamo, deve giocare Locatelli e non vedo il motivo che deve essere fischiato in quel modo quando esce.
0: No, io vado questo oltre, Riccardo, c'è gente che ha esultato quando ha saputo che andava sotto i ferri questo ragazzo, che tornerà a marzo e che ha detto sono distrutto, umanità zero. Ma tu ti rendi conto dove siamo arrivati, Riccardo?
4: Ma guarda, uno può fare anche una battuta, no?
0: Ma no, non l'hanno fatta la battuta, te lo assicuro, perché ho letto tanti post, Riccardo. Non è una battuta, hanno proprio esultato, ma da che ci frega, tanto questo non conta nulla, uno di me, cioè non è uno che... Non è una, guarda, ma si può fare una cosa del genere? Io sono avvelenato per questa cosa, Riccardo.
4: Dico come la penso, io sarei curioso di vedere qualche partita senza... Sarei stato curioso di vedere qualche partita senza Locatelli,
0: ma adesso la vediamo
4: e con altri giocatori. Però chiaramente lui si è infortunato nel momento peggiore per noi, perché abbiamo 9 infortunati, 8 infortunati, con lui siamo arrivati a 9, quindi siamo in assoluta emergenza. In questo momento l'infortunio di Locatelli è un problema, quindi se qualcuno gode, gode, è come quello che brucia lenzuoli per fare la cenere, insomma, ecco, quindi
0: vabbè, ok, cambiamo argomento, dai, perché io quando sento queste cose sulla cosa di Locatelli sono veramente arrabbiato. Comunque sia, Riccardo, fatto sta che domenica si gioca contro il Sassuolo, la Juventus speriamo che vinca in questa situazione emergenziale. Ti dico, oggi Sarr, il ragazzo senegalese, si è allenato parzialmente, diciamo così, è sulla scia della convocazione. Stiamo aspettando invece McKennie, che si è allenato ancora a parte insieme a Cambiaso, quindi può darsi che anche gli altri due o solo lo statunitense potrebbe essere recuperato. La domanda è questa: Spalletti, secondo te, con questa emergenza dovrebbe cambiare qualcosa e cosa nel caso?
4: Ma io con un'emergenza del genere infoltirei il centrocampo, però credo che non lo farà, infoltirei il centrocampo con quello che abbiamo, sperando di recuperare McKennie o qualcuno, o se no a dare fiducia anche a Owusu. Cioè, nelle altre nazioni lanciano i giocatori dei giovani di 17 anni, perché noi non dobbiamo avere il coraggio di lanciare un ragazzo di buona prospettiva che viene dalla Nergen e mi dicono sia un buon giocatore. Quindi cambierei il centrocampo, infoltirei il centrocampo se fosse possibile. Ma io credo che invece rivedremo i due, Cooper Maynard e Douglas Lewis, e rivedremo ancora Nico Gonzalez dietro la punta centrale, ecco. E secondo me a questo giro potrebbe essere Walter Madre. Penso che potrebbe dare più.
0: Staremo a vedere. Guarda, Riccardo, hai citato giustamente il centrocampo. Intanto ti chiedo, secondo te, cioè tu gli faresti se fossi un dottore, no, tra virgolette, un dottore calcistico, diciamo così, faresti il certificato di guarigione a Douglas Lewis dopo averlo visto in queste prime 3 partite, oltre che durante tutta l'estate, che ha giocato sempre titolare nelle amichevoli?
4: Guarda, io non sono un pagellaro, no? Non sono sono altri che fanno le pagelle e le fanno bene. Io però gli darei 6 col Frosinone e 6,5 nelle partite seguenti. Quindi ti dico, a me è piaciuto. Mi è piaciuto perché, soprattutto se ricordo, il vecchio Douglas Lewis che abbiamo conosciuto, questo ragazzo sa giocare a calcio. Se riuscisse a aumentare un po' più la velocità e il passaggio, questo è un grande, è un grandissimo. È ancora un pochino troppo lento, un po' ancora sul primo passaggio a volte rallenta un poco, però ecco,
0: tecnicamente è tra i migliori, dopo il Diz forse tecnicamente è il più forte, Riccardo.
4: Certo.
0: Tecnicamente.
4: Poi ecco, volevo ricordare ancora sul centrocampo, io sono convinto che Sarr è un grande giocatore, Conte lo definì tra i migliori talenti del calcio del campionato inglese, poi ha avuto questo infortunio, Quindi io sono fiducioso anche in questo ragazzo, ecco, ti dico proprio la sincerità.
0: L'unico sul quale non sei fiducioso è Coppo Mendes, malgrado il gol e l'assist. Però io ci voglio sperare.
4: Ha fatto un cross da Cineteca, non so perché quante volte ha riguardato.
0: Ai piedi li ha, è la te, è questa qua, è la testa.
4: Quel cross è da io invito tutti a riguardare quel cross da Cineteca. Poi è stato Gabo Gatti che ha fatto un colpo di testa imperiale, per carità di Dio, ma il cross è da Cineteca, dovrebbero essere tutti, perché un cross in quel io ho fatto il difensore nel mio piccolo, ma un cross in quella maniera ti mette in difficoltà i difensori e aiuta gli attaccanti.
0: Esatto.
4: Veramente, invito tutti a riguardare quel cross, perché è una cosa, soprattutto nell'inquadratura da basso, è una cosa spettacolare. Ma quindi cosa vuol dire? Che questo c'ha un piede sinistro che è d'oro, ecco, però ancora lo deve dimostrare.
0: Certo, certo. Speriamo che guarda anche lui. Io sarei contento se fosse rivitalizzato anche lui. Intanto, tre partite, due volte da subentrante, un gol e un assist. Quindi, piano piano, però io ho dei dubbi anch'io, ovviamente, ci mancherebbe. Prima hai detto Voltemade, cioè tu escluderesti Colomani, Riccardo, domenica?
4: Ma io domenica, sono sincero, metterei dentro il tedesco, rimetterei Alai Begovic sulla sinistra, Mico dietro il tedesco e a destra con Sessao. Tanto lui, siccome rigiocherà a due, giocherà sicuramente a due al centrocampo, che saranno Coop Meynertz e Douglas Luiz. E i quattro dietro, e in questo momento è la difesa è la nostra sicurezza.
0: Esatto.
4: Però io credo che domenica lui faccia esordire il tedesco dal primo minuto e purtroppo mette Holo in panchina. Questo è come la vedo io. Mi potrei sbagliare, perché c'è anche la possibilità di vedere Holo Mania a sinistra
0: insieme con il tedesco. Esatto,
4: anche c'è anche questa possibilità qui. Vediamo. Comunque, secondo me la punta sarà il tedesco.
0: Io il discorso del centrocampo a tre, che insomma è oggetto di discussione proprio tra radioascoltatori, tra tifosi della Juventus, eccetera, eccetera, è legato anche al fatto, Riccardo, che se tu continui a due, a parte che Douglas Luiz e Coppo Mendes insieme in un centrocampo a due, qualche timore ce l'ho, ma 4-2-3-1 in generale, a prescindere da questo momento, diciamo, di estrema emergenza, è legato molto alla fase di non possesso dei trequartisti, soprattutto i due esterni della trequarti. Ti ricordi Quadrato da una parte e Mandzukic dall'altra, che non abbiamo purtroppo, quindi è solo quello, anche se però giustamente la difesa sta reggendo e molto. E a proposito di difesa, Riccardo, visto che ci ho fatto il podcast odierno, mi pare, incrociamo le dita, tocchiamo qualsiasi cosa, che Bremer sia tornato quello pre interventi al ginocchio, o sbaglio?
4: Guarda, io nelle trasmissioni precedenti, ma anche quelle del fine campionato scorso, dicevo che questo ragazzo avrebbe recuperato al 100%, e se avesse recuperato al 100% sarebbe stato l'acquisto più importante della Juventus. Alla terza giornata i fatti mi stanno dando ragione, perché questo è ritornato il colosso che conoscevamo. Mi stupisco che Ancelotti non l'abbia convocato in nazionale, ha convocato Douglas Luiz, e questa cosa un po' mi stupisce, perché non credo che ci siano tanti difensori brasiliani più forti di Bremer in questo momento. Quindi grande Bremer, in questo momento è il nostro punto di riferimento in difesa, ma anche un po' per tutta la squadra.
0: Tra l'altro capitano,
4: se lo merita, molto probabilmente anche con le presenze, è quello che dopo Locatelli ha più presenze, quindi io, come ti dissi, ero fiducioso nel recupero di questo colosso, e ora sono felice che guidi la nostra difesa. E poi mi piace molto anche Lukumi, devo dire la verità, un ragazzo
0: anche di personalità, Riccardo, che è importante. Poi tra l'altro al fianco di un Bremer, così lo ha detto lui stesso, giocare al fianco di alcuni calciatori giustamente è più facile, diciamo così, anche a livello di inserimento. E poi vabbè il discorso a sinistra,
4: voglio fare un complimento personale a Gatti, perché so quanto ha patito quel ragazzo, che tutti gli anni lo mettano fra quelli che dovrebbero essere ceduti, e lui invece regge, perché ama questa maglia. Ogni volta che entra dal 100% ha fatto un gol importantissimo, quindi sono molto felice che sia rimasto, soprattutto perché è italiano, e noi bisogna, dico sempre, ritalianizzare la nostra Juventus.
0: Ha pareggiato intanto il Fenerbahce con la Roma, che era in vantaggio, Riccardo, è 1-1 quindi in questo momento la sfida di Champions League dei giallorossi in Turchia. Su Gatti, guarda, io ho fatto una promessa ai nostri radioascoltatori, ma a me stesso: se dovessi io andare o a Roma-Juve o a Lazio-Juve, ok, in conferenza Spalletti gliela faccio, o pubblicamente o privatamente, tanto lo conosco, gli chiedo, ma magari speriamo che Gatti nel frattempo, no, abbia guadagnato posizioni, si è impiegato di più, però gli chiedo onestamente, Luciano, ma Gatti perché non rientra, ammesso che sia così, nella tua idea di calcio? Voglio sapere cosa mi dice, perché cerchiamo giocatori anche, come dici tu, affamati, attaccati alla maglia, e Gatti credo che sia uno di questi. Sono contento anch'io che sia rimasto. Spero, come ha detto Marchisio all'intervista che ha fatto al canale YouTube del Corriere dello Sport, spero che rientri un po' di più nelle rotazioni, perché comunque sia, la Juventus adesso inizierà giovedì l'Europa League, e quindi c'è il doppio impegno, che sappiamo benissimo ormai, Riccardo, le squadre giocano in 15, quindi devi fare le rotazioni, eccetera eccetera, e questo è un altro aspetto. Invece ti volevo chiedere, Riccardo, del portiere ne abbiamo parlato l'altra volta, quindi di Vicario con te sfondo una porta aperta. Se dipendesse da te, sai che ci sono alcuni mercati ancora aperti, no? Oltre gli svincolati, cioè prenderesti uno svincolato? Si sta parlando molto, per esempio, di Brozovic, ovviamente parliamo di centrocampo. Brozovic che fu trasformato da mezzala a regista da Spalletti all'Inter, come ricorderai. Se dipendesse da te, vista anche l'emergenza, perché Thuram torna nel 2027, Locatelli torna nel 2027, speriamo che non si infortunino Kopp Meiners, Douglas Luiz, magari anche numericamente, se vogliamo, potrebbe servire, detto della promozione di questo ragazzo dalla Next Gen. Cioè, se dipendesse da te, ricorreresti al mercato degli svincolati, in particolare in questo caso Brozovic?
4: Ma guarda, io mi rivolgerei al mercato degli svincolati, perché insomma, bene o male, è sempre corta la coperta dei centrocampisti, è uno svincolato ci potrebbe fare comodo. Leggevo di Mazzitelli, secondo me poteva essere un acquisto interessante, perché insomma ha fatto bene nelle ultime stagioni, e non capisco come mai sia fra gli svincolati. Quindi lui, quando ho letto che poteva arrivare Mazzitelli, io ho detto, ma lo mettiamo nel paniere dei centrocampisti, e sono convinto che potrà essere utile. Ho letto di Castrovilli, ora Castrovilli non lo so dove ha giocato ultimamente, l'ho seguito poco, ma Mazzitelli sì. Brozovic sarebbe di quelli papabili, sicuramente il migliore. Evidentemente Spalletti sta dando fiducia a Oguzu, è convinto che questo ragazzo possa far bene, e l'ha inserito nella rosa dei centrocampisti. Però io, tutto sommato, visto che non ti costerebbe granché anche come stipendio, non credo che poi a uno svincolato viene assegnato.
0: Ma lui viene dall'Arabia Saudita, Riccardo, quindi lì guadagna. Però se lo sa benissimo che se vuole tornare in Italia, Brozovic dovrà ridursi drasticamente lo stipendio.
4: Stavo parlando di Mazzitelli.
0: Scusami. No, avevo capito.
4: Mazzitelli. Però evidentemente non credo che si affideranno agli svincolati, questa è la mia idea. Però io, ma non sono un direttore sportivo e non sono al centro delle problematiche della Juventus, loro vivono lo spogliatoio tutti i giorni, quindi sapranno quello che fanno. Quindi, però io, un centrocampista in più, secondo me non farebbe scomodo.
0: Non sarebbe male, no, su questo sono d'accordo con te. C'è un amico, no? Per esempio Antonio da Genazziano, scrive: ragazzi, buonasera, Spalletti è arrivato sesto, per cui deve essere criticato, ma ci mancherebbe altro. Qualcuno sta mettendo il divieto di critica? No. Ma negare che Antonio Conte non sarebbe la soluzione è negare la realtà. Se avessimo preso Conte al posto di Motta, saremmo 10 anni avanti rispetto ad oggi. Io, per esempio, su questa ultima frase non sono d'accordo. Sì, al posto di Motta sì, cioè, a parte che c'è vita oltre Conte, ma non è scontato che Conte, a parte non so nemmeno se con questa rosa, l'anno scorso a Napoli ha fallito Conte, ragazzi, in Champions League 8 punti ha perso 6-1 con il PSV Eindhoven, ha giocato contro il Copenaghen, gli bastava vincere con il Copenaghen in superiorità numerica dal 20esimo, non ha vinto anche lui, e soprattutto ha spaccato lo spogliatoio del Napoli. Questo per chiudere il discorso, e non sto dicendo che Conte non sia un ottimo allenatore, ci mancherebbe, però non esiste solo lui, capisci Riccardo? Perché non però si può andare, detto che non dobbiamo parlare di questa alla terza giornata, secondo me.
4: No, io l'ho detto subito, è stata la prima cosa che ho detto, e ho sperato quando arrivò Motta arrivasse Conte.
0: Molto
4: probabilmente i danni che ha fatto Motta lui non l'avrebbe fatto.
0: Ah beh, chiaro, certo.
4: Di questo non c'è dubbio. E molto probabilmente poteva essere un'altra Juventus, questo non abbiamo la sfera di cristallo per saperlo, però che io volevo a Motta, lo dicevo a tutte le, scusami, volevo Conte, lo dicevo a tutte le trasmissioni, se ben ti ricordi, e poi presero Motta perché Giuntoli voleva mettere qualcosa di suo, voleva portare qualcosa di innovativo, aveva fiducia in questo allenatore, e purtroppo abbiamo visto come è andato. Io speravo, e ripeto, speravo che arrivasse Antonio Conte al posto di Motta, perché poteva essere una svolta, questo io penso.
0: Però Riccardo, anche basta, cioè dobbiamo pensare al campionato di adesso, domenica si gioca.
4: Qual è il problema, quindi? Che lui è libero, e quindi essendo libero,
0: ma io lo, guarda Riccardo, io lo so che c'è quest'ombra, io lo so che
4: essendo libero tutti pensano, ma se fallisce Spalletti arriva Antonio, ecco che cosa pensa la gente. No, e però non bisogna far fallire Spalletti, questo è bisogno.
0: C'è gente che spera che la Juve perda, tu lo sai questo? Che c'è gente che spera che la Juve perda, fidati Riccardo, te lo dico io. C'è gente
4: allora,
0: che
4: quando c'era Allegri
0: anche l'hanno scritto qui, eravamo io a Santarelli, durante colpo di tacco arrivavano messaggi in continuazione, speriamo che oggi si perda almeno uno, me lo ricordo benissimo, ce l'ho qui, almeno mandano via questo, che giustamente Alessandro svalvolò, dice, guarda, ragazzi, ma che vi siete impazziti?
4: Guarda, il tifoso è la più grande ricchezza della società, questo è, bisogna dirlo, e quindi ognuno deve ragionare come crede meglio. Però sperare che perda la Juve poi alla fine non ci credo che si possa sperare che perda
0: la Juve. Te lo dico,
4: Sarri, che pensa Sarri, che io non lo potevo nemmeno guardare,
0: non sei l'unico,
4: però cavolo, quando ha vinto lo scudetto mi ha fatto piacere e speravo che vincesse,
0: esatto.
4: Però non lo potevo vedere in quella panchina, perché non era il nostro allenatore, non era anche mediaticamente, non era l'allenatore.
0: Lasciamo perdere. Va bene, Ricca, allora noi ci vediamo fisicamente, non lo so quando, dovresti venire qui prima o poi, credo. Non la prossima, la prossima settimana, scusami se ti, prima di salutarti, sicuramente anticiperemo, credo, perché c'è l'Europa League, e quindi è probabile, adesso devo avere delle conferme, che io faccia 17-19, ok, quindi anticiperemo, però forse quella successiva, se capiti a Roma, magari il giovedì è probabile,
4: penso proprio di poter venire, due settimane credo che sarò in studio, e sai, mi piace molto venire in studio, perché
0: vabbè, un'altra cosa, no? È un'altra cosa. Va bene, Rick, ti saluto, grazie, ci sentiamo la prossima settimana e buona serata. Ciao.
4: Buonasera a tutti i tifosi e fino alla fine.
0: Ciao Riccardo. Allora, caro Federico Rossi, la Roma ha pareggiato, siamo al 57esimo, noi invece dobbiamo andare in pausa tra poco, Roberto Savino.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Stiamo trascurando un po' i nostri amici da casa, caro Federico Rossi, quindi mandiamo qualche messaggino. Nel frattempo non abbiamo news rispetto, dobbiamo aspettare domani ovviamente per capire chi, se io conto in McKenny, ragazzi, perché la sua disponibilità sarebbe importante, magari anche subentrante, non lo so, però l'importante è che torni. E chissà se poi questo ragazzo Sar possa giocare dal primo minuto. Boh, vediamo. Vai, Fede.
1: Ciao Quinti, guardo a Roma.
0: Ciao.
1: Sto impazzendo, non riesco a capire tutti questi tifosi che chiamano cercando di trovare soluzioni
0: Leonardo,
1: all'emergenza a centrocampo, proponendo dei moduli dove in realtà aumentano i giocatori a centrocampo. Cioè noi giochiamo, no, con il 4-2 perché avevamo Locatelli e Douglas Luiz, e la gente dice facciamo il 4-3-3, cioè quindi non c'hai più centrocampisti per farne due e riesci a fare il 4-3, ne metti tre,
0: farne due ce l'hai, dai,
1: uno in più. Oppure gente che propone moduli dove mette tre difensori ma lascia, fa il 3-4-3, cioè quattro centrocampisti. Noi ce ne abbiamo sempre due e non riusciamo ad avere i ricambi, e la gente aumenta proponendo moduli, giocatori a centrocampo. Aiutami.
0: Vabbè, la speranza è che si recuperano più giocatori possibili, no? Su questo non c'è dubbio, Leonardo. Poi è chiaro che lo sa Spalletti, però se per esempio recuperassi sia Sar che McKenny, cosa forse difficile, non dico impossibile, ma difficile, magari comunque avresti più possibilità. Perché ti dico, il 4-2-3-1 di adesso, insisto io, bisognerebbe avere degli esterni della tre quarti in grado, diciamo così, di fare in maniera importante la fase di un possesso. Perché io l'ho visto anche Rebegovic l'altra volta, rientrava con Sesao, però cioè non è che hanno proprio nelle vene questa peculiarità, diciamo così, di coprire, eh. Quindi bisognerà capire, bisognerà vedere. Vai, Fede.
2: Ciao Quinti, Osvaldo da Reggio Emilia.
0: Osvaldo.
2: Oggi parlavo con un tifoso bianconero e discutevamo sul fatto che Grosso è stato mandato via dopo tre giornate e mi diceva: ma come si fa a mandare via un allenatore dopo tre giornate? Ah, mancanza di programmazione, eccetera, eccetera, eccetera. Subito dopo mi dice: ma però Spalletti è uno che deve essere mandato via subito perché non,
0: viene da ridere.
2: Non è l'allenatore giusto, perché non ha idee, perché non cambia mai modulo, perché tutti perché del mondo. E l'ho guardato, gli ho detto: ma per una squadra vale una cosa e per un'altra vale un'altra.
0: Ma
2: di cosa stiamo parlando? Cioè, bisogna fidarsi un po', bisogna essere tifosi, bisogna fidarsi di questa gente.
0: Allora ti dico io, grazie intanto. Infatti, ecco, questa cosa che hai raccontato è l'emblema, ti dico amico mio, è l'emblema di come tanti tifosi della Juventus siano prevenuti, che critichino a prescindere, che lo facciano in modo pretestuoso e spesso, aggiungo io, in malafede. Tu gli dovevi dire: scusami, stai facendo un accostamento che non, a parte che ti stai contraddicendo, come stai dicendo tu, prima dici una cosa e poi un'altra. Ti dico un piccolo particolare Grosso, che a me dispiace molto, perché è stato anche nella Juventus, eccetera. È nato, diciamo, come allenatore nella Juventus ex Under 23. Ha perso tre partite in maniera pesante. Che cosa c'entra con Spalletti, che ha 7 punti? Cioè, ha perso tre partite la Fiorentina in maniera devastante, prendendo tanti gol e facendone forse uno in tre, non mi ricordo, però ha preso tanti gol e non è proprio, diciamo, scoccata la scintilla. Tra l'altro, avete ascoltato e letto le polemiche, cioè questo tuo amico gli devi dire: secondo me tu sei prevenuto rispetto, in questo caso, a Spalletti, perché non c'entra nulla questa cosa Fiorentina-Juventus. se non altro per i risultati, anzi soprattutto per i risultati, ma il gioco, cioè non, è come se Grosso non avesse proprio, fosse sbarcato su un pianeta che non gli compete, magari non per colpe solo sue, ci mancherebbe altro, però è diverso proprio il discorso. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, Giorgio Di Foligno. Perché ciao. Contro Spalletti? Perché non ho vinto contro il Milan. È sempre una squadra in Milan scarsa per me, mi ha vinto e allora si dice Spalletti out. Out. Perché? Perché non ha vinto contro il Milan. Se vinceva con Milan ne vedrai che non diceva niente a nessuno. Okay. È così. Ciao Quintiliano.
0: Cioè, spero che sia ironia, spero che sia ironico, perché altrimenti se non fosse ironico questo messaggio mi preoccuperei per te, vai Fede.
4: Buonasera Quintiliano, sono Valerio.
0: Ui, Valerio.
4: Allora, due considerazioni. Speriamo che la fascia del capitano responsabilizzi Bremer, perché ha bisogno anche di questo lui. Io l'ho visto dal vivo col Parma, ancora francamente a me non sembra brillantissimo. L'ho visto a volte anche un po' goffo in qualche movenza, ma probabilmente deve ancora smaltire qualche scoria dell'infortunio. Poi ti volevo fare un'altra osservazione. L'anno scorso, quando è arrivato Spalletti, nelle prime due o tre partite si è visto un po' di fluidità, di gioco, qualcosa di diverso. Sta squadra però ha la capacità di riprendere sempre i vecchi vizi triti e ritriti e ritornare a fare sto gioco un pochino orizzontale. Cosa ne pensi?
0: Ti dico che su Bremer non sono d'accordo, per esempio, te l'ho detto, ci ho fatto un podcast invece elogiandolo, secondo me è tornato quello dei vecchi tempi, guarda che ti dico, è chiaro che può sempre e deve sempre migliorare, però per esempio rispetto a quello dell'anno scorso è proprio un altro Bremer, ragazzi, cioè questo bisogna dirlo, se magari la difesa sta andando bene è anche merito suo o no, anche perché ripeto, al di là del discorso del gioco, della posizione eccetera, lui ha ripreso anche in mano sotto il profilo della leadership la linea arretrata, e questo è importante anche per i nuovi, per esempio per Lukumi, ma in generale per tutta la linea difensiva, tanto più per esempio con un Kalulu che, ha ragione Roberto Savino quando dice un po' in calo, ma aspetta, giustamente lui dice in calo rispetto al mostro dello scorso anno, perché l'anno scorso è stato il migliore della Juventus secondo me Kalulu, e quindi serve uno che guidi, e io credo che lui lo stia facendo, poi che possa migliorare questo, tutti possono migliorare. Oh, un amico mi scrive e poi si scusa, no? Si scusa, Andrea da Eboli, prima dice buonasera Marangio, poi lo leggo il messaggio, poi dice scusa ti ho chiamato Marangio, non fa niente, a parte i complimenti che meriti in quanto molto professionale, voglio farti una domanda: chi sarà il rigorista in attesa che torni Locatelli? Questa è una bella domanda, Andrea, non lo so, perché non c'è, per esempio non c'è nemmeno il Diz, che è comunque il rigorista, fortunatamente non c'è nemmeno David, sto ricordando lo scorso anno quando gli concessero il rigore e poi lo sbagliò con quello mamma mia, con quel cucchiaio, non ci voglio ripensare, non lo so, sai, a questo punto chi potrebbe essere il rigorista della Juventus? Questa è una bella domanda. Intanto possiamo dire, fare una battuta, Andrea, speriamo che i rigori ce li diano, soprattutto ovviamente se ci sono, eh. Allora c'è quindi una domanda, quindi se Douglas migliore è merito di Spalletti, Colo invece che peggiore è colpa sua e non dell'allenatore, come funziona? Mi puoi spiegare? Allora saluti Virgilio. Virgilio, come al solito secondo me non riesci a comprendere proprio, non è che peggiora Colomani viene da due anni dopo la Juventus, dopo i sei mesi alla Juventus Colomani ha fatto male, ma non so se tu abbia seguito il Tottenham che stava andando in Serie B, nella Serie B inglese. Colomani ha fatto due gol credo in tutta la stagione, quindi non è che peggiora è colpa sua, è che è proprio venuto alla Juventus in una fase proprio negativa, e io spero che Spalletti lo valorizzi, tutto qui, quindi cerchiamo anche di capire quando uno magari parla, no? Poi buonasera Quintiliano, queste inutili pause nazionali mi spaventano, inutili, quando sono l'amichevole. Allora Terry, considera che la FIFA ha un calendario.

0: presto per Cambiaso, forse anche per lo statunitense, per McKennie, ed è molto più probabile, diciamo così, che lo stesso McKennie torni per l'Europa League. Però già se si recuperasse Pape Sarr, vediamo gli allenamenti di domani cosa ci diranno, se tornano in gruppo, se torna in gruppo qualcun altro, e poi potremmo anche cercare di abbozzare una formazione, perché poi al di là degli infortunati c'è il discorso del centro dell'attacco, lì non è una questione di infortunati, a parte ovviamente Boga e il Diz, ci sarebbe anche numericamente il parco calciatore, bisogna capire le scelte di Spalletti. Vai Fede.
1: Ciao Quintiliano. Gabriele, su Luiz io ovviamente non posso sapere i motivi per i quali il ragazzo è rimasto a noi, l'ha voluto Spalletti, lo volevano vendere, non ci sono riusciti, ha insistito lui, i motivi possono essere infiniti. L'unica cosa certa è che finito il mercato diventa lui la vera scommessa di questa squadra, perché a noi uno così manca da anni, uno che ragioni un pochettino. Il resto della squadra bene o male la costruisci, poi puoi indovinare o meno gli uomini, ma la costruisci. Un ragionatore noi abbiamo fatto tanta fatica a trovarlo, quindi è la vera scommessa di quest'anno per me. Su Bremer forse qualche critica l'anno scorso è stata un po' esagerata nei confronti di questo ragazzo, per un semplice motivo: è la storia dell'infortunio e del post infortunio che ci dice che c'è come un anno sabbatico, anche se fatto in campo, per i ragazzi che vengono operati. E poi lui ci ha avuto anche un altro infortunio in più, quindi figuriamoci. E poi dopo quest'anno sabbatico tornerà quello di prima, più forte, meno forte, lo vedremo, però le critiche l'anno scorso sono state forse un po' ingiuste, ecco. Ciao.
0: Vabbè, uno, grazie. Intanto ti dico, per quanto riguarda Douglas Luiz, da quello che abbiamo saputo, Spalletti dall'inizio ha detto lo voglio provare, perché evidentemente ha visto, ma lo vediamo tutti, tecnicamente il ragazzo non si discute. E per il momento non voglio cantare vittoria su Douglas Luiz, perché bisogna rivederlo bene, però insomma al momento sembra essere tornato quantomeno un giocatore di un certo livello. Deve migliorare sotto alcuni aspetti, la velocità eccetera, ma dal punto di vista dei piedi credo che sia uno dei migliori, e quindi scommessa ancora vinta, no? È ancora in corso questa scommessa per quanto mi riguarda, speriamo che prima o poi possiamo dire ha vinto la scommessa Spalletti. Quindi Spalletti aveva già detto che degli esuberi, che la Juventus già conosceva, l'unico vorrei provare Douglas Luiz. È chiaro anche che la Juventus dice abbiamo questi esuberi, forse gli ha detto secondo te chi potrebbe essere rivitalizzato, e lui ha detto proviamo Douglas Luiz, lo voglio provare, lo voglio vedere, voglio avercelo. L'ha fatto giocare, tant'è che l'ha fatto giocare titolare sempre nelle amichevoli. Su Bremer, critiche ingiuste. Io ho sottolineato alcuni errori che ha fatto, perché va detto, altrimenti non facciamo cronaca noi giornalisti, quindi nessuna cattiveria, ci mancherebbe, magari alcuni tifosi sì, hanno detto lasciamolo andare eccetera. Io ho detto se è questo meglio cederlo, se però viene recuperato magari a riaverci il vecchio Bremer. Tu hai detto è il classico diciamo periodo post infortunio. In realtà il povero Bremer ha avuto due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, seppur diversi, ginocchio sinistro, nel giro di un anno, e quindi andava anche compreso, era una sorta di alibi questo, se vogliamo dirla tutta, no? Vai Fede.
2: Ciao, sono Massi da Pisa. Massi, io per la formazione di domenica la vedo così: io giocherei con un 4-4-2,
0: tanti,
2: con i soliti 4 in difesa, a centrocampo Zaglas, Luiz e Koopmeiners centrali,
0: poi
2: con Sessão a destra, Nico a sinistra, e davanti la coppia di attaccanti Colomani e Voltemade, e proverei a giocare così per avere un minimo di equilibrio in più a centrocampo, perché due sono pochini. E poi fra tutte e due vorrei vedere chi è che fa l'incontrista, perché sono infatti due che non sono tanto portati a rincorrere l'avversario.
0: Hai ragione.
2: E se si trovano anche in difficoltà numerica, che si fa? Si soccombe. Io proverei a cambiare modulo, ma ho paura che Spalletti andrà avanti col 4-2-3-1.
0: Allora Massi, hai ragione. Ecco perché l'ho detto anch'io. Pensare al 4-2-3-1 con la coppia di centrocampisti Douglas Luiz e Koopmeiners, ho un po' di paura onestamente,

0: tu dici 4-4-2, ormai il 4-4-2 sembra quasi che sia una vergogna, no? Utilizzarlo, perché è antico. Eppure l'Atletico Madrid, il Cholo Simone, quanti anni sono che ha l'Atletico Madrid? 4-4-2. Bisogna vedere sempre come li interpreti i moduli. Però ti dico, tu dici con Cesar a destra e Nico a sinistra della linea di centrocampo, io non so fino a che punto con Cesar possa fare, non dico tutta fascia, ma quasi, e lo stesso Nico abbia le qualità per fare da centrocampo in su. Però avresti anche ragione come concettualmente. Il problema è che non ci sono, secondo me, i giocatori adatti per farlo. Vai Fede.
1: Quintiliano, buonasera. Anche con 4, 5, 6 assenze andiamo a Sassuolo e andiamo a vincere, tranquilli. Andiamo a vincere a Sassuolo, tranquilli. Poi bisogna pescare qualcuno della cantera, perché questi giorni sono forti, non è possibile che Spalletti continui a non vederli, uno o due, bisogna non tutti come ha fatto all'epoca il nefasto che veniva da Bologna, il cartonato Thiago Motta, un bel cartonato, ci ha rovinato questo. Però dobbiamo mettere uno o due giovani, non di più, e mai con questo momento bisogna fare ricorso a questi giovani che sono forti veramente.
0: Ah, intanto ti ringrazio, anche se quando più o meno verso la fine della trasmissione sentire queste botte di ottimismo fa sempre bene all'animo, diciamo così. Ma un paio li porta Spalletti di ragazzi dalla Next Gen, quindi sotto quell'aspetto dovremmo stare uno sicuro, e poi vediamo se magari anche più di uno. Questo ecco. Poi sul fatto che andiamo lì e vinciamo, io lo spero, insomma, come credo lo sperino tutti quelli che tifano Juventus. Buonasera, non c'entra nulla con la Juve, ma me lo chiedo. Allegri, continuando di questo passo, le prossime partite col Bologna sarà decisiva, arriverà al panettone. Saluti dalla Germania, Mago Lillo. Guarda, ti dico la sincera verità, allora ieri ha giocato con l'Arsenal, lui ha detto abbiamo perso qualcuno ha detto abbiamo difeso bene, ma l'Arsenal ieri, ragazzi, io al di là di un gol solo, ma sembrava che si allenasse. Allora rispondo a quell'amico di cui non ricordo il nome, forse dall'estero, mi ha scritto ieri uno e mi ha detto: ma tu esageri nel dire che il calcio italiano, la serie italiana, è una sorta di serie B del calcio europeo. Ora, avendo visto l'anno scorso, altro che serie B, quasi serie C rispetto ad alcune squadre, no? Perché andò agli ottavi soltanto l'Atalanta, salvo poi essere umiliata. Ok, l'Inter è stata umiliata dal Bodo Glimt, il Napoli è stato eliminato alla prima fase, cioè 8 punti, cioè stiamo proprio dietro. Ieri l'Arsenal sembrava, giuro ragazzi, a un certo punto ho avuto l'impressione che si stesse allenando, nemmeno le ha fatti quello che doveva fare. E Allegri, secondo me, non hai tutti i torti, cioè non tanto e non solo rispetto al Napoli, se dovesse continuare ad andare male, ma proprio come concetto, lui dice ci siamo, secondo me è rimasto un po' dietro e dovrebbe evolversi. Eppure dal punto di vista tattico, ecco perché vi dico, vanno sempre interpretati i moduli, no? Lui sta scendendo in campo con un 4-3-3, che è un 4-3-3, solitamente è un assetto tattico a vocazione offensiva più che difensiva, però lui, è vero che giocavi con l'Arsenal, ma si è difeso troppo. Cioè io, per esempio, anche la sfida contro l'Inter, no? Vinceva 2-0. Mi ha scritto un amico: ah, fa il colpo Allegri. Ho visto subito che la squadra l'ha fatta arretrare troppo. Ho detto l'Inter sorpasserà il Napoli, perché già ho visto come si è messo a difendere troppo. E quindi un po' a rischio, cioè, tra l'altro vi aggiungo anche questo: se non dovesse vincere la prossima partita, aspettatevi delle proteste sicuramente dai tifosi del Napoli, alcuni dei quali non volevano Allegri. Quindi non vedo Cup Manners come centrocampista arretrato, giocatore giocando a due, quindi immaginerei una starting list come Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly, Celik, Douglas, Lukumi con Cesao, Nico, Alebegovic, Colo, Giovanni dal Brasile. Guarda Giovanni, francamente nemmeno io vedo Cup Manners arretrato, tanto più in un centrocampo a due, tanto più al fianco di Douglas Luiz, che ha bisogno invece di qualche partner, diciamo, con i muscoli, con la sostanza. Però stavo pensando, il nostro amico prima ha detto 4-4-2. In realtà noi ce l'avremmo un calciatore che può giocare anche quarto a destra del centrocampo, ed è Celik, ma poi a sinistra devi mettere Kelly a sinistra, sempre che, io non lo so, Spalletti, credo, se vedo Spalletti con il 4-4-2 mi preoccupo, nel senso che non mi aspetto che possa giocare con il 4-4-2. Io la penso così, però per carità, ci può stupire. Però Celik potrebbe giocare quarto a destra, perché Celik l'ha fatto nella Roma nel 3-4-2-1 di Gasperini, alcune volte ha giocato a destra della linea di centrocampo. Però quello che dici tu, sì, hai ragione, amico mio, cioè effettivamente Cop Manners al fianco di Douglas è un po' rischioso, ragazzi, però c'è l'emergenza, vediamo, insisto. La prima cosa da fare è vedere chi sarà disponibile, non solo per essere convocato di quelli infortunati, ma proprio essere disponibile eventualmente per scendere in campo dal primo minuto. Vai, Fede.
2: Ciao Quinta, da Civitavecchia. Allora, innanzitutto, per sofferire alla carenza del centrocampo, io azzarderei anche di far salire Kalulu, mettere a destra finalmente Celik, così anche ne scopriremo le doti.
0: Volendo anche.
2: E a sinistra Kelly, Bremer e Lukumi. Kalulu con Douglas Luiz, secondo me, possono coesistere.
0: Ah, anche dice, tempi a morte,
2: mi sembra che ha ricoperto quel ruolo. Ma anche perché Kalulu ha sia capacità di contenimento difensive che anche grande rapidità. E poi davanti mi piacerebbe che si partisse nuovamente con Alebegovic a sinistra, Volte Mate e con Sesau, e dietro la punta Kolumani, perché secondo me anche di sponda in velocità può dire la sua. Dopodiché, secondo tempo, farei entrare l'esuberante Nico Gonzalez come trequartista e sposterei a sinistra Kolumani e toglierei Alebegovic se la partita lo richiede. Se no, se chiudiamo la partita al primo tempo come vorrebbe Spalletti, non ci sarebbe bisogno di nulla.
0: Grazie, però no, pensavo tu, Kalulu, stavi pensando in ipotetica linea 4, perché al limite la Juventus potrebbe, Spalletti potrebbe anche, stavo pensando, tornare a me non è che faccia impazzire, però tornare alla difesa a 3, e a quel punto ce l'avresti i calciatori, e okay, Celik lo metti a destra dei 4, 3, 4, 2, 1, 1, 2, fate un po' voi. Celik a destra, Douglas e Coppa al centrale, ecco, non avresti per esempio al centrocampo a sinistra, ecco, bisognerà capire, ecco perché dico i recuperati, McKennie, ragazzi, perché è fondamentale recuperare più giocatori possibili, però in emergenza non escluderei nemmeno il passaggio, il ritorno, direi, no? Perché lo scorso anno all'inizio giocava così, la difesa a tre per guadagnare un paio di centrocampisti, ecco, diciamo così. Siamo giunti però, caro Federico Rossi, al termine, e quindi domani non ci vediamo, giusto? Ci vediamo direttamente lunedì, io e te. Quindi vai in vacanza questi 3 giorni, divertiti. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi e buona serata.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
5: siamo partiti chiedendovi le temperature, ma adesso
6: ce l'avete un ombrello?
5: No, anche adesso ci servono un ombrello, un canotto, sì, pure che ne so, una bagnina, un bagnino.
6: No, se ci avete qualcosa, insomma, per siamo allagati.
5: Sì, perché qua diciamo, poi ce la siamo chiamata la pioggia, quindi
6: no, sei te che rompi le palle.
5: Viva la pioggia!
6: Non sì, così. Ma non così.
5: Ho capito, neanche 40 gradi.
6: Ma
5: però,
6: non così.
5: E neanche la pioggia col caldo, perché non
6: allora
5: sta,
6: c'è Magliocca che sta
5: giusto
6: galleggiando.
5: Bellissimo, bellissimo.
6: C'è Piccari che oltre a sfondare Allegri, poi va di là.
5: Va di là,
6: c'è,
5: sì,
6: c'è, a cercare di portare fuori l'acqua, povero Marco.
5: Ci serve il canotto.
6: Ci serve il canotto. Sì, però, allora, amico mio che gestisci qua tutto, no? Ma è il tetto, insomma, tu buchi, levaci.
5: Allora, quello è venuto pure chi ha detto, allora, so, stavo, dobbiamo fare sto lavoro con calma, essere che fidare.
6: Dai, con calma.
7: Sì, però.
6: No, beh, infatti, sì, però.
5: Dai, quindi, insomma, oggi piove, ma le temperature restano altine.
6: No, ma raggio, sono 24 gradi, ma cosa
5: non è
6: vuoi?
5: Vero, ma dai, ma smetti,
6: me lo portate
5: da
6: via.
5: Poi qua dentro qualcosa chiuso. No, perché secondo me viene una parete fazzale.
6: Ma
5: dai,
6: l'ho fatta venire, maledetto.
5: Te l'ho fatta venire, ma non adesso. Insomma, vabbè, detto questo, noi vediamo anche un'altra luce.
6: Quale?
5: Sar ha fatto mezzo allenamento con la squadra e quindi se domani fa l'altra metà,
6: pensa come siamo messi,
5: magari viene convocato, sì, e magari siamo tutti contenti.
6: Mentre ancora fuori McKennie, per il famoso affaticamento McKennie. Oh, ragazzi, si è affaticato tanto. Oddio,
5: assai,
6: con la Morella bionda mi sarei affaticato anch'io, però avrei recuperato un po' prima.
5: Si è affaticato abbastanza, diciamo.
6: Capito, faticamente.
5: Una bella fatica.
6: Sì, lo capisco, ma per esempio io mi affatico quando avevo 20 anni, recuperavo prima, ora recupero dopo, ma dopo un mese, santa miseria.
5: Quanti anni c'ha?
6: McKennie?
5: Allora, non arriva te la dico alla Troisi, laureato o non laureato?
6: Laureato,
5: non più di 5, non più di 5.
6: Laureato,
5: allora non più di 5.
6: Però, insomma,
5: se fai più di 5, allora ci vuole tempo per recuperare. Lo rivedremo, chi lo sa. Sar
6: no
5: verrà convocato?
6: Sì.
5: Magari sì. Si partirà con un cambio modulo? Penso
6: no
5: proprio di no.
6: Al piove,
5: posto,
6: sì.
5: Piove, sì. Al posto di Colomani, Woltemade?
6: No.
5: Al posto di
6: insieme
5: Nico, Woltemade? Io credo proprio di no.
6: Però
5: con Miners al posto di Locatelli?
6: Per forza.
5: Per forza.
6: Douglas
5: cambio
6: Lewis
5: modulo?
6: Primo.
5: No.
6: Douglas in nazionale.
5: Douglas in nazionale. Viva Douglas. Complimenti Douglas. Ti vogliamo bene Douglas. Fa qualcosa pure tu Douglas.
6: Sai che non mi va bene che sia stato convocato. Cioè,
5: lo
6: da un lato
5: dici,
6: sono contento
5: uno
6: per lui.
5: Ce ne abbiamo, va là, si fa male.
6: Vabbè,
5: ma non è detto che si debba fare male.
6: Perché lo sai che tanto gli infortuni
5: il
6: tutti a noi. Per esempio
5: coda
6: a Trigoria, quante partite abbiamo detto che fa Dybala quest'anno?
5: 38.
6: Sì, più dei Champions.
5: Più la Champions più fa 63 partite.
6: Malen
5: fa pure l'amichevole.
6: Malen
5: 70, perché poi aiuta anche i bambini sotto al
6: sì,
5: parco.
6: Sì, bravo. Fa anche quelle,
5: fa
6: bravo,
5: anche le
6: sì,
5: partite
6: sì,
5: le,
6: sì,
5: le fa tutte, le fanno tutte. Una luce la vediamo, vogliamo sperare che possa bastare, che possa bastare. Dopodiché bisogna stringere i tempi questa partita. Giovanni Carnevale,
6: da Giovannino,
5: sì, è casa
6: falli
5: tua
6: tornare allo Scanzuolo,
5: è casa
6: no
5: tua.
6: Ma io voglio che diventi, voglio
5: bella
6: il giorno dopo
5: due paroline,
6: è tornato lo Scanzuolo.
5: Dici, facciamo una cosa, dai, la partita del cuore. Facciamo una bella
6: Giovanni,
5: partita del cuore.
6: Giovanni, su,
5: li conosci,
6: è
5: una
6: casa
5: bella
6: tua,
5: partita
6: lì,
5: del cuore pulita. Si sa, siamo in 9 in meno.
6: Ma io non vedo l'ora di
5: portiamo il pallone.
6: Io non vedo l'ora il giorno dopo di aver scritto è tornato lo Scanzuolo.
5: Lo Scanzuolo, poi ci
6: devono
5: spiegare sti calendari come li fanno, ma questo è un altro discorso.
6: Cos'è che mi hai fatto scoprire una cosa stamattina?
5: E tu stamattina abbiamo fatto TMV Radio, ha detto scusa, qua i tifosi si lamentano per il cane. Ha detto oh, perché più o meno ci troviamo, cioè, sì, tanto l'Inter gioca domenica. No, l'Inter gioca lunedì. Sì, l'Inter gioca lunedì. Perché? Mistero della fede? No! Hanno fatto faranno il concerto in Marrakesh e un altro che non so come, perché noi siamo, figurati, io non so l'altro, non sei manco Marrakesh. Comunque,
6: Marrakesh è una città in Marocco.
5: Non è vero, è anche un gruppo. Comunque fanno sto concerto all'ippodromo di San Siro, no, dentro San Siro. Con ingresso alle 20:30 del sabato. E quindi quelli dicono sì, sta sabato, ci sta domenica, che poi non è che ne hanno fatto uno, due. Quando lo hanno annunciato, non è che al comune quelli dicono vabbè, tanto è l'ippodromo, chi se ne frega. Non è che hanno detto aspettate un attimo.
6: Il sindaco interista.
5: Sì.
6: Così come il procuratore capo.
5: Sì, come tutti.
6: Così
5: allora,
6: come il presidente
5: allora,
6: del Senato.
5: Allora là sarà arrivato e ha detto scusate ma sai di questo periodo c'è il campionato, si potrebbe creare un problema.
6: Ma che problema c'è?
5: E quelli hanno detto vabbè noi intanto vendiamo i biglietti, poi fate i vobbis.
6: Noi i biglietti li vendiamo.
5: Avranno pensato gli organizzatori del
6: sì
5: calendario, non mi ricordo per chi tifano. Però
6: per
5: hanno organizzato, dici quando hanno organizzato hanno detto un giorno in più di riposo. Insomma, fatto sta
6: lì
5: che
6: gioca lunedì.
5: La Roma gioca stasera e poi gioca lunedì. Pomeriggio.
6: Sì.
5: Non la sera, pomeriggio.
6: Il com uguale
5: pomeriggio
6: e l'Inter la sera.
5: Quanto volete riposare? L'Inter dopo sei giorni.
6: La sera. Sono fantastici.
5: E devono pulire attorno, no? C'è il concerto, poi la gente deve andare a concertina, eccetera. Giustamente qualcuno stamattina diceva: si poteva giocare venerdì? No.
6: Perché no, venerdì non potevano.
5: Non potevano oggettivamente, perché sono tre giorni, al quarto Dio si riposò. In questo caso. Allora, però dice ok. Sabato aprono i concerti dell'ippodromo alle 20:30, metti la partita sabato alle 15. No, fa caldo. E quelli si stancano sotto al sole. Li vogliamo far prendere il sole?
6: No, vabbè.
5: L'insolazione? Facciamo giocare lunedì pomeriggio? No, sera. Cioè più fresco.
6: Sì.
5: Quindi è cambiato qualcosa,
6: sono
5: secondo
6: ingiocabili
5: voi?
6: Vincenzo, sono su questo
5: e inattaccabili, perché se tu lo fai notare,
6: ma
5: non è che ti dicono,
6: che siamo divertiti
5: bellissimo,
6: a radio,
5: bellissimo, che poi mille messaggi qua, eccoli.
6: Ora mille
5: noi abbiamo provato. Poi altri due sono arrivati nel pomeriggio, perché insomma si avallava l'ipotesi dell'Inter. Vabbè, comunque sono, oltre che ingiocabili, sono inattaccabili. Non gli puoi niente, va tutto bene, perfetto.
6: È normale.
5: A noi qualunque cosa, lo scansuolo. E quindi, caro Giovanni, tornando a bomba,
6: appunto,
5: facciamo tornare lo scansuolo.
6: Vince, ma quanto era bello quando rubavamo per gli altri? Quanto era bello! Cioè, questi si acchittano il calendario. No, è un caso,
5: Lo so.
6: Allora, ragazzi, vi dico, per me il Napoli, se retrocede in Serie B, sono la persona più felice del mondo. Anzi, se Napoli sparisce, il Napoli sono la persona più felice del mondo. Però una cosa devo dire, Napoli c'ha avuto un calendario, vabbè, Genoa, che comunque
5: ci sta,
6: Como, Inter, nel mezzo l'Arsenal, quest'altri, Monza, Cagliari, Real Madrid, Udinese. Poi alla quinta giocano
5: in casa.
6: Alla quinta giocano contro la Roma, perché prima o poi bisognerà farli.
5: Dobbiamo far vedere, se no poi, anzi, hanno detto, avete visto? Poi dite che io faccio il calendario pro Inter. Ho messo la Roma alla quinta. Che vi devo dire, ragazzi? Se volete esprimervi
6: ma io l'ho detto, sono delle storture perché noi mica lottiamo per lo scudetto, quindi noi.
5: Ma io l'ho detto anche nel reel che ho pubblicato prima della diretta, cioè è una cosa detta per tornare a quale discorso? Se ne va Gravina, abbiamo risolto. No, fermi. O si fa una bonifica.
6: No, non la fai. O vai col macete di cui sopra che avremo dopo.
5: Oppure cambia solo il capo, ma poi la struttura organizzativa, la gente che sei, se rimane la stessa, non cambiano i problemi. Quindi noi non lottiamo per lo scudetto, ma quindi facciamo un discorso pro Como e pro Roma. No, pensa un
6: po'. Mai nella vita. No, noi lo facciamo.
5: Pensa un po'.
6: Lo facciamo
5: perché
6: da osservatori di cose che.
5: Anzi, amici nostri, ha ancora più valore quello che diciamo, perché non lo stiamo facendo i rosiconi perché combattono per lo scudetto con l'Inter e quindi quelle due giornate possono fare la differenza. No, noi non pensiamo neanche che si vada a vincere lo scudetto, quindi facciamo un discorso generalista. L'anno scorso mille problemi col calendario, quest'anno come si è risolta? La bellezza proprio. Vabbè,
6: detto questo, noi sull'aspetto del calendario, no, proprio perché lo diciamo a 360 gradi, non è che possiamo lamentarci più di tanto. Abbiamo avuto un discreto calendario, onestamente, in campionato, perché poi abbiamo affrontato il Frosinone, abbiamo affrontato il Parma, sì, il Milan alla terza, poi abbiamo il Sassuolo e poi abbiamo l'Atalanta. Però continuo a vedere delle situazioni quantomeno paradossali, che comunque le domande te le fanno fare. Poi tanto hanno sempre ragione loro, sulla squadra più forte, Vincenzo,
5: ma quello
6: parliamoci chiaro,
5: non diciamo
6: questo.
5: Niente,
6: anche perché,
5: anzi,
6: una squadra
5: noi lo
6: che
5: diciamo, loro non lo dicevano,
6: esatto,
5: di noi.
6: Una squadra che va a Madrid riesce a farsi a Carlos Augusto, cioè io devo togliermi tanto di cappello.
5: Almeno c'hanno uno che segna,
6: noi non ci abbiamo. Però tutte queste robe qua, e vedi, siamo arrivati a questo parlando dello scanzuolo, ma io me lo auguro con tutto il cuore, ma so che non sarà così,
5: no.
6: Perché noi dobbiamo buttare sangue domenica, no. E domenica, ti torno a ripetere, caro Vincenzo mio, domenica è già una partita, mentre quella col Milan per me è il pareggio, poi mi gira le scatole perché abbiamo pareggiato, le cose che abbiamo già affrontato, dobbiamo proiettarci sul Sassuolo. Però Sassuolo è già una partita dove una porta bisogna che tu non la faccia chiudere, e nemmeno so chiudere, la devi vincere. E ci andiamo in queste
5: al
6: condizioni.
5: Al netto di tutte le difficoltà che abbiamo, però al netto anche
6: comunque Marrakesh, ci dice Roberto, è un rapper ex fidanzato di Elodie. Ma scusa, ma Elodie non...
5: Sì, poi ha deciso di provare anche
6: ho visto che Elodie adesso è fidanzata con una anche notevole, insomma.
5: Vabbè, ma poi la libertà sessuale, viva
6: no,
5: Dio,
6: no, c'è... no, grazie. Vabbè, l'altro è Ghe Pequeño.
5: Ghe Pequeño.
6: E chi è Ghe Pequeño?
5: Ghe Pequeño è Pequeño.
6: È Pequeño.
5: Aspetta che mi ricordo un Pequeño.
6: Cantanti,
5: sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre tipo quel fenomeno.
6: Chi
5: che arriva con 10 donne. Che immagine, ragazzi, che abbiamo dato, eh?
6: Chi era quello lì?
5: Quello era Sfera, Sfera e Basta, che si presenta con l'harem, si siede.
6: Però
5: le
6: ho letto che era
5: una cosa promozionale. Sì, vabbè, ma promozionale di che? Cioè, che vuoi promuovere? L'harem,
6: ma io
5: lo so che tu sei,
6: ma io sono
5: tu
6: favorevolissimo
5: tu
6: all'harem,
5: se lo so.
6: Però io non so cosa canta Sfera e Basta, ma
5: e basta.
6: Certo, ma ha detto Claudia che ha cantato pure allo stadium sto Sfera e Basta.
5: E basta, sì.
6: Vabbè,
5: invece ce n'era uno che, se non mi sbaglio, già ci odiava.
6: Chi?
5: Forse quello del... adesso aiutatemi a dire, che non l'hanno fatto più cantare perché non ha riempito lo stadio.
6: Ah no, Imodà.
5: Imodà, bravo.
6: Ci odia quello di Imodà?
5: Beh, tifosissimo del Napoli, quindi già di prescia.
6: Ma davvero?
5: Tifosissimo
6: Checco
5: del Napoli.
6: Checco Demodà
5: è tifosissimo sfegatato del Napoli, quindi come tifosissimo sfegatato del Napoli, io entro ce l'ha qua. Quando gli hanno detto, guarda, non hai raggiunto il numero minimo, quindi devi trovare un altro posto.
6: Che fate andato poi al Palasport?
5: L'ha presa malissimo.
6: Sì,
5: eh? L'ha presa malissimo, lo so.
6: Allora, guarda, visto che abbiamo cominciato con questa panoramica a 360 gradi, poi entriamo nei temi, ti posso dire un'altra cosa che noi facciamo sempre,
5: per
6: e
5: carità.
6: Non so cosa ne pensano gli amici
5: che
6: da casa.
5: Che ne pensate, amici da casa?
6: Che noi facciamo sempre perché noi allo stadio siamo quelli che diamo le carezze a tutti, no?
5: Ho
6: visto
5: sì,
6: che
5: sì,
6: c'era
5: sì,
6: Sinner,
5: Frezza, cosa?
6: C'era Sinner, dove l'hanno dato pure, cioè a casa nostra gli si dà pure la
5: pure
6: maglia
5: del Milan.
6: Milan.
5: Sì, sì, sì,
6: il
5: vieni,
6: premio con la maglia.
5: È venuto, ti ha dato qualche dritta, però... Mo che c'è Juve Milan, fatemi venire che devo essere,
6: ragazzi,
5: premiato.
6: Qui c'entra simpatia, io tennis non lo seguo, quindi... No, per me vale tutto. Però, per l'amor di Dio, è un'eccellenza,
5: no,
6: dello
5: no,
6: sport.
5: È uno che
6: però,
5: è venuto a dare anche due consigli
6: ma
5: utili.
6: Ma viene a casa nostra, gli do pure la maglia del Milan. Io mi pongo sempre il tema al contrario. Cioè, te pensa, durante Cartolandia, Juventus, va lì uno che ti fa Juve e gli danno
5: la
6: maglia della Juve.
5: Stai fresco. Dai, fresco.
6: Boh, vabbè, comunque noi siamo sempre migliori.
5: Quindi
6: vabbè,
5: noi accarezziamo strefezze tutti quanti quando entrano in campo. Mi raccomando,
6: sì, facciamo selfie
5: fotine,
6: con l'avversario, tutto
5: eccetera,
6: molto
5: eccetera.
6: Bello. Però va bene così.
5: Va bene così, va bene così. Ecco, ci mandano le foto di chi è questo.
6: Questo vabbè, è
5: che?
6: Ho un occhio aperto
5: vabbè,
6: come
5: no,
6: il sole, uno mezzo come la luna. Poi, ma i gusti sono gusti.
5: Vabbè, piace. Che devo dire?
6: Se vabbè, piace,
5: se piace, piace. Alessandro è rimasto al ciuccioà, quindi chiaramente i gusti sono diversi. Vabbè, torniamo un attimo a noi. Lo so che lo stai guardando con l'occhio innamorato.
6: No, vedevo Laura che ci dice che origini napoletane, per quelle del Napoli.
5: Sì, sì,
6: no?
5: Sì, sì, sì, ma tifosissimo.
6: Non
5: poi,
6: lo sapevo.
5: Tifosissimo.
6: No, ma guarda, Saverino, io te la pensiamo. Lui dice: premesso che a me Sfera e Basta fa venire l'orchite. Magari se spingi
5: magari
6: il telefono,
5: se il call center la smetto.
6: Non trovo
5: no.
6: differenze tra lui che si presenta con 9 donne e Annalisa che si presenta attorniata da 8 ballerini. È spettacolo. Guarda, qui bisogna aprire un capitolo.
5: Non
6: ma non parliamo. No, io la penso come te. Dov'è la differenza? Ma ho letto
5: diciamo
6: polemiche
5: che,
6: su questa cosa qua, eh?
5: Sì, perché
6: siamo
5: comunque
6: in un mondo
5: sia,
6: difficile
5: . Allora sì, siamo in un mondo difficile, però io non paragonerei una performance artistica dove poi ci possono stare ballerine e ballerini che fanno la coreografia eccetera.
6: Sì, però Vincenzo, sta polemica perché lui si è presentato lì con 10 donne.
5: Vabbè, ma dietro
6: io ho sentito parlare di società patriarcale, ripeto, adesso usciamo, è l'uomo che domina la donna, ragazzi. Però veramente, e appunto anche a me sto Sfera e Basta, non so nemmeno chi è, non so nemmeno chi è. Però ragazzi, la vita non si può veramente fa più nulla, eh? Non si può venire più nulla. Ma insomma, andiamo a Sassuolo e vinciamo 7-0.
5: Sì,
6: poi mi presento io con 20 signorine.
5: Divincoliamoci da questa situazione e parliamo della gara col Sassuolo. C'è ancora tempo, perché siamo giovedì, abbiamo ancora...
6: Grazie, sa tutto, grande
5: grazie,
6: Mare.
5: Grazie, è nell'enciclopedia. C'è ancora tempo. Io non so, penso che se oggi ha fatto mezzo allenamento Sar e domani riesce a farne un intero, poi immagino che sabato ci sarà la conferenza stampa. Secondo me tra i convocati Sar c'è.
6: Sì,
5: possibilmente
6: sì,
5: non
6: sì,
5: giocherà.
6: Non gioca.
5: Cioè se la Juventus fa quello che deve fare, riesce a vincere senza impiegare Sar neanche 10 minuti. Vogliamo metterlo un quarto d'ora, mettiamo un quarto d'ora per capire come sta la preparazione, proveranno a fare così, piuttosto mettono Uso. Però già
6: no,
5: convocarlo già piuttosto i minuti finali se serve da rifiatare eccetera, Però già convocarlo significa che, diciamo, il grosso è alle spalle, che magari almeno con l'Atalanta in casa, dove servirà, che l'Atalanta in casa poi rispolvererà Roma, rispolvererà
6: che sì,
5: faranno i bulli, perché chiaramente devono darti una bello schiaffo morale, da Giuntoli a Sarri, passando per eccetera
6: a tutti, morali naturalmente.
5: Però ci arriviamo.
6: No, noi ci arriviamo zoppicanti.
5: Io faccio, vabbè, poi magari sarà il nostro direttore a farla questa domanda, però penso che in conferenza stampa qualcuno debba dire: scusate, che affaticamento è muscolare un giocatore fermo da un mese?
6: Non è un affaticamento muscolare.
5: Cioè, c'è stato qualcos'altro? Si può sapere quali sono i tempi?
6: Lui, Vincenzo, gioca Frosinone. Io me lo ricordo che esce claudicante.
5: Me lo ricordo
6: però
5: anch'io.
6: Frosinone è il prima giornata di campionato, che era...
5: Però anche lì sembrava che era per un pestone, che se ti ricordi lui prende anche lì un pestone, maledetti pestoni, e cominciava a zoppicare un po', faceva fatica ad alzarsi. Si alza, ci gioca sopra.
6: Era il 23 agosto.
5: Siamo al 10 settembre.
6: Non è un affaticamento muscolare, sai. C'è
5: ma
6: da
5: l'affaticamento
6: dire...
5: a volte rientri anche tre giorni dopo.
6: Esatto. C'è da dire una cosa, però, Vincenzo, che comunque lui si è fatto anche il mondiale, eh? Quindi magari si è
5: d'accordo.
6: Ripresentato, non stava benissimo.
5: Anche
6: forse
5: si è
6: non
5: fatto
6: forse.
5: Il mondiale.
6: Poi ci sono le strutture muscolari.
5: Sì, però lui è uno che strutturalmente in genere è dinamico.
6: Sì, dinamico.
5: Che ha fatto il mondiale fino alla finale. E poi sono arrivati ai quarti, se non ricordo male.
6: Io no,
5: agli ottavi. Bravi. E poi fu una cosa buttata fuori dal Belgio.
6: Sì, dopo che scoppiò il casino.
5: Dopo Balambam, Barambani.
6: Sì, Barambani.
5: Dopo Barambani, sì, dopo il caso Barambani.
6: Oh, intanto un amico ci chiede se il proprietario qui dello stabile è Fabio Tozzi. Sì, più o meno è lui. Più o meno è lui.
5: Francesco da San Giorgio a Cremano, sì, è andato a Pompei a fare la richiesta alla Madonna di Pompei di una grazia.
6: Purtroppo siamo ancora vittime dello stile Juve, e dopo direi anche basta. Tutti i padroni a casa nostra. Sì, Emiliano, io guarda, non ho tirato fuori questa polemica perché secondo me poteva essere anche un po' sterile, però io ti dico la verità: a me vedere chiunque sia che in casa nostra gli si regala pure la maglia del Milan, boh, mi metto sempre nei panni al contrario. Vi dico con il Circo Orfei, ma vi dico anche a Napoli ci si presenta lì con un tifoso della Juve e gli danno la maglia della Juve, non gliela fanno nemmeno entrare. E a me sta roba qua mi dà un pochino fastidio, sinceramente. Poi noi vogliamo fare quelli superiori, sì, ma in questo mondo serve essere superiori a quell'altri. Ecco perché abbiamo iniziato la puntata dicendo: ma speriamo torni lo Scanzuolo e speriamo che Giovannino faccia la telefonata e dirgli: oh, guarda, siamo amici come prima, me li dai questi tre punti? Perché francamente qui non ci si scandalizza più di niente, se non quando si deve parlare della Juve. E allora chi se ne frega? Poi Giovanni la telefonata non lo farà, e ci mancherebbe altro. Però questo modo di pensare deve ritornare, perché vuol dire che torniamo a vincere. E se per una volta ci fanno un favore, ma Dio lo volesse.
5: Io onestamente, ragazzi, sui social prestate sempre grande attenzione a quello che si scrive, perché si parla di una rissa che ci sarebbe stata con Spalletti compreso. Oramai,
6: ma chi? Quando?
5: Non lo so, sto leggendo il messaggio del nostro amico. Ovviamente non risulta nessuna rissa.
6: Gira voi, social di una rissa. Aspetta. Sì, guarda. Sì. Poi c'era Carnevali, è arrivata anche Sfera e basta.
5: Ho letto anche uno che ha scritto storia di Carabinieri a dividere Spalletti e Carnevali. Ragazzi, sui social oramai.
6: Sì, però.
5: Allora, usiamo sempre le fonti primarie. Siamo purtroppo in tempi brutti, dove purtroppo vi devo dire che qualche fonte primaria si è bevuta la fake news del discorso che avrebbe fatto Huizen
6: all'Autaro. Ora vi leggo un messaggio di Fabrizio straordinario.
5: All'Autaro, perché anche quella era una mezza fake news,
6: Andaggio.
5: Costruita, eccetera. Ci vai dietro e diventa notizia. Qua bisogna cominciare a dare un ordine,
6: ragazzi,
5: notizie vere.
6: Però dovete anche avere la furbizia e l'intelligenza che avete di capire che, insomma, ci sono stronzate e notizie. Questa è una stronzata. Dice Fabrizio, quello, insomma, non lo posso leggere, dice: quel poco simpatico dei Modà me lo sono visto a Catania a 46 gradi, anche qua non posso leggere, a saperlo non ci sarei andato. Sì,
5: non lo sapevi?
6: Io.
8: No, non sapevo nemmeno
5: sì,
8: io.
5: Origini napoletane, però tifosissimo.
6: Oh, poi un'altra cosa, perché Daniela Belforte fa una riflessione, dice: ho il presentimento che i medici del J-Medical non capiscono niente. Allora, io vorrei dire anche un'altra cosa. Al J-Medical si va soprattutto a fare esami strumentali,
5: sì,
6: ragazzi.
5: Non fai gli interventi.
6: Cioè, anche qua, non è che è sempre tutta colpa dei medici del J-Medical,
5: dove
6: o dello staff della
5: Juventus. Signori professionisti,
6: dove peraltro
5: sono
6: professionisti. Quindi... diamoci un pochino
5: Sinner
6: piano.
5: Sta sempre lì perché
6: sì, io anche lui mi pare in giochi più, ma insomma.
5: Sinner?
6: Sì, mi sembra si sia fatto male, no?
5: Ha recuperato sempre dagli infortuni grazie alle cure del J-Medical, campioni dello sci, ma di Formula, cioè chiunque, però lì fai gli esami strumentali, ti consigliano un percorso laddove lo puoi fare, poi gli interventi li ti affidi a Luminare, spesso la Juventus va a Lyon. No, perfetto. E quello poi è un discorso diverso. Però io vi dico anche un'altra cosa, noi guardiamo a casa nostra perché noi dobbiamo guardare a casa nostra, ma altrove più o meno succede lo stesso. Napoli ha persi due ieri, ha perso Meret e Alisson Santos. Alisson Santos se ne parla ampiamente, sì, dopo la sosta. Meret si è fermato e dovuto entrambi Milinkovic Savic. A un certo punto Milinkovic Savic chiedeva la borraccia dell'acqua, ha alzato le mani così, Allegri sconfortato, ha detto si è fatto male pure lui. Quindi si fanno male in tanti,
6: a parte alla Roma,
5: dove giocheranno tutte le partite. L'Inter non si farà male mai nessuno. No.
6: Allora leggo qualcosa, dice un amico: una propostina CR7 per fare il preparatore atletico alla Juve gliela farei. Bello, sicuramente.
5: No, Alessandro invece vuole fare una proposta contrattuale a Pogba, me l'hai detto prima di
6: entrare. Sì, ecco, ma lo sai che se noi, oddio, noi un minimo di credibilità ce l'abbiamo, se lo scriviamo magari qualcuno ci crede.
5: Sì, sì.
6: No, leggevo sto amico, da circa 5 mesi Andrea a Milazzo non assisteva a una partita della Juventus perché schifato dalle telecronache faziose e palesemente anti-juventine. A distanza di 5 mesi non è cambiato nulla, anzi, si sono ancora più incattiviti. Perché invece di fischiare solo l'inno della FIG, comunque l'inno della Lega, non della Federazione, perché non lo facciamo anche con DAZN e Sky? Non si può più... Andrea, io ti capisco molto bene, però lì c'hai semplicemente una cosa da fare: non abbonarti. Se uno non piace, non ci si abbona. No, non solo Fabrizio, che ci scrive anche sulla messaggistica. Ieri a Napoli non funzionava nemmeno l'aria condizionata all'interno dello stadio.
5: Che poi già non c'era, ma il problema qual è? Già non c'è in generale, c'è manca il tetto, piove sulla tribuna stampa, quando piove infatti oggi non lo si immagina. Oggi
6: comunque
5: non piove,
6: anche
5: no.
6: A Barcellona, visto?
5: A Barcellona non peggio, mi sento. No, ieri si vedevano i tifosi col ventaglio in mano, cioè immagine delle temperature che c'erano, si sono rubati un cooling break. Arsenal e Napoli hanno fatto un cooling break che l'arbitro si è girato, ha fatto finta di niente, poi si è rigirato, vabbè ragazzi, però anche basta, perché in realtà non c'è il cooling break, però si moriva dal caldo, dall'umidità. Nonostante questo, insomma,
6: sì, ma
5: i ritmi subiscono.
6: Ora credo però, Vincenzo, anche perché poi mi sembra dal prossimo turno, non da questo, ma dal quinto, arriveranno anche le partite alle 12:30, perché Fiorentina-Napoli si gioca a 12:30,
5: sì, quindi 12:30.
6: È chiaro che un po' le temperature si abbassano. Fede, fammi sentire un vocale, poi andiamo in pausa, c'è già un sacco di messaggi, Marangio vi lancia il tema e torniamo tra pochissimo, vai.
9: Ciao ragazzi, Luca. Ciao, Luca. Mandato un messaggio quando l'ho concluso. E comunque ieri ho ascoltato la vostra trasmissione, non sono riuscito a intervenire purtroppo, ma mi è sembrata incentrata sul carattere, su
6: sì.
9: Quello che adesso i ragazzi devono tirare fuori, quel qualcosa in più, quel tipo di carattere che l'allenatore dovrebbe trasferirgli. Allora, senza essere provocatorio in questo momento, ma quale pensate che sia l'allenatore giusto adesso per la Juve? Voi credete veramente Spalletti che sia in grado di gestire questa situazione? Grazie.
6: Grazie a te, Luca.
5: Ci voglio credere, però la prova del 9 la vedremo, nel senso che qua veramente è un momento in cui l'allenatore che ha qualcosa in più deve tirare fuori qualcosa in più. Quindi adesso vedremo Spalletti cosa tirerà fuori in più.
6: Ma al di là della rissa che c'è stata oggi, ovviamente ci scherziamo perché è una butade clamorosa. È vero, Luca, noi ieri abbiamo parlato molto del carattere, che in questo momento è fondamentale. Io leggo alcune cose che capisco poco, cioè alcuni in analisi, che però sono analisi da seguire. Spalletti nelle situazioni di difficoltà riesce a dare il meglio di se stesso. Io invece lo vedo un pochino diversa, cioè Spalletti è uno che quando le cose vanno bene riesce a farle andare bene perché sa metterci del suo. E invece temo che quando le cose un pochino, cominciano ad andare così e così, non vorrei che anche lui si lasciasse trascinare dalla corrente. Ecco, questo è il mio dubbio che ho, ma devo dire anche che nel bene o nel male questo dubbio, ragazzi, ce lo togliamo già in tre partite, perché domenica sera, giovedì e domenica pomeriggio ci sono tre prove per la Juve importanti da affrontare in piena emergenza, perché bene che ti vada, recuperi Sarra per la panchina e poi forse McKennie e Cambiaso per la panchina con l'Atalanta, ma insomma non avrai grandissime alternative. Ecco, io mi auguro in questa settimana, come abbiamo fatto noi la puntata di ieri, Vincenzo, sì, si sia lavorato, sì, chiaramente tecnica, tattica, ma soprattutto sulla testa.
5: Torno poi rapidamente su quello che ho detto ieri, che per me gli avversari di Europa League della Juventus devono essere battute. Capisco l'organizzazione, capisco l'innovazione del NEC, capisco la forza della Zalkmaar, che ha vinto le prime 6 su 6 se non ricordo male, capisco che con Omonia Nicosia, scegliamoci, no, quello che volete,
6: Nicosia, cioè,
5: lo so, ma per me anche con la Zalkmaar, se sei Juventus, la tradizione che c'hai tu devi essere lì, però sono rischi, devi giocartele bene. A proposito di questo, però, dico una cosa che non sei manco tu, altra dica, no, adesso in diretta,
6: ma insomma è nulla, infatti,
5: che noi il mercoledì che precede, sì, la partita di Europa League, che faremo, facciamo sempre collegamento con Fabio Urbisaglia, che ci presenterà l'avversario di turno, cosa, Fabio, che lui peraltro ha già fatto su Bianconera News, ma lo farà visivamente, ci racconterà meglio, già mi ha svelato qualcosa del NEC, che è una squadra molto particolare, la squadra più, lui l'ha chiamata, il titolo è, no, la devi battere,
6: te l'ho detto, sì, ma te è una squadra particolare,
5: è particolare perché è considerata la squadra più verticale,
6: sì, sì,
5: dell'Eredivisie,
6: sì, vero,
5: no, ma anche proprio del calcio europeo in generale, cioè proprio è una squadra estremamente verticale, che però chiaramente da squadra, no, verticale ti concede tantissimi spazi, sì, quindi inquadreremo quello e te ne dico un'altra.
6: Senti,
5: perché
6: quante cose mi
5: se
6: dici,
5: riusciamo a far quadrare una serie di cose,
6: sì,
5: quando vi racconteremo la partita qui da studio, ci sarà anche Fabio, che si trova a Roma e che quindi magari ci viene a raccontare, pensa, a vivere la partita insieme a noi.
6: E poi torna in Brasile.
5: No, sì, poi no, si deve allungare. Gira, si deve allungare altre parti, però insomma, sì.
6: Va bene.
5: Va bene, noi
6: va
5: intanto
6: bene,
5: ci fermiamo.
6: No, devi lanciare un quesito.
5: Sì, come risolvete il problema del gol in casa Juventus? Date una, pensateci, non vi lanciate, non buttiamo, non, no, a caso vado a prendere male, ma meglio, con quello che c'è e che abbiamo, come risolvete da bel subito tema, il problema gol della Juventus?
6: Tanto tempo avete smesso di diluviare,
5: ma no.
6: No, vediamo.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: come risolvere. L'ho vista ora sta foto.
6: Sì, c'era anch'io, c'era anch'io.
5: C'è neanche tu, guarda là, guarda.
6: Sono provocatorio, metto da parte le etichette e faccio giocare Gatti centravanti, scrive Michele da Ferrara.
5: Come risolvete il problema del gol? Questa era sì. La domanda.
6: Lui, l'amico, dice così. Ciao a tutti, sembra difficile, ma basterebbe tirare in porta e non ostinarsi a fare passaggetti al limite, perché se ha paura di sbagliare si passa al compagno Danilo. Si deve tirare da fuori, c'è gente che ha un bel tiro, non devono avere paura di sbagliare, da Cuppa, Nico Gonzalez, Alibego a Conceição, scrive Gianni. Poi scusatemi, scrive Francesco, ma mi dà fastidio sentir dire ora che ci vuole carattere, ma porca miseria, questi prendono fuori di milioni. Sì, lo so ragazzi, ma i milioni col carattere non c'entra niente. Il problema del gol si avrebbe con uno sciamano, scrive Maria Grazia. Bisogna trovare il coraggio di tirare più da fuori aria. Massimiliano, da subito il problema del gol è risolvibile, da subito, non avendo nemmeno un centravanti e quei centrocampisti offensivi che non segnano. Vedi Conceição, lo dovresti risolvere prima acquistando almeno due attaccanti con 10-15 gol. Lo so, capito, amico mio, quindi si segna, perché non ci sono. Con quello che c'è attualmente, solo un miracolo può risolvere il problema del gol. Okay. Gianluca.
5: Ok, allora adesso invece ne parliamo con Mirko Nicolino. Mirko!
6: Ciao Mirko!
5: Ciao!
8: Ciao a tutti!
6: Ma che c'è? Ma Mirko, c'è il sole,
5: sì,
6: da
5: ma
6: te.
5: Da Napoli in giù c'è il sole. Da Napoli
8: c'è
5: in giù.
8: Il sole, fa pure 40 caldo. Gradi ancora fuori.
6: Cioè, qui oggi è venuto giù di tutto,
5: sì,
6: Mirko.
5: Con 39 gradi
6: tutto.
5: Sempre.
6: No, non è vero.
5: Vabbè,
6: cioè, ma veramente
5: 30
6: di tutto.
5: Gradi, però sta venendo giù veramente,
6: no,
5: il pandemonio.
6: Ne fanno anche 22, ma è venuto giù il mondo,
8: auguri.
5: Beati noi.
8: Vi siete un po' rinfrescati, insomma, di acqua non se ne parla.
5: Niente, ancora. L'acqua solo se qua dopo che te ne vai al mare, a fare un tuffettino, esatto, al mare, c'è ancora la possibilità di farlo. So che in un momento di grande crisi editoriale tu hai mandato un curriculum alla Lega di Serie A per la composizione dei calendari, perché dici tanto... Diciamo che forse si può fare qualcosina meglio. Insomma, di due parole.
8: L'hanno rimandato indietro.
5: L'hanno rimandato indietro.
6: Perché non sei tifoso dell'Inter?
8: Io non so quale sia il requisito. Sta di fatto che c'è una situazione anomala. Beh. Perché, ok, è chiaro che con il calendario non si possono accontentare tutti. È chiaro che qualcuno un po' riposa. Di più e qualcun altro riposa un po' di meno, però qui stiamo parlando di una differenza addirittura di 100 ore di riposo tra una squadra e l'altra, cioè, e Kivu tra l'altro si è pure lamentato nei giorni scorsi. Ora onestamente io speravo che quello da grande sognatore, che quello che è venuto fuori dall'inchiesta di Milano, pur non avendo nulla di penalmente rilevante, avesse quantomeno sollevato una questione morale e di regolarità delle competizioni, ma a quanto pare non frega niente a nessuno. E quando qualcuno dice ma perché le altre squadre non si ribellano, è perché evidentemente gli scheletri nell'armadio ce l'hanno tutti e conviene a tutti che si vada avanti così.
6: Soprattutto sì. Morale, Mirko. Sì,
5: soprattutto complimenti al concerto che hanno deciso di mettere, sì, a Milano. La
6: Senti
5: della
6: Mirko,
5: domenica.
6: Invece la domanda che ha fatto Marangio.
5: Rispondi.
6: Come si risolve il problema del gol? Ovviamente non comprando giocatori perché non si
5: con
6: possa comprare.
5: Con quello che abbiamo.
8: Ah, ma io stavo ascoltando con piacere i messaggi, no, dei nostri ascoltatori, perché sono, no, ma è bello che c'è una varietà incredibile, no? C'è chi dice che bisogna tirare da fuori, e questa è una soluzione che la Juventus per esempio non ha.
5: Solo Nico,
8: l'unico che calcia da fuori è Alibegovic,
5: sì,
8: che ci ha provato anche contro il Milan, però non è andata bene.
5: Devo dire che con sorpresa Alessandro, l'uomo delle statistiche, ha tirato fuori il fatto che Douglas Luiz è quello che
6: tira tirato di più è Douglas Luiz.
5: Pensa
8: sì.
5: Un po'.
8: È anche un altro, sì, è vero, è anche un altro che quantomeno ci prova. Un'altra soluzione possono essere i colpi di testa come quello di Gatti. La Juventus nelle prime tre partite ha messo in area di rigore, attenzione, perché molti sono andati sul fondo, soprattutto quelli di Conceição. Ha provato 67 cross, 67, di cui solo 15 sono stati colpiti di testa da un calciatore della Juventus e due hanno portato a gol. Quindi questa potrebbe essere anche un'altra soluzione, ma come dire, che dai numeri dai numeri ci manca precisione nei cross, perché se su 67 solo 15 sono precise è un problema grossissimo di qualità, e in più ti manca evidentemente un colpitore di testa forte. Ora, come leggeva Ale prima, qualcuno dice sì, ma mettiamo Gatti perché un cross, un gol. Sì, ma non è che quando Gatti era titolare, Gatti c'è stato titolare alla Juventus, non è che abbia fatto 30 gol perché ha fatto 30 partite. Ecco, quella situazione lì è stata una situazione importante, cercata e trovata, che però non ti riesce sempre. E poi io, per esempio, stamattina invece leggevo addetti ai lavori che dicevano la punta non serve più, per esempio squadre come la Juventus e il Milan, che fanno fatica a trovare la rete, dovrebbero arrivare al limite dell'area e cercare più triangolazioni per entrare in area di rigore. Ma questo è un refrain che sento da molti anni, soprattutto quando gli avversari si mettono in 10 in area di rigore. Arrivare al limite e continuare a fare triangoli e tiki-taka non serve a nulla. Quindi la verità è che la Juventus in questo momento ha un attaccante che non segna esattamente come Vlahovic, che non ha mai segnato tantissimi gol tranne in un'occasione, e ha un modo di giocare che non uno contribuisce a sfruttare le altre soluzioni dai cross, perché giocando sempre per esempio con gli esterni a piede invertito 9 volte su 10 rientrano,
5: sì,
8: e quindi non crossano di prima, no, e perdi un tempo di gioco, e in più ha mancanza di qualità e non si trova di gol da fuori su punizione, eccetera eccetera.
5: Ma tra l'altro, poi andiamo alla domanda domanda di Alessandro, una domanda di Mirko, di un amico per Mirko. Uno dei più in forma, ispirati e cercati soprattutto della Juventus è con Conceição.
8: Assolutamente sì.
5: Però con Conceição fa solo scarichi. Non gli ho visto quasi mai fan cross.
8: Ancora mi pare che non abbia fatto un gol in questo momento.
5: Ha preso un paio di pali.
6: Ha preso due pali.
8: Ha preso
6: Frosinone e ieri.
8: La sua media è di 5 gol a stagione, diciamo, no? È più o meno 5-6 assist. Ecco, uno come Conceição che fa l'attaccante esterno, e considerate per esempio che Frattesi fa il mediano, ha fatto 3 gol.
6: No, la mia domanda, Mirko, era questa: ma tu immagini domenica il tedescone accanto a Kolumani?
8: Ma non lo so, sai Ale, io non so se Spalletti vuole in questo momento toccare gli equilibri. Poi per carità, ci ha sorpreso già altre volte, per esempio domenica scorsa era andato in vantaggio Boga, invece ha schierato Alejbegovic, poi Boga entra un quarto d'ora e per giunta si fa pure male.
6: Sì.
8: Io credo che Spalletti metta la formazione più equilibrata possibile al Mapei Stadium, perché è una comunque gara insidiosa e delicata ed è importante, visto che già comunque ha lasciato per strada 2 punti.
6: Certo.
8: E poi magari faccia qualche esperimento in più e faccia qualche rotazione in più in Europa League.
5: Poi c'è una domanda per te dal nostro amico che ci andiamo a sentire, e poi ne ho una io. Vai.
10: Ciao ragazzi. La domanda per il vostro ospite, che è molto ben informato sul calcio internazionale: ma come mai il Como, che se vai a vedere ha speso meno di noi, non ha sbagliato un giocatore? È possibile che questi qua arrivano in Italia, prendono il direttore sportivo che non sbaglia un colpo e noi ne sbagliamo 2 su 3? Ciao da Luigi.
5: Mirko,
8: questa è una bella, bellissima domanda. Io oggi ho recuperato l'intervista che ha rilasciato Fabregas alle Pay TV, e lui ha detto una cosa importante: noi non abbiamo guardato il nome, non abbiamo guardato il blasone, il costo. Qualcuno l'abbiamo preso che costava tanto, qualcuno che costava meno. Abbiamo guardato alle caratteristiche e alle statistiche dei giocatori. Devono avere caratteristiche e statistiche che noi cerchiamo, altrimenti non li prendiamo. E poi però è chiaro ed è vero anche che andare a giocare per il Como, soprattutto in questo momento storico, non è andare a giocare alla Juventus.
5: Questo.
8: Perché in questo momento storico chiunque arriva alla Juventus ha una pressione addosso incredibile, E lo stesso Spalletti lo ha capito, tanto è vero per esempio che Spalletti preferisce giocatori esperti a cui non si debba raccontare tanto prima della partita, non li si debba motivare tanto, e perché sono già navigati, hanno mille partite nelle gambe, e quindi vedi Celik per esempio, no? E quindi si cerchino quei giocatori lì. Non è facile, no. Non è facile. Comunque bravi loro, bravi quelli del Como, però bisogna vedere poi quanto
5: l'impatto è stato, a Como l'impatto.
6: No, tra l'altro voglio aggiungere solo una cosa, sì. Sulla statistica perfetta di Mirko prima incide purtroppo molto anche Celik, perché Celik è un grande soldatino, è un buonissimo giocatore, ma il difetto che aveva a Roma è che su 10 cross che metteva uno andava a buon fine e gli altri erano sbagliati.
8: Certo.
5: Sì, anche quello.
8: Non è un esterno. Allora, il calciatore che mette i cross più precisi alla Juventus è Calulu.
6: Esatto.
5: Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, questo.
8: Quindi
5: questo.
8: Di che parliamo?
5: Questa la dice lunga. Mirko, invece, oggi mezzo allenamento di Sarra, se ne fa un altro mezzo domani, almeno viene convocato per la partita col Sassuolo, e soprattutto ti stai ponendo anche tu la domanda che forse non era proprio un affaticamento muscolare quello di McKennie, se continua a essere affaticato.
8: Ho detto una cosa in un mio contenuto stamattina, cioè quando ci sono tanti infortuni, perché quando si è fatto male McKennie, l'Eventus mi pare ne avesse già fuori 5 o 6, si tende a dire qualche bugia bianca. Ed è normale, lo fanno tutti i club. E lì la Juventus ha comunicato che ha lasciato intendere che fosse un infortunio non da nulla, ma vedi lo stesso Bogano si era lasciato intendere che fosse una lesione di basso grado, invece era una lesione di medio grado. È chiaro che fino agli esami strumentali tu non hai la certezza, certo. Però un sentore ce l'hai.
6: Guarda, sicuro, poi c'è una domanda per Mirko.
8: Sicuro McKennie aveva una lesione, altrimenti
5: è quello. Infatti, sì. Secondo me, prima della sosta non lo vedremo. Sarri invece
8: hanno preferito non dirlo. Fine. E questa è una strategia comunicativa, perché comunque, se voi andate a vedere, no, una statistica su googlando, cercando sui social, la maggior parte degli argomenti legati alla Juventus sono infortuni.
5: Sì, sì.
8: E quindi si cerca di
5: abbassare la media, diciamo così, almeno nelle ricerche. Sarri invece può essere tra i convocati, almeno per Sassuolo, per la partita col Sassuolo.
8: Io sono fiducioso perché ho guardato un po' di allenamenti singoli che ha fatto, e comunque ha spinto, segno che il ragazzo è arrivato a Torino con la lesione guarita, e questo è importante, perché lui comunque fa gli esami strumentali, gli esami di idoneità, e fa tutti gli esercizi, fa i balzi, fa la press, quindi non ha problemi di ha semplicemente a questo punto un ritardo di condizione, perché essendo stato fermo 3-4 settimane per questo infortunio muscolare non ha fatto proprio la preparazione, quindi lui da quando è a Torino ha iniziato a fare una preparazione, e direi che alla seconda settimana diciamo che hai la possibilità di essere convocato e iniziare dalla
5: mattina. Una mezz'ora di tempo, di minutaggio nelle gambe ce lo
8: potrebbe avere. Un 25 minuti.
6: Allora, interessante quello che dice Francesco, no? Dice perché non siamo andati su Liberali e Favasoli. Allora, io vi pongo, se avete visto la partita ieri Napoli Arsenal, voi avete visto quando è entrato Favasoli?
8: Mamma mia.
6: Ok. No, perché forse in Italia qualcosina possono anche fare.
8: È mangiata l'erba.
6: Appunto. Che io dici, Mirko?
8: Costantino l'ho visto crescere nell'Asegato. Quando allenavo i settori giovanili abbiamo giocato anche contro di lui, e già vi posso assicurare che quando ero ragazzino era qualcosa di fantastico. Si arava il campo, e ieri sera io quando è entrato, a parte che ero emozionato perché certo. aver visto un ragazzino crescere nei campi nostri calabresi, e vederlo giocare la Champions League è comunque un'emozione
6: enorme.
8: Ma l'ho visto entrare come un indemoniato,
5: sì.
8: E questo è un giocatore che ha tanta voglia, ha corsa e ha anche qualità. interessante.
5: No, tra l'altro, guarda, l'ho visto in un paio di circostanze, a differenza di Oliveira, metterci anche il fisico,
6: sì,
5: per
6: è
5: proteggersi.
6: Chiaro che
5: la,
6: poi l'Arsenal ti mette dentro campioni, però è un ragazzo che forse in Italia ci può stare, ma è il ragionamento che faceva prima Mirko. Spalletti vuole giocatori fatti e finiti, quindi se no possiamo aspettare altri 10 anni.

0: C. Cosa ho detto stamattina?
1: Di Serie C. Elimo Gale mi pare l'abbia dichiarato di recente, dice: la prima volta che ho fatto l'allenamento con la prima squadra e che mi hanno fatto partecipare ad una partitella, non ho visto il pallone, non l'ho mai visto, non l'ho toccato.
2: Appunto.
1: Perché c'è una differenza di velocità, di intensità, certo, di livello. Poi ci abitui, per carità, ma poi devi dimostrare di reggerlo quel livello ad una velocità costante e per un tempo lungo. È quella la questione.
0: Allora, l'altra domanda che ti pongo adesso, intanto è uscita la formazione della Roma, Sole, Dybala, Malen giocano anche oggi.
2: Allora, Dybala farà 50 partite quest'anno.
0: È incredibile.
2: Malen 64 e sarà l'unica squadra a Roma senza infortuni.
0: Questo è il mistero.
1: Se riesce,
2: perché è arrivato il dottore giusto finalmente per i muscoli di Dybala.
1: Allora, io ho guardato l'ultima stagione, tra l'altro quella di Dybala, e c'era pure Gasperini, attenzione, è stata la peggiore in termini di minutaggio delle ultime sei. Quindi, cioè, ha toccato il fondo Dybala lo scorso anno, in minutaggio. Quest'anno è partito con una media incredibile. Se sono riusciti a far guarire dalle recidive muscolari Dybala,
2: complimenti, sì.
0: Sai che cosa mi ha detto un collega da Roma stamattina? Mi ha detto che tra le varie cose Gasperini ha detto a Dybala, e questo ce lo ricordiamo quando stava Dybala alla Juve: non ti fermare appena senti un dolorino, perché il 90% non è niente.
2: Ma quando
0: lui soffriva,
2: io ti dico,
0: anche un po' questa paura.
2: Quando io ti dico che anche lo staff medico è importante e hanno trovato evidentemente anche il dottore giusto, perché magari quando gli va dice: no, c'ho il dolorino qui, guarda, vai, stai sereno, vai tranquillo,
0: niente.
2: Non ci avrà mai nulla Dybala, ma sicuramente
0: è incredibile.
2: Malen poi, Malen poi, Mirko, ne farà 60 di partite.
0: Tiene una fibra quel Malen, che è clamoroso.
1: Mamma mia, questo è un calciatore che è alto 1,78 m quanto me.
2: Sì.
1: Però ha un equilibrio, una forza nelle gambe è spettacolare. No, io quando lo guardo sono quei calciatori che quando tu li vedi fare i movimenti con e senza la palla, tu dici: questo sa giocare a me.
2: Bravo. E invece cosa hai pensato quando è arrivato Woltemade, Mirko?
0: Woltemade,
2: Nick, il tedesco,
0: in cui abbiamo fotografia.
1: La prima cosa, ho cercato di andare a capire chi fosse, mi sono messo due notti a guardare partite di Woltemade, perché dai video, lo sappiamo bene, non si capisce granché, ed è un ragazzo che devo dire è alto, 1,98 m, quindi muscolatura molto poca, però il corpo lo usa abbastanza bene, ed è anche dotato di una discreta tecnica. A mio avviso dovrebbe robustirsi un poco, non tantissimo, un poco più di forza dovrebbe farla, però è una tipologia di giocatore che la Juventus non aveva e che comunque in Serie A può essere molto utile.
0: Guarda, l'ultima che ti faccio, Mirko, è sulle parole di Spalletti, un po' forzate forse su Colomani.
2: Aspetta, a proposito della Roma, lo scaldabagno va in panchina, gioca Murici.
0: Proprio perché Lukaku non era in condizione, gioca Murici, aria di derby per lui.
2: Murici.
0: No, dicevamo, quella sfuriata iniziale se la sta portando un po' dietro, perché poi andare a dire io non scendo dal carro di Colomani ti impedisce di lasciarlo in panchina la prossima partita, per esempio, o anche nelle altre due.
1: Diciamo che ha provato un riallineamento, lo ha fatto alla prima conferenza stampa successiva, quasi che qualcuno gliel'abbia suggerito, e da lì poi non è potuto più tornare indietro, perché secondo me ha esagerato nella dichiarazione iniziale, posto che poi comunque Colomani ha detto: no, ma io non me la sono presa, anzi mi ha spronato, per carità. Però diciamo che a livello mediatico non è stata un'uscita felicissima. È chiaro che adesso, ora come ora, nessuno alla Juventus, nessuno, e mi riferisco anche alla dirigenza, ai compagni, alla proprietà, nessuno può permettersi di scaricare Colomani. Adesso bisogna, si è dato credito a David e a Openda, adesso bisogna darlo a Colomani.
0: Questo sicuramente. Dopodiché veniamo da un'annata nella quale abbiamo sofferto schiavi di giocatori che, come ho detto io, si sentivano forti. Allora chiudiamo salutando Isla,

0: lascia
1: ritirato,
0: il calcio,
1: sì.
0: Si ritira. E Isla fu quello che ebbe il coraggio di dire: non merito di stare alla Juventus.
1: Eppure lo prenderemo dall'Udinese.
0: Eppure
1: sembrava...
0: meriterebbe di stare.
1: Sembrava forti, ed era forte. Però.
2: Perché è stato sfortunato perché mi pare si ruppe il crociato,
1: sì,
2: dopo poco,
1: sì,
2: che era la,
1: sì,
2: Juventus. Quindi a me piaceva tanto Isla, devo dire. Era quel soldatino come Celik, no? Sulla fascia, sì, che giocava, sì, sia a destra.
0: A me piaceva lui, piaceva Samoa, perché erano giocatori che poi dopo
1: miseria.
0: Li apprezzati
1: Samoa,
0: dopo.
1: Samoa, ragazzi, ha fatto tanta roba. Cioè, qui nel giocatore prendevamo, sì, l'Udinese. Qualcosa ci sarebbe ancora a prendere dall'Udinese, Mirko, perché qualcosina di interessante c'è ancora.
2: Sole è qualcos'altro.
1: Sole è forte.
0: Sì,
1: è forte.
0: Sì, sì.
1: Ciao Mirko!
0: Ciao Mirko,
1: a proposito,
0: Mirko,
1: ti mandiamo un po' di pioggia con il machete, se vuoi.
0: Ah, col machete. Che servirebbe
1: per il tuo giardino.
2: Il machete soprattutto.
1: Ciao Mirko,
0: ce la faremo.
1: Ciao Mirko, ce la faremo. Allora, dai Marangio, un altro quesito.
0: Tocca a te, hai detto che
1: piove.
0: Oggi
1: niente quesiti. Oggi
0: niente quesiti. Ancora non abbiamo letto la
1: risposta prima. Continuate
0: un po' su come
1: riflessioni su come secondo me lui può risolvere il problema del gol, già, cioè in vista di domenica. Rossi, perché mi guardi così? Non lo so.
0: Poi sai che una curiosità ce l'ho, visto.
1: Dimmela.
0: Che abbiamo salutato questo spazio salutando
1: Isla. Cileno.
0: Chi sono quei giocatori che proprio non meritano la Juventus tra quelli che ci sono? Secondo voi?
1: Beh, sei cattivo però, Vincenzo.
0: No,
1: a campionato aperto. Io lo dico subito.
0: Chi è che
1: non
0: meriterebbe proprio la Juventus? Perché, per esempio, io la difesa, te l'ho detto, tutti quanti la meritano.
1: Io non rispondo.
0: Non rispondo
1: perché sei un bastardo. Volete farlo, magari non vi leggo. Però a campionato, aperto non si fa un discorso del genere.
0: Anche per scaramanzia.
1: Va bene, scaramanzia, tra poco.
3: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Ciao Salvatore Troccarino, non è il problema che il Como non sbagli i giocatori, il fatto è che il Como seleziona determinati tipi di giocatori. Il Como, grazie anche all'allenatore, che è un allenatore ingiustamente criticato in Italia per i motivi che sappiamo, perché noi pensiamo di conoscerlo solo noi il calcio, predilige la tecnica del giocatore, che è la cosa più importante nel calcio. Noi alla Juve continuiamo a prendere dei giocatori che di tecnica di base ne hanno poca, ma poi sono anche grossi fisicamente e lenti. Se vedete il Paris Saint Germain, ha tutti i giocatori baricentro basso e grande tecnica ed è una squadra esplosiva. Poi ci chiediamo perché non riusciamo a fare un certo tipo di calcio, e se continuiamo a prendere i giocatori alti, grossi e lenti, quel tipo di calcio non lo faremo mai. Quindi è sbagliato proprio il concetto alla base nella costruzione della squadra.
5: Ciao ragazzi, Ale da Civitavecchia. Allora, ma per l'emergenza al centrocampo, ma si potrebbe mettere magari Celik a destra, così lo vediamo, Kerry a sinistra e magari far salire Kalulu con Luiz, anche perché con Motta ha ricoperto quel ruolo qualche volta e si è cavata anche discretamente bene. E poi magari in attacco si può partire con Alebegovic a sinistra, come prima punta metterei Voltemate, e dietro Voltemate partirei con Kolumani. Secondo tempo farei entrare Nico come trequartista e sposterei Kolumani a sinistra togliendo Alebegovic. Che ne pensate? Sono tutto orecchie. Ciao, sempre e comunque fino alla fine.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ci vuole coraggio, caro Santa.
1: No, allora intanto speriamo che Quintiliano, perché se l'acqua è alta Quintiliano
0: non arriva.
1: No, ma secondo me non arriva
0: dalle fogne. Gli apriamo un varco qui.
1: No, però.
0: No, dici tu.
1: Beh, però è difficile. Dici passa dal seminterrato,
0: sì,
1: dice
0: sì,
1: lui.
0: Sì. Abbiamo una saettella là e lui esce praticamente. Allora, vai,
1: se in questa Juve ci fossero in campo i Coen, Dybala, Pirlo, Vidal, tutti quelli che abbiamo adesso, non sarebbero, ah, cioè sarebbero da Juve. Domanda del secondo quesito con risposta a dare a ragione Davide, il 27 giugno. Paolo da Pesaro, la penso come te. Come si fa a dire chi non merita Juve in questo momento? Un vero tifoso deve sempre sostenere tutti. Basta demolire. Bravo. Ha ragione l'amico da Pesaro.
0: Lei hai iniziati male tu, amico.
1: Comunque con lo scaldabagno Conte ci ha costruito un paio di scudi, i giocatori vanno sfruttati al massimo per le loro caratteristiche, scrive Carlo. Leggevo che oggi all'evento Spalletti ha portato anche il centravanti a Next Gen, Ismael Konaté, 20 anni, nato a Lecco da genitori della Costa d'Avorio. Sì, l'ho visto anche io, me ne parlano molto bene di questo ragazzo che però onestamente ho visto poco. Paolo, Isla, mi ricordo che per il suo trasferimento al Cagliari, quando ancora riusciamo a vendere anche i giocatori in rosa, si vociferava di uno scambio con un giovanissimo 17enne centrocampista Barella, me lo ricordo anch'io, ma mi ricordo pure che poi la Juve ci andò su Barella e in realtà l'operazione Barella, perché poi la ricordo bene quella cosa, Barella era già un giocatore della Roma. Quando poi il presidente del Cagliari, che era, non so se è ancora, ma era azionista dell'Inter, disse all'Inter.
0: Era lui.
1: Una cosa veramente vergognosa. In questo momento di quelli che ci sono nessuno, scrive uno che potrebbe ritornare, Di Gregorio, questo è Tony a Zurigo, è lui che per me si merita la Juve, ma sono d'accordo. Infatti non rispondo alla tua domanda, sei veramente una brutta persona.
0: Ti faccio un'altra domanda. Tu mi fai fare domande sempre a me.
1: No, ti faccio una domanda. Non si può dire. Perché guarda che la riflessione che fa quell'amico lì, cioè con quei giocatori oggi sarebbero tutti da Juve, io ne sono convinto, perché sì, è sempre il solito discorso, cioè
0: la domanda è anche trabocchetto, cioè uno potrebbe anche dire lo meritano tutti. Proprio perché ci credi che questa squadra possa fare bene quest'anno. Ma veniamo a noi, perché
1: mamma mia, Jenny da Bologna, però non si può veramente di più nulla. Non capisco perché prendiate sempre in giro Quintiliano, che secondo me è uno dei più educati e competenti. Ragazzi, si scherza, si gioca e si ride. E Quintiliano è il primo che sta al gioco, perché ci si vuole bene. Se poi vedi che in questo mondo
0: non
1: ormai
0: fare
1: siamo
0: niente
1: nel politicamente corretto,
0: sì, sì, sì,
1: che
0: quindi
1: io
0: nell'ipocrisia
1: detesto
0: più totale. Vabbè.
7: Su questo
1: me lo fai sentire quando fa le prove qui.
0: Sì, sì, sì. Allora, bellissimo. L'altra domanda, l'altro tema più che domanda sulla quale vogliamo dibattere insieme a voi è: che impatto può avere, al di là delle preoccupazioni di Alessandro, la convocazione in nazionale per Douglas Luiz? Cioè, può essere un qualcosa che è una botta di autostima importante per un giocatore che già ne ha avuta una, perché comunque Spalletti gli ha dato le chiavi della Juventus, non giriamoci attorno, le chiavi stanno in mano a Douglas Luiz. Ricorderete tutti anche quel faccia a faccia, penso a Parma, durante la partita col Parma a
1: ma
0: Torino,
1: anche a Frosinone lo prendeva
0: molto,
1: sì.
0: Quindi lo sta addestrando a diventare un po' il leader tecnico di questa squadra in attesa del recupero di Yıldız, che naturalmente è lui. Questa convocazione, che è un premio al fatto che comunque sta facendo delle buone cose, che altrimenti Ancelotti non l'avrebbe convocato, può dare un'ulteriore spinta al giocatore per prendersi ancora più in mano questa Juventus?
1: Questa è una grande domanda, Vincenzo. Allora, io me lo auguro, perché noi ne abbiamo dannatamente bisogno di questo giocatore. la nazionale, ritornare in nazionale, anche se questa di Ancelotti è una nazionale reduce da un pessimo mondiale che si sta ricostruendo, quindi magari Ancelotti sta provando, no, anche alternative serie. Però io credo che per lui sia una botta di autostima clamorosa, come per dire: oh, se la nazionale mi ha, se Ancelotti mi ha convocato, vuol dire che quello che sto facendo nella Juventus va bene, al contrario di quello che ho fatto negli anni precedenti. Perciò secondo
0: e
1: me,
0: mentre da un lato lui era entrato in una spirale autodistruttiva,
1: bravo, adesso ci sta uscendo.
0: Esatto, ma perché insisto su questo tasto? Perché evidentemente lui ha dimostrato che è un emotivo. Ora,
1: come tutti quelli che vengono alla Juve,
0: purtroppo,
1: vabbè, però, sì.
0: Però quindi, se però in quanto emotivo ha subito quella spirale autodistruttiva, allo stesso tempo, in quanto emotivo, può beneficiare di questa spinta emotiva invece di autostima, che magari lo può far crescere e tornare quel giocatore che aveva convinto Giuntoli a spendere 50 milioni per lui.
1: Io me lo auguro tantissimo, infatti vedi gli amici scrivono, credo che la convocazione possa dare quello spunto giusto per poter far bene. Ancora, secondo me è bella botta di autostima la convocazione di Luiz, ma sinceramente ho paura. Lo sai Alfonso che anch'io sono contento, ma ho paura, come scrive anche Antonio, ovviamente sono contento per Douglas, ma ho paura fottuta che si infortuni, perché poi ci portiamo dietro questa roba qui. Non dice una cosa sbagliata,
0: no,
1: Antonio, anzi,
0: no,
1: così come Marco, Alfonso, però per lui è benzina, ragazzi, vediamola così, per lui è benzina.
0: Lui quanti problemi seri ha avuto?
1: Poi,
0: perché...
1: aspetta, mi tocco.
0: No, lo so, quanti problemi seri, perché secondo me i suoi problemi erano legati sempre comunque anche un po' a questa
1: mentale.
0: Bravo,
1: sì, sì,
0: bravo,
1: sì, sì,
0: mentale. Quindi proviamo a guardare anche il bicchiere mezzo pieno e immaginare che invece dalla nazionale brasiliana ti possa essere restituito un giocatore ancora più forte.
1: Ma infatti guarda, io sono convinto che Spalletti sia
0: anche
1: molto contento di questa convocazione.
0: Anche perché poi antipatico per ovvi motivi. Però Ancelotti non gli puoi dire niente.
1: Io non sopporto Ancelotti, però non gli possiamo,
0: noi
1: dire,
0: gli
1: niente,
0: possiamo, cioè, dire niente. E lui dialoga.
1: Tanti juventino come pochi.
0: Lui conosce, starà imparando il brasiliano, conosce l'italiano. Douglas Luiz conosce il brasiliano, sta imparando l'italiano. Possono dialogare. Magari è importante anche che un allenatore della caratura di Ancelotti gli dia un ulteriore input che si aggiunge a quelli che gli dà Spalletti. Guarda che diventa un accrescimento per un giocatore.
1: Io penso che sia molto importante. Veramente, guarda, quando ho letto questa cosa
0: sono stato contento per... anche quel pianto
1: che ha fatto convocato...
0: non è...
1: No, non è banale. Non è stato
0: Bremer,
1: convocato
0: Bremer. Stato convocato.
1: E sono contento.
0: Sì, là sono contento per una questione di opportunità.
1: Esatto.
0: Tanto lui il mondiale se l'è fatto,
1: se l'è
0: convocato,
1: fatto. Mai giocato e tutto. Invece penso che veramente per... mi verrebbe da dire, Vincenzo, ora o mai più, cioè o questa è la stagione in cui lui torna quello che era,
0: sì,
1: o se no è un altro giocatore perso. Per esempio, sì, ti dico che nemmeno il mondiale ha revitalizzato l'olandese, che però
0: sai,
1: speriamo.
0: Sì, e secondo me, guarda che ti dico, mio fratello gioca ancora nella Z?
1: Sì, gli diamo il fratello.
0: No, io dico una cosa più concreta. Allora, lui secondo me fino adesso ha avuto un impatto che mi è piaciuto. Non mi voglio illudere, però pochi minuti gol col Parma.
1: No, ma anche a me
0: pochi minuti assist.
1: Anche perché il gol col Parma e l'assist
0: non erano scontati.
1: No, e mi è sembrato di rivedere
0: il piede suo.
1: Esatto.
0: Perfetto. Scontra magari anche la Zetalk, ma quel furore nazionalista, insomma,
1: nazionalista.
0: Gioca.
1: Attenta a quello che dici,
0: sì,
1: Marangio,
0: che se no poi dopo eccetera. Vabbè, no, vabbè, estremisti eccetera. No. Però magari può essere anche un giocatore che sta ritrovando, ne parlavamo con
1: Lorenzo.
0: Lorenzo ci diceva più che autostima, il peso della responsabilità. Esatto, gli è venuto meno. Allora, noi abbiamo un problema di emotivi in squadra. Uno sembrava perso, si sta recuperando e con la convocazione nazionale, parlo di Douglas Luiz, può crescere. L'altro sembrava schiacciato dalle responsabilità della maglia. Adesso, lontano dai riflettori di quelle responsabilità, quasi come se fosse uno che tanto tutto quello che fa è di guadagnato, sta ritrovando il suo...
1: Dice, l'ipotesi è che la condizione di partente gli ha tolto la pressione che prima l'affossava, tipo con Miners, anche se a me ancora non dà segnale, e ora gioca con meno necessità di dimostrare, che è una grande lettura, cioè perché te sai che non hai più quel tipo di pressione. Parto dalla panchina,
0: sì,
1: perché ho fatto 2 anni fatti male, però...
0: Allora, io sono... un giocatore, sono Niners, ok?
7: Chi sei?
0: Sono con Niners.
7: Come ride Russo.
0: Hanno pagato 60, 50 e passa milioni per me.
7: Diego, certo.
0: Entro nella Juventus, che ha un peso enorme rispetto all'Atalanta e a qualsiasi club abbia avuto, e vedo, mi sento gli occhi addosso non solo dei tifosi della Juve, ma di tutti quelli che sperano che io sia un flop, cioè quelli anti-juventini.
7: Certo, certo.
0: E degli juventini in tutto il mondo. Sono schiacciato. Io sono anni dopo con Miners, che quando entra in campo non li sente più quegli occhi, perché sono gli occhi, sì, dei tifosi che dicono: se mi regali un cross io ti abbraccio e ti voglio bene.
7: Ma è vero.
0: E lui
7: non ci aspettiamo più niente.
0: E lui ti dà di
7: più. E lui deve continuare a pensare che non ci aspettiamo più niente.
0: Ora tu pensa se in una partita sola contro il Sassuolo recuperiamo anche per una sera
7: Columani con Miners.
0: No, in una partita sola con Miners e Douglas Luiz al top di quello che erano le idee iniziali di Giuntoli. Guarda che riesce a fare due acquisti in casa favolosi.
7: No, assolutamente. È vero, Roberto, deve fare 22 ore di viaggio, andate e 22 ore di ritorno, però stavolta c'è il fatto che la pausa è più lunga, però questo è vero. La convocazione, scrive Tony, gli farà bene se poi ha la possibilità di giocare. Se viene convocato ma non scende in campo, potrebbe pensare di non aver convinto Ancelotti. Ma questo non credo.
0: No, perché basta la convocazione, ti scatrena l'emozione, le lacrime. Poi vai là, lo sai che ci stanno i mostri Sacchi a centrocampo, sì. Quindi dici: io se gioco anche 3 minuti sono l'uomo più felice del mondo, esatto. Intanto sono un convocato dalla Selecao.
7: Senti, ci chiede Salvo,
0: Salvo.
7: Dice: non c'entra niente con la Juve, ma vi stimo tanto e vorrei chiedervi un consiglio su come avere la pazienza che avete voi. Ma noi Salvo...
0: Allora appoggiati all'ironia, quella che all'ironia. Non capisce qualcuno.
7: Chi non capisce
0: vuol l'ironia... dire che vive una vita difficile.
7: Però secondo me sì, lo pensa. E poi vabbè, un toscano e un napoletano, ragazzi, l'ironia. Però io a volte mi rendo conto, ma in generale, che non tutti sono ironici.
0: No.
7: E per quanto mi riguarda, ma magari chi non è ironico pensa che noi siamo stupidi e ci sta. Io dico che chi non ha anche un pizzico di ironia nella vita,
0: vede la vita senza colore.
7: Sì,
0: per me
7: vive male.
0: Perché ragazzi, la vita è complicata e difficile.
7: Poi ci si prende anche
0: se uno non si fa una risata ogni tanto, quindi
7: è quello. Vai, sì. Prego, grazie comunque per il bel messaggio. Prego.
8: Buonasera Radio Bianconera, Massimo da Pordenone.
0: Ciao Massimo.
8: Questo argomento mi trovo perfettamente d'accordo. Ho passato 40 anni della mia vita a soffrire quando mi dicevano ladri, a cercare di difendermi. Delle volte mi mettevano pure il dubbio che fosse vero e così. Invece tutta questa situazione, tutti questi attacchi, finalmente a 50 anni mi fanno accettare come lo state dicendo voi. Meglio,
7: bravo.
8: Ma magari che
7: bravo.
8: Ci fosse lo scansuolo e magari
7: bravo.
8: Vincere le partite anche con qualche episodio controverso.
7: Bravo.
8: Ormai ci hanno fatto accettare di tutto. Comunque vada, loro lo dicono lo stesso.
7: Certo. Ma io infatti
8: ciao, buonasera.
7: Grazie a te. Grazie a te, Rossi. Poi questa proprio te l'ho tirata a proposito di ironia, facciamo arrabbiare qualche un altro.
9: Grazie a te.
7: Ecco. Da buon toscano, ovviamente, il nostro mitico Gambelli è il primo che ci ride.
0: Grande Gambelli.
7: Ognuno deve vivere come deve. No, non siamo permalosi, Jenny. Spieghiamo semplicemente come stanno le cose. Poi c'è chi le può capire e chi non le può capire. Tu sicuramente l'hai capito e ti abbraccio veramente forte. Questo aspetto, ragazzi, noi dobbiamo, come ha detto l'amico Rapporto, veramente farlo diventare una nostra forza. Torniamo a farci dirrubate tanto che si rubi o non si rubi, ce lo dicono a prescindere. Poi ci sono le vergini, perché loro sono vergini, no?
0: Loro sento
7: loro cabili,
0: sono
7: Santa
0: sono
7: Maria Goretti, mamma mia.
0: Poi per carità, a me una roba che mi fa impazzire è che noi come tifoseria ce la buttiamo addosso.
7: Sì, sì.
0: I tifosi del Milan fanno lo stesso. A Napoli non te lo dico proprio. Loro si proteggono.
7: Vabbè.
0: In una maniera. È un ecosistema. Non è un
7: per
0: sistema,
7: loro
0: è un
7: i loro giocatori sono i più forti del mondo.
0: Hanno solo torti, mai.
7: Non ho mai visto loro esultare per un infortunio di un loro giocatore, anche magari il più scarso, cosa che.
0: No.
7: Avete. Non voi, generale, una piccola parte tifosi della Juventus, ma ha fatto. Questo io a loro non li invidio niente. Non li invidio niente e anzi. Però li riconosco che su questo si compattano in una maniera clamorosa. Poi c'è anche il livello massimo, cioè loro hanno creduto alla storia di Zhang. Vabbè, glielo scriveva anche il loro giornale di riferimento, dice, sai, lo scrive il giornale rosa che Zhang non torna perché c'ha gli impegni di lavoro, al limite ci posso anche credere, poi magari uno dovrebbe allargare il raggio d'azione, però non gli tocca la squadra, non gli toccare i tifosi, no, non gli toccare il loro ambiente, e noi invece ce la tiriamo da soli. Locatelli si è infortunato, ma meno male, Jenny, grazie intanto di questo abbraccio ricambiato. Vedi, il bello però poi, no, come ci si capisce, sì, fra, sì, persone.
0: No, tra l'altro, aspetta, questo è importante, perché Giovanni è Brasile, come Fabio, e dice, aspetta, a fare un po' di calcoli, che lo faccio sempre, sono 4 ore al giorno in economy class. Quindi,
7: 4 ore?
0: No, sì. 4 volte, sono 14 ore, 4 volte.
7: Ah, no, l'ha scritto Roberto.
0: Lo faccio 4 volte ogni anno, sono 14 ore.
7: Beh,
0: poi.
7: Sapete tante, no, ragazzi.
0: Sì, sì, però non credo che sia poi determinato. Vai là, ti fai questi amichevoli, però torni con un bagaglio di esperienza, di autostima.
7: No,
0: ti
7: è vero.
0: Una dormitina, la poppata e vai.
7: La poppata?
0: Eh sì, per dire che riposi, mangi, stai bene, recuperi e sei pronto.
7: Vabbè. Vai Rossi invece di ridere.
10: Ciao ragazzi, buonasera, Giorgio di Foligno.
7: Ciao Giorgio.
10: Ma deve cambiare il modulo, un 4-4-2, e perciò è tirare dal limite, non si riesce a tirare. Comunque io sono sempre molto molto positivo. Grazie.
11: Ciao Giorgio, grazie a te. Tirare,
7: sono d'accordo. Guarda Giorgio, io poi l'avevo lanciata anche questa cosa del 4-4-2, perché secondo me è sempre la storia coperta di Linus. Riflettendoci però, noi faremo un 4-2-4 e ce lo possiamo permettere un 4-2-4 oggi?
0: Ero d'accordo con Bucchioni oggi pomeriggio, magari non sempre mi ci trovo d'accordo, oggi mi sono trovato d'accordo, che la difesa a 3 potrebbe essere in questa Juve, volessi cambiare propedeutica, a un 3-4-3 o a un 3-4-2-1. Questo ancora si potrebbe fare, che propone una difesa a 3 con Bremer, Lukumi e Kelly, centrocampo con 2, appunto, di Badouglas, Luiz e con Miners di turno, dico, per dire, poi sarà Sara, quello che volete voi, Kalulu a destra e Selic a sinistra, e poi ometti 3 di punta che possono essere Alabegovic, Colomani e Wortemade, o Alabegovic, Colomani e Conceição. O magari, se decidi di giocare con Conceição e con Alabegovic, puoi fare il 3-4-2-1 con i due che si stringono un po' di più e farli giocare alle spalle,
7: vedi,
0: della
7: Vincenzo,
0: punta.
7: Io sono stra-d'accordo.
0: Questo è fattibile.
7: Il problema è che secondo me, ed è la cosa che un po' rimprovero in questo inizio di campionato, accendi un po' l'aria. Perché...
0: Io l'ho accesa. Perché l'hai rispenta tu?
7: No.
0: Sei una vergogna.
7: Non l'ho spenta io, non vorrei che fosse saltato.
0: Sei una vergogna. Aspetta. Tutto può essere.
7: Capito, tutto può essere. Capito. Infatti noi non arriveremo mai a casa stasera.
0: No, secondo me no.
7: Io non vorrei che Spalletti in questo momento volesse fare per forza l'integralista, e sarebbe un grande errore, perché un conto è se recuperi Sar. Allora, recuperi Sar, hai comunque 4 centrocampisti, poi McKenny prima o poi recupera, ok, eventualmente recuperi anche Cambiaso, che può essere un'alternativa, bene, ma se continui a fare difficoltà tu devi cambiare modulo per forza. Quindi è quello che mi sento di dire.
0: Anche il 3-4-1-2, se vuoi giocare con Wortemade accanto a Colomani, ci metti Alabegovic alle spalle, secondo me non è male. Perdi con Conceição, giochi col 3-4-3, cioè sia con Conceição che Alabegovic e Colomani, c'è, cioè, il centrocampo a 2, appoggiato però dalla presenza di Selic e di Kalulu. La difesa a 3 che tutto sommato funziona, anche perché è una difesa,
7: sì,
0: che
7: funziona,
0: gioca molto alta e ti aggredisce, quindi eviti problemi con le ali che possono abbassarsi e diventa 5-3-2. Sì,
7: sì, sì, assolutamente. No, Luca, grazie, conosciamo la tua storia, ci siamo anche conosciuti, ogni volta che ci mandi questo messaggio veramente ci batte il cuore.
0: Ah, già, è vero. Ciao Luca.
7: Infatti, come scrive Marco, 4-4-2 come strutti con Conceição e Gonzalez. Infatti, Marco, è quel ragionamento, perché quello che diceva l'amico di Foligno l'avevo pensato anch'io. Poi, però, devi fare un 4-2-4. Ma 4-2-4, ragazzi, è tosta. Io credo veramente che noi si dovrebbe andare in questo momento di passare una sorta di difesa a 3. Guarda, io ti faccio rispondere da Vincenzo, perché Max da Reggio dice: come stanno vivendo Allegri i tifosi napoletani?
0: Allora, è una maniera un po' divisa in realtà. Io mi aspettavo che più critiche. In realtà c'è un'ampia fetta dei tifosi del Napoli che hanno apprezzato la capacità difensiva di Allegri ieri, che comunque affrontava l'Arsenal,
7: che è la squadra più forte del mondo in questo
0: momento. Però se ci fai caso, se non era per la perla di Odegaard, che è un giocatore stratosferico,
7: il centrocampista più forte del
0: mondo, è vero che si sono mangiati diversi gol, sì. Però facevano fatica a superare quella barriera lì. Gli chiedono chiaramente di proporsi un po' più davanti, ma riconoscono che anche al Napoli manca l'attaccante, perché se non segna Højlund non segna nessuno.
7: C'è
0: perché
7: Luca
0: 40 pippi entra, ti dà la gomitata e si prende la munizione. Noalang ha litigato in allenamento con Vergara ed è finito fuori.
7: Con Vergara poi, quello è successo?
0: Gli ha detto di tutto durante l'allenamento, che per un passaggio che Vergara non gli aveva fatto lo ha insultato nei peggior modi. Sai che Allegri queste cose non le perdono, finisci sullo sgabello, finisci fuori dallo stadio, è finito fuori dallo stadio. Quindi ci sono un po' di situazioni e loro riconoscono che Allegri sta risolvendo una serie di questioni che il signor Conte gli ha lasciato, perché sono consapevoli anche che l'ambiente distrutto, saturo, muscoli distrutti, giocatori inutili comprati rappresentano un limite sul quale lavorare. Quindi c'è grande divisione. Poi sicuramente sono consapevoli del fatto che vorrebbero vedere Napoli più propositivo e con Allegri non lo vedranno.
1: Pausa e torniamo, ragazzi, a tra poco.
6: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Ultima mezz'ora insieme, poi andiamo ad affrontare la bufera fuori sotto la pioggia torrenziale di Roma. Ci dicono, continuate a proporre degli schemi. 4-8-2 non lo condivido, Francesco. Dice Felicerick fascia destra, Nico a sinistra. Secondo me allontanando Nico dalla porta troppo rischi di fargli fare la fine che ha fatto Famotta. Molte male cose in attacco, potrebbe anche andare bene, so. Però non lo so, perché secondo me perché poi a sinistra metti Selic e poi dietro a sinistra non va.
7: Intanto fammi salutare un nuovo amico, perché sì, al suo sì. Primo messaggio, Antonio da Stagno è praticamente Livorno. Alessandro, eccolo. Ma per tutti questi infortuni una bella benedizione fatta bene col prete giusto a Montenero, ci andiamo insieme Antonio. Ci andiamo insieme. Stagno praticamente è Livorno, quindi grazie, benvenuto tra noi, perché vedo che è il tuo primo messaggio. Benvenuto tra noi. Nel frattempo Quintiliano ce l'ha fatta, è arrivato
0: quindi... in condizioni turpe, perché sì. Con il diluvio.
7: Comunque, onestamente, una pioggia così è.
0: Diciamo che a un certo punto si era aperto il cielo, quindi sembrava fosse avesse fatto una sfuriata e via. Invece mi sa che sarà lunga.
7: C'era un messaggio prima di un amico, eccolo qua, Vincenzo da Bologna, che fa una riflessione molto interessante, perché lui dice: ciao ragazzi, secondo me il nostro inconveniente tattico sono gli esterni offensivi, con Cesao che è bravissimo, ma anche il Diz a parte segnare poco, ma non danno né inserimenti e non mettono neanche le palle giuste, con il giusto tempo agli attaccanti che, per quanto non di livello, non ricevono le palle giuste. Io condivido, perché il nostro problema, io ci metto un attimino a parte il Diz, che però quest'anno deve fare quel salto, noi abbiamo una marea di esterni che non segnano. appoggiamo spesso il gioco sugli esterni, ma finché tu hai, come dice Vincenzo, Conceição bravissimo ma che non segna, dall'altra parte Boga bravissimo ma che non è che c'ha tanti gol nelle gambe, Ale Begovic dobbiamo vedere, il Diz l'anno scorso l'ha fatto, ma comunque io credo che sia proprio l'impostazione di questa squadra che un po' ci penalizza.
0: Bisogna trovare la via del gol, bisogna tirare un po' di più, perché noi abbiamo, se ci fai caso, degli esterni bravissimi ma che puntano sempre a saltare l'uomo, saltano, tornano, saltano, cercano di creare la superiorità numerica e la creano anche. Il problema è che poi chi è che la riempie l'area di rigore?
7: Sì, bravo. Beh, non solo, se tu avessi, io, per me il 4-3 ideale, ora mi direte certo hai scoperto l'acqua calda, era il Liverpool che aveva Salah, Mané e nel mezzo, come si chiama, Suarez. Ragazzi, quello era il 4-3 ideale, perché Salah segnava, Mané segnava, e qual era il paradosso? Che quello che segnava di meno era Suarez, perché aveva questi due mostri ai lati.
0: Allora, e però lui faceva un lavoro per farli inserire.
7: Allora io ti
0: nemmeno
7: dico,
0: quel tipo di lavoro.
7: Non pretendo Salah e Mané, però se tu vuoi giocare sugli esterni, che è una bella idea, ma deve avere almeno uno dei due che una decina di gol me li garantisca, oltre ovviamente ai 10-12 del riferimento centrale.
0: E sono quelli che mancano fondamentalmente, perché se tu avessi un attaccante che sfrutta gli scarichi di cambiato di Conceição, l'uomo che salta l'uomo come era Yildiz o come potrebbe essere Ale Begovic, e diventa un attaccante alla David, cioè che ieri ha giocato e ha risolto, ha smaltito il problema al lobo dell'orecchio destro, che fa più movimento che non attaccare la profondità e la porta, perché a noi il desiderio di Spalletti è sempre stato uno: io voglio un attaccante che attacchi la porta. Ora Colomani l'ha voluto anche lui, si dice attacca la porta, sì, ma parte da esterno, tant'è che quel famoso gol bellissimo che fece per esempio contro il Como, lui partiva esterno a destra,
7: sì, attaccò. Era Firmino, perdone Leonardo, no Suarez, Firmino che peraltro a me non mi è mai piaciuto, però era Firmino, grazie.
0: Quando segnò anche quel gol col Monza, partiva da esterno e andava in diagonale, centralmente, esatto. Non ha mai reso poi in maniera impeccabile. Woltemade è un altro che non lo ancora non l'abbiamo visto, ma ci raccontano non essere esattamente uno che da profondità di rigore va a trovare gol. Però ti serve quel giocatore là, se giochi con una batteria di esterni che hanno pochi gol nelle gambe, ma che ti offrono tanti palloni.
7: Oh, ci dice Fabio, ma perché soprattutto quando c'è questo tempo non fate smart working, non si inquina, costa meno e restate in sicurezza? Perché Fabio, no, tanto grazie per questo messaggio, perché noi dobbiamo stare qua, cioè noi quando ci vedete da casa è perché o stiamo male, perché noi anche quando stiamo male vogliamo esserci, a meno che proprio come succede a Marangio sta per esalare l'ultimo respiro, no, o se no credo che sia molto serio per noi essere qua con voi.
0: Sì.
7: Non che non lo sia essere da casa, ci mancherebbe altro, però noi abbiamo un impegno, quello di essere in studio.
0: Dobbiamo essere qua, lo abbiamo fatto.
7: Grazie Fabio, e però poi, per questo pensiero.
0: Poi anche perché siamo una squadra.
7: Esatto.
0: E allora siccome il regista qua ci deve stare per forza, mica lasciamo Rossi da solo. Dopodiché chiederemo lo spostamento ad Acilia.
7: No, ma stiamo già cambiando. Noi cambieremo sede, ci sposteremo, visto che io e Vincenzo stiamo a 3,5 km di distanza l'uno dall'altro,
0: sì.
7: Quindi io a piedi ci metto un quarto d'ora per arrivare a casa sua, in macchina 3 minuti, ci sposteremo lì e Rossi verrà lì. Vai con un po' di vocali, Rossi. Pensa a Quintiliano come ci arriva. Con lei dipende di cotto.
0: Lui sì, perché poi la zona. No, ma io più che altro io non vorrei essere in Quintiliano quando torna a casa a parcheggiare.
7: Esatto.
0: Noi almeno lo spazio, il parcheggio, c'è cioè lui.
7: E Piccari come fa?
0: Ma lui c'è il posto.
7: Lui c'è il posto. Dove trova? Sì.
0: Ricordati anche che quello aspetta in macchina la chiamata.
7: Sì.
0: Ma è così.
11: Che brutta pezzo,
0: è vero.
7: Vai.
14: Ciao ragazzi, Simone da Lucca.
7: Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
14: Al lavoro, quindi parlo piano.
0: Vai.
14: Io voglio fare una provocazione. Una domanda. No, non è una provocazione, è una domanda. In caso di emergenza, come potrebbe essere in questo momento, un centrocampo a due con Douglas Luiz e Kalulu. Un Kalulu alla che sì, fra virgolette, potrebbe essere possibile? Vi ascolto, ciao ragazzi.
7: Ciao Simone, mi raccomando, non ti far beccare al lavoro.
0: No,
7: tra l'altro, saluto tutti gli amici di Lucca Perché quando sabato ero a Lucca per vedere la Libertas, fatto un reel fuori dalle mura di Lucca che sono bellissime, gli amici di Lucca un sacco ci seguono da Lucca, mi hanno visto, ma se ce lo dicevi ragazzi, ma sicuramente, però grazie perché siete stati gentilissimi con le parole che avete scritto. Non lo so Vincenzo, io non sono proprio per spostare di ruolo i giocatori. Certo, tu dici Kalulu, che forse è quello dei difensori che ha i piedi un pochino più educati.
0: Allora, stamattina su Team Radio molti dicevano, riproponevano ancora una volta il Lucumi a centrocampo. Io sono contro cambiare ruolo dei giocatori. Dopodiché, se torniamo anni indietro, alzando il livello, Desailly partiva da difensore centrale e poi si trasformò in centrocampista.
7: Fan Bommel lo stesso.
0: Quindi qualche...
7: Che l'Allegri preferiva Pirlo.
0: Esattamente. Qualche esempio nel passato c'è anche stato in realtà, quindi non parliamo di baggianate.
7: Però ragazzi, un centrocampo a due.
0: Però,
7: sì. Voi guardate, per quanto secondo me Cambiaso lo faccia bene la mezzala, però... penso che comunque cioè un giocatore che ha un ruolo. Un conto è mettere più o meno un trequartista, cioè guardi, guardi l'idea di lei, fai un sacrificio per una volta per fare la punta centrale e già è difficile, ma un esterno o un difensore messo in un centrocampo oltretutto a due, mentre credo sia più semplice per un centrocampista centrale in emergenza metterlo a fare,
0: ecco, vedi,
7: il difensore.
0: Fabio giustamente ci ricorda anche Tudor con Lippi, che andò a fare il centrocampista,
7: sì,
0: che era difensore, esatto. Quindi insomma,
7: tanto grazie a Roberto che ci manda anche in tempo reale l'attività temporalesca su Roma che si sta spostando su Latina. Grazie. Guarda, altra cosa interessante, Claudio da Pescara.
0: Salutiamo Tony a questo punto. Da Latina.
7: Ciao, c'è la fissazione degli esterni a piedi invertito. Mai un cross di prima, magari basso sul primo palo. Lo odio, ma quanti gol fanno i prescritti con la palla della prima bassa a Di Marco? Claudio, è una mia battaglia. Però io non faccio l'allenatore. E se tutti utilizzano questa cosa, me ne faccio una ragione. Ma tu perdi un tempo di gioco, perché è vero che alcuni sono anche ambidestri, ok? E quindi riescono a giocare con tutti i due piedi, ma se io devo rientrare sul mio piede preferito, perdo un tempo di gioco.
0: E lo perdo sempre, e soprattutto faccio sempre il cross a rientrare, quindi devo aspettare che l'attaccante si è posizionato e salta sul posto. Se io invece lo faccio in corsa,
7: capisci?
0: E quindi lo faccio uscire, arriva l'attaccante da dietro che è in corna, quindi sì.
7: È una cosa che faccio fatica a capire. Cioè, capisco, no? Perché è vero che perdi un tempo di gioco, ma in realtà, giocando tra virgolette a piede invertito, che poi piede invertito, insomma, mi viene un po' da ridere, però ha la sua funzionalità nel giocatore, soprattutto perché puoi mettere in difficoltà l'avversario. Però io ho ragione quando vedo, li odio anch'io sportivamente parlando naturalmente, ma loro giocano, perché poi Cartolandia gioca onestamente con una semplicità, cioè non si inventano niente, è quello, da quanti anni giocano così, appunto come diceva l'amico prima, quando c'era lo scaldabagno che prendeva palloni, spizzata, inserimenti a destra e a sinistra nel 3-5-2 degli esterni alti, nel frattempo lo scaldabagno riendeva a prendere la posizione in area, oppure c'era Lautaro e gol. Cioè, però sì, io la penso come te su questo. Prego.
15: Ciao ragazzi, sono Gigi da Cesenatico.
7: Ciao Gigi.
15: Sono
7: Gigi.
15: Completamente d'accordo con voi. Innanzitutto i nerazzurri sono proprio viscidi, nel senso che non c'è modo di parlare con loro.
7: No.
15: Quindi
7: no.
15: Se uno è sordo è inutile parlargli.
7: È vero.
15: E sarebbe ora di fare come fanno loro, nel senso che bisognerebbe essere più juventini e fare scudo sulla squadra, non creare dei problemi interni che sono più gravi delle critiche esterne.
7: È vero.
15: Ok? Quindi quei tifosi che remano contro, che stiano pure a casa, anzi che cambino squadra, perché secondo me nel momento in cui è uno come Spalletti che non guarda in faccia nessuno e fa giocare Locatelli, se lo fa giocare un motivo ci sarà. Non è che tu devi esultare perché sei infortunato Locatelli, oltre a essere un povero uomo, un piccolo uomo, non capisci quasi nulla di calcio. Probabilmente vuol dire che non abbiamo giocatori migliori di Locatelli per fare quel tipo di gioco che vuol fare Spalletti.
7: Io,
0: okay? Che è poi un po' il lavoro che...
7: Guarda, ha detto tutto quello che volevo... che io esprimo Gigi da Cesenatico, cioè.
0: No, è stato preciso, perfetto, e ha detto la verità, cioè noi stiamo parlando, tanto è cominciata Fenerbahce-Roma,
7: finisce 3-1,
0: primo minuto ancora non ha segnato Malen. Ha detto una cosa sacrosanta, quante volte abbiamo detto che comunque c'è bisogno della guardia del corpo. Se Douglas è cresciuto e ha potuto fare determinate cose, perché comunque Locatelli faceva da guardia del corpo. Poi, come sempre diciamo, nell'impostazione magari è più impreciso Locatelli, perché nel suo mestiere, però se gioca, il motivo è quello. Poi,
7: cioè, salviamo Vidal, poi, Locatelli sta in panchina. Poi, se avevamo Marchisio, Locatelli sta in panchina. Se avevamo Khedira, Locatelli sta in panchina. Bravissimo. Se avevamo Emre Can, Locatelli sta in panchina. Quanto ne mandava? Se avevamo Pogba, Locatelli sta in panchina.
0: Poi, se Sar dovesse emergere, se dovesse essere venire fuori un giocatore di buon livello che sa fare anche rottura box to box eccetera, quindi diventare una bella coppia con Douglas Luiz, allora probabilmente lì si proporrà una scelta.
7: Ma
0: per
7: certo,
0: a un certo punto,
7: se Douglas Luiz avesse dato delle garanzie, Locatelli sta in panchina. Se Thuram avesse dato delle garanzie, Locatelli sta in panchina. Cioè, è così difficile a capire?
0: No, è chiarissimo.
7: Ma, cioè, il 90% dei tifosi l'ha capito.
0: Sì,
7: poi
0: sì,
7: c'è il 10%,
0: sì.
7: Poi ci sono
0: i preconcetti.
7: Vabbè, stavo per dire anche un'altra cosa, ma evito, perché quella cosa che mi hai fatto vedere, vabbè.
0: Quale delle tante?
7: Vabbè, mi hai fatto vedere una cosa che... Vai, andiamo avanti, ma...
0: Non mi ricordo.
7: Vai.
0: Ah, ok.
16: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, salvo da Roma. Voglio proporre una lettura rispetto al 3-4-3, sì, che considero razionalmente e logicamente l'evoluzione necessaria in questo momento di difficoltà. Se andiamo a contare i giocatori a disposizione in questo momento di magra abbondanza, l'abbiamo in difesa come centrali e in attacco anche come esterni.
7: Sì.
16: Quindi riusciremmo a gestire 3 in difesa e 3 in attacco molto più facilmente. Potremmo anche riuscire a sfruttare meglio, ad esempio, un Gatti che sul centro-destra della difesa all'occorrenza può essere più utile e ci permetterebbe di avere maggior copertura e maggior mobilità e fluidità a centrocampo, perché i due che rimangono fissi potrebbero essere inseriti in un modulo che in fase di possesso diventa 5-4-1 con l'arretramento degli esterni, o addirittura in fase offensiva un 3-5-1-1 o anche un 3-4-3, appunto. Quindi logicamente secondo me ha senso, anche per la numerosità delle persone che abbiamo in rosa al momento. Salvo,
7: non sbagli, salvo. Ti ripeto, Vincenzo, io credo che noi andremo a giocare queste 3 partite prima della sosta senza alcuna variazione sul tema. Poi però ci sono 3 di fatto settimane in cui ti fermi. Se questa emergenza non la recuperi del tutto, ma ti dico anche un'altra cosa, a prescindere, io qualcosina cambierei, penserei di cambiare qualcosina.
0: Io, Ale,
7: perché noi non siamo la Roma che non si farà male nessuno, noi non siamo l'Inter che non si farà male nessuno.
0: Io ti dico di più, secondo me un piano B tu lo devi avere,
7: esatto,
0: a prescindere.
7: È bravissimo.
0: Non devi inventartelo quando... Poi ci sono dei casi eccezionali, no? Ci sono i casi in cui si fanno male, come in questo caso, 9 persone. Allora tu dici, ok, immaginiamo che si facciano male 2-3 giocatori imprescindibili, c'ho il piano B. Se ne fanno male 9, magari faccio più fatica. Però io un piano B lo devo avere. La domanda ce l'ha, secondo te? Io non posso pensare che Spalletti non abbia un piano B.
7: Io non me la voglio dare la risposta.
0: Però?
7: Al momento. Perché mi guardi così, Rossi? Quando mi guardi così, Rossi,
0: è innamoratissimo.
7: No, non ti rispondo, sai perché? Perché in questo momento penso di no.
0: Che non abbia un piano B?
7: No. Cioè, lui vede questa squadra, e oggettivamente è così, costruita per quel modulo, perché sei imbottito di esterni. Poi l'amico che ha mandato il messaggio di prima ti dice: sì, ma andiamola a vedere in questa situazione di emergenza, dov'è che abbiamo l'abbondanza in difesa? Bene, dov'è che abbiamo l'emergenza? A centrocampo e tutto sommato in attacco. Allora, sfruttando questa cosa, vediamo di provare a cambiare magari il minimo, ma qualcosa devi cambiare.
0: Certo.
7: E io temo che da qui alla sosta piani B non ce ne siano. E allora, per onestà intellettuale, come abbiamo criticato il filosofo, che era Motta, che o era quello non era quello, o era quello, e lo abbiamo tacciato di integralismo, beh, Luciano non deve commettere questo errore.
0: No, secondo me deve avere, non essere talebano, non essere unidirezionale, deve dimostrare di saper anche cambiare, soprattutto i giocatori devono dimostrare di avere questa duttilità, perché poi va detta anche un'altra cosa, Ale, io posso cambiare modulo, ho i giocatori che riescono ad adattarsi, ho i giocatori che riescono a rendere anche cambiando modulo, perché poi, ecco, se io dovessi proporre un 3-4-2-1 e non voglio rinunciare a Conceição, Conceição sa giocare anche da mezza punta,
7: secondo me no,
0: non sono troppo largo, e allora quindi perché devo rinunciare
7: Alebegovic,
0: a lui.
7: Sì, perché anche il Diz, però, no, quando
0: è un altro che tende
7: altro
0: a stare
7: là, vuole sempre andare sulla linea.
0: Ecco, e allora io, se ho i migliori che vogliono un ruolo, io probabilmente da allenatore sono anche bloccato in un certo ruolo.
7: Perché poi ti dicono emergenza o non emergenza. Spalletti è un grandissimo allenatore, noi siamo dei giornalisti, quindi non ci possiamo paragonare a lui come allenatore.
0: Ma
7: però, come lo vediamo noi, possibile che lui non si renda conto che anche nelle partite che abbiamo giocato il centrocampo a due fa fatica? E se non era per il signor Locatelli, con tutti i suoi difetti del mondo, no? Ma sai le caterve di occasioni che avresti preso? Che avresti subito? Dal Frosinone e dal Parma.
0: Il punto è capire se quando, per esempio, lui, rispondendo ai colleghi della Rai, ha detto che non vede differenze tra la Juventus e le prime tre, semplicemente per il fatto che non ha vinto tre volte ma ha vinto due volte, però comunque ha subito poco, se lui lo pensa davvero, allora lui questo allarme non lo sente.
7: Ma è pericoloso, Vincenzo, perché noi lo vediamo. Dobbiamo essere onesti su questo. C'è una sostanziale differenza che poi magari si colmerà, che poi magari, ma ad oggi c'è. Basta vedere le partite, cioè, sai che io il Como gliel'ho gufata, anche se Fabregas mi sta piacendo, perché io non amo gli integralisti, lo sai, e lui e va a Napoli sul 2-1 comincia a fare le barricate, ma è giusto. Quindi, però, ragazzi, il Como si vede che ha qualcosa in più di te. Cartolandia, Circorfei, Cupoloni, si vede che in questo momento hanno qualcosa più di, anzi, anche l'altro anno. La Roma, che poi non perderà mai nessuno, faranno tutte tante partite, ma si vede che nell'intensità, con l'Atalanta hanno fatto il tiro al bersaglio, hanno fatto 40 tiri di cui una ventina in porta, cioè, se non
0: arrivano
7: c'è carne,
0: da
7: tutte le parti.
0: E questo è un altro sistema, perché noi arriviamo da destra.
7: Sì,
0: quando
7: vero.
0: Non arriviamo da destra, abbiamo un problema. Ovunque. Loro arrivano da tutte le parti. Noi dobbiamo essere quella roba là. E tu dici: sì, però hai cominciato senza Ildiz. Se cominciavi con Ildiz, potevi arrivare da.
7: Sì,
0: da,
7: però
0: da
7: Ildiz a Frosinone c'era, Vincenzo.
0: Ah, Ildiz a Frosinone c'era. No, stava bene, evidentemente. Però ora c'hai Alebegovic. Se sguinzagliamo Alebegovic e lui si smalizia un pochettino di più, Alebegovic è uno che ti fa la cavalcata. Quindi è uno che ti può arrivare da sinistra, e arrivare da destra, puoi arrivare centralmente.
7: Dici una cosa sacrosanta, Vincenzo. Però aggiungo: Alebegovic non è Dybala. Alebegovic non
0: ovviamente,
7: è Thuram.
0: Ovviamente no. Però
7: dell'Inter,
0: secondo me può valere un sole. Devi dargli un po'
7: sì,
0: di spazio in più.
7: Ma forse anche di più.
0: Però, sì,
7: ma il Sole non è mai piaciuto.
0: Per me vale
7: sai,
0: di più. Però intanto vedi: Sole ti entra e ti decide la partita. Perché gli dai la libertà, certo, di fare quello che vuole fare.
7: Perché poi in un contesto
0: in
7: dove
0: un contesto
7: funziona tutto,
0: funziona anche il singolo.
7: Prego, Rossi.
0: 10 minuti 0-0.
7: Ma alla fine
0: 8-0.
7: Sì. Tanto 8. Noi la seguiremo tutta a macchina, perché
0: no,
7: noi
0: sì,
7: arriviamo domani mattina.
0: Dopo domani. Vai. Ah, quindi c'hai.
7: Cosa c'ho?
0: I programmi pirati per guardarti dalla macchina.
7: No, Marangio, io c'ho. Tra l'altro, sto vedendo una cosa che è pericolosissima.
0: Che è successo?
7: Che ovviamente è tutto pirata, secondo me, ma è vero che viene pubblicizzato su TikTok, un affare per cui tu, poi se sia vero o no non lo so perché non mi fido, praticamente c'è un aggeggetto che tu lo colleghi al telefono e ti proietta la partita sullo schermo della televisione, della macchina, che è pericolosissimo.
0: È un CarPlay normale?
7: No, perché sul CarPlay, se tu hai l'applicazione
0: non puoi vedere
7: fanno vedere che c'è un, tipo una chiavetta
0: diventa
7: che la
0: televisione
7: metti,
0: praticamente.
7: Diventa è una cosa pericolosissima.
0: Beh sì, diciamo che allora cioè, per chi affronta soprattutto Via del Mare evitate.
7: No, piacere, è pericoloso a prescindere.
0: Lo so.
7: Vedere la partita mentre stai guidando è da pazzi.
0: Noi ci siamo ascoltati che era Egitto, Argentina, Egitto. Sullo 0-2 per l'Egitto sì, e Alessandro proprio ci mandavamo i messaggi che stavamo bloccati nel traffico. Ovviamente sull'1-2 Alessandro è tabella vinta l'Argentina. Io ho spento, sono tornato a casa.
7: Ma io come quando ho segnato la Roma il gol del pareggio sabato che stavo tornando da Lucca, io spento, io sapevo. Ma questa roba qua, veramente, io capisco che me sui social vale tutto. Ma insomma è una cosa che per me bisogna evitare, ma soltanto farlo vedere, perché non poi c'è qualcuno che dice: ma senti, guarda bella,
0: mamma, tanto io non guardo, tu guardi tu e poi mi fai sapere. Poi a un certo punto
7: guarda che tanti gli incidenti che accade perché la gente sta al telefonino,
0: 90%.
7: Figurati se guardi una partita,
0: 90%
7: tutti pazzi.
0: Poi c'è chi invece sta 90 minuti al telefono.
7: Ecco, vedi Massimo, non si fa Massimo, vedi subito, ma non si fa Massimo, a meno che tu non guidi, ma se anche non guidi è pericoloso Massimo, vai, dunque grazie,
0: grazie.
7: Vai.
17: Eccomi qua, buonasera Vincenzo e Alessandro.
0: Ciao, allora guardi in TV,
17: ti dico il non merita la Juventus adesso, per lo stato attuale di come sta, di come gioca, di come si pone con... con il campo, con i tifosi, con tutto. Cambiaso, Andrea Cambiaso, non lo sopporto più, non lo voglio vedere più. Ha rotto definitivamente le palle.
0: Sì, proprio
17: gennaio, via, fuori. Lui non merita la Juventus. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
7: Ciao. Ciao, ma questa è colpa tua, Maraggio.
0: Perché Massimo ha detto in TV.
7: Questa è colpa tua, Vincenzo, perché allora in assoluto l'amico da Napoli dice una cosa che pensiamo, soprattutto sull'atteggiamento, no? Ha ragione. Apri da Quintiliano che si bagnano, è già entrato. Però, e sono convinto che l'amico sarà il primo tifoso di Cambiaso da qui almeno a gennaio, noi abbiamo bisogno anche di Cambiaso in questo momento. Poi lui deve cambiare atteggiamento. Questo assolutamente, perché la cosa che gli rimprovera è quello.
0: Porta fuori, non me ne frega, peso l'uomo. Però in campo deve avere un atteggiamento diverso.
7: Sì. Quindi sì. Intanto i turchi vicino al... Sì, Fabio, ma tranquillo.
0: Elmas.
7: Finirà 8-1. Prego, Rossi. Bella puntata abbiamo fatto oggi. Sì. Grazie a voi, naturalmente.
0: Sempre. Mica tua.
18: Mi auguro. Ragazzi, Vittorio da Torino. Ciao, però, cioè, adesso facciamo un processo a Spalletti. Mi ricordo che l'anno scorso, quando ha preso un po' in mano la squadra dopo un po', io ho visto giocare la Juve
7: qualche
18: benissimo,
0: benissimo, io sono d'accordo.
18: Non avevamo una punta decente, ma avevamo creato il mondo.
7: È vero.
18: Le prima a Milano con l'Inter, cioè abbiamo fatto dei partitoni assurdi. Poi non so cosa sia successo che sono calati di colpo, ma se la soluzione è riportare Parrucca a Torino, anche no. Ricordiamoci come ci ha lasciato
0: altra occasione per
18: nel ritiro di luglio, cioè che noi eravamo inguaiati. D'Amblè ci siamo trovati senza allenatore, cioè uno così merita ancora fiducia.
0: No, ma allora la fiducia in lui io. E sono stato il primo a ricordarti. Guarda, che c'è stato un periodo che ci faceva anche divertire ed eravamo sorpresi. Poi è successo però qualcosa.
7: Allora, l'amico Vittorio, te devo trovare le parole giuste in questo caso.
0: Mi spiccerei, c'è cioè, Quintiliano e
7: no, vabbè, tanto noi ci mettiamo un'ora e mezza di
0: e noi sì.
7: Tira fuori una tematica che tanto c'è. Noi, secondo me, proprio per il bene che vogliamo alla Juventus, poi che voi siate appassionati di Conte o non appassionati di Conte, perché è giusto anche chi c'è, stamattina è arrivato un messaggio del tuo amico, l'ho sentito, Tembu Radio. Però, a parte il fatto che secondo me, ma è una mia idea, se la Juve dovesse riesonerare allenatore, non arriverebbe mai Parrucca o Conte, non arriverebbe mai, però vorrebbe dire che risiamo un'altra volta nella cacca. E allora, io ti faccio questa previsione, Vincenzo, non so fra quanto, però te lo comincio a dire così, comincio a farci la bocca. Prima o poi lui alla Juve ritorna. Secondo me sì.
0: No.
7: Finché
0: c'è il canale.
7: È una mia idea.
0: Non te la passo questa.
7: Invece me la devi passare.
0: Non te la passo.
7: Secondo me lui prima o poi alla Juve ritorna. Speriamo sia poi. Perché se poi vuol dire che forse qualcosina in questo periodo riusciamo a fare. Ma aggiungo, se Spalletti viene esonerato, è più facile che arrivi Palladino,
0: sì,
7: che non il signorino.
0: E io invece ti dico, e chiudiamo, che se dovesse tornare quello, significa che siamo veramente messi male, perché lui verrebbe chiamato solo per ricostruire. Quindi significa che hai sbagliato una volta la ricostruzione.
7: Facci la bocca.
0: No, non ce la faccio.
7: Facci la bocca. No, no. E te, capisco
0: no.
7: Il sobbollito che ti verrebbe, ma hai sopportato, Sarri.
0: Non lo consento.
7: Lui prima o poi la Juve ci ritorna.
0: Non torna.
7: Non torna. Ciao ragazzi, ciao, noi ci buttiamo
0: sul canotto sul e proviamo a tornare a casa.
7: A domani, ciao.
0: A tutti.
19: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, e poi è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senese, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché rimasta intrappolata.
3: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
2: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
3: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
2: Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia. Gli europei di volley maschile: battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Ascolto, questo è il Buongiorno RBN. Chi vi parla è Fabio Zaccaria. Oggi, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9, rassegna stampa tutte le notizie, tutti gli aggiornamenti riguardanti la Juventus, ma non solo. Vi ricordo quindi di seguire l'appuntamento ogni giorno della settimana. Tante news anche oggi, solo su Radio Bianconera, l'unica che conta. Scriveteci, messaggiateci, fateci sapere un po' la vostra opinione al 340 54 25 324 qui a Radio Bianconera. Partirei oggi con i primi risultati della Champions League, perché è terminata ufficialmente la prima giornata della League Phase di Champions League. Hanno giocato l'Inter, ha giocato la Roma, ha giocato il Como e ha giocato tutte, insomma, le squadre italiane, ha giocato anche il Napoli Allegri, che ha perso nuovamente. Nell'ultima

0: giornata, cioè quella di ieri, hanno disputato le rispettive partite. Prima la Roma alle 18.45 pareggiando 1-1 con il Fenerbahce e poi ha giocato il Como e ha vinto la squadra di Fabregas. Quindi partirei con i risultati prima di buttarci poi a capofitto sui quotidiani sportivi, perché ci sono un sacco di notizie, un sacco di aggiornamenti anche nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre. Attenzione, perché questo 11 settembre tenetevelo a mente, perché più tardi vi racconterò qualche piccola chicca riguardante questa data. Ma vi riporto indietro a 15 anni fa e magari vi sblocco anche qualche bel ricordo del passato bianconero. Partirei dunque con i risultati di questa giornata di Champions League di ieri, insomma di giovedì 10 settembre. Come vi aggiornavo prima, il Fenerbahce ha pareggiato 1-1 con la Roma. Al gol iniziale di Cristante ha pareggiato i conti Brown nel corso del secondo tempo. Poi anche un rigore revocato per i giallorossi che insomma sono fermati dopo 3 vittorie consecutive in campionato. Arriva il primo tra virgolette stop per la squadra di Gasperini in Champions League. Una partita non facile come quella in Turchia, che alla fine la Roma riesce comunque a portare a casa un buon punto nel corso della fase di Champions League. Il PSV Eindhoven con lo stesso risultato, dunque 1-1 in casa, ha pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk. Il Bayern Monaco si presenta subito con un 5-0 al Bodo Glimt, la squadra che l'anno scorso eliminò, se vi ricordate, l'Inter dalla Champions League, tutti gol nell'arco del secondo tempo. Pensate un po', dal 47esimo nel secondo tempo fino all'ultimo gol di Olise al 92esimo, il Bayern 5 gol nel secondo tempo e insomma archivia la pratica norvegese alla prima giornata di Champions League. Il Como, come vi aggiornavo prima, ha vinto 4-1 in casa la squadra di Fabregas, unica italiana a vincere in questa prima giornata all'esordio storico per ilariani nella massima competizione europea. 4-1 la prima gara appunto dei ragazzi di Fabregas. Sblocca il punteggio Baturina, Martin Baturina il croato, raddoppia Duvikas il bomber greco, pareggia, o meglio accorge le distanze Maximovic, classe 2007 dell'Ipsia, anche cercato nelle passate stagioni proprio dalla Juventus, attenzione perché è un ragazzo molto interessante. Chiudono le pratiche nel corso del secondo tempo ancora Diao e poi Perrone all'ultimo, insomma chiude i conti di una gara già ampiamente avviata nel corso del primo tempo. Dunque 3 punti per la squadra di Fabregas, che avvia nel miglior modo possibile il suo percorso in Champions League. Chi ha vinto anche abbastanza largamente è il Manchester United, che ritorna a disputare la massima competizione europea, 4-0 insomma alla prima giornata contro il Baku, gara non estremamente difficile come abbiamo visto altre italiane. Insomma ha segnato anche Bruno Fernandes e anche Sesco, se vi ricordate qualche anno fa fece una grande partita contro la Juventus in quell'Ipsia famoso che oggi ritorna. Insomma giocava anche Openda, che oggi la Juve dà in prestito al Lione per rigenerarsi. Ultima gara della giornata è il Lens, che è riuscito a vincere, squadra francese, in Repubblica Ceca per 3-2, gara incredibile che si è risvoltata negli ultimi minuti e garantisce dunque ai francesi i primi 3 punti di questa competizione. Volevo dire, insomma, fare questa anche opinione con voi, ma avete visto queste gare di Champions, nonostante la Juve insomma non partecipi alla massima competizione? C'è qualche squadra o qualche giocatore in particolare che vedreste bene la Juventus? E se delle italiane che avete visto disputare la Champions notate tanta differenza rispetto alla Juventus di quest'anno, fatecelo sapere appunto con un commento qui a Radio Bianconera. Siamo pronti a confrontarci ed approfondire insieme insomma tutte le notizie. Vi ricordo il numero 340 54 25 324. Insomma, per tutti gli aggiornamenti fateci sapere anche quella che è la vostra opinione. Come vi raccontavo in precedenza, anche perché poi tra l'altro ci avviciniamo, perché oggi finisce la Champions League e si parte subito con la Serie A. Oggi la prima giornata, si riparte, o meglio con la quarta giornata di Serie A, il quarto turno questa sera si ricomincia. Quindi per tutti i fantallenatori all'ascolto, ce ne fossero, ricordatevi anche di schierare la formazione, perché si parte appunto questa sera. Quello che volevo raccontarvi è sbloccarvi un po' un ricordo, perché torniamo alla Serie A, ci avviciniamo anche a Sassuolo-Juventus, gara decisiva subito, anche vista la situazione infortuni che continua a tenere banco in casa Juventus, e sbloccarvi un ricordo di 15 anni fa. Come vi raccontavi in precedenza, ne parla anche la Juventus sul suo sito ufficiale, scusate. Volevo raccontarvi appunto perché 15 anni fa si disputa giustamente l'11 settembre del 2011 la prima gara ufficiale all'Allianz Stadium. La Juventus di allora Antonio Conte batte 4-1 il Parma in casa. Se vi ricordate il primo gol di Lichtsteiner, storico all'epoca, che sblocca appunto la partita su un assist meraviglioso di Pirlo. Ecco, 4-1 il punteggio finale. Ne parla anche la Juventus, ne ha aggiornato appunto sul suo sito ufficiale la Juventus di questa notizia. Adesso vado a prenderla in maniera integrale, giusto per sbloccarvi questo ricordo che tanto bene insomma aveva lasciato sperare questa Juventus, anche perché tra l'altro proprio da quella vittoria poi inizia questo ciclo di 9 scudetti consecutivi con Conte, con Allegri poi con Sarri, insomma un ciclo veramente vincente che poi ha aperto veramente la pista ad una squadra che rimarrà nella storia. 11 settembre 2011 si legge sul sito della Juventus, la prima ufficiale all'Allianz Stadium. 15 anni fa iniziava una nuova era. A pochi giorni dall'inaugurazione dello Juventus Stadium, così si chiamava ancora all'epoca, ora è cambiato insomma questo nome, la nuova casa bianconera si preparava a vivere per la prima volta l'emozione di una partita ufficiale. Era l'11 settembre del 2011, una data destinata a entrare nella storia del club. La prima volta in cui si mette piede nella propria casa è impossibile da dimenticare. Era l'8 settembre, chiaramente il giorno in cui viene inaugurato, e qualche giorno dopo l'11 arriva anche la prima partita ufficiale. Era all'epoca la seconda giornata del campionato di Serie A, 2011-2012, la Juve arriva da due settimi posti consecutivi, si area di rivoluzione, arriva proprio Antonio Conte per Juventino Doc, Bianconero Doc, per riportare anche un po' di spirito nello spogliatoio, e si rivolgerà si tornerà a vincere proprio da quella scelta anche tecnica. Dicevo, era la seconda giornata di campionato, Juventus-Parma, il risultato è impresso nella memoria di tutti come ogni istante di quella partita. I gol di Lichtsteiner, come vi anticipavo prima, Pepe, Vidal e Marchisio. Attenzione perché vanno in gol praticamente tre centrocampisti su quattro, attenzione perché è proprio anche oggi tiene banco il tema dei centrocampisti, ma non per quanto riguarda i risultati o i gol, ma per quanto riguarda purtroppo gli infortuni. Quali di questi giocatori che aveva segnato in quella gara, secondo voi, ad oggi farebbe comodo alla squadra di Spalletti? Perché ce ne sono veramente di interessanti. Anche il gol avversario, perché si aggiunge anche questa cosa, in realtà riporta un po' di bianconero, perché l'unica rete segnata dal Parma, si legge, non poteva che arrivare da un ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Juventus e che poi ha esordito anche nella Juventus per poi fare ritorno anche successivamente proprio alla Juve, perché arriva da parte di Sebastian Giovinco. Quindi poi troverete anche tutte le immagini di quella gara, insomma, storica, che rimane un po' nel cuore dei bianconeri, perché da lì si apre appunto un ciclo di vittorie, un ciclo vincente per Conte, ma in generale per la Juventus, che negli anni successivi domina la Serie A e insomma riesce anche a ottenere grandi risultati nelle massime competizioni europee, soprattutto in Champions League, poi anche con Max Allegri. Sempre sul sito della Juventus, ripartiamo veloci, saltiamo, perché la preparazione è quella della gara contro il Sassuolo, gara subito decisiva perché la Juventus è in emergenza, l'abbiamo ricordato, tanti infortuni, Locatelli si è fatto male, tra l'altro proprio ex Sassuolo, dovrà stare fuori per diversi mesi, si parla di 5 dopo il suo intervento chirurgico, così come Idis, che dovrà stare fuori per almeno 3 mesi, i box anche Ekator, insomma situazione complicata anche per Thuram, che sarà fuori 4 mesi. Si aggiungono ad oggi le pedine che mancano, perché Cambiaso non ce la farà in vista del Sassuolo, probabilmente si recupererà McKennie, ma di questo ve ne parlerò più avanti. Sempre sul sito della Juve vi racconto quelli che sono gli ultimi precedenti della Juventus contro il Sassuolo. Prima vi parlo dello stato di forma delle due squadre, perché è interessante analizzare come le due squadre arrivano a questa partita, prima di buttarci su tutti i precedenti di questa sfida, che si preannuncia molto interessante e che sempre ha riportato molti gol nell'arco delle stagioni. Vado a leggervi insomma quello che riporta insomma i dati, anche un po' le statistiche che ci ricordano qual è il momento delle due squadre. Allora, il Sassuolo arriva innanzitutto da un pareggio per 2-2 contro il Bologna, questa è l'ultima partita disputata. Ha vinto anche in settimana, attenzione perché il Sassuolo ha un'altra gara in realtà sulle gambe, perché ha giocato e vinto in settimana anche in Coppa Italia contro il Frosinone ai rigori, e poi ha vinto contro il Torino per poi perdere insomma la prima di campionato contro l'Atalanta, andiamo a ritroso in questo caso, e quindi il Sassuolo che ha in realtà una gara in più sulle gambe, come vi raccontavo prima. Attenzione perché nel Sassuolo gioca proprio Azic, che ha segnato l'ultima gara di campionato, ha fatto anche molto bene in Coppa Italia, ragazzo che la Juventus, classe 2006 montenegrino, che ha prestato proprio al Sassuolo in vista di questa stagione per poter crescere. Secondo voi, mi rivolgo ancora a chi ci sta ascoltando in questo momento, poteva già fare comodo la prima squadra, vista anche poi sfortunatamente quella che è stata quello che ci ha riportato la situazione infortuni emergenziale in questo momento? Avrebbe potuto fare comodo in questo momento Azic già in una squadra come la Juventus, oppure è giusto che il ragazzo sia stato mandato in prestito, dunque a farsi le ossa in una squadra comunque già molto importante come il Sassuolo, che disputa la Serie A a buon livello e dà sempre spazio insomma ai ragazzi giovani? L'abbiamo visto l'anno scorso con Muharemovic, che poi si è rivelato essere una plusvalenza importante e per il Sassuolo e per la Juventus, perché si sono spartite poi insomma i soldi ricavati dalla sua cessione in Inghilterra al Leeds. Vado a leggervi anche l'ultima gara della Juventus, dovreste saperle, comunque io ve le ricordo. Prima giornata di campionato si vince contro il Frosinone 1-0, neopromossa, poi si vince nuovamente contro il Parma in casa 2-0 e poi arriva il primo pareggio, perché la Juventus pareggia 1-1 in casa contro il Milan, insomma una gara che riesce a riaprire negli ultimi minuti, negli ultimi secondi della gara. Gatti, ecco, decisivo negli ultimi minuti, anche grazie a grande cuore, grande spirito e grande coraggio del difensore bianconero, che ha sempre mostrato insomma questa grande volontà di tirarsi fuori dalle polemiche, dalle critiche e risultare sempre decisivo in alcuni momenti. Attenzione, perché ci sono alcuni giocatori molto interessanti di questa partita. Vi ho parlato di Locatelli, ex Sassuolo. Parliamo di Azic, che in realtà è di proprietà della Juve ma è impresso al Sassuolo. Uno che potrebbe essere decisivo nel match, lo ha già dimostrato tante volte, Mimmo Berardi, che in passato fu di proprietà della Juventus, preso proprio dal Sassuolo quando era ancora un giovinotto di gran belle speranze, e poi alla fine ha deciso di rimanere insomma in nero verde e fare la storia effettivamente del club. Attenzione, perché potrebbe esserci spazio, come vedremo dopo nelle formazioni probabili del match, spazio per Berardi, perché Volpato in questo momento non è al meglio della forma fisica e dunque Mimmo Berardi potrebbe giocare dal primo minuto. Attenzione, perché contro la Juventus ha un passato molto particolare Berardi, soprattutto quando il Sassuolo gioca in casa. Berardi è sempre uno dei fattori del match. Vado a leggervi ora quelli che sono gli ultimi precedenti del match, che vi riprendo, come raccontavo prima, da il sito ufficiale della Juventus. Sassuolo e Juventus si affrontano domenica 13 settembre, questo dunque l'appuntamento alle ore 20:45 a Reggio Emilia. Il match sarà valido per la quarta giornata di campionato. I precedenti: quello di domenica sera sarà il 25esimo confronto fra Sassuolo e Juventus in Serie A. Il bilancio è di 16 vittorie bianconere, quindi Juventus in vantaggio da questo punto di vista, 4 successi di neroverdi e 4 pareggi. Questo è appunto il bilancio, 16 vittorie, e poi ci si suddivide equamente pareggi e sconfitte. La Juventus è la squadra che ha vinto più partite e segnato più gol contro il Sassuolo in Serie A, quindi attenzione che la Juventus è un po' la bestia nera in Serie A. Importanti anche questi dati da ricordare, perché molto spesso incidono anche forse anche psicologicamente all'interno di un match. 16 successi, dicevo, e 56 reti segnati. La media di 2,3 gol a partita contro gli emiliani, quindi un dato molto importante. Però la Juventus non ha mai segnato questi gol. Insomma, durante questa stagione si è fermata a 2 contro il Parma. E inoltre, questa media appunto è la più alta contro qualsiasi avversario attualmente presente nella competizione. Quindi la Juventus che positivamente, ecco, quando trova il Sassuolo, insomma, si trova abbastanza spesso, ecco, la rete. Sassuolo e Juventus hanno pareggiato l'ultimo confronto in campionato 1-1. Tra l'altro, una di quelle sfide che poi ha deciso la mancata partecipazione proprio dei bianconeri alla Champions League, e ha condannato effettivamente la squadra di Spalletti all'Europa League. Allo Stadium fu 1-1 lo scorso 21 marzo. Nessuna delle 9 sfide precedenti era terminata in equilibrio, con 6 vittorie bianconere e 3 neroverdi nel periodo. La Juventus ha segnato almeno 2 reti nelle 17 delle 24 partite disputate contro il Sassuolo in Serie A, pari al 71% degli incontri. Fra le squadre presenti in questo campionato, i bianconeri non hanno una percentuale più alta contro nessun'altra avversaria, quindi tornano ancora queste statistiche mostruose contro il Sassuolo. Vediamo se verranno confermate anche nello scontro decisivo di domenica sera. Sono 12 precedenti fra le due squadre a Reggio Emilia, chiaramente perché Sassuolo è da circa una quindicina d'anni che è appunto in Serie A, e quindi non possono essere così numerosi appunto i precedenti fra le due squadre. Dicevo, sono 12 a Reggio Emilia. Il bilancio è di 7 vittorie della Juventus, 3 del Sassuolo e 2 pareggi. 25 sono invece le reti segnate dai bianconeri e 14 dei neroverdi, insomma, in queste sfide proprio a Reggio Emilia. Il Sassuolo ha vinto 2, attenzione, 2 delle ultime 3 gare interne contro la Juventus in Serie A, dopo aver ottenuto un solo successo nelle prime 9 sfide casalinghe contro i bianconeri, con 2 pareggi e 6 sconfitte. Quindi attenzione, perché il Sassuolo, se guardiamo gli ultimi 3 precedenti, è in vantaggio da questo punto di vista contro la Juventus. Che gara vi aspettate contro il Sassuolo? Una Juventus arrembante nonostante la situazione infortuni, o meglio ancora, con più coraggio, con più intensità proprio garantita da questa spinta che potrebbe dare le situazioni di emergenza, come abbiamo anche raccontato negli appuntamenti precedenti? Insomma, molto spesso le squadre che poi si rivelano essere forti si uniscono in momenti più difficili e trovano quello spirito più combattivo e combattente che garantisce poi le vittorie nei momenti di difficoltà. Che gara vi aspettate dunque? Scriveteci un messaggio, fateci sapere quella che è la vostra opinione e approfondiamo tutte le notizie insieme. Procedo con leggervi dunque anche quello che è il programma per questa quarta giornata di Serie A, perché ci sono anche in questo caso, insomma, delle partite molto interessanti da analizzare, perché dicevo, si inizia questa sera, quindi ricordatevi, ve lo monito ulteriore per i fantallenatori, schierate la formazione. Quindi Venezia-Fiorentina, il primo impegno di questa giornata numero 4, alle 20:45 in casa appunto del Venezia. Fiorentina che sarà con un nuovo allenatore in panchina, perché Vanoli ha ripreso il suo posto dopo l'addio di Fabio Grosso, primo allenatore esonerato in questa stagione in Serie A dopo appena 3 giornate. Non è un record, ma ci si è avvicinato abbastanza. Il Genoa poi nella giornata del 12 settembre affronterà in casa alle ore 15 il Frosinone. La Lazio invece, questo è il primo big match della giornata perché lo dicono i risultati, insomma la Lazio in questo momento è capolista insieme all'Inter, alla Roma. Il Milan invece è a punteggio non pieno, ma perché ha avuto un pareggio contro la Juventus nell'ultima giornata. Quindi Lazio-Milan big match delle 18, sempre sabato 12 settembre. L'Atalanta invece alle 20:45 della stessa giornata, quindi il 12, affronta il Cagliari in casa. Poi si passa al 13, dunque a domenica, con Lecce-Monza prevista per le ore 15, Napoli-Bologna, quindi il Napoli di Allegri che deve riscattarsi dopo 3 sconfitte consecutive, 2 in campionato e 1 in Champions League contro l'Arsenal, deve ritrovare un po' insomma di concretezza e anche un po' di stabilità difensiva, come ha ricordato lo stesso Max Allegri nei giorni scorsi. Dunque la giornata poi va avanti con Sassuolo-Juventus, che si gioca sempre domenica 13, e poi si passa al 14, dove giocheranno le squadre che hanno disputato la Champions League, e di conseguenza lunedì avremo alle 18:30 Como-Parma, Torino-Roma, sempre alle 18:30, e la giornata si chiude con Inter-Udinese alle 20:45 di lunedì. Cosa vi aspettate da questa giornata? I big match, comunque, diciamo che ce n'è uno in particolare, che è Lazio-Milan, perché ce ne parla la classifica, ma ci sono diverse sfide che possono essere fondamentali, soprattutto perché... perché si è giocata la prima giornata di Champions League e bisogna capire come gestire anche questa competizione. È vero che siamo all'inizio, quindi la forma fisica va ancora modulata per bene, ma può essere anche questo un segnale, perché le squadre che per ora non sono ancora entrate in competizione potrebbero avere sul lungo periodo un vantaggio. Vedo che abbiamo già dei messaggi. Ciao Fabio, buona giornata a voi. Mi basterebbe avere un certo Nico Paz in squadra. Chi non vorrebbe in questo momento Nico Paz? Complimenti al Como, scese in campo senza timore, con la consapevolezza di poter vincere. Non dimentichiamo il Sassuolo con un Berardi che c'entra sempre la porta, come ricordavo prima. Un abbraccio anche a voi. Sì, Berardi è sempre un giocatore che in questa Serie A, insomma, ha dimostrato di essere un giocatore che in realtà è rimasto al Sassuolo, poteva ambire qualcosina di più, ma ha sempre voluto rimanere in nero-verde. Forse quella è la sua dimensione e li fa inevitabilmente la differenza, giocatore come lui che comunque ha fatto anche molto bene agli europei con l'Italia durante la vittoria nel 2021 sotto la guida di Mancini. Questo dunque è il primo messaggio che vado a leggervi. Abbiamo tante notizie e ora vado a buttarmi a capofitto su quella che è insomma la situazione per quanto riguarda la formazione della Juventus, perché vi ricordavo e vi ricordo sempre, purtroppo ci sono alcune defezioni e quindi bisogna insomma monitorare questa situazione. Vi leggo alcuni aggiornamenti perché ci sono un po' di novità che vado a riprendere da Bianconera News in questo momento, che titola Ottimismo McKennie. Perché Ottimismo McKennie? Perché McKennie le ultime giornate le ha saltate preventivamente per via di noie, insomma, muscolari. Non hanno mai cercato di forzare la mano con il centrocampista statunitense. Perché? Perché già la situazione è abbastanza critica, e dunque rischiare in un momento così delicato della stagione, in cui tra l'altro vi ricordo che settimana prossima si parte anche con l'Europa League, quindi fino adesso tutto bene perché c'è un impegno settimanale, ma poi con la Coppa Italia che arriva, con l'Europa League inizia a muovere i primi passi, insomma le partite sono tante, gli impegni sono tanti e il gruppo va gestito al meglio. Dunque vado a leggervi questo pezzo di Bianconera News su McKennie. Ottimismo McKennie, finalmente un po' di ottimismo dopo insomma notizie che di ottimismo avevano ben poco nelle ultime settimane. Potrebbe essere in panchina per Sassuolo Juventus, questo è il dubbio che ci si pone. Oggi il centrocampista texano dovrebbe allenarsi parzialmente in gruppo e con Sar, tra l'altro, altro giocatore che per la prima volta potrebbe esordire in bianconero. A Spalletti potrebbe dare qualche opzione in più, attenzione che subito arriva il riferimento, perché McKennie chiaramente non potrà partire dal primo minuto, lo dice la sua condizione fisica, a meno di, insomma, robe straordinarie, e sarà utilissimo a gare in corso, come già dimostrato tra l'altro. Leggo, non solo Pape Matassar, la Juventus di Luciano Spalletti potrebbe riavere per la trasferta contro il Sassuolo anche Weston McKennie. Decisivo sarà l'allenamento odierno, quindi di oggi, venerdì. Se il centrocampista texano lavorerà anche a parte col gruppo, sabato farà la rifinitura e al Mapei Stadium si accomoderà dunque in panchina. Quindi tutto dipende un po' dalla giornata di oggi, è decisiva per le scelte di Spalletti e le convocazioni di conseguenza. Attenzione perché in questo momento... vi racconterò anche più avanti, Owusu è il nome che potrebbe sostituire numericamente anche Locatelli dalla Next Gen, un centrocampista che evidentemente salirà su a dare una mano. L'abbiamo già visto insomma nelle amichevoli estive e negli impegni insomma con la Juventus amichevoli aveva già ben dimostrato. Nessun rischio ovviamente, leggo continuo insomma su McKennie, ma considerato la doppia di centrocampo obbligata sarà composta da Douglas Luiz e Kub Mayer. Questi sono insomma gli aggiornamenti per quanto riguarda la formazione titolare. Evidentemente in questo momento la Juventus ha le assenze e Kub Mayer tornerà ad essere un titolare di questa squadra dopo tutte le notizie riguardanti il mercato estivo e una sua possibile partenza. Sarebbe importante anche avere a disposizione, qua si dice, il Baby Owusu, come vi racconterò prima. In realtà Baby ben poco, Baby è in Italia, perché parliamo di un ragazzo classe 2005, quindi non è che parliamo di un ragazzo nato l'altro ieri, che ha già comunque una buona esperienza. È un giovinotto perché viene dalla next gen, questo è il riferimento inevitabile. In caso di emergenza è pronto anche il ragazzo, che tra l'altro è cresciuto proprio nel vivaio bianconero, quindi non occuperebbe nemmeno posto da questo punto di vista per le liste, e motivo per cui è presente è questo. Discorso analogo per il senegalese, quindi Sar, che ha già avuto mezza seduta con i compagni ed oggi potrebbe aggregarsi definitivamente al gruppo principale, anche lui indiziato ovviamente ad andare al massimo in panchina contro la squadra di Aquilani. Questa è dunque l'indicazione di Bianconera News. Fateci sapere un po' quello che è il vostro parere su questa situazione della Juventus. Ora abbiamo anche qualche insomma aggiornamento per quanto riguarda i podcast di ieri da lanciare, da rievocare da questo punto di vista, perché ci sono dei pareri anche interessanti riguardanti la situazione infortuni, perché come dicevo prima ad oggi è la parte più purtroppo più importante, ecco, che tiene banco in casa Juve. Secondo voi chi dovrebbe partire titolare, dare chance inevitabilmente a Kub Mayners, che in questo momento ha fatto un grandissimo inizio di stagione, va detto, un gol e un assist nelle ultime due giornate. Douglas Luiz confermatissimo, lo dice anche la nazionale brasiliana, che lo fa tornare fra i convocati dopo diverso tempo, quindi arriva una conferma importante. Ancelotti che lo convoca è una notizia importante anche per la Juventus, anche un segnale di grossa fiducia e dai bianconeri e dalla Seleção brasiliana. E invece vedete un po' più indietro Sar, McKennie, come gestireste voi al posto di Spalletti questa situazione? Prima di lanciarmi su quelli che sono i titoli delle maggiori pagine sportive della giornata di oggi, quindi venerdì 11 settembre, volevo appunto mandare in onda quello che è un contributo che abbiamo dalla giornata di ieri a Radio Bianconera, perché Davide Torchia si è espresso alla rassegna stampa, quindi con Claudio Zuliani, proprio sulla situazione degli infortuni in generale, sulla Juventus, e dunque andrei a mandare in onda questo contributo che è molto interessante.
1: Allora, fatto degli infortuni, più che altro non credo che sia una questione di rendimento, è una questione che è normale, come in tutte le cose non bisogna dare la colpa e crocifiggere nessuno, però i manager e tutti quelli, certo io ritengo che l'allenatore e tutta la parte dello staff dell'allenatore sono i manager tecnici, però comunque sono dei manager che gestiscono e vedono tutti i problemi, non solamente chi gioca mediano, chi fa organizzata, non solo fa la formazione, ma tutto quello che accade e che potrebbe accadere in futuro, al di là dell'avversario che si va ad incontrare, no? Perciò è normale che, io dico, tre persone operate in una settimana, cosa che succede, non so di quanti decenni può succedere una roba del genere, però vari infortuni muscolari, un po' ripetizioni, quando da uno diventano uno, due, tre, quattro, è normale che anche loro si staranno chiedendo se la fase di lavoro piuttosto che quella di recupero siano tutte al massimo della performance, oppure si debba migliorare qualcosa, eliminare qualcosa o aggiungere qualcos'altro. Questo non è perché non serve nel calcio, cioè serve alla fine, quando noi siamo precisi, come siamo arrivati primi, tutti bravi, decimi, tutto sbagliato, allora lì si fanno le pagelle, no? Che piacciono tanto a tutti quanti. Però in questo momento qui si tende, non mi serve, a me personalmente non mi serve un colpevole, perché se sapessi che è colpa del primo, del secondo, dell'allenatore, dei giocatori, del preparatore, quando ho trovato il colpevole sembra che si sia risolta, ma non è così, è il metodo che conta. A me, quando io so di chi è la colpa, non è che vinco la partita perché ho saputo di chi è la colpa, siamo tutti a posto, spesso, no? Questo succede anche nei pagelli, di chi è la colpa oggi? Abbiamo preso gol del 2, del 7, del 5, perfetto, siamo a posto, non mi interessa a me di chi è la colpa, perché se c'ho un socio che mi fa fallire l'azienda, sono fallito anch'io. Non mi interessa chi ti dia la colpa.
0: Questo dunque è il parere di Davide Torghi. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con lui? Insomma, questa visione anche molto aziendale, ecco, della situazione, che comunque ha degli spunti molto interessanti. Non dare la colpa a qualcuno in questo momento, soprattutto di grande difficoltà, può aiutare tutti a rendersi conto di quelle che possono essere le problematiche. Leggo qualche messaggio perché ci danno sempre degli spunti interessanti. Buongiorno, vorrei un parere un po' più esperto. Sarebbe eresia utilizzare gatti in mediana al posto di Locatelli? La risposta te faccio arrivare direttamente da Tutto Juve, che ci aggiorna un po' su quella che potrebbe essere nuovamente la formazione in vista della sfida contro il Sassuolo. In questo momento la Juventus è in emergenza, come raccontavo prima, per il centrocampo, e leggo direttamente: Juve, Lukumi verso la conferma con Bremer dietro. Per Gatti, spazio giovedì. Quindi la risposta è fondamentalmente che Gatti non farà parte da titolare in questa sfida contro il Sassuolo. Nuovamente spazio a Bremer, Lukumi, che hanno giocato le prime, la seconda e la terza giornata da titolari in quel ruolo nel pacchetto arretrato. Prima c'era Kelly e poi appena Lukumi ha preso un po' di confidenza con l'ambiente bianconero, l'ho anche dimostrato con qualche dichiarazione che ha subito scaldato, ecco, un po' l'ambiente. Uno dei protagonisti inevitabilmente Lukumi, uno degli ultimi arrivati, ma ha subito dimostrato di poter essere un grande compagno, insomma, di difesa di Bremer. Dunque la risposta è che fondamentalmente Gatti non sarà parte della partita, nemmeno nel ruolo di centrocampista o mediano, insomma, davanti alla difesa. Perché? Perché la Juve va avanti con Bremer e Lukumi, mentre per Gatti spazio di giovedì. Attenzione, perché giovedì, come vi ricordavo, ci sarà la prima giornata di Europa League, si gioca contro il Nijmegen, quindi squadra olandese. Tra l'altro poi vi racconto qualche piccola chicca su questa squadra che magari non tutti conoscono. Vado a leggervi: Spalletti dovrebbe confermare Bremer e Lukumi al centro della difesa contro il Sassuolo, possibile un turno di riposo per Gatti, che in realtà è rientrato negli ultimi minuti contro il Milan, ma che ha deciso la sfida. Per lui, atteso giovedì, spazio in Europa League. Contro Sassuolo, Luciano Spalletti sembra intenzionato a confermare la coppia centrale formata da Bremer e Jean Lukumi, mantenendo quindi la stessa struttura difensiva vista nelle ultime uscite. Una scelta che avrebbe una doppia spiegazione: da una parte la volontà di dare continuità a un reparto che sta offrendo molte garanzie, dall'altra la necessità di cominciare a gestire le energie in vista degli impegni ravvicinati, chiaramente riferimento all'Europa League. Per questo Federico Gatti potrebbe avere la sua occasione direttamente in Europa League, nel suo ruolo, insomma, quello che conosciamo tutti, non quello d'attaccante che ha dimostrato anche di saper fare in alcune parti della stagione e in alcuni momenti della partita, perché un conto è farlo giocare tutta la partita, un conto farlo partire poi dalla panchina e subentrare negli ultimi minuti. Bremer, Lukumi, Spalletti non vuole cambiare. La Juventus è condizionata agli infortuni e costretta a modificare soprattutto il centrocampo e attacco, come raccontavo prima. Probabile chance per Kub Meiners. La difesa rappresenta comunque uno dei pochi reparti nei quali Spalletti vuole affidarsi alle garanzie che ora sono abbastanza definite. Quindi Kelly in questo momento è una seconda linea e Lukumi è la prima scelta. Cosa ne pensate anche di questa innovazione per quanto riguarda la Juventus? Kelly, secondo voi, giustamente è in panchina, dunque è un passo indietro in questo momento, o comunque può essere un buon subentrante nel corso della stagione per rimpiazzare Lukumi, oppure i due si equivalgono? Cosa ne pensate di Lukumi queste prime uscite? A me personalmente ha fatto buonissime impressioni. Come leggevo qui, il colombiano, quindi si parla di Lukumi, garantisce aggressività, velocità nelle coperture, soprattutto buona capacità di accompagnare la costruzione dal basso, caratteristiche che si sposano molto bene con quelle di Bremer, perché Bremer, nonostante sia brasiliano, insomma, non ha delle grandissime doti tecniche, ecco, da questo punto di vista, ma ne ha tante altre che per l'ennesima volta anche contro il Milan ha dimostrato di essere fondamentale, ecco, difensivamente parlando, perché sull'1-0 il Milan ha salvato un gol praticamente fatto con un intervento che magari è passato inosservato, ma che in realtà ha deciso il match, perché i rossoneri avrebbero raddoppiato. Vedo che abbiamo un audio, quindi andrei ad ascoltare questo contributo.
2: Sì, buongiorno. Allora, il discorso di Torchia sulla colpa, a mio parere, è del tutto irrilevante rispetto all'analisi che bisogna fare sulla Juventus attuale. Cioè, non è una questione di identificare le colpe, non siamo nel tribunale e non porta a niente questo discorso, quindi è un discorso del tutto sbagliato e illogico. Qua bisogna capire le cause, perché dopo 9 mesi di Spalletti noi vediamo delle partite ancora dove la Juve non ha un gioco, e questo è il mio motivo. Non ha un gioco, ha un carattere molto debole come squadra, E poi vediamo il Como che con giocatori, secondo me, più o meno della stessa qualità, qualcuno più forte, qualcuno più debole, è diventata una grande squadra. Allora, quali sono le cause per cui alla Juve Spalletti ancora non riesce a determinare un gioco e a costruire un carattere? Questo è il problema, lasciamo stare le colpe.
0: Quindi bocciatura anche per il parere di Torchia. No, il discorso effettivamente è corretto in parte, nel senso che comunque un conto è giocare la Juventus anche per un certo peso della maglia, che nonostante le posizioni in classifica è determinato da una tifoseria comunque molto, molto esigente, perché è stata abituata molto bene negli ultimi anni e la storia ne parla lo stesso. Un conto è giocare al Como con tutti i dovuti meriti alla squadra di Cesc Fabregas, che inevitabilmente ha fatto dei grandissimi passi in avanti e va giù e va molto bene elogiare quello che è un progetto in questo momento dei più interessanti in tutto, non solo in tutta Italia, ma direi in Europa. Quindi l'ha dimostrato anche vincendo agevolmente in Champions League, la prima sfida storica, potevano tremare le gambe, non è successo. La squadra di Fabregas ha vinto, di conseguenza darei insomma questo link lo darei, ecco, a un po' le differenze di giocare in una squadra, in un club come la Juve, nonostante il momento non sia dei migliori, ecco, a livello di vittorie, a livello di trofei. Un conto sia ad oggi giocare al Como, poi il Como ha dimostrato di essere inevitabilmente una big del campionato e vedremo se lo confermerà quest'anno, perché giocare anche la Champions League può avere qualche ripercussione sul campionato. Vado a leggervi dunque quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi, perché lo spazio è dedicato alla Juve ma anche alle sfide di Champions, perché tutto il merito va anche al Como e dopo ve ne parleremo in maniera più approfondita. Parto da Tutto Sport, l'Italia e il Como, quindi questo è il riferimento principale del quotidiano sportivo. Baturina, Duvicas, Diao e Perrone esaltano il nuovo Senigallia, perché il riferimento è al nuovo Senigallia, chiaramente costruito o meglio rimodificato apposta proprio per disputare la Champions League fino a qualche mese fa. Il Como non avrebbe nemmeno potuto giocare al suo stadio la prima partita di Champions League. Ci regalano l'unica vittoria della squadra italiana su 4 partite al primo turno. Nico Pass dice: sono rimasto per vivere serate del genere. Cesc Fabregas, che notte e che regalo per tutta la città. Ora restiamo umili. La Roma invece ad Istanbul, avanti con Cristante, si fa rimontare dal Fenerbahce. Poi la salvano la traversa e Svilar. Quindi decisivo ancora una volta Svilar, che tra l'altro, riferimento nel mercato estivo, fu trattato proprio dalla Juventus per fare un grosso upgrade nella sua porta. Alla fine è arrivato Vicario. Avreste voluto Svilar? Avreste potuto scegliere meglio un portiere come Vicario, comunque italiano che conosce già la Serie A, a cifre chiaramente meno onerose, oppure fare un investimento tanto importante su Vicario, o meglio su Svilar, che chiaramente avrebbe influenzato anche sull'attaccante? Cosa avreste scelto voi? Un portiere come Svilar oppure andare su Vicario, di conseguenza poi buttarsi su un attaccante come Colomani, che è di fatto un ritorno alla Juventus dopo il passato, insomma, di qualche anno fa. Parto sempre con Tutto Sport. Douglas, riferimento Douglas Luiz, terapia d'urto. L'ex Aston Villa sembrava pronto e perso per la causa bianconera. Il tecnico a Liegi gli ha fatto un discorso duro. Chiaramente questo è Spalletti, in riferimento alle amichevoli estive. Se mi segui e alzi il livello, tornerai il giocatore che eri, altrimenti no. Da lì la svolta, si dice. Intanto per il Sassuolo si scaldano Kub Meners, McKennie, Woltemade, Sar e il giovane Owusu, sempre, che ritorna il nome di Owusu perché ne sentiremo parlare in questi mesi. Retroscena, ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano restituendolo alla Juve. Andiamo poi a approfondire anche questa notizia perché è molto interessante. Anche avete visto voi insomma Douglas Luiz rinato rispetto alle prime esperienze alla Juventus, di cui sembrava un po' perso, un po' ciondolante per il campo. Ad oggi è un giocatore molto più tatticamente lo vedo molto più ordinato, molto più inserito negli schemi di una squadra che ha un centrocampo differente, ma ha un nuovo perno in questo momento. Inevitabilmente sarà lui a prendersi la scena, perché è il primo ad impostare la manovra bianconera. Spazio anche al Toro su Tutto Sport. Cacciamani, riferimento all'esterno cresciuto proprio in granata. Cacciamani rinnova fino al 2031 con il Toro. Attenzione, perché la vista è proprio la nazionale italiana, perché Mancini vuole ripuntare sui giovani dopo l'esperimento fallito a livello di comunicazione con il nome di Pafundi. Se vi ricorderete, diceva Mancini tempo fa: prima Pafundi e poi tutto il resto. Esperimento che fallisce perché ad oggi Pafundi non è insomma in Serie A e non fa parte dell'elite dei giocatori come ci si aspettava, probabilmente, o meglio alcuni si aspettavano. Ritorna a pensare ai giovani, quindi riferimento a Cacciamani, che bene sta facendo al Torino. Prima gara di degli europei maschili, dopo l'argento delle ragazze di Velasco In Turchia, riferimento alla nazionale maschile di volley, vi parlo anche di questo. La festa degli azzurri batte anche la pioggia. Gli azzurri hanno vinto 3-0 contro la Svezia a Napoli, la prima gara degli europei. Poi nei giorni prossimi, insomma, seguiremo anche l'evoluzione degli azzurri, insomma, dell'Ital Volley maschile da questo punto di vista. Emergenza, ecco il piano di Spalletti. Vado a leggervi quella che è la probabile formazione che fa tutto sport per quanto riguarda la quarta giornata di campionato. Modulo sempre lo stesso, 4-2-3-1, vicario in porta. Reparto difensivo che ad oggi sembra essere l'unica conferma su cui non c'è tanto da discutere, perché Kalulu parte a destra, Selic parte a sinistra, vista anche l'assenza di Cambiato, non ha grandi alternative Spalletti da questo punto di vista. I due centrali, come prima vi ricordavo, Bremer e Lukumi, a centrocampo Douglas e Kubmeiners, davanti con Seisao, Nico Gonzalez, attenzione, perché sta vivendo un momento di estasi, anche lui rinato, dopo un'estate che cui poteva partire. In questo momento il titolare fisso da quella parte, da sinistra, è Alaj Begovic, vista anche la situazione di Ildiz, e ovviamente l'infortunio di Boga, che si è aggiunto con un altro mese di infortunio a questo inizio di stagione. Veramente, veramente sfortunato. Ma è solo sfortuna, domanda, oppure c'è da indicare qualche colpa a qualcuno? E se sì, chi è questo qualcuno? Mi rivolgo direttamente a voi. Davanti, il riferimento ancora una volta Colomani. Quindi il dubbio, come vi raccontavo prima, può essere sulla tre quarti, perché Colomani può giocare con Woltemade, l'ha dimostrato. Insomma, capiremo poi quelle che possono essere le scelte. Le alternative si legge sempre su Tutto Sport. McKenny, l'americano, può tornare, è utile. Woltemade, sulla falsa riga del finale della partita contro il Milan, Spalletti lo proverà nuovamente a gare in corso. Quindi questo è l'avviso, ecco, un po' di Tutto Sport. Smaltito il guaio muscolare per Sarri, invece, il neoacquisto bianconero potrà tagliarsi qualche spezzone per quanto riguarda la gara in corsa. Owusu è già pronto fra i next gen. Pagnuk, con a te le nuove idee. Riferimento è a Pagnuk, perché Pagnuk è un esterno di difesa mancino che gioca chiaramente a sinistra della next gen. Parliamo di un classe 2006 cresciuto alla Juve, ha fatto molto bene in primavera. E poi next gen, evidentemente l'emergenza coinvolge anche la fascia sinistra, perché Cambiaso in questo momento non è disponibile. Allora le alternative arrivano dalla filiera, motivo per cui è nato il progetto anche della next gen. Quindi Pagnuk il nome per la sinistra, mentre invece per il reparto offensivo il nome è quello di Konaté, arrivato nell'ultima stagione, dopo l'ultima stagione che aveva disputato in Serie B, in prestito. In realtà lui è di proprietà dell'Empoli. Parliamo di un attaccante classe 2006 che già ha fatto abbastanza bene con la squadra di Brambilla. Potrebbero essere loro, insomma, le alternative per quanto riguarda la fascia sinistra e l'attacco da aggiungere per allungare, insomma, una rosa che in questo momento è alquanto ristretta, tolto il reparto difensivo. Owusu invece è il nome per la mediana, che abbiamo già fatto un centrocampista box to box. Insomma, lo conosceremo, perché avrà inevitabilmente dello spazio nelle prossime partite. Altro spazio, Tutto Sport, come vi raccontavo prima. Scossa Lucio, Douglas Luiz ringrazia Liegi, riferimento alla gara, insomma, dell'amichevole che la Juventus disputa a Liegi. E in quella circostanza, insomma, Spalletti risveglia un po' uno spirito per quanto riguarda Douglas Luiz. Il centrocampista si è fidato, testa bassa e rendimento top, così ha convinto la Juve a tenerlo. Quindi anche un cambio un po' di mentalità per quanto riguarda Douglas Luiz in questi ultimi insomma mesi alla Juventus, per poter essere riconfermato. Anche lui non era certo della riconferma dopo i prestiti fallimentari e il ritorno anche, tra l'altro, all'Aston Villa. Insomma, è rimasto da protagonista in questo momento. Anche Spalletti gli sta dando veramente tanta fiducia, quindi momento da segnarsi, ecco, la sfida contro lo Standard Liegi, in cui Spalletti riaccende un po' quella fiammella in Douglas Luiz, che riesce ad alimentare e a prendersi poi il posto da titolare alla Juventus. Quello che volevo ancora raccontarvi, oltre a chiaramente tutti gli altri riferimenti delle pagine sportive, perché ora andiamo a leggervi anche questo, ci sono alcune cose interessanti per quanto riguarda insomma sempre la Juve, perché tiene banco. E vado a leggervi quelle che sono le prime pagine degli altri quotidiani, perché c'è spazio inevitabilmente non soltanto per i riferimenti della sfida tra Sassuolo e Juventus, che vi ricordiamo domenica sera alle ore 20:45, ma c'è spazio chiaramente per il Como, come giusto che sia. Gazzetta titola: favola Como, storica vittoria in Champions 4-1. Chiaramente tutte le immagini sono dedicate alla vittoria dei lariani contro il Lipsia in casa. Rimpianto invece Roma in Turchia. La Roma ha fatto una buona partita, in realtà nel finale poi stava pure rischiando, ma Svilar, come abbiamo precedentemente raccontato, insomma, ha salvato i giallorossi. Sissé in taglio alto, si parla del giocatore del Milan che ha segnato anche allo Stadium, ha segnato il gol del momentaneo 1-0, su cui ci sono state tante polemiche, poteva essere annullato per un fallo su Colomani, di cui non vogliamo, insomma, riaccendere questi discorsi. Sissé, che voglia Si dice, attenzione, perché Cissé è uno dei giocatori in questo momento tenuti conto anche per quanto riguarda la nazionale. Domani tornerà titolare, poi lo aspetta l'Italia, che ha il sì di Romano. Chi è Romano? Romano è un giocatore, centrocampista del Cagliari, che ha bene fatto già nelle prime giornate, ha già segnato un gol, tra l'altro che gol, andatevelo a rivedere, giovanissimo. In realtà aveva doppia cittadinanza, è italiana e svizzera, in questo momento ha scelto l'Italia, quindi capiremo se dovesse rientrare nelle convocazioni per partite ufficiali. A quel punto non ci sarà più spazio per gli elvetici di recuperare il giocatore. Tra l'altro in Svizzera parlano già di rimpianti, perché sanno bene che la scelta di Romano in questo momento è proprio l'Italia. Quindi si aggiunge un nuovo centrocampista anche per la squadra di Mancini. Vado a leggervi qualcosa sempre su Gazzetta, perché si parla ovviamente del Como. Como Show, prima da Favola. Fabregas incanta la Champions, travolto il Lipsia. Oltre a Nico Paz, qualche altro giocatore del Como potrebbe fare comodo a questa Juventus? Non so, magari un esterno un po' più concreto sotto porta, o magari un difensore, o magari insomma un centrocampista, soprattutto in questo momento di tanta difficoltà. Chi non farebbe bene in questo momento alla Juventus? Magari fatecelo sapere, insomma, con qualche commento, qualche indicazione. Vi ricordo sempre il numero 340 54 25 324 qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Analizziamo, approfondiamo insieme tutte quelle che sono le notizie riguardanti la Juventus. Vado sempre avanti su Gazzetta, perché chiaramente lo spazio è immenso, giusto, al Como. Si parla anche della Roma, come vi raccontavo prima. Parte alla grande Roma, perché parte in vantaggio, domina, ci crede, ma alla fine riesce a salvarsi contro il Fenerbahce. Quindi Svilar decisivo, portieri che fanno la differenza, cosa che non era successo l'anno scorso alla Juventus. Gasperini si dice soddisfatto per questa gara in Champions. Insomma, che non è mai un esordio facile andare a giocare in Turchia. Quello che volevo raccontarvi sempre riguardante la Juve, lo trovate sempre su Gazzetta, perché c'è un discorso legato agli italiani. La Juventus prima era molto rinomata per essere un po' il blocco della nazionale, dunque tanti italiani alla Juve, che poi erano un po' il centro gravitazionale anche per la nazionale. Storicamente, quando la Juve ha tanti italiani, ha un blocco di italiani in squadra, poi la nazionale fa anche molto bene, cosa che oggi insomma ha dimostrato negli ultimi anni di non saper più fare. E quindi si dice Italia-Juve che non c'è più. Vicario è l'unico, poi 10 stranieri, riscritta la storia. Col Sassuolo nessun italiano di movimento dal primo minuto, infortuni e mercato cambiano la tradizione del club. Quindi incredibile questa notizia per quanto riguarda la Juve. Col Sassuolo non ci sarà alcun italiano nei giocatori di movimento, quindi tolto Vicario che fa di portiere, nessun italiano sarà in campo. Inevitabile in questo momento il riferimento a Cambiaso, che poteva essere uno dei palpabili titolari, ma gli infortuni lo tengono out. Stessa cosa vale per Locatelli, già una squadra che ha 3 italiani è veramente poco, e poi ci chiediamo il motivo per cui non andiamo ai mondiali, se le squadre non li fanno giocare, o non abbiamo forse in questo momento storico grandi italiani da poter schierare in campo. I motivi ci sono. Volevo lanciare con voi qualche insomma contributo sempre della giornata di ieri, perché proprio della situazione del mercato, perché si è parlato anche del fatto che la Juventus potesse attingere dal mercato. In realtà poi la scelta è stata quella di promuovere qualche giocatore next gen su tutti Ovuso, di cui vi ho prima raccontato. E quindi lancerei quello che è il contributo che c'è stato sempre ieri a Radio Bianconera, cosa di Calci XL. Gabriele La Monica ha parlato un po' della situazione del mercato per quanto riguarda la Juventus.
3: Il mercato della Juve è un mercato che per certi versi è carente, ma per tanti versi è miracoloso. Nel senso che il mercato della Juve non va valutato in termini assoluti, ma valutato in termini relativi. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da un cumulo di giocatori oltre 30 che erano il frutto di 5 anni di mercati a essere buoni e sbagliati. Cosa ha dovuto fare Carnevali in neanche 2 mesi e mezzo? Smontare tutto quello che poteva montare e rimontare tutto quello che poteva rimontare. Il mancato arrivo di un altro centrocampista è dovuto al fatto che alcuni esuberi non sono partiti, perché se si fossero liberate le risorse avrebbero preso un altro centrocampista. Per cui sicuramente magari si potrà dare priorità a altre cose, sì. Però poi a cosa? Di cosa ti privavi? Di avere Babyfish, di una punta in più? Cioè, il tema, il tifoso giustamente vorrebbe la squadra perfetta, adesso siete abituati ad avere il palato molto, molto, molto fine per tanto tempo. Però, se tu vedi dove siamo partiti, da quello che c'era prima, c'era Arthur, noi abbiamo comunque dato in prestito Openda e David, io non ci avrei scommesso una lira. Abbiamo dato via 2 portieri, ne abbiamo presi 2 nuovi, Abbiamo preso un difensore comunque forte con Lucumì, pagandolo meno della metà di Muharemovic. Cioè, io non abbiamo preso, certo, Colomani l'abbiamo preso perché lo volevamo, per cui l'abbiamo preso a qualunque costo, ma comunque un costo molto più basso, se cioè, vai a vedere le cronache, rispetto a quello che si ipotizzava l'anno scorso con Comolli. Cioè, è ovvio che il tifoso è sempre scontento e se vorrebbe sempre di più. È ovvio che io vedo Colomani e ripenso a Tevez, e vedo Voltemade, ripenso a Higuain e dico, beh, come siamo caduti in basso. Per forza, siamo d'accordo. Però evidentemente ci sono i momenti nella vita in cui si è al top, i momenti in cui si deve ricostruire. Questo è un momento in cui si deve ricostruire e devo dirti che il lavoro, dal punto di vista relativo, che ha fatto questa società è enorme. Poi è evidente, ci si mette sempre anche un po' la sfortuna, però diciamo così, magari forse, per quanto riguarda il tema infortuni muscolari, beh, forse magari ogni tanto anche una riflessione sui metodi di preparazione potrebbe anche essere fatta, perché non è sempre detto che sia colpa dei calciatori. Ecco, cioè, guardarsi anche intorno, capire perché accadono tante cose, potrebbe anche essere una buona cosa. Ma comunque io non sono allarmato. Spero che, per esempio, questo Wusu, che questo ragazzo di Torino che è cresciuto da noi, che ha il sangue bianco-nero da quando è bambino, possa essere la grande sorpresa di quest'anno. Perché no?
0: Questo dunque è il parere. Siete d'accordo con quanto detto? In particolare mi aggiungo alla discussione su Owusu, giocatore che è cresciuto nel bianconero e che quindi sarebbe una grande risorsa da questo punto di vista, soprattutto in un momento come questo di difficoltà. Chiuderei questa puntata, questo appuntamento settimanale che vi ricordo alle 8 alle 9 ogni giorno, lunedì e venerdì, con il buongiorno RBN, raccontandovi quelli che sono gli appuntamenti anche per quanto riguarda le under della Juve, perché iniziano in questa settimana anche due under. Vi elenco quelli che sono gli appuntamenti e le sfide di questa settimana, perché si comincia subito oggi con Juventus Monza under 18 che si gioca in casa all'Alerichi di Vinovo. Tra l'altro potrete seguire la diretta della partita su Juventus News 24, dunque collegatevi per rimanere aggiornati anche per quanto riguarda il mondo delle under della Juventus. Poi si slitta a sabato 12 settembre con varie sfide, perché gioca inizialmente la primavera alle 11 sempre in casa contro l'Albino Leffe. Poi si slitta sempre alla under 16 che esordisce in questo campionato, Mr. Gridel, dopo lo scudetto dell'anno passato, in casa contro la Carrarese, e gioca anche la Juventus Under 15, il nuovo arrivato Marchio, Mister Marchio, insomma esordisce sempre contro la Carrarese. Le due squadre vanno sempre a braccetto per quanto riguarda gli appuntamenti. Vi ricordo anche tutti quelli che sono gli altri appuntamenti, perché nella giornata di domenica invece gioca la Next Gen. Scusatemi, volevo raccontarvi dell'Under 17 che invece gioca la seconda giornata di campionato dopo la vittoria in casa. Si gioca Juventus-Pisa sempre all'Ale Ricchi di Vinovo. Per quanto riguarda invece la Serie C, perché si aggiunge da quest'anno la Serie C, si parla di Pro Vercelli-Juventus nella giornata di domenica. Quello che volevo ancora raccontarvi è gli appuntamenti per quanto riguarda le Women e la Next Gen, perché ci sono anche questi da aggiungere al programma della Juventus. Quindi vado ad elencarvi quelli che sono tutti gli appuntamenti anche per quanto riguarda la Juventus Under 23, che giocherà contro l'Ospitaletto il 13, dunque si parla di domenica 13, prevista alle ore 18, Ospitaletto Juventus Under 23, la quarta giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda invece le Women del nuovo tecnico Guerrero, vi vado ora a leggere quello che è l'appuntamento appunto settimanale, perché le Juventus Women giocano sempre per quanto riguarda i playoff della Women Cup. Nell'ultima giornata le bianconere hanno vinto contro il Milan 1-0, il prossimo appuntamento è contro l'Inter, quindi altro big match per quanto riguarda i playoff della Serie A Women Cup. Si gioca il 12, dunque sabato, alle ore 20:30, l'appuntamento con Juventus Women e Inter. Anche quindi, insomma, notizie per quanto riguarda l'intero panorama bianconero della settimana. Gli ultimi due minuti di trasmissione, vado a leggervi qualche aggiornamento prima di lasciare la linea a Claudio Zuliani e la sua rassegna stampa. Attenzione, perché ci sono alcuni aggiornamenti per quanto riguarda Brozovic, che era stato testato dalla Juventus. Leggo da Insomma, tutto mercato web, niente ritorno in Serie A per Brozovic, può ripartire dal Qatar. Dunque sì, a casa al Qatar, Brozovic che fa un salto dall'Arabia Saudita al Qatar, dunque un giocatore che probabilmente ha preferito altre piste e non quella di ritornare in Europa. Leggo altri titoli perché ci sono alcuni spunti interessanti per quanto riguarda anche la Juventus. Questo Como non ha limiti, una goduria per chi ama il calcio, come abbiamo anche sentito da insomma da alcuni messaggi che ci avete mandato. Mercato da super big, Fabregas ha creato una grande squadra, mi aggiungo un grande ambiente, una grande società che in questo momento sta dimostrando veramente di fare, oltre a un bel gioco, anche grandi idee, grandi progetti e soprattutto grandi giocatori. Quello che volevo ancora aggiungervi per quanto riguarda la Juve lo troviamo sempre su tutto il mercato web, perché abbiamo alcuni aggiornamenti sempre riguardanti il mercato, perché il mercato non dorme mai, questo abbiamo imparato a saperlo. Volevo raccontarvi di Tagliafico, che era stato un nome sondato dalla Juventus per quanto riguarda la fascia sinistra, e evidentemente in un momento come questo, con Cambiaso out, avrebbe pure fatto comodo. Il 34enne è saltato non solo alla Juve, è saltato anche all'Atletico Madrid, ma anche al Manchester United, quindi tre squadre che non riescono a completare il suo acquisto. Vado a leggervi questo approfondimento su tutto Juve, su appunto Tagliafico. Si legge un nome che è rimasto nascosto fino a chiusura del mercato e ora ci sono tutti in retroscena. La Juventus avrebbe provato a prendere Nicolás Tagliafico, esperto laterale argentino del Lione, trovandosi però davanti alla concorrenza di due grandi società europee, United appunto e Atletico Madrid. Entrambi disputano la Champions League, dunque da questo punto di vista avrebbero forse avuto un leggero vantaggio sulla Juve per l'ingaggio dell'argentino. I Red Devils sarebbero arrivati molto vicini a valutare concretamente l'operazione, alla fine non se ne è fatto nulla, ma l'interesse bianconero racconta qualcosa delle strategie seguite dalla Juventus negli ultimi giorni di mercato. Juventus e Atletico avevano provato per Tagliafico, un'operazione che avrebbe garantito a Spalletti un elemento di grande esperienza internazionale, soprattutto estremamente duttile. Tagliafico può infatti occupare la corsia di sinistra in una difesa a 4, ma anche di più, agire come giocatore avanzato, dunque centrocampista, e diventare un elemento utile all'interno di una struttura a 3. Il profilo dell'argentino era particolarmente interessante per almeno due motivi. Il primo riguarda l'esperienza: Tagliafico ha giocato ad altissimi livelli contro l'Ajax e Lione anche, e ovviamente anche con la nazionale argentina al mondiale. Il secondo è legato alla situazione contrattuale: a 34 anni il difensore è entrato nell'ultimo anno di contratto con il Lione, comunque con scadenza fissata 2027, una situazione che poteva teoricamente consentire di costruire operazione economicamente accessibile per una Juventus impegnata a completare la rosa con le ultimissime battute del mercato. Chiaramente andremo a capire questa situazione di Tagliafico, perché ce la ritroveremo anche a gennaio. 9:01, dunque finisce questo appuntamento con il buongiorno RVN. Lascio la linea a Claudio Zuliani, la sua rassegna stampa. Ci rivediamo poi lunedì, buona partita.
4: Buongiorno RVN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco Nera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
6: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale spagnole nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
7: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
6: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo

0: Uno del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina. Le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour à tout le monde, c'est venerdì, good morning everybody, everywhere you are, comment ça va, come la va, come estás, il povero Bodo ha perso 5-0, Yves, temperatura e sensazioni a Torino.
5: Povero Bodo ha perso 5-0 perché 5 va ricordato sempre, quindi...
4: Bravo, bravo, saggio, Yves il saggio, come si sta a Torino, che tempo c'è?
5: A Torino si sta attualmente 17 gradi.
4: Temperatura in diminuzione, attenzione, vediamo un po' qua. Fammi tirare fuori il barometro. 18 gradi, ho superato di uno. Prevalentemente nuvoloso. Previsione per i prossimi giorni, cum si cum sa. Attenzione, oh, finalmente è finita la 3 giorni di Champions League. Dai, che la settimana prossima incomincia le coppe vere, l'Europa League. Allora, la novità del giorno è che se non vinciamo l'Europa League è un fallimento. Te lo dico, Yves. È il Pueblo Unido ha sentenziato che se non si vince l'Europa League è un fallimento. Quindi,
5: certo, noi però ci aggreghiamo al Como adesso, no? Come dicono loro.
4: Noi ci aggreghiamo al Como più che al Coro. Beh, potremmo uscire, però magari. A testa alta, vediamo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba dell'11 settembre. Una bellissima data oggi, 2026, è venerdì. Sulla Gazzetta dello Sport ha vinto il Como, favola Como. Oh, ci mancava la favola. Storica vittoria in Champions, 4-1, spettacolo e gol, travolto il Lipsia, apre Buturina, Diao vola, Pazzi illumina, Fabregas dice però dobbiamo crescere, insomma è solo l'inizio, tutti contenti. Favola Como, ha speso 400 milioni, è una bella favola, costata un po' sta favola, devo dire. Ragazzi, la favola è una società di provincia che... A favola è stato il Verona a metà degli anni 80 che vinse lo scudetto, ma non una squadra che ha il multimiliardario al comando che spende 100 milioni all'anno. Scusa, è la favola, è un progetto. Titola se vuoi fargli un grande progetto Como. Che ne so, seguite tutti il progetto del Como. A favola, favola milionaria. Rimpianti Roma in Turchia, la Roma non ha vinto. Pari col Fenerbahce, 1-1. Punto prezioso, dice Gasperini, capito? Per qualificarsi col Fenerbahce. Perché poi le altre partite sono più difficili. Grandi rimpianti. Svilar della Roma prende 7,5. Come mai il portiere della Roma ha preso 7 e mezzo? Ma non c'ha

0: i rimpianti la Roma? Secondo me i rimpianti c'è un po' di più Fenerbahce, così avendo visto un po' la partita. La sveglia cosa fa? Dopo essersi svegliata sui calci di rigore che non ci sono più, oggi si sveglia sui pareggi che non ci sono più. Dice, no, ragazzi, lo 0-0, 0-0 una volta. E quale fa lo 0-0 come esempio oggi di una volta, se non la Juventus, Platini e gli 0-0, quando disse al Trap, mister, il gol è il sale del calcio. Trapattoni gli risponde, occhio Michel, perché se riempi il piatto di troppo sale, poi non mangi più. Non è nato... È la sveglia questa, non è il rompipallone. La sveglia lo facciamo diventare come il rompipallone, uguale.
1: No, no,
0: lui
1: no,
0: ci
1: però...
0: Sta. Però ci sta, però ci stava. Perché... Ma non era il catenaccio di Rocco, scusa, del Milan? Io mi ricordavo, cioè quando ci danno dei catenacciari è per il catenaccio di Rocco del Milan, mica per Trapattoni la Juve, che tra l'altro giocava con Bonini e tutti gli altri attaccanti, così giusto per ricordare. E invece no, è la Juve. Inter! Dibu prepara la prima fuga per lo scudetto. Te credo, c'è il calendario apparecchiato, non ci mancherebbe altro. Milan, c'è voglia di scis. Il Milan non ne può più fare a meno, ma anche Mancini lo chiama in nazionale. Quindi il grande Milan dopo che ha fatto 1-1 allo stadio con un tiro in porta. Invece la Juve è piena di problemi. Bayern show col Bodo 5-0. Kivu, il Bodo, ha peccato 5 per dal Bayern, a voi ha vinto qua, ha vinto là. C'è anche lui in alto, 4-0 per questa nuova edizione della Champions League piena di equilibrio, 5-0, 4-0, 6-1, 7-1, 6-0, la formula che piace, è la formula che piace ai ragazzi. Chiudiamo la Gazzetta Sport, no, aspetta, c'è Frattesi. Frattesi lo spacca partite, segna e trascina, la Lazio vola con lui. Queste prime tre giornate, adesso vediamo le prossime. Italia, Romano c'è, ha scelto l'azzurro Romano. Oh, bravo ragazzo. Arriva l'ok anche della FIFA, giocherà per Mancini, lui ha scelto l'Italia. Poi a pagina 19, quindi in leggera rimonta, perché ieri era 21, oggi 19, un piccolino quadrettino su Malagò. Malagò e il nodo tesseramento, lui dice, ma è un'ossessione. Ma ancora mi fate questa domanda sul mio tesseramento, ma sono sereno, basta, come siete ossessionati. Il caso qual è? Il caso è la Juve, l'Italia-Juve che non c'è più, il blocco di Conte e la Juve di oggi, il blocco di Conte 2011, la Juve oggi siamo nel 2026, sono passati 15 anni, forse non se ne sono accorti che la favola Como gioca senza italiani, che tutte le squadre sono purtroppo infarcite di stranieri, non è il caso Juve, semmai è il caso calcio italiano se proprio vuoi fare un caso, ma no, è il caso Juve. Vicario è l'unico, poi 10 stranieri, nessun italiano di movimento, infortuni e mercati cambiano la tradizione del club bianconero. Non so se mai fatto male Locatelli qualcun altro, qualche italiano in più ce l'avremmo. Il Brasile chiama Douglas e lui piange di felicità. L'hai visto su Instagram il video di Douglas Luiz che piange di felicità perché il Brasile l'ha richiamato in nazionale? L'hai visto?
1: Sì, l'ho visto stamattina.
0: Ti sei un po' commosso. Sono belle cose.
1: Dopo i fantasmi vede la luce, quindi sai.
0: Dopo i fantasmi vede la luce, la saggezza impera su RBN Radio Bianconera. Ala Ibegovic scatta e prova a imitare il modello Yıldız. A 18 anni vuole fare il suo primo gol in Serie A con la Juve, magari a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Speriamo in bene. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Facciamo salire tutto sport alla ribalta con Douglas Terapia d'Urto. Cos'è Douglas Terapia d'Urto? Che cos'è? Un film? Retroscena. Ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano, restituendolo alla Juventus. Attenzione, l'ex Aston Villa sembrava perso per la causa. E invece il tecnico a Liegi, dopo la partita con lo Standard di amichevole estiva, gli ha fatto un discorso duro che suona un po' così. Caro Douglas, se mi segui e alzi il livello, tornerai il giocatore che eri. Altrimenti... E Douglas ha seguito, bravo Douglas, bravo. Bravo a te e a quelli che ti hanno tenuto al fantacalcio. Per il Sassuolo intanto si scaldano Kopp, McKennie, Uvoltemade e Sar. Sar parzialmente scremato, parzialmente in gruppo ieri. Vediamo negli allenamenti di oggi. Emergenza! Ecco il piano Spalletti. Qual è il piano? Siamo in emergenza. Che cosa ti sta ideando il nostro allenatore? con mezza squadra ai box. Ah, ci sarebbe anche il giovane Owusu che si sta scaldando, però vabbè. Il tecnico è al lavoro per appaltare un sistema di rotazioni per la gestione delle forze. Vabbè, ma se c'è solo 16 di movimento, come fa a fare le rotazioni? Vediamo, contro Sassuolo e contro NEC, secondo Tutto Sport. Contro Sassuolo, Vicario in porta, Calulu, Brenner, Lukumi, Celi, Douglas e Co, Cico, Nico, Ala, Colo. Così, facciamo anche noi quelli che abbreviano, Cico, Nico, Ala e Colo. Con il NEC, giovedì, Vicario in porta, c'era già, e uno. Calulu, c'era già, due. Ah, difesa 3, Calulu, Gattichelli. Poi Celik, 3. Sar, con Miners, 4. McKennie, Voltemade, Nico, 5, Colo, 6. 6 giocano tutte le partite, sta grandissima rotazione proprio lì. Non mi sembra, però. Mancini, già pronto a convocarlo, chi è? È Cacciamani del Torino, Cacciamani 2031, firma per 5 anni ed è pronto per il Toro e anche per la Nazionale. 300.000 euro, povero Cacciamani, Yves. 300.000 euro di contratto per 5 anni, Cacciamani.
1: Un bel saldo.
0: È un bel saldo, mica tanto. Se io fossi Cacciamani andrei dal Toro e direi: uè, io sono Cacciamani, caccia i soldi. Cairo, caccia i soldi.
1: Con Cairo è dura,
0: poverino, 300.000 euro. L'Italia è il Como, ma sei a tutti stranieri. Spettacolare, storico debutto in Champions League, 4-1 all'Lipsia. Paz dice: sono rimasto per vivere serate così. Ma torniamo alla Juve su Tutto Sport, attenzione. Owusu è il più pronto tra i next gen, ma non c'è solo Owusu. Eppur non c'è solo Owusu. Pagnucco, laterale, e Konaté punta, le nuove idee da portare in prima squadra visto l'emergenza. Parla Filippo Romagna, te lo ricordi Romagna? Era nel giovanile della Juve quando vincevamo gli scudetti. Alla Juve sono nato, ma al Sassuolo sono rinato. Carnevali mi riscattò dopo aver saputo che sarei rimasto fuori 8 mesi. Bel gesto di Carnevali. Gli infortuni mi hanno fatto conoscere mia moglie, c'è vita oltre al calcio. Oh, meno male che almeno Filippo Romagna, almeno lui si è accorto che oltre al calcio ci sarebbe anche una vita, perché se no... c'è vita tu, c'è, sul pianeta Iv, c'è vita oltre al calcio o no, solo calcio?
1: C'è vittissima.
0: C'è vittissima, non mi frega niente Iv del calcio, c'è vittissima. Le lacrime e poi la Juve. L'ex mondo di Carnevali. Preparatevi a 3 giorni di racconti, perché c'è Sassuolo, Juve. Carnevali torna nella sua casettina, non in Canada, ma in quel di Reggio Emilia, a Sassuolo. Perché sono di Sassuolo, ma giocano a Reggio Emilia. Che non è che proprio si amino, è tra Sassuolo e Reggio Emilia, però. La tristezza dei dipendenti del Sassuolo. Il giorno dell'addio di Carnevali qualcuno ha pianto, ci ha lasciato delle lacrime. Anche qua la Juve quando è arrivato qualcuno, però. Che male, che dolore. No buona la prima, no good, come direbbe Marione Mandzukic. Non è buona la prima, quanta fatica per David. 17 minuti di buio. Ma come, gli è andato sempre a gela l'altro giorno, scusa. Anche il Ciolo lo impiega da rifinitore. La Juve tifa per il canadese, in ballo c'è il riscatto, 25 dobloni. Ragò su Tutto Sport opta per l'arma del complotto. Pensavo che ci si fermasse, e invece, cioè, il presidente della federazione dice: sai, io pensavo che dopo il rumors finisse lì. Cioè, ci sarebbe la questione del è difficile da dire. Aspetta, l'ineleggibilità. Non sarebbe proprio un particolare di poco conto per essere eletto se non sei eleggibile. Però lui dice: vabbè, ma insomma, ma ancora andate avanti questa storia. Che poi, se non la leggiamo noi nel riquadrino, non ne sta parlando nessuno. Di chi è che sta parlando dell'ineleggibilità di Maragò? Nessuno. Al bar senti parlare di Maragò, tu vedi? A Torino si parla di Maragò al bar quando fai colazione. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Meno male che Cesc è il titolo. Vi ricordate da piccoli voi che meno male che c'è? Com'era la pubblicità? Meno male che c'è. Grappeggia. Vince solo Fabregas. Un Como da cinema. 4-1 all'Ipsia. Roma pari nella bolgia. Gasperini sfiora il colpo. veramente il secondo tempo l'ha sfiorato i turchi, però in casa del Fenerbahce 1-1, gol di Cristante e Brown. Cristante dice testa alta, grande Roma. Yves, a testa alta anche la Roma. Oh, 3 su 3, quelle che non hanno vinto sono a testa alta. Oh, finalmente, che bello. Potrebbe essere il nuovo slogan dell'Italia, pubblicitario nel mondo. Venite a visitare l'Italia, un paese di navigatori, poeti e di testa alta. Tutti a testa alta.
1: Io ho trovato un altro spot.
0: Qual è?
1: Andare dal medico, farsi mettere il collare con la scritta a testa alta.
0: Beh, ma che scomodo, vai in giro col collare poi.
1: Così la testa si alza bene.
0: Perché si alza bene, se rimane qua si alza bene, rimane bella rigida. Attenzione, col Sassuolo, Juve, ultima chiamata per Comaires. Appena fatto un gol, un assist, povero Coppola. Questo qui era un titolo dall'anno scorso. Adesso ormai basta, è un nuovo giocatore. Con l'assenza di Locatelli, l'olandese in regia con Douglas Luiz. La fascia va a Bremer, il nuovo leader della Juve, che però non è stato convocato dal Brasile. Giuff, vediamo un po' le altre squadre. Giuff, l'idea geniale di Kivu. Che idea ha avuto Kivu? Da esterno ha stregato tutto. Ma l'ha pagato, ha comprato, mica l'ha pescato dalle giovanili. Che idea è? Pagato. Reazione Napoli, il fattore De Bruyne dopo i 3 KO consecutivi. Mac e Allison sono out. Anghissà in dubbio. Tutto il Napoli sulle spalle di De Bruyne, che inizia a essere anche un po' criticato, sai? Sai che iniziano a dire, ma questo è per infortunato, alla fine che cosa ha deciso, quando è arrivato lui non vinciamo più. Guarda che il tifoso, un attimo. Tre soldi dice no, c'è chi dice no. Romano sceglie la maglia dell'Italia, ma tre soldi no. Tre soldi dice Mancini, tu mi vuoi in Italia? Io ti dico no, no e no. Promosso Dumbia, invece, è andato a vederlo, Mancini ha detto, Dumbia, promosso, via. Genera giugno si fanno le promozioni, però non posso, via. Esclusiva, questa è una bella esclusiva. Coelho, te lo ricordi Coelho? Era l'arbitro della finale di Italia-Germania del Mondiale 82. Attenzione, Mondiale vinto dalla nazionale italiana piena di juventini, tra l'altro. Coelho e il ricordo d'Italia-Germania 82. Pertini, il presidente, protestò con Avelange, l'altro presidente calcistico, in finale non voleva un arbitro brasiliano. Faceva pressioni Pertini, non voleva l'arbitro brasiliano in finale. Pressioni, interferenze sull'arbitro. Sul designatore. Vabbè, dai, stasera si ricomincia. Comincia il campionato a Venezia alle 20:45. C'è la Fiorentina, Vanoli trasforma la Viola con 6 novità. Oh, e Malagò? E Malagò sul Corriere dello Sport. C'ha un righino. Malagò, caso tesseramento. Ad personam, dice lui, ossessione. Io dico, quelli là, gogna mediatica che non se ne parla. Questo qua, l'ossessione che non se ne parla. Gli arbitri silenziati. Ma questa gente ha un'idea di cosa vuol dire ossessione? Cioè, allora, fate una bella roba. Fate come i calciatori quando arrivano alla Juve. Mettete una gamba di qua. Mettetevi la maglia della Juve, andate in giro 5 minuti e poi vi renderete conto di che cos'è l'ossessione, a personam, gogna mediatica. Se vi mettete la maglia della Juve, secondo me iniziate a capire che cosa sia veramente. Finché non ce l'avete, mica troppo. Via i quotidiani sportivi, sui politici direi niente di che, ma sulla stampa si sono accorti che c'è il metodo Orsato, la linea Orsato, cioè che tradotto vuol dire non dare calcio di rigore a favore della Juventus, e quindi ce ne fanno un articoletto oggi. Apriamo tutto juve.com, caro il mio Yves da Roche, il nostro punto di riferimento. Come faremo senza Juventus? Bisogna tornare a crederci. Oggi Pavà ha fatto colazione con molto ottimismo nel cappuccino. Servono vittorie per riaccendere l'entusiasmo. La Juve deve tornare competitiva e ricreare entusiasmo attorno alla squadra. Spalletta ha il compito di restituire ambizione e fiducia all'ambiente. Dai Spallettone che ce la puoi fare. Consiglio che do io, Spallettone, domani in conferenza stampa fai meno giri di parole filosofici, tirati fuori 4-5 slogan di quelli da battaglia calcistica, dai, di quelli che animano il pueblo, dai, su, e anche magari i calciatori che ti ascoltano si caricano in vista di Sassuolo, Necche, Atalanta prima della sosta, dai, la Juve deve tornare a vincere, ma prima ancora, riflette Pavan, forse deve tornare a far credere alla propria gente di poter vincere, perché questa è una delle missioni importanti di Spalletti, cioè avere la sensazione di una squadra che può vincere. Non avere sempre la sensazione di una squadra che rimane sempre mezza e mezza. Spalletti deve restituire convinzione anche nell'emergenza. Ricreare entusiasmo. può diventare un'occasione questa emergenza per tanti giocatori, ma anche per l'allenatore. Gli avversari devono tornare a guardare la Juve con rispetto, i tifosi devono poter tornare a pensare una cosa che per troppo tempo è sembrata meno naturale. Questa squadra può vincere, dice Massimo Pavan questa mattina su tuttojuve.com. E chi siamo noi per contraddirlo? I direttori? No. Occhio! La firma bianconera di oggi è Luigi Schifo! Scommettiamo, dice lui, dopo che gli ha fatto togliere all'Inter la maglia con lo sponsor delle scommesse. Scommettiamo che il calcio italiano è sempre meno credibile? Sponsor tolti dalle maglie in Champions, elezione del presidente Fici in bilico, calendari sbilanciati pro Inter. Bel quadretto si presenta anche questa annata qua. Anche la Roma che deve togliere lo sponsor. Malagò non tesserato. Tutti i calendari. Ce n'è un po' per tutti, vi consiglio caldamente di andare su tuttojuve.com e cliccare il punto, la firma bianconera Luigi Schifo, perché oggi ne ha un po' per tutti. Il virgolettato che ci apre la mattina e ci fa un po' la sintesi del tema più caldo di tutti, che è anche la Roma non vince ma a testa alta. Parleranno così anche quando non vincerà la Juventus? Secondo te, Ibe, se la Juve fa 1-1 con Neck, mi scrivono a testa alta il giorno dopo sul giornale?
1: Fallimento totale.
0: Fallimento totale, Spalletti out, la Juve inciampa sui modesti olandesi. Li vedo già tutti a memoria, i titoli ce li ho già tutti pronti a memoria. Va bene, dai, chiudiamo tutto juve.com. No, stavo guardando... Tu hai dato un occhio ai nostri amici.
1: Di andare.
0: Amici
1: è molto nemici. Interessante oggi, ogni bolle.
0: Perché la coda dell'occhio ho visto del nero azzurro nella coda dell'occhio. Ho detto,
1: sì, ma
0: cosa
1: giù
0: succede,
1: c'è tanta roba.
0: Cosa succede su Caccianza? Tra maglia digitale e valore dell'accordo, dentro la partnership BBVA Inter. Ah no, pensavo che dicevano vi spieghiamo come mai è illegale lo sponsor della maglia dell'Inter, invece no, si dedicano a quello di Manicuzza, il BBVA. Poi abbiamo Champions sempre più globale, Etone la bufera, oltre mezzo milione dalla Russia su un conto personale. Eto. Malagò sul caso tesseramento. Strano valga solo a persona. Inchiesta De Laurentiis rinviata al 1 ottobre. Udienza sul fallimento del Bari. Anche questa iniziano a rinviargli. Cioè dopo quella della... Oh, che fine ha fatto il falso bilancio del Napoli? Che è sempre appeso lì. Adesso iniziano a rinviargli anche quella sul Bari? Octree Club Satellite per l'Inter. Cosa dicono le norme UEFA sulla multiproprietà? Cosa dicono? Andiamo a vedere. Cosa dicono? Il fondo Octree sta studiando la possibilità di acquistare un secondo club europeo da mettere nell'orbita dell'Inter. Progetto che porterebbe con sé anche un tema regolamentare che negli ultimi anni è stato sempre più dibattuto, quello delle multiproprietà nel calcio europeo. Octree dovrebbe infatti tenere conto dell'articolo 5. Vedi che gli torna sempre il 5 questo. Quello della multiproprietà nel calcio europeo e dei regolamenti delle competizioni UEFA, che disciplina i rapporti tra club riconducibili allo stesso proprietario quando questi arrivano a qualificarsi per le coppe europee. Una situazione che potrebbe non verificarsi se il individuato, come ipotizzato, sarà di medio-basso livello. Ma l'eventualità non si può mica escludere a priori, dal momento in cui in passato è già capitato di trovarsi di fronte a situazioni simili. Cosa dice l'articolo 5 dell'UEFA sulle multiproprietà? Vediamo un po'. Il principio alla base della normativa è quello della tutela dell'integrità delle competizioni. Per la stagione 26-27 i club eventualmente partecipanti alla competizione europea devono essere in grado di dimostrare che i criteri previsti dall'articolo 5 erano rispettati alla data del 1 marzo 26 e devono continuare a rispettarli fino alla conclusione della stagione. La UEFA interviene su 3 livelli. Innanzitutto, un club partecipante a una competizione UEFA non può detenere direttamente o indirettamente azioni o titoli di un altro club partecipante. Basta fare come in Italia, no? Che l'Inter e il Cagliari avevano lo stesso dirigente, no? O magari negli anni 60, come ha detto Moratti, quando insomma lui papà Moratti aveva l'Inter e se l'ha comprato e gli ha nascosto il Cagliari. Che problema c'è? Invece no, l'UEFA non deve essere coinvolto nella gestione, amministrazione o attività sportiva. Può essere contemporaneamente coinvolto direttamente o indirettamente nella gestione, amministrazione o performance sportiva di più di un club interessato alla competizione UEFA. Infine, E questo è probabilmente il punto più rilevante nel caso di un fondo proprietario di più società. Nessuna persona fisica o giuridica può esercitare controllo o influenza su più di un club partecipante alle coppe. La UEFA considera fra gli elementi di controllo la maggioranza dei diritti di voto, il diritto di nomina e rimuovere la maggioranza degli amministratori, il controllo della maggioranza dei voti attraverso accordi con altri azionisti e più in generale la possibilità di esercitare un'influenza decisiva sulle decisioni del club. Questo significa che non è necessariamente sufficiente avere due società formalmente separate. Ciò che conta è anche verificare chi prende realmente le decisioni. Cioè, se io mi compro il Malaga, devo anche dimostrare che nessuno della mia società interferisca sulle decisioni del Malaga. Cosa succede se due club della stessa proprietà non rispettano le regole? Hanno diritto alla stessa competizione, cioè si qualificano tutti e due per la Coppa, viene privilegiato il club che ha ottenuto la migliore posizione nazionale. In caso di ulteriore parità, con la posizione della rispettiva federazione nazionale. Per il club escluso dalla Coppa non significa necessariamente rimanere completamente fuori dall'Europa. Infatti l'articolo 5 consente, in determinate circostanze, di essere ricollocato in una competizione inferiore, come è accaduto recentemente al Crystal Palace. Il precedente del Blind Trust è tra Manchester City e Girona, della Champions League 24 e 25. Le azioni detenute dal City furono trasferite a trust indipendenti attraverso una struttura di Blind Trust, posta sotto la supervisione del Club Financial Control Body della UEFA. Il controllo effettivo e le decisioni sul Girona vennero così affidate al trust, mentre il City perse temporaneamente la capacità di influenzare le decisioni sportive e la governance della società spagnola, cioè gli hanno spostato la capacità decisionale in quel club. Non solo, Girona e City si impegnarono a non trasferirsi calciatori né a titolo definitivo né in prestito, perché qual è lo scopo del fondo Tri di prendersi una squadra di un altro campionato? Di fare trasferimenti di calciatori. What else? Quale potrebbe essere altro scopo, caro il mio Yves, di prendersi un altro campionato se non quello di trasferire calciatori?
1: Devono raggirare tutto.
0: Occhio. Occhio. Attention. Attention. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
4: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
3: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ache. Ascoltiamo Gasperini.
5: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente. Con una
2: squadra che, nonostante giocasse in casa, si è chiusa molto, cercava di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
3: Ma intanto è caos in casa a Fenerbahce. Il tecnico dei turchi, Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo buona, la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al trentesimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Oggi, 20 anni fa, grazie al super, infinito, interminabile archivio di Marco da Crema, che è presente ogni giorno della nostra vita oramai quotidiana professionale, cosa succedeva oggi 20 anni fa? Luciano Moggi andava ospite di Simona Ventura a Quelli che è il calcio e i giornali impazzivano, Moggi a Quelli che è il calcio, scoppia la bufera, l'ex DG attacca tutti, senza contraddittorio. L'editoriale della Gazzetta dello Sport che vuole la par condicio, dice non è possibile, Moggi è andato lì senza che nessuno potesse far contraddittorio. Ma come? Ma dopo 4 mesi di campagna contro Moggi e la Juve senza contraddittorio, mi incazzate se lui va ospite in una trasmissione televisiva e dice la sua. Questo è successo 20 anni fa, questo è successo 20 anni fa. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Forza ragazzi, testa a Sassuolo, tra poco arriva anche il sindaco. Mi dicono di un sindaco super carico, Ive. È imbestialito dopo il pareggio col Milan, è carichissimo. Pareggio, gli infortuni, le tagliatelle, ne ha per tutti. Buongiorno a subito Enrico Bianconerissimo che dice: questo oltre ad essere un momento difficile è anche il momento delle grandi responsabilità. Quindi, chi fino adesso ha fatto poco o nulla deve capire il momento delicato e caricarsi la squadra sulle spalle. E chi è? E chi è? Enrico, chi è? Chi è? Chi è? chi è che ha fatto poco o nulla? Domanda alla chat. Beh, io sposo subito l'argomento di Enrico Bianconeri. Perché, come diciamo sempre, nelle difficoltà nasce l'occasione. Quindi, questa è un'occasione per tutti, momento di grande difficoltà. Chi è, chat di RBN Radio Bianconera, che al momento ha fatto poco o nulla? Yves, fammi un nome di un calciatore o dello staff che ha fatto poco o nulla. Con Miners, l'olandese volante, attenzione. Beh, ha fatto un gol, un assist.
1: Sì, vabbè, in due anni non puoi non puoi giocare.
0: Ho capito, ma dobbiamo parlare di questa stagione qua, non è che dobbiamo rinfacciargli gli ultimi due anni. Questa stagione qua, che è che adesso, in questo momento, ancora ha fatto poco o nulla? Con Miners ha fatto un gol, un assist. E allora, panca. Simone, potresti dire... Da titolare deve dimostrare, perché entrando dalla panca, partita in corso diversa, da titolare adesso mi deve dimostrare. Simone da Cesena, con tutte ste teste alte ormai si diventa delle giraffe. Cioè. Andiamo tutti al Kruger. Vediamo, ma cosa fai? L'eco, cos'è? La risata eco, cos'è? Vediamo poi come ci tratteranno quando tocca a noi. Già lo immagino. I cartonati si stanno riposando abbastanza, che Simone è un po' preoccupato, Cesena dice, come hanno giocato martedì, rigiocano lunedì, hanno 6 giorni e mezzo, si sta riposando abbastanza a Milano? No, sì, secondo me sì, abbastanza. Massimiliano da Roma dice, Volte Made, con la sua fisicità per me deve essere titolare imprescindibile. Vabbè, ma adesso per forza, eh. Colo o lo metti alle spalle oppure esterno, a sinistra, dato che anche Boga è infortunato? Secondo me è un po' il contrario, sai Massi, secondo me Spalletti mette Colo centravanti e Volte Made di dietro, credo, Luigi, domenica caro Zuliani, l'italiano nella Juve giocherà il solo vicario, questo è, lo so anch'io, Locatelli, Fortunato, e allora? E Luigi, questo è, certo, ma non è solo la Juve, è tutte le squadre. Ma se tu mi fai il caso Juve perché non ci sono italiani, non è il caso Juve, è il caso campionato italiano, non il caso Juve, Luigi! O no, Yves?
1: No, capisco.
0: Vabbè, allora, Luigi, faccio come Sordi con lo spaghetto, tu me provochi e io me te magno. Aspetta un attimo, andiamo a vedere le squadre italiane quest'anno come sono messe. Vediamo un po'. Iniziamo dalla Favola Como, forza, dai. Favola Como, allora, vediamo un po' tutti gli italiani che ci sono nella formazione della Favola Como. Utez, Couto, Ramon, Cialobà, Valleda, Cugna, Milladia, oh, Paz, Baturina, Duvicas. Quanti italiani che c'ha la Favola Como. Manco uno. Quindi? Perché il caso deve essere la Juve? Vediamo la Roma a testa alta ieri. Andiamo a vedere. Svilar, Mancini, Dica, Hermoso, Rensch, Cristante, Coné, Wesley, Sule, Dybala, Malen. Due italiani. Due a testa alta a Roma. Fra un po' manco nel Sassuolo ci sono gli italiani, se andiamo avanti così. Perché deve essere caso Juve, scusa? Sentiamo un vocale da casa. Attenzione.
9: Buongiorno, sono una ragazza da Genova, ma la stessa cosa non l'ha fatta la Roma in Inghilterra comprando un club. Quindi anche loro non potevano per il discorso delle multiproprietà. Buongiorno.
0: Non è che non possono comprare, non possono se partecipano tutte e due alle coppe. E non possono avere, cioè devono dimostrare che sono separati dall'altro club a livello decisionale, cioè che la Roma di turno non decide anche strategie e mercato dell'altro club. Ma il Genoa, il Grifone, il Grifone, ci avrà un sacco di italiani o no? Almeno il Grifone. Biglio, Ostigar, Vasquez, Ezibue, So, Frendrup, Ellerson, Osmaic, Colombo, Baldalzi, due. So, la Lazio, Mandash, Floriani, Dechi, Proskar, Tavares, Frattesi, Belayan, Taylor, Isaksen, Zaccagni, Pinamonti. Il Milan, Magnan, Ghila, De Winter, Pavlovic, Ciucuese, Yashari, Musai, Stupignan, Rabiot, Ramos, Cissé. Manco un italiano, uno. Perché è il caso Juve, scusa? Perché è il caso Juve? Perché è il caso Juve che tutte le squadre sono piene di stranieri? Napoli? Napoli, Milinkovic Savic,
1: no.
0: Di Lorenzo 1, no. Rachmani, Rafa no, Marini, no, no, Spinazzola 2, no.
1: La Juve è sempre un caso per tutti.
0: Ma la Juve è sempre un caso, allora è diverso, non è, c'è Vicario, è, lo so anch'io che c'è Vicario in questo momento. Il resto è infortunato, magari fa giocare Gatti, così diventano due. Ci avremo anche Rugani, per dire. Ci abbiamo Ecator, che è infortunato, abbiamo Gambiaso. Qualche italiano ce l'abbiamo. Sono assenti, è rimasto solo Vicario. Ma ripeto, non può essere un caso Juve, è un caso del calcio italiano. Ma un caso del calcio italiano, è un caso del calcio mondiale. Secondo voi, se prendiamo le squadre di Premier League adesso, le tiro fuori, hanno gli inglesi in formazione o sono multinazionali? Sono multinazionali. Purtroppo il calcio è cambiato. Guardate che io mica sono contento, io sono fautore, visto che tu mi metti a parallelo la Juve di Conte 2011, ma magari avere la BBC tutta italiana e un 2-3 centrocampisti italiani forti. Forti però, Perché se io devo mettere 5 italiani per fare un favore a te, che sono scarsi, anche no. Io li voglio forti. Non è che devo mettere Sturaro titolare, con tutto il rispetto per il buon Sturaro. Sturaro faceva la panchina, era uno in più. Quelli forti giocavano, c'avevo Pirlo a centrocampo. Non è che c'avevo Sturaro titolare, avevo Pirlo. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Salvatore De Rocca Reimola, vedendo un po' la Champions anche ciao. Ieri, devo dire che il Como personalmente mi ha impressionato e non posso non raffrontarlo con quanto invece vedo alla Juve, cioè nel Como i giocatori vengono comprati con un'idea logica di cosa fare e inseriti in un sistema che funziona, per questo i giocatori rendono tantissimo, cioè non ho visto un giocatore del Como giocare male ieri, ma in generale non si vedono giocatori che vanno male, sembra che non li sbaglino i giocatori, ma perché li prendono sapendo cosa fargli fare e soprattutto prendono giocatori tecnici, certo. Noi invece oltre secondo a prendere lo schema dell'allenatore un po' a caso non prediligiamo la tecnica come primo aspetto fondamentale, continuiamo a prendere dei giocatori alti, grossi, molto lenti, che poi ci scopriamo che ci rallentano l'azione.
0: Ma veramente Alai Begovic è tutto il contrario di quello che hai descritto tu, scusa, perdonami, Io sul Como ti seguo dal punto di vista della logica del progetto, dove l'allenatore è dittatore, cioè è diverso il Como dalla Juve fino ad oggi. Adesso il Como è la prova del 9, perché poi se il Como messo dentro il calcio delle grandi floppa, ti dimostra che il progetto Como è fantastico, a patto che tu non debba vincere, perché sono due mondi diversi. Se invece il Como, con questo progetto qua, vince, perché ragazzi non è che possiamo girarci intorno, perché il mercato della Juve, o del Milan, o del Napoli, insomma le squadre più importanti del campionato, segue delle logiche dove ti dicono tu devi vincere, perché se non vinci flop. Mercato del Como, del Bologna, del Sassuolo segue altre logiche, quindi se Fabregas e il Como vinceranno, applausi, nuovo scenario. Se non vinceranno sarà una favola che costa un sacco di soldi meravigliosa di provincia che non vince. È un po' quello che in questi anni è successo all'Atalanta, L'Atalanta dicevi le stesse cose che dice adesso del Como, poi i giocatori presi dall'Atalanta e messi nelle grandi squadre, flop. È vero o non è vero che stiamo ancora aspettando con Maines da 2 anni? Pagato 60 milioni, dall'Atalanta, dalla grande Atalanta, progetto Atalanta. Poi con Maines arriva alla Juve, dove entra a fare il primo allenamento e gli dicono ieri avete pareggiato, e lui dice trasferta con la Roma, no, i tifosi sono incazzati, la stampa vi sta massacrando, dice come trasferta con la Roma, e gli cambia tutto. Ma questo non perché lo dico io, che me lo hanno raccontato in questi anni i nostri calciatori, allenatori, dirigenti. O no, Yves? La Juve è la Juve. e il resto non lo è. Quindi sono cose diverse. Dopodiché sul nostro mercato, scusa, a parte Voltemade che è alto e grosso, ma non mi sembra lento per niente, gli altri giocatori che abbiamo preso non sono alti e grossi, sono giocatori tecnici. E Cattore è tecnico, Alaibegovic è tecnico, Lukumi è tecnico. O no? Sì o no? Sono tecnici o no? L'abbiamo preso apposta. Lukumi l'abbiamo preso perché sa impostare da dietro. Poi, saranno acquisti giusti o sbagliati, lo dirà il campo. Ma non è vero che abbiamo preso giocatori grossi, lenti, che rallentano la manovra. Ce li avevamo già prima, forse. Forse quello volevi dire. No, Cristian da Campobasso. Meno male che c'è, era grappeggia. Fai il bravo, c'ero io. Meno male che c'è, era lo slogan di grappeggia. Che era arredamenti, se non ricordo. Era piemontese, tra l'altro, forse grappeggia. Te lo ricordi tu io? No, non c'eri. Quando sei arrivato non ce l'ha già più grappeggia.
1: No,
0: meno male che c'è grappeggia. Quelli della mia età se lo ricordano tutti. Piero da Palermo dice: Inter, Roma, Napoli hanno cambiato logo come stemma, hanno messo la giraffa. Tutti con la giraffa, il logo della giraffa. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, buongiorno. Ma assolutamente vero, cioè il Como, grande progetto, però se è un progetto fine a se stesso, non vedo nulla al di là del sogno. Deve vincere. Con quello che ha speso, con quello che si dice, deve vincere, altrimenti è un flop, bisogna ammetterlo. Alla Juve, lo sappiamo bene, il livello è alto, l'attesa è alta e se non vince è sempre un flop, però a questo punto questa regola vale per tutti, mi pare di capire. Forza Juve sempre!
0: È perché se no, ragazzi, è troppo comodo fare con quello degli altri. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno, mi dico Claudione, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Basta questa Ciao, cosa Nico. Qua che c'è solo un italiano in campo, dai ragazzi, finiamola questa storia qua. Lasciamo perdere, perché così non si va da nessuna parte. Adesso pensiamo solo a stare vicino alla squadra, che è un ennesimo momento difficile, e speriamo che ci arrivi anche un pochettino di fortuna. Vabbè, va. Comunque, ottimo Como. E devo fare veramente i complimenti a Fabregas. A me piace molto come allenatore, è veramente bravo, fa giocare veramente il Como. Mi piacerebbe vederlo in una grande squadra, vedere se fa esprimere lo stesso gioco che sta facendo vedere certo. Adesso a Como. Vabbè, certo. Detto questo, speriamo di vincere la prossima e fino alla fine forza Juve. Un abbraccio a tutti.
0: Anche a te, un abbraccio anche a te. È quello, ragazzi, vale, è come per Gasperini, Ieri mi messaggiavo in chat sul discorso Gasperini Roma. Ragazzi, Gasperini ha fatto una carriera in provincia. L'unica volta che è andato a Milano è durato 3 giornate. Adesso è a Roma, che non è proprio Milano o Torino, però è una piazza importante. Se a Roma vince, ma no la Conference League, se a Roma vince, cioè se Gasperini a Roma vince lo scudetto, entra nel novero degli allenatori che hanno vinto, come Spalletti a Napoli, uno scudetto in una piazza importante. Se Roma non vince niente, resta il dentista Gasperini, elogiato dal mondo per il gioco e il progetto, che però non vince niente. Bisogna essere coerenti nelle cose. Del 2 l'una. Elia da Baiano Avellino dice: vista l'assenza prolungata di Locatelli, e non mi tirate fuori l'Europa League perché mi avete detto che quest'anno che fa la Juve insieme al Milan, Juve e Milan devono fare la finale, una delle due vincere, perché sennò è un flop. Giusto? L'Europa League. Quindi è che vale solo per noi, non vale per gli altri, Vista l'assenza prolungata di Locatelli, dovremmo giocare con una difesa più alta a centrocampo a 3, dice Elia. Luiz in mezzo e ai lati all'occorrenza McKennie, Sarco, Povuso. Povuso ai lati no. E anche Nico potrebbe fare la mezzala. In next gen c'è quel Macca che non è malaccio, ottimo regista, dice Elia. un po' troppa roba però ci hai messo dentro, secondo me. Salvatore da Rocca Rheinland dice: ieri il Como mi ha impressionato l'esordio in Ceppo, soprattutto se confrontato con il Bologna 2 anni fa. Purtroppo per mentalità siamo stati superati anche dal Como. È che noi quando abbiamo fatto il girone di Champions non abbiamo vinto le partite. Siamo usciti a testa alta con Real Madrid l'anno scorso, abbiamo perso solo 1-0. Cizia saluta il mitico Yves e ricorda che 5 è il numero da non dimenticare. Dagli scavi della città etrusca di Spina. Mentre Aldo ci manda una fotonotizia, cos'è? Una foto, cosa mandi Aldo? Fammi vedere, fammi vedere. La pagina. Che pagina?
1: È l'applicazione della radio.
0: Ah, e perché mi mandi la foto dell'applicazione della radio? Io sono live, mica devo guardare la foto dell'applicazione. Sentiamo un vocale da casa.
1: Non arrivo ancora.
0: Attenzione, c'è Luca da Genova che dice: è inutile combattere contro i mulini a vento della nazione faziosa che contrasta con il giornalismo di qualità, ma speriamo tutti uniti che i fenomeni della testa alta da casa vedano la Juve vincere l'Europa League, dice Luca da Genova. Giacomo da Gavirate dice: qui a Varese psicodramma per i successi del Como. E certo, perché come Varese immagino che non si siano proprio molto simpatici, su quella sponda del Lago Maggiore di Varese, dove c'è la casa anche il buon Marotta, attenzione, ma anche Ned, voi non lo sapete, ma c'è anche Ned che ha preso casa lì. Luke scrive: adesso c'è la comomania, ma credo sia un po' presto per festeggiare la nascita di una nuova grande del football, no? Mai esaltarsi prima, meglio aspettare le conferme. Saggio Luke, non solo il saggio Ip, c'è anche il saggio Luca, attenzione. Poi abbiamo buongiorno, 5 volte buongiorno da parte di Fabio, grande Fabio, che vuole anche lui ricordare. Come mai oggi c'è questo revival del 5? Per il 5 che ha preso il Bodo, eh? Ma qui alla fine siamo gli unici che hanno battuto il Bodo in una certa maniera, noi, in trasferta 3-2, bella vittoria. Tu pensa, abbiamo fatto segnare anche Pendai e David contro il Bodo, noi. Ti ricordi quello di Pendai e David contro il Bodo?
1: Sì, ricordo.
0: Se ricorda? Se ne ricorda anche Camillo De Micheli, si gode Open Da e David a meno 20 contro il Bologna. Poverino, pura gioia che ha preso freddo, l'abbiamo mandato a prendere freddo in quel di Bodo e anche un po' Glimt. Franco da Pavia dice: importante avere il monte ingaggi più alto in Serie A e non vincere nulla. Bravi, e non vincere mai nulla. Bravi, attacco diretto alla Juventus da parte di Franco. Poi ancora Luke scrive: per le italiane che in Champions hanno perso o pareggiato a testa alta, la domanda sorge spontanea: ma per vincere la Champions basta la testa alta? Mi sa di no. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno grande Giuliani, a Sassuolo bisogna vincere. Non mi interessa modulo, giocatori, come e perché, ma bisogna vincere. 3 punti per noi. Gianni da Canicattì.
0: Gianni, bisogna vincere e vinceremo, mi viene da dire. Così Sao a Camillo non gli sembra lento e grosso, per tornare sul discorso di prima che compriamo solo giocatori lenti e grossi. Anche a me così Sao non mi sembra lento e grosso. Ma neanche Ildis, neanche Bogato, cioè, se proprio vogliamo stare su quelli che abbiamo davanti, mi sembra lenti e grossi. Massimiliano da Roma dice: prima di tutto, buongiorno. Poi, prima tutti dietro la favoletta Atalanta, poi c'è stato per un paio d'anni la favoletta del Bologna di Thiago, ora il Como, che ieri tutti a sbavare dietro per la vittoria contro l'Ipsia, ripeto il Lipsia, manco a dire il Bayern Monaco. Tra un paio d'anni ritorneranno da dove sono tornati, questi sono progetti che non andranno troppo avanti. Sentenzia Massimiliano da Roma, o meglio pronostica, il pronostico di Massimiliano da Roma è che il progetto Como fallirà. Così come il Bologna, beh, però non ha fatto gli esempi sbagliati, cioè il Bologna che fine ha fatto? Guarda quest'anno che roba, sono con le pezze a sedere, eh? Eppure era il nuovo grande progetto che doveva durare gli anni. E invece, proprietario con i soldi, invece. Ha Mirko pure, dice il pro...
1: Ha pure raggiunto 2 finali anche.
0: No, certo, dico, ma è durato 2 anni, perché quest'anno sono clamorosamente seduti. Mirko dice, il progetto del Como è ottimo per il campionato, ma in Europa non vincerà niente. in casa con l'Ipsi è ancora una partita facile, oltretutto la prima in casa. Voglio vederli col Barcellona, col Bayern, col Madrid, col City. Poi ne riparliamo, dice Mirko. State attenti molto tutti. Alfredo D'Apriglia dice: premetto che il Como gioca bene ed è una squadra forte, ma ieri ho avuto l'impressione che l'Ipsia li abbia sottovalutati e quando si è accorto che giocavano bene stavano già sotto i due gol e non l'ha più ripresa. Sai che anch'io ho avuto un po' quell'impressione lì, cioè, tutti si sono vedati e ho detto: ma questi ci hanno già fatto due gol. Buongiorno, un po' tardi. Francesco da Ischia: stanno esaltando il Como con il bel gioco contro l'Ipsia, che due anni fa la Juve andò a vincere in terra tedesca con sfortuna per l'infortunio di Bremer e sofferenza e media muti. Juve come il Como, li si vede la mano del mister, dice Francesco da Lecce. Quando vedremo giocare la Juve come il Como, lì si vede la mano del mister. Però Juve c'ha giocatori diversi, no? Cioè il Como ha comprato, come giustamente dice prima il nostro amico, dei giocatori che ha voluto fortemente. Cioè Fabregas, questo sì, questo no. Quindi adatti al gioco di Fabregas, altrimenti non farebbero quel gioco lì, non sarebbe bello da vedere. Fabio, che scrive da Como e quindi sa di cosa parlo, dice: io mi chiedo, ma arrivare primi su giocatori come Baturina, Diao, no? Ho un'altra domanda. Vedo un Como viaggiare al doppio della nostra velocità, sia di piede che di testa. Cosa genera questa differenza? La qualità dei giocatori, la preparazione o cosa? Ragazzi, la squadra della mia città quest'anno farà il mazzo a tanti. Occhio! Beh, se fosse la Juve che viaggia al doppio degli altri, ti direbbero o cosa. Gianmaria dice: ma la Roma proprietà ha anche l'Everton e il Cannes. Lo so Gianmaria, ma infatti se l'Everton e il Cannes si qualificassero per la Champions League, o la Roma o l'Everton e il Cannes sarebbero estromessi dalla Champions League. Stefano da Firenze dice: spero che la Juve abbia tutti i giocatori stranieri, almeno non dia nessun giocatore della nazionale italiana. Out, tiè, eccati anche questa. Cristian da Campobasso ricorda che anche la proprietà pozzudinese è una squadra inglese. I casi sono tanti in giro per il mondo. Certo, certo, sono tanti. Basta rispettare le regole dei casi tanti. Altrimenti, però sai, tu non lo sai se rispettano le regole, perché non se ne parla dell'Udinese e della... L'Udinese e il Watford. Non se ne parla. Però se tu vai ad analizzare l'Udinese e il Watford, quanti scambi di giocatori hanno fatto... Ci sarebbe un po' da parlare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna Stramba. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
14: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze, aggiunge: dovete vergognarvi.
16: È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.
17: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
16: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.

0: Torino.
1: Lo sport, prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Ancora assenti Ogure Vinales con quest'ultimo che sarà sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
6: Settembre 2011, Juve Parma 4-1, la prima partita della Juve nel nostro stadio di campionato, il primo gol, Pirlo Lichtsteiner, eh? Avevamo gli italiani in squadra, però ci avevamo anche gli stranieri e il duo funzionava a meraviglia. Sindaco, ciao, ben trovato, come stai?
7: Buongiorno, allora. Ciao Claudio, buongiorno.
6: Ciao. Aspetta un attimo che devo prima rispondere a due cosette. Allora, Luigi scrive sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sei tu che hai preso in giro il Como perché non hai gli italiani. Luigi, io non ho preso in giro il Como, io ho preso in giro il titolo che hanno fatto sul Como. Perché se tu mi titoli l'Italia è il Como, io ti dico no, l'Italia non è il Como perché non c'è neanche un italiano. Ho preso in giro il titolo, si chiama Rassegna Stramba perché c'è un motivo. Il programma è la rassegna stampa presa in giro e polemizzata e quindi si chiama rassegna stampa. Quindi le cose le devi capire, interpretare, seguendo quel filone. Abbiamo preso in giro il titolo. Non era difficile per arrivarci, secondo me, Sindaco. Era abbastanza facile. Dopodiché... il Como ha disintegrato il povero Lipsia, però quando la Juve a Lipsia ha vinto 3-2 in 10 uomini, in trasferta, con 6 italiani, tra l'altro in formazione, c'era anche Savona, non mi ricordo tutto sto cinema, così è, sui giornali non me lo ricordo tutto sto cinema, però forse sono io che ho una brutta memoria. Sindaco, come la va in quella dell'Emilia Romagna?
7: Va e aspettiamo con fiducia anche la Juventus in Emilia Romagna.
6: Eh già,
7: a Reggio Emilia.
6: Più Emilia che Romagna, Reggio Emilia.
7: Emilia. Tutta Emilia.
6: Ma scusa, non te l'ho mai chiesto questa cosa. Come si sta in una regione dove c'è Lombardia, Piemonte, perché Emilia Romagna, come convivete?
7: Io abito nell'ultimo comune della Romagna, quello che confina con l'Emilia, quindi io praticamente vivo nel trattino tra Emilia e Romagna.
6: Sei uno svizzero praticamente. No, sei come gli svizzeri. Sei neutrale. Però tra emiliani e romagnoli dai un po' di, no, un po' di conflitto. C'è
7: come ho detto in altre circostanze, c'è un confine sociologico tradizionale tra l'Emilia e la Romagna. Dov'è che finisce la Romagna ed inizia l'Emilia?
6: Yeah.
7: Tutti presenti come viandante, come estraneo a casa di qualcuno, se ti offrono un bicchiere di vino sei in Romagna, se ti offrono un bicchiere di acqua sei in Emilia.
6: Non lo so, i miei amici delle cantine riunite penso che non la

0: la penserebbero come la racconti tu, però
1: è una simpatica polemica che va avanti da secoli.
0: Avanti da secoli, tra l'altro, tu sei furbato. Io e te ci siamo conosciuti al premio Bertoli che sta in Emilia, e non
1: poi
0: mi sembra.
1: Il vino emiliano è meraviglioso.
0: Allora non mi sembra che abbiamo banchettato ad acqua, anzi, un po' più a bollicine che ad acqua. Attenzione, te la ricordi quell'Ipsia Juventus 2-3 in rimonta in 10 uomini con l'infortunio a Bremer?
1: Sì, ricordo più l'infortunio forse che la partita, e tornando a quello che ascoltavo mentre ci collegavamo, direi proprio che è improprio, scusi il gioco di parola non voluto, il titolo, il Como non è l'Italia comunque, pur con tutti i meriti, oltre al fatto di avere giocatori italiani, domenica ci avviciniamo anche loro, se togliamo Vicario, ed ha vinto contro una squadra che, attenzione, sul 3-0, il Como poteva fare il 4-0, hanno fatto il 3-1 sperando il 3-2, quindi il Como altre volte sì, in Russia non ha conflitto l'impresa, bene, ha vinto le squadre italiane, tutto ciò che vogliamo, non ha conflitto l'impresa, effettivamente.
0: Attenzione. Vedo, sindaco, ti vedo un po' frizzato a tratti, cioè secondo me c'è qualche piccolo problema di linea oggi, eh? Vediamo di sistemare. Yves, cosa dici, Yves? Se Yves mi dà l'ok,
2: Do l'ok.
0: Mi dai l'ok? Stai molto calmo, eh? Stai alzando la voce, stai puntando il dito, queste cose non si fanno in diretta. Guarda Marco da Crema che mi manda subito, io Marco lo devo assumere per una redazione, ragazzi, è fantastico. Mi manda subito la prima pagina della Gazzetta di quel settembre 2011, quando la Juve vince con il Parma 4-1. Juve, che bella, buona la prima, 4-1 nel nuovo stadio, Gasp che botta, brutta la prima, perché era l'allenatore dell'Inter Gasperini, era 4-3, raggiunto e travolta, hai capito? Mentre c'era la lezione di Pirlo, il meglio della domenica, guardalo qua, con la bella maglietta bianconera. C'era Di Natale che giocava ancora, c'era Close in Italia, c'erano Vettel e Alonso Show, pensa, sulla Ferrari, c'erano Vettel e Alonso Show. Buona la prima, Gasp che botta. Vabbè, è un bel tuffo nel passato, l'abbiamo fatto anche oggi. Ma su questa cosa Terry un po' dice a Reggio Emilia ci sono 25 gradi, c'è sempre un 5 anche qua, però fa strano un solo italiano in campo domenica, siccome vado allo stadio mi piacerebbe tanto vincere, escono tutti a testa alta qua, boh. Tu vuoi perdere a testa alta o vuoi vincere a testa bassa? Di che partito sei?
1: No, io voglio vincere e vincere a testa alta, e ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, anche se dispiace ovviamente per tutti gli infortunati e così via, noi dobbiamo guardare avanti. Hanno degli infortunati anche loro, giocheremo comunque in 11 e non dobbiamo, a me non piace mai, ma non dobbiamo e non possiamo piangerci addosso, anche perché questo avvio di campionato, se i numeri contano qualcosa e secondo me forniscono indicazioni importanti, ci dicono ad esempio che in 3 partite dentro lo specchio della nostra porta gli avversari hanno tirato solo 6 volte contro le nostre 16. Abbiamo dato, fornito, regalato 6 calci d'angolo, 2 di media partita ai nostri avversari, li abbiamo battuti 29. Ecco, abbiamo creato molto, dobbiamo finalizzare. E domenica andremo a giocare contro una squadra che secondo me sta assumendo l'identità del proprio allenatore. Se guardiamo a Milano, lo scorso anno a Catanzaro, che ha fatto un gran campionato, è un altro acquisto con senso, migliore affatto del campionato. E la ventina di tutto. Oggi, dopo 3 partite, non è un'indicazione certa, oggettiva, ma comunque al momento, il Sassuolo ha il 5° attacco e la 5ª peggior di tutto. Una squadra che fa poco possesso palla, verticalizza molto e tenta di mandare i gol tutta la squadra. Hanno segnato i 5 gol del Sassuolo, e 2 difensori. questo fisico oggi non bisogna, questa è la loro caratteristica. Ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di ciò che si riesce a creare, mi permetto di dire che la Juventus può, nonostante le tante scelte, ambire a fare una buona partita e a vincere.
0: Perché sei partito con la disamina di Sassuolo-Juve? Ti avevo chiesto un'altra cosa io. Non era il momento della disamina tattica questa.
1: No.
0: Sei disciplinato.
1: Ho chiesto la Juve cosa può. Secondo me può, con un avversario ostico, perché
0: Ma io non ti ho chiesto cosa. Ma io ti ho detto se preferivi vincere a testa bassa o perdere a testa alta. Non ti ho chiesto Sassuolo-Juve, scusa. Sei tu che c'hai in testa Sassuolo-Juve.
1: Io voglio vincere comunque e ritengo che ci siano le condizioni per vincere, ma a testa alta.
0: E basta, le caratteristiche ci sono. Allora, io volevo sapere di che partito eri, non chi gioca nel Sassuolo e quanti se ne sono infortunati alla Juve. Vabbè, dai, Sassuolo gioca col 4-3-3, Muric in porta, 5 Grano. Iv, questo me lo compro a fantacalcio. 5 Grano me lo compro a fantacalcio questa sera. Iz, Leisen, Doig, poi Azic, caro sindaco. Matic, Torsved, Berardi, sempre verde. Bowie, d'altronde sono nero verdi. Bowie, che non è il cantante, ovviamente, e Laurentier, che ogni tanto ci fa anche male, dobbiamo stare attenti.
1: Bowie è quello che ci ha fatto gol allo stadio col Verona, l'ultima partita che il Verona ha giocato allo stadio, lo scorso campionato.
0: Potevi anche non ricordarlo, cioè le cose brutte non vanno ricordate.
1: Perciò lui ha già segnato contro la Juventus, ha già dato 5 Grano. Comunque io ce l'ho il fantacalcio. È un giocatore, è un laterale destro con un gran passo, corre tantissimo, viene dalla seconda squadra dell'Inter, è rientrato a Sassuolo e sta giocando.
0: No, se è passato di lì non lo prendo a fantacalcio. Allora, attenzione, mentre hai detto la parolina magica, attenzione, mentre la Juve dovrebbe mettere in campo Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik con Maines, Douglas, con Seistau, Voltemade sotto punta e Nico Gonzalez spostato a sinistra con Colomuani centravanti, beh, non sarebbe neanche una brutta idea. Secondo me Voltemade, più che attaccante d'area di rigore, lo potremmo vedere spesso e volentieri in coppia con Colomuani. Perché Spalletti dice certo che possono giocare insieme? Perché non sono due attaccanti tradizionali, altrimenti ti avrebbe detto di no.
1: A maggior ragione bisogna auspicare negli inserimenti, nei tiri e nei gol di Nico, di Cico Gonzalez e degli altri centrocampisti, oltre a quello dei due attaccanti.
0: Vuoi un caffè, sindaco?
1: Grazie,
0: buono, è come se te l'avessi offerto. Comunque, allora attenzione, dimmi.
1: No, volevo solo dire che mi era venuta un'idea quando ho visto l'elenco degli infortunati della Juve, senza piangermi addosso, mi è venuto in mente, volevo lanciare una proposta, mi è venuto in mente un film girato a pochi chilometri da casa mia nel 1970, il presidente del Borgo Rosso Football Club con Alberto, che portò da una maga la squadra perché non funzionava nulla. Noi potremmo, da quelle parti a Torino vicino alla Campidaglia, ci fossero figure simili, potremmo mandare i giocatori per vedere magari se questo ci aiuta ad abbassare il numero degli infortunati.
0: Ogni tanto un filmetto, io ogni tanto quello è un filmetto che consiglio sempre così a cadenza semestrale di rivedere, perché saranno stati pure gli anni 60, ma mi sembra che oggi ci siamo molto vicini. No, rispondo anche a Marco da Crema, che è un gran signore, oltre che un enorme professionista, che dice per correttezza, Marco, ma noi non siamo persone corrette, scusa. se no non facevamo la rassegna stampa, mi pazienza, non sia quindi. No, bravo, comunque Marco puntualizza sempre e ci ricorda che quando la Juve ha vinto all'Ipsa, insomma, qualche cosina di buono ce l'hanno detto. Sai che sembrano passati 20 anni, invece Savona, Tiago, invece sono soltanto 2 anni, sono soltanto 2 stagioni. Ma tu adesso, al di là non piangerci addosso, su cui siamo d'accordo tutti, però tu sei preoccupato, o meglio, mettiamola così, tu hai cambiato opinione su quella che sarà questa stagione, hai cambiato aspettative, è la parola giù, è il vocabolo corretto. Cioè, tu adesso dici, ci abbiamo 10 infortunati, che poi saranno comunque 5 lungodegenti, vivo la giornata, oppure pretendi come prima?
1: No, io non ho cambiato aspettative. E così sono puntuale nella risposta stavolta. Non ho cambiato aspettative per due motivi, due macro motivi. Uno, siamo all'inizio del campionato e al momento abbiamo dimostrato, ecco, con i numeri che davo velocemente all'inizio, che nelle 3 partite disputate, e probabilmente potrebbe essere, adesso non c'è la controprova, ma potrebbe essere che fossimo a punteggio pieno se il gol contro il Milan, quello assegnato al Milan, avessero, nel rispetto del regolamento, guardato il VAR, il fatto di intervenuto, e l'avessero annullato, perché il testone non è la linea orsata, il pistone è fallo, i falli vanno fischiati, in quel caso l'azione andava interrotta, di questo non c'è discussione. Io credo che abbiamo, visto che siamo all'inizio appunto della stagione, la possibilità di valutare quanto possono offrire quei giocatori che fossero presenti in uno dei genti infortunati, avrebbe portato meno. La coppia Colombo, Voltemado, altri giocatori che possono, Sar appena si riprenderà definitivamente, ecco, possono dare davvero la misura del proprio valore. E se la Juve li ha comprati, con questo corso, questi dirigenti, questi manager, penso, auspico, spero che siano stavolta, a differenza di tanti acquisti degli ultimi anni, giocatori ad alto livello, a livello di una squadra che ambisce ad arrivare in fondo a tutte le competizioni.
0: Allora, visto che hai nominato l'arbitro, caro il mio sindaco, abbiamo fatto le formazioni, ma non abbiamo parlato della formazione principale, quella che determina le partite spesso e volentieri. Ci sarà Sacchi, Juan Luca Sacchi di Macerata, attenzione, arbitro di Sassuolo Juve, Gersini al VAR insieme all'amico Piccinini. Hanno già fatto uno Juve Sassuolo loro, già fatto Juve Sassuolo 1-2 del 2021, gol di Frattesi, Menkeni e Lopez, non so se te lo ricordi, io me lo ricordo molto bene, manca un rigorello alla Juve. Hanno fatto anche un Juve Bologna 1-1 dove manca un rigorello a Morata. Hanno fatto anche un Juve Lazio dove manca un rigorello a Dujan, trattenuta della mano.
1: Hanno la possibilità di recuperare.
0: Bravo, anche per loro è una grande occasione per redimersi e fare finalmente quello per cui sono pagati, cioè gli arbitri che non sbagliano. Ma no, Orsato ha detto in presentazione del campionato, ci saranno gli errori degli arbitri, ragazzi. Sarà un campionato di errori, ci saranno gli errori, e quindi preparatevi agli errori. Senti la cosa, sindaco.
1: Mi fa impazzire una certa retorica, una certa narrazione che fa passare gli errori che subisce, cioè a danno della Juventus, come dicevo adesso, la linea Orsato. Altri episodi invece non vengono proprio citati quando sono a favore sempre di quelle squadre. La cosa non può essere il mantra di tutto il campionato, e noi abbiamo il diritto, oltre che il dovere, di rappresentare oggettivamente le nostre ragioni, e dopo 3 giornate ne abbiamo già, perché a parte invertite qualche giornale, come avrebbe titolato un Juventus Milan se l'episodio del fallo su Colomoni da parte di De Winter, che oltretutto non gli dà solo il pretore, gli allarga anche la gamba per fargli perdere l'equilibrio, Modric la recupera e di lì parte l'azione del gol di Cissé. Fosse successo al contrario, non se la sarebbero cavata con aperte virgolette, è la linea orsata.
0: Furia Mina. Sarebbe stato Furia Mina nel Moviola in prima pagina. Senti una cosa, no, ti voglio portare sul caso Locatelli, perché mi è diventato un caso, cioè al di là della faccenda che noi siamo meravigliosi, perché Locatelli praticamente insultato dalla prima partita fino all'ultimo con la Juve, improvvisamente infortunato, come facciamo senza Locatelli, quindi meraviglioso anche questo. Poi c'è la seconda ondata, e cioè di mettere al posto di Locatelli Kelly mediano, Gatti mediano, alla Desai, scusate. No, lo dico con grande amore anche di Camillo, che scrive: puoi chiedere al sindaco, sarebbe eresia utilizzare Gatti in mediano al posto di Locatelli? Ma scusate, ma ci abbiamo Coop Miners e Douglas Luiz. Tu mi potresti dire: ah, ma con Miners a due, ah beh, allora ci metto Gatti o Kelly. Ci sono loro due, giocano loro, cioè, non mi sembra che ci sia niente da inventare, giocano loro due.
1: Io sarei per non snaturare la squadra e non bocciare a prescindere una ipotesi, anche perché se non facciamo giocare i nostri centrocampisti in queste occasioni, manca ancora Turan, manca ancora Locatelli, e questo sarà ancora per un po' di meno. Diventa naturale quello che tu hai affermato ora, diventa naturale quella soluzione. Gli altri sono ripieghi nel caso non siano disponibili dei centrocampisti di ruolo, che però abbiamo.
0: Esattamente. E ti dirò di più, in alternativa al giovane Owusu, visto che vogliamo i giovani della Nexè, è stato promosso in prima squadra dopo l'infortunio di Locatelli in pianta stabile, e se c'è la necessità gioca.
1: Owusu è secondo me un interessante in prospettiva, ma poi da valutare se c'è bisogno anche subito, ovviamente, come dicevi, un interessante centrocampista, soprattutto ma non solo centrale. E poi abbiamo Sar, che è stato acquistato con già un'esperienza in un campionato importante, oh, anche no, se è giovane.
0: Quello non l'ho considerato, perché al momento è indisponibile, diventa disponibile.
1: Quindi altre soluzioni, cioè i giocatori che giocano in altro ruolo, la vedrei come una bocciatura, a prescindere di chi invece oggi ha la possibilità di dimostrare che da potenziale esubero può diventare un giocatore di riferimento di questa strana stagione, almeno per quello che riguarda l'inizio, perché così tanti infortunati, ecco, abbiamo la possibilità di non farli pesare se i giocatori a disposizione offrono ciò che potenzialmente hanno già dimostrato nella loro carriera di saper fare, a partire da Dieter Schmidt e da Mayer.
0: Fabio ci dice: se la Juve ha paura del Sassuolo, siamo arrivati alla frutta. Il Sassuolo, oh, ci rendiamo conto? Stiamo facendo discorso sul Sassuolo. Juve, svegliati. Ma io e il sindaco abbiamo detto che abbiamo paura del Sassuolo, no? Tu hai paura del Sassuolo?
1: No. Io dico che anche con 9-10 infortunati andremo là per vincere, mi auguro, a vincere, tenendo però conto, se si è capito questo mi sono spiegato male. Non ho detto che ho paura del Sassuolo, ho cercato di sinteticamente elencare le caratteristiche del Sassuolo. Purtroppo stesso palla, verticalizza, attacca con tanti giocatori, ma è una squadra che finora ha sì tirato in porta 57 volte, ma ha subito 41 tiri contro la propria porta, di cui 16 nello specchio, ecco, il triplo di quello che abbiamo subito noi. Quindi è una squadra assolutamente, ci mancherebbe altro, la nostra portata.
0: Era la disamina tecnica di Sassuolo Juventus, come fa sempre il sindaco quando arriva sui nostri fantastici schermi, perché ci potete seguire anche con le televisioni e le applicazioni ogni venerdì. Quindi ha fatto una disamina tecnica della partita tra Sassuolo e Juventus. Non è che ha detto: oddio, abbiamo paura del Sassuolo, come faremo a vincere a Sassuolo? Anzi, ha detto: siamo, nonostante tutti gli infortuni eccetera, nelle condizioni di poter vincere a Sassuolo. Oggi siete un po' Yves, come sono oggi? Tutti un po'
2: Dubbi e dubbiosi.
0: Anche il sindaco lo vedo tutto un po'. Secondo
1: avere,
0: me spa...
1: dobbiamo avere grandi.
0: È uscito da
1: più dopo che abbiamo visto la secondo me brillante di questo campionato. Abbiamo iniziato in modo fatichiamo a fare gol, però abbiamo giocato delle partite in tre partite abbiamo, come dicevo prima, tirato in porta 50 volte, battuto 29 calci d'angolo. Dobbiamo 55.
0: Dobbiamo quagliare, come si dice dalle mie parti, sindaco. Quindi bisogna fare un po' meno così e un po' di più colà. Va bene, ci sono grandissimi saluti per il sindaco, come sempre. Poi sono tutti esaltati perché adesso si gioca con il Sassuolo, quindi insomma, sai, sono tutti emiliani sono entrati.
1: C'è un dato scaramantico che mi conforta.
0: Qual è?
1: In queste prime 30 partite di campionato, le prime 3 giornate, ci sono state 14 vittorie esterne e 12, oltre ai 4 pareggi, e 12 interne. Ha vinto più le squadre in trasferta che in casa. E noi giochiamo in trasferta. Dato scaramanico.
0: Allora, come siamo messi, ci riduciamo alla scaramanzia, non te la posso passare. La scaramanzia non si può sentire. Sindaco, grazie, alla prossima settimana.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Come sempre sui nostri schermi, come si diceva ai tempi del Bianco Rosso Football Club, i bianconeri del Borgo Rosso Football Club, che tra l'altro aveva una maglia che proprio ricordava quella della Juve dei tempi. Il problema, chiude questo blocco Francesco sulla messaggistica di Radio Bianconera, non è se la Juve ha paura del Sassuolo, ma che il Sassuolo non ha più paura della Juve. Piccolo stop per noi, tra poco si anda a voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
4: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
3: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
5: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente, con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cercava di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
3: Ma intanto è caos in casa a Fenerbahce, il tecnico dei turchi Kartal ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo buona, la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna Stramba.
0: Allora, attenzione, attenzione. È stata un po'... è stata mal interpretata sta storia del Como, ragazzi. Ragazzi, se il Como si vuole iscrivere alla lista dei grandi club, deve essere trattato come un grande club e non più come la favola. Tutto qua. Se il Como si vuole iscrivere, e guardate che il proprietario del Como si vuole iscrivere alla storia dei grandi club, lui vuole vincere, quindi deve essere trattato come gli altri club. Non è più la favola Como che se vince sono eroici e se perde normale. E no, se vuoi essere trattato da grande club cambia tutto. Tutto qua. È il racconto che si fa delle cose, che deve avere una coerenza. Tutto qua. Allora, attenzione, parte l'Europa League la prossima settimana con Juve e Milan come due squadre italiane e l'esclusiva c'è la Sky, però a TV8, dove sceglie di mandare una partita in chiaro. Non è la Juve e non è neanche il Milan. Hanno scelto per la prossima settimana il Beşiktaş di Vlahovic. Attenzione, Beşiktaş Olympique Marsiglia. Quindi chi ha nostalgia di Vlahovic, giovedì alle 21, tiene Sky per vedere la Juve e TV8 per vedere Vlahovic. Sto scherzando. Andiamo sulla chat a dire bene Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Abbiamo contro gli arbitri, abbiamo contro il calendario, abbiamo contro la stampa, abbiamo contro lo sfortuna per tanti futuri. Però, scrive Greg, si deve vincere tutte le domeniche e se non succede ci si arrabbia. sparisce tutto quanto sopra e si dice ma la squadra è scarsa, meravigliosi. Francesco dice il problema non è se la Juve ha paura del Sassuolo, ma che anche il Sassuolo non ha più paura della Juve. Secondo me Spalletti, scrive Filippo, senza Locatelli cambierà modulo. Non avendo qualcuno che copra con le sue caratteristiche, vedremo una Juve diversa. E però per cambiare modulo, ha giocatori a disposizione per cambiare il modulo? Chiedo, faccio una domanda, non voglio opinare io, chiedo a voi. Secondo voi Spalletti, di quelli che ha a disposizione adesso, ha dei giocatori per cambiare modulo e quale modulo? Nel caso? Max da Reggio Emilia, tutto esaltare il Como. Ma un progetto del genere secondo te potrebbe essere applicato alla Juve? Cioè prendere giocatori anche sconosciuti ma funzionali al gioco del mister da far maturare in 3-4 anni rischiando la non qualificazione alle coppe? Magari il risultato è lo stesso, ma non sarebbe matematico, perché allora prima di esaltare una squadra occorre una lente diversa. Grazie Max da Reggio Emilia. Oh, vedi, Max ha capito. Anche stamattina la signora Stramba vengo attaccato a pie pari internamente sulla storia del Como. Ragazzi, ma non mi potete controbattere dicendo, perdonatemi, allora meglio fare come la Juve che spende per avere sesta. È successo l'anno scorso, una volta. La Juve negli ultimi 15 anni, per rimanere agli ultimi 15 anni, ha sempre fatto qualificazione in Champions League, oltre a vincere qualcosa. Sempre. È successo una volta. Questo Como che vediamo adesso è partito 4 anni fa. È partito 4 anni fa e non è ancora arrivato da nessuna parte. Semplicemente si è qualificato in Champions League. Volete fare il progetto Como? Cioè volete che Carnevali l'anno prossimo azzeri tutto, vada a scoprire 20 giovani sconosciuti e nei prossimi 4 anni prenda un allenatore giovane, magari ex calciatore, per fare un gioco brillante e spumeggiante che in 4 anni ti porta da nessuna parte e dopo 4 anni si qualifica in Champions? Volete questa cosa qua? Chiedo, magari voi la volete. Oh, grazie. Secondo te, Yves, vogliamo questa cosa qua?
9: No, io no.
0: Credo. Però, ragazzi, chiedo alla chat. Volete questa? Perché il progetto Como è questa roba qua, Il progetto Como è questa roba qua. 4 anni di costruzione per qualificarsi in Champions League. Perché il vulnus è quello, ragazzi, voi siete tifosi della Juve e siete abituati molto bene, strabene, champagne a fiumi. Tanto è vero che si dice sempre, dobbiamo mettere i giovani della Next Gen in prima squadra. Poi il giorno che mettono il giovane della Next Gen in prima squadra e pareggi 1-1, il giorno dopo in chat, ma come si fa a far giocare Owusu quando... Quindi secondo me non siete pronti a 4 anni di progetto Como senza vincere niente, Cioè 4 anni per qualificarsi in Champions League, secondo me non siete pronti. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, sento molti colleghi tifosi bianconeri che dicono che Como sarà la meteora, io me lo auguro. Però fatto sta che hanno speso i soldi molto meglio di noi e ne hanno spesi anche meno di noi. Quindi se per esempio noi avessimo preso il loro centravanti o Baturina, magari avremmo speso molti meno soldi per il reparto di centrocampo e dell'attacco. Quindi tante volte bisogna anche imparare da gente che non si sa come hanno fatto. Hanno costruito in 2 anni dal niente una squadra che ha un gioco molto efficace. Sono forti in difesa, forti in attacco e forti a centrocampo. Cioè veramente il direttore sportivo andrebbe assunto immediatamente.
0: Subito. Abbiamo detto anche del Bologna 2 anni fa e adesso è già scomparso il progetto Bologna. Quindi che facciamo? Baturina. Abbiamo preso Alai Begovic noi, lo voleva tutta Europa. Alai Begovic l'abbiamo preso noi, che facciamo? Alai Begovic lo prendi, lo mandi a Como e gioca a titolare subito. Gioca a titolare subito, gioca, si diverte, segna e dopo 4 anni si qualifica in Champions League. Lo prende la Juve, arriva, deve aspettare il suo turno, poi giocare in una squadra che come obiettivo ha quello di vincere, ma è in ricostruzione perché viene da anni di insuccessi e di polemiche. L'ambiente è un po' diverso. Sai come mi dicevano a me da piccolo? Preferisci essere uno di tanti alla Juve o essere il numero uno in provincia? Che sono due cose diverse, eh? Perché chi fa il numero uno in provincia non è detto che poi lo faccia alla Juve. Anzi, 9 su 10 fa uno dei tanti. Alessandro da Tormina dice: sicuramente senza Locatelli la squadra perde in copertura e filtro. Magari vedremo una manovra più fluida e veloce. Sono curioso quale delle due caratteristiche prevarrà. Comunque, malgrado le assenze, sono fiducioso. Per il proseguo della stagione, per esempio, Alessandro Tanomina non ha cambiato quelli che sono i suoi obiettivi stagionali. Davide da Torino dice al sindaco che abbassare gli infortunati, per abbassarli bisogna giocare a calcio camminato, come fa lui, ah, il famoso calcio camminato. Gianluca da Pisa dice: vedere il Como in Champions, vincere, giocare alla grande. Oh, ragazzi, ha fatto una partita in casa con l'Ipsia. Fatto una partita in casa con l'Ipsia. Mi viene tristezza pensare quando noi siamo messi. Noi in trasferta con l'Ipsia in 10 abbiamo vinto 3-2 in rimonta due anni fa. Cosa facciamo? Ma non ne facciamo un vanto, tant'è che io manco me la ricordavo, me l'avete tirata fuori voi. Perché io manco me la ricordavo? Perché la Juve è un'altra roba. A Como la partita con l'Ipsia probabilmente se la ricorderanno per anni. Giustamente, ma è la dimensione del Como che, ripeto, così forse sono più chiaro ancora una volta, che se vuole uscire da quella dimensione ed essere trasportato nel mondo dei grandi, deve essere trattato da grande. Quindi non è favola Como 4-1 all'Ipsia. Ottimo debutto del Como in Champions, 4-1 all'Ipsia. Ottima partita, hanno giocato bene e hanno vinto. Ma non è una favola. Altrimenti la consideriamo continuamente una piccola squadra di provincia che non deve vincere. E quindi non facciamo nessun discorso perché la Juve appartiene a un mondo diverso. Ragazzi, non si può tutte e due, eh? Se no va bene. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, Leonardo da Roma. Non ricordo male, Kelly in Europa è squalificato.
0: Sì.
9: Di conseguenza sarebbe un rischio, sì, giocare con Lucumi, Bremer, col Sassuolo, se poi dovesse avere un affaticamento muscolare.
0: Mamma mia,
9: mamma mia, sarebbe disponibile per il Sassuolo, mancherebbe uno dei due centrali di piede mancino.
0: Mamma mia, però dai, ma non è che ogni partita adesso dobbiamo avere un affaticamento muscolare, però, Alfredo D'Apriglia tira fuori anche un altro elemento che non abbiamo trattato, e cioè, giustamente, se la Juve segue l'esempio del Como e spende come loro, ci ritroviamo direttamente in Serie B passando da Chine. Perché la favola Como da quest'anno non può più spendere 100 milioni all'anno, perché l'UEFA gli ha già detto che deve rientrare. Perché la favola Como l'hanno costruita a botte di 100 milioni all'anno, non a botte di intuizioni, a botte di 100 milioni all'anno, e hanno già spesi 400. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, buongiorno, sono Loris. Io credo che non è questione di dire volete fare il percorso che ha fatto il Como negli ultimi 4 anni, che adesso gioca bene e non ha vinto ancora niente. Non è questo. Noi vogliamo vincere, anche se è tanto che non vinciamo, ma abbiamo la bocca buona, come giustamente dici. Però ci piacerebbe vedere una società capace di scovare quel Baturina, quel D'Acuña, quel Duvicas, due, tre elementi che sconosciuti ai più esplodono e fanno la fortuna del club, che magari messi accanto a giocatori già d'esperienza nel mondo Juve ti creano una squadra di prospettiva. Negli ultimi anni noi abbiamo speso centinaia di milioni di euro per non entrare nelle coppe, per vedere giocatori che arrivano alla Juventus e svaniscono come bolle al vento, e questo è il problema. Forse è questo quello che si chiede, non il percorso del Como, ma essere capace di scoprire talenti, cosa che la Juventus non sa fare, mi sembra. Vedremo adesso con Alek Begovic, è l'unico forse prospetto con quest'ottica.
0: Questo è un discorso diverso. Comunque negli ultimi anni no, l'ultimo anno non ci siamo qualificati alla Champions, non alle coppe, perché facciamo l'Europa lì. Negli ultimi anni non ci siamo qualificati alle coppe? No, non è vero. Abbiamo sempre fatto la Champions, quest'anno facciamo l'Europa League. Ma il discorso che fai tu è diverso. Provare due giocatori è diverso. Il progetto Como è un'altra cosa. E non è replicabile in una grande squadra. Mi spiace. Gianni da Vallo Lucania, Cilento, dice: lo scorso anno, dopo decenni di calcio, per la prima volta chi non è abbandonato a una pay TV non ha avuto la possibilità di vedere nessuna delle tre finali di Coppa in chiaro, nemmeno la finale di una Coppa. Non frega niente a nessuno, ma io continuerò a non farlo l'abbonamento alle pay. Saluti. Ok, arrabbiare con me, però non c'entro niente io. Marco dice: sinceramente a me vedere le partite del Como piace. Ieri ho notato una cosa nei salotti milanesi, c'era una sorta di gelosia nei confronti del Como da parte dei tifosi interisti e alcuni milanisti. Serpeggiava malumore perché non erano più loro i più bravi, i più forti, i più belli. Rosicamente all'ennesima potenza, dice Marco. Questo è un altro aspetto. Per me è piaciuto vedere la partita del Como, ma io sto facendo un altro discorso. Sto dicendo: non possiamo dire ah, guarda come ha fatto il Como, facciamolo anche noi, perché in una grande squadra non ci sono le basi per fare quel discorso lì. Non ci sono, perché dovresti prendere un allenatore e una società che scopre 20 giocatori sconosciuti, ma ci vogliono 4 anni per qualificarsi alla Champions. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. T'ammazzano in 5 partite. Sentiamo un vocale da casa.
12: Francesco D'Ancona, ma il discorso che fa Claudio Giuliani è giusto. 4 anni come il Como, noi non riusciamo a sopportarli già. È difficile aver sopportato gli ultimi 6-7 anni così, però non credo che sia la stessa cosa il Como di 4 anni fa con la Juve di adesso. Cioè, la base c'è, io non credo che ci vogliano 4 anni. Poi è chiaro, cioè, noi abbiamo visto la partita di ieri e ci siamo innamorati ancora di più del Como, del gioco, eccetera, per carità. Però non io credo che un progetto simile si possa fare, giovani e vecchi, insomma una cosa fatta bene, ma non in 4 anni.
0: Ma non è il progetto Como.
12: È una cosa da 1-2 anni.
0: Non è il progetto Como. Ma non è il progetto Como. Il progetto Como è 20 sconosciuti. Ragazzi, allora però se noi prendiamo il progetto Como poi vogliamo fare un'altra roba dicendo che il progetto Como, allora va bene, vale tutto. La base di discussione è stata: perché non possiamo fare come il Como, prendere un allenatore come Fabregas che scopre dei giocatori sconosciuti? Non lo puoi fare alla Juve. Se invece mi dici che dobbiamo trovare due giocatori, beh, ma allora non è il progetto Como, è un'altra cosa. Allora torniamo alla normalità, cioè la Juve è criticabile degli ultimi anni perché ha sbagliato il mercato, ma non c'entra niente il progetto Como. Abbiamo sbagliato i mercati, abbiamo sbagliato nell'investire su alcuni giocatori. Non è il progetto Como, non c'entra niente. O no, Yves, da che parte stai tu?
13: No, io sto dalla parte di crescere sempre. Comunque vedo che c'è veramente tanta confusione. Capisco che il Como ha giocato benissimo ieri. E quello che ha detto anche l'ascoltatore, certo. Noi la Juve non riusciamo ad aspettare troppo e quindi si farà fatica ad arrivare. Poi, come dici anche tu, Como prende dei giocatori sconosciuti che poi li valorizza sul campo.
0: In anni, però.
13: Sì, nel percorso
0: poi,
13: loro.
0: Poi, attenzione, adesso non esageriamo, sconosciuti fino a un certo punto. Pazze, il giocatore del Real Madrid, dei giovani del Real Madrid. Non è che l'hanno preso in quarta categoria adesso.
13: Ma io ho capito la rabbia dei tifosi, siamo perché cani, loro dicono come mai noi non riusciamo ad avere questi talenti qua.
0: Capito, quest'anno abbiamo preso Alej Begovic, però appena abbiamo preso Alej Begovic, cosa hanno scritto in chat il giorno dopo? Ah, 30 milioni per Alej Begovic. Allora, non va mai bene niente, quindi dov'è il problema? Vuoi fare il progetto Como? Sì, ti voglio vedere il giorno dopo sulla chat di Radio Bianconera appena la Juve fa il progetto Como, guarda. Li aspetto con ansia i messaggi. Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno Claudio, Gianni da Saluzzo. Comprendo benissimo la tua disamina Juve e Como, però purtroppo noi quei 4 anni li abbiamo già passati causando un disastro nella Juventus, nascondendosi dietro gli slogan, l'unica cosa che conta è quella, è la vittoria. Abbiamo nascosto tutta l'incapacità di gestire una società nei primi 4 anni. Nei messaggi scorsi avevo detto che i migliori acquisti erano Carnevali e Massara. Finalmente riusciamo a vedere la luce, avanti così. Grazie.
0: Grazie anche a te, recuperiamo tutto il recuperabile. Altro vocale da casa.
15: Ciao Claudio, Doc da Bari. La favola Como. Il Como, cioè, è arrivato dove è arrivato, non con 4 soldi, i soldi ne ha spesi tanti e devo dire anche bene, e li è andata fin troppo bene. L'anno scorso, pur di buttare fuori la Juve della Champions, per avere una concorrente in meno, perché si tratta di motivazione di natura economica, e il Como è andato avanti anche
0: episodi arbitrali, volevo dire, forse episodi arbitrali, secondo me voleva dire, perché ne hanno andato in pochi l'anno scorso, ma la squadra più favorita è stata il Como dal punto di vista degli errori arbitrali. Lo sapevi, Iv?
13: È ritornato il vocale.
0: Iv, lo sapevi, Iv, che la squadra più favorita agli episodi arbitrali l'anno scorso è stata il Como?
13: Eh sì, ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato perché era proprio così, per non favorire la Juve che prendesse i soldi.
0: Ma siccome è una favola, non se ne parla. Nel momento in cui diventerà il Como dei grandi, vedrai che gli episodi arbitrali verranno fuori, perché funziona così. Vocale.
15: Ciao Claudio, Rocco da Bari. Sì, per quanto riguarda il Como, ricordiamo che il Como è arrivato in Champions godendo comunque di errori arbitrari a favore notevoli, contrariamente alla Juve, che vuol dire, a partire dai 13 gol annullati, era una serie infinita di ammonizioni, espulsioni, insomma è stata molto penalizzata dagli arbitri. Però detto questo, voglio vedere quest'anno se il Como dovesse lottare per lo scudetto, i torti che comincerà ad avere. Voglio proprio vedere Fabregas, che come al solito si lamenterà solo con la Juve. Comunque il Como non ci è arrivato gratis a questi livelli, sono stati fatti grossi investimenti, e fatti bene, devo dire. Ciao Rocco.
0: Ciao Rocco. Io voglio essere la Juve, voglio essere il Bayern Monaco, voglio essere il Real Madrid, voglio essere, che ne so... il Paris Saint Germain, io voglio essere quello, non voglio essere il Como. Il Como ha una logicità di storia perché è Como. La Juve non potrà mai essere il Como, speriamo. Anche perché, ragazzi, il proprietario del Como giustamente ha già detto: abbiamo uno stadio piccolo, non possiamo competere con le big, perché è il Como. Sentiamo un vocale da casa.
16: Mitico Claudione, ancora Nico da Legnano. Una cosa, volevo fare i complimenti a Lucas Luiz per essere stato convocato dal Brasile. Sono veramente, veramente contento per il giocatore, perché si vede che sta ritornando soprattutto sereno. Lo vedi in campo più sereno, lo vedi anche con i giocatori agli allenamenti sorridente, non più come 2 anni fa, che si vedeva 2 anni fa che non era assolutamente tranquillo. Sono veramente felice. E un'altra cosa, Claudio, secondo te, visto anche l'assenza di Locatelli per 6-7 mesi, secondo te la Juventus a gennaio farà qualche acquisto a centrocampo? Un abbraccio.
0: Un abbraccio anche a te. No, non credo. Non credo, perché l'input societario è quello di recuperare giocatori che abbiamo, tipo Kopmeiners e gli altri. Cioè, recuperarli veramente tutti, non solo Douglas Luiz, che è sulla buona strada, quindi non credo. Va bene, cosa vuol dire? Buon favola Como a tutti, visto che è l'argomento del giorno. oppure magari buona Juve, che sarebbe meglio per noi. È un weekend lungo che si chiuderà domenica sera con Sassuolo-Juventus, con colpo di tacco su Radio Bianconera. Noi ci rivediamo lunedì, grazie a Ibi, grazie a Chad. Ciao.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Buongiorno dalla redazione.
17: Prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capilista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze, aggiunge: dovete vergognarvi.
3: È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.
17: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
3: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorov, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
17: 25 anni fa l'attentato negli Stati Uniti, messo in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, in cui persero la vita 2.977 persone. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Trump partecipa oggi ad una cerimonia al Pentagono. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'area a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
3: Lo sport, prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Ancora assenti Ogura e Vinales, con quest'ultimo che sarà sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani.
17: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 11 settembre, buongiorno di blu vestita, la meravigliosa Giulia Borletto.
4: Buongiorno, ma anche tu come sei elegante con questo cappello ordinato.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 11 settembre, buongiorno di blu vestita, la meravigliosa Giulia Borletto.
4: Buongiorno, ma anche tu come sei elegante con questo capello ordinato.
3: Così, ogni tanto.
4: È che ti vedo col cappellino o con il capello arruffao, invece guarda oggi, cioè, che eleganza.
3: Hai visto? Hai visto? Sono anche pettinato. Hai visto? Ogni tanto è venerdì.
4: Ma sì, aiutare un attimino anche il karma, dai.
3: Ho detto sistemiamoci il capello, sistemiamocelo oggi, però non ti abituare.
4: Devi sistemarti qua, guarda. Devi sistemarti qua perché ti spara tipo pennacchio.
3: E le cuffie, guarda.
4: Giusto. Oh, bravo, vedi, se non ci fossi io, guarda come ti farebbero andare in giro. Ma pensa a te.
3: Le cuffie non mi vogliono bene, cuffie
4: disgraziate.
3: Allora, Giulia, diamo un po' gli appuntamenti, anzi la scaletta di oggi. Oggi c'è il Fantacalcio, a mezzogiorno e 40.
4: Guarda, non vedo l'ora. Sono qua veramente che fremo, vado a iniziare a cucinare probabilmente mentre tu parli. Mentre tu farai il fantacalcio, mi alzo, vado in cucina.
3: Sarebbe bellissimo, sarebbe veramente bellissimo.
4: Vabbè, grazie grande a tutti, ciao.
3: Sì, vado. Allora, Giulia, è finita questa 3 giorni di Champions. Ti dirò in maniera molto onesta che dai, noia vai. Su 3 giorni la Champions. Ieri mi sono proprio annoiato nelle partite della Champions. Sì,
4: serio?
3: Come ha fatto bene. No, sono serio.
4: Tu hai ascoltato minimamente qual è il pensiero del tifoso juventino su quella partita? Adesso io ascoltavo Claudio, no? Un po' i messaggi che riceveva. Cioè, al di là dell'apertura della Gazzetta di questa mattina, favola, Como, che ci sta, ragazzi, perché è qualcosa di, non dico epocale, aver vinto la prima partita di Champions 4-1. Giocava con l'Ipsia, non contro il Real Madrid come o contro l'Arsenal o contro il Liverpool o contro il Bayern, cioè insomma il Lipsia, con tutto rispetto per il Lipsia, però insomma capisco l'entusiasmo, però ecco, ho sentito delle cose che mi hanno fatto rabbrividire da parte dei nostri tifosi, dei nostri ascoltatori, del tipo che la Juventus dovrebbe imparare dal Como come andare a scovare giovani campioni per farseli crescere in casa. Ragazzi, la Juventus è sempre stata la squadra, come tutte le big, che sì, può avere uno o due talenti da crescere e da motivare, da creare a sua immagine e somiglianza, ma la Juventus è quella squadra che va dal Como e compra i suoi gioielli. Cioè, è sempre stato così. Quindi ridimensioniamoci un attimo, perché è tutto molto bello. È vero che quello che sta succedendo a Como è impensabile, anche se, voglio dire, con tutti i milioni che sono stati, fantamilioni che sono stati spesi, non vorrei non credere che questa cosa non potrebbe

0: doveva succedere, ecco, voglio credere che sia stato obbligato, però ecco, piano, non so se Camillo sei d'accordo con me, ma cioè, c'è sempre stata una grandissima differenza tra la Juventus, tra le big e tra le squadre che in qualche modo cercano. Ricordatevi il Bologna di 3 anni fa con Thiago Motta si qualifica in Champions perché c'erano 5 posti, se no era Europa League, e favola Bologna, cioè, favola Bologna che non è che stia proprio adesso folleggiando, no?
1: Ma guarda Giulia, ti dico che c'è una cosa che rende tutto completamente diverso, ma tutto completamente diverso. È la possibilità da parte del Como di sbagliare. Il Como può sbagliare.
0: Certo.
1: Cioè, la cosa che non può fare la Juventus è che non accettano i tifosi della Juventus. E che si possa sbagliare, cioè, è questa la grande cosa. Cioè, se il Como ieri avesse perso, sarebbe stata comunque una festa, la prima in casa di sempre, giocato magari anche bene con qualche picco, e allora va bene tutto. Cioè, per noi non c'è questa cosa qua, per noi non c'è la possibilità di sbagliare, ma anche quando. Io sono d'accordo, ieri lo diceva anche Ivan Cardia. Usiamo questo termine completamente a caso. L'anno zero è chi parla delle cose già con le mani avanti, no? Diciamo, ma tanto è un anno zero. No, non
0: Sì,
1: esistono gli anni zero.
0: ti stai già giustificando parlando di
1: Sì,
0: anno zero.
1: stai già dicendo: non facciamo nulla. No, no, ma tanto io a me non me ne frega niente. Eh? Cavolo, cavolo. Qua siamo già tutti con l'ansia. Per la partita di domenica e non nascondiamoci perché abbiamo pareggiato col Milan, perché non segniamo, perché siamo già tutti lì con l'ansia. Quindi quello che voglio
0: Pensa,
1: dirti io
0: pensa, dopo 3 giornate, quindi.
1: è esatto, è questa la differenza, Giulia. È questa la differenza qua. Perché con Meiners all'Atalanta era un'ira di Dio e alla Juve in 2 anni ha fatto pietà. Perché poi
0: Perché
1: adesso
0: non
1: siamo lì
0: c'erano
1: fermi.
0: pretese all'Atalanta, non c'erano grosse
1: Perché?
0: pretese, c'erano, ma non grosse. Alla Juve le pretese sono abnormi.
1: Esatto, perché non ti chiedono di vincere sempre, ogni partita, ogni cavolo di partita. Lì, se una volta non vince, vabbè, però, cavolo, Coppa ne ha fatte 20 bene, una ogni tanto si può sbagliare. E no, ragazzi, qua no. Anche se non siamo nei nostri anni migliori, ripeto, e non siamo sicuramente nei nostri anni migliori,
0: Sì, non
1: qua
0: siamo nel prime, no.
1: esatto, la pressione è elevatissima e questa è la differenza. Perché io un tecnico come Fabregas lo prenderei subito, ma alla fine un tecnico come Fabregas, Giulia, viene qua e se non è supportato, ma se non capisce in 4-4-8 che qua si deve
0: Dov'è?
1: vincere, va a casa. Perché?
0: È successa a Thiago Motta, eh? Stessa cosa,
1: Ti faccio
0: stessa
1: l'esempio.
0: identica
1: Tutti,
0: cosa.
1: se io mi metto qua a citare Thiago Motta, adesso arriva qualcuno e dice: Thiago Motta è giunto lì, Thiago Motta è giunto lì, e mi arriva
0: No,
1: una
0: no, ma
1: valanga
0: parliamone
1: di robe
0: quanto vuoi,
1: brutte.
0: perché è la stessa identica situazione che si era creata nel 2024. Sei andato a prendere l'allenatore sorpresa della stagione che ti porta il piccolo grande Bologna poi in Champions League e l'hai visto come rapportato poi in un ambiente come quello bianconero nel momento in cui lui diceva e vabbè ma abbiamo pareggiato apriti cielo perché il pareggio non è contemplato a Bologna sì, a Como sì, alla Juventus no.
1: Esatto, e il discorso è anche diverso perché se tu mi prendi, anzi facciamo così, io prendo un tecnico e ti dico, va bene, adesso qua nei prossimi 3 anni dobbiamo vincere, ma non è scritto da nessuna parte che si vinca il primo, si vinca il secondo, forse il terzo. Quanti hanno la pazienza? In quanti, Giulia, hanno la pazienza di arrivare al terzo anno con lo stesso allenatore cercando di portare avanti magari con uno stesso blocco? Per 3 anni una squadra e rischiare di non vincere.
0: Nessuno ti dice
1: L'1%.
0: io sono pronto ad aspettare così tanto. Nessuno. Nessuno.
1: 1%. E magari, Giulia, io non lo so, ma magari il Como in questi anni meravigliosi vincerà zero. Magari, magari vincerà tutto. non mi
0: Farà
1: c'era niente.
0: spettacolo, però farà spettacolo e farà parlare di sé. Magari.
1: E questo quando qualcuno ieri, no, a caso, sente una parola, perché poi noi ne abbiamo anche qualcuno che a prescindere sente una parola ma non ascolta il discorso, e ti dice, però questi qua con lo stadietto a noi ci hanno tirato due schiaffi a destra e a sinistra, andate e ritorno. Ma chi se ne frega dello stadietto nel batterci?
0: L'hanno
1: Sul
0: detto ieri a
1: campo.
0: noi, eh? L'hanno detto ieri
1: Esatto.
0: mattina.
1: Esatto, ma sul campo nessuno li sta contestando. Nessuno qua. Io e Giulia, poi Ninori ha detto il suo pensiero, ma non era il mio. Nessuno qua sul campo contesta il Como, ma che una società con 10.000 biglietti venduti ieri, ieri 10.000 è l'incasso, cioè 10.000 sono i biglietti venduti, quindi poi un incasso basso per una partita di
0: Perché
1: Champions
0: è
1: storica.
0: la massima capienza che ha, quindi di base più di così non possono entrare, anche perché le regole sono ferree, in Champions molto più che
1: Esatto.
0: poi durante le partite di Serie
1: Esatto. Cosa vuol dire? Che il prossimo anno o tra due il mercato non lo fai comprando Paz. Non lo fai comprando Paz. Puoi essere anche il più ricco di questa terra. Non lo fai perché l'abbiamo spiegato 150.000 volte e arriverà nel corso di quest'anno uno che ci dirà perché non arriva Tetera a mettere 1 miliardo di euro? Perché tanto non lo puoi usare sul mercato. Non puoi usarlo sul mercato. E questo livellerà la situazione, se esisterà ancora il fair play finanziario. Perché ci sono dei casi in cui il fair play finanziario è stato palesemente aggirato o ignorato, e se si permetterà questa cosa, il fair play finanziario non esisterà più. Se non si permetterà questa cosa, allora a quel punto la situazione verrà livellata e anche il Como dovrà cambiare determinate cose. E cosa farà Giulia per cambiare queste determinate cose? Venderà.
2: Devo andare dove lo
0: Si
2: porta il
1: metterà
2: cuore e il portafoglio.
0: al pari di tutte quelle che per gestire determinate situazioni sono obbligate a cedere qualcuno, come si può dire adesso della Juventus, come in teoria si dice della Roma. Cioè, grossa attenzione bisognerà fare sul Como da questo punto di vista, proprio perché fino a questo momento non si sono resi conto di essere riusciti a fare un po' quel che volevano perché non erano rientrati mai nel gruppo delle squadre maggiormente attenzionate. Ora le cose cambiano e come dire, vuoi rimanere a questi livelli, però ti devi anche adattare al livello di controllo allora che c'è e in generale hai ragione nel dire che una delle grandi. Quando la Juventus ha iniziato ad andare in difficoltà è stato quando anche, ma un po' come tutte le squadre, non solo la Juventus, durante il Covid non ci sono stati più che cosa? Gli introiti legati allo stadio, le partite, appunto, non c'era più quel giro di denaro che di base aiuta tutte le grandi squadre in particolare. Pensate al Real Madrid anche soltanto, o senza andare a o il Barcellona, comunque quelle squadre che puntano sui tutto esaurito praticamente. Praticamente sempre. Hai ragione quando dici uno stadio da 10.000 euro, cosa che vabbè, ovviamente ieri scherzando poi il nostro ascoltatore diceva stanno comprando tutte le rive del lago di Como per cercare di costruirne uno più grosso, sicuramente si adatteranno anche lì perché possono farlo, ma non è che una roba che schiocchi le dita e arriva, ci vuole un po' e quindi ma
1: Ma comunque
0: bisognerà anche
1: peserà
0: vedere,
1: bilancio, eh? Peserà
0: peserà
1: bilancio
0: bilancio
1: comprare uno
0: e
1: stadio.
0: bisognerà vedere anche se tutto fino ad arrivare a quel periodo tutto continuerà nello stesso modo, perché no, questo neanche detto, eh? Cioè, ora è tutto, ripetiamo, il Como è la squadra che secondo tutti i massimi esperti di calcio in questo inizio campionato darà fastidio all'Inter, che è l'altra grande squadra accreditata. Ieri la Roma, grande Roma, pareggia contro il Fenerbahce, non anche qua contro
1: No, ma guarda. Ma
0: il Manchester City, cioè pareggia contro il Fenerbahce,
1: sì,
0: faticando
1: poi
0: anche.
1: sto leggendo anche la nostra chat Twitch, no?
0: Sì.
1: Con Sigaro Farabundo. Allora, che dice:
0: Mitico.
1: Se Spalletti non vince niente, allora via subito. Però poi per mesi direte: ma non gli hanno comprato Messi, Ronaldo. Il discorso è esattamente questo. Non so se stanno parlando tra di loro su Twitch o o con noi, io non lo so. Ma il discorso è esattamente l'esempio che ci ho fatto dopo un secondo al nostro discorso, Giulia. Se non vince subito, Spalletti, via subito. Questa è la Juve. Cioè, la Juve non ti aspetta. La Juve non è una squadra dove puoi dire, ragazzo mio, hai tempo, non ti preoccupare. Qua, tra 10, anzi, c'era già la scorsa settimana. E già, probabilmente, se non farà qualcosa di importante, la prossima, Alajbegovic, qualcuno arriverà a dirti, abbiamo preso un pacco da 40 milioni di euro. Arriverà! Arriverà, ma sicuro! Sicuro! È diverso, poi che il progetto sia ambizioso, che il progetto sia interessante, che lo stile di gioco, secondo me, è molto, molto giusto, perché giocano, ragazzi, giocano, comunque sanno cosa fare, il contesto è giusto, l'altro hanno preso, no, Milia, che non è neanche più giovanissimo, credo abbia 32 anni, l'hanno preso, gioca. Ma potresti mettere Milia come un altro centrocampista, magari in difficoltà in Serie A, in quel contesto lì va meglio perché sono abituati a fare determinate cose e quindi il gruppo aiuta anche chi magari può essere non così all'altezza rispetto a determinati giocatori. Non è che possono essere tutti Baturina, Paz, Diao, cioè qualcuno anche avrà dei difetti, se no, insomma, sono devastanti. Ecco, quella è una cosa che funziona, che va bene, che mi piace anche. Però al Como c'è una pressione infinitamente minore rispetto alla nostra, pur essendo in questo momento una squadra forse
0: E
1: anche più
0: mi
1: debole.
0: permetto di aggiungere anche che c'è stato anche un, ed è un pensiero che ti ricordato Claudio prima, quindi gli rubo anche un po' qualche frase, ha detto il Como è stata una delle squadre maggiormente aiutate, tra virgolette, l'anno scorso dalle decisioni arbitrali. Non dimentichiamoci anche che non per nessuno voleva favorire, nessuno voleva ti buttare fuori la Juve dalla Champions, solite cose qua, io non ci credo. Però è vero che se doveva essere presa una decisione a favore o sfavore del Como, si pendeva su quella a favore.
1: Sì, poi ritorniamo. Ecco, secondo me in questo caso qua io sono sempre un po' più dell'idea che noi avevamo la squadra per battere Fiorentina e Verona.
0: Sì, sicuramente, ma infatti, guarda, io non ho mai dato alibi, non ho mai dato adito a pensare veramente, e dato l'alibi quindi dell'arbitro all'insuccesso dell'anno scorso. Ho sempre soltanto riportato i fatti, bastava segnare il rigore contro Lecce, bastava segnare quello con il Verona, bastava vincere con la Fiorentina, che era, ragazzi, una roba. Ed eri in Champions sicuro, eri vicino al Napoli praticamente. Quindi ecco, da questo punto di vista mi trovi totalmente d'accordo, però nonostante io non abbia mai voluto credere che ci sia uno schema divino pronto a mettere la Juventus in cattiva luce e a toglierle qualcosa, credo che nessuno possa non dire che obiettivamente se c'era, ripeto, da dare un supporto arbitrariamente parlando, arbitralmente, come si dice? Vabbè, comunque a livello di arbitraggio. Lo vedevi dare al Como. Su questo penso che nessuno
1: Sì.
0: possa dire niente, e neanche tu, anche se so che la pensi come me, perché non vuoi
1: Ma
0: credere
1: loro.
0: che ci sia un
1: No,
0: sistema
1: ma
0: così.
1: loro sono una squadra, no, col ceppo del Barcellona di anni fa, no? Hanno credo anche una figura all'interno, no? Aiutano in determinati atteggiamenti per favorire determinate decisioni arbitrali. Io ieri ho visto la Roma, ragazzi, Dybala si butta 3 volte in aria. Le partite della Roma sono costantemente lì, tutti intorno all'arbitro per rigori, rigorini e robe varie. Ecco, Dybala sembra fucilato nell'occasione della punizione al limite, ma fucilato, lo sfiora appena al limite dell'aria. E Dybala è uno dei giocatori che più mi piace sulla galassia terrestre, sia chiaro.
0: Ma
1: Però
0: si è
1: ieri
0: adeguato, eh? Si è adeguato anche lui.
1: Sembra fucilato lì, lo sfiora appena, si tocca e non c'è niente. E questo lo scorso anno lo davano come rigore, ma tutta la vita, infatti un arbitro comunque scarso, perché l'arbitro ieri di Roma a Fenerbahce è uno dei più scarsi, e Ecco, stava per, anzi, aveva dato rigore. Poi non ho visto perché stavo portando il cane in quel momento lì. So che tipo anche Wesley si è buttato un secondo dopo. Non so se era rigore, non era rigore. Questo non lo so perché non l'ho visto. Però so che Dybala di nuovo una trattenutina leggera e ridaglie si è buttato a terra come se l'avessero ribaltato un'altra volta. E noi qualche cosina, cioè, noi non lo facciamo. Juve non lo fa.
0: Anche il Como faceva così, però. Anche
1: No, come lo
0: il
1: fa? Come lo
0: Como.
1: fa?
0: Il Como lo fa.
1: Come?
0: Ecco, ho
1: Ha un
0: messo
1: addetto?
0: alla pratica
1: Ha un
0: del
1: addetto?
0: rotolarsi per terra.
1: No, ha un addetto che comunque spiega determinate situazioni, come
0: Come
1: magari.
0: affrontarle?
1: Esatto. Ah,
2: Sneakers, raccoglimi.
1: anche noi abbiamo un addetto, ma per questioni di regole. Di regole a livello all'interno, no, della società per spiegare determinate cose, ma sicuramente non per qualche insomma qualche furbizia, perché non siamo proprio una squadra furba da quel
0: Furba,
1: punto di
0: no.
1: vista lì. Anzi,
0: Anzi, le
1: anzi, e quindi ti dico: sì,
0: subiamo solitamente.
1: da quel punto di vista lì, sì, cioè, Diao si rotola, Miglia ieri si è rotolato un paio di volte. Sì, capitano queste robe, ma poi il concetto è che comunque giocano, giocano. Io non so dove potranno arrivare perché questo non lo so, però giocano, questo va detto e credo che sia giusto in questo momento qua non sminuirli. Ecco, sminuire il Como secondo me sarebbe un errore, ma raccontare la differenza tra Como e Juventus no, cioè io non sminuirò mai il Como perché il Como secondo me è forte. Ma che ci sia una differenza enorme, enorme tra Como e Juventus, non finirò mai di dirlo.
0: Beh,
1: Ecco, questo che sia
0: storia di
1: chiaro.
0: tutto, di
1: No,
0: storia,
1: no,
0: di
1: no, ma
0: organizzazione, di in generale anche, cioè nessuno mi venga a dire che vorrebbe la Juventus così. No,
1: no,
0: anche
1: ma
0: perché
1: nessuno, ma non lo puoi fare, Giulia, non lo puoi fare.
0: il Como 4 anni fa era in Serie B. Cioè,
1: Sì,
0: ragazzi,
1: ma a prescindere, Giulia, non lo
0: scherziamo.
1: puoi fare. Non lo puoi fare, vinci oggi e poi, anzi, esempio, la prima giornata di campionato pareggia con l'Udinese.
0: Vero.
1: Dramma! Qua è un
0: Dramma, sarebbe
1: dramma!
0: stato un dramma, sì.
1: Qua è un dramma! Qua è un dramma! Fine. Cioè, è questa la differenza. Non è una differenza tecnica calcistica. Calcistica giocano bene. Giocano bene, cavolo, ieri li vedevi, vanno a fare grumo a destra in un secondo. Butta la palla a sinistra perché già arriva qualcuno per creare libertà, no? Attacca alla profondità, giocano di prima tra le linee, un interscambio di posizione, sono molto lucidi, accettano l'uno contro uno, tutte cose che a me piacciono, sia chiaro, ma lì le puoi fare con serenità, con tranquillità. Qua no. Qua no. E questa la differenza. Vedremo, e non possiamo paragonarci al Como. Dobbiamo capire che qua la palla pesa, qua la maglia pesa e qua è diverso. L'unica cosa che mi permetto,
0: Paolo.
1: secondo me, di pensare è che noi dobbiamo essere più offensivi, soprattutto ora senza Locatelli. Cioè, la mentalità della Juventus deve essere quella di attaccare, perché Locatelli in rosa non ce l'abbiamo e un altro Locatelli non ce l'abbiamo e non dobbiamo difendere o gestire, dobbiamo attaccare perché il centrocampo attuale della Juventus non è un centrocampo da difesa. Se ci mettiamo bassi a schermare, siamo scarsi perché Douglas Luiz non scherma, perché Comenius non scherma, perché Sarr non scherma, perché McKennie non scherma e ragazzi, non lo sanno fare. Perciò
0: Quindi
1: dobbiamo andare a pressare alti.
0: è un grande
1: Dobbiamo
0: rischio,
1: pressare
0: quindi
1: alti.
0: bisognerà in qualche modo, ma credo proprio che, a parte che avranno un bel po' di mesi purtroppo per lavorarci, visto che l'assenza non sarà inferiore ai 6 mesi, per cui dai, poi di Douglas Luiz volevo parlare anche un pochettino dopo, insieme a te, caro Camillo. Abbiamo già in questi 20 minuti, un pochettino di più, scatenato un po' tutti. Quindi, cosa facciamo? Ascoltiamo o leggiamo?
1: Ascoltiamo, ascoltiamo.
0: Dai!
3: Ciao Camillo, Giovanni da Napoli. Stavo ascoltando un po' quello che riflettevate sul Como. Io non lo condivido, Camillo. Io credo che era quello che si diceva anche del Paris Saint-Germain. All'inizio può sembrare una cosa, diciamo, che non possa diventare il Paris Saint-Germain, ma io non credo che sia così. Io credo che il Como abbia tutte le caratteristiche per diventare nettamente la squadra più forte d'Italia. Basterebbe dire che se una squadra inglese si innamorasse di Aou l'anno prossimo e versasse 160 milioni di euro per Diaw, stiamo parlando di una società che difficilmente, con l'intelligenza che mi sembra che dimostri adesso nel comprare i giocatori, possa andare poi in default. Quindi non lo so, io sono rimasto sconvolto dal Como e credo che meriti di interrogarci tutti quanti adesso, no? Perché comprare quelli che hanno comprato il Como, farli rendere come stanno rendendo, essere una squadra forte, capace addirittura di trattare con il Real Madrid di Copaz. Io credo che oggi la Juve non sia capace di fare nulla di tutto questo.
1: Ragazzi, come
0: Ha
1: fai a parlare?
0: trattato perché aveva i soldi con cui trattare di Copazzi, il Como. Che discorso è?
1: Ma Giulia, ma che ha trattato? Quanto costa? 60, tieni.
0: Se n'è
1: Chi la
0: andati, cioè,
1: paga?
0: non è stata neanche non è stata un'asta, non c'è stato nulla, neanche un dialogo. Toh, te li do, guarda, vai, assegno
1: Soprattutto
0: fatto.
1: paragonarla al Paris Saint-Germain. Ragazzi, il Paris Saint-Germain ha avuto Neymar, Mbappé, Messi.
0: Non dei giovani sconosciuti, eh. Cioè, ragazzi, il Paris Saint-Germain è arrivato a un certo punto che ha comprato tutti spendendo 200 milioni per Neymar e più, cioè, cifre che
4: Quanta
0: ragazzi
4: bella
0: stanno.
4: gente e che vino!
1: E poi
0: Ma
1: ha vinto senza, ma ha messo in panchina un genio. Solo in Italia, infatti, fatevi una domanda: perché Luis Enrique, un
0: Sì.
1: genio, non ha
0: Ha
1: reso
0: vinto
1: solo in
0: ovunque, ma tranne
1: non
0: che
1: ha
0: in
1: reso solo in
0: Italia.
1: Italia. In Italia lo si prendeva in giro, perché me lo ricordo, io ho iniziato a lavorare l'anno di Luis Enrique e c'era il Toto Luisito. Il Toto Luisito lo si prendeva in giro perché cambiava la formazione. E ragazzi, un genio illuminato che sta creando
0: Ti è
1: una delle
0: rimasto
1: scuole.
0: impresso, il Toto Luisito.
1: Beh, sì, perché io ero convinto fosse un top. Mi ricordo un'intervista di De Rossi alla fine, no, dell'avventura di Luis Enrique alla Roma e disse: "Questo vincerà tutto". In Italia no, però
0: Ecco.
1: era. In Italia è un fanatico, ma qua è un'altra cosa. In Italia la tattica la spieghiamo noi. Va in giro per il mondo a vincere Champions League. Una pure contro di noi. Una pure contro di noi. Cioè, e questa è la differenza. Cioè, ragazzi, il Paris Saint-Germain è una cosa. È una cosa. Il Como, se riuscirà a vincere tutto quello che sta facendo, il Paris Saint-Germain alzerò le mani. Ma
0: Ma
1: dopo una
0: alle
1: partita di
0: mani, cioè.
1: Champions. È tutto. Dopo una partita di Champions mi
0: Alzi
1: sembra un
0: tutto,
1: filino
0: non solo le mani.
1: esagerato.
0: Alziamo
1: Un
0: tutto, non solo
1: filino
0: le mani.
1: esagerato. Che poi,
4: Keep
1: ripeto,
4: your ass in mouth.
1: progetto
4: Siamo
1: tecnico, io lo
4: calmi.
1: rispetto molto, il progetto tecnico. Lo rispetto moltissimo, Giulia.
0: Io rispetto te, rispetto tutti voi, rispetto Costa, ma sono le 11:31 e dobbiamo andare in pausa.
5: Il club degli inviati. Radio Bianconera. È l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diaw al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Max Simovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
7: La felicità mi durerà 5 minuti, perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità. continuare a pedalare.
6: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
8: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente e con una squadra che, nonostante giocasse in casa, si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
6: Ma intanto è caos in casa a Fenerbahce, il tecnico dei turchi Kartal ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo buona, la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al trentesimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
5: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com
13: ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Il club degli inviati.
16: Meravigliosa
0: Giulia Borletto, ora ti vedo. Ragazzi, con questa pettinatura oggi Camillo sta mandando in tilt anche i nostri potenti mezzi, i nostri tubi catodici, dicendo.
1: Sì, la connessione, questa
0: sta
1: volta
0: mandando
1: che...
0: Sta mandando la fibra ai matti oggi Camillo con questa acconciatura, vabbè.
1: È venerdì, siamo noi che siamo
0: venerdì
1: i matti.
0: Ci stiamo preparando a questo meraviglioso scoppiettante weekend. Cari Giulia,
17: buongiorno,
0: Camillo,
17: presento Biancanevi, la mia faferina.
1: Bellissimo, no, ragazzi, questa è la mia parte preferita. Che
0: perdo
1: mangia
0: la
1: biscotti.
0: Perdo la testa con paperina.
1: Cioè, che mangia i biscotti, che meraviglia, che personaggio, no, pazzesco, mister. Che personaggio pazzesco.
0: Allora,
1: mister.
0: Roberto da Chiavari ci dice: cari Giulia e Camillo, certo che i media hanno già sentenziato che il Como vincerà la Champions. Il notiziario sportivo della pausa dice che il Como per la vittoria di ieri sera è volato a 3 punti. Solo per la Juve usano toni sminuenti, quindi ce la prendiamo anche con i nostri mezzi, in questo caso, per il nostro TG. Sì. Che non gestiamo noi, ricordiamolo. Solo per la Juve usano toni sminuenti e negativi, e non ora che siamo in declino, ma anche quando eravamo comunque una corazzata. Gianluca da Pisa risponde: vero sì che da noi non ci sono aspettative enormi, ma il Como è un progetto serio fatto con grossi investimenti, che però anche noi abbiamo fatto, ma vabbè ragazzi, ci sta, ma è anche una competenza tecnica di te, di Fabregas, di chi aiuta e di chi guida il mercato. All'asta del Fante i giocatori del Como sono i più richiesti. Come mai? Anche tu hai sempre detto comprate tutti quelli del Como se potete.
1: Sì, ma anche quelli dell'Atalanta, lo dicevo. Quanti scudetti ha vinto l'Atalanta?
0: Negli ultimi anni 0, poi non so, andando indietro, cosa è successo? No. Lo potevi dire anche della Sampdoria quando andate in Champions l'anno dopo, prendete quelli da Samp, anche quelli dell'Udinese quando è arrivata al terzo posto. Poi è sempre stata una buona squadra, ma livello medio.
1: Cioè, poi ripeto, noi non stiamo sminuendo nessuno, perché qua qualcuno noi l'abbiamo detto 100.000 volte, perché poi qualcuno arriva agli ultimi 5 minuti di 25 di discorso e si appiccica, perché qualcuno l'ha fatto. Noi abbiamo detto che il Como è un bellissimo progetto, che gioca molto bene a calcio, che hanno le idee,
0: sono tutti molto
1: giuste,
0: carini, sì.
1: Che sono molto forti, carini, che stanno facendo le cose per bene, ma qua è un'altra storia. Tra l'altro abbiamo anche detto che in questo momento qua sembrano anche più forti della Juve, abbiamo anche detto l'unica
0: avrei
1: cosa
0: paura io di un Juventus Como questo weekend, ma avrei paura, molta paura.
1: Ma sicuramente, ma noi abbiamo solo detto che il progetto calcistico del Como non si tocca. La questione è che qua non riesce a farlo. Perché, ripeto, io vi metto davanti a questa domanda, sì o no, ma per rispondere con coerenza. Andiamo a prendere Fabregas, prendiamo un blocco spagnolo, così è. Però metto qua 3 anni, stessa squadra con 1-2 acquisti ogni sessione di mercato, 3 anni, stessi giocatori, stesso allenatore, non si cambia nulla, i risultati forse li vedrei al terzo anno. Chi accetta? Forse non al terzo anno si vince, al terzo anno forse avrai dei risultati. Chi accetta? No, chi lo vuole fare?
0: Al terzo anno forse arriverai a qualificarti per giocare la Champions dell'anno successivo, che è una cosa basica.
1: Al terzo anno vinci? Puoi magari vincere. Puoi fare 3 titoli come zero. Chi è che firma? Qua non firma nessuno. qua no, non firma no, nessuno.
0: No, no, e anche perché stiamo vedendo in casa Juve che cosa comunque sta succedendo. Sono 6 anni in cui l'obiettivo minimo rimane sempre l'obiettivo massimo è rimasto essere soltanto una qualificazione in Champions, che è sempre stato invece l'obiettivo minimo, è una Coppa Italia. È un risultato che per il Como si leccano le dita a Como, una cosa del genere. Alla Juventus,
1: Giulia,
0: è un insuccesso.
1: Lo scorso anno il Como per 60 minuti va a San Siro, in semifinale di Coppa Italia, e domina, li spazza via per 60 minuti, li spazza via! Non ci ha capito niente l'Inter per 60 minuti. Poi la partita, il finale dice 3-2 Inter. Capita una cosa qua, così. Che succede? Chiediamo la testa del presidente, dell'amministratore delegato, del direttore sportivo, dell'allenatore e di tutta la squadra.
0: Partono
1: questa è la differenza.
0: Partono i droni che sparano a vista, poi figurati. Quindi stiamo veramente rasentando un attimino il ridicolo con questo discorso, forse. Cioè, stiamo veramente... Però sono contenta perché comunque ci distoglie anche un po' dall'attenzione solita che abbiamo dato durante la settimana alle varie disgrazie, quindi ci piace anche questo. Piero da Palermo ti dice: voglio vedere il Como a Barcellona, se finisce male per il Como, poi voglio vedere come viene commentata, perché ripetiamo, ieri oggi stiamo commentando il risultato di ieri, che era contro l'Ipsia. Anche la Juve vince contro l'Ipsia rimontando, perché stava anche perdendo, però comunque nel 2024 Thiago Motta in panchina 2-3 finisce.
1: No, ma ti dirò un'altra cosa, Giulia. Io
0: partita sfidatissima con Bremer, che si fa anche male, per carità.
1: Esatto. Io sono uno di quelli che un progetto triennale, e se mi dici non cambio niente, confermo sempre tutti, e il terzo anno forse vinco, io lo accetto anche, perché io sono coerente. Io ero felice di Thiago Motta.
0: Io ero euforica, tra virgolette, per Thiago Motta. Sarà perché lo adoravo come giocatore, mi era piaciuto moltissimo empaticamente parlando, senza poi conoscere tante altre cose, quando era a Bologna. Poi però abbiamo visto com'è andata, forse eravamo solo io e Camillo i più entusiasti dell'arrivo di Thiago Motta.
1: Io avrei cambiato già all'epoca tutta la squadra e tenuto Motta. Che sia chiara questa cosa qua, avrei già cambiato lì tutta la squadra, perché poi è lo stesso allenatore che aveva 15 giocatori proprio col Como all'esordio, butta dentro Savona e Mbangula, è lo stesso, poi ha sbagliato un sacco di cose.
0: Non è che ci abbiamo fatto poi guadagnare chissà
1: poi
0: quanto.
1: Ha sbagliato un sacco di cose e noi abbiamo pagato della gestione sbagliata sua, di Giuntoli, dei giocatori, qualcuno è rimasto, ma io sono uno di quelli che lo fa quel salto nel buio lì. Io non ho paura a fare una roba del genere, perché vengo qua e ti dico, ho la visione delle cose, ho una visione sui 3 anni, ma chi gestisce un'azienda questo non ce l'ha, perché io non ci metto un euro. Di Juventus, a parte l'abbonamento di mia sorella, io non ci metto un euro. Un euro.
0: Che bravo.
14: Te sei un grullo.
0: Sì.
1: Esatto, non ci metto un euro. B, io non devo rendere conto a nessun tifoso, ma la cosa che so, e tu anche, perché abbiamo una messaggistica, è che al primo scricchiolio arriva quello che ti dice cambiamo l'allenatore.
14: Lei sa come si fa l'allenatore?
1: Questo
0: Simone,
1: è il concetto.
0: Simone Nasso avrà paura di entrare adesso, dopo che ti stai dimostrando così fumantino in questo discorso. Secondo me ha messo giù.
1: No, certo. Simo secondo me è uno di noi. Buongiorno Simone Nasso, ciao Simo.
0: Vedi che ha messo
1: falsa
0: giù,
1: partenza.
0: te l'ho detto che
1: falsa partenza. falsa partenza.
0: Come canta Eros Ramazzotti, è una falsa partenza. Leggo intanto, allora, perché ha mandato un sacco di messaggi il Marco da Ancona, gli leggo questo che dice: sottoscrivo ciò che avete detto, sperando che leggiate mio messaggio, ma mi permetto di darvi delle anteprime. Il Como non c'entra nulla con il Bologna di Motta. Entro 4-5 anni avranno lo stadio di proprietà da 40.000 posti almeno e sarà una grande del futuro. Il proprietario non ha nessuna intenzione di stancarsi. Per mille motivi avete già visto e opzionato l'area dove sorgerà, hanno, ha già visto e opzionato l'area dove sorgerà il nuovo stadio. Quindi, tanto per tornare. Lui ce l'aveva un po' con Inori e la visione che aveva ieri, appunto, nei confronti del Como. È meglio, insomma, ogni tanto non mettere l'invidia da parte, dice forza Juve sempre.
1: Sì, tra 4-5 anni, cioè, tutto 4-5 anni rischi di ripartire da zero, perché rischi di dover rivendere quei giocatori lì per i discorsi che facevamo prima. Però chi se ne frega, mi sono un po' rotto di parlare del Como, Giulia. Basta,
0: Sì, abbiamo
1: tanto abbiamo
0: fatto un
1: detto
0: po'
1: tutto.
0: di. Ecco, forse c'è di
1: Esatto.
0: nuovo, mi scrive Costantino. Eccolo, sì.
1: Ciao
0: Simone.
1: Simo, Simone Nasso,
17: Ciao,
1: Sportmania
17: ciao.
1: 24.
17: Ciao,
0: Ci fai gli
17: buongiorno a tutti. Ciao
0: scherzi?
17: Cami, ciao
0: Ci
17: Giulia.
0: fai gli scherzi? Scappa
17: Sì.
0: via. Non aveva voglia di parlare del Como. Infatti, anche noi ci siamo stufati. Basta.
1: Ci siamo stufati, basta, basta. Simo, ti chiedo, no, come stai vivendo
0: Cosa ne
1: questa
0: pensi del
1: settimana?
0: Como? No,
1: No,
0: scherzo.
1: basta,
0: Scusa.
1: basta, basta. Come stai vivendo questa settimana, no, con i tanti infortuni, con l'emergenza, con un po', no, di, posso dire, isteria generale da parte della gente per questo pareggio, per determinate situazioni? Cioè, siamo alla terza, ma siamo già impazziti, ecco.
17: Sì, io dico che ci sono momenti in cui faccio, cioè alle volte la tifoseria della Juventus la capisco perché comunque dopo 6 anni di stagioni magari iniziate con più o meno entusiasmo, poi sono finite, la maggior parte di queste sono finite male, se non malissimo, io capisco il tifoso bianconero che ha voglia di tutto e subito. Però non dimentichiamoci che comunque la Juventus ha fatto 7 punti in queste 3 prime giornate, che un pareggio contro il Milan era un risultato da poter mettere in preventivo fondamentalmente. Non dimentichiamoci che quest'anno nessuno chiede alla Juventus di vincere lo scudetto, perché è oggettivamente complicato pensare di vincere lo scudetto. Poi ci diciamo sempre, la Juve però deve essere lì, cioè sarebbe bello se la Juventus arrivasse finalmente a marzo-aprile comunque ad essere lì, poi magari non lo vince, ma non a dicembre ad essere fuori da tutto, questo è importante. Sulla questione infortuni, anche lì io da una parte li capisco, da una parte no, perché io dico che alle volte la tifoseria della Juve è un po' tafaziana, tende ad autoflagellarsi appena le cose non vanno esattamente nel migliore dei modi. Poi, per non parlare ovviamente delle, posso, uso il termine delle schifezze che ho visto e che ho letto sull'infortunio di Manuel Locatelli, perché sono state veramente un qualcosa di terribile da vedere e da leggere, perché il giocatore può piacere o meno, ma si tratta di un ragazzo, di un uomo che dovrà star fermo a lungo, e tra l'altro non mi risulta che la Juventus in mezzo al campo in questo particolare momento sia messa così bene da poter dire evviva, si è fatto male Manuel Locatelli, indipendentemente dal fatto che non si dovrebbe mai dire evviva, si è fatto male
0: Qualcuno
17: un giocatore, esatto.
0: di qualunque squadra sia, ovviamente. Prima, infatti,
17: Esattamente.
0: Camillo parlava e analizzava l'assenza di Locatelli, cosa che abbiamo già fatto nei giorni passati, però in particolare ora parlava appunto del discorso anche legato a come la Juventus dovrà minimamente cambiare, no? Proprio a centrocampo, ma non perché ci dovranno essere ovviamente per forza di cose dei giocatori diversi, un giocatore diverso in questione, ma proprio per il modo di atteggiarsi. E infatti un ascoltatore, Claudio, ci dice vorrei vedere una Juve più propositiva, un po' più offensiva, che pensa a fare gol non solo a non prenderli, ma va bene parlare di equilibrio, ma proviamo ad essere più spregiudicati. E ovviamente parla di un 4 2-3-1 con a metà appunto con Meners o Douglas Luiz, i tre dietro alla punta con Seysa, Nico Gonzalez e Alai Begovic. Credi che possa essere questa la giusta soluzione, obbligata magari anche, pensando già alla gara col Sassuolo?
17: Sì, secondo me non si discosterà molto dalla realtà, anche perché appunto a centrocampo la situazione è quella, quindi anche io mi aspetto un Douglas Kop. Sicuramente si potrà vedere un qualcosa di diverso, ma bisognerà sempre comunque fare attenzione, perché Douglas in fase difensiva può fare, cioè fa quello che fa, insomma, perché comunque l'abbiamo sempre detto quanto un giocatore alla Locatelli, alla Thuram, alla Sarr possa far bene a un giocatore come Douglas Luiz, che ha caratteristiche totalmente differenti. Bob Meiners, vedremo al fianco di Douglas Luiz come funzionerà questa eventuale coppia là davanti, ma io in realtà io non credo che la Juventus sia una squadra che pensi più a non prendere gol invece che farne, perché comunque allora, le qualità là davanti sono qualità importanti dal punto di vista tecnico. Hai citato Conceição, hai citato Nico Gonzalez, hai citato Alai Begovic, ecco, mi sembrano tutt'altro che giocatori prettamente difensivi, ecco. Quindi io non credo questo. Io anche con il Milan non ho visto una Juventus che gioca per lo 0-0. Io ho visto una Juventus che comunque ha fatto qualcosa in più del Milan, che ha provato a vincerla di più del Milan. Il problema è che poi nel calcio conta buttarla dentro, e se fai fatica lì, se fai fatica dentro l'area di rigore, tu puoi creare quanto vuoi, però lì dentro devi far meno fatica. Cioè alla fine non vorrei risultare allegriano sotto questo punto di vista, perché non è questo il concetto che voglio trasmettere, però poi alla fine il tutto si riduce a un concetto semplice, che devi far gol là, e se ti manca...
0: Devi farne uno più degli avversari solitamente,
17: se
0: basta
17: ti manca
0: quello.
17: Ti fa gol, diventa complicato, eh.
1: Simo, io allora vado proprio, prendo spunto, no, dalla tua risposta. Io non mi aspetto, te lo dico subito, ti do questo spoiler, io non mi aspetto Voltemade e Colomoni insieme subito. Cioè, io credo che non sia neanche la cosa giusta dire, sai che c'è, siamo in emergenza, buttiamo a caso tutte le punte. E non credo nel più punte butti dentro, più fai gol. Cioè, io sono dell'idea che, insomma, si possa giocare in maniera molto offensiva anche con una semplice punta, o addirittura anche senza la semplice punta. Quindi, credo che sia proprio un concetto calcistico. Tu invece ti aspetti Voltemade subito? Che impressione ti ha fatto nel corso del suo ingresso in campo contro il Milan? Pensi possa dare qualcosa più a gara in corso dal primo minuto? Dimmi la tua su questa situazione.
17: No, non me li aspetto dal primo minuto insieme, mi aspetto che possa essere nel corso della stagione una soluzione anche dal primo minuto, ma non già dalla sfida di domenica contro il Sassuolo. Sai, io penso che sul discorso Voltemade, Colomuani sia anche un pochettino costruito qualcosa di sbagliato, quindi una sorta di Voltemade che fa la prima punta là all'interno dell'area di rigore, Colomuani che gira attorno, Colomuani che fa la seconda punta. No, Voltemade può servire anche, perché lui è un giocatore anche molto tecnico, un giocatore che crea spazi, può servire anche per creare spazi per gli inserimenti dello stesso Colomuani. Non dobbiamo immaginarci per me Voltemade come davvero il classico spilungone che sta lì all'interno dell'area di rigore, perché non è quel tipo di giocatore, e anche quel tipo di giocatore, ma non solo. Io ti dico, contro il Milan a me non è dispiaciuto, perché ha tenuto palloni, perché ha lottato, perché comunque è un giocatore che anche per caratteristiche fisiche è difficile da marcare. Comunque quella girata che è finita alta è un segnale di presenza, comunque anche solo importante. Ripeto, è un giocatore a cui le difese devono prestare molta molta attenzione. Non è dispiaciuto. Da qui a dire oggi, perché Colomuani non ha segnato, buttiamo subito dentro Voltemade, buttiamolo dentro con Colomuani, secondo me non sarà così, e secondo me non è neanche nelle idee di Luciano Spalletti, anche perché altrimenti andrebbe a contraddire quello che ha detto solo qualche giorno fa nella conferenza post. Se dovesse panchinare Colomuani per mettere Voltemade, andrebbe, diciamo, subito a contraddirsi, e non è nello stile di Luciano Spalletti.
0: Avete parlato anche di, avete nominato la difesa, che è al momento uno dei punti fissi invece della formazione di Luciano Spalletti. Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik sono i quattro che al momento sono da definire quasi inamovibili. Ti aspettavi un inserimento immediato così di Lukumi in particolare? Cioè, è arrivato per quello, è stato cercato anche per tanto tempo quest'estate per arrivare a inserirsi immediatamente così?
17: Sì, assolutamente. Io mi aspettavo esattamente questo tipo di rendimento, questo tipo di solidità. Poi probabilmente non mi sarei aspettato questo impatto così importante di Çelik, devo essere sincero, che piace veramente tanto a Spalletti, l'abbiamo visto fin appunto dalla pre-season, però mi aspettavo insomma un rendimento soprattutto perché speravo in un inizio di stagione di questo tipo da parte di Gleison Bremer. Io, come ho sempre detto, lo scorso anno non era valutabile, arrivava da un infortunio troppo lungo, poi da un'operazione al menisco a ottobre, quindi non poteva essere valutabile la stagione di Gleison Bremer. Oggi stiamo rivedendo un Gleison Bremer, poi parliamo a bassa voce, diciamolo piano, ma stiamo vedendo un Gleison Bremer che sembra aver ripreso quel percorso che aveva tristemente interrotto contro l'Ipsia. Ed è normale che poi, quando hai un giocatore di quel tipo, con quel carisma, quella personalità, quella capacità di guidare la difesa, tutto diventa molto più semplice anche per chi gli gira attorno.
1: Sì, sono d'accordo su Bremer, sono veramente d'accordo su Bremer, ha fatto 3 partite di altissimo livello.
0: E ora con la fascia da capitano sarà ancora più, secondo me, inserito in questa, cioè darà ancora di più questa sensazione di solidità, me lo immagino molto presente.
1: Beh, adesso, e quindi chiedo anche questa cosa a Simo, tanti dovranno prendersi delle responsabilità. Io non sono un grande fan di Locatelli, e Simo lo sa. Però lui si è preso sempre le responsabilità, quelle se le prese, nel senso che comunque la fascia capitano ha portato ad avere un tipo di critica un pochettino più tosta nei suoi confronti, perché a centrocampo comunque si è preso sempre le critiche per tutti, nonostante in alcuni momenti della sua avventura alla Juventus abbia fatto anche bene. E tutti, no, a criticare il centrocampo, perché c'è Locatelli, ma con Locatelli dove vuoi andare? E comunque adesso senza Locatelli qualcuno dovrà prendersi le responsabilità, perciò anche non nel contesto di fascia capitano Bremer, tanti dovranno iniziare a prendersi un po' in più la Juventus sulle spalle. E quindi chiedo a Simo, da chi ti aspetti un salto di qualità oltre Bremer?
17: Senza ombra di dubbio con Meiner, senza ombra di dubbio. Perché è vero che comunque è partito bene il ragazzo, perché queste 3 prime partite un gol e un assist, quindi comunque ha avuto una partenza abbastanza positiva, però io non dico che mi aspetto di rivederlo ai livelli dell'Atalanta, però la Juventus l'ho aspettato 2 anni. Quest'anno per un motivo o per un altro è rimasto, se fosse arrivata un'offerta magari la Juventus avrebbe anche pensato di cederlo. Però alle volte c'è il destino, ti offre una seconda, addirittura una terza possibilità in questo caso, e la deve sfruttare al meglio, e da lui mi aspetto veramente tanto, perché oggi più che mai la Juventus ha bisogno di lui, anche a livello numerico, quindi mi aspetto un salto di qualità. Tecnicamente, io ho sempre detto, la tecnica non si perde, quindi me lo aspetto a livello di personalità, perché per me il Commeiners tecnicamente inferiore che abbiamo visto in questi anni era dovuto a un calo, a un problema a livello di personalità e di carattere una volta che è arrivato alla Juve, quindi mi aspetto davvero qualcosa di importante da lui.
0: Grazie Simo!
1: Grazie,
17: un saluto a tutti! Ciao!
0: Grazie,
1: un ringraziamento a Simone Nasso di Sportmania 24, insomma, che sentirete nel corso di tutto l'anno qua con me, Giulia, il venerdì, e direi che abbiamo fatto un discreto punto. Posso? Siamo quasi puntuali,
0: assolutamente.
1: Siamo
0: già fuori di un minuto, ma volevo solo rispondere a Sergio, perché dice: dite alla Borletto, quando partono così io impazzisco, tra l'altro, cioè mi si tappa la vena, che i giocatori di quella Samp che ha citato erano Vialli, Mancini, Lombardo, Vierco. No, mio caro, perché io non parlavo della Sampdoria che ha vinto l'Europa League, la Coppa UEFA. Parlo della Sampdoria che si è semplicemente qualificata in Champions e aveva Pazzini e Cassano in attacco.
1: Sì.
0: Sì.
1: È di Del Neri, di Del Neri.
0: E c'era Marotta, c'era Beppe Marotta.
1: No, proprio paratici. Non dire tutto questo. Se no, viene fuori allora tutta la vedovanza di Marotta. Ferma.
0: E allora?
1: L'avete fatta arrabbiare.
0: Dite la Borletto, impazzisco, dite la Borletto.
1: L'avete fatta arrabbiare. Andiamo in pausa, che se no sale la pressione a Giulia. Andiamo in pausa.
16: Adesso. Il club degli inviati.
9: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
18: Bentrovati dalla redazione.
19: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
18: È morto all'età di 90 anni, compiuti solo 3 giorni fa, l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovia Cuneo, era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale fra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Ciampi e Berlusconi. Costa fu protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali.
19: Al tempo per la giornata di oggi sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per

0: Scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis, questo è il club degli inviati e c'è una arrabbiata. Nervosita.
5: No, mi sono calmata. Anche perché ho letto Maurizio da Ginevra e mi sono tranquillizzata. Mi ha scritto una cosa bellissima. No. Fare la giornalista sportiva significa vivere in trincea, vero? Hai ragione. E poi ci mettiamo fantastici insieme.
4: No, infatti, grazie a Maurizio. Io mi stavo imbizzarrendo un po' con Severino da Catanzaro, onestamente.
5: Perché?
4: Quando arrivano, no, un po' con la bacchettina lì e dicono, invece di parlare del Como, che tra l'altro non stiamo facendo più da 20 minuti a questa parte,
5: ragazzi, è un argomento che avete tirato in ballo anche voi, comunque di base,
4: esatto.
5: Non è che abbiamo elogiato il Como e raccontato cosa hanno fatto ieri, lo abbiamo inserito nel nostro contesto juventino, non è che possiamo,
4: esatto. Poi cosa fa?
5: Due ore,
4: Il nostro Severino poi si dice, perché parlate del Como? E poi cosa fa? Si dice, non parlate di Aquilani, che ha i concetti di Fabregas. Che è?
5: Quindi il Como è Como.
6: Cioè, mamma mia.
5: Ragazzi.
4: Cioè, ci bacchetta sul Como, ma poi paragona Aquilani al...
5: Como.
4: Ma non è...
6: Grande.
5: Grande.
4: Mamma mia.
5: Gildo da Ancona tipo dice, prima di tutto un applauso a Camillo che finalmente ha stoppato l'argomento Como, ma non stavamo parlando del Como, non stavamo, ripeto, raccontando cosa è successo ieri sera tra Como e Lipsia, abbiamo preso spunto da quello, perché è un argomento che avete tirato in ballo anche voi, e lo abbiamo portato nel mondo bianconero. Comunque, per quanto riguarda la trasferta di Sassuolo, io mi aspetto una grande partita di Alej Begovic e finalmente il gol di Colo. Per il centrocampo l'assenza di Locatelli darà più responsabilità a chi lo sostituirà e magari con Mainz tirerà fuori finalmente il carattere giusto per rinascere. Sono d'accordo.
4: Questo è un tema, io non sono, ve lo dico subito.
5: Carattere Kop o Alej Begovic, qual è il tema?
4: No, Kop. Io non sono così fiducioso sul carattere di Kop. Sentivo anche prima Simo dire senza ombra di dubbio.

0: responsabilità COP. E posso dirti che un po' un brivido sulla schiena ce l'ho avuto.
1: Hai
0: No, non
1: paura? Hai
0: posso
1: pa Ma che ho
0: negarlo.
1: paura?
0: Sì, mister ho paura,
1: Mister, ho paura. Camillo ha paura. Camillo
0: ho paura.
1: tiene smedio. Camillo tiene smedio.
2: Bisogna stare calmi, bisogna stare molto
0: E
2: calmi.
0: grazie mister, apprezzo molto le sue parole, ma quando mi nominate COP titolare e COP con carattere, io ho 2 anni di dolori, due
1: Cioè,
0: anni
1: sono due
0: di
1: ossimori.
0: nervosismo.
1: È un ossimoro, carattere
0: Ho,
1: COP.
0: non, io non riesco a immaginare, cioè, io faccio fatica, Giulia, ma proprio forse anche nella vita in generale, quando uno mi dimostra sempre le stesse cose o non mi dimostra sempre le stesse cose, cos'è cambiato adesso? Un assist, un gol, ma in che modo è arrivato questo gol? In che modo è arrivato questo assist? E quindi faccio fatica dopo, cioè non stiamo parlando di 2 mesi, sai, dopo 2 mesi dico, vabbè, colpa mia,
1: Quanti anni
0: ho una
1: hai?
0: preclusione. 36, ho
1: Mazza,
0: una
1: sei vecchio, eh?
0: preclusione. Mi annetti. Ma il discorso è legato a proprio un concetto dove lui in 2 anni mi ha deluso in
1: Sempre,
0: maniera enorme,
1: praticamente.
0: cioè io quell'anno lì, quell'estate lì, dissi più volte durante il mercato, la base di questa Juve sarà con Mainers, perché potrà esistere una Juve con Mainers e una Juve senza con Mainers.
1: Allora, ecco
0: Quindi immagino.
1: perché stai così, perché tu
0: No,
1: credevi
0: ma.
1: fermamente nel suo arrivo.
0: Eh sì. Perché. E cosa ho visto? Niente, Giulia, non ho visto un lancio, non calcia.
1: Nulla,
0: Quando.
1: il nulla cosmico.
0: Quando ha fatto quel gol col Parma, no? Mio papà mi ha detto, oh, tipo il giorno dopo mi fa, bel tiro però così. E faccio, l'abbiamo comprato per quello, cioè
1: È il
0: 60
1: minimo.
0: milioni di euro. E me ne ha fatto vedere uno l'anno in cui abbiamo provato in tutti i modi a dire, figlio mio, vai, figlio mio, vai. Non ne possiamo più, non ne
1: Ma
0: possiamo più
1: nessuno
0: di
1: lo
0: vedere.
1: voleva, nessuno lo voleva, è quello il problema.
2: Forse ho
1: Quindi
2: finalmente trovato un giocatore degno di una partita con Monty Barnes.
0: Volesse il
1: Signor Burns,
0: cielo,
1: ci dia una mano, per favore.
2: eccellente.
0: Esatto. Quindi quello che ti voglio dire io, faccio proprio fatica. C'è anche nella nostra chat di Twitch. Quando
1: Cosa dicono
0: leggo,
1: su Twitch?
0: io darei la fascia di capitano a Kop. Io ho un colpo al cuore. Io proprio ho un Kop al cuore. Ho un Kop al cuore. Cioè. Perché tra l'altro l'ha già indossata in un derby. In un derby. E
1: Avevo
0: quindi.
1: completamente rimosso questa cosa.
0: Quindi quello che voglio dirti proprio, Giulia, è che mi fa paura quella roba lì. Mi fa proprio paura. Mi fa paura. Poi vedremo. Ecco, quando. Io spero che in tanti non possano dire, dai. Provaci ancora Coop, questo è l'anno giusto, però io sono rimasto troppo scottato nel corso di questi anni da Coop.
1: Sono
0: Detto
1: d'accordo,
0: ciò,
1: detto ciò.
0: è il sistema che aiuta i giocatori,
1: Allora, io
0: tornando.
1: parlando di lui sono dell'idea che avesse una, l'abbiamo sempre detto, una esagerata, c'era un'idea esagerata, no? Nei suoi confronti, vedi come l'hai definito tu, ma come probabilmente l'abbiamo definito un po' tutti, vuoi perché è stato atteso praticamente per tutta l'estate, vuoi perché ha smosso Mario Monti anche lui per venire alla Juve, voleva solo venire alla Juve e perché soprattutto è stato pagato tanto. E gli abbiamo dato il beneficio tutti del dubbio e dell'attesa, anche gli è stato tutto davvero, non c'è stata nessuna pressione nei primi mesi in particolare perché non si era allenato e tutto quello che vuoi. Poi effettivamente si è arrivati ad un punto quasi di non ritorno proprio perché stanchi, pieni, saturi di prestazioni mai all'altezza, ma non soltanto di un giocatore che è stato pagato 60 milioni, ma è all'altezza di un giocatore che comunque veste la maglia di una delle squadre più importanti che esistano in Europa. Questo è poco ma sicuro. Sono anche dell'idea, però, che giocare bene aiuta a continuare a giocare bene. E lui probabilmente, realizzando ora che questa serenità può essere arrivata, e non perché si è fatto male Locatelli, ma per una serie di coincidenze astrali, possa finalmente tirar fuori qualcosa di buono. Detto che poi gli darei la fascia da capitano, che mi auguro che rimanga la Juventus per altri 12.000 anni, no. Ma vedo qualcosa finalmente di positivo, anche se mi rendo conto che purtroppo quella sensazione di cazzimma, come viene detta anche da quelli bravi, e comunque di trascinatore, non gliela si può, credo, ma neanche all'Atalanta era così. Era un giocatore che nel gruppo generale, ovviamente, poi veniva fuori e veniva aiutato anche da un po' dagli altri, e ha
0: Dal
1: partorito quella
0: contesto.
1: stagione perfetta. Il contesto l'ha aiutato, certo. L'abbiamo detto prima, parlando del Como, senza ritornare a parlare del Como, però l'ambiente aiuta la crescita di determinati giocatori, sempre, sempre,
0: Sì.
1: sempre. E in
0: Sì,
1: questo
0: sono
1: caso lui
0: d'accordo.
1: ovviamente si è scontrato con un ambiente che invece la crescita della sua crescita ne aveva assolutamente piene le scatole, no? Di aspettarla. E il
0: No.
1: risultato, chissà che adesso non possa essere cambiato, però, in qualche minima parte.
0: La differenza è questa.
1: Anche Douglas Luiz, comunque, se ci pensiamo, è stata una delusione epocale, strapagato. E adesso finalmente sta intravedendo qualcosa, lo vedi proprio diverso, entrare anche comunque in allenamento diverso, più convinto, quando è in campo lo vedi lottare finalmente, lo vedi lottare. Poi questa mattina ho letto come comunque ci sia stato proprio un approccio molto, molto serio da parte anche di Luciano Spalletti. Ho letto sul Tutto Sport una frase che gli è stata detta in quest'estate, dopo una prima amichevole: devi alzare il livello, perché così non ci basta. Se ti fidi di me, tornerai il giocatore che eri, cioè un punto quasi di non ritorno
0: Sì, ma il
1: mostrato.
0: la differenza, no, a parte questo di Douglas, chiedo a Vittorio di spiegarci questo messaggio perché non lo comprendo, non lo comprendo. Se è ironico,
1: Pensa insieme a Luiz, che
0: lo comprendo
1: carattere.
0: poco,
1: Non
0: lo
1: l'ho
0: comprendo poco, ma
1: capito.
0: lasciaglielo spiegare perché così si capisce poco, ma voglio darti un'altra chance, caro Vittorio. E, in questo caso, no, ti dico che la differenza è enorme, ovvero alla Juve abbiamo chiesto a Klopp di alzare il livello della squadra. All'Atalanta la squadra aiutava Klopp ad emergere, che è una cosa completamente diversa. Che è una cosa completamente diversa e che stiamo vedendo anche al Como. Al
2: Ci parlo
0: Como.
2: io con Lucia, va
0: Quindi
2: bene?
0: noi dobbiamo cercare di creare un gioco per permettere a Klopp, a Douglas e altri giocatori di emergere, perché si gioca in 11, eh? Noi da anni, Giulia, prendiamo una punta e quella punta deve farci vincere, Vlahovic, prendiamo un esterno e quell'esterno deve farci vincere, o diamo la 10 a Yildiz e ci deve far vincere tutto tu contro tutti, però poi ci dimentichiamo che oltre a Yildiz ne servono altri 10 e oltre a Yildiz 11 devono, cioè 10 devono sapere fare le cose per bene. Perciò questa è una cosa che noi dimentichiamo, noi ci aggrappiamo sulle spalle di chi o è strapagato o è leggermente più forte per eccellere e invece in altri contesti è più il gruppo che aiuta poi il singolo. Questa è una cosa che purtroppo non riusciamo più a fare. Che per il fantacalcio tra 20 minuti, abbiate pazienza, ancora 20 minuti. De
1: Siate
0: devo andare a cercare anche altri.
1: buoni.
0: Esatto, devo andare anche a cercare Cisco che è 3 giorni che mi scrive che ha l'asta. Cisco,
1: Sì.
0: scrivimi. Tra...
1: Guarda, posso aspetta, che Severino mi ha scritto anche in privato. Non voleva bacchettare, si scusa. Era solo per ricordare, visto che parlavate del gioco di Fabregas, che Aquilani si ispira sia a Fabregas che a De Zerbi, che sono molto simili come giocatori. Quindi ha già mandato tipo tre messaggi, quindi ho dovuto leggerlo adesso perché non
0: Va
1: vuole.
0: bene,
1: È
0: Cristian,
1: sempre
0: chiama, chiama.
1: molto carino, è sempre molto carino, Severino.
0: Va bene, allora facciamo così. Ascoltiamo un vocale, Giulia. Così
1: Vai.
0: ci riposiamo un po', ci riposiamo un po'.
1: Sei stanco?
3: Buongiorno Radio
0: No.
3: Banconera, Luca D'Ancona, i complimenti alla trasmissione a Camillo che sei il numero uno.
0: No.
3: Allora, io lo proverei, visto tutte queste mancanze voltemate, insieme a Colomani, nelle due fasce, con Sesao e dall'altra parte o Alabegovic o Nico Gonzalez, e poi un centrocampo e difesa, insomma, vabbè, questo, i giocatori in difesa ce l'abbiamo, centrocampo bisognava vedere, insomma, è rimasto Kolomanis e Douglas.
0: Ma ci sta, ragazzi, sono opinioni, Luca. Non, intanto la numero uno indiscussa è Giulia Borletto. Questa è la prima cosa che volevo dire, stavo per dimenticarmelo, che era la cosa più importante,
3: Quella bellissima
0: indiscussa.
3: ragazza là con la maglietta verde.
0: Mister, i colori.
1: Sei un po'
0: Dobbiamo
1: daltonico,
0: anche
1: mister, devo
0: dire.
1: dire un attimo,
0: Mister.
1: è blu.
0: Dream
1: La
0: Matches.
1: prima. Quindi il discorso è che questa era la cosa più importante che dovevo dirti, Luca. La seconda è che sono opinioni, cioè per me no, per me non dobbiamo andare a mettere subito Colo e Voltemade, e magari invece per tutta la chat sì, scrivetecelo, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, e perché, anche gentilmente perché, così ci No,
0: date una
1: no,
0: mano.
1: solo sì, no e X. Una X di
3: E
1: fianco.
3: questa è una cosa molto
0: Esatto,
3: bella.
0: sì, ci sta Max. E quindi quello che voglio dirti, non lo farei per tanti motivi. Intanto perché la Serie A, i primi tempi comunque sono un po' più tosti e rischieresti di utilizzare poi magari Voltemade per fare il mediano o andare a fare anche molti compiti di copertura con pochi
3: Mediano
0: spazi
3: è
0: e
3: Fofana.
0: sfiancarlo. E poi anche perché sostanzialmente non abbiamo poi cambi offensivi, quindi io comunque una carta dalla panchina vorrei tenermela, e tre, perché comunque io credo che la Juventus, te lo dicevo a inizio trasmissione, senza Locatelli dovrà cambiare un concetto di mentalità, perché non abbiamo più il centrocampista davanti alla difesa che fa ordine e che si schiaccia. Dobbiamo trovare una cosa diversa, ovvero andare avanti. E nell'andare avanti devi chiedere a Bremer di andare ancora più avanti, nel senso che tenere la linea alta, giocare uomo su uomo e avere spazio dietro l'ultimo difensore e anche tanto spazio tra Lucumí e il portiere. Con coraggio, Lucumí lo sa fare, perché al Bologna l'ha sempre fatto. Bremer al Torino giocava molto alto. Giocava molto alto e con un baricentro offensivo della squadra, recuperare il pallone e non fare come col Milan. Col Milan recuperavamo palla, tornavamo indietro e aspettavamo che il Milan si rimettesse a posto. Ecco, no, cercare di riguadagnare il pallone e andare subito avanti, perché le caratteristiche saranno diverse. Noi in rosa non abbiamo più un Locatelli e allora dobbiamo giocare in maniera diversa, perché se Giulia non ha la camicetta blu come oggi, non potrà poi cercare di fare sempre lo stesso accostamento con pantaloni, scarpe e tutto il resto se non ha la camicia blu. Dovrà
1: Non ti
0: cambiare.
1: faccio vedere l'accostamento perché veramente
0: Meno male, siamo
1: è
0: a
1: bello,
0: radio.
1: è bello essere un mezzo busto, è bello essere un mezzo
0: Ecco,
1: busto. Non avere le
0: perché.
1: gambe, bellissimo.
0: Esatto. Perché cambierà il modo di vestirsi. Cambierà il modo di vestirsi e noi dobbiamo cambiare il modo di giocare, perché quelle caratteristiche lì non le abbiamo. Non le abbiamo.
1: Con Meners l'Atalanta giocava in un centrocampo a due con Ederson, giocava con Ederson, non ricordo esattamente se era un centrocampo 2 o 3 o quello che fosse. Con Meners all'Atalanta era un tuttocampista letteralmente, cioè lo trovavi ovunque in quell'Atalanta,
0: Anche un
3: tant'è che segna
0: trequarti.
1: 15 gol, giocava sulla tre quarti, arretrava davanti alla difesa, faceva tutto, poteva fare tutto in quell'Atalanta. Poi non ricordo se
0: Sì.
1: esattamente giocavano a due, questo non me lo ricordo.
0: Giocava anche tre quarti, giocava sia
3: Mi
0: nei
3: avete
0: due
3: fatto venire
0: che.
3: vertigini.
0: C'hai
3: Cioè.
0: ragione, Presidente, c'hai ragione. C'hai ragione.
1: Ti leggo Franco perché dice: ieri ho
0: Vai.
1: guardato attentamente il gioco della Roma dalla tre quarti in avanti. Ho notato che rispetto alla Juve i movimenti dei giocatori sono tutto sommato gli stessi, ma è la velocità d'esecuzione che fa la differenza. La Juve gioca ai 40 all'ora, la Roma ai 90.
0: Oddio,
1: d'accordo?
0: 90, io ieri 90 non li ho visti. Ieri 90 non li ho visti, però ecco, la partita della Roma, secondo me, così parliamo anche di qualcosa di diverso, sempre non dei soliti elementi. La partita della Roma per me fa vedere proprio uno snodo cruciale. Il Fenerbahce, primo tempo, si difende e basta. Va solo in contropiede con un giocatore tre categorie fuori da quella partita. Tre categorie fuori da quella partita, che è Greenwood. Che se non avesse fatto quello che ha fatto ora, probabilmente sarebbe al Real Madrid o al Barcellona. Parlo della sfera ovviamente personale, dove ha sbagliato. E in questo caso è nettamente più forte. Però il Fenerbahce non fa nulla. Secondo tempo, attacca. Attacca, poi si difende anche. Ma attacca, alza il baricentro. Il Fenerbahce poteva vincerla. Il discorso qual è, Giulia? È che se pensi solo a difendere, perdi. Prima o poi. Perdi. È capitato, loro avevano preso gol, il Napoli ha perso, altre squadre che vanno a speculare, poi perdono. Se provi a giocare, puoi perdere. Puoi anche a volte prendere una bella rullata, ma hai più possibilità di vincere. Hai più possibilità di vincere, hai più possibilità di fare la tua partita. Invece noi abbiamo l'arroganza di insegnare al mondo del calcio come si difende, però non stiamo ottenendo risultati. Perché due sconfitte, un pari e una vittoria. Questi sono i quattro risultati delle italiane. E una si è murata viva. L'altra ha rischiato perché la Roma nel pareggio e l'Inter è una partita un po' strana, ma se
1: È
0: l'Inter ne avesse
1: stata.
0: prese
1: Poteva
0: 5.
1: starci tranquillamente, come poteva farne qualcuno in più anche l'Inter. Quella è stata una partita davvero velocissima. Tra l'altro, in cui l'Inter aveva ha avuto il possesso palla dalla sua anche, quindi nonostante giocasse contro Real Madrid. Beh, io vorrei capire anche se, ad esempio, secondo te in casa Roma adesso potrebbe anche esserci un allarme Malen, due partite che non segna.
4: È stato già arrestato.
0: No, Maurizio, no,
1: Non è
0: Maurizio,
1: stato arrestato.
0: non arriviamo a questo. Io credo che adesso Malen non avrà più lo spazio che ha avuto con Fiorentina e Lecce. Io di questo sono estremamente convinto,
1: In che
0: nel senso che
1: senso? Perché
0: già.
1: ci abbiamo capito come fare? Si è capito come arginarlo un po', dici?
4: Polizia che arriva a
0: L'Atalanta.
4: casa e vi arresta.
0: No,
1: Oh,
0: Maurizio,
1: Maurizio.
0: calmo. Maurizio, calmo.
1: Adesso l'ho
0: Quello che,
1: sentito, Maurizio.
0: sì, quello che voglio dire io è che comunque Cossonù, l'Atalanta si è murata viva, anche se io stimo Sarri da un punto di vista dell'allenatore, però secondo me ha avuto una visione della partita con la Roma drammatica e senza un enorme carne secchi che poi gliela fa perdere perché alla fine sbaglia. Quella partita sarebbe finita 5-0. 5-0. E quindi in questo caso ti dico che Cossonou l'ha marcato molto molto bene, molto molto bene, non ha dato spazio, non l'ha fatto correre, non l'ha fatto correre, quindi Malen non ha toccato palla e ieri si è difilato molto, l'azione del gol di Cristante che è bellissimo, però l'ha
1: Sì,
0: fatta
1: l'ho
0: lui ma in una posizione
1: rivista anche
0: defilata.
1: adesso.
0: E quindi ti dico Giulia, secondo me ora non daranno spazio, cioè il 2-0 della Roma con la Fiorentina, Dragusin lascia 5 metri a Malen. Quindi Malen ti punta, va in velocità, poi il ragazzo sa calciare bene sia di destro che di sinistro e allora poi la butta dentro. Però ecco, io credo che in questo momento qua cercheranno tutti di non far correre Malen, perché se corre, guarda la porta, fa bene. Perciò secondo me adesso inizieranno ad alzare un po' i giri dell'intensità alle difese avversarie su Malen. È una cosa che, ripeto, tipo Lautaro che è molti anni che segna tanto, è abituato, vedremo se anche lui riuscirà a imporsi nonostante questo secondo me cambio di difese. Ecco. Anche
1: Vedi
0: ieri
1: anche.
0: l'hanno
1: Certo,
0: triplicato,
1: ieri.
0: eh.
1: Ah,
0: Ieri
1: ok. No, vedi
0: lo
1: anche.
0: ingabbiavano abbastanza.
1: Pensa anche soltanto al lavoro che ha fatto Bremer su Gonzalo Ramos, che era il giocatore che, tornando alla partita del Milan, tutti temevano perché, ovviamente, al di là del fatto quanto è stato pagato, eccetera, eccetera. però comunque era il giocatore sicuramente tra i più temuti del Milan. Abbiamo elogiato Bremer poi il lunedì dicendo: caspita, non gli ha fatto praticamente mai prendere la palla. Quindi magari ti rip... è anche questo, no? Giustamente il lavoro che deve essere fatto in settimana dagli allenatori con determinati giocatori. Magari sarà così anche in quel caso poi contro la Roma. Chi lo sa? Mi piace come Ivan ha scritto Cummeiners, perché l'ha scritto proprio come lo pronuncia il buon Santarelli. Non mi dà sicurezza, nonostante il suo buon avvio di stagione. Dice: Spalletti può fare qualcosa per recuperarlo, ma il vero miracolo lo deve fare il giocatore, perché nessuno può tirare fuori il carattere. Le qualità ce le ha e come si sono viste, ma è la testa che in questo momento forse non regge i ritmi e il peso della maglia. Quindi un saluto a te, Ivan, anche per averci dato un pensiero assolutamente corretto. Cosa vuoi fare? Ascoltiamo qualcosa, andiamo in pubblicità, in pausa, perché poi c'è una
0: Ascoltiamo un
1: lunga sessione
0: vocale.
1: di Fantacalcio.
5: I nuovi biscottoni del Mulino Bianco.
0: Ma che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Costa un vocale che mi fai venire fame. Un vocale.
6: Quella vinta, mi dispiace Camillo, italiani zero, compreso l'allenatore, compresa la direzione.
1: Ma
6: Italian
1: chi?
6: zero.
1: De che?
6: Per me il Como è
1: Ah,
6: un'ectopia
1: ok.
6: in Italia. È una squadra ectopica. Sai che significa? Lo sai benissimo. Tu sei intelligente, quindi. Io non considero una squadra italiana,
1: L'ectoplasma. Ma
6: anche se batte bandiera italiana, questa non è l'Italia. Anche il
0: perché ce
6: giocare
0: l'ha con
6: non è
0: me?
6: l'Italia, visto che Fabregas ha sempre dispersato i giovani italiani, non applicabile al suo modulo.
0: Ma
3: Ma
0: perché
3: questa
0: sei
3: la lenta qualche
1: intelligente, hai
3: parte perché
1: capito?
3: c'ha intelligenza, st'uomo.
0: No, non di
1: No,
0: così,
1: no,
0: Costa, non di così.
1: no, no.
0: Oh. Ehi, Costa, io mi dissocio, che poi la danno a me, questa, la
1: No,
0: colpa la
1: è il
0: danno a me.
1: Viperetto. Poi era sempre il Viperetta che parlava, quindi ragazzi, la lingua ce l'ha biforcuta, biforcuta.
0: Esatto, ma poi perché ce l'ha con me? Come? Intanto,
1: Tu lo
0: come
1: sai, tu
0: italiana.
1: sei intelligente, tu lo sai, tu sei
0: Ma
1: intelligente, lo sai.
0: no, ma a prescindere, come la squadra italiana, poi che non abbia italiani è affari loro, ma la squadra italiana è fattuale, Giulia, è fattuale come la squadra italiana.
1: Fattuale,
0: Poi
1: come dice tua mamma, è fattuale, mi piace.
0: che abbia DNA spagnolo è affari loro, perché se l'è presa con me? Io ho detto solo che è il Como italiano. Punto. Punto.
1: Vabbè, mi sento
3: Excusez-moi,
1: mi sento
3: monsieur
1: sola.
3: Dazon.
1: Excusez-moi, on doit aller en publicité. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi.
7: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP in pista per le FP1. Ancora assenti Ogura e Vignales, con quest'ultimo sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista dopo il memorabile successo del leader del Mondiale Piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza. Si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14° appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante Zoldan è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia ormai, ero fissato con Manuel Moroni, mancava, ero Internet Explorer. E con me c'è la meravigliosa
1: Giulia Borletto, guarda che foto che ci ha appena mandato il nostro Giovanni.
0: Ci sono novità, ti porto novità in dote, non la spiaggia meravigliosa
1: in dono, Che dono allora, mi fai? Ci fai?
0: Secondo te sono buone notizie o brutte notizie?
1: C'ho l'ansia. Spero buone. No, spero
12: è tutta
1: buone.
12: Una bugia.
0: Allora facciamo così, visto alimentiamo un po' di hype.
1: Dai.
0: Alimentiamo un po' di hype. Costa, ci fai ascoltare un vocale. Costa, ci fai ascoltare un vocale, così mettiamo un po' di suspense sulle notizie dell'allenamento di oggi.
13: Ciao Giulia, buongiorno. Beh, insomma, sta facendoci una buongiorno bella pubblicità, buon Camillo. A parte il fatto che ha detto 36 anni e non lo dimostra affatto se, così, se parlava di lui. Comunque sia l'accostamento che faceva dei tuoi vestiti, del outfit, che comunque sembra sarà molto interessante, insomma, le tifose juventine che sono all'ascolto ne terranno senz'altro conto, cioè un signore, un ragazzo che è un uomo che tiene di conto anche del modo di vestire, di cosa veste una donna, di là. Quindi fatti, faccia attenzione, veramente molto bravo. Quindi, buon per lui. Hai fatto una pubblicità, dovrà minimo pagarti un caffè. Via, fino alla fine ed oltre.
1: Sembrava Massimo Franchi, era stupendo.
0: In verità io ho fatto un paragone rispetto al gioco, la camicetta di Giulia rispetto al gioco della Juve senza Locatelli, quindi mica roba da poco,
1: Hai fatto un volo pindarico di quelli degni di paracadute addirittura, occhio.
0: Ti ho davanti e quindi sei la mia fonte di ispirazione, è ovvio che senza la camicetta blu ti vesti in un altro modo e noi senza Locatelli dobbiamo giocare in un altro modo, tutto fila.
1: Devi apri l'armadio e scegli qualcos'altro, gli scorsi allora, lo stesso.
0: Allora, dai, novità.
1: L'hype l'ho finito, dai.
0: Oggi Pape Sarr ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, evviva! Evviva! Lavoro differenziato per Cambiaso e McKenny, quindi molto difficile che McKenny possa esserci per la sfida contro il Sassuolo.
1: Ma
0: molto
1: l'avevamo
0: difficile.
1: L'avevamo detto che punterà a recuperare per il neck.
0: Sì, credo che addirittura Cambiaso vada già al post sosta.
1: L'avevano detto anche quello, cioè, quindi si parla di un mese praticamente ancora, mica poco.
0: Credo che insomma durante le 3 settimane di sosta possa recuperare e credo che invece McKenny, insomma, non dico lesione, ma poco ci manca, cioè questa è una cosa che ormai noi
1: come funge.
0: Cioè, quando c'è un affaticamento muscolare, 2 settimane e mezzo, siamo lì. E non ho molto da aggiungere, l'unica spiegazione che posso dare, però non la so, questa è una mia deduzione, Giulia, è che siamo ai millimetri tra lesione e non lesione, nel senso che magari nell'ecografia non risulta una lesione, ma... Poco ci manca. E questo comunque porta a un infortunio. Sì. Cioè, siamo a quei livelli lì, cioè se non sono 25 giorni di lesione di lieve grado, siamo a 20. Cioè, quindi proprio roba di millimetri e purtroppo va così e credo insomma che né Cambiaso né McKenny ci saranno contro Sassuolo, anche perché con un allenamento e un problema muscolare, ragazzi, anche se domani dovesse fare qualcosa in gruppo,
1: no,
0: dubito
1: non credo che
0: possa venire.
1: Non credo che li rischierà, credo proprio che soprattutto per McKenny, che è quello più atteso tra i due, credo ci sia la volontà di davvero portare a termine nel migliore dei modi questa fase di rientro, perché ragazzi, cioè insomma, pensare di dover fare a meno di lui anche, credo che sia una delle, potrebbe essere davvero una notizia che da cui i deboli di cuore non reggerebbero. Volevo capire Pasquale,
0: ho un'altra notizia,
1: dice...
0: Ho un'altra notizia,
1: Questa è, follia pura.
0: Ho un'altra notizia, però semplice questa, semplice. Secondo te a che ora parlerà domani in conferenza stampa Luciano Spalletti?
1: Alle 16.
0: E vai, un premio per Giulia.
1: Che bello, quell'orario meraviglioso che ti spezza il sabato a caso proprio. Cioè,
12: ci vediamo là, parlo da morte, al solito posto.
1: Grazie,
0: che devi andare lì presto, però non è né troppo presto né troppo tardi, e in un attimo sono già le 6, esco di lì però, e in un attimo sono già le 6.
1: Abbiamo una certezza, beh, vai diritto poi all'aperitivo, abbiamo una certezza secondo me che il motivo per cui abbiamo scelto questa meravigliosa unione che sta piacendo tanto e sono molto contenta di questo, ovvero l'impossibilità spesso alle 4 per colpa delle conferenze di Camillo di continuare la trasmissione il pomeriggio, abbia avuto un senso, perché effettivamente le conferenze alle 4 sono rimaste. Quindi
0: Il mister non ha compreso, perché
1: non so quante ne farà di venerdì, perché non gioca mai di sabato la Juve praticamente al momento, ma si vedrà.
0: Sì, però insomma in questo momento la nostra proposta sta funzionando, poi vedremo inizierà a fare le conferenze stampa alle 11, siccome arriverà una alle 11, poi non parla.
1: Vediamo quelle di Europa League che ora saranno, infatti, occhio.
0: Lì secondo me andiamo più sull'ora di pranzo, sull'ora di pranzo.
1: Allora,
0: ma vediamo, tanto mercoledì saremo qui a raccontarla, perché si inizia, cara Giulia.
1: Mi dice
14: una trasmissione da urlo!
0: Il mio preferito, questo è il mio preferito, veramente il mio preferito questo.
1: Questa è Paperina, ragazzi. Paperina, io vorrei concludere ogni trasmissione, possiamo per favore concluderla con la presentazione di Paperina. Mi dice Costa che
0: poi è Biancaneve,
1: al momento la mia Paperina che è Biancaneve. Mi dice Costa che Fabiola è occupato, quindi se vuoi iniziare
0: vado io.
1: Meravigliosa del fantacalcio, e poi arriverà anche lei.
0: Allora,
1: ti lascio, devi
0: farmi un favore, dai, non mi abbandonare.
1: Vado a riprendere i messaggi, già lo so.
0: Di Cisco, grazie, che sennò poi faccio un torto a Cisco, che due giorni che leggo mi chiede sta cosa.
1: Ti leggo anche nel pensiero, no guarda, faccio una cosa, pensa quanto sono buona, vado a riprendere perché nel corso delle due ore sono arrivati già diversi messaggi legati al fantacalcio, te li vado a ricercare tutti.
0: Brava, grazie di cuore. Ti offrirò un caffè prima o poi.
15: Una volta tutta avanti, una volta tutti dietro.
1: Allora, uno scenario qua. Dove sei?
0: Vado.
1: Intanto Marco. Marco,
0: sì,
1: Camillo. Oggi giornata fanta. Mi sveli un po' di nomi da sfruttare. Tu chi hai preso? Non te lo far dire, perché ha fatto delle ate pazzesche, Camillo, ha detto.
0: No. Io ho fatto una bella squadra, ma sono stato tirchio e ho tre ruoli in meno. Però la squadra è buona. Ma io in questo momento qua posso dirvi che un nome, secondo me, intelligente da prendere è Castro.
1: Ecco, ho trovato Cisco.
0: Castro della Roma.
1: Della Roma.
0: Sì, perché l'ho visto con l'Atalanta, è entrato con una cattiveria, ha preso un palo, una traversa, ma una presenza in aria spigolosa, fastidiosa, e credo avrà minuti. E sapete bene che comunque Gasperino è uno che porta tanti cambi, tanti gol, non ha mai paura di togliere anche Malen al 60esimo, come ha fatto con l'Atalanta, l'ha sempre fatto anche con Reteghi, con Scamacca, con Duvan Zapata, con Muriel, con il Papu Gomez, non è uno che si fa troppi problemi nel fare i cambi, quindi io su Castro ve lo consiglio, l'ho preso e credo possa fare molto molto bene. Un giocatore che mi piace tantissimo, però verrà pagato, però mi piace tantissimo in questo inizio di mercato, è Fitz Jim del Torino. Trovo che lui sia un bel centrocampista, una bella presa di Petrachi. E poi se dovete fare l'asta adesso, io non andrei su Frattesi, ma non perché non sia forte Frattesi, ma fatelo pagare fatelo pagare veramente come un Rolex d'oro, ma tiratevi fuori nel momento giusto, perché secondo me ha già tanti gol, tanti gol, e se iniziate a fare fantacalcio in questa giornata qua, comunque ne perdi già un po'. E mi piace molto Taylor della Lazio, anche se non ho grossa fiducia nella Lazio in generale. Poi vabbè, Como e Inter, essendo due squadre che segnano tanto al fantacalcio, vanno prese. Della Juventus ho detto che secondo me, vabbè, anche se Kalulu non ha giocato bene, Kalulu è sempre una bella presa, e io consiglio anche sempre McKennie, perché secondo me è un giocatore da prendere. Poi vabbè, Juve, non esagerate, ma comunque fate venire fuori anche la vostra fede, questo ci può stare, è pur sempre un gioco. E
1: c'è Fabio, allora, poi quando vuoi inserisci pure nel tuo discorso.
0: Esatto, l'ultima cosa che vi posso dire, io non mi farei fregare da Moreira del Milan. Ecco, io un giocatore, io l'ho trovato veramente orribile.
1: Dopo averlo
0: però
1: visto Juve-Milan, poi lo danno gratis.
0: L'ho trovato veramente poca roba, però vediamo. Del Milan mi piace la difesa, e visto che Pavlovic andrà altissimo e Ghila anche, secondo me De Winter è un bel nome. È un bel nome, a poco come uno slot per completare la difesa, è un bel nome di una squadra comunque di livello. Andiamo da Fabiola. Ciao Fabiola!
1: Ciao!
16: Ciao ragazzi, ben ritrovati! Non vedevo l'ora di tornare a chiacchierare con voi di fantacalcio.
1: Con lui, bene. Con me puoi dire molto poco. Io faccio da scribacchina adesso, sai come le vallette dei programmi.
16: Però
1: vado a leggere le domande. Io faccio la valletta letteralmente in questo momento.
16: Però magari allora riusciamo a coinvolgerci durante la stagione, quindi magari ti tiriamo in questa follia che è il fantacalcio.
1: Vediamo. Vuoi che ti legga Cisco? O no, fai tu.
0: Sì, ma poi adesso ci leggi Cisco. Devo solo dire a Fabiola che ho iniziato con un 4-4 con gol di Gudmundsson al 90.
16: Quindi prosegui sulla stessa linea dello scorso anno, Cami.
0: Sì, 4-4, cioè il fantacalcio 4-4 è una coltellata, cioè ragazzi, è una roba orribile.
16: Tutti voi i calciatori che sono andati a bonus la scorsa settimana.
0: Ma sì, perché io ne avevo anche due in panca. Ma gol di Gudmundsson dalla panchina al 90esimo, ma chi ho fatto di male io nella vita?
16: Ti dirò,
0: ma
16: chi ho pescato mentre segnava te, io lo prendevo nel mio fantacalcio, perché io purtroppo ho fatto l'asta posticipata. Sì, mi sa proprio di sì. Sai a chi dare la colpa.
0: Esatto, no, ce l'ho un collega in conferenza stampa sabato, fa: e beh, hai già vinto, maledetto, una gufata terribile. Non gli parlo più. Non gli parlo più. Volevo chiamarlo in settimana, non l'ho chiamato. Giulia,
1: senti,
0: vai con Cisco.
1: Cisco dalle Marche chiede se deve confermare Raspadori.
0: Fabiola?
16: Allora, io direi di sì. Lo confermerei. Io lo terrei, è uno di quelli che comunque non va ad essere il top di reparto, però può dare una mano nel corso della stagione. Tu che ne pensi, Cami?
0: Io Raspadori lo ritengo un giocatore intelligente, lo ritengo uno che ha qualche gol anche pesante, però se devo dirti un giocatore da Sarri, io non vedo Raspadori, cioè, anche se alla fine l'ha sempre richiesto, l'ha sempre voluto, però per me non è né una punta e né un esterno d'attacco. Quindi ho enormi dubbi.
16: Pensi che non possa in un certo senso inserirsi anche nello scacchiere tattico, o comunque dare respiro agli altri titolari?
0: Dipende,
16: potrebbe farlo.
0: No. Sì, però io non so quanto possa giocare. Cioè, devo essere onesto, adesso che hanno preso Rowe, hanno De Ketelaere, sono più forti.
16: Sì.
0: Per me sono più forti sulle corsie laterali.
16: Proprio sul farlo tornare utile al fantacalcio, o meglio sul indovinare, ecco, quando possa essere schierato, diventa complicato. Certo, è una di quelle di quei profili da tenersi come scommessa, sostanzialmente da buttare nel proprio tridente qualora si abbiano un po' di deficit, ecco, a livello di assenze.
0: Sì. Io passo su Raspadori, mi piglio questa responsabilità, io passo.
1: Poi c'è chi vorrebbe cambiare Okoye con De Gea, visto che è arrivato Vanoli, che ne pensi?
16: Io non lo farei mai.
0: Io tengo Okoye.
16: Anch'io terrei Okoye, e credo che lo pensino anche tutti coloro che lo hanno ammirato al Gran Premio.
1: Io lo terrei anche a casa, se vuole, qua un letto ce
16: l'ho. Ecco, appunto,
1: se vuole,
16: venga era pure. Quello a cui mi riferivo.
1: Porte aperte io... ad Okoye, per quanto mi riguarda.
0: Io vado su Cardi B, allora, visto e considerato. No.
16: Ci sa, diciamo, Cammy, ti comprendiamo.
0: ovviamente devo andare su Cardi B. Io.
1: Ma rispondete seriamente a povero nostro amico, cosa deve fare?
16: La mia risposta era appunto da un punto di vista fantacalcistico.
0: Sei tu che hai portato il re.
1: Ma ragazzi, come si può.
16: Malgrado il ritorno di Vanoli alla Fiorentina, la vedo veramente una squadra che fa un po' acqua a tutte le parti da un punto di vista difensivo. Sicuramente ingranerà la marcia, perché non rimarrà ultima in classifica, però io, se devo andare su uno dei due portieri, in questo caso andrei con suo Okoye. Perché comunque al momento dà più garanzie.
0: Prenderesti Azic, Fabiola? Prenderesti Azic all'asta di riparazione?
16: Sì,
0: io l'ho preso, quindi...
16: Io l'ho preso alla mia asta. Ce l'ho come slot di centrocampo e non vi nego che lo userò spesso in stagione. Anche prendersi il posto da titolare, poi dipende dalle partite, di sicuro questa domenica lo lascio fuori.
0: Perché c'è una regola, Giulia, tu non la sai, quando ci chiederanno chi schiero, Tizio, Caio, se giocano contro la Juve, noi gufiamo alla squadra dei nostri ascoltatori, noi non ci nascondiamo, noi gufiamo
1: quello
0: forte.
1: Quello ci sta.
0: Noi gufiamo forte.
1: Sì. Noi gufiamo forte, sì. È il nuovo slogan. Alfonso da Gravina in Puglia ci dice: questo è il mio centrocampo, McKennie, Lobotka, Fazzini, Mora, Vlasic, Ederson, Berisha, Fagioli, attacco, Colo, Pellegrino, Pinamonti, Castro, Cutrone,
0: Pinuno. Vai su centrocampo, perché sennò ci riperdiamo.
1: Allora, torniamo. McKennie, Lobotka, Fazzini, Mora, Vlasic, Ederson, Berisha e Fagioli.
0: Beh, buono. Hai
16: sì,
0: gol.
16: Abbastanza bilanciato, sì.
0: A parte forse Berisha, che è fortissimo, ma non c'ha voglia di giocare a pallone. Per il resto è un bel centrocampo. Mi sembra un centrocampo di un Fanta 8-10, però un bel centrocampo.
16: Credo che, essendo proprio ai nastri di partenza, abbia sia equilibrio che potenzialità da un punto di vista di bonus.
1: Ok, attacco. Colo, Pellegrino, Pinamonti, Castro, Cutrone, più uno.
0: Beh, forte.
1: Non so chi sia il più uno. Più uno è forte.
0: No, è un bel attacco. Secondo me manca un 10, un 11, un esterno. Manca, perché comunque... ha molti attaccanti che è gol o 5. Invece ci sono dei giocatori che magari hanno la prestazione, quindi delle mezze punte che ti portano il 7, che è molto importante. Alla fine si vince anche con il voto singolo, non solo con i gol. Quindi forse manca quella roba lì, però un bel attacco.
16: Lo penso anch'io, ha scelto di andare ovviamente come top di reparto sulla punta della Juve, sperando che ingrani la marcia anche lui e che possa finalmente sbloccarsi e iniziare a portare i gol che servono alla Juve, al nostro amico, e poi ha scelto di andare di completare il reparto con calciatori che al momento sono titolari, che hanno potenzialità da un punto di vista realizzativo.
1: Ma la domanda è, con la difesa 4, che modulo mi consigliate?
0: Sì. Ma è, ci specifica se, possibile... se è mantra o normale?
16: Ok, eh? Qualora fosse tradizionale e classico...
0: È tradizionale, Fabiola, se no non ha esterni, quindi okay. Come fa a fare dei punti?
16: Esatto, sì, qualora fosse tradizionale, io se c'è la possibilità di schierare il tridente, schiero sempre il tridente, quindi sacrificherei qualcuno a centrocampo.
0: Sì, sì, sì, 4-3-3.
16: Sì, esatto.
1: Poi, ultima domanda, io ho un dubbio, direi...
0: questa settimana ho un dubbio, poi ve la dico. Vai, ultima domanda.
16: Vai.
1: Su Alaibegovic cosa dite? Vale la pena spendere?
0: No.
16: Spendere ma con parsimonia, nel senso, in maniera senza perdere mai di vista l'obiettivo, ecco. Anche perché io non lo vedo titolare anche sul lungo termine, ecco. È un buon jolly che la Juve e Spalletti possono utilizzare, ma al fantacalcio diventa davvero complicato capire quando possa andare a segno.
0: No, è un jolly, okay. Alaibegovic è un jolly, non devi spendere cifre elevate, non devi pagarlo come un top. No, non è la stagione da fantacalcio di Alaibegovic, quindi se lo paghi come un top e ti aspetti 10 gol, no. Non sono, almeno non me li aspetto io, quindi non andrei su di lui. Allora vi faccio io il due.
1: Velocissimo! È l'una, velocissimo!
0: Sì, sì, sì. Allora, vado con io mantra, quindi 3-4-1-2 con Mastantuono dietro Ken e Colomuani, o invece faccio 3-4-2-1 con la possibilità di inserire Diao sull'esterno e due mezze punte, ma solo uno tra Ken e Colomuani.
16: Io sceglierei Mastantuono con Ken e Colomuani, e ti dico anche perché la serata di ieri è stata strepitosa per il Como, ma secondo me avranno bisogno di recuperare energie, e quindi Ken credo che possa partire titolare.
0: Ci sta. Tu Giulia?
1: Ok.
0: Tu Giulia?
1: Sono d'accordissimo con Fabiola.
0: Vuoi andare a mangiare, Giulia, Fabiola? Vuoi andare a mangiare? Vuoi andare a mangiare?
16: Allora è pure giusto, dai.
1: Dai, alle due sono già lì che scrivo, di nuovo, devo muovermi.
0: Fabiola, grazie.
16: Qui il mestiere del giornalista va sempre di fretta.
1: Ah, ragazzi,
16: ciao, alla prossima
1: grazie
16: settimana.
1: Grazie, Fabiola, grazie.
0: Giulia, prima di salutarci... Mi dici il menù, grazie.
1: Diventerò una persona nuova. No, oggi basico, insalata, veloce, due uova e devi andare. Ragazzi, a pranzo non c'ho tempo. Che faccio? Mi metto a cucinare la lasagna.
17: La mia mortadella ha un nome, è Omer, Omer, Omer. La mia mortadella ha un cognome, è Omer, Omer, oh, oh.
0: Anche questo mi piace, anche questo mi piace. Comunque, se vuoi portarmi, ragazzi, anche qualche prelibatezza, io te li lascio 10 minuti.
1: Ci vediamo presto comunque, non ti preoccupare, te le porto le prelibatezze, proprio da fresche da qua.
0: Bene, sono
1: noi
0: contento.
1: Ci vediamo lunedì invece adesso, ragazzi. Ci vediamo lunedì, ciao, amici, con un croccante prospartita.
0: Ciao, ciao. Ciao.
9: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: In primo piano la cronaca: Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto un momento di raccoglimento in sua memoria.
8: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, a Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
18: Maltempo per la giornata di oggi: sono previsti ancora ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione e di altre 8, sia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
8: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York, alcuni documenti diffusi dal sindaco Zoran Mamdani certificano che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
18: Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre, anniversario del golpe del 1973 contro Salvador Allende. Il presidente José Antonio Kast fa sapere che preferisce

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: calcio edizione in esterna. Buona giornata ad Antonio Paolino da Carovigno, dove questa sera vivremo l'evento Salotto Grande Amore in compagnia dello Juventus Official Fan Club Grande Amore e in compagnia soprattutto di Alessio Tacchinardi, che stiamo aspettando. Questo il sommario. La Juve all'italiana non c'è più, domenica al Mapei Stadium solo Vicario e Bremer torna capitano. Senza Locatelli scatta l'esame per Comines, 92 presenze, 8 reti in due stagioni per Comines. Sar e McKennie ancora incertezza sulla possibilità di riaverli disponibili entrambi. Questo e altro e tanti messaggi da parte vostra al 340-5425-324. E allora possiamo cominciare. Buona giornata ad Antonio Paolino, eccoci qua in esterna, mi ricevete forte e chiaro, mi dicono di sì, saluto la regia di Roma, andremo avanti fino alle 14.30, anche per poi dovremo aspettare, inizierà il grande evento, vi presento, mi hanno dato il biglietto, ve lo faccio vedere, io il biglietto ce l'ho, e saranno in tanti questa sera, previsioni non bellissime, quindi siamo al chiuso, avremmo dovuto farlo all'aperto, ma ringraziamo comunque l'organizzazione. Salotto Grande Amore, noi abbiamo il biglietto per questa sera, 11 settembre 2026, alle 19, Alessio Tacchinardi, per parlarci di Juve, per parlarci di centrocampo, per parlarci così, per parlare anche insieme a voi o comunque fondamentalmente con i presenti. Si avvicina la quarta giornata di campionato, dobbiamo trattare tanti temi, oggi è antivigilia, anzi vado a vedere perché tra le tante cose mi sono dimenticato di annotare l'orario della conferenza stampa, mi sembra che sia stata praticamente annunciata, eccola qui che sta per apparire domani sabato 12 settembre. Ci avrei scommesso qualcosa, che fosse ancora una volta confermato alle 16 presso la press conference room dell'Allianz Stadium. Parlerà Luciano Spalletti. Ogni tanto bisogna dare un'occhiata sempre attenta, perché magari prima di qualche partita, non quella col Sassuolo, immaginavamo, potrebbe parlare anche qualcun altro. Allora, abbiamo detto, leggendo un po' i quotidiani quest'oggi, avete avuto tutti gli aggiornamenti del caso, grazie a Camillo De Michelis e Giulia Borletto, che saluto, alle 14.30 prenderà il testimone mezz'ora prima per aprire i battenti di colpo gobbo del venerdì, uno dei due prof, Dario Ghiringhelli, che anticiperà un po' i temi, e naturalmente porterà avanti il programma poi con l'arrivo anche dell'altro prof. Da un prof ad un altro, dal direttore invece ad un avvocato. Quindi la famiglia si ricompone come ai bei tempi. Avvocato De Fredde, mi è mancato. Quanto? Buongiorno.
1: Finalmente, Beato, sei sempre in vacanza, guarda, sempre fuori. Ecco fatto.
0: Sapevo che non dovevo dirglielo. Io volevo prendere un caffè il più vicino possibile a lei. Sa che forse sono in linea con lei? Oggi siamo in collegamento.
1: Gli Appennini in mezzo.
0: Vabbè, però, più vicino di tutti gli Appennini.
1: Peggio del centrocampo, insomma, qualcosa che sta in mezzo. Ma guarda, allora io
0: respingo l'accusa, vai.
1: Non respingere niente, perché queste sono verità assolute qua, per carità. Qua io speravo di esordire con te con qualche verso ottimistico di Whiteman, io celebro me stesso, canto me stesso, cresco e duro come una quercia, invece qua purtroppo dobbiamo rimembrare i versi di Ungaretti, no? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, soldati, qua mi sembra un lazzaretto.
0: Anche qui sta per iniziare l'autunno, mi hanno detto ti conviene stare al chiuso, Paolino.
1: Ma sì, meglio al chiuso, un ombrellino in mano, un tè caldo, perché mannaggia, insomma, ecco, sembra proprio che questi lavori in corso, questo cantiere aperto, non trovi più le chiavi, insomma, ecco, non trovi più il catenaccio per chiuderlo definitivamente con lavori fatti e fatti anche a regola d'arte. Che vuoi fare?
0: Avvocato, avvocato, io pensavo di trovarla meglio dopo un anno, dopo aver riaperto l'ingresso della nostra tangenziale bianconera. Invece la sento in questo primo caffè che condividiamo insieme in questa stagione, come tutte le stagioni, le ultime, quindi andiamo a rinnovare e a confermare il caffè con l'avvocato tutte le volte che la Juventus giocherà in trasferta. Giocheremo in trasferta contro quel Sassuolo, dove Carnevali ha lasciato un pezzo di cuore. Quindi come ci si comporta quando si torna nel posto che ti ha lanciato? Parliamo di un dirigente, non parliamo di un attaccante, un centrocampista, un difensore. Non voglio evitare le sue disamine sulla Juventus del momento. Ci arriviamo, diversi punti. La prendo larga perché c'è da andare all'altra entrata della tangenziale, no? Dopo tutti questi infortuni. Ma tornando seri, avvocato, Carnevali, Carnevali, intanto che effetto ti ha fatto l'arrivo di Carnevali dalla dimensione Sassuolo alla dimensione Juve, con un mercato decisamente difficile da pensare e da portare a termine? E ti chiedo anche un giudizio, ma soprattutto adesso che dopo 4 giornate torna nella sua culla. Possiamo definire la culla di Carnevali, quella di
1: Ma
0: Sassuolo?
1: sicuramente, sicuramente. Allora, Carnevali è un professionista che si è fatto le ossa in quel di Sassuolo e ha fatto tanto bene, tantissimo bene alla squadra del Sassuolo. È un professionista, secondo me, da Juventus, non lo dico solo io, insomma, ecco, e lo ha anche dimostrato, secondo me lo ha già dimostrato, perché non ci dimentichiamo che la Juventus, quest'anno doveva gestire un mercato in entrata e in uscita che neanche il mercante in fiera con tutte le 40 carte probabilmente sarebbe riuscito a gestire alla meglio. Ecco, quindi tanto di cappello per Carnevali. Certo, allora nessuno è esente da errori, insomma, ecco. Non diciamo ancora però eventualmente gli errori che ha già commesso, perché probabilmente non saranno tali, ecco. Quindi mi voglio riservare qualche errorino che forse ha fatto. La sua culla sicuramente, ma è un essere umano, insomma, quindi sicuramente proverà delle belle emozioni, insomma, e spero che il pubblico del Sassuolo, insomma, gli faccio anche un piccolo tributo, diciamo così, un ringraziamento come giusto che sia. E poi da professionista altissimo qual è, ovviamente veste la maglia bianconera, sperando che la Juventus, ecco, possa ricominciare per l'ennesima volta con una formazione nuova a riprendere il cammino positivo, quello che ha cominciato, insomma, dalla prima partita.
0: Sa che dobbiamo dare un po' anche di notizie. Io queste non le sapevo, le ho prese questa mattina leggendo il Tutto Sport. Pagina 5, l'ho appena aperto adesso, lo dico per gli amici a casa, poi rivolgerò a te, Roberto, avvocato De Frede, la nostra domanda, no? La nostra domanda, ma devo fare l'appello prima, un po' delle curiosità. Le lacrime e poi la Juve, l'ex mondo di Carnevali, Berardi, Frattesi, Magnanelli, Muaremovic, i suoi grandi pupilli. La tristezza dei dipendenti nel giorno dell'addio, e questo è il titolo, il sottotitolo ufficiale, esattamente l'opposto, mi dicono, io non ero presente, non sono mai stato dipendente della Juventus, ma ci ho collaborato anche da dentro. Il giorno dopo praticamente coincideva con il giorno dell'addio anche di Comolli, quindi per dirti le due dimensioni, no? E all'indomani della retrocessione, perché c'è anche la storia che racconta le cavalcate del Sassuolo, le partite vinte contro la Juve, contro il Milan, cioè un Sassuolo che si è messo sempre con i bastoni tra le ruote, anche delle big, no? Per ricordarne solo alcune. All'indomani della retrocessione consolò tutti. Ecco, secondo te, calandosi nella realtà Juventus, tu sei noto avvocato, conoscerai tutti gli angoli della Continassa. Entrando alla Continassa, la prima cosa che cercheresti tu, avvocato, nel guardare, nell'ammirare il mondo Juve, o la prima cosa che ha differenziato la dimensione, immagino assolutamente sì, la realtà Sassuolo rispetto alla realtà Juventus? E quanto lavoro c'è da fare, secondo te, dopo il mercato?
1: Beh, sicuramente c'è la realtà che si chiama storia, sicuramente è quella. C'è Carnevali, probabilmente entrando alla Continassa si è accorto ancora di più, perché non è che prima non conosceva la storia, che alla Juventus bisogna doverosamente fare delle cose, va bene? Quindi questa è la nuova realtà che un professionista acquisisce ancora di più. Sicuramente nel DNA di un professionista già dovrebbe essere questa, dovrebbe esserci questa propensione, ma alla Juventus è un'altra cosa. Alla Juventus viene centuplicata grazie a quella cosetta che si chiama storia, che io adoro e che credo che debba sempre essere presente, non come peso, ma come sprono, ecco, ai professionisti che arrivano, sia dirigenti che calciatori. Quindi la grande differenza è questa tra la bella realtà, la bella favola del Sassuolo, dove lui è stato un grande, un punto, ecco, sarà ricordato nella storia del Sassuolo, e la Juventus. Questa sicuramente è la differenza.
0: Avvocato, chi è che racconta la storia, non le storie, la storia all'interno della Juventus? Anche all'allenatore, che è poco più, cioè neanche un anno, sì, fondamentalmente.
1: Questa è una bella domanda. La storia non la dovrebbe raccontare qualcuno alla Juventus. La Juventus è la storia. Quindi chi va alla Juventus dovrebbe essere già invaso da questa storia bianconera. È importante, è importantissima. Io ho sempre detto, spesso scherzando, ma neanche tanto, che i calciatori almeno un'ora a settimana dovrebbero sedersi a un cinema, a un documentario sulla Juventus, sulle varie epoche della Juventus, per far capire che cosa è stata la Juventus e cosa deve ritornare ad essere. E quindi questo deve essere la storia. E purtroppo non abbiamo più una famiglia, diciamo così, come l'avevamo prima, così presente come erano gli Agnelli. Però è rimasto qualcuno e qualcosa. E quindi credo che comunque questo filo rosso c'è ancora. E mi auguro che sia sempre di sprono, ecco, e non di peso, perché se vogliamo, in tutte le epoche della Juventus, della storia della Juventus, è stata di sprono. Perché? Perché ha sempre vinto, ha continuato a vincere. Se fosse stata solo di peso, probabilmente sarebbe scomparsa sotto la montagna infinita della storia precedente. Quindi sicuramente che ben venga, insomma, il conoscere la storia. E niente, il continuare anche contro le difficoltà, non ultimi gli infortuni, purtroppo.
0: Allora, andando sul tema del campo, intanto questi 7 punti su 9 possibili, le 3 partite della Juventus, i 2 clean sheet iniziali, l'aver subito poco, e poi questo pareggio del Milan, ti hanno un po' scosso? Cioè scosso nel senso, ti aspettavi qualcosa di diverso, ti aspettavi molto di più, ti aspettavi esattamente questo alla luce degli infortuni?
1: Allora, è vero che siamo ancora davvero all'inizio. Ti dico la verità, mi aspettavo qualcosina in più proprio contro il Milan. Ecco, quella scossa di combattere, di giocare contro una big, avrei voluto vederla un po' più veemente. Quindi mi preoccupa un po' questa mancanza, ecco, di come chiamarla, di grande agonismo, di grande voglia di affrontare una big, sia sulla carta, insomma, che in campo. I 7 punti sono, per carità, sono positivi, ecco, assolutamente non li buttiamo mica, anzi i punti fatti tra virgolette con le piccole sono sempre ben accetti, no? Perché ci ricordiamo che negli anni scorsi abbiamo rischiato di non andare in Champions, o purtroppo non siamo andati, forse proprio per aver perso punti per strada. Quindi diamo ancora fiducia, per carità, insomma, a questa squadra. Ripeto, è un peccato aver perso pezzi per strada, ma questo è il calcio.
0: Sto guardando il sito della LegaSerieA.it. No, che mi interessa sempre vedere un po' come vengono presentate le partite questo turno. Ti leggo quello che in questo momento stanno scrivendo. Quarto turno, inizia la quarta giornata, sostanzialmente è importante non restare dietro. Tu pensi che psicologicamente la Juventus ragioni gioco in trasferta, ho tanti infortuni, con un Sassuolo che sta rappresentando un po' la novità di quest'anno, no? Ci sono altri che hanno già fatto dei begli scivoloni e sono dietro il Sassuolo. Abbiamo pareggiato col Milan, cioè guardiamo in questo momento il bicchiere non completamente pieno, no? E quindi la paura già di vedere allontanare quelle che magari stanno andando bene in Champions League, a dire il vero solo il Como, non so se l'hai visto, complimenti, alla freschezza, alla genuinità di quel progetto. E poi ci sono anche quelle esperte che tornano con i dolori alle ossa, però giocano la Champions. La Juve che tipo di stagione dovrà fare dal punto di vista mentale con questi infortuni? E poi se mi passi una battuta, perché una battuta l'ho letta in questo momento tratta da un'intervista a Filippo Romagna, no? Ex giocatore della Juventus, del Sassuolo, che ha vissuto un infortunio bello lungo, un calvario quasi lo definirei. La battuta è che gli infortuni alla fine, no, quando li guardi una volta superati, ti hanno almeno fatto conoscere la moglie con cui sei convolato a nozze, no? C'è vita oltre il calcio. Ecco, questo è il dopo. Ma mentre sei infortunato, che cosa pensano Locatelli, Thuram, Yıldız e quindi gli altri che tornano a giocare in questa situazione?
1: Allora, rispondo alle due, diciamo, riassumo in due risposte le due domande, diciamo così. Allora, primo dico che la Juventus, l'atteggiamento della Juventus, sicuramente ricordando una frase famosa, quando c'era un signore che si chiamava Enzo Berzot, che diceva: primo, non prenderle; secondo, è imperativo vincere; terzo, non c'è un terzo punto perché i primi due hanno già detto tutto. Questa fu pronunciata da Berzot alla vigilia d'Italia-Brasile del 5 luglio 82. Quindi ho detto tutto, cioè la Juventus, l'atteggiamento della Juventus è quella, nonostante gli infortuni, loro scendono in 11 in campo, quindi l'atteggiamento deve essere anche in trasferta, ma non stiamo andando, con tutto il rispetto, a Liverpool, a Madrid o in un altro, o a Monaco, insomma, ecco, stiamo andando da una squadra bella, da una squadra, da una realtà italiana, che però, insomma, con tutto il rispetto, la Juventus può affrontare a viso aperto, nonostante tutto. E per quanto riguarda i ragazzi infortunati, cosa stanno dicendo? Ma io sarei molto perché probabilmente, ecco, questa stagione l'avrei voluta vivere giocando, perché ora ho esordito un po' col pessimismo di Ungaretti dei soldati, però sinceramente questa stagione l'avevo vista un po' invece con molta positività. E quindi, ecco, come giocatore, se avessi subito un infortunio proprio all'inizio di questa stagione, beh, mi sarei molto dispiaciuto, perché è una stagione da giocare, è una stagione un po' da punto interrogativo, e il punto interrogativo non dà solamente risposte negative, il punto interrogativo può anche dare un meraviglioso riscontro positivo. Noi giochiamo tre tornei, insomma, quindi voglio dire, è una bella realtà. C'è l'Europa League, che è bellissima secondo me, è la vecchia Coppa UEFA, e andando un po' a spulciare le squadre, insomma, ecco, noi siamo addirittura tra le favorite, quindi sarebbe un peccato lasciar cadere questi trofei per strada. E quindi chi è infortunato sicuramente è molto arrabbiato, ecco, però tornerà sicuramente con la voglia di rifarsi immediatamente, sperando che non sia troppo tardi, ecco, quindi insomma speriamo bene.
0: Siamo quasi in chiusura in questo nuovo primo collegamento, quantomeno con il sottoscritto in esterna, poi rientreremo, avremo gli impegni dell'Europa League. Lei ci crede, avvocato, all'Europa League come, diciamo, passaggio anche per avere una possibilità in più per la Champions, perché è un percorso parallelo a quello del campionato, perché ha già capito che magari il campionato deve andarti veramente tutto dritto, visto che per il momento qualcosa di storto c'è già andato, no? E lo capiamo un po' dalla situazione, però poi nel calcio, no? La palla è rotonda, cioè dove collocherei, allora, anzi gliela semplifico avvocato, perché siamo in chiusura, no? Ma abbiamo ancora qualche secondo, qualche minuto. Quanti caffè ha preso lei oggi?
1: Due.
0: Perché questa è la rubrica. Due, ci ha dovuto pensare. Ci ha dovuto pensare. Quanti con lo zucchero, quanti senza? Perché so che nel bar dove lei mi ospita sempre quando vengo a Napoli.
1: Sempre con lo zucchero. Dicono, almeno il caffè è zuccherato. Poi ci pensa la domenica a dare un po' di amaro, ma il caffè deve essere zuccherato, insomma.
0: Sì, o l'infermeria, perché gli infortuni arrivano anche durante la settimana, ma al di là di questo. Quanti, ecco la domanda cattiva, quanti caffè mi offrirebbe in caso di che cosa si avverasse in campionato o in Coppa?
1: Allora, sono 30 anni che non vinciamo una Coppa Europea, quindi la vittoria appartiene alle persone tenaci, no? Ai più tenaci. Se la Juventus è una squadra tenace come il suo allenatore, in Europa può fare qualcosa di buono. In Italia è difficile, è più difficile, quindi i caffè te li offro con la vittoria della Coppa dell'Europa League, ti offro 3-4 caffè, te li offro nell'immediato, diciamo, consecutivi. E il campionato bisogna giocarselo, è più complicato il campionato, ci sono tante più partite e ci sono due o tre squadre al momento, insomma, che possono rischiare di distaccarsi, e quindi il distacco poi ti porta ansia, no? ti porta paura, e quindi, insomma, ecco, si rischierebbe poi di fare un passo falso. Quindi io l'Europa League la vedo come, ecco, un trampolino di lancio, senza togliere nulla al campionato e alla Coppa Italia. Io gioco sempre per tutto e vorrei vincere tutto, ma non è sempre possibile, ahimè.
0: Ho capito, le fa effetto sapere che domenica potrebbe esserci un solo italiano in campo con la maglia della Juventus, magari neanche a strisce bianconere perché è il portiere, e che torna a indossare la fascia da capitano Bremer, vista l'assenza di Locatelli, che è un merito, non volevo dirlo, sottolinearlo in altri aspetti. E tutto quello che ci ruota attorno potrebbe girare attorno a due nomi che lei forse 2 anni fa... A due giocatori a cui lei forse l'anno scorso non avrebbe offerto più nessun caffè, con Miners e Douglas Luiz. Vede come ruota la terra o come gira il pallone?
1: Il calcio, la palla è rotonda, no? Come, quindi anche il calcio come la vita. Allora, che Bremer sia capitano mi fa piacere, è un gran campione, insomma, è un ragazzo serio. Quindi
0: è il leader di questa squadra, merita. È capitano leader o ne vede altri? Anche
1: al momento è lui, sicuramente lui, non ne vedo altri in questo momento, insomma. Che sia solo vicario l'italiano, certo, mi fa molta specie, mi fa anche un po' tenerezza e rabbia, insomma. Ecco, la Juventus che ha dato sempre tutti e tutto alla nazionale, vedere solamente un portiere che non è neanche, insomma, il titolare della nazionale. Fa male, insomma, vedere una squadra della Juventus che è sempre stata identificata con l'Italia, vederla con tutti gli stranieri del caso. E quei due, Gianni e Pinotta a centrocampo, mi fa sorridere. Però, per carità, i casi della
0: Gianni
1: vita sono come la vita. Gianni e Pinotta, sì, Douglas e Kopp e Douglas, ma che il Signore li protegga.
0: Me lo ricorderò, insomma, in cronaca, avvocato.
1: Oh, benissimo, benissimo, sì. Ma io mi auguro che facciano la loro, che facciano, come dire, un film meraviglioso domenica, insomma, insieme, ecco, e non comico, ma invece un film di avventura, e di avventura che porta alla ricerca e alla conquista di un tesoro, perché veramente ce ne vuole, tutti e due. Guarda che se veramente ritornano ad essere quelli per il motivo per il quale l'abbiamo comprati, è un bel centrocampo. Certo, se sono gli ectoplasmi che abbiamo visto l'anno scorso, 2 anni fa, io la partita non la guardo nemmeno, insomma, ecco.
0: Senta, ma visto che sono Gianni e Pinotto loro due, ma Colomwani e Batemade, che cosa le fanno venire in mente insieme?
1: No, mi fanno venire in mente una cosa dei fumetti, più che altro, insomma. E quello Colomwani, secondo me, è l'errore di Carnevali, purtroppo. È un errore però portato, si dice al sud, è un errore indotto, che è stato portato. Sì, secondo me sì. Colomani e l'altro, ma veramente, insomma, l'altro, è tutto da scoprire, insomma. A me ricorda un Boniek in una pressa, no? Non per il gioco, ma per l'effigie, per l'immagine, diciamo così. e quindi sono qualche volta ho qualche brivido quando mi giro e guardo quei baffi rossi e i capelli rossicci, insomma. Però quei due, sì, pure quei due, insomma, una bella coppia comica, pure sarebbe per vacanze di Natale, insomma, probabilmente sfiziosa come coppia. Speriamo di no, dai, speriamo di no. Però non sono centravanti, non sono da 20 gol a stagione, non è quello che ha chiesto Spalletti. Questo
0: E quindi
1: è
0: chi
1: un
0: deve
1: grave.
0: segnare? Chi deve segnare? Chi deve
1: E chi deve
0: segnare? Da chi
1: segnare?
0: passano i
1: Chi
0: gol
1: deve.
0: quest'anno? Dalla
1: Ma
0: cooperativa.
1: passano da Conceição che fa il bello e il cattivo tempo. Quindi passano da lì e poi chi si trova lì per caso mette la palla dentro, come è stato per Gatti. Quindi è un po' all'arrembaggio alla fine, non è una bella cosa che stiamo dicendo, ma è così. Al momento è così. Chi si trova di passaggio la butta dentro. Purtroppo, non essendoci,
0: Certo.
1: mi pare che il centravanti, nessuno più si dice che se ne può fare a meno. Io non ci credo. Lo dicono quelli che non ce l'hanno. Grazie. Purtroppo.
0: Avvocato, devo lasciarla. Non ho portato lo smoking per la serata, il salotto grande amore di questa sera a Carovigno, dove sono stato invitato. No? Devo convincere anche Alessio Tacchinardi, perché sarò con lui sul palco questa sera alle 19. Per chi volesse, si metta d'accordo in contatto con lo Juventus Official Fan Club Grande Amore. Si parlerà di mentalità Juve. Io ho studiato tanto la Juve. Mi dice una cosa ad effetto, così citerò anche l'avvocato De Fredde. La mentalità Juve, che
1: La
0: cos'è?
1: mentalità Juve è la mentalità Juve, che cos'è? La mentalità Juve è un modo di guardare la vita, è un modo di guardare oltre l'orizzonte, di non fermarsi all'orizzonte, di andare avanti, di andare oltre. Questa è la mentalità Juve, di non fermarsi mai. L'orizzonte è solamente un punto di inizio, non di arrivo addirittura, quindi andare oltre l'orizzonte, questa è la mentalità Juve.
0: Sto mostrando il tagliando per quelli che potranno accedere questa sera, un piccolo contributo per tutte le spese organizzative. Mi raccomando, portate l'ombrello e non correte perché gli infortuni e la pioggia sono dietro l'angolo. Avvocato, come sempre una bella chiacchierata, la nostra tazzulella di caffè ce la siamo ripresi anche quest'anno per la seconda trasferta, ma la prima era ad agosto e quindi quella eravamo ancora tutti sotto l'ombrellone. Grazie come
1: Eravamo con la
0: sempre, alla
1: granita di
0: prossima, dopo la
1: caffè, con la
0: pausa.
1: granita.
0: Adesso c'è la grandine che è un po' più pericolosa. Noi adesso ci ritroveremo tra tantissimo perché la pausa
1: A
0: uno
1: Natale.
0: potrebbe continuare a fare più o meno. Non ho ancora il calendario pronto, però intanto riparte anche l'Europa League e poi la quinta giornata prima della pausa. Juve-Atalanta in casa. Grazie, avvocato De Fredde. Alla prossima. Grazie,
1: Grazie, grazie a te, arrivederci a tutti, grazie.
0: Roberto. Grazie Roberto, questa è no la nostra tazza di caffè perché andiamo a sentire un po' gli umori anche degli amici juventini, ma che vivono lontano da Torino, a metà mezza Italia, tra Torino e la Sicilia, lì in mezzo troviamo anche Napoli. È il nostro avvocato De Fredde, tutte le volte prima di una trasferta. Ripartiamo da questa trasferta, da alcune curiosità e soprattutto abbiamo parlato di pioggia perché rischia qui la serata di essere non rovinata perché saremo al chiuso. Questa mentalità Juve, ne parleremo anche. Mentalità Juve, preparazione Juve, infortuni. Dovremo raccontare anche, farci raccontare qualcosa da Mimmo Celsi, il nostro preparatore atletico, tra qualche istante qui su Radio Bianconera. A tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo. tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo, il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di calcio, edizione trasferta. Non siamo in direzione Sassuolo, l'abbiamo presa un po' larga, abbiamo sbagliato l'uscita, siamo a Carovigno, praticamente in provincia di Brindisi, dove brinderemo questa sera alla nostra Juve insieme a Alessio Tacchinardi. Per voi la mentalità Juve che cos'è, cosa rappresenta, cosa è rimasto eventualmente di questa mentalità Juve? Poi la domanda che vi volevo girare era proprio quella sul capitano. Chi è il vostro capitano oggi? Chi sarebbe il vostro capitano oggi nella partita di Sassuolo, dove sappiamo ci sono molte defezioni, o fondamentalmente il capitano per eccellenza, che non è solo Del Piero? Chi avrebbe potuto raccogliere l'eredità secondo voi, o è stato per voi il capitano che volete portare alla nostra attenzione? Intanto qualche curiosità: la Juventus è imbattuta nelle 7 trasferte ufficiali, considerando il finale della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale. 4 vittorie, 3 pareggi, con 5 partite, quindi più della metà, a porta inviolata. Gli unici gol subiti sono arrivati contro la Roma nel pareggio per 3-3, quello pazzesco, sempre con lo zampino di Gatti, e nel derby di Torino dell'ultima giornata, quella che praticamente ci ha fatto uscire un po', ci ha fatto perdere un po' la pazienza. La Juventus ha guadagnato più calci d'angolo di qualsiasi altra squadra in questa stagione, 29. Però stavo cercando qualche dato che potesse incuriosire un po' di più il nostro Mimmo Celsi. Allora, mentre lui risponderà ai nostri e ai vostri quesiti, lo introduco e lo saluto. Buongiorno.
8: Buongiorno Mimmo. A te, ma quindi sei in quel della Puglia?
0: Sono in Puglia, perché volevo venirti a trovare, ma ho sbagliato l'uscita. No, faccio questa terribile battuta. Questa sera studio un po' quella che è la mentalità Juve e cerco di capire anche con Alessio Tacchinardi se la sente o meno di scendere in campo o servisse. Chi è stato per te Alessio Tacchinardi? Che centrocampista è stato? Valutazione affettiva, valutazione tecnica, valutazione dal punto di vista atletico, perché tu avrai le schede e avrai a memoria anche le sue schede, così in linea di massima, naturalmente.
8: Io Alessio Tacchinardi lo saluto, perché ho avuto il piacere di incrociarlo in una partita di Under 17 nazionale fra Paganese e la squadra dove lui era dirigente e dove giocava il figlio. Alla fine partita scambiamo qualche chiacchiera, me lo ricordo veramente molto bene, quindi gli faccio un saluto.
0: Chi vinse?
8: Per me
0: è un giocatore. Chi vinse quella partita?
8: Mi pare che la vincemmo noi 3-0 in 10 contro 11.
0: Aia.
8: Però all'andata avevamo perso 4-0. All'andata perdemmo 4-0 su un campo particolarissimo, piccolissimo, e al ritorno invece facciamo un partitone noi e fu una partita straordinaria, veramente fu una bella partita. Però
0: senta, vedo che lei raccoglie sempre i miei assist. Prego, perdonami, pensavo avessi terminato.
8: No, volevo dire insomma che Alessio Tacchinardi me lo ricordo come un eccellente centrocampista. Ovviamente all'epoca c'erano tanti campioni e quindi forse lui era un pochettino sommerso da quello che poteva essere il valore del campionato italiano, che se te lo ricordi bene il campionato là era un campionato straordinariamente forte, forse il più forte d'Europa, e quindi lui si perdeva un pochettino nei meandri dei grandi campioni. Però gamba, intelligenza tattica, corsa, forza fisica, era un giocatore veramente che a me piaceva molto. Insomma, forse ha avuto anche meno fortuna rispetto a quelle che erano le doti che aveva.
0: Mi hai aperto un file, no? Vecchio, ma sempre molto bello quando si riapre anche in modo automatico. Ho rivisto l'altra sera, ho rivisto con dispiacere il fatto che non ci fosse la Juventus in queste serate di Champions, e ho capito che il nostro campionato, e arrivo al tema che forse può interessare di più o ci lega di più in questo tuo intervento prepartita, cioè prepartita, giocheremo comunque domenica, ricordo che domani la conferenza stampa sarà alle 16 di Mister Spalletti. che l'Europa si corre a quanto, in Italia si corre a molto meno. Ho avuto una percezione sbagliata, offuscata da quale dato?
8: Allora, ma io questa cosa te l'abbiamo discussa forse tantissime volte e credo che l'abbiamo discussa.
0: Però spero sempre di darti torto, Mimmo, spero sempre di darti torto, invece c'è la Champions League.
8: Il torto non me lo riesce a dare per un motivo semplice, perché non è un fattore fisico,
0: spiegami,
8: ma torno sempre a dire che è sempre un fattore tecnico e tattico. Ed non è una questione di tattica, e non è una questione di schemi, e non è una questione di moduli, ma è esclusivamente una questione di valori assoluti dei singoli giocatori che compongono le rose del campionato italiano e dei campionati stranieri. Quando, se ti ricordi, quest'estate, prima dell'estate, ti raccontai come ad una riunione che c'era stata fra tanti colleghi del nostro settore, e Fabio Esposito, lo cito perché mi fa piacere citarlo, perché Fabio Esposito con Armando Fucci sono stati gli artefici di una serie di algoritmi che noi utilizziamo oggi in età di GPS per la valutazione del carico esterno, ma anche per la valutazione di alcuni elementi anche della match analysis. E Fabio Esposito stava analizzando una partita Bayern di Monaco-Barcellona, io me la ricordo, e mi balzò all'occhio un dato importante, la velocità del giro palla. Ora, io ho sempre raccontato che in Europa la velocità del giro palla era intorno ai 36-37 km/h, che è una media altissima, considerando poi che questa media si alza soprattutto con le squadre di spessore molto più alto, quindi le squadre tipo i top club spagnoli, tedeschi e inglesi in modo particolare, di recente anche quello francese. Che cosa succede? Che vedendo quella partita in realtà mi balza un dato all'occhio. La partita viaggia non a una velocità di 36-37 km/h, ma di 42,3 il primo tempo e 42,4 il secondo tempo di km/h di velocità del giro palla. Significa che la velocità del giro palla si alza di altri 6 km/h. Ora, noi in Italia siamo fermi a 27-29 km/h. È chiaro che ad una velocità di palla del genere la percezione dell'intensità del gioco e dell'intensità della corsa è completamente fallata. Cioè, chi lo vede da fuori, non leggendo bene il dato tecnico, si fa influenzare sul dato fisico, perché cioè, ma i ragazzi corrono di meno, sono sempre in ritardo, no, non sono sempre in ritardo, che noi siamo abituati a giocare con quella velocità là, quindi anche noi nei nostri spostamenti siamo un po' meno pronti, non veloci, attenzione, perché il campionato nella regressione è il campionato più veloce d'Europa, ma la questione è proprio legata all'aspetto tecnico e tattico, cioè l'evoluzione del singolo giocatore messa a disposizione dell'intero gruppo, che quando tu hai la disponibilità di 4, 5, 6 elementi che ti fanno andare la palla a quella velocità, è inevitabile che la percezione che tu hai da fuori è che quella squadra stia correndo il doppio di te. In realtà non è così, non sarà mai così, perché poi i nostri preparatori atletici, le nostre metodologie sono all'avanguardia a livello internazionale, ma purtroppo l'evoluzione tecnico-tattica individuale ci penalizza. Il campionato italiano in questo senso ha dimostrato di essere un campionato sicuramente molto più basso rispetto agli altri europei.
0: Non ho potuto chiudere gli occhi, ma mi hai fatto riflettere su questo, cioè ho ripensato alle situazioni vissute quest'anno, negli ultimi anni, da quando diciamo che il nostro campionato è un po' più lento, no? Però tu hai rettificato la definizione. Volevo chiederti, e lo faccio anche per gli amici a casa, intanto rispondendo, scusate, non vado a toccare troppo i tasti del mio PC per evitare di combinare guai, però alla domanda chi è il vostro capitano, no? Di oggi o lo è stato di ieri, mi state dicendo tanti ascoltatori McKennie, un unico capitano sarebbe McKennie. Roberto, l'ultimo messaggio che mi è arrivato, poi ci sono dei vocali che andremo a sentire prima di salutarti, abbiamo ancora 6 minuti. Il preparatore, e tu rappresenti la categoria come meglio non si può, il preparatore riceve ordini, cioè ordini nel senso collaborativi, funzionali, da parte dell'allenatore su giocheremo così, cercheremo di tenere questa partita o come stile, poi ogni allenatore ha il suo, no? O lo deduci dalle caratteristiche dell'allenatore dopo le riunioni dei primi mesi lavorando con quell'allenatore? Cioè, tu mi hai fatto capire che la velocità dipende un po' poi dalla tattica, no? Non dalla prestazione fisica. In Italia, parliamo del nostro campionato, perché andiamo a riattaccare, no? A controbilanciare le ripartenze avversarie con grande velocità. Siamo il miglior campionato. Ma a quel punto lì, se i giocatori migliori, mediocri, scarsi, in generale parlando, si adattano a una velocità che è diversa rispetto, ho visto la Champions League, ho visto il campionato inglese ultimamente, più attentamente, perché i nostri giocatori, magari anche quelli molto bravi, no? O quelli di buona fattura, si abbassano la velocità pur avendo delle potenzialità superiori? Se ho capito e tradotto bene il tuo ragionamento, la tua riflessione.
9: Allora, ti faccio una premessa fondamentale. Ogni preparatore atletico professionista, se infatti sì, un allenatore con cui magari non ha manco mai lavorato, la prima domanda che fai: mister, in base alle caratteristiche della squadra e alla teoria di gioco, come intendi giocare? Che tipo di gioco vuoi sviluppare? Ora, questa domanda è una domanda logica, è una domanda fittizia. Perché?
0: E che ci sta. Appartiene... Mi dici subito qual è stata la risposta più ricorrente nel tuo percorso professionale? Mimmo, dobbiamo andare piano perché non siamo... Mimmo, dobbiamo andare velocissimi. Mimmo, fatti gli affari tuoi. Mi dici qual è la risposta che ti hanno ripetuto più volte?
9: La risposta che mi è stata più volte era aggressione alta o aggressione media, possesso palla, grande possesso palla, modo di giocare 4-3 e le fasce molto veloci. Quindi con grande forza fisica, attenzione, con grande forza fisica. Quindi è una risposta comune. Il problema è perché poi sono gli interpreti che fanno la differenza. Cioè, una cosa che lo fa Busquets, una cosa che lo fa Pirlo, un'altra cosa che lo fa Pogba, un'altra cosa che te lo fa Locatelli. Insomma, è chiaro che tu, in base alla caratteristica del giocatore, cambia anche il tuo approccio tattico, anche l'approccio metodologico dell'allenamento della squadra, fisico. Quindi non è quello che chiedono a me, ma è quello che tu hai a disposizione. Non dimenticatevi mai che il responsabile dell'operazione atletica non è il preparatore atletico, ma è l'allenatore. È lui che decide sostanzialmente qual è l'incipit che bisogna dare alla squadra e come questo incipit va interpretato e utilizzato. E il preparatore atletico altro non è che una figura che cerca di, come dire, supportare l'allenatore dando all'allenatore tempi, ritmi, modalità e metodologie più adeguate. Questa è la differenza. Ecco perché dico, è sempre l'allenatore che risponde, non il preparatore atletico, ma lo fa in base alle caratteristiche della squadra, non in base a quello che lui vuole, perché non può fare quello che vuole. Quando l'anno scorso diceva più riprese, questa Juventus non può giocare a 4 perché non ha le caratteristiche fisiche per giocare a 4 e tecniche per giocare a 4. No, ma le abbiamo i difensori a 4? No, non le abbiamo. E Spalletti si è adattato. Come si era adattato lo stesso Tudor, come si era adattato Allegri, come si era adattato lo stesso Motta ad un certo punto. Perché? Perché sono delle caratteristiche, tu non le puoi snaturare. Ci devi lavorare, ma quando la qualità della squadra è quella, tu non ti puoi aspettare altro. Quindi anche la preparazione atletica viene vincolata alla qualità dei giocatori. Io non posso spingere un giocatore a 200 all'ora se so che ha un controllo orientato sbagliato, che magari tatticamente quella situazione non la legge e gli chiede di andare a 200 all'ora in uno spazio, quando in quello spazio lui, anche se ci va a 200 all'ora, quella palla non la controlla, quella giocata non la fa. Quindi ci sono delle cose.
0: Quindi la sintesi di un ragionamento fatto sulle caratteristiche. La sintesi di un ragionamento fatto dal mister sulle caratteristiche del giocatore, ho capito bene?
9: Esattamente così. Esattamente così.
0: Ma questa senti, Mimmo, vado velocemente sul...
9: Vai.
0: No, così abbiamo capito meglio. Ti porto sull'argomento Locatelli, quindi il centrocampo. Io ho incontrato anche molti tifosi già questa mattina, li ritroverò questa sera alle 19 per questo... Ieri incontro, no? Per ricostruire una mentalità Juve che non mi sembra poi così lontana, certo passa anche poi dall'elemento principale, la qualità dei giocatori. Ti chiedo, Spalletti sottolinea, e secondo me c'è sempre una volontà in questa spiegazione, tanti infortuni, dispiace non te lo prendere con nessuno, no? Però sottolinei, sono di diversa natura. Io sono andato a conteggiarli. no? Il menisco è una cosa, il contatto è un altro, l'affaticamento anche un altro. Siamo però lì, cioè il prossimo infortunio, che spero che non arrivi o che arrivi quando avremo recuperato tutti, porta a dire che muscolari e altri e le altre tipologie siamo lì a metà, 1-1, no? Finiamo pari. Che cosa c'è da preoccuparsi in situazioni come queste? Cioè non sono tutti traumatici, calcione, intervento brusco, femore, tibia, ginocchio, eccetera eccetera, e tempi lunghi oltretutto per questi interventi, no? Tu mi verresti, io fossi il tuo allenatore, mi verresti a dire qualcosa? Attenzione, no. Cambiamo qualcosa? No.
9: No, perché
0: in generale,
9: ti spiego,
0: no.
9: Una, sì,
0: mi fa piacere.
9: Ti spiego perché è una definizione è una definizione medicale e molto giornalistica quando si definisce l'infortunio di tipo traumatico o di tipo muscolare, come se il muscolo non subisse il trauma. Ed è un errore clamoroso. Allora, se io considero il numero di frenate e di accelerazioni, mi fermo solo a questo dato, che è il dato forse più importante.
0: Interessante quello che stai dicendo, prendete, ascoltate molto bene.
9: Se mi fermo solo a quello e considero che fra frenate e accelerazioni noi andiamo già in un sovraccarico muscolare importante, che è quantificabile o che croce fra gli 800 e i 900 kg a partita per gamba, già tu comprenderai che il muscolo viene messo sotto stress ad importanti intensità, perché quando freno a 29-30 km orari e devo ripartire ad una velocità di 2 metri al secondo o 3 metri al secondo, beh, l'accelerazione è massimale. E lì, occhio, perché i muscoli vengono messi in grande sollecitazione. C'è da considerare una cosa, che il muscolo che viene sottoposto a maggiore sollecitazione durante la fase di accelerazione nei primi 3 o 4 appoggi è il quadricipite. Dopo diventa il bicipite. E nelle frenate il bicipite diventa il muscolo principale e il quadricipite diventa il muscolo secondario. Si dice protagonista e antagonista. Ora, che cosa succede? Che già il muscolo che fa questo, ma lo fa addirittura quando va a contrasto con l'avversario, quindi deve subire anche un ulteriore stress muscolare e di peso, di quantità di lavoro, dovuto ad un contrasto importante, rischia durante una singola partita di avere delle micro lesioni. Ora, cosa succede? Che quando io ho un infortunio muscolare per un'accelerazione improvvisa, per un cambio di direzione, perché magari lo faccio e il mio sistema nervoso centrale è sovraccaricato di informazioni perché un attimo prima ho dovuto fare un contrasto con un cambio di direzione improvviso, un giro della gestione della palla, ripartenza, do la palla e riparto. Cioè già lì il numero di informazioni nel sistema nervoso centrale è abnorme, quindi a volte ci perdiamo dei gesti. Quei gesti diventano un problema. Ecco, quello è un trauma. Quello è un trauma dovuto alla situazione di gioco. È muscolare, certo che è muscolare, ma è muscolare dovuto ad una situazione specifica, non ad una cattiva allenamento, ad un cattivo allenamento. Poi ci sono anche quelle situazioni dove quella settimana là in particolare, hai caricato un po' troppo, un giocatore magari ha deciso di non risparmiarlo e l'ho voluto mettere comunque in campo, e lì ti metti a rischio. Ma quelle sono le situazioni
0: rischi
9: che
0: si
9: con l'allenatore e con lo staff medico. Non lo puoi fare da solo e non puoi dare per forza la colpa a qualcuno.
0: No, no, non era per cercare colpevoli, era per capire, e ogni volta che intervieni, caro Mimmo, ci aiuti ad aprire una cella e a memorizzare sicuramente un contenuto importante legato all'apparazione in generale. Non c'è nessuna specificità riferita a un giocatore di quella squadra o della nostra squadra. Mimmo Celsi, io ti devo lasciare perché ci sono i ragazzi che ti stanno aspettando, certo. Sono passati qui davanti alla mia postazione, sono a Carovigno, ma 5 minuti e ti raggiungono sul campo. Noi ti salutiamo e ci ritroveremo naturalmente per la prossima trasferta.
9: Mi permette un saluto? Io volevo salutare gli amici della città di Fasano, che dove io sono stato fino a poco tempo fa, perché purtroppo il ricorso non è stato accolto e quindi la città di Fasano non disputa il campionato di Serie B, e io volevo fare un gran saluto alla città di Fasano perché l'accoglienza è stata stupenda e io personalmente mi sono anche dispiaciuto. Lo voglio fare e faccio un grande in bocca al lupo alla città di Fasano, sperando che possa tornare quanto prima a quei campi e a quei campionati che gli spettano, e quindi faccio un grande in bocca al lupo a questa città. Lo faccio perché lo devo di cuore e lo faccio veramente con passione.
0: Con eleganza mi ha mandato un messaggio bello, giusto, da quanto so anche legato a questa tua ultima esperienza. In bocca al lupo per le prossime di esperienze, in bocca al lupo a quelle che squadre che meritano sul campo, che sudano sul campo e che poi si trovano immischiate in queste situazioni sicuramente spiacevoli. Grazie, grazie Mimmo Chelsea, alla prossima. Ciao. Buon lavoro, buon lavoro. Noi ci salutiamo, saluto anche gli amici che magari devono cambiare, devono tornare al lavoro, devono tornare in ufficio. Noi salutiamo anche il nostro Costantino, che ritroveremo all'inizio della prossima settimana. Riprendiamo da Torino, anzi riprendono da Torino, Manuel, lo vedo già lì che gira il suo caffè. Quest'ora è l'ora del caffè. Io l'ho già preso con l'avvocato De Frede, quindi a tra poco, perché ci spostiamo a Sassuolo. Questo è un tour con Radio Bianconera. Io sono a Carovigno, il biglietto ce l'ho, e stasera partecipo a questo evento.

0: su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
0: Che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 8 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita delicata. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio, così su X la presidente del Consiglio Meloni.
4: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Ricce, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
5: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieria d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre.
4: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zona Mandani certificano che l'aria Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
5: Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come El Piturris. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla procura dello Stato di Sonora nel nord-ovest del paese. Il giovane collaborava con il podcast La Garida del progetto di media digitali Des de la O. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer.
4: Economia ora. Nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. E quanto rileva l'Istat. Il numero degli occupati tocca i 24.363.000 unità. Sale lievemente anche il tasso di disoccupazione più 0,1% e si attesta al 5,6%.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano.

0: ricordano come presidente ma anche come grande giocatore. Per tutti, Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi, a vecchie glorie.
1: Eroi in bianconero.
0: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: E ritrovati Cose di Calcio, ultima mezz'oretta, oggi anticipiamo di mezz'ora anche perché devo andare a prendere Tacchinardi, devo portarvelo in diretta questa sera, Santarelli si sta mettendo lo smoking, è tutto un incastrarsi. Ben ritrovati Cose di Calcio, quindi chi è il vostro capitano oggi, chi lo è stato ieri, se volete rispondere, 340-54-25-324, tanti McKenny, in questo momento rappresenta un po' l'anima bianconera. Manuel, ben trovato, la regia da Roma è passata a Torino per dimostrarvi che dovunque siate noi vi raggiungiamo e anche dovunque siamo noi vi raggiungiamo tutti i giorni tra le 8 e le 21. Domani conferenza alle ore 16 per quanto riguarda mister Spalletti, la partita domenica alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ricordando che due ore prima cominciamo con il nostro ricco e lungo prepartita e con tutti i collegamenti del caso per vivere con voi la partita, con la cronaca, i fatti salienti e soprattutto i vostri commenti dei lunghi 90 minuti di partita, con il racconto reale 3 ogni 15, tanto per essere chiari. So che tanti non hanno più rinnovato l'abbonamento, so che tanti con l'abbonamento continuano a seguire noi, ascoltano noi con l'audio, la somma fa davvero che siamo la grande famiglia bianconera, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri. Stasera con questo biglietto, se ce l'avete, potete arrivare a Carovigno, se siete nelle vicinanze della Puglia, arrivare, incontrarmi, ma soprattutto ritrovare, e lo farò anch'io dopo diverse annate, anche Alessio Tacchinardi. Uno da mentalità Juve, ce la faremo raccontare e magari qualche straccio lo faremo ascoltare anche nel corso di due in bianconero questa sera, in base un po' agli impegni anche dell'ex centrocampista bianconero che ama la Juventus più di tutti noi e che quindi, proprio perché la ama come noi, almeno come noi, racconta la Juventus per quella che è stata la sua Juventus, racconta e giudica la Juventus per quella che vorrebbe che diventasse, e naturalmente senza dimenticarsi che oramai uno è un opinionista, altro è essere giocatore o dentro e conoscere totalmente la realtà del club. Detto questo, la Juve all'italiana non c'è più, è uno dei temi che abbiamo così avvicinato nella puntata di oggi. Domenica al Mapei Stadium, solo vicario come italiano, e tra l'altro la fascia da capitano portata sul braccio di Locatelli passa sul braccio invece di Bremer. Senza Locatelli appunto scatta l'esame per Conminers, non mi ricordavo questo dato, siamo già in due stagioni a 92 presenze e 8 reti, e poi Sara e McKennie aspettando le ultimissime ma lì si farà anche un po' di pretattica. Penso che sia fondamentale non rischiare nulla. Il concetto di rischio da parte di Mimmo Celsi torna sempre molto, molto volte e ripetutamente. Quindi riaverli disponibili, forse entrambi, complicato, ma per averli al meglio e pronti, quantomeno arruolabili, ma per davvero, per entrare, per sopperire a qualche assenza, speriamo che non se ne aggiungano, in vista di giovedì prossimo in Europa League. E detto questo, mi fai ascoltare qualche vocale? Ho visto che ci sono, anche se oggi siamo stati non bravi, non sono stato bravo a stuzzicarvi a dovere, quindi aspettiamo la partita senza stancarci e senza farci male.
3: Buongiorno direttore, buongiorno al grande Mimmo Celsi. Una domanda, lui che è del mestiere, ma ha notato sui movimenti di Colomouani che pur correndo magari a livello di chilometri molto, perché mi pare che i dati sono notevoli, lo fa con una reattività diversa rispetto a quando venne a gennaio quell'anno? Può essere un ritardo di preparazione dovuto, come anche nella scorsa stagione, il fatto che mi pare che si allenasse con i ragazzi del Paris Saint Germain, non ricordo bene, però può essere questa cosa, il fatto che non è reattivo, non è veloce, cioè corre ma non è veloce come in tempi passati? Grazie Valerio Latina.
2: Caro Valerio, visto che non siamo riusciti ad ascoltare il tuo vocale prima, io ne ho approfittato mentre stavi parlando, perché è molto interessante la tua domanda. Bisognerebbe tenere Mimmo Celsi tutta la durata della puntata e della trasmissione. Gli ho girato via messaggio questa tua domanda. Di solito, se non è già in campo e se può concederci qualche secondo, almeno lo spunto della risposta, spero di riuscirtela a dare. Nel frattempo, tra poco andremo a sentire l'esperto del Sassuollo.
4: È pronto,
2: un collega che conosco da tempo. Ah, allora è già pronto, perché lui corre, mi ha anticipato Sassuollo Juventus all'inizio del campionato, me l'ha ricordato all'inizio di questa settimana, ci tiene proprio a rivedermi o ad affrontare la Juventus col suo Sassuollo. Luca Bello, 7 Gold, ciao Luca.
5: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Tony, come stai?
2: Sto molto bene, perché oggi ho sbagliato l'uscita per Sassuolo e sono arrivato a Brindisi, ma perché avevo un impegno di lavoro con i tifosi juventini in aereo, a dire il vero, e poi rientro. Quindi non sono riuscito a vedere dall'alto l'allenamento del Sassuolo, e me lo faccio raccontare da te. Come sta il Sassuolo quest'anno? E poi ti chiedo quest'anno... se ti manca già Cannevali, se ti manca ben sostituito.
5: Beh, diciamo che avete veramente un bel elemento, eh. Siete riusciti a prendere molto probabilmente il migliore che c'è in questo momento sul mercato come dirigente, perché veramente Giovanni Cannevali è uno che di calcio ne sa tanto, è cresciuto tantissimo a Sassuolo, dove praticamente ha portato il Sassuolo anche in Europa, ma soprattutto lui è entrato come master group, perché aveva un'agenzia di comunicazione, e poi il dottor Squinzi, lungimirante, ha detto: perché tu non prendi in mano invece il Sassuolo e me lo gestisci a livello dirigenziale? E da lì è partito. Ha fatto un po', diciamo, di confusione il primo anno, devo dire la verità, perché il primo anno che siamo arrivati in Serie A, nel giro, diciamo, della fase del mercato invernale sono arrivati 11-12 elementi, perché eravamo con Di Francesco, che poi fu esonerato e ripreso dopo 5 giornate, eravamo veramente in fondo alla classifica. E poi invece il guizzo giusto di Di Francesco, che si è rimesso in rotta, e da quella volta in poi per 11 anni Sassuolo è stato in Serie A, tranne 2 anni fa appunto lo smacco della Serie B, però diciamo che da lì in poi anche Cannevali è cresciuto tanto, ma soprattutto è riuscito a valorizzare tantissimo i giovani che sono arrivati in casa nero-verde, e ha fatto delle plusvalenze legittime, fantastiche. Come avete visto anche voi quest'anno nella vostra campagna acquisti, insomma, è riuscito a piazzare giocatori che erano improponibili fino a pochi giorni prima, ecco, quindi veramente un dirigente che è capace, che è molto attento e soprattutto che si prodiga proprio per la squadra. Sassuolo veramente ha fatto un lavoro che, nonostante tutto che sia andato via, che ora abbiamo il DS Palmieri, che durante il corso di questa campagna acquisti ha dimostrato di essere stato un suo carissimo allievo, perché l'ha seguito per 11 anni gestendo appunto prima la parte dei giovani del Sassuolo, che fra l'altro hanno vinto anche il campionato italiano un paio d'anni fa. Quindi ha lasciato sicuramente, diciamo, delle situazioni importanti da proseguire, ed è per quello che quest'anno il Sassuolo, a mio umile parere, ha fatto una campagna acquisti veramente eccellente, con giovani di qualità e soprattutto con, diciamo, la verve giusta che piace al mister Aquilani, che è quello appunto di valorizzare insieme a Palmieri i ragazzi che arrivano a Sassuolo. E ce n'è uno che voi conoscete molto bene, che si chiama Agic, che in questo momento sta facendo un furore tremendo a Sassuolo, perché in 4 partite ha fatto 2 gol, un assist di tacco tra l'altro, e in modo particolare ha delle giocate che sono spettacolari. E allora, se non ci fosse il Sassuolo a valorizzare i vostri giocatori come Muharemovic, che siamo riusciti a venderlo a 40 milioni, di cui 20 sono vostri.
2: Questa è una bella domanda, sai, ma che avrei posto io a te, Luca Bello di 7 gol. Vedete il bello di dialogare anche con chi ne sa anche più di noi, chi conosce meglio la realtà da sempre dell'avversario. Ecco qui lo spirito un po' di questo incrocio con gli addetti ai lavori che seguono le nostre avversarie. Lo chiedo a te, sai, perché ci riflettiamo spesso. Colgo la tua provocazione, ma è una provocazione che noi proviamo sempre a girare un po' anche ai nostri dirigenti. Da quest'anno ancora non è facile capire del tutto Carnevali, no? Pur riconoscendogli tanta fiducia, pur riconoscendogli competenza, pur riconoscendogli senza regalare nulla a lui e al suo staff e agli altri dirigenti il fatto che debbano sicuramente calarsi col tempo nella realtà Juve. Però ti chiedo, è così facile, è sempre stato facile lanciare un giovane con qualsiasi allenatore quando le cose sono andate bene, male, quando siete poi scivolati in Serie B, o ci sono delle perplessità a volte anche sulla progettualità del Sassuolo? Lo chiedo a te, che sei un grande esperto, uno dei punti di riferimento, mi dicono le mie spie di Sassuolo.
5: Guarda, questo ti ringrazio. Allora, ti dico, è molto semplice il fatto stesso che comunque la filosofia della famiglia Squinzi è quella, cioè da quando è passato, diciamo così, in mano ai figli, quindi Veronica e Marco. Tra l'altro adesso la D è proprio Veronica, quindi si è calata a 360 gradi nel discorso Sassuolo. Questo per far capire che per la famiglia Squinzi non è solamente una squadra di calcio, ma è la squadra di calcio della famiglia, per cui questo dà ancora più forza a chi sostiene che magari prima o poi questa nuvola fantastica del Sassuolo possa sparire da un momento all'altro. Non è vero, ci sono delle radici molto solide che sono fatte di cose concrete. Anche quando c'era la di Carnevali, gli investimenti che sono stati fatti sono sempre stati in divenire, cioè con dei ragazzi giovani di qualità che potevano essere espresse. È ovvio che vicino ai giovani ci vuole sempre comunque, diciamo, un'esperienza che è composta da gente che è anni che fa la categoria. Però nonostante questo, io ti dico la verità, negli ultimi anni era un po' che non vedevo un Sassuolo proiettato molto sul discorso green, perché anche quando c'era l'ex, diciamo, allenatore Grosso, che tra l'altro sappiamo, insomma, purtroppo cosa è successo per lui, purtroppo, per poter rimanere a Sassuolo, però non ha valorizzato molto i giovani lui. L'ultimo che ha valorizzato veramente i giovani è stato De Zerbi. Da De Zerbi in poi è stato veramente tutto vuoto, perché anche Dionisio non era molto propenso a lanciare i giovani. Per cui questo discorso di quest'anno a noi piace molto proprio per quel motivo, perché finalmente si è ritornati a credere nei ragazzi giovani. Ad esempio, 5 Grano, che è un ragazzo che viene dalla primavera del Sassuolo, che è terzino destro, si è fatto male Muharemovic, quindi lui ha preso il suo posto, l'ha preso perché doveva essere portato ovviamente in trasferta da qualche altra squadra in Serie C o in Serie B, e invece è rimasto a Sassuolo perché ha dimostrato che può avere la possibilità. Quindi è la possibilità che tu dai ai giovani, ma soprattutto a Sassuolo ti puoi anche permettere di sbagliare una partita. È questo che manca molto in mente alla società un pochettino più importanti. A Sassuolo puoi sbagliare una partita, come ha sbagliato la partita anche 5 Grano, che è stato appunto contro l'Atalanta l'artefice del secondo gol della squadra bergamasca. Però questo cosa ti comporta? Ti comporta il fatto che ok, puoi sbagliare, ma adesso tu vai a togliere a 22 anni, vai a togliere la maglia titolare a 5 grano, ed è arrivato anche Van de Brandt, che è un giocatore di esperienza, del come tutto quanto, però rimane lì lui, quindi vuol dire che a volte
2: è una piazza dove puoi sperimentare, cioè si può sperimentare, è una piazza in cui puoi sperimentare, quindi Azic si trova in una situazione dove può mostrare, giocandosi la sua credibilità in 38 giornate, tutto il suo potenziale, cosa che alla Juventus non è stato concesso.
5: Sì,
2: la vedi un po' così? O cos'ha di più Azic? Come lo vedi? Dammi un giudizio allora su di lui e poi chiudiamo sul Sassuolo che affronterà la Juventus domenica.
5: No, allora, la cosa importante da dire è che Azic è un fuoriclasse, cioè nel senso che fai presto a capire quando un giocatore ha dei numeri in più, lo metti in mezzo al campo, sta facendo quello che vuole. Lui ovviamente, grazie anche a Matic, che è, diciamo così, un po' il padrino, no? Si conoscono, hanno fatto anche una scommessa, perché c'è il figlio di Matic che gioca nella primavera del Sassuolo, ha detto con Azic, se tu fai più gol di mio figlio ti offro una cena, o te mette viceversa, per dire anche l'atmosfera che si crea nell'ambiente del Sassuolo, cioè i vecchi, chiamiamo così, che aiutano i giovani, e i giovani che si esprimono senza la pressione. Però questo è un discorso che secondo me Carnevali andrà a fare prima o poi anche da voi, perché è sempre stato molto lungimirante in questo discorso qua, perché comunque fai crescere i giocatori, non possono crescere a Torino, li faccio crescere fuori, ma poi me li porto a casa e ci conto su di loro, perché Agit, vi posso dire che veramente, non voglio esaltarmi più di tanto, ma è un giocatore che fa veramente la differenza adesso che ha 20 anni.
2: Quindi fra due, Luca, anni. Luca Bello, 7 gol, mi stai dicendo due cose in una, che l'anno prossimo torna alla Juve?
5: Ma sicuramente, perché non lasciate mica andare via, ma adesso io credo che tutti gli osservatori lì a Torino lo stanno monitorando, ad esempio anche l'ultima partita c'era uno dei vostri che lo stava guardando, era lì in tribuna stampa con noi e ne parlavamo.
2: Beh, li seguono, li seguono, lo sappiamo benissimo. Domani sarò a Reggio Emilia, mi farei vedere come osservare dal tuo binocolo tutte le situazioni. Come sta il Sassuolo? Come sta il Sassuolo?
5: Allora, il Sassuolo, sta bene, Tony, sta bene, però abbiamo Bowe che non ha recuperato dall'affaticamento contro il Bologna, Volpato un problema flessore, quindi non sarà della partita, ma molto probabilmente, anzi al 99,9%, in cattedra come centravanti ci sarà Esposito, questo giocatore tanto discusso durante il corso dell'estate, che poi invece alla fine è arrivato in prestito secco a Sassuolo, molto probabilmente verrà riscattato poi a fine stagione. È un giocatore, ecco, diciamo che per tutta la campagna acquisti del Sassuolo è quello che manca ancora l'appello, che c'è l'aspettativa di vederlo, perché è un giocatore importante per noi che ha tanto da dare, e a Sassuolo si è trovato subito bene, non ha avuto assolutamente nessun tipo di problema, l'abbiamo visto lo scorso di partita in Coppa Italia contro il Frosinone, ma è un ragazzo che secondo me può dare delle belle soddisfazioni quest'anno ad Aquilani.
2: E un giudizio sul tuo allenatore nuovo, Aquilani?
5: Allora Aquilani, allora io con tutto rispetto di Grosso, diciamo, aveva un gioco, per amor di Dio, ci ha fatto venire in Serie A, ha fatto un campionato per noi eccellente l'anno scorso, però il suo gioco era molto semplice, cioè profondità alle fasce, cioè Laurete e Berardi, e poi quello che succede succede, più o meno era un po' così. Quest'anno invece il gioco di Aquilani si sta facendo vedere, perché sì, ok, le fasce, ma Laurete sta giocando per la squadra, gli inserimenti dei centrocampisti sono quelli che stanno facendo gol in questo momento a Sassuolo, quindi è un gioco molto più corposo che lega tantissimo anche i reparti. Per cui per me lui è veramente molto bravo come allenatore, sa può stare bene alla squadra, e poi ha una particolarità che è quello che dice quello che pensa, che è raro trovarlo negli allenatori. Quando tu fai le interviste, lui se deve dirti una cosa te la dice bene, ma ti dice sempre le cose come stanno.
2: Io ho preso appunti, domani girerò tutto al mio allenatore, e che sia un bel Sassuolo Juventus. Grazie a Luca Bello di 7 gol.
5: Grazie a voi ragazzi, buon proseguo e forza Sassuolo.
2: E forza Ju, come l'hai detto? Forza Sassuolo.
5: Sassuolo, in come dialetto sassolese, Sassuolo. Dice così.
2: Ah, ho capito, no, perché ricordo di essere stato nella tua trasmissione, ma ero distratto da altri accenti. Grazie a Luca Bello, 7 gol, forza Juve fino alla fine, let's go, e saluto di Radio Bianconera. Grazie al collega di Sassuolo, grazie anche a voi per la pazienza. vado a noleggiare lo smoking per questa sera, vi lascio in ottime mani. Avete fatto i compiti perché arriva il prof Dario Ghiringhelli.
4: Direttore, chiedono un anche anticipo... ora stasera, eh? E dove?
2: A che ora?
4: Ci chiedono sulla chat di Twitch.
2: Allora, ci chiedono, grande amore, Juventus Official Fan Club, grande amore di Carovigno, Brindisi, contattate sui profili social il club, appunto, Official Fan Club, grande amore di Carovigno, in provincia di Brindisi, dalle 19 c'è un luogo, un punto di ritrovo, trovate tutti sulla loro pagina Instagram, così non dico sciocchezze. Mi dicono che ci saranno degli aperitivi incredibili, ma soprattutto il dopo aperitivo Paolino e Tacchinardi insieme a centrocampo, e chiacchiereremo fino alle 10, mi hanno detto, se ce la facciamo e se non mancheranno gli stuzzichini. Grazie, volevo solo ricordare un piccolo assaggio anche di tutta la Juve che vuoi, perché che cos'è Ghiringhelli senza tutta la Juve che vuole lui e che volete voi? Tra poco vi racconterà quali sono le novità. Ciao, ciao Manuel, salutiamo anche la regia di Torino. Noi ci ritroveremo poi domani in conferenza alle 16 con l'allenatore. Domenica destinazione Sassuolo, e speriamo di tornare col sacchetto pieno di punti a nostro favore. Servono. Ciao, let's go!
0: Cose di calcio.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea, in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali, si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo, il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale, oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Cose di calcio.
8: E rieccoci dunque in studio, questa volta da Torino però, prendiamo le redini dal direttore che ce le ha lanciate direttamente dalla Puglia, abbiamo attraversato letteralmente l'Italia, siamo nello studio di Radio Bianconera di Torino, insieme a Manuel in regia, la voce è quella di uno dei due prof del venerdì pomeriggio, Dario Ghiringhelli, fra poco arriverà poi anche Luigi Schiffo per continuare insieme la programmazione, diciamo, standard, che è poi quella del venerdì con il nostro colpo gobbo, per il momento siamo ancora nell'eredità, dicevo, del programma del direttore e insomma le tematiche sono quelle di una Juventus che si sta propinquando a giocare la sua quarta partita di campionato, Juventus che non ha ancora subito sconfitte, ha subito un gol soltanto, ma che purtroppo è un gol che è costato due punti e stava per costarne tre, perché la Juventus ha avuto il merito, se non altro contro il Milan, di lottare davvero per cercare di raggiungere quantomeno il punto del pari. Con quei gol che fanno venire via dallo stadio con un mezzo sorriso, no? Diciamo che poi l'analisi successiva è stata abbondantemente fatta, la partita la Juventus la doveva vincere, sia per come è andata la partita in sé, sia anche proprio per come si è mostrato il Milan in campo. Alla fine del primo tempo non c'era stato neanche un tiro da parte dei rossoneri, gli uomini di Amorim avevano praticamente soltanto difeso la palla, e quelle sono le partite che fanno temere un po' di più, no? Perché tu arrivi alla fine del primo tempo, non hai subito un tiro in porta, dici boh, ma questi saranno veramente così, poi subisci il tiro in porta e la doccia fredda del gol subito insomma rischiava di pesare veramente tanto quell'unico tiro in porta subito. Detto questo, la Juve ci ha creduto e poi si è aperta la polemica. Ecco, io vorrei sapere da voi cosa ne pensate di questa, chiamiamola polemica, che insomma polemica ovviamente positiva in qualche modo, no? Che si è un po' scatenata sia nei tifosi che negli addetti ai lavori, perché c'è chi voleva correre a centrocampo, come ha fatto mi sembra con Seisao, che prende la palla dalle spalle di Maignan, poi torna a centrocampo per andare a battere velocemente e provare ad andare a vincere quella partita che la Juventus probabilmente, come ha detto lo stesso con Seisao nel finale, avrebbe meritato per come ha condotto la gara, e chi invece si è lasciato, diciamo, inorgoglire, no, dal gol di Gatti e andare a fare l'esultanza sotto la curva. C'era lui, c'era Nico Gonzalez, insomma c'era Douglas Luiz, erano in tanti che sono andati giustamente a esultare, a festeggiare per il pari raggiunto, però chi ha ragione? Forse tutti, forse nessuno, no? Nel senso che ci sta, lo stesso Ravanelli l'ho sentito intervistato qualche sera fa sulla questione, no? Diceva quel momento lì te lo vuoi godere, tra l'altro Gatti ha segnato sotto la sud, quindi proprio nel cuore pulsante del tifo è andato a prendersi l'abbraccio dei tifosi, sprecando quei 30, 40, 50 secondi che avrebbero magari consentito un'azione in più che in altre partite, come è successo per esempio un anno fa esatto contro il Borussia Dortmund, nei minuti di recupero proprio contro il Borussia forse di riuscire ad andare a pareggiare quel 4-4 rocambolesco con fino a pochi minuti dalla fine addirittura sul 4-2 per i tedeschi. Saluto Carperex, buongiorno Dario, scusa, ne approfitto per chiederti riguardo la programmazione di Tutta la Juve che vuoi del sabato. Allora guarda, lo diceva proprio il direttore poco fa, così vi diamo gli aggiornamenti. Ci siamo, c'è ancora Tutta la Juve che vuoi, ma in una versione, diciamo, non più costante, ma legata alle pause della nazionale. Quindi Tutta la Juve che vuoi il sabato ci sarà, in tutti i sabati in cui la Juventus, in cui la Serie A sarà ferma, quindi nelle due settimane, per esempio, che ci saranno adesso fra fine settembre e inizio ottobre, l'ultimo weekend l'ultimo sabato di settembre e il primo di ottobre, con appunto in occasione delle pause per le nazionali della Nations League, ci saremo con un orario tra l'altro leggermente diverso. Così comincio a dirvelo, ma avremo modo poi anche di aggiornarvi e di dirvelo anche più avanti. Non sarà più dalle 13 alle 15, ma dalle 14 alle 16. Slittiamo avanti di un'ora, così come è successo anche col nostro colpo gobbo con Luigi, che è slittato avanti dalle 3 alle 5. Quindi ci siamo, non più tutti i sabati, ma comunque quando ci sarà la pausa per la nazionale. Così ringrazio anche Carparex del messaggio e ne ho approfittato subito. Valerio da Pisa. Ciao Dario, come ha fatto il Como a diventare una grande squadra? A merito di Fabregas, i giocatori sono bravi, ma non certo top player. Guarda Valerio, prendo spunto da questo tuo messaggio proprio anche per ragionare sulla Juve, no? Prima dicevamo di questo Juve-Milan che ha lasciato un po' interdetti perché la Juventus probabilmente meritava di vincere. C'è un Conseil Sao che l'ha detto lui stesso, no? Deve fare quel passettino lì per spostare la palla di quei 5 cm o a destra o a sinistra, perché lui ha preso due pali clamorosi, tutti e due all'Allianz, tutti e due da fuori area, una volta col tiro incrociato, una volta col tiro aperto, no? Nel senso, una volta il palo alla destra del portiere, una volta il palo alla sinistra. Ecco, quando quei tiri entreranno in porta, la Juventus, e lo stesso con Conseil Sao, farà probabilmente quel salto di qualità che ancora ci consentirà di fare probabilmente anche uno step di maturazione, no? Perché il Como in questo momento sta facendo esattamente quello, Valerio, cioè lui ha il Como ha tutti i giocatori che rendono al 200%, diciamo così. E ancora ieri sera la partita che ha giocato contro l'Ips è stata una gara clamorosa, veramente clamorosa. È finita 4-1, ma prima del 3-1 dell'Ipsia il Como si era mangiato il potenziale 4-0, cioè poteva farne probabilmente altri 2 se non 3 di gol. È una squadra in fiducia, è una squadra che si diverte, è una squadra che probabilmente non sente la pressione che evidentemente invece ha la Juve addosso. L'altra settimana c'è stata anche un po' la questione, no? di rispondere a Chivu sul fatto che Juve-Milan non è uno scontro diretto, perché sono due squadre che non sono neanche arrivate in Champions, quindi per lui non è uno scontro diretto, a meno che gli scontri diretti non siano quelle, diciamo, delle squadre storiche. Insomma, c'era da dare un po' di risposte anche sul campo. Io credo che la Juve tutto sommato le abbia date. Non è ancora una Juve scintillante, ma è una Juve anche molto menomata da tante defezioni, no? Perché va bene che non ci si può sempre attaccare solo agli assenti, però quando gli assenti si chiamano Yıldız, si chiamano Thuram, si chiamano McKennie, si chiamano anche Sarr, se vogliamo, che è arrivato per sostituire Thuram e ancora non l'abbiamo visto, si chiamano Cambiaso, che a me non fa impazzire, ma stiamo parlando di, lasciamo Sarr che è appena arrivato, ma tutti gli altri erano titolari inamovibili della scorsa stagione e lo sarebbero anche quest'anno se le condizioni fisiche lo consentissero, no? Per cui diventa complicato andare anche ad affrontare una squadra come il Milan, che sta cercando di rinascere esattamente come noi, con così tante defezioni. C'è di buono che quelli che stanno sostituendo stanno facendo bene, perché Nico Gonzalez è tornato, mi sembra, decisamente con tanta voglia di Juve. Si parla addirittura, ieri leggevo, di un potenziale rinnovo del contratto da parte con l'argentino, più che altro per rinnovare il contratto, e addirittura adeguargli l'ingaggio. Si aspetterà magari qualche altra partita per vedere che il suo rendimento possa essere sempre di alto livello, come sta facendo in queste prime gare. C'è un Douglas Luiz che è rinato letteralmente. Apro e chiudo una parentesi, ragazzi, adesso oggi stanno girando un po', sono partita da Tutto Sport, ma le trovate su tanti siti, compreso Bianconera News, no? La chiacchierata, diciamo così, fra Spalletti e Douglas Luiz, che sembra essere quella che ha riacceso un po' la scintilla nel brasiliano, che tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, è stato convocato da Ancelotti. Probabilmente avrete visto, no, il video social, lui era al telefono in videochiamata con la fidanzata, è scoppiato in lacrime, commosso per la convocazione. Allora io vi do questa lettura perché l'ho vissuta in prima persona. Noi abbiamo avuto il Douglas Luiz alla Juventus nell'anno in cui appunto lui arriva qui con Alisha Lehmann, eccetera eccetera, ma nell'anno in cui comunque la storia con Alisha Lehmann si chiude, si finisce, no? E i risvolti extracampo in ragazzi che come sono di 24, 25, 26 anni non sono da trascurare completamente. Non vorrei, e ci metto proprio una mia considerazione, che invece una ritrovata serenità, lui adesso è rifidanzato, una fidanzata che sembra anche volergli molto bene, quindi che si sia anche rasserenato, che questa cosa possa effettivamente in realtà aiutarlo anche in campo. Quindi sono ben contento che lui possa dare alla Juve il contributo che si sperava e che insomma si possa cercare di arrivare a recuperare un giocatore che sembrava assolutamente ai margini, c'era un po' il rischio di un Arthur 2 e invece in questo momento sta abbondantemente reggendo le chiavi del centrocampo. Prendiamo spunto proprio da Bianconera News, che mi fa vedere Manuel in sottofondo. Buone notizie per Sarri, il centrocampista ha lavorato in gruppo, Cambiaso e McKennie ancora a parte, domani alle 16 la conferenza stampa di Spalletti. Questa è l'orario abbastanza canonico delle conferenze nel sabato pre-match day. La Juventus giocherà domenica alle 20:45, tra l'altro originariamente Sassuolo Juventus era stata fissata proprio per domani, no? Per il sabato alle 18, poi gli incastri con l'Europa League l'hanno fatta slittare a domenica alle 20:45. Ecco che allora Sar potrebbe andare verso una prima convocazione, dubito che possa essere già schierato titolare, visto che di fatto oggi o forse ieri, ma mi sembra stamattina, ha svolto il primo allenamento in gruppo, quindi dubito che possa scendere in campo negli 11 titolari. Pierluigi da Casalpalocco, sentiamo un po' i vostri pareri. Che piacere risentirti, grazie per Luigi. Gatti ha giustamente sfogato la rabbia per come viene poco considerato. Il problema sono gli 89 minuti senza troppa cattiveria che Conte sa infondere. Qua riapriamo il capitolo Conte Pierluigi. Guarda, sì, più che altro fa un po' sorridere il fatto che per Spalletti Gatti sia l'attaccante da inserire nell'ultimo minuto, no? Spalletti contro il Milan fa quello che aveva fatto con la Roma in primavera. Stiamo perdendo 3-2, mancano pochi minuti alla fine della partita, Gatti viene schierato come punta e Gatti fa il gol del 3-3. Contro il Milan stiamo perdendo, Gatti viene inserito a fare la punta e arriva il gol dell'1 pari. Ben venga finché così, diciamo che non è esattamente quello il mestiere di Gatti. C'è da dire, Pierluigi, che con il Bremer che abbiamo rivisto in queste prime partite, devo dire un Bremer che assolutamente mi sta convincendo e sembra tornato davvero il Bremer di un po' di tempo fa, e con Lukumi che è stato preso proprio per fare il centrale di sinistra, essendo anche mancino, e ha portato via almeno in questo momento completamente il posto a Kelly, effettivamente Gatti diventa fondamentalmente il primo cambio di Bremer, fondamentalmente, visto che Kelly lo è a questo punto naturalmente di Lukumi, con addirittura anche Rugani che alla fine sembrava dovesse partire, poi alla fine non è partito, quindi c'è ancora anche un ulteriore centrale eventualmente da poter schierare. Adesso consideriamo che entriamo nel vivo della stagione, perché da questa settimana la Juve inizia a giocare, come si suol dire, ogni tre giorni, perché giochiamo domenica a Sassuolo, poi giochiamo giovedì in casa contro il NEC e poi rigiochiamo la domenica contro l'Atalanta. Allora ecco che qua inizieranno inevitabilmente le rotazioni, dove si può chiaramente, no? Perché in questo momento, dicevamo prima, la Juve viaggia tra i 7 e i 9 infortunati, sicuramente non è semplicissimo neanche andare a fare le rotazioni. Secondo il tuo parere, sempre Pierluigi, Spalletti riesce a rendere cattivi agonisticamente i giocatori o punta solo sul gioco? Ma no, guarda Pierluigi, non credo, perché dicevamo poco fa, no, proprio della questione di questo dialogo che c'è stato fra lui e Douglas Luiz, a cui veniva chiesto anche una maggiore aggressività a centrocampo, no? Lo stesso Spalletti durante le amichevoli quest'estate diceva che una delle cose che veniva rimproverata a Douglas Luiz era di essere poco aggressivo, di aver poco recupero palla, no? Di essere uno che sa fare i tocchi buoni, ha un piede educato, ha una tecnica importante, ma che poi se perde la palla non la va a rincorrere. In realtà poi pian pianino, insomma, è cresciuto anche da questo punto di vista. E devo dire che anche allo stadio contro il Milan l'altra sera l'ho visto anche rincorrere il giocatore che portava palla, no? Cosa che non siamo abituati a fare. Io personalmente continuo a sostenere che Douglas Luiz è più da centrocampo a 3 che da centrocampo a 2, perché proprio per il tipo di giocatore che è, lo vedo meglio in mezzo a due mastini, come si diceva una volta, due mediani che gli possano coprire un po' le spalle, no? Che potrebbero essere Locatelli e Koopmeiners o Thuram e McKennie, insomma lo vedrei più in mezzo in un centrocampo a 3. Perché con lui e Locatelli ho la sensazione che, insomma, se si infila qualcuno un po' in velocità è poi difficile da andare a prendere. Detto questo, effettivamente qualche risposta positiva per il momento la sta dando, soprattutto se davanti poi c'è anche quel tipo di contributo lì, perché per esempio la cattiveria di Nico Gonzalez che abbiamo visto nel gol che fa contro il Parma, ecco lì forse non è Spalletti, forse ce l'ha lui perché vuole dimostrare speriamo in tutto l'anno le sue doti, le sue capacità. Ecco, io credo che qualcosa di buono lo si veda. Poi diamogli ancora un attimo di tempo, adesso tanti giocatori sono arrivati anche negli ultimissimi giorni di mercato, qualcuno quasi non si è ancora neanche allenato con la squadra, tra cui Sar, perché è arrivato già praticamente infortunato. Boltemade è arrivato veramente da neanche 10 giorni fondamentalmente, perché anche lì era l'ultimo giorno di mercato. Vediamo, diamogli un attimo di tempo. Carparex ci scrive: sarà un caso, ma Bremer è tornato alla grande non appena il suo killer volontario, ovvero Opendai, è andato via. Ecco, questa è una lettura interessante, Carparex. Cioè, parte Opendai e Bremer torna sui suoi livelli. No, lì adesso parte le battute che ci stanno, chiaramente. C'è anche una questione del fatto che Bremer, con l'infortunio che ha avuto Bremer, comunque ci va parecchio tempo. È un pochino più curiosa questa sciagura degli infortuni sui tre giocatori cardine, no, della Juve dell'anno scorso e di quest'anno, che sta andando fuori tantissimo tempo, perché sia Bremer che Thuram sia Locatelli che Thuram rientreranno a gennaio. Il Diz ancora non si è capito, c'è qualcuno che parla della prossima pausa per la nazionale, quindi intorno a fine novembre, qualcuno prima di Natale, qualcuno non si sbilancia e dice a gennaio pure lì. Praticamente noi a gennaio, senza far mercato, acquistiamo tre giocatori, e che tre giocatori, mi viene anche da dire, considerando la centralità del loro ruolo. Mi faceva sorridere, faceva una considerazione qualche tempo fa sul fatto che la Juventus avrebbe dovuto basare il suo passato recente, presente e futuro prossimo su questi tre giocatori che sono Bremer, Thuram e Yıldız, no? Come diciamo spina dorsale intorno a cui costruire la squadra. E va a finire che poi Bremer per un anno e mezzo praticamente non c'è stato. Sul finale dell'anno scorso, quando lui più o meno stava tornando, avevano già iniziato a essere mezzi zoppi sia Thuram che Yıldız, infatti hanno finito la stagione in negativo. Lo stesso Yıldız poi anche al mondiale è andato male. Quest'anno che Bremer sembra tornato il Bremer che tutti conoscevamo, ecco che Thuram e Yıldız invece sono fuori per diversi mesi. Ancora Valerio ci dice: buongiorno direttore, era ancora per il direttore ma la leggiamo lo stesso, sono buoni giocatori che fanno giocare bene una squadra oppure un buon gioco che rende i giocatori normali dei buoni giocatori? Valerio, questa è un'ottima domanda, secondo me è un po' un mix dei due, nel senso che allora i buoni giocatori sicuramente non sono quelli che ti risolvono la partita, perché lì ci va il fenomeno barra campione, no? Però hai anche delle situazioni dove in una squadra come la Juventus anche la giocata del singolo ci può e ci deve stare, no? Perché le squadre forti sono fatte di campioni. Diciamo che se tu riesci a far giocare molto bene una squadra anche non di fenomeni, allora puoi sopperire con il collettivo alla mancanza magari di un leader tecnico e carismatico. Forse in questo caso proprio l'esempio del Como, dove di campione assoluto probabilmente c'è solo Nico Paz, che anche ieri sera ha pazzeggiato, diciamo così, con dei numeri anche in mezzo al campo. Però insomma il gioco di Fabregas sicuramente è ottimale, evidentemente, per i giocatori che ha. Lui è molto bravo ad essersi fatto prendere i giocatori che voleva senza spendere dei soldi enormi, eccetto evidentemente Nico Paz, ma con questo discorso della recompra, praticamente un investimento sicuro quello di Nico Paz, perché al peggio se lo riprenderà il Real con ancora un vantaggio economico per il Como, dopo averlo anche utilizzato per un altro anno se non due. Insomma, ci sono un po' di situazioni che vanno prese in considerazione. È chiaro che migliore il bagaglio tecnico dei giocatori che hai, anche un certo tipo di gioco poi ti viene più facilmente. Non puoi fare un gioco di palleggio se hai tutti Fabbri Ferrai, voglio dire, no? Come si dice scherzando al bar, se hai giocatori coi piedi montati al contrario puoi proporre tutto il gioco arioso che vuoi, ma non vai da nessuna parte. Buon pomeriggio, grande prof, grazie a Terry, troppo buono. Douglas Lewis: mi piaceva, continua a piacermi. L'esultanza di Gatti un pochino esagerata, comunque mi è piaciuta, serve la sua grinta in campo, uno dei pochi a non sentire il peso della maglia. Hai ragione, Terry, perché poi c'è un po' anche questa doppia lettura, se vogliamo, no? C'è la voglia comunque di mostrare tutto, di esultare con questo gol rabbioso. È una puntina, no? Da dire sì, forse l'avessimo riportata in centro un po' più in fretta, forse la potevamo anche andare a vincere. Ragazzi, qua la dichiarazione di Amorim è stata clamorosa, no? Lui finisce la partita e dice: il Milan non avrebbe meritato di vincere o la Juve non avrebbe meritato di perdere, giratela come volete, ma il pareggio comunque che è arrivato sul filo di lana ci sta persino un po' strettino, no? Perché comunque Vicario parate non ne ha fatte, ha subito un tiro in porta, tra l'altro con la palla che passa in mezzo alle gambe, credo, di Bremer. E Maignan fa almeno due parate importanti, con Seisau colpisce un palo e arriva il gol nel finale. Insomma, se doveva vincere qualcuno sicuramente meritava la Juve, è finita in pari, tutto sommato diciamo che si è evitata la beffa piena. Ci sono dei vocali, Manu? Mi sembra di averne visto arrivare uno, ce l'abbiamo?
9: Buongiorno Dario, buongiorno Manuel. Daniel da Tenerife.
8: Ciao Daniel, buongiorno.
9: Allora, mi sono appena collegato. Vai. La mia risposta è effettivamente la mentalità, quella giusta, era quella di prendere il pallone e andare direttamente a centrocampo. Quello vuol dire essere focalizzati sul bene della squadra. Mentre Gatti, che io adoro, evidentemente in quel momento lui, non solo lui, erano focalizzati su quel momento senza pensare al bene della squadra. Detto ciò, ti volevo fare un'altra domanda.
8: Vai.
9: Detto che a me piace il mister, ma vorrei chiederti, si parla sempre di Spalletti che migliora i giocatori. Mm-hmm. Ma fino adesso, quale giocatore ha migliorato decisamente sotto le mani del mister?
8: Allora, Daniel, parto ancora dal discorso Gatti e ti lancio una controprovocazione, se vuoi, no? E se Gatti fosse stato titolare quella partita lì? Cioè, la mia sensazione è che lui abbia fatto quell'esultanza così rabbiosa, così di pancia, perché è figlia anche, no, di questo poco utilizzo, di questa scarsa considerazione che ha Spalletti di lui, e quindi lui va dentro e dice... Infatti lui grida sempre io, dice... Cioè, a voler rimarcare il fatto che il gol l'abbia fatto lui e che forse, secondo lui, evidentemente meriterebbe di giocare un pochino di più. Cioè, io ho questo retropensiero che se fosse stato titolare, probabilmente lui, proprio per come vive la Juve anche di pancia, nel senso buono delle cose, avrebbe probabilmente preso la palla e sarebbe tornato a centrocampo per provare a riportarla ad andare a vincere quella partita. La questione di Spalletti che migliora i giocatori, sì, mi sa che ce la trasciniamo, Daniel, forse già dalla fine della stagione scorsa, no? In questo momento forse paradossalmente quello su cui possiamo dire meglio in assoluto è proprio Douglas Luiz, che sembra un giocatore effettivamente rinato, anche se stiamo parlando di tre partite, ragazzi, tre partite di numero. Leggevo peraltro che se dovesse essere titolare, come sarà inevitabilmente anche banalmente per i numeri, domenica contro il Sassuolo sarebbe la quarta partita titolare consecutiva, cosa che non era mai successa neanche nella sua prima esperienza a Juventina. Quindi bisogna aspettare un attimo. Al momento, oggi, Douglas Luiz sembra un giocatore effettivamente... Però anche qua bisogna sempre vedere cosa intendi, Daniel, no, per migliorato, perché diciamo un giocatore che sembra ritornare, no, verso quelle qualità che gli erano state riconosciute quando l'abbiamo comprato dall'Aston Villa e che all'epoca avevano fatto parlare del miglior acquisto a centrocampo in Europa, ok? Quindi stiamo parlando di un giocatore che ha già delle qualità eccelse. E con Cobb Mainers effettivamente non c'è riuscito lui come non c'è riuscito nessun altro, con Cambiaso non ci sta riuscendo nemmeno lui, al punto che adesso addirittura è mezzo infortunato, ma io dubito che Celik lo vedremo in panchina, se gioca così, e soprattutto se Cambiaso gioca come abbiamo visto nell'ultimo periodo. Locatelli era già cresciuto anche nell'anno prima sia con Motta che con Tudor, e Yıldız è sempre fondamentalmente lui, Bremer sappiamo già che è lui. Sono d'accordo con quello che dici, cioè al momento il lavoro sul singolo giocatore ancora non l'abbiamo visto. Lasciamolo lavorare, la stagione appena iniziata, soprattutto quest'anno non c'è più l'alibi che qualcuno gli consentiva in un certo senso l'anno scorso, del fatto che il mercato non era stato fatto per lui, che lui ha ereditato una squadra che in un certo senso non era sua, che c'erano tutta una serie di cose che ancora potevano non essere, diciamo, cucite addosso lui. Quest'anno la società lo ha abbastanza accontentato sul mercato, lui continua a insistere su Colomboni e anche qua migliorare non lo so, vediamo se riesce a farlo tornare ai livelli di quando lui arrivò, già anche solo quelli mi basterebbero, quei sei mesi che ha fatto la Juve per me sono più che sufficienti, mettiamola così rimaniamo in tema di votazioni scolastiche. Andiamo con il notiziario, chiudiamo cose di calcio, perché ne sono abituato a questo switch, quindi chiudiamo cose di calcio e notiziario e ci sentiamo fra pochi minuti con l'inizio poi di Colpo Gobbo. A fra poco.
0: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
12: Sono le 15 e 2 minuti.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
15: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina e per il quale pure rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie, ovviamente, e alle comunità politiche di riferimento.
13: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. C'era già un tavolo aperto che verrà riconvocato, presumo immediatamente, per andare avanti e capire, ha commentato la premier Meloni.
14: Legge elettorale: la maggioranza, secondo quanto si apprende, sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000.
13: Medio Oriente: il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Nero. Trump ha rifiutato, ma alcuni funzionari hanno fatto sapere che l'amministrazione fornirà all'Arabia Saudita informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi.
14: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se l'Europa non controllerà una parte della catena del valore. È l'analisi di Mario Draghi in un intervento sul Financial Times sulle difficili scelte dell'Europa sull'AI. L'Europa, spiega l'ex premier, deve tornare a crescere per finanziare il proprio modello sociale e le nuove esigenze, mantenere la propria sovranità e garantire una crescita senza i costi di disuguaglianza e danni ambientali registrati altrove.
13: Il calcio: archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello, Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
14: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

Logo, ho cambiato la postazione, ho cambiato il sottofondo musicale, la mia faccia e la mia voce sono sempre quelle, perché adesso abbiamo chiuso cose di calcio, iniziamo colpo gobbo, abbiamo già preparato... No! Sta solo con i miei, vi lamentate, no! Capito? Quando faccio i supplenti degli altri va bene, sono i miei programmi che non va bene, va bene. Scherziamo sempre un po' ovviamente con Manu, dicevo abbiamo già la postazione pronta perché a breve dovrebbe poi arrivare anche Luigi Schifo, mi aveva avvisato, sapete siamo due prof con la scuola che inizia lunedì, abbiamo un po' di impegni in alternanza, ma per fortuna siamo in due, quindi riusciamo a essere almeno presenti in uno dei due. Continuiamo i discorsi che stavamo facendo prima, no? Allora leggo Carpares che dice, io ero allo stadio in curva sud, vi dico che anche fosse tornato subito a centrocampo, la Juve dopo il pareggio non sarebbe cambiato nulla in termini di tempo, perché stavano aspettando a livello arbitrale il controllo dell'azione al VAR per verificare eventuale fuorigioco, piuttosto l'arbitro avrebbe dovuto allungare il recupero del tempo perso per riprendere il gioco. In realtà no, Carprex, nel senso che, allora, sul VAR sì, ma i gol non danno recupero, eh? Cioè, se c'è un gol, il gol non consente, l'esultanza dopo il gol non viene recuperata dall'arbitro. Questa è una cosa assolutamente che è da tenere in considerazione, perché anche perché altrimenti una squadra che fa gol a pochi minuti dalla fine della partita potrebbe allungare all'esasperazione l'esultanza per cercare di non consentire all'avversario di ripareggiare. Un pochino di più il recupero è durato, perché siamo andati, mi sembra, una cinquantina di secondi oltre quelli che erano, non so più, 6, 4, 5 minuti di recupero che erano stati assegnati. Ma probabilmente figli del controllo VAR, che comunque è stato abbastanza veloce, perché comunque l'azione era abbastanza pulita, no? Commeners che la passa a Locatelli, Locatelli che gliela ripassa, Commeners crossa, c'era proprio solo da valutare la posizione di Gatti, che però arrivava da dietro, e l'eventuale posizione forse di Voltemade che gli era davanti, che poteva essere eventualmente in fuorigioco, ma è stato molto... molto rapido. Giovanni dal Brasile, vorrei dire la mia sul caso Gatti. Certo Giovanni, sentiamo, vedi, dare la tua analisi è la sola che mi trova in accordo, e mi fa piacere Giovanni. Non è possibile non tener conto della situazione psicologica di chi non si sente visto dal mister, e poi entra e risolve, e non è la prima volta, e risolve la partita. Insomma, mi sembra che i nostri tifosi stiano diventando un po' troppo polemici. Forza Federico. Giovanni dal Brasile, guarda che Giovanni, in realtà non sono stati tanto i tifosi, questa cosa io l'ho letta più su alcuni giornali che più dai tifosi. Poi è chiaro che una volta, perché magari il tifoso lì per lì non ci ha neanche pensato, soprattutto chi era allo stadio, no? Io per primo che ero lì, è vero, no? Poi col senno di poi, tra l'altro sto vedendo proprio in sottofondo le immagini in questo momento del gol di Cissé. In quel momento lì esulti e basta, non ci pensi più di tanto. Poi col senno di poi dici, vabbè, caspita, però anche per come stavamo giocando effettivamente si poteva provare ad andarla anche a vincere. C'è da dire che la Juve dopo il gol di Cissé non è che proprio si sia riversata nella metà campo del Milan, cioè la Juve ha giocato meglio prima del gol dell'1-0 subito, no? Anzi, c'è stato un momento dopo l'1-0 del Milan in cui era il Milan ad aver preso decisamente il campo, e pur senza essere particolarmente pericoloso, perché azioni pericolose non ce ne sono state, dava più la sensazione in Milan di poter eventualmente addirittura fare

0: un secondo gol o comunque essere più pericoloso di quanto non abbia poi invece fatto la Juve, che effettivamente dopo l'1-0 del Milan io altre azioni particolarmente pericolose, a parte quella del gol, effettivamente non le ricordo. Un messaggio non firmato: questa è la squadra, buoni giocatori, ma servono almeno 3 fuoriclasse per fare il salto di qualità. Basta vedere le altre Juventus, avevamo almeno 4 fuoriclasse e 7 buoni giocatori. Questa è un'analisi che assolutamente ci può stare. Luca che ci dice: una cosa dovevano fare, inserire dei profili con esperienza, cosa non fatta. Se prima eravamo da 7º-8º posto con l'assenza di Ildiz, Thuram e Locatelli, rischiamo di fare un girone d'andata da film dell'ora. Orrore. Pensare che c'era Icardi libero. In realtà c'è ancora Icardi libero, perché è ancora svincolato, quindi potenzialmente volendo potrebbe anche ancora essere preso. Riusciamo a mandare un vocale, Manu, al volo, così nel frattempo andiamo anche a cercare a contattare il nostro ospite.
1: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, Luigi non c'è ancora, Luca, arriva. Allora,
1: bentornato. Vai. Dario, grazie. Finalmente. Dunque, io sì, ero andato a vedere la gara con il Parma, ho visto da casa quella con il Milan, è mancato secondo me quel qualcosina in più per provarla a vincere questa partita. Bravo Gatti per il gol, ma detto questo, contro il Sassuolo io ti dico a questo punto alla Ibegovic titolare e proviamo a volte vada, perché è veramente tanta tanta roba. Poi mi fai sapere la tua opinione, ma detto questo, Luigi, hai visto perché a Madrid giocano senza lo sponsor? Ma come? Cosa fanno? E poi rompi il pallone. Mamma mia, sempre uno peggio dell'altro, forza Juve.
0: Allora Luca, Luigi non c'è ancora, quindi gli riporto come
2: ciao,
0: sempre.
2: Sono Luigi, tra un po' arrivo.
0: Tra un po' arrivo, esatto. Luigi sta arrivando, aveva un impegno a scuola, quindi fra poco sarà qua. Ti rispondo sulla prima parte, non mi hai specificato però, Luca, se Walter Madde lo vuoi al posto di McKennie, immaginando McKennie titolare, cosa che non sarà perché non si è ancora allenato, comunque diciamo come il centrale dei tre trequartisti, o al posto di Colomuani, perché in realtà Walter Madde può fare entrambe le cose, anzi probabilmente, almeno per quello che abbiamo imparato a capire di lui, forse addirittura più il McKennie che il Colomuani, se vogliamo rimanere sui nostri titolari. Quindi non lo so, io in questo momento vedo molto carico Nico e approfitterei della carica di Nico, della sua voglia, della sua grinta, del suo agonismo, insomma mi sta piacendo molto, quindi se dovessi dirti al posto di McKennie come centrale, come trequartista centrale, metterei l'argentino in quella che più o meno è la formazione che leggevo anche adesso, no? Nel trio d'attacco dovrebbe essere sempre con Seisao, Nico Gonzalez in mezzo e Alejbegovic al posto di Ildiz, sperando che insomma il ragazzo possa dimostrare le buone qualità che ha fatto vedere in questi anni, perché la Juve ne ha bisogno. Ne parliamo col nostro primo ospite di oggi, Domenico Marchese, La Repubblica. Ciao Domenico, ben ritrovato, è sempre un gran piacere.
3: Ciao Dario, è sempre un piacere anche per me, buongiorno a tutti.
0: La chiedo a te allora la domanda, la risposta diciamo che stavo dando a Luca, no? Cioè, nell'ipotesi di mettere Walter Madde in campo, ammesso che poi io devo ancora capire qual è la pronuncia corretta di questo ragazzo, lo mettiamo diciamo centrale dei trequartisti o al posto di Colomuni davanti?
3: Ma allora, dico subito che nel momento in cui pronunciamo Walter Madde lo capiamo tutti, quindi per me da oggi è Walter Madde, finché lui non smentirà questa versione.
0: Perfetto.
3: Ci siamo capiti al volo, quindi va benissimo, è l'obiettivo della comunicazione.
0: Certo.
3: Per quanto riguarda invece il campo, secondo me lui è più una seconda punta, comunque una sorta di trequartista, però difficilmente una punta centrale, ecco, mettiamola in questo modo. A me piacerebbe tanto vederlo, anche perché proponendo qualche pezzo alla redazione, non dimentichiamo che Spalletti nel 2005 inventò tra virgolette il ruolo di falso 9 per Totti, quindi sì. Stiamo parlando di un allenatore che riesce a vedere e a capire le caratteristiche dei calciatori, detto che Totti e Walter Madde non sono paragonabili, chiaramente è semplicemente un parallelo sull'approccio di Spalletti al calcio, quindi la capacità anche di tirare fuori le caratteristiche più utili per il gioco della sua squadra da qualunque calciatore. E secondo me lui ha veramente le possibilità di mettersi in mostra in quella posizione, primo perché davanti avrebbe un centravanti, secondo perché Fianchi avrebbe dei trequartisti, mezzi attaccanti non come qualità ma come posizione in campo, ovviamente come compiti, che potrebbero inserirsi e sfruttare il suo gioco. Dobbiamo ancora capire qual è il suo gioco.
0: E certo.
3: Nel senso, ha sicuramente la capacità di controllare il pallone, buon dribbling nonostante l'altezza, non è un grandissimo colpitore di testa, ma la stazza c'è. Bisogna vedere qual è l'intesa con i compagni, ma sicuramente Spalletti l'avrà visto più di noi, ecco.
0: No, esatto, però allora a questo punto, Domenico, la domanda è, cioè più che la domanda, la considerazione è, alla fine allora il problema centravanti che voleva Spalletti non l'abbiamo risolto lo stesso, se Woltemade è questa cosa qua.
3: Ma questo era secondo me l'assunto di partenza, nel senso che nel momento in cui cerchi un centravanti e arrivano Woltemade con l'Umoni, evidentemente non hai risolto quel problema, ma probabilmente hai parlato con il tuo allenatore e siete arrivati alla conclusione che si possono comunque ottenere degli ottimi risultati ed essere molto competitivi anche senza avere magari a disposizione un centravanti convenzionale o comunque classico, un centravanti di peso. Ecator ritornerà, però onestamente non credo che abbia nelle spalle ancora abbastanza larghe né l'esperienza per poter sorreggere l'attacco della Juve, ecco.
0: Sì, io ho la sensazione forte che se Ecator non fosse stato infortunato alla fine sarebbe partito in prestito, ti dico la verità.
3: È la stessa mia, è la stessa mia, sì. Sicuramente.
0: Anche se mi ha stupito l'esclusione proprio anche dalla lista Serie A di Milik, perché una volta che ce l'hai non metterlo neanche in lista mi sembra una follia, però lo sapranno loro.
3: Tanto dipende, cioè dipende tanto anche dalla sicurezza e dalla garanzia di non, tra virgolette, buttare via un posto, perché noi sappiamo che Milik è tornato e speriamo che non si faccia mai male, tutto per lui come persona, perché ne ha passate tantissime. Sì. Detto questo, la certezza non c'è, anzi, ha dimostrato di essere abbastanza fragile, quindi è una scelta che tutto sommato, dopo qualche mese di positività dal punto di vista fisico, magari si può pensare di farlo nella seconda parte.
0: Sì, beh, tu dici piuttosto che rescinderlo subito, lo lasci un po' più tranquillo in ottica che si consolidi, mettiamola così. Senti, Antonio da Padova ci dice: secondo me quest'anno dovremmo puntare come primo obiettivo l'Europa League, tanto lo scudetto non potremo mai vincerlo, il quarto posto quest'anno è molto più difficile della scorsa stagione, anche le caratteristiche di questa squadra sono più adatte a questo tipo di coppa, sei d'accordo?
3: Ma io credo che la Juve debba puntare al massimo possibile, finché sia nelle posizioni a ridosso delle prime, oltretutto pareggiando una partita con il Milan, giocando bene o comunque meglio del Milan, avendo molte più occasioni da gol, credo che in questo momento non si possa, cioè è chiaro, l'Europa League è un percorso fattibile prima di tutto perché le inglesi non sono le inglesi classiche, certo, storiche, certo, che noi conosciamo, per quanto siano due ottime squadre. Idem le spagnole, e la Juve ha sicuramente insieme al Milan più storia, più anche più qualità probabilmente di molte squadre, non di tutte, però credo che puntare soltanto all'Europa League possa essere riduttivo. Secondo me bisogna giocarsi la stagione al massimo delle possibilità. La squadra è lunga, Spalletti mi sembra che abbia più o meno capito qual è il potenziale di questo gruppo, quindi io per il momento mi affiderei a pensare a vincere veramente sempre la prossima partita, che sembra un concetto un po' astratto, un po' un modo per nascondersi, però in realtà per la Juve questo è possibile. Io oggi leggevo l'intervista a Padovano in cui sosteneva che la Juve potrebbe essere l'anti-Inter. Secondo me no, perché credo che ci sia la Roma, e se riesce a trovare la quadra a superare la tempesta, anche il Napoli di Allegri, mi sembra che abbiano qualcosa in più, o comunque che siano potenziali anti-Juve, però è un punto di vista che non è campato per aria, perché la Juve ha veramente un'ottima rosa, e il problema più grosso in questo momento è soltanto uno, gli infortuni.
0: Certo.
3: Non avere Thuram, Locatelli e Yildiz per dei mesi, fatelo con l'Inter, togliete 3 giocatori di quel livello e vediamo se vince tutte le partite.
0: Tra l'altro tu hai citato giustamente Padovano, no? Cioè, il problema è un po' questo di questo momento, siamo chiaramente all'alba della stagione, ma c'è chi parla di Juve anti-Inter e di chi dice faremo fatica ad arrivare quarti, cioè c'è un po' tanta sproporzione fra le due.
3: Ma certo, ovviamente, perché è una situazione che il tifoso della Juve non ha vissuto tantissime volte nella sua storia, quindi è evidente che lo guarda con un po' più di, alcuni con più pessimismo rispetto ad altri che magari sono un po' più razionali o magari anche ottimisti. Io credo che davvero, guardando la rosa della Juve, non si possa pensare che sia una squadra che non può ritenere il quarto posto un qualcosa di quanto del minimo sindacale,
0: certo.
3: Stagione, secondo me ci sono tante squadre forti, ma anche la Juve è forte, cioè sono stati spesi 156 milioni, 159 milioni sul mercato, sono tanti, oltretutto sono arrivati calciatori futuribili come Ale Begovic,
0: sì.
3: Ma anche calciatori che possono giocare da subito. Sar non è un rincalzo,
0: certo.
3: Sar è un giocatore vero. Quindi va bene non volare con la fantasia, però secondo me bisogna anche essere consapevoli che la Juve è un'ottima squadra.
0: Senti, a proposito, visto che l'hai citato Sar, no? Tu per domenica rischieresti di più Sar, che ha fatto solo un paio di allenamenti col gruppo, o eventualmente Owusu, di cui tra l'altro si parla anche molto molto bene, che potrebbe diventare in pianta stabile aggregato alla prima squadra, anche ovviamente per le defezioni di Thuram e Locatelli, cioè ci mancano proprio quei giocatori lì.
3: Ma io non... Allora, lo so, non bisognerebbe dirlo, perché queste cose bisogna sempre tenersele per sé.
0: Ce le teniamo per noi, dai, dilla lo stesso.
3: No, perché io ho guardato lo storico dei problemi fisici di Sar.
0: Sì.
3: Ed è uno storico che vorrei avere io, nel senso, non voglio portargli sfortuna, quindi, però ha saltato pochissime partite nella sua carriera, quindi è un giocatore che ha una resistenza fisica, che ha una poca propensione magari all'infortunio. Detto questo, io sarei più per farlo partire in panchina, ma poi chiaramente non voglio dare suggerimenti a Spalletti, perché non è molto più bravo di me, infinitamente più capace, perché il suo lavoro non è il mio. Detto questo, probabilmente se lo dovessi farlo a un ipotetico fantacalcio con i giocatori veri, lo farei iniziare probabilmente dalla panchina e capirei durante la partita eventualmente la necessità di metterlo. Non fosse necessario, non lo metterei.
0: Certo.
3: Ecco.
0: Quindi diciamo così. Titolari tendenzialmente con Manners e Douglas Lewis, se manteniamo il 4-2-3-1 di Spalletti, diciamo.
3: Tendenzialmente sono anche le indicazioni che vanno, probabilmente potrebbe essere quella la soluzione.
0: Sì, diciamo che per domenica forse la formazione potremmo farla anche io e te, no? Perché tanto prendi quelli che stanno in piedi e li metti,
3: sì,
0: in campo. Per fortuna almeno uno nel suo ruolo c'è, no? Perché la difesa tutto sommato è a posto, a centrocampo quei due lì ce li hai, davanti c'hai quegli altri tre, ecco, la scelta potrebbe essere eventualmente appunto fra Nico Gonzalez e Walter Made, e poi c'è Colomoni, cioè non è che scappi tanto da quella formazione.
3: Sì, infatti. Anche se hai detto Alei Begovic, secondo me non è neanche da escludere che possa essere eventualmente Nico da quella parte.
0: Ah, beh, certo.
3: Perché...
0: Sì, perché aperto e chiuso parentesi, anche Boga è fuori, no? Perché siccome va,
3: sì,
0: tutto,
3: esatto,
0: bene in questo momento.
3: Neanche per poco.
0: Esatto.
3: Perché io credo che... Ma anche se la partita col Sassuolo non è che sia facile, però sicuramente per l'atteggiamento della squadra di Aquilani è un po' più semplice giocare per un giocatore giovane, dinamico e brillante come Alei Begovic, che però non ha ancora quello spessore. L'altro giorno l'ho visto bene, l'ho visto bene i primi minuti e poi però si è spento,
0: sì,
3: ma come è normale che sia,
0: sì.
3: è un ragazzo che non è la questione, è giovane, quindi è scontato che sbagli. No, però è giovane, quindi è scontato che abbia un po' più di difficoltà rispetto a chi è più esperto a mantenere la concentrazione.
0: Mm-hmm. Sì, beh, ci
3: e
0: sta.
3: Quindi le sue prestazioni sono un po' altalenanti. Credo che in questo momento Spalletti, ma l'ha dimostrato anche con le scelte che ha fatto, preferisca avere qualche certezza in più per gettare le basi per un qualcosa di più continuativo, ecco.
0: Senti, invece, questo è un mio pensiero personale, ma volevo sapere cosa ne pensi. Çelik sta facendo un inizio di campionato clamoroso, no? Sembra alla Juve da 10 anni, è un'esperienza, cioè veramente sembra proprio inserito nei meccanismi. E Cambiaso rischia il posto?
3: È cambiato la testa.
0: Quindi a prescindere dall'infortunio, tu dici che potrebbe...
3: Sì, credo che Cambiaso possa stia attraversando un momento complicato per lui, però credo anche che purtroppo per la Juve, per gli infortuni, visto che si sono fatti male Boga e Yıldız, ma sotto un certo punto di vista, dove c'è un problema per altri, c'è un'opportunità per chi è ancora in rosa, allora direi che si può anche pensare a Cambiaso esterno alto, dando un pochettino più equilibrio, soprattutto in partite un po' più complicate, un po' tatticamente più complicate. Mi viene in mente Atalanta-Juve,
0: sì,
3: con Sarri.
0: Sì.
3: Contro la squadra di Sarri e Giuntoli, quindi la partita degli ex.
0: Gli ex.
3: Esattamente.
0: Quelli non proprio quindi, amati, diciamo così.
3: No, infatti. Però devo dire che troppo spesso noi diamo per morti, per ormai in fase calante certi calciatori e poi... scopriamo che da una partita all'altra fanno un gol, fanno magari una bella azione, si sbloccano
0: e riprendono.
3: Sì, perché non stiamo parlando di uno scarso, passatemi il termine,
0: certo,
3: un po',
0: certo,
3: da bar, però stiamo parlando di un giocatore che non sta giocando come ci aveva abituato, probabilmente per questione di continuità. Ci sono tante motivazioni, ma secondo io non lo darei per finito, ecco.
0: Ok, no, perché sai perché siccome oltre a Owusu, no, perché citavamo prima, si parla anche di una pescata di Pagnucco dalla Next Gen, che comunque è sempre un esterno, poi Pagnucco fa sia a destra che a sinistra, un po' come Çelik fondamentalmente, ecco. Allora non vorrei che si stesse già cominciando a pensare. Io per esempio ho patito molto il fatto che sia stato venduto Puchka quest'estate, perché mi sembrava uno di quelli forse anche più pronti al salto fra i grandi, poi magari ho sbagliato tutto, però insomma l'idea di cominciare a pensare a un dopo Cambiaso secondo me non è così lontana neanche nei pensieri della società.
3: No, sicuramente. Poi riguardo al discorso Next Gen, secondo me bisogna anche fare una pesare un po', nel senso, fino a oggi l'unico giocatore che passando dalla Next Gen è stato veramente un giocatore che ha cambiato le sorti della Juventus è stato Yıldız.
0: Sì.
3: Tutti gli altri sono ottimi calciatori, chi più chi meno, però in questo momento stiamo vedendo ad esempio Fagioli che ha problemi a giocare a Firenze,
0: sì.
3: Ha problemi non che non gioca, ha problemi a dimostrare la sua qualità. Possiamo parlare di Miretti, che è un ottimo calciatore ma che alla Juventus ha sempre,
0: sì,
3: dato quell'impressione di essere quasi un giocatore da Juve ma mai un giocatore,
0: vero,
3: da Juve. Quindi
0: forse Huijsen, no? Huijsen è l'unico altro che però non ha la Juve ovviamente, ma che sta dimostrando veramente quelle qualità,
3: sì,
0: lì.
3: È vero, Huijsen ha dimostrato di essere veramente uno dei top in Europa senza dubbio, ma soprattutto in prospettiva, questo evidentemente non, ma già nel presente direi,
0: sì,
3: che
0: sì, sì.
3: Si difende
0: assolutamente, l'abbiamo visto anche l'altra sera, tra l'altro anche come personalità, diciamo che insomma uno che risponde
3: che non
0: così
3: manda a dire,
0: no, esatto. Domenico, ti devo salutare perché abbiamo già il notiziario che incombe e grazie mille come sempre, una bellissima chiacchierata.
3: Grazie a voi, sempre un piacere.
0: Altrettanto, buona giornata, buon lavoro, buon weekend. Allora andiamo col notiziario e fra poco rientriamo in due perché è arrivato anche Luigi Schifo. A fra poco.
2: Colpo Gobbo.
4: Beh. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea, in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, diciottesimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca il 14° appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali. Si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Colpo Gobbo.

0: E voilà! Così,
1: informazione tipo.
0: Arrivato.
1: È arrivato anche
0: ascoltavo
1: Luigi.
0: I vostri bei discorsi prima con Domenico sì. Sull'utilizzo di... io adesso dico subito la mia sulla
1: dai,
0: tattica
1: giusto.
0: 4-4-2 ragazzi. Via. Se non hai centravanti non ce lo mettere, questo è molto semplice, non ce l'hai non certo. Lo metti. La Juve di Conte mica aveva il centravanti classico, aveva le due punte, uno a mezzo destro, mezzo sinistro, che non era il film di
1: infatti sapeva già che
0: arrivavamo di Gigi Andrea, ma mezzo attaccante e
1: Margherito, esatto, Selle Cavallo, non so se era,
0: no, Selle Cavallo era
1: l'allenatore del pallone.
0: E quindi ne metti uno sul centro-destra, immagino Voltemade, l'altro sul centro-sinistra, immagino Colomoni, e giochi con due ali e due centrali.
1: Ecco, però Spalletti non mi sembra molto morbido su quel, cioè lui c'ha sto 4-2-3-1 e lì vuole
0: però
1: andare.
0: Per quell'uno lì ci andrebbero delle caratteristiche specifiche se giochi solo con uno davanti, mentre se giochi con due cambia un po' le cose, si dividono anche il peso delle marcature. Poi secondo me sei due grandi e grossi così, perché sono due, vabbè, Voltemade
1: clamoroso
0: oversize, diciamo, come si dice, però anche Colomoni non è piccolino, no. Con due crossatori come possono essere con Seisao, Nico Gonzalez o Ibegovic dall'altra parte, insomma, secondo me si possono fare delle buone cose cambiando un pochino il modo di giocare, però neanche stravolgendolo alla fine, perché dal 4-2-3-1 al 4-4-2 è più una cosa di come li metti sulla carta che non nella realtà, però più che altro togliere quel riferimento centrale che magari anche per gli avversari all'inizio può essere un po' un'insidia supplementare, perché ormai la Juve l'hanno studiata così, se tu gli mischi un po' le carte magari li metti più
1: però
0: in
1: la domanda è 4-4-2 vai. Più o meno il modulo è quello, i giocatori però no, perché se metti sia Voltemade che Colomoni devi togliere uno fra lei, Begovic, Nico Gonzalez e con Seisao,
0: esatto, sì,
1: e chi togli?
0: Io in questo momento tolgo Alaibegovic e ci metto con Seisao di qua e Nico Gonzalez di là, anche perché Nico ha il piede caldo, vedo.
1: Sì, decisamente, anche a me sta piacendo molto.
0: Poi Alaibegovic ha tutto il tempo di venire fuori, poi puoi anche fare, ma è lo stesso, li puoi ricambiare in base anche alla condizione atletica, però mi pare che stiano bene con Seisao e Nico Gonzalez, io andrei con loro.
1: Sì, con Seisao se smette di prendere pali siamo
0: deve
1: contenti.
0: Migliorare quello, però non è che li mira purtroppo,
1: no, certo,
0: succede, ecco.
1: Un po' di sfortuna. Senti, invece chiedo anche a te, non ho parlato prima con gli ascoltatori a casa e anche in parte con Domenico, la polemica sull'esultanza di Gatti, no? Il fatto che lui dovesse prendere la palla e andare a cercare di vincere la partita,
0: ma bisogna mettersi anche nei panni di Gatti,
1: certo, infatti poi è venuto fuori quello,
0: perché con Seisao è chiaro che lui è sempre titolare, sempre in campo, motivatissimo. Gatti, chiunque abbia giocato a calcio e abbia vissuto diciamo una situazione di esclusione come quella di Gatti, quando va in campo sa che c'è quella rabbia dentro,
1: siamo arrivati alla stessa conclusione,
0: esatto. Ma penso che chiunque abbia frequentato qualunque squadra di calcio anche a livelli infimi sa benissimo che chi sta fuori per un po' poi quando entra ha delle motivazioni particolari, ma l'importante, dicevo anche lunedì, è che chi entra, per quanto si senta ai margini, a torto, tutto quello che vuoi, però quando ti dai tutto per la squadra, poi l'esultanza, senti, ognuno faccia quello che gli viene.
1: Ma guarda, Pasquale da Salerno che dice: quanta ipocrisia da parte di questi tifosi, io al posto di Gattone dopo un gol del genere di quell'importanza avrei fatto molto di più.
0: Perché a Roma aveva quando l'ha fatto a Roma aveva spazio per correre, è andato fin verso i tifosi, stavolta non c'è spazio, è andato sui cartoni pubblicitari, che non è la
1: cartoni
0: stessa cosa.
1: Cartoni pubblicitari, esatto.
0: Che non è la stessa cosa delle balaustre, va ribadito, perché c'è qualcuno che ci prova, ma comunque, dicevamo anche scherzando lunedì, volevate ammonire sia Gatti che Lautaro, va bene, ammonite, però
1: per
0: Lautaro
1: tutte e due.
0: È squalificato, esatto. Questa è un po' la differenza di base.
1: Esatto. E ci sono un po' di vocali che sono arrivati mentre chiacchieravamo con Domenico, ma non se riusciamo ad ascoltarli, così diamo voce.
0: Poi
1: anche
0: rispondo
1: a voi.
0: Anche a Luca,
1: giusto,
0: non
1: bravo.
2: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano.
1: Ciao Fabio.
2: Secondo me l'atteggiamento di Gatti, sia per l'esultanza spropositata, sia per quel dito messo davanti alla bocca dopo il gol, sia per le dichiarazioni dopo, è il vero problema della Juventus. Questi giocatori che mettono davanti a tutto la loro situazione personale, la loro rivalsa personale, che a noi tifosi non ce ne frega niente della loro rivalsa personale, a noi ci interessa quello che deve fare la Juventus. Secondo me, dopo il gol di Gatti, la situazione psicologica era invertita completamente e io ci credo che negli ultimi 3 minuti potevamo avere la possibilità anche di farla nostra la partita. Quindi perché perdere tutto questo tempo per una rivalsa personale? Ma avete mai visto McKennie, con tutte le volte che è stato messo in discussione, essere polemico dopo un gol?
0: Ognuno il suo carattere. Io vorrei vedere gli occhi di gatti. C'era anche un cartone animato. Gli occhi di gatti occhi. Nella faccia di qualche altro suo compagno. Io questo vorrei vedere, onestamente, perché quella rabbia lì è quella che manca a questa squadra. Non ti sì. stare a raccontarsela. Poi, comunque, Gatti è quello che all'ultimo secondo della partita è proprio nella propria area a salvare un'azione che poi era ininfluente perché alla fine c'era stato fuori gioco. Però non è che ha staccato la spina, ha segnato e se ne è fregato. È durato un po' di più l'esultanza, ragazzi. Io, insomma, da essere umano, non dico che avrei fatto come Gatti, però insomma capisco che è così, cioè, ognuno ha il suo carattere.
1: Sono chiavi di lettura tutte.
0: Poi non
1: no?
0: so quest'estate che cosa gli è stato detto, se l'hanno insistito tanto per farlo andare via. È anche vero che McKenny, se facciamo questo paragone, sì. gli ha messo la valigia in mano.
1: Gli avevano già chiuso
0: una volta l'avevano già spedito anche a Leeds, per dire. Quindi,
1: con il lucco dall'armadietto.
0: Occhi eccola, di gatti.
1: Eccola.
0: Ecco, gli occhi di gatti li vorrei vedere in altri giocatori che magari dovrebbero fare gol di mestiere.
1: Che tanto rimanendo sempre nei felini sono i famosi occhi della tigre di Rocky,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto,
1: in qualche
0: esatto.
1: modo. No, no, è vero. Però, allora, è tutta una lettura che ci sta. Io sono d'accordo con quello che dice Fabio, nel senso che è vero. Lucidamente tu da casa dici io voglio andare a vincere le partite. Però lì ci sono anche delle Ravanelli, che non è proprio l'ultimo arrivato, diceva proprio quello, no? Cioè l'attaccante, il giocatore vive per quel momento lì, e quindi io
0: faglielo
1: capisco
0: godere,
1: esatto, che abbia voluto goderselo. Poi certo, lucidamente, io sono il primo a dirti avremmo potuto andarla a vincere, però mi metto nei panni di lui che fa quel gol al del pari contro il Milan sotto la Sud, ti vai a prendere l'urlo dei tifosi.
0: Ma sì, poi quando è andato a prendersi l'urlo dei tifosi a Roma per il 3-3, nessuno ha detto niente, ci ha messo più tempo perché è andato fino là e è tornato indietro, lì è stato fermo 10 secondi, si è visto di più perché era fermo, però alla fine secondo me se conti l'esultanza di Roma con quella di Torino non credo che sia grande differenza,
1: no, certo.
0: ma non è per quello che la Juve non ha vinto la partita, cioè questo vorrei che sia chiaro, nel senso che la Juve non ha vinto perché non ha segnato prima, perché doveva segnare per prima e allora vinceva la partita di sicuro. Poi se avessero annullato il gol del Milan come andava annullato, anche quello avrebbe contribuito al risultato.
1: Allora, guarda, ci sono due messaggi che arrivano uno dietro l'altro che dicono esattamente l'opposto uno dell'altro.
0: Questo è il bello della radio.
1: Lorenzo da Roma ci dice: la squadra viene prima di ogni questione ecco. personale. L'atteggiamento dopo il gol è stato da provinciale che si vuole salvare. Ivan da Lecce, 10 secondi dopo, ci scrive: sull'esultanza di Gatti, meno male che c'è stata. Dopo il gol, fra le due squadre, è sembrato più il Milan quello più vicino a fare un altro gol. Ivan da Lecce, infatti, poi qualcun altro ci dice: se invece l'avessimo
0: Domenico.
1: Preso il gol del
0: ma
1: del
0: sì, perché quando le partite nascono storte, i giocatori ci hanno questa sensazione, no? Dice oggi per quanto ne facciamo, è già tanto se pareggiamo, perché te ne accorgi, in campo
1: sì,
0: hai quella sensazione
1: sì,
0: lì,
1: sì.
0: è il palo, è il portiere, è quello che non va, è l'arbitro che non va a rivedere al VAR il gol da annullare, eccetera, eccetera. Dice, beh, hai fatto pari, cerchiamo di non compromettere almeno il pareggio. Questo potrebbe essere una spiegazione, ma non era quello nella testa di Gatti. La testa di Gatti c'era di esultare con rabbia e dare, secondo me, anche un messaggio alla squadra. Per dire, ragazzi, serve di essere più cattivi, perché alla fine questo è il messaggio, secondo me, che Gatti con il suo atteggiamento ha voluto dare alla squadra, che poi a parole è quello che ha detto Locatelli per la centesima
1: sì.
0: volta negli ultimi due anni, dopo la partita, razionalmente ha detto dobbiamo essere più cattivi, e lui l'ha detto con i fatti, secondo me, ecco, poi.
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, approfitto solo di questo messaggio di Doni, perché l'ho già detto alle 2:30 quando sono subentrato al direttore, no? Perché mi dà il bentornato con la settimana di ritardo e poi chiede oltre al venerdì quando mi può ascoltare. Lo dicevo proprio prima, vi confermiamo quello che avevamo già anticipato un paio di settimane fa: nelle settimane in cui non c'è il campionato, quindi in corrispondenza delle pause per la nazionale, ci sarà di nuovo, tornerà comunque tutta la Juve che vuoi, quindi nei sabati delle pause della nazionale comunque ci sarò proprio per tenervi compagnia anche senza la Juve, quindi
0: tra poco, diciamo.
1: Tra poco, fra un paio di settimane esatto. con uno piccolo slittamento in orario, lo dicevo già prima, così lo ricordiamo, invece che dall'1 alle 3 sarà dalle 2 alle 4, quindi dalle 14 alle 16, però ci siamo.
0: Oh, invece, visto che Luca mi aveva interpellato prima
1: sì,
0: e ha risposto, Manuel invece mia, ho visto, mi ha fatto benissimo che stavo arrivando, e adesso che sono arrivato gli rispondo. La domanda era sugli sponsor, giusto?
1: Sì, sull'assenza degli sponsor sulle maglie dell'Inter a
0: Madrid. Ma perché, allora sai come funzionano le cose in Italia, no? Da noi c'è sempre modo di aggirare l'ostacolo o di saltarlo a seconda dei punti di vista. È chiaro che quelli sono sponsor di siti di scommesse, è chiaro come il sole. È un cavillo giuridico che in Italia vale e altrove dicono, ma non scherziamo nemmeno, cioè che quei due siti internet lì, quello dell'Inter e quello della Roma, sarebbero siti di informazione sportiva. Basta andarci per capire che non è così, perché sono siti aperti apposta per rilanciare, per poter fare questa sponsorizzazione. Ma secondo me il grande tema è un altro, Cioè, le due società da chi prendono i soldi? Dal sito internet di informazione o dall'agenzia di scommesse? Perché questo è il tema di base, secondo me, che nessuno vuole affrontare. Poi, dopodiché, è legale perché la GCOM l'ha detto. Però c'è sempre l'idea che siamo in Italia.
1: È il solito discorso, fatta la legge.
0: Hai trovato l'inganno.
1: Sì, ho gabbato lo santo.
0: anche quello.
1: Vatte la pesca ci dice, il nostro Pippo dalla Germania, i nostri giocatori sono tutti abbastanza talentuosi e se giocassero ovunque darebbero il meglio. Purtroppo la Juventus dà soggezione, perdono la voglia di divertirsi giocando, vedi Como, dice tra virgolette, e non tirano in porta per paura di sbagliare, tranne con Seisao.
0: Lui però tira in porta.
1: Che tira sempre.
0: No vabbè, anche Oltemare ha tirato in porta.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì. Ha fatto una bella azione lì, si è girato in poco spazio.
0: Per essere così alto ci ha messo poco, diciamo, a girarsi e quindi... no, abbiamo visto Nico Gonzalez tirare in porta. No, non è che non tirano in porta, bisogna vedere anche la qualità del tiro in porta, questo sì, perché leggevo delle statistiche lunedì che sono abbastanza chiare, cioè la Juve fa un gol ogni 5 tiri in porta, le altre fanno un gol ogni 3 tiri in porta, quelle che sono davanti in classifica.
1: Sì.
0: E questa è una statistica che dipende fondamentalmente dalla qualità di chi tira in porta. Non è che tu, l'allenatore può fare di tutto per fare in modo che la squadra tiri in porta il più possibile, dopodiché se il tiro è fatto in male, per dire il tiro di Nico Gonzalez, quello parato da Maignan,
1: sì,
0: è un tiro in cui lui ha cercato forse il giro all'incrocio e l'ha presa male, forse lì un tiro dritto per dritto sul secondo palo è più efficace in quel momento lì, però poi magari più al palo, tanto per cambiare. Non si può dire, diciamo che nella classifica dei pali la Juve è in testa,
1: tra l'altro. Dicevo prima, no, che Chico con Seisao prende due pali, uno tira, provando a incrociare, e prende il palo di qui, l'altro tirando aperto e prende il palo di là, e insomma
0: vabbè, verrà il momento in cui
1: o gli allarghiamo un po' le porte che potrebbe anche essere un'idea, che vediamo anche più gol,
0: ma verrà il momento in cui fa palo gol, come è stata la traversa gol di Gatti.
1: Esatto. Sì, pensa se prendeva la traversa,
0: appunto, Gatti, mancava,
1: ancora lì che tremava. Ci sono altri vocali, ascoltiamoli.
3: Ciao ragazzi, allora, noi siamo la Juve, non siamo il Lecce, il Monza, non ci dobbiamo salvare.
0: Giusto.
3: Dopo quel gol bisognava portare subito la palla a centrocampo, non ci sono giustificazioni, anche perché se porti subito il pallone a centrocampo, tu all'avversario dai un segnale. In questo modo il segnale che abbiamo dato con quell'esultanza è a noi ci sta bene così. E questo non va bene. Alla Juve questa cosa qua non deve più succedere. Lorenzo da Roma.
0: Ma chi ce l'aveva il pallone in quel momento lì? Non ce l'aveva mica Gatti?
1: No, ce l'aveva con Seisao, che però è andato, lui è andato effettivamente a centrocampo. Però questo torna a quello che dicevamo prima, no? Probabilmente figlio anche di una situazione psicologica, perché infatti io prima dicevo, se Gatti fosse stato titolare, probabilmente avrebbe fatto come con Seisao,
0: quello
1: prendeva
0: che dicevo
1: la palla
0: io,
1: e andava a centrocampo. Questa cosa che entra nei minuti di recupero dopo l'estate,
0: cioè invece di essere
1: mercato,
0: qua contento che uno stopper va a fare il centravanti gli ultimi 3 minuti, ti salva capra e cavoli, stiamo a discutere se ha fatto bene, cioè io ribalterei la questione, cioè ringraziamo il cielo che Gatti ha fatto gol, perché se non faceva quel gol lì la Juve la partita l'aveva persa, punto e basta, è inutile stare lì a raccontarsi. Poi probabilmente la prossima volta anche lui sarà catechizzato, perché ho visto che anche Spalletti ha fatto ampi cenni, è andato a centrocampo, quindi questo argomento sicuramente l'allenatore lo porterà alla squadra, però non mi pare questo il centro della vicenda, cioè ringraziamo Gatti che è entrato con la testa giusta nel vero senso della parola e ha fatto il gol che ha salvato la capra e i cavoli, come si dice.
1: Esatto, sennò, esatto. Senti, ma chiedo anche a te, come lo sostituiamo anche Locatelli a questo punto? Cioè, ci fidiamo di Sar, che non è ancora allenato pienamente coi compagni, o andiamo a pescare l'Owusu di turno?
0: Beh, Owusu penso che verrà pescato comunque. È comunque un ragazzone di 21 anni, di 1,90 m, che noi consideriamo tutti giovani,
1: no,
0: però
1: esatto,
0: 21
1: infatti,
0: anni
1: esatto.
0: Nel resto d'Europa è già un po' che giocano in Serie A, quindi se è stato aggregato alla squadra, le qualità ce l'ha. In questo momento credo che giocherà con Mainers, con... almeno questa partita col Sassuolo, perché comunque Sarra ha fatto un allenamento e mezzo, non credo che possa giocare 90 minuti. Poi l'altra prospettiva secondo me è quello di valutare se l'assenza di Locatelli toglie troppo equilibrio alla squadra, perché adesso Locatelli, non apriamo anche il tema Locatelli, so che piace o non piace, non importa, però effettivamente è l'unico che ha quelle caratteristiche che dà equilibrio alla squadra. Ora è da capire se la squadra resta equilibrata giocando a due anche senza Locatelli. Questo secondo me è il tema che deve capire già con il Sassuolo, perché sennò piuttosto ne fai 4-3-3, ne metti uno in più a centrocampo.
1: Esatto, che secondo me è anche un'ipotesi plausibile, nell'ottica che dicevo anche prima, secondo me Douglas Luiz è più da centrocampo 3 che da centrocampo 2, no? Con due, con i famosi due mastini vicini.
0: Se torna McKennie, ci metti McKennie da una parte, uno tra Sarko, Meners o chi c'è dall'altra, e Douglas Luiz è tre attaccanti.
1: Esatto.
0: Infatti, o uno dietro due punti.
1: No, ma infatti, 4-3-1-2, sì, una roba del genere. genere. Vedi, per esempio, Carmine Dall'Aquila dice: con il 4-2-3-1 i due centrali devono avere le caratteristiche di Pirlo e Gattuso, quindi uno che è legna e uno che è imposta.
0: Non abbiamo né uno né l'altro, esatto, questa notizia.
1: E infatti dice: uno incontrista e uno che recupera le palle, e l'altro metodista che fa il gioco. Poi ci serve 10 dentro la punta. Con Coop, Douglas Lewis e McGenny lo chiama, non so se è un errore di stampa di scrittura o se l'ha fatto apposta. Chi è che fa chi? Sì, è un po'
0: il regista dovrebbe essere Douglas Lewis, comunque.
1: Sì, diciamo che Douglas Lewis dovrebbe essere Pirlo, Coop dovrebbe essere Gattuso.
0: E lì già crolla infatti, secondo me, con questi tre devi fare centrocampo a tre.
1: Esatto.
0: E poi gli
1: metti
0: tre davanti. Uno che potrebbe essere Nico Gonzalez o Alai Begovic in questo momento, per quando tornerà Yıldız, potrà essere lui. E i due attaccanti che secondo me devono giocare mezzo destro, mezzo sinistro.
1: Col problema che in questo momento McKennie non c'è. Perché non c'è neanche lui.
0: Adesso
1: c'è
0: la super emergenza, per cui magari fai 4-4-2 col Sassuolo. Ripeto, valutando nel corso della partita se è una cosa che si può reggere, perché con Mainers le cose migliori le ha sempre fatte in avanti, non in mediana. Ecco, lì è un tema importante. Se no, ci metti dentro subito Owusu. Fai il 4-3-3 e tanti saluti.
1: Che comunque Owusu, leggevo, c'ha 20 anni, no? Nel senso, anche lì quello che dicevi tu prima, non è a 16, non è Limogale.
0: Ma poi 1,90 m, un bestione, è sempre stato aggregato alla squadra, anche se non sbaglio, anche in Australia. Quindi i meccanismi li conosce, gli allenamenti li ha fatti. È giusto se Spalletti decide di farlo giocare, che non si sappia che lui lo sappia quando deve entrare in campo, diciamo così, che è titolare, così non accumula tensioni perché fanno scherzi e via, beata in coscienza. Ogni tanto qualche ragazzo, ripeto, ha 21 anni, ha la stessa età di Yıldız alla fine.
1: Sì, forse uno in me, perché Yıldız è in 2005,
0: lui è 2006 forse, sì.
1: Sì, 2006,
0: diciamo
1: che 2006.
0: Alai Begovic anche di quella generazione.
1: Alai Begovic è 2007 addirittura, appunto. Deve ancora farne 19.
0: Sì, quindi si può, non è vietato.
1: Rispondo al volo a te, ma in realtà l'ho già risposto. Domenica McKennie non lo vediamo in campo perché non si è ancora allenato neanche con la squadra oggi. Ha fatto ancora personalizzato sia lui che Cambiaso. È rientrato invece Sarr, quello che dicevamo prima.
0: Sì, e poi anche lei dice: se non era per Gatti portavamo a casa 0 punti. Sì. Partiamo dalla premessa. Se non ci fosse stato Gatti, quel cross lì passava sopra a chi c'era lì, Voltemade, sopra a chi c'era, quello
1: forse con Umanisti, che io a un certo punto ero convinto fosse uscito, tra l'altro
0: invece era rimasto lì e quindi se non fosse sbucato il gattone dietro agli altri due, quel pallone lì avrebbe preso la difesa, insomma. Abbiamo ancora dei vocali, che dici?
1: Vai.
4: Ciao Gigi, ciao Dario, sono Roberto da Bologna.
1: Ciao Roberto.
4: Per la sostituzione di Locatelli, no?
1: Sì.
4: Noi abbiamo un giocatore come Gatti che per legittimi motivi l'allenatore nel suo ruolo lo ha posto indietro nelle gerarchie, è una riserva, è dietro anche a Kelly, che però ha delle qualità, no? A livello di grinta, a livello uno che i contrasti non si tira indietro, entra in scivolata. In virtù proprio dell'emergenza che abbiamo, un allenatore illuminato non potrebbe provare a impostare Gatti al posto di Locatelli? Cioè, ne abbiamo visti, no, in passato. Abbiamo visto De Zaghi, che è diventato da difensore centrale,
1: Tudor l'attaccante,
4: da giocatore davanti alla difesa, ma ultimamente anche Rodri. Rodri era un difensore centrale, è diventato il miglior centrocampista del mondo. Cioè, si potrebbe provare. Fra l'altro, il suo imprinting è di giocatore di centrocampo.
1: Allora, intanto ringraziamo Roberto per averci portato a passeggio per Bologna, perché si sentiva il rumore dei passi,
0: i portici di Bologna,
1: ci mandava il vocale.
0: No, diciamo che Gatti non so se abbia il passo onestamente del centrocampista, perché lui, cioè, quali difensori hanno giocato la... Vabbè, in effetti Tudor qualche volta aveva giocato da mediano, è anche vero che in emergenza Locatelli viceversa aveva giocato difensore centrale, quindi però sono situazioni di emergenza. Se non avessi proprio nessuno, potresti provare Gatti, potresti provare Kalulu, non lo so, qualcuno, Cambiaso. Adesso però è fuori anche lui, quindi ce lo teniamo. No, Gatti, credo che il gioco delle coppie sia Bremer, Gatti e Lukumi, Kelly, quindi mi aspetto che Gatti è il vice Bremer, quindi giocherà poco, ovviamente giocherà, immagino, magari contro il NEC in Europa League. E Kelly è il vice Lucumi, credo che questo sia nelle... Dopodiché, se per una volta ne metti uno dei centrali a centrocampo, non so quale, onestamente, per caratteristiche ci stia meglio.
1: Più che altro perché, oltre al passo, secondo me anche il piede da centrocampista che gli manca un po', no? Cioè, io avevo all'anno scorso, credo, lanciato l'ipotesi di un Gatti terzino, perché comunque la falcata... Cioè, sì, diciamo. Esatto, la falcata ce l'ha, i cross tutto sommato ce l'ha, ogni tanto c'è anche il tiro da fuori che prova la bombazza da fuori. Però centrocampista proprio in mezzo al campo di quello che deve pasturare il gioco, sinceramente faccio un pochino più fatica.
0: Magari un
1: a
0: Bonucci
1: vedere.
0: Con quelle caratteristiche lì, sì, perché comunque gli imposti un po' più avanti, sei dietro le spalle coperte, lo puoi fare. Onestamente non lo so, bisognerebbe vedere gli allenamenti se funziona, però non penso che sia questo nella testa di Spalletti, diciamo così. Oh, Andrea ci chiede il rigorista.
1: E sai che stavo guardando, stavo leggendo proprio, sì, perché Locatelli non c'è, Ildiz neanche.
0: Credo Douglas Lewis.
1: Sì, potrebbe essere Douglas Lewis.
0: Se no,
1: tornando
0: Colomoni.
1: O Colo, vero? Quando c'era Colo alla
0: Nico
1: Juve.
0: Nico Gonzalez li tira.
1: Sì, direi che ce li abbiamo. Dovrebbe, quando torna forse anche McKennie, credo che potrebbe essere un tiratore, però sì, diciamo che di quelli che vanno potenzialmente in campo, forse Colo e Nico sono, e Douglas
0: anche
1: sono
0: Douglas,
1: i tre più
0: i tre più papabili.
1: Intanto bisogna che ce li diano.
0: Quest'anno ne danno pochissimi, in generale figurarsi alla Juve.
1: Partiamo dal presupposto che ce li devono dare, poi ci poniamo il problema.
0: Quest'anno siamo passati da un estremo all'altro,
1: di chi li tira.
0: Da tutti i rigori a niente rigori.
1: Esatto.
0: È così. Ho visto quello che Lecce, ragazzi, quello, se non era rigore.
1: No,
0: quello
1: ma
0: lì,
1: quello è clamoroso, ma clamoroso. Ma poi è sui minuti finali, cioè lì veramente puoi portare a casa un punto. E non ho capito come potesse non essere a rigore quello, perché non c'era veramente tutto.
0: Assolutamente. Abbiamo ancora un vocale, che dici, Don Manuel? Baciamo le mani.
5: Ciao ragazzi, dagli 88.
0: Grande.
5: Guarda, io al di là degli infortuni, al di là di Gatti, al di là delle polemiche, al di là di tutto, non vedo comunque quel ghigno, quella tigna per provare a vincere la partita. Questa squadra manca, non lo so, qualcosa di personalità. Quella ricerca del gol, mancherà qualcosa, non lo so, ancora non mi convince. Forza Juve.
1: Ma la personalità si guadagna anche sul campo, no? In qualche modo.
0: Beh, sì, non è una cosa che si allena, nel senso che comunque storicamente la Juve ha sempre avuto giocatori di grande personalità, che in questa squadra obiettivamente uno fa difficoltà a vedere. Sì, ce n'è. Grandi interpreti del ruolo come Bremer, come insomma questi giocatori qua, sicuramente Douglas Lewis e Nico Gonzalez, secondo me la personalità ce la possono mettere, anche se Douglas Lewis a modo suo, perché è un giocatore un po' particolare da quel punto di vista lì. Voglio capire bene Voltemade da questo punto di vista che cosa può dare alla squadra, però insomma questi sono, Calulu è uno che la personalità ce l'ha,
1: sì, decisamente,
0: Celik altro che se
1: sì,
0: ce l'ha,
1: Nico ce l'ha, Nico, infatti per fortuna che è rimasto.
0: Quindi quei 3-4 lì sicuramente possono, Gatti ripeto,
1: Gatti, ma Bremer
0: anche, insomma la personalità di questi giocatori non è in discussione, gli altri anche Lucumi mi sembra uno
1: Sì, uno dei motivi per cui Spalletti insisteva molto per portarlo, lui spesso ha parlato, no, della gara sudamericana di Lucumi, sì, che poteva essere.
0: Quindi se già ne mettiamo 4-5 che iniziano a migliorare, certo sono tutti da centrocampo indietro.
1: Guarda, a modo suo, anche davanti, anche con Seisao, se vuoi, perché
0: sì,
1: con Seisao comunque uno che ti punta sempre per 95 minuti su 95, vuol dire che insomma un po' di ego ce l'ha, perché
0: sì, personalità sì, e però manca secondo me quella cattiveria nel tiro in porta, fondamentalmente. Quando vedo tirare male della Roma, ci vedo una cattiveria che non vedo quando vedo tirare altri della Juve, senza voler fare paragoni particolari. Quindi quello lì, quando tirava Tevez, sapevi già, con quella cattiveria, poi lascia perdere che Tevez aveva anche i piedi da
1: veniva
0: Tevez,
1: giù la porta, sì.
0: Quando tirava Quagliarella, tirava deciso per fare gol, insomma hai la sensazione che questi giocatori tirino in porta tecnicamente anche bene, però manca sempre quel centimetrino, quel tempo, mezzo secondo che è quello che fa la differenza.
1: Non farmi ripensare all'ultimo tiro che abbiamo visto di David che sparacchia malamente in curva. Vattene a Pesca ci dice, però ti chiedo, così poi magari approfittiamo anche della pausa, dice: non dimentichiamoci che Allegri fece entrare un next gen in coppa che segnò facendoci avanzare nel torneo. Non ricordo,
0: mamma mia, l'abbiamo evocato l'altra volta.
1: Sì, non ricordo.
0: Adesso vado a cercare, che ha fatto il gol contro, cos'era, il Siena, l'avversario, il 3-2.
1: Ah, in Coppa Italia allora.
0: In Coppa Italia,
1: scusami, pensavo.
0: In Coppa Italia, pensavo, adesso lo vado a ricercare. L'altra volta l'avevo anche evocato, peraltro confondendo con un altro, quindi comunque sì, adesso andiamo a cercarlo. Invece per la seconda ora, visto che l'altra volta è piaciuto il tema,
1: sì, è vero, bravo,
0: extra campo,
1: è vero.
0: L'altra volta andavamo sulle cose che andavano di moda, le bibite,
1: le bibite reduci degli anni 80.
0: Invece venendo qua in macchina, no, che con tutte queste cose automatiche eccetera, che adesso le macchine si guidano quasi da sole, mi è venuto in mente, ma qual è la prima macchina che avete guidato? Che caratteristiche aveva quella macchina lì? Manuel, che macchina è la prima che hai guidato? Tu, la prima macchina che hai guidato tu, qual è stata? Non te la ricordo.
1: La mia era la primissima serie della Punto, me l'aveva regalata mia nonna per i 18 anni, la primissima Punto.
6: Una Panda, se non sbaglio.
0: Ma quella sì, tipo ma... Italia 90, quella con i cerchioni, col pallone, quella lì.
6: Sì, ma tanto
0: tempo. La Panda 30 o la Panda 45.
6: La patente.
0: Non si dice, non si dice.
6: Era di mia sorella.
0: Ah, bello.
1: Io gli rubavo la patente, era di sorella.
6: Io gli rubavo le chiavi.
0: E invece la 127 di mia nonna. Vedi che macchina, ragazzi. Quelle lì andavano avanti anche se toglievi i piezi dal motore, andavano avanti lo stesso. Loro erano tarate così. Bene, detto ciò, poi vi chiediamo anche invece, visto che siamo senza centrocampisti, quale centrocampista del passato ci mettereste in questa Juve?
6: Quindi
0: qua
6: dobbiamo ufficialmente dichiarare il momento a Marcord.
0: Il momento a Marcord, sì, esatto, due, esatto. A Marcord, uno sulle automobili e l'altro sui centrocampisti.
1: Adesso pensa a una sigla, perché lo faremo spesso in questo momento.
0: A Marcord.
6: A Marcord.
0: A fra poco.
7: Colpo Gobbo.
8: Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
8: Sono le 16 e un minuto.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle. Uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono.
10: Sei missili hanno colpito il porto di Moka, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Moka sul Mar Rosso, ma Trump ha rifiutato.
11: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e quattro volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo ai funerali di Stato.
12: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina.
10: Se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart il cuore artificiale extracorporeo, Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine. Per questo chiedo che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo dichiara l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025.
11: Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestarle soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.
10: Formula 1. Russell su Mercedes chiude al comando in 1.34.077 la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Poi il compagno compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto. Quinto Verstappen, alle 17 scatteranno le seconde.
11: Ed è tutto, a più tardi.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 34

0: Penso che aveva detto che Rafià, in effetti, contro il Genoa, vedi, sì, che era un 3-2 supplementari, sì, che aveva segnato Melegoni nel Genoa, che fece una gran partita, ed ora è in next del 99, non potrebbe essere promosso lui in prima squadra, può darsi, ma non è quel tipo, cioè è una mezza punta Rafià, se non mi ricordo male.
1: No, però del 99 non può essere next gen, no.
0: Da adesso vado a cercare dove gioca Rafià.
1: 99 c'ha 27 anni, non
0: è vero,
1: credo,
0: che non tutti devono essere under
1: 23. Sì, ci sono i famosi over, come si chiamava, Pecorino, no? Mi sembra anche fosse
0: Guerra.
1: Guerra, certo. Guarda, Pierluigi, intanto mentre tu cerchi, A112 Elite Colombo.
0: Bella la 112.
1: Pierluigi, terribile, dice. La 112 cos'era? Una Innocenti? Era
0: Innocenti. La 112 non ho... L'Innocenti era Innocenti, che poi l'hanno venduta dopo, come tante cose in Italia hanno cambiato poi le cose. Mi dice che qua è dell'Esperance in Francia, forse, non so.
1: Rafià, sì, ma a me sembrava che fosse...
0: Dice, a meno squadra che non, Esperance.
1: A meno che non sia Melegoni.
0: No, l'anno scorso è stato a Lecce, okay, che ha fatto anche un gol.
1: È vero, me lo ricordo anche.
0: Prima al Pescara, alla Juventus Next Gen nel 22-23, adesso non più, adesso gioca nell'Esperance... Non dico di cosa, che c'era una canzone carina, ma non si può fare.
1: Massi da Imola ci dice la sua seconda macchina, non so perché, il Bix bianco, fantastico, che si alzava e si abbassava. La prima una R4, beh, la Renault 4.
0: La Renault 4, ragazzi, storica, è un pezzo di storia. Chissà, Attila Malfatti. Ciao Attila.
2: Ciao Luigi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ci stiamo divertendo, prima di parlare di cose serie di calcio, si stanno divertendo a ricordare qual è la prima macchina che abbiamo guidato. Ne stanno venendo fuori dei bei ricordi, dalla A112, la 124, la 127.
2: Io la Bianchina.
0: La Bianchina, di Fantozzi. La Bianchina di Fantozzi. Grandissimo. Ma secondo te c'è questa nuvola di Fantozzi su Spalletti in questo momento, con tutti questi infortuni, o c'è una ragione? Perché la gran parte sono traumatici, però questo va detto, ecco.
2: Quindi traumatici purtroppo capitano, anche perché il calcio oggi e le partite, come si vede anche in Champions, sono basate molto sul ritmo e sull'intensità, quindi tanti scontri fisici, tanti duelli, e quindi gli infortuni traumatici secondo me dipendono da quello. Poi nel caso degli infortuni muscolari invece poi bisognerebbe andare a valutare ogni singolo caso a livello fisico. A volte ci sta anche che magari i giocatori che vengono anche da altri campionati non sono abituati a determinati ritmi di allenamento, ma nel caso della Juve, come tu hai detto, mi sembra che più che altro gli infortuni siano traumatici e non muscolari.
0: Sì, l'unico sì, è Boga, perché poi è Catorva, beh, si è infortunato già durante la preparazione, e invece Sarri è arrivato già così dall'Inghilterra, quindi vuol dire l'unico muscolare è Boga in pratica, tutti gli altri sono...
2: Diciamo che ci può stare, certo. Insomma, un infortunio muscolare insomma può capitare, dai.
1: Senti, Attila, c'è una Anna Bianconera, scusami, ci chiede su Twitch: ma Spalletti valorizza i giovani?
2: Spalletti valorizza i giovani. Spalletti secondo me è un allenatore che, e questo è un aspetto sul quale sono molto d'accordo, che fa giocare quelli che lui reputa più bravi. Quindi secondo me lui non interessa molto se uno ha 30 anni o uno ha 18, e come giusto che sia fa giocare quello che secondo lui è più utile o può dare un rendimento, un alto rendimento alla squadra. Da quello che percepisco leggendo, diciamo, o seguendo conferenze e interviste, mi sembra che sia attento comunque anche alle sorti dell'Under 23 e della Primavera Bianconera. Già dall'anno scorso mi sembra che sia stato visto in alcune occasioni a vedere i giovani giocatori della Juventus. Poi è chiaro che per inserire un giocatore in un contesto come quello della Juventus bisogna dimostrare qualità importanti. Non penso che al momento la Juventus nel suo settore giovanile o nell'Under 23 abbia dei giocatori che siano immediatamente pronti per giocare in prima squadra. Questo è quello che penso io al momento. Poi in prospettiva sicuramente ci saranno, ma al momento, se dovessi dire un giocatore del settore giovanile pronto, come magari quelli del Barcellona, per essere messo in campo da titolare nella Juventus, al momento ti dico di no.
0: Sì, diciamo che giovani la Juve ce li ha, sono Yildiz, sono Laibegovic, ma non vengono dal settore giovani. Yildiz,
2: no,
0: cioè, c'è passato,
2: Yildiz ha fatto un percorso
0: primavera.
2: lì si parla, Luigi, di giocatori che comunque, Yildiz per esempio ha fatto un percorso, era al Bayern di Monaco, è stata acquistata, ha iniziato a giocare.

0: per le primavera, però si parla di un fenomeno.
1: Eh certo.
0: Alija Begovic è giovane, ma è stato comprato dopo che ha eliminato l'Italia dalle qualificazioni al mondiale. Sì. Quindi sono giovani d'età, ma non giovani calciatori.
1: Non di esperienza, diciamo così.
0: Sono giocatori pronti, come ti dicevo prima, per giocare a grandi livelli.
1: E secondo te Licina può diventare uno di questi, visto che la Cremonese è partito col botto, insomma, in Serie B, che è diversa dalla C, diversa anche dalla A, per carità. Lo mettiamo su quale piano, secondo te?
0: Ma ha iniziato un percorso, ecco, diciamo, ha iniziato un percorso. Chiaramente la Cremonese è un'ottima società, una società che è diversa come contesto rispetto alla Juventus, però è una società dove tra l'altro è cresciuto anche Fagioli, che ha sempre lavorato con giocatori giovani, ma sai, sono contesti diversi. Luigi, la Cremonese
1: certo.
0: È quasi obbligata, no, a fare questo tipo di diciamo di strategia, perché comunque anche le squadre di Serie B, in Serie B e in Serie A degli ultimi anni, dove comunque la Cremonese ha primeggiato, ha vinto campionati e comunque ha fatto sempre delle figure più che degne in Serie A, è una squadra come c'è il Lecce, come c'è il Sassuolo, dove sull'impianto della rosa della prima squadra ci sono i 7, 8, 10, 11 giocatori esperti, e poi gioco forza devi mettere dei giocatori giovani e metterli in grado di dimostrare le proprie qualità per poi fare il salto eventualmente e andare in club più importanti. Invece Juventus, Milan, Inter, se un giovane per far giocare i giovani, questi giovani devono essere pronti. Cioè, devono essere pronti a fare quello che fa, non dico Yamil Amal nel Barcellona, però i vari Rodri, Pedri, Kubacic, insomma, giocatori che attraverso il percorso al settore giovanile vengono resi pronti per giocare in prima squadra.
2: Ecco, Attila, parlavi giustamente di un'ossatura di un certo tipo, no? Per poter inserire i giovani. E il problema forse della Juve di questi ultimi anni è proprio che i giocatori con più anzianità hanno al massimo 6 anni di Juve sulle spalle, e mi riferisco in questo caso a McKennie, che spesso è stato più mandato via che tenuto. Poi c'è Locatelli, che mi sembra sia arrivato nel 2021. Manca forse un po' di storia nello spogliatoio in questa Juve?
0: Secondo me sì, perché comunque sai, la storia i risultati e la storia delle grandi società lo determinano i fatti, no? I fatti come sono andati nel corso, diciamo, nei decenni, in passato e nel corso degli anni. Le Juventus che hanno vinto hanno sempre avuto al proprio interno giocatori che di lunga militanza, quindi sono pienamente d'accordo con quello che dici te, anche perché sai, giocare in un club così prestigioso e glorioso non c'è solamente l'aspetto del campo, della partita o dell'allenamento, ma c'è anche il fatto di conoscere l'ambiente e di essere una figura al centro, non solo in campo ma anche fuori dal campo.
1: Certo.
0: E sicuramente quello che tu hai detto è giusto. Gli anni di militanza contano tanto. Diciamo l'ultima grande Juventus, per farci intendere, quella di Chiellini, Barzagli, Buffon, no? È una Juve che è cresciuta col tempo, perché non ci dimentichiamo che anche Chiellini, quando è arrivato da ragazzo, ha giocato per tanti anni in una Juve e non ha mai vinto nulla. Poi dopo, quando è arrivato Antonio Conte, ha iniziato a vincere, ma lui è arrivato molto prima, quindi gli anni di militanza sono pesati dopo, no? Perché comunque anche lui stesso, che è stato capitano della Juve per tanti anni, non ha mai vinto niente.
1: Ecco, invece ti giro le considerazioni del nostro amico Vittorio, che si dice un po' preoccupato dal centrocampo Douglas Lewis, Cobb, Mainers, cioè che in pratica l'assenza di Locatelli tolga comunque equilibrio alla squadra. Secondo te può giocare lo stesso a due con questi due, perché questi sono rimasti in questo momento, oppure deve inventarsi qualcosa a livello tattico?
0: Secondo me no. Secondo me no, e ti spiego perché. Perché nel calcio ci vuole equilibrio, e l'equilibrio è dato dal gioco senza palla. Mi spiego meglio: un giocatore più tempo che passa in campo senza palla che con la palla, no? Basta guardare le statistiche, basta prendere un cronometro e prendere un giocatore e vedere, facendo start e stop, quanti minuti tiene il pallone tra i piedi nell'arco, mettiamo, di 95 minuti. Per cui con Mainers e Douglas Lewis, che sono due ottimi giocatori, comunque giocatori di grande qualità, però secondo me non sono, diciamo, il loro punto di forza non è tanto la fase di non possesso, anche se con Maines quando era all'Atalanta comunque era un giocatore che copriva campo e correva per tanti chilometri a partita, ma lì c'era un sistema di gioco completamente diverso da quello della Juventus. Per cui sì, ti dico, loro due insieme possono giocare, ma secondo me hanno bisogno di un giocatore, come ti ricordi, ne avevamo parlato, no, qualche tempo fa, diciamo un Deschamps davanti alla difesa, per farti un esempio, che comunque aiuta la fase difensiva e in fase di impostazione dà supporto a giocatori, diciamo, di corsa, di inserimento, come possono essere Douglas Luiz e Comagno.
1: E tu chi ci metteresti adesso, visto che mancano tutti praticamente? Lì bisogna inventarsi qualcuno dalla difesa a fare quel ruolo lì?
0: Lì in questo momento non è di semplice soluzione, essendo andato via anche Miretti. Miretti poteva essere un giocatore, è un giocatore un pochino più eclettico, un pochino che può ricoprire un pochino di più tutti i ruoli, secondo me. L'unico che in questo momento per caratteristiche potrebbe starci lì davanti è McKenny, perché comunque McKenny nei suoi anni alla Juve ha ricoperto più ruoli, mi sembra un giocatore che copre campo e che comunque anche in fase di interdizione è un giocatore sempre presente. Mi viene in mente lui in questo momento qui, altri non saprei dirtene.
2: Ecco, senti, però proprio a proposito sempre di questa diciamo anzianità e anche attaccamento alla Juve in qualche modo, no? Quest'estate il mercato della Juve è stato fatto anche in parte dagli ex giocatori, perché Alaibegovic arriva con la supervisione di Pjanic, Grabara arriva con la supervisione di Szczęsny, quindi c'è comunque anche ancora un legame, no, tra i vecchi giocatori. Penso soprattutto a Szczęsny, che non è che proprio sia stato salutato bene dalla Juve, è stato quasi mandato via, però evidentemente c'è qualcosa che tiene legati questi giocatori alla società.
0: No, assolutamente sì, ma ci sono tantissimi giocatori del passato che comunque hanno smesso di giocare, che sono rimasti a vivere a Torino. Sicuramente per tanti giocatori la Juventus è qualcosa che ti rimane dentro, no? Dipende sempre come le vivi le situazioni. Szczęsny comunque è vero che, diciamo, il suo addio non è stato limpidissimo, però è un giocatore che ha dato tanto, che ha vinto e che comunque è stato partecipe di un gruppo che ha ottenuto dei risultati. Stessa cosa dicasi per altri, per cui penso che quello che, di cui parlavamo prima, la forza della Juve è sempre stata avere al suo interno dei giocatori che avevano un grande senso d'appartenenza, e questo senso d'appartenenza se lo sono sempre portati dietro per tutta la vita. Ecco questo. Andiamo un pochino a quello che era il discorso di prima, secondo me.
1: Quindi, detto che a centrocampo non è che ci siano grandi soluzioni, se non magari che gli esterni diano una mano in più indietro, perché a questo punto per riequilibrare un po' forse serve quello. Ti chiedo l'attacco, no? Questo Voltemade con Colomouani, che Spalletti ha detto li vedremo assieme, possono giocare assieme. Nessuno dei due è un centravanti puro. Non è che bisogna pensare a un modulo che finisce per due invece che a uno che finisce per uno?
0: Secondo me sì, perché comunque Voltemade, levate la parentesi a Stoccarda dove ha fatto 18 gol in 36 partite, non mi sembra un stromboliere, perché anche nell'esperienza precedente al Werder Bremen aveva segnato 2 gol in 30 partite e al Newcastle ha fatto 11 gol in 53 partite. Quindi al di là di chi lavora con gli algoritmi, che lasciano secondo me il tempo che trovano, poi ci sono le statistiche, ci sono i numeri, e i numeri difficilmente, insomma, dicono bugie. Per cui se andiamo a vedere anche Colomouani, è un giocatore che nell'ultima esperienza al Tottenham ha fatto 5 gol in 41 partite e alla Juve aveva fatto 10 gol. Ecco, la Juve in 22 partite aveva fatto 10 gol, ma non è anche lui uno che ha 20-25 gol nelle gambe, cioè nelle sue caratteristiche al momento, fermo restando che poi ci sono dei giocatori che poi improvvisamente esplodono e ti possono segnare ogni partita. Per cui sono d'accordo con te che magari l'attacco con due centravanti potrebbe magari consentire alla Juve di essere un pochino più, diciamo, incisiva in fase offensiva. Sì, sono d'accordo su questo.
2: Come si affronta il Sassuolo, Attila? Perché comunque è una squadra sempre tignosa, che gioca bene, il campo è particolarmente ostico storicamente per la Juve, ci fu quella clamorosa sconfitta ancora della Juve di Allegri, da cui poi partì quella clamorosa rimonta che ci portò allo scudetto. È una squadra sempre difficile da affrontare, poi giocano bene.
0: Sì, il Sassuolo è una squadra complicata da affrontare, perché è una squadra che ha una sua precisa identità, una squadra che ha sempre giocato 4-3-3 o 4-2-3-1, è una squadra dove ci sono giocatori esperti, quello che dicevamo prima, giocatori esperti di supporto a giovani che comunque hanno delle qualità, hanno dei giocatori veramente importanti e forti come Matic davanti alla difesa, il ruolo di cui parlavamo prima, hanno Laurenté, hanno Berardi che comunque è sempre un campione, hanno Azic, Lipani, insomma. È detto bene, è una squadra che va affrontata con grande attenzione e grande aggressività, perché sono giocatori molto bravi nel palleggio, sono giocatori molto bravi a difendere, no? Anche in zona mediana, quindi questo 4-3-3 che diventa un 4-5-1 bello compatto e ripartono veloci in avanti, hanno giocatori che giocano insieme da tanto tempo, e poi soprattutto il vantaggio del Sassuolo è che è un ambiente molto tranquillo nel quale c'è la possibilità anche di sbagliare, di crescere con calma e di fare un percorso, diciamo, step by step senza avere grandissime pressioni. E penso che la forza di questo club sia proprio questa qui, per cui giocare senza tante pressioni ti permette comunque di poter esprimere un calcio, diciamo, brillante, un calcio senza assilli, no? dove ognuno può mettere in mostra le proprie qualità. Per cui penso che la cosa più importante sia quella di organizzare bene la fase di non possesso, e soprattutto penso che il Sassuolo possa soffrire una pressione, diciamo, parliamo una prima pressione, una pressione nella propria metà campo feroce. In quel caso potrebbe andare in difficoltà. È una squadra che non bisogna lasciar giocare, secondo me.
1: E sarà una partita speciale, naturalmente, per Carnevali, certo. È la sua partita questa, naturalmente. E ti chiedo proprio una valutazione, cioè io vedo il lavoro che ha fatto Carnevali con tutti gli altri, Massara, Ottolini, anche Chiellini ci avrà messo le sue. Lo interpreto così, cioè nei limiti dei paletti che sappiamo essere stati particolarmente vincolanti quest'anno, hanno voluto, secondo me, creare un organico con un po' più di ricambi rispetto all'anno scorso, in modo che la squadra possa ogni tre giorni mettere in campo più o meno lo stesso livello, che è quello che è mancato fondamentalmente nella scorsa stagione, secondo me, al di là del suicidio finale, di certe questioni arbitrali, calendario, eccetera. Però si vedeva proprio quello, cioè quando toglievi quei 12-13 la squadra iniziava a risentirne. Mi pare che quest'anno, adesso al di là di tutti gli infortuni incredibili che sono successi nell'ultimo periodo, però che il lavoro sia stato fatto in quella direzione lì, cioè io ho Lucumi che posso alternare con Kelly, no? Ho Douglas Lewis in più a centrocampo, ho Nico Gonzalez in più lì, ho un centravanti in più rispetto all'anno scorso, eccetera.
0: Sì, sicuramente a livello numerico e anche come intercambiabilità dei ruoli sono d'accordo con quello che hai detto te. Questo in difesa e davanti, e soprattutto sugli esterni, ci sono tante soluzioni. Nel mezzo al campo, secondo me, tanto dipenderà da come da Thuram, perché secondo me lui è un giocatore che all'inizio della sua esperienza, quando è arrivato, ha fatto intravedere delle qualità veramente importanti. Vero. Adesso un pochino in calo, ha avuto qualche infortunio, non è riuscito più a stare al 100% fisicamente. Sì, direi che l'indirizzo della società è stato quello. È chiaro che poi ci sono anche un po' di punti, non dico di punti interrogativi, perché i giocatori sono tutti di qualità, però bisogna vedere anche Ekator come si inserirà, Voltemade come si inserirà, Bogan giocatore forte, peccato che ora si è fatto male, Nico Gonzalez a me piace molto, però poi gli altri, secondo me, bisogna che trovino il ritmo, no? per avere questa intercambiabilità, perché chiaramente poi c'è Yıldız che fuori, quando rientrerà sicuramente sarà fondamentale per la Juve, però al momento è vero che c'è un buon numero di giocatori, un buon numero di ricambi, ma poi dopo questi giocatori devono dimostrare di poter giocare alla Juve e di poter affrontare una partita ogni tre giorni.
2: Mi dai un parere in chiusura tela su Aquilani? Ti piace come allenatore il percorso che sta facendo?
0: Aquilani mi piace moltissimo. Mm. L'ho seguito a Pisa, aveva fatto molto bene, l'avevano un po' contestato, ma aveva già fatto intravedere delle ottime cose. E c'è da considerare che aveva fatto tutto un percorso di settore giovanile importante alla Fiorentina, sì, dove oltre a far crescere i giovani ha ottenuto anche degli ottimi risultati. L'anno scorso a Catanzaro secondo me ha fatto un capolavoro, non tanto perché è arrivato a un gol dalla Serie A, che quella è stata anche un po' di sfortuna, perché comunque 2-0 ha perso in casa col Monza, ha vinto 2-0 a Monza e poteva fare anche segnare anche il terzo gol, quindi se l'è andata a giocare nonostante avesse perso la prima finale in casa. Ma la cosa che mi ha favorevolmente impressionato di Alberto Aquilani è che è stato molto coerente, che ha proseguito su quelli che sono le sue idee, sui principi da trasmettere alla sua squadra, è andato avanti. E il Catanzaro l'anno scorso ha fatto un percorso eccezionale, perché comunque all'inizio ha avuto anche qualche difficoltà, ma lui ha continuato a lavorare, mettere in campo nella testa dei giocatori i propri principi di gioco e ha ottenuto dei risultati eccezionali, non solo a livello numerico ma anche a livello di crescita dei giocatori, perché se guardi Favasulli era con lui in Champions League, Liberali è andato al Como e lo voleva tutta Italia e non solo, anche mezza Europa, e aveva creato a Catanzaro veramente una squadra che giocava molto bene, brillante, cattiva, aggressiva, determinata. E quest'anno bisogna dire che col Sassuolo è partito bene, perché comunque Sassuolo, una squadra che ha cambiato parecchio, è partita il ritiro che ancora non era completa, però tutte le partite che ha disputato, cioè a Bergamo con l'Atalanta ha perso 2-1, ma se l'è giocata fino in fondo, giocando anche molto bene. Poi è andata a giocare la seconda giornata, ha fatto un'ottima partita col Torino in casa ed ha vinto. Comunque il Torino ha vinto anche a Firenze, e l'ultima partita ha fatto 2-2 col Bologna. Quindi è una squadra, a Filani, che un allenatore piace molto. Mi piace molto sia lui, e mi piace molto anche Abate del Torino, che ho seguito nel suo percorso, prima di settore giovanile al Milan, poi alla Ternana, alla Juve Stabia. Sono due allenatori che secondo me faranno una grande strada. E glielo auguro, perché sono anche ragazzi in gamba e molto coerenti.
1: Grazie, Angela.
2: Grazie mille.
1: Alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Ciao,
0: buon pomeriggio.
1: A presto, in bocca
2: Ciao,
1: al lupo.
2: Grazie ancora.
1: Tra l'altro, Aquilani è stato anche un breve ex della Juve. Si è fatto 2010-2011. La Juve dai settimi posti.
2: È vero.
1: Ha mancato lo stadio. Quell'anno lì poi fa il passaggio al Milan. Dice adesso vado a vincere lo scudetto. E invece è arrivato Conte. Ciao, Palina. Dai, abbiamo un sacco di messaggi.
2: Sì, sì, tantissimi.
1: Tra poco.
3: Colpo Gobbo. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Ad inaugurare il Mad Ring realizzato nel quartiere fieristico IFEMA di Madrid è George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 77 millesimi, per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra e recente trionfatore a Monza Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari, terzo tempo strappato nel finale al compagno di squadra da Charles Leclerc con un ritardo di 459 millesimi da Russell, quarto per Lewis Hamilton a 543 millesimi. Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. C'è chi dice sì e c'è chi dice no. Dopo aver incassato una risposta positiva da Alessandro Romano, Roberto Mancini probabilmente dovrà gettare la spugna per Nicolò Tresoldi. Il CT ha provato a convincere l'attaccante 2004 del Bruges a sposare il nuovo corso azzurro, ma da quanto filtra con scarsi risultati. Tresoldi vorrebbe far parte della nazionale tedesca. A proposito di azzurri, uno spareggio per ottenere il primo posto nel girone. Domani alle ore 15 la nazionale femminile Under 20 scenderà in campo a Lodz per sfidare le parietà giapponesi in una gara che varrà il primato nel gruppo D. Uniti. Dopo i due successi nelle prime due partite disputate contro Stati Uniti e Nuova Zelanda, le azzurrine arrivano a questo appuntamento forti di avere due risultati su tre a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti a tutti. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e Adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo.

0: bello, bello qua. Questo stacchetto mi piace sempre tanto.
1: Sempre molto bello, un po' ma preoccupato quello che ha detto Attila, cioè non c'è speranza per il centrocampo. Dice quelli sono
2: finché
1: quelli,
2: non, esatto, finché non tornano, finché non torna quelli buoni, tra virgolette.
1: Vediamo Sar se può dare una mano, magari, dai. Però mi sembra anche lui non proprio uno alla Locatelli, uno più da box to box, come
0: ieri
1: si dice.
0: C'era il titolo. Cioè il titolo di tutto sport che era Sarà quel che sarà. Ogni tanto sti titoli mi fanno sorridere.
1: Sì, anche la nuvoletta di Spalletti era bella l'altro giorno. Sì, diciamo che tutto sport si è scatenato in questi giorni. Oh, la carrellata delle prime automobili guidate. Vai. Allora, Pierluigi A112 Elite color beige, terribile, ci dice lui. Sì, però l'altro la A112 filava, se non mi ricordo. C'aveva un mio amico, quando andavamo con la sua ci divertivamo. Poi una Citroen 2 cavalli 600 con bandiera di Jim Morrison attaccata sotto la cappotta. Stefano, qua siamo
0: ai dettagli, ai
1: altra
0: dettagli.
1: Categoria qui. Poi c'è un lungo messaggio di Max.
0: Sì, ah, sì, l'avevamo letto prima, che ci dava la
1: Imola,
0: che è la prima macchina.
1: E poi il Porsche, però, grazie.
0: Ammazza, prima alla macchina fine, Porsche, niente male.
1: Il primo Porsche, dopo che hai guidato qualunque cosa, puoi guidare la Porsche. Secondo me questi passaggi intermedi andavano fatti. Vuoi leggere qualcuno te che ce n'è ancora?
0: Sì, allora, Santo da Mascalucia, in provincia di Catania, Mangiolino, non, forse l'avevi già letto questo, non cabriolet del 1977, Ross dalla Sardegna, io e la Fiat 126 color giallo limone, un vero pugno nell'occhio, ci dice, e poi ci dice siete mitici, grazie Ross, fa piacere.
1: Poi abbiamo Fabio da Roma, sì. 60 anni, all'epoca una 500 blu sgarrupata targata Roma B, quella la dovevi tenere per i musei, Roma
0: attenzione,
1: B.
0: Attenzione, questo di Vittorio l'abbiamo già letto.
1: Poi allora, abbiamo
0: Enrico da Modica, io sono del 97, beato te, ma la macchina con cui ho imparato a guidare era una mitica Renault 5.
1: È bella la Renault 5, attenzione. Adesso l'ha rifatta, ho visto.
0: Per quanto riguarda il centrocampista, che mi manca per me un Marchisio in questa squadra, ci vorrebbe come il pane, così insomma facciamo sacro, sacro profano.
1: La Renault 5 no, non era lo squalo era un'altra,
0: non mi ricordo,
1: vabbè non importa. Poi Lance sì, lo squalo era quella lì, forse quella che ci diceva prima il nostro amico. Poi Lancia Prisma, l'abbiamo detto, ce l'aveva detto. Ah no, forse non l'abbiamo detto.
0: No,
1: Lancia Prisma, bianco latte di mio padre. 3 ore per parcheggiare, ma molto utile a caricare amici il sabato sera.
0: La Prisma ce l'aveva anche mio papà.
1: Ma io ricordo le parcheggi con la 127, ragazzi, con quel il cambio da camion, quello lungo, no? Così, che dovevi cristonare non poco per azzeccare la retromarcia e poi fare la manovra, diciamo. Poi vabbè, questa è il 500 blu, penso che sia lo stesso di prima.
0: Sì, direi
1: Roma
0: di sì,
1: B,
0: perché è la stessa targa. Gildo d'Ancona, stupendo. Questo anche per capire il gusto dell'epoca. Sì. Ritmo blu, 3 porte con interni marroni, orrenda. Scritto da lui, scritto da
1: La Ritmo era veramente una macchina a tratti inquietante,
0: sì,
1: direi.
0: Sì, sì. Però era un'altra di quelle che viaggiava, cioè non si fermava veramente, veramente mai.
1: C'era anche la famosa barzelletta dei carabinieri, no? Ha puntato, sì. Che macchina hai comprato? Ritmo. Appuntato, che macchina hai comprato? Quella lì.
0: Poi l'auto bianchi, la 112 era dell'auto bianchi, vedi, bravo Cristian, hai ragione.
1: E però dice, io avevo la 126 rigorosamente raffreddata d'aria, poi fece la 126 bis con radiatore a liquido che fu un disastro, si rompeva ogni 3x2, mitica la doppietta, aria d'accensione ed accensione vicini, mitica Cristian da Campobasso, era questo. Poi la 850, la 850 c'era la mia nonna prima della 127,
0: grande Gianni,
1: quello con i fari rotondi dietro.
0: E Severino dalla Val Camonica, io ho imparato a guidare con la Fiat 131 Super Mirafiori di mio padre, ragazzi. Che macchine,
1: che macchine. Lancia Beta Coupé con sciarpa Juventus 1982, giusto. Beh, l'anno giusto, era anche campione del mondo quella Juve lì, insomma.
0: Giusto.
1: Bene, e vabbè, abbiamo fatto una bella carrellata, quante macchine. Molte di queste non ci sono neanche
0: no,
1: più, tra l'altro.
0: Figurati,
3: prima si parlava della Innocenti,
1: sì.
3: Ma la Innocenti infatti non era la 112, era la Mini Innocenti.
1: La Mini, bravo, che poi hanno venduto la Cooper lì, hanno venduta di là. Dunque, abbiamo dei vocali per caso ancora da sentire, caro Manuel, guarda un po', se no
0: andiamoci anche su Twitch che ci scrivono. Vai.
4: Io metterei a centrocampo del passato Beppe Furino.
1: Ah, sì.
4: Certamente un giocatore simbolo della Juve, ma soprattutto che gettava in campo tutto se stesso, Beppe Furino. Grande capitano della Juve degli anni 70-80, forza Beppe Furino, speriamo in una buona sorte pure per lui, forza Juve sempre.
1: Furino, sì, poi subentrato a lui Bonini dopo, con Platini, che erano i polmoni di Platini, insomma. È quel tipo di giocatore lì che manca alla Juve. Vogliamo metterci Edgar Davids per arrivare più vicino a noi, insomma, quel tipo lì che,
0: un Deschamps,
1: uno che arriva lì, roncola al giusto, tiene la posizione, eccetera eccetera. Purtroppo in questo organico già, beh, Locatelli metterlo su questo livello, non me ne voglio Locatelli, non me la sento di metterlo su quel livello di questi qua, però insomma come tipo di giocatore è quello. Continuano ad arrivare macchine su macchine su macchine.
0: Partiamo dallo slogan, Renault 4 all'avventura, una macchina super sicura. Michele da Gorizia, grazie Michele per questa memoria storica.
3: Io ricordo la prima volta che l'ho guidata, col cambio quello centrale.
1: Sì, sì, quello davanti.
3: All'altezza Cruscò. Sì. Come non vai, perché sembrava facile, ma non era facile.
1: Oh, lo squalo era la Citroën DS Pallas, guarda Severino, bravo, ecco, vedi che c'era uno squalo da qualche parte, 128 coupé, ce lo dice sia qui che lì, credo, sì, il nostro big.
0: Direi che lui, il nick è lo stesso, e salutiamo Angelo ovviamente che ci saluta. Poi tornando invece alle cose di campo, così saltiamo un po' anche qua, Anna Bianconera ci dice su Twitch che effettivamente Kenny non recupera per questa settimana, ne avevamo parlato, però poi lei dice dovevamo essere furbi e prendere Nico Paz. Però Nico Paz, cioè, non è che lo potevi prendere quest'anno, cioè quest'anno l'unica squadra in cui si era parlato potesse andare Nico Paz che non fosse la conferma al Como era eventualmente l'Inter, no? Poi infatti insomma si è parlato anche del mercato dell'Inter un po' particolare, però Nico Paz quest'anno, ragazzi, il Sassuolo il Como ha pagato 60 milioni mi sembra, con la recompra 80,
1: quindi alla fine ci guadagnerà, che valorizza il giocatore.
0: Esatto.
1: In questo caso paga il Real,
0: non sarebbe stato facilissimo prenderlo.
1: Tra l'altro, ho visto che Huizen o chi per esso, insomma, come lo vogliamo pronunciare, ha fatto esplodere i tifosi della Juve con quello che ha detto a Barella e a Lautaro.
0: Quasi come se fosse ancora il giocatore della
1: Juve. Più, perché quando era la Juve non ha avuto...
3: In italiano,
1: sì, ma perché lui è stato...
0: Ah, lui parlava benissimo italiano.
1: Infatti, e quindi uno diceva, dei...
3: Stai zitto.
1: Sì, e ha aggiunto anche dell'altro, ma ecco anche quello che ha detto a Lautaro, insomma, rispetto per il Real, che non ha perso una finale 5-0. Anche quello,
0: esatto.
1: Cose così, a proposito di Real Madrid, no, la Juve non aveva la possibilità di prendere Nico Paz, forse l'anno prima, quando è andato subito al Como, allora, però, è un'operazione, sarebbe stata un'operazione alla Morata, in cui tu prendi un giocatore 2 anni... e poi loro se lo riprendono, glielo valorizzi, per carità.
0: Sì. Poi lo prendi, ti dicono ma noi non possiamo fare la squadra che valorizza i giocatori per gli altri, perché poi tanto questi discorsi li sentiamo.
1: È così. Però dà un po' anche la dimensione di quello che si può fare in Italia in questo momento, considerando che il Como, ragazzi, i soldi ce l'ha, e comunque non è che è una squadra che non ha soldi.
0: Certo,
1: li spende bene, questo gli va riconosciuto, perché è una squadra fatta, diciamo, su misura per il suo allenatore, con giocatori tutti intercambiabili. Credo che questo Como possa arrivare parecchio in alto. Ho visto che il Buon Butti gli ha preparato un bel menù. A un certo punto hanno di seguito, nella stessa settimana, Barcellona, Manchester City e Roma.
0: Giusto.
1: Una dopo ogni 3 giorni.
0: Beh, però diciamo che su Barcellona e Manchester City non c'entra Butti, dai. Mettiamo.
1: Però gli ha messo la Roma lì in mezzo, dice, nel dubbio. Però ha un bel calendarietto.
0: Sì, Roma che tra l'altro secondo me è fortissima quest'anno. Io continuo a ritenere che sia forse la vera anti-Inter, per me potrebbe essere veramente la Roma.
3: Tornando al Como, occhio al presidente che ha dichiarato che Salerno è una piazza interessante.
1: Quindi si compra pure la Salernitana.
3: Chissà.
0: Così la prende, non è di Lotito la Salernitana. Non è la seconda squadra di Lotito la Salernitana.
3: Non più, però era la squadra.
1: Però so che questo qui voleva prendere il Bari in origine.
3: Anche.
0: Ma sono sempre le stesse squadre, tra l'altro.
1: Il Bari è perché sono quelli che hanno gli stadi, ma non i proprietari, diciamo. Poi è arrivato De Laurentiis e hanno preferito darla a un imprenditore italiano, diciamo così. Ma questo chissà chi è, cosa fa, e si vede cosa fa. E tra l'altro un caso particolare, quello del Como, sicuramente, che va anche sottolineato e applaudito rispetto a chi spende soldi a volte un po' a vanvera, senza riferimento a nessuno. Il Como mi sembra che li spenda giusti, ecco.
0: Senti, giusto per tornare un po' sulle polemiche arbitrali, sempre Anna Bianconera ci dice vi piace Fabregas, vi piacerebbe la Juve, e poi dice butti 400 ore di riposo in più all'Inter. In realtà rispetto alla Juve sono 100 le ore di riposo.
1: Sì, 4 giorni.
0: Sì, sono 4 giorni abbondanti. Però sì, questa cosa sicuramente è una delle cose che ha fatto scalpore, no? Questa disparità di trattamento. Tra l'altro l'altro figlia già di, malpensamenti estivi, no? Sì. Sui calendari, il primo calendario che viene fuori, 100 ore di vantaggio dell'Inter.
1: Allora, questo è il rischio che si corre quando viene fuori una cosa come quella che è venuta quest'estate e si fa finta di niente.
0: Esatto.
1: Tu dovevi semplicemente prendere, butti, dici, senti, fai un'altra cosa, vai da un'altra parte, non è che ti lasci in mezzo a una strada, il calendario lo fa qualcun altro quest'anno. Oppure, ancora meglio, dici, senti un po', esplicita i criteri che metti nel calendario, così tutti sanno esattamente da dove si parte, perché qualche dubbio può venire, soprattutto, e questo un po', tra l'altro c'è uno youtuber o cose del genere, Xer, non so come si dica adesso, che ha fatto una statistica romagnolo che mi ha fatto morire da ridere su che squadre si incontrano quando ci sono le due partite decisive di Champions nella stessa settimana. Le ultime due del girone sono a distanza di una settimana. Sì. E l'Inter tre volte su tre, da quando c'è questo super classifica show di Champions, ha incontrato neopromosse.
0: È giusto.
1: Lecce, Pisa, e quest'anno tocca al Venezia. Vai a vedere le altre, a nessun altro. Quindi il criterio messo dentro l'algoritmo non è mettiamo una da medio-bassa classifica a chi è impegnato in Champions in quel momento, mettiamo una neopromossa all'Inter. È una cosa un po' diversa come criterio, sì, diciamo.
0: Decisamente, anche perché una volta capita due, la seconda tre. Passi, la terza comincia a venire vagamente il sospetto che, dice, che sia fatto apposta.
1: Oh, dunque, ho iniziato sull'alfetta quadrifoglio. Attenzione. Oro 2000 di mio padre, scuola guida sull'appunto, e poi vecchia 500 per 6 mesi, per poi comprare la mia prima macchina, la Fiesta del 90, la Fiesta fila, ragazzi. Sì. Nico da Cagliari, bravo Nico.
0: E invece Raffaele da Battipaglia, ci diceva già che la Renault 19 era lo squalo, sì. E invece Mirko da Sabaudia, io sono del 76, io sono un paio d'anni più di me Mirko, e ho imparato a guidare con la Renault 14 di mio padre, che all'epoca a me sembrava bellissima, ma in realtà era la versione francese della Ritmo. La mia prima macchina invece è stata l'auto bianca Y10, la grande
1: Y10. Grande, la tagliata dritta dietro.
0: Sì, esatto, sì. Col, che aveva il cofano,
1: il portellone. Ci stava la borsa da calcio, basta.
0: Quindi, ma che poi aveva il portellone di colore diverso, sì, rispetto alla carrozzeria, era color viola fiorentina, mi vergognavo come un ladro.
1: Mirko da Sabauda, va bene. Giovanni da Brasile torna sul campo, giustamente. Sì. Leggo che Spallettone chiamerà anche Konaté, tanta roba, che ne pensate? È un esterno però questo, sì, qui, non è un centrocampista, quindi può darsi. Vediamo,
0: sì, diciamo, insomma, che mancando Boga, mancando tanti esterni,
1: e Cator,
0: sì, ci sta. Diciamo che abbiamo capito che a Spalletti Zegrova proprio non è che faccia impazzire. Ecco.
1: Sì, ho visto che hanno postato in settimana un suo bel gol in allenamento, ma non so cosa voglia dire questo. A parte che credo che Konaté giochi a sinistra comunque, mentre Zegrova a destra, sì. Ecco, però... Di là hai comunque, diciamo che qua la coppia è a destra, se vogliamo dire, Nico Gonzalez con Seisao, sì. A sinistra l'hai Begovic, però ci puoi mettere anche Nico Gonzalez, e adesso c'è anche Konaté. Però ribadisco, mi preoccupa un po' quello che ha detto Attila, che secondo lui nell'organico della Juve non c'è un equilibratore come Locatelli, e quindi lì i casi sono due: o ne metti uno in più a centrocampo e togli un giocatore offensivo, però non lo so, perché così di colpo cambiare modulo ci devi lavorare un po', ecco. O se no i due esterni devono farsi un po' più il mazzo, ecco.
0: Prendo spunto dal slide, insomma, dalla sovraimpressione che vediamo di Bianconera News. Bremer capitano ad interim, sì, no? Nel senso che Locatelli non c'è, McKennie nemmeno, che in realtà è il più anziano, lo dicevamo prima del gruppo. Fascia sul braccio di Bremer, sei d'accordo Gigi con questa?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. In questo gruppo qui non vedo chi altro possa farlo. Penso anche per anzianità.
0: Comunque, sì, ormai.
1: Anche Kalulu, secondo me, è uno che il capitano lo può
0: assolutamente
1: fare. Però in anzianità ci sta Bremer, insomma, poi anche come valore.
0: Manca anche Illiz, tra l'altro, no? Che è un altro di quelli che ogni tanto l'anno scorso l'ha anche vestita la fascia.
1: Sicuramente è così, non so il vice chi possa farlo, vediamo. Questo potrebbe essere il dubbio, perché tutti gli altri più o meno sono pari come anzianità,
0: sì,
1: direi.
0: Sì.
1: Forse Kalulu stesso.
0: Direi che anche per tipologia di giocatore e anche di personalità, forse Kalulu ci potrebbe stare come vice capitano.
1: Come vice capitano, sì. Perché sennò non so chi altro lo possa fare, onestamente. Vedremo cosa sarà, perché... Oh, ancora questa. Ezio, sono del 61, imparato a guidare sui 500 giardinette, poi 600, la mia prima auto 500... per poi passare all'Alfa Sud, verde pisello di mio padre. Che colori,
0: che colori che c'erano, ragazzi. Sì, è vero, è vero. È vero, che esperienza.
1: È un'esperienza di vita. A lui, lei, è chi è che ce lo scrive? Angela, che darebbe la fascia di capitano a Super Conseil Sao.
0: Eh sì, Angela è una super fan di Conseil Sao.
1: Però lì come anzianità siamo ancora un po' freschi, diciamo, sì, se sì. Vale quel criterio lì.
0: Sì, e poi Carprex ci dice: Milik potrebbe prendere il posto di Locatelli nella lista Serie A, cosa ne sapete? Sapete poco. Ti dico la verità, Carprex, però diciamo che logicamente ci sta, nel senso che se Locatelli davvero rientra a gennaio come sembra e Milik non è stato inserito in rosa, il posto è libero e quindi a questo punto Milik diciamo che non porta via più il posto a nessuno e si potrebbe reintegrare, reinserire. Non so con che umore da parte di Arek, però insomma sì, potenzialmente ci sta.
1: Sì, vediamo, non so quale sia stata la gestione di Milik onestamente nel corso dell'estate, cioè se gli hanno chiesto in tutti i modi di andare via, di rescindere, secondo me non lo reintegrano perché l'obiettivo è che a gennaio...
0: Però potenzialmente può giocare la Coppa Italia, attenzione che la Coppa Italia sì.
1: La può giocare la Coppa Italia, ce l'hai di riserva. No, non lo so, ripeto, questa è una politica societaria che ignoro, cioè se l'obiettivo è liberarsi, tra virgolette, dell'ingaggio di Milik perché ormai si è deciso che non è sufficientemente affidabile, se lo reintegri l'obiettivo è fallito ovviamente.
0: No, certo.
1: Penso
0: certo.
1: Che se invece lo tieni fuori tu da tutto fino a gennaio, magari è la prima offerta che gli arriva, lo può prendere, ecco.
0: Allora, Fabio da Roma la pensa come me, guarda, dice: mi dispiace non aver chiesto Datile, ma lo chiedo a voi, perché Spalletti non gioca a tre a centrocampo? Per me Luis darebbe il meglio con due giocatori ai lati. Guarda,
1: detto
0: Fabio,
1: prima.
0: L'abbiamo detto più o meno un'ora fa, potrebbe essere veramente il nostro regista ottimale, come fece a suo tempo con Lobotka. Quello che dicevo io prima, con Douglas Luis in mezzo e poi gli metti Thuram e Locatelli di fianco, o McKennie e Cope Mendes di fianco, quelli che hai a disposizione.
1: Adesso ci metti Cope Mendes e uno.
0: E un altro, che, però sì, gusto, anch'io sono d'accordo sull'idea che Douglas Luis sia meglio in un centrocampo tre che a due.
1: Non solo, ma secondo me anche davanti, ripeto, col fatto che la Juve il centravanti non ce l'ha, se giochi con i tre di centrocampo per forza o fai il tridente e non più il 2-3-1, quindi un attaccante in meno, o fai il rifinitore dietro due punte, che secondo me può anche essere che lo faccia, perché tipo Nico Gonzalez con Columani e Voltemade è una cosa che si può fare anche adesso,
0: certo.
1: Però tieni fuori con Conseil Sao e in questo momento non so se è una cosa fattibile.
0: Non è fattibile, perché in certi momenti della partita siamo tornati al vecchio schema palla con Conseil Sao speriamo che si inventi qualcosa,
1: che non va bene, insomma. Poi che abbiamo ancora?
0: No, ci sono sempre dei colori curiosi. Sì, Pierluigi da Gelsenkirchen che dice: nato nel 70, io ho avuto una Fiat 128 azzurrina, già ai tempi fuori produzione, andava come una tartaruga ma beveva come un Ferrari. Meraviglioso.
1: Che macchine, anche la 132 Aragosta.
0: Aragosta, vedi che colori sono quelli.
1: Anna, che, sì, sono colori che per fortuna sono andati a estinguersi, diciamo, nel corso del tempo. Andrea da Roma dice: allora possiamo fare capitano Arek, adesso non esageriamo, come anzianità sì, nel senso
0: sì,
1: che ormai
0: sì,
1: credo
0: vero, che
1: insieme a chi? A Locatelli forse è quello più...
0: Sì che... non lo so, in teoria in questo momento quello più vecchio e più anziano è... vabbè, a parte Rugani che quest'anno
1: sì.
0: È in rosa,
1: è vero, Rugani,
0: c'è Rugani,
1: ragazzi,
0: che però non gioca mai, credo che sia McKennie comunque, perché è arrivato l'anno prima rispetto a Locatelli.
1: Sì, secondo Anna, ecco, l'evoluzione del gioco della Juve è stata da palla a quadrato a palla con Sessano, ecco, più o meno,
0: diciamo
1: in alcuni momenti. Perché secondo me, ripeto, puntare tanto su Conseil Sao perché specie inizio stagione anche entra in forma subito, eccetera,
0: sì,
1: e poi ha certe caratteristiche, va bene, però se il prodotto è un gol degli attaccanti ogni non so quante partite non va più bene, bisogna trovare delle strade alternative senza voler mettere la croce su Conseil Sao, perché è sicuramente una risorsa importante della squadra, però... Un conto è se tu, Juventus, ti affidi a Zidane, a Roberto Baggio, cioè a dei giocatori che poi in effetti sono quelli che ti vincono le partite. Conseil Sao non è quello che ti vince le partite, ti fa fare tante cose, ma non ti fa vincere le partite.
0: Allora, guarda, pensavo da più tempo, ma in realtà Milik è in rosa dal 1 luglio 2023.
1: Quindi sembra tanti anni, perché ne parliamo sempre per...
0: Però effettivamente io anche pensavo fosse di più. Scadenza contratto 30 giugno 2027, quindi giugno dell'anno prossimo.
1: Esatto,
0: quindi probabilmente
1: magari...
0: lo staranno cercando di accompagnare pensare all'uscita, credo. Valore attuale, secondo Transfer Market, 1,5 milioni.
1: Mamma mia, ci ha mandato una Simca, una foto di una Simca.
0: Che cos'è
1: la Simca? Reggio Calabria.
0: Non so neanche che cosa sia la Simca.
1: Ma io mi ricordo che c'era recentemente una Matra Simca, che era una macchina che ancora circolava qualche decennio fa. Questa qui però che ci ha mandato la foto Mimmo,
3: Simca famosissima,
1: la Matra Simca.
0: Ma eccola qua, adesso è arrivata anche quella, perché mi è arrivata qualche secondo
1: quella, onestamente non l'ho mai vista, ma targata Reggio di Calabria, tra l'altro.
3: Un'altra che mi ricordo perché ce l'aveva mio zio, non so se te la ricordi, Gigi forse se la ricorda, la Horizontal Bob.
1: Come no? Che era la versione identica alla Matra Simca, guarda qualche cultura di automobili antiche, quelle lì, è quella che aveva quella parte davanti lunghissima, che non finiva mai, quei motori lunghi. Poi, dai che Carnevali terrà in caldo grosso con il suo 4-3-3 dopo la sosta, dai, non esageriamo.
0: Tra l'altro l'hai sentita le potenziali parole che sembra che Grosso abbia detto a Paratici?
1: Ho visto che ha litigato, ma non so cosa gli ha detto.
0: Allora, sta uscendo questo gran polverone perché pare che lui si sia lamentato del mercato poi che ha fatto Paratici, che secondo me tra l'altro invece ha fatto un mercato clamoroso, dicendo una frase del tipo io questi non li alleno. Cioè,
1: come disse Sarri.
0: Tipo Sarri, esatto. Sì, ecco, qualcuno infatti parla anche di una frase tipo quella, cioè io questi non li alleno, nel senso che non ho capito se o non erano i giocatori che voleva lui o li ha trovati particolarmente svogliati, quello
1: o
0: che
1: ce li aveva contro,
0: o ce li aveva contro, cosa che può anche essere, anche perché ne ha perse 3 su 3 prendendo una carrettata di gol da chiunque e insomma esonerato dopo 3 giornate.
3: Poi ha venduto comunque sia Gudmundsson che Ken.
0: Tra le altre cose. Sì, hanno comprato, ma gli hanno anche venduto forse i due giocatori più rappresentativi.
1: Sì, poi Ken proprio fine mercato, così che non l'hanno potuto.
0: Beh, lì si è un po' messo di traverso lui, da quel che so era lui che voleva andare.
1: Sì, che si capiva che Ken voleva andare al Como, ma probabilmente dall'altra parte Grosso dice vabbè, ma io...
3: Tra l'altro Gudmundsson l'ho scoperto guardando... Per caso
0: la partita che è entrato e ha segnato.
3: Ha segnato. Giocare nella Lazio, ho detto, ma
1: con la
3: Lazio.
1: Ma hai visto la Lazio? Fatto due colpetti, mica da ridere.
0: Sì, sul finale sembrava una squadraccia, invece si era drizzata.
1: Ma sono contento per Gattuso perché è una persona vera. Insomma, quindi.
0: Sì, chissà se riuscirà a riportare qualcuno. Lo sa. Le dichiarazioni di Gattuso sono state anche abbastanza forti. Dice sembra di giocare col Covid. C'ha ragione, anche perché l'Olimpico è gigantesco.
1: Loro hanno 4.000 abbonati. Mi sembra una cosa.
0: Sì, su 80.000 posti che ha lo stadio. Cioè, credo
3: adesso
0: che sia.
3: Arriva il Milan.
0: Però sarà tutto rossonero.
1: Quando arrivano quelle squadre lì, sì, che riempiono loro, dici tu. Dunque, abbiamo dei vocali, credo, in chiusura, forse uno riusciamo a mandarlo, ma sì, vai, così, chiudiamola.
5: Che era la versione... Ragazzi, Vincenzo da Latina.
0: Ciao Vincenzo.
5: Ma la Prince, che poi tutti quelli che avevano la Prince erano del Milan. Anni 70.
0: Questa associazione macchina tifo mi piace.
1: Questa mi mancava che fossero tutti del Milan.
0: Gianlu Big su Twitch ci dice la Simca, non sapevi qual era la parte davanti e quella dietro. E Carperes ci aggiunge che Ken guadagna 6 milioni e mezzo al Como. Questo passaggio mi mancava.
1: Guadagnano bene al Como,
3: ha avuto qualche motivo
1: è stato fortemente motivato, diciamo, ad andare bene. Credo che sia andato in chiusura, caro il mio Dario.
0: Le leggo ancora di colori. Manna bianconera che dice che aveva anche una Simca verdina suo padre, qualcosa del genere, quindi insomma siamo ancora la Niva della Lada, il SUV che aveva stessa strumentazione della Fiat 131. Ragazzi, stiamo riscoprendo macchine.
1: Quella lì era una Jeep, ce l'aveva uno che aveva cooperativa di formaggi dove ho fatto io il servizio civile.
0: Chiudiamo con questo. Paratici ha preso di tutto tranne per fare il modulo di Grosso, non aveva gli esterni, cosa che abbiamo noi, quindi
1: tu dici quindi adesso Grosso viene Grosso qua e Spalletti là. No, direi
0: non so se è lo stesso che diceva prima che Grosso arriverà alla Juve, vediamo se era lo stesso. Dunque è lo stesso,
1: c'è della pervicacia adesso. Speriamo che per il Sassuolo bastino due centrocampisti, esatto. O se no che Spalletti si inventa qualcosa
0: e va a giocare lui
1: e si mette dentro lui. Grazie a tutti,
0: ciao, ci
1: vediamo
0: alla
1: prossima, noi ci sentiamo lunedì, ciao Manuel.
6: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi ricordiamo le tante vite perse e ringraziamo anche per le tante vite salvate dai nostri soccorritori. Quel giorno eravamo tutti quanti newyorkesi, americani, eravamo famiglia, patrioti. Oggi l'America è più sicura. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump.
0: Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
1: Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare Cuba oggi per fare il rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota.
0: La Procura di Roma si prepara a sollevare formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazioni fittizie di beni e in passato condannato in primo grado nell'ambito dell'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. Le chat in questione, secondo la Procura di Roma, fornirebbero alcuni elementi nell'ambito di un'indagine sul ristorante La Bisteccheria d'Italia, di cui il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia ha detenuto quote azionarie.
1: Sulle accise abbiamo prorogato per qualche giorno il taglio, ma stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno. Così la Premier Meloni in merito al caro carburante. Però vorremmo anche un provvedimento facile e immediato per i cittadini che non crei confusione. Questa è la parte più difficile, ma sono ottimista che durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
0: MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez, quarto di Gianantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia, per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: Allora, non so oggi pomeriggio se prendermela con Alessandro Santarelli.
5: Ma cosa vuoi da me?
4: Quintiliano Giampietro o con la donna, le donne delle pulizie, che sono venute a fare le pulizie oggi.
5: Perché?
4: Non vedo il foglio con il disegno di Walter Mader.
5: Te l'hanno buttato via.
4: E non era un disegno perfetto che raccontava un'azione.
5: Sì, poi ogni giorno si allungava di
4: più. Ogni giorno e aggiungevamo 2-3 sì. centimetri in più.
5: E gliene toglievi da un'altra parte.
4: A con sei sauri. Si riduceva sempre di più. Signore e signori, Sar ha recuperato e questa
5: ora
4: è
5: allarga.
4: No, ha recuperato.
5: È a disposizione.
4: Allora, ieri panchina. Ha fatto mezzo allenamento. Sì. Oggi lo ha fatto intero. Almeno uno ce lo portiamo in panchina.
5: Io
4: mentre
5: però, guarda, ho
4: l'infortunio
5: fatto,
4: muscolare
5: sì.
4: di McKennie continua.
5: Infatti mi piace di così. Nei miei canali social.
4: Nei tuoi canali uno.
5: Sì, mi piace.
4: Ah no, perché
5: no,
4: poi c'è Instagram.
5: Ho appena fatto anche TikTok. Ho appena fatto
4: ancora
5: un video.
4: Ancora fai TikTok?
5: Certo.
4: Io pensavo che hai rinunciato su TikTok.
5: No, no. Mica so piccari.
4: No, ma lui non rinuncia a niente.
5: Mica so Piccari.
4: Ma perché lui rinuncia?
5: Follower. No, appunto, cioè se va avanti Piccari, va avanti anch'io.
4: Perché c'ha TikTok Piccari?
5: No, ma fa probabilmente. E c'ha pure TikTok. No, ho appena postato un video appunto che era un po' il tema. Ma perché da noi un infortunio muscolare diventa, cioè un affaticamento diventa praticamente una serie televisiva?
4: Perché non è un affaticamento.
5: Oh, allora la domanda è perché non dirlo?
4: Perché come detto perché così Mirko fai ieri, peggio. Forse ogni tanto una bugia abbia. Sì, però
5: sì,
4: giustamente
5: ma
4: la
5: così
4: gente
5: fai
4: dice,
5: peggio.
4: Capito, ma
5: così è peggio. Ma perché se tu dici ha un affaticamento, bene, allora sta fuori una domenica, vabbè, dai, ci sta per recuperare. Sta fuori due. Già quando sta fuori due settimane? E non solo. Già quando dopo tre settimane continua ad allenarsi a parte, nessuno di noi qua è stupido, no? A parte Latini. Ciao Gabri, bentornato.
4: Ciao Gabri.
5: Gabri, io e te abbiamo passato un'estate che porteremo sempre nel cuore, perché quello che abbiamo passato quando tu, maledetto, eri in ferie.
4: Quando io non c'ero che mi ha passato
5: tre mesi e io e Gabriele a 40 gradi eravamo a TMV Radio, eravamo io, Gabriele e Fabio Tozzi, perché
4: qua
5: c'è nessun altro.
4: La verità è che qua l'unico che si può lamentare è proprio Latini.
5: Ci ha unito,
4: perché si è fatto la parte calda da senza nulla con me mentre tu eri.
5: Vedi, giustamente un amico dice: Piccari mostra le sue moto e le avventure da bikers. È vero, sì, è
4: sì,
5: vero, è vero.
4: Sì,
5: Piccari
4: sì,
5: su
4: sì,
5: quello
4: sì,
5: è il numero
4: sì,
5: uno. Sì, però ti dicono: alla fine vieni sgamato. Quindi tutto vero, c'è cioè la privacy. Ma vedi, Vincenzo,
4: ma domani lo chiederanno in conferenza.
5: Sì, la privacy io la capisco molto sulla vicenda Milik.
4: Sì, a proposito di Milik, ci chiedete che può giocare lui, ma non è in lista.
5: E non è in lista,
4: non potrà
5: quindi
4: giocare nemmeno un minuto.
5: In alcune situazioni la capisco e non solo, dico che è giusto. Ma su un affaticamento lesione, tu mi puoi raccontare che è un affaticamento?
4: Sì.
5: Una settimana, due. Quando alla terza settimana il ragazzo si continua a allenare fuori dal gruppo, dai su.
4: noi aspettiamo che invece sia fuori dal tunnel più che fuori dal gruppo del risentimento muscolare, perché chiaramente uno si fa delle domande, dice già, anche perché già siamo in grande emergenza. Quindi uno dice, beh, mi fate capire quando recupera, basta dirlo, dopo la sosta.
5: Ha avuto una lesione.
4: È stato sfortunato, ragazzi, è stato sfortunato. Comunque, vabbè, la buona notizia è che Sar, almeno per la panchina, ci sarà. Poi, l'idea...
5: Pape Mate Sar.
4: Dillo più veloce.
5: Pape Mate Sar.
4: Più veloce.
5: Pape Mate Sar.
4: Più veloce.
5: Sar Pape Mate.
4: Yeah. Ah, bravo, esiste proprio. Fai... Ambarapacicicco, Pape Mate Sar.
5: Vai, Marangio.
4: Comunque va bene. Alla fine, diciamo, l'obiettivo sarà qualche minuto con il Sassuolo nel
5: finale. Spero, sì, spero.
4: Un tempo con il NEC.
5: E titolare.

0: Gabri, c'è un invito per te, perché Gabriele Attivoli ti dice: Gabri, stasera suono al Cosmico a Villa Adriana, passa per una birra. Ha detto che passa. Ha detto che passa.
1: Ah,
0: detto
1: sì?
0: Che passa. Bello, bello. Sì, sì.
1: Poi ce la porti pure qua la birra?
0: No, ce l'abbiamo.
2: Ce la porto.
0: Post-cena passa, vedi che è bello.
1: Bravo,
0: ce la porto al grande Fabrizio.
1: È vero, è vero, è vero, ce l'abbiamo ancora, il grande, ma penso che sarà oramai sarà ritornata patata quella birra. Era finita in un
3: avevo
1: attimo.
3: Bevuto anche il vetro.
1: Tutto. Comunque dicevo, domani su Tutto Io uscirà questo approfondimento nel quale dico: ottimizzare o cambiare? Perché l'obiettivo in questo momento in casa Juventus sono le strade sono queste. Ottimizzare significa: mi è rimasto con Miners, ho comunque Douglas Luiz in sesto, ho recuperato Sar, io non cambio nulla. 4-2-3-1 con Miners e Douglas Luiz, e magari li responsabilizzo anche e gli do la titolarità anche nella gara con il NEC e gli faccio sentire il profumo dell'Atalanta. E faccio sì che magari questi due giocatori, uno già parzialmente sembra darti qualcosa in più, Douglas Luiz, l'altro ha dato segnali di vita con Miners, possano nell'essere responsabilizzati tirare fuori qualcosa. Io così ottimizzo, cioè recupero o metto in campo i giocatori che possono sostituire gli infortunati, li recupero nel loro valore, in particolare con Miners che tanto la titolarità più o meno Douglas Luiz già se l'è conquistata, e mi creo un ulteriore valore. Cioè dico, poi recupererà Sar, recupererà McKennie, molto in là nell'anno recupererà anche Locatelli, ma io intanto ho recuperato come prestazioni con Miners. L'altra soluzione è cambiare, e sul cambiamento ne abbiamo fatto, abbiamo dato i numeri, ne è vero senza la parola ieri,
0: cioè, dati numeri.
1: Cambio il modulo e cerco di risolvere in un altro modo. Altra cosa che sta prendendo corpo, io finché non vedo non ci credo, è l'ipotesi di vedere nei tre dietro l'attaccante Woltemade. Quindi prende corpo l'ipotesi che non giocherà alla Ibegovic, ma che giocheranno Nico, Woltemade con Sesau alle spalle di Colomani. Vi piacerebbe? Ti piacerebbe? Ti stuzzicherebbe?
0: Tanto comunque, Gabriele, abbiamo fatto dei danni enormi, no? Perché un amico ci ha scritto: se la birra è di Fabio Tozzi. Io mi rendo conto che abbiamo fatto dei danni enormi, ma vi vogliamo un bene dell'anima. Allora, senti Vincenzo, io sono curioso domani ore 16 di ascoltare Luciano Spalletti. Perché? Perché intanto mi auguro che, e sicuramente verranno fatte, poi vi ricordo sempre che le domande uno vorrebbe sempre farle, non sempre viene concesso di farle, perché poi io le ma che domande sono? Perché poi diventano tutti, ovviamente, spesso le domande che uno vuol fare non vengono, o non viene risposto, oppure non dico che viene chiesto prima, ma quasi. Però io mi aspetto domani di sentire alcune domande. Una di queste, al di là poi degli infortuni, è se, cioè io domani farei questa domanda a Spalletti se fossi in conferenza stampa: mister, ma lei si è un po' pentito? Lui solitamente mi risponderebbe di no, però le farei delle dichiarazioni fatte su Colomani. Perché? Perché lei in questo momento si è un po' impiccato su questa storia, e ti spiego perché. Perché a me il tipo di formazione che tu hai ipotizzato a me non fa impazzire. Io domani, cioè domenica, onestamente darei un turno di riposo a Colomani e giocherei con Woltemade. Poi c'ho l'Europa League e cambio. Questo non vuol dire che Colomani deve fare 90 minuti di panchina, ci mancherebbe altro. Ma come ti dicevo ieri, e ci ritorno su questo concetto, se tu mi fai tre partite male, e non è che io sono costretto a rimetterti in campo per legge divina, ma ti ci sei impiccato su questa dichiarazione.
1: Allora,
0: ti ci sei impiccato, quindi la risposta al tuo quesito è no. Perché la vedo molto più naturale, Vincenzo, con una delle due punte davanti e Nico dietro, Alibegovic e con Sesau.
1: Io direi che alle 17:15, anche se qui in studio sono ancora le 16:15 per ovvi motivi, abbiamo tirato fuori il tema che può essere quello principale di questa puntata. Perché
0: poi rispondo a questo amico, giustamente che ieri mi hanno anche fatto vedere il video e devo rispondere sulla questione Spalletti Massara. Ringrazio amico che mi ha fatto vedere il video, 412 follower. Cioè questa cosa ha tirato fuori un tizio che ha 412 follower.
1: Sì. Adesso voi
0: veramente... ora però vi rispondiamo a
1: questo. Ora vi rispondiamo.
0: Assolutamente. Grazie, parliamo, anzi grazie.
1: Parliamo di cose serie, poi

0: di buffonate. Allora, cose serie. Se tu fai questa domanda, Spalletti ovviamente non ti risponde, ma secondo me sarebbe. Qua per una volta vado contro la tua visione.
1: Devi andare.
0: Vado,
1: Eh
0: se no siamo
1: certo,
0: sempre d'accordo.
1: facciamo il dibattito apposta,
0: Allora,
1: Vincenzo.
0: no, però attenzione, perché questa è una diatriba che secondo me anche voi, anzi, dividetevi già da adesso, è importante. Un giocatore nei confronti di un giocatore che fino adesso non rende, devi insistere perché altrimenti dici, vabbè. Mo, le prime tre partite ci può stare, è rientrato in meccanismi nuovi, Juventus, il caldo, quello che vuoi.
1: Ok,
0: Però
1: benissimo.
0: magari lui contro il Sassuolo segna, io ho l'attaccante, non lo deprimo, non lo mando in panchina, non mando un
1: E
0: segnale di
1: aggiungo, sono
0: fallimento.
1: convinto che segnerà.
0: Sarei
1: Guardi
0: convinto che
1: che ti
0: segnerà.
1: dico.
0: Oppure sulla scia, ecco perché poi è giusta anche la tua visione, sulla scia del fatto che per anni, ah, proviamo con Cop Miners, prima o poi ci riuscirà, proviamo con Douglas, prima o poi ci riuscirà, proviamo con Tizio, Caio, Sempronio, prima o poi ci riuscirà e non ci sono mai riusciti, allora siete più dell'idea, no, io da questo momento in avanti, se ne sbaglio una, due, tre di fila, io ti dico, ok, spazio a qualcun altro. Io sono dell'idea che non è l'attaccante dei sogni, ma non è neanche quello che abbiamo visto fino adesso Colomani. È che lui ha fame di farsi vedere e sono convinto che lui deve giocare, deve segnare. Poi è chiaro, ci sarà un limite che però per adesso io non vedo ancora. Quindi cominciate
1: E
0: a
1: a me
0: dirci se
1: piace
0: quel
1: questa
0: limite
1: tua
0: lo vedete
1: lettura,
0: oppure no.
1: Vincenzo. A me piace. E ci sta, ed è corretta. Vedi, non riusciamo mai a dividerci. Prima o poi dobbiamo dividerci. Tanto ci insultiamo tutti i giorni per cercare
0: Sì,
1: qualcosa. Mi fai schifo, Marangio.
0: mamma mia, sei una materia organica indefinita proprio.
1: Però, vedi, nella situazione in cui noi siamo, cioè la Juve ha due attaccanti. Due! Quindi, se io ti do un turno di riposo domenica, e guarda. Scommetto che lui domenica segna, me lo sento. Però, se io ti do un turno di riposo e poi comunque giochi giovedì, tu non te la devi prendere a male, perché sennò vuol dire che tu a livello mentale sei nato con Miners. E si ritorna al ragionamento che faceva Lorenzo, che poi sentiremo la prossima settimana, che mi dice: magari con Miners adesso gioca meglio perché non si sente più pressione. Benissimo. E allora cosa faccio? Se io, e ripeto, non è che ce n'ho quattro,
0: No,
1: per
0: no,
1: cui
0: no.
1: sai, ti metto in panchina, rischio di non giocare più. No, ti metto in panchina questa volta perché, semplicemente perché hai iniziato la preparazione dopo, non sei ancora entrato nei meccanismi, oppure perché mi è arrivato il tedescone e lo voglio vedere davanti una volta. Poi però, sicuramente al 65esimo entri. O se tu dovessi fare 80 minuti in panchina, poi c'è la partita con il NEC per riprenderti. Allora io dico, dove sbaglia Spalletti? Dove sbaglia Spalletti? È nel fare determinate dichiarazioni. Perché ora lui, domenica, al di là di come si è allenato tutta la settimana, e sono convinto che si è allenato bene, lo deve far giocare. Perché sennò cosa dici?
0: No, no, impiccarsi è sbagliato, incaponirsi può essere sbagliato, mollare può essere sbagliato. E allora, come al solito, è una questione di tempi. Questo è il momento in cui secondo me devi insistere.
1: Sì, per carità,
0: Poi tanto arriva
1: però non ti
0: l'Atalanta.
1: inventare, Vincenzo, secondo me, cose imp... Non te,
0: No, no, no,
1: Spalletti.
0: lo so.
1: Perché giocare con Colomani e Voltemare, per me, è una forzatura.
0: A meno che tu non la fai passare, perché poi ti dico anche un'altra cosa. Io non fai fare una partita da titolare all'Ibekovic, già lo togli eventualmente. Io questo non lo farei, cioè io darei, ho scelto finalmente di dare spazio all'Ibekovic. Manca Ildiz se l'Ibekovic gioca proprio in quel ruolo là. Io insisto, insisto, insisto e lo faccio giocare. Nico sta giocando comunque bene, ha avuto un ottimo impatto col Parma, ha fatto una partita di grande sacrificio col Milan, magari col Sassuolo può avanzare qualche metro e riportarmi al gol, benissimo. Voltemade può essere l'alternativa a gara in corso, però io parto per adesso con Colomani, non vedo ancora il momento di panchinarlo, gli do questa, gli do Sassuolo, cioè gli do la partita con l'Atalanta, magari in Europa League. Potrei dare spazio più a Voltemade e poi lo faccio entrare nella ripresa, così gli faccio digerire eventualmente che si può creare un'alternanza. Lo
1: Che ci
0: abito
1: deve essere, Vincenzo?
0: all'alternanza.
1: Guarda, però ritorno su un concetto, condivido, poi spieghiamo anche quella cosa di prima.
0: Sì.
1: La partita di Reggio Emilia, non dico che è una partita determinante, decisiva, ci mancherebbe, siamo alla quarta giornata di campionato, però è una partita che tu devi vincere, a tutti i costi, Vincenzo, a tutti i costi. Un pareggio a Reggio Emilia non va bene. non va bene. Quindi tu devi ragionare, secondo me, poi giocherà a Colomani e farà gol, ma su quello che hai visto in settimana. E se il giocatore ha dato delle risposte, allora gioca. Ma se il giocatore non ti ha dato delle risposte, per me non gioca. Ma parlo di chiunque, parlo di Gabriele, faccio sempre Gabriele. Se Gabriele mi ha fatto la settimana a metà o l'ho visto un pochino giù di morale e di corda, io non lo faccio giocare, perché già questa partita vuol dire, perché poi c'è l'Atalanta, poi c'è l'inizio Europa League, però ti dico, paradossalmente, no, l'Europa League devi vincere, però tiri fuori un pareggio, sei sempre in tempo per... Qui, immagina che l'Inter, mamma mia, come sono per malosi gli interisti,
0: ma ragazzi, sono una... mamma mia,
1: se offende qualcuno, se siete, dico che sono una razza,
0: siete proprio, ma... siete di una noia l'Inter... mortale.
1: Io però ti dico una cosa, se non ci fossero andrebbero a... perché ho letto delle cose sul post che ho fatto ieri, cioè sono incredibili, sì, poi sì, non sì, riescono sì. a argomentare,
0: no, non gli puoi dire niente, non gli puoi dire niente. Anche qualche comunque. Fenomeno che aveva la mano lesta poi commenta,
1: sì, anche
0: sotto quello... i post. E te l'ho detto.
1: Però ti dico, l'interismo è veramente una razza protetta.
0: Sì, non puoi dire.
1: No, bisogna
0: nulla.
1: Proteggerli, perché
0: non
1: guardate,
0: puoi dire nulla.
1: Se in questo mondo ci fossero gli interisti, ma chi si piglierebbe in giro? No. E voi ogni mattina che vi alzate, ragazzi, pensate: oh, potevo essere interista.
0: Pensa un po'.
1: E quindi ringraziate il cielo per questo.
0: Ma proprio abbracciatevi.
1: Torno al ragionamento. Vedi, mi sono dimenticato. Ah, ecco. Tu immagina che domenica loro battono l'Udinese,
0: sì,
1: e lo batteranno.
0: Vabbè.
1: Che la Roma magari va a vincere, come la Roma va a vincere a Torino, e tu magari pareggi e sei già a 5 punti.
0: Sei
1: a
0: 5 punti.
1: Ma... non devi vincere lo scudetto, non è affar nostro, perché lo scudetto è affar loro. Purtroppo. Però daresti già un brutto segnale.
0: Quando cominci una corsa, se tu inciampi subito, gli altri stanno correndo,
1: bravo,
0: recuperarli
1: diventa
0: impossibile.
1: Lo vedi,
0: Se tu corri insieme a loro e poi ogni tanto cadi, sai che cadono anche loro, resti più o meno testa a testa. Quindi la Juventus all'inizio non lo deve sbagliare. E non lo ha sbagliato.
1: È una tappa.
0: E non lo ha sbagliato fino ad ora, perché tutto sommato queste tre partite, se avessimo tirato fuori una statistica, stanno bene 7 punti.
1: Sì,
0: queste
1: io
0: tre partite.
1: No, ma l'avevo detto anche prima. Ci poi stava. Sai come si sviluppa la partita con Milan, ti girano anche
0: le scatole. Però ci devi mettere gli infortuni, che è anche un'altra cosa.
1: Lo so, giustissimo. Ma nel computo di queste prime 4 giornate, odio fare le tabelle, per l'amor di Dio. Ma se vedevo un pareggio, lo vedevo lì. A Reggio Emilia tu devi andare a vincere. Poi il calcio, tutto quello che vogliamo. Ma se vuoi essere una Juve ambiziosa, anche per il quarto posto, e tu li devi andare a vincere.
0: Devi andare a vincere, e adesso al Mapei bisogna trovare la chiave giusta per arrivare alla vittoria. Dai, smontiamo quella favoletta.
1: Sì,
0: perché...
1: tre cose. Prima, Milik è fuori lista, ragazzi.
0: Sì, no,
1: e
0: ci
1: non
0: chiedono
1: può
0: se
1: essere...
0: casomai, visto l'infortunio di Locatelli, può essere sostituito.
1: Se sì, è grave
0: infortunio,
1: sì.
0: È tenuto grave, è
1: grave,
0: considerato
1: sì,
0: grave,
1: sì, però non
0: tu...
1: lo rimettono Milik,
0: no,
1: almeno quello che ci risulta,
0: perché
1: non lo
0: più che altro tu avresti bisogno di un centrocampista, piuttosto. Io non so se Ouzou era stato inserito eventualmente.
1: Sì, sì. Beh, Ouzou è un giovane, quindi
0: lo puoi, esatto. Ok, giusto, è vero, quindi chiaramente magari si tengono una posizione per un centrocampista qualora tu a gennaio riuscissi a fare qualcosa, secondo me. Però insomma, andiamo avanti.
1: Poi altra cosa, colpo di tacco, ragazzi, comincia sempre alla solita ora, quindi domenica comincerà la partita alle 20:45, cioè Chiara dalle 16 alle 20. Alle 20:10 noi entriamo dentro la trasmissione di Chiara, facciamo una breve introduzione, poi Chiara finisce alle 20:15 e poi partiamo noi. Quindi di fatto è sempre alla solita ora, perché come avete visto vi regaliamo mezz'ora in più di post partita, che ho visto è stato molto ben
0: accolto,
1: perché c'è una marea di messaggi che arrivano fino a mezzanotte e mezzo. Quindi
0: tu pensa se lo facevamo anche nella partita delle 4 del mattino,
1: sì, appunto, eravamo distrutti. Per cui Chiara Aleati fondamentalmente sta in diretta fino alle 20:30, 20:20, ma noi siamo già connessi. L'altra cosa, allora, ci avete raccontato che ieri qualcuno aveva detto che c'era stata addirittura una rissa,
0: sì,
1: rissa
0: con l'intervento della polizia.
1: Con l'intervento della polizia, no, è terribile, Gabri, ma purtroppo
0: no,
1: è tutto vero.
0: C'è gente che
1: tra Spalletti e Massara, che poi Elkan aveva detto che avrebbe esonerato
0: dando testate a destra e a sinistra.
1: Quello
0: non l'ha detto.
1: Un amico,
2: la polizia che arriva a casa e vi arresta.
1: Questo
0: subito,
1: ieri un amico, giustamente preoccupato, ha scritto e mi ha fatto vedere il video. Ragazzi, io capisco tutto. Poi tu magari è successo. Sì, ho visto il video. Poi è successo e non sappiamo niente. Sì. L'ha soltanto lui. Io vi dico soltanto una cosa: che il video inizia dicendo: mi ha telefonato Adani. Mi ha mandato un messaggio a Adani e mi ha detto che è successo questo. Adani, Adani.
0: Io veramente guarda,
1: e io lì mi sono fermato.
0: Il mondo social.
1: Poi, ragazzi, sicuramente.
2: No, qui bisognerà querelare.
1: Poi, no, ma poi sicuramente è così.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi ho visto, per carità, vale tutto, 400 follower, ma va bene, io rispetto, sì, sì, tutti, ci mancherebbe altro. Noi nemmeno abbiamo fatto la domanda perché ci avrebbero portato via, sì, a fare una domanda, sì, del genere. Poi,
2: è stato
1: giustamente,
2: già arrestato.
1: Sì, poi giustamente è successa la rissa, è intervenuta la polizia, noi non lo sappiamo e Spalletti verrà esonerato. Può darsi, ragazzi, il mondo social però è bello, insomma. A noi ci risulta niente,
0: no,
1: e ripeto, neppure abbiamo fatto la domanda. Poi però, se è così, gli faremo i complimenti, sì, e magari, sì, non, sì, vi chiama Radio Bianconera, perché, sì, io con Adani, cioè, non ci parlo. Se ci parli?
0: No, ma non credo neanche che Adani parli con Adani, con, sapeva, con Massara.
1: Sì, e ha mandato il messaggio a questo qui e poi ti faccio vedere il video.
0: Certo, ce l'ho. L'ha mandato a Massara, sì, non alla Rai. Cioè a questo, ma
1: allora,
0: alla Rai.
1: Il punto è, ti ripeto, c'ho il video. Mm. Beh, ripeto, dico col massimo rispetto, sì, sì, ci mancherebbe,
0: no,
1: altro.
0: No, va bene, certo.
1: Stamattina ho ricevuto un messaggio di Adani che mi ha detto:
0: ma non è che era Tringali quello del video.
1: No, aspetta a divulgarlo. Poi pare che Adani gli abbia detto divulgalo. E lui ci ha raccontato che, ripeto, se è una notizia, lo inviteremo sicuramente. Ha detto che c'è stata la lite tra Massara e Spalletti, che sono quasi arrivati alle mani, e che Elkan è scontento di Spalletti, sta pensando all'esonero, e poi questa rissa lo ha convinto a mandarlo via.
3: Che vinca il migliore!
0: Sì, sì, esatto, bravo.
1: Io l'ho interpretata così, però ripeto, sì, io non. Magari lui c'ha le notizie, noi non ce l'abbiamo.
0: Sì. Va bene, io mi tengo i miei pensieri perché sennò poi posso diventare sgradevole, ma per me sono sgradevoli altre cose, tante altre cose.
1: Sì,
0: ma
1: però
0: va bene,
1: vedi
0: così.
1: Vincenzo,
0: no, tu dici tutto
1: io dico, quando lo fai comunque con serenità, sì, senza pensare di essere... Va bene, il mondo dei social è bello perché sdogana un po' tutti. Poi è chiaro che io capisco il tifoso che poi dice, ma sarà vero, non sarà vero. È chiaro che... Magari dici no, sarà vero, perché una cosa è l'attendibilità anche a vedere, no, il numero di follower, che cioè il lavoro che fai. Però finché siamo su questi livelli, allora, quando c'era il lavandaio, quello era da prendere, da rinchiudere nella lavatrice, sì, e fargli la centrifuga.
0: Qualcuno all'inizio ci credeva,
1: e tirarlo
0: però,
1: fuori. Bene, esatto. Lì fai del male, però, Vincenzo. Qui io sinceramente non c'ho da di niente, perché i social sono anche questi.
0: Sì, vabbè, diciamo che è una generazione nella quale è più facile pensare, ma questo lo dico in generale, non a proposito di questa persona, mi faccio dei video per guadagnare soldi sui social piuttosto che andare a fare la gavetta dentro un portale,
1: bravo,
0: di informazione,
1: bravo,
0: prendermi,
1: bravo,
0: i tesserini, imparare la deontologia professionale, il rispetto delle fonti, il lavoro sulle fonti, la conferma e la verifica delle fonti, la verifica delle notizie e il rispetto degli utenti che leggono le mie notizie.
3: È già fatto!
1: Ce l'ho qui, dopo,
0: ok, perfetto. Vedere. Comunque diciamo che è più facile, no, è una via più accessibile. Se adesso su Bianconera News o su Tutto Juve noi chiedessimo la collaborazione da parte di qualcuno che vuole cominciare questo percorso, il 90% ti dice qual è il contratto. Io quando, e Alessandro, quando abbiamo cominciato, dicevo,
1: non ti dico che pagavo io, ma,
0: sì,
1: quasi,
0: ma quasi,
1: e comunque prendevi in euro.
0: Pagavo io, perché io andavo
1: io
0: per,
1: no,
0: le strade a spese mie a fare la gavetta, le interviste, di qualunque cosa, mi frascicavo di acqua, ma mi abbeveravo a quella che era una formazione che adesso non si fa più, perché adesso uno dice: senti, se tu non mi paghi, io basta che faccio un video dove dico che Spalletti ha tentato di ammazzare, che ne so, Totonno, che Totonno è andato là, è nato,
1: lo so,
0: da
1: lo so, lo so.
0: La gente comunque bene o male mi segue, anche se mi devi dire che sciocchezza che hai detto, quello è un gettone per me. Che cosa mi offri di più? Niente, perché noi facciamo le cose in maniera seria. Ma questo dico a prescindere, non per questo,
1: sì,
0: video qua.
1: Sì, però Vincenzo,
0: i tempi sono questi.
1: Perché comunque poi parliamo di cose più serie, non che non lo sia questo.
0: No, però, no, perché questo guarda,
1: è un tema.
0: Può sembrare una sciocchezza, però noi vi stiamo aprendo gli occhi anche su qualcosa. Ripeto, a prescindere dal personaggio in questione. Io quando torno a casa, a Napoli intendo, no? E tornerò adesso questo weekend, mi troverò sicuramente mio padre che mi dirà qualcosa tipo: ma quindi Conte torna a Napoli? Che è una follia, no? Però perché lui sui social,
1: bravo,
0: ha letto quello che ho,
1: bravo,
0: parlato con lo zio Tonino che mi ha detto: ha visto Conte torna indietro, faccio io risolvo. E quindi, però, chiaramente una persona di una certa età o una persona sprovveduta tendenzialmente dà del buono quando tu impacchetti una notizia. Esatto. Se fosse vera dici, ah cavolo, beh, ci devo credere.
1: Esatto. Ma perché, Vincenzo? Che insomma, guarda, io al di là della penso, no, della persona più o meno anziana, noi siamo anziani, cioè io sono anziano, quindi mi reputo fra quelli. Però è anche la, cioè, tu hai le giornate frenetiche, arrivi a casa, c'è un altro, ti metti sul divano e, come dicono i giovani, scrolli. E se trovi uno che ti dice, chiunque esso sia, oggi appunto Massara ha dato un ciaffone a Spalletti, tu ti ci fermi un secondo e magari dici, oh, è vero. Allora, questo è il mondo dei social, che da un lato, sì, ha dato una mazzata importante a tutta l'informazione. Poi,
0: sì, però anche l'informazione a volte va dietro a delle cose fake, bravissimo, dei social, e
1: bravissimo,
0: quindi si fa del male.
1: Si fa del male, si fa del male. Cosa ho fatto, sì, io quest'estate?
0: Di marzo.
1: Ah, ma sì, ma vedi, sì, sì, sì, vedi,
0: però ti fregano.
1: Certo,
0: esatto,
1: ti fregano, esatto, perché però c'è l'account quello di marzo invece che di Marzio. E se magari non ci stai attento, io l'avevo scritto nella
0: c'è
1: chat, ragazzi.
0: Maria Grazia, c'è caduta.
1: Capisci? Sì, però, allora, però, se te vedi, sì, uno, come ha scritto poi quello che mi ha mandato, dice, però ci ha messo la faccia. Te dice, ci mette la faccia.
0: Sì, ho capito, ha messo
1: poi,
0: la
1: però,
0: pasta,
1: ragazzi,
0: se non è vero, tra un mese manco se lo ricordano più, magari racconterà un'altra cosa, andranno a sentire lo stesso, eccetera. Ripeto, nulla contro il tizio,
1: ma
0: che manco
1: l'ho
0: vista sta cosa, però ti racconto una cosa brevemente e ci fermiamo. Sì. Tu nel frattempo elabora il tuo quesito. Noi veniamo dalla generazione in cui c'è, quando tu vai nel giornale, poi in televisione, in radio, è la stessa cosa. Quali sono le notizie della giornata? Fai la gerarchia delle notizie di giornata, le famose 5S della prima pagina,
1: certo,
0: sangue, soldi, sesso, eccetera, salute, eccetera. Definisci la scaletta delle cose più importanti, riempi il giornale o riempi il palinsesto radiofonico o televisivo. Funzionava così, in teoria funzionerebbe così. Adesso invece se sono i social, dove tizio, Caio, qualsiasi, dice, allora, quali sono le parole chiavi che stanno seguendo tutti? Qual è la cosa che infiammerebbe la gente? Un litigio tra...
1: Spalletti e Massara.
0: Beh, uno, due, tre. Allora faccio un post in cui mi invento che è successa sta cosa. Un post in cui mi faccio l'interazione, a fine giornata sono 70 euro.
1: Baci, sì, non funziona sempre così, perché sai come funziona, il numero dei follower e tutto. Però
0: sì,
1: ci provi,
0: tu facendo, cioè, così cominci e poi facendo così con l'interazione arrivi a un tot.
1: Va bene.
0: Tutti,
1: ragazzi,
0: tranne uno.
1: Sì, no, lì appunto... Però non si arrende.
0: Non si arrende.
1: Ragazzi, è semplice, il quesito è molto semplice, che è stata un po' l'introduzione della puntata. Io sono contrario, Vincenzo è favorevole, Walter Made, Colomani insieme. È la strada giusta?
0: Ho,
1: sì,
0: detto questo,
1: no?
0: Però.
1: No, tu hai detto che sei d'accordo. Ti hai detto che sei d'accordo. Io sono contrario,
0: ma
1: ditecelo.
0: Ma parlo di un'altra cosa io.
1: Lui, vabbè, ha detto, dai, che è d'accordo, vabbè, io sono contrario, ditecelo.
0: Gliela passo, ma non era così.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Ad inaugurare il Mad Ring realizzato nel quartiere fieristico IFEMA di Madrid è George Russell con il tempo di 1 minuto 34 secondi e 77 millesimi, per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra e recente trionfatore a Monza, Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. Terzo tempo strappato nel finale al compagno di squadra da Charles Leclerc con un ritardo di 459 millesimi da Russell, quarto per Lewis Hamilton a 543 millesimi. Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. C'è chi dice sì e c'è chi dice no. Dopo aver incassato una risposta positiva da Alessandro Romano, Roberto Mancini probabilmente dovrà gettare la spugna per Nicolò Tresoldi. Il CT ha provato a convincere l'attaccante 2004 del Bruges a sposare il nuovo corso azzurro, ma da quanto filtra con scarsi risultati. Tresoldi vorrebbe far parte della nazionale tedesca. A proposito di azzurri, uno spareggio per ottenere il primo posto nel girone. Domani alle ore 15 la nazionale femminile under 20 scenderà in campo a Lodz per sfidare le pari età giapponesi in una gara che varrà il primato nel gruppo D. Dopo i due successi nelle prime due partite disputate contro Stati Uniti e Nuova Zelanda, le azzurrine arrivano a questo appuntamento forti di avere due risultati su tre a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti a tutti. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
9: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: C'è un'ultima ora, perché sì, mi ha telefonato poco fa Totonno, sì, mi ha detto, ti autorizzo a dirlo, che Woltemade è cresciuto di altri 5 centimetri.
1: Ragazzi, ma quale parte di
0: No,
1: ciao Le Vincenzo, potrebbero giocare tranquillamente assieme, però la squadra deve cambiare atteggiamento, bisogna essere più intensi e verticali. Ale da Taormina, buonasera ragazzi, per me la legittimazione di certi personaggi social è dovuta all'immissione di notizie da parte di certe testate giornalistiche, così nella loro perdita di credibilità si infiltra il mondo delle fake news. Guarda Alberto Allogliastra, ne stavo parlando proprio con Vincenzo prima rispetto ad una testata giornalistica che va dietro a queste situazioni qua. Ottima riflessione. Per me ok Woltemade o Collo, sicuramente non tolgo Alebegovic, se lo toglie non capisce nulla, cioè questo è l'unico nei 10 migliori giovani, a lui non piace. Io Andrea ora di là capisce o non capisce, però non lo tolgo nemmeno io. Però sai, se non toglie Alebegovic, come fa a farli giocare a tutti?
0: No, non li può far giocare tutti, a meno che no, tutti quanti no. a meno che non sposti Nico a sinistra e metti, però comunque anche lì se sposti Nico a sinistra.
1: Ottima riflessione anche di Greg. Già col centrocampo a due Luiz Cop passerà la qualunque, figuriamoci con volte ma dentro e quarti. Dai, non può, cioè, secondo me non può. Tanto è vero che quando abbiamo giocato col Milan con Nicoli dietro, Nico ha fatto un ottimo primo tempo, ma il secondo era distrutto perché aveva fatto un lavoro di copertura.
0: Beh, poi una cosa è il Milan, una cosa è il Sassuolo, detto che Aquilani sta facendo un ottimo lavoro ed è una squadra a cui prestare grande attenzione. Però io mantengo le riserve, poi verremo sbugiardati, più che altro per il fatto che magari se tu vuoi un cambio in attacco, quello c'hai.
1: Appunto.
0: Sì, puoi mettere alla Begovic, ma non è una prima punta. No. Quindi se metti in campo col Temade e Colomani dal primo momento, uno resta, magari l'altro esce, ma non lo so.
1: Gaetano dice la squadra giusta è vincere convincendo. Sono d'accordo. Riflessione del nostro amico Severino. Ragazzi, premesso che la vostra professionalità è indiscussa e di questo ti ringraziamo. Grazie. Non è un tesserino che fa il giornalista. No, ci sono giornalisti iscritti all'ordine che fanno informazione peggiore di molti youtuber, e non parlo solo di calcio. Per inciso, dei giornalisti esiste solo in Italia e in Turchia. Guarda,
0: no, allora qui apri un'altra parentesi.
1: Qui apri un'altra parentesi.
0: Andiamo all'articolo 21 della Costituzione che ti dice che c'è libertà di giudizio e di parola, quindi potresti anche, è giusto non avere un ordine, soprattutto se non ti tutela in maniera totale e corretta.
1: Sì, appunto. Però
0: se non regolamenta, se non, però
1: per prende soldi,
0: sì, tipo per fare i corti, tutto a posto, perfetto. Le altre parti no. Vabbè. C'era per esempio Enzo Biagi, che per me è stata un'istituzione, no, che lui è rimasto pubblicista, non ha voluto diventare professionista, si era presa e ha fatto un lavoro straordinario. Ci sono professionisti, e prima ne parlavamo di un altro che mo fa il fenomeno, magari.
1: Sì, ma lui
0: studi...
1: non è professionista, però.
0: No, ma non quello là, quell'altro che è stato cacciato dalla conferenza stampa, che non venne portato.
1: Ah, per amore di Dio, sì.
0: Che magari anni di studio, dopo alla fine, messo alla berlina da tutti, vai sui social e cominci a sparare a zero, sempre sulla stessa squadra, perché il tuo guadagno diventa anche l'interazione col tesserino in mano. Quindi quello che dice Severino sicuramente è una cosa giusta.
1: Vai Fede,
0: però
1: Rossi, Gabri, Latini, tutti.
0: Di dire, come consiglio ai ragazzi che magari ancora, chissà per quale motivo oscuro, vogliono fare questo mestiere, che cominciassero dalle basi, dalla gavetta, in una redazione seria, perché poi quello ti fa crescere veramente e ti fa prendere le soddisfazioni. Però esatto. Poi ci sono le scorciatoie per guadagnare e fai quello.
1: Vai.
12: Sì, da Michele da Napoli. Ragazzi, ma io piuttosto che ascoltare questi filosofi del calcio che non sapevano fare manco due palle in G quando giocavano, trovo molto più interessante ascoltare il rumore dell'acqua che scende dopo aver tirato lo sciacquone. Ma per cortesia, ma stessero zitti. Forza Juve sempre, Michele da Napoli.
0: Ciao Michele.
1: Vai,
13: buongiorno Bianconera, Ali da Collegno.
1: Ciao.
13: Ma io spero di sbagliarmi, ma con Miners e Douglas Lewis in mezzo al campo
1: paura.
13: A due...
1: Ale, a me fanno
13: ho
1: paura.
13: Ho davvero tanta paura di zero filtro. E già a centrocampo siamo una delle squadre più scarse della Serie A. Io ho dei forti dubbi, davvero davvero forti dubbi. Spero
1: di
13: sbagliarmi.
1: Io ho la tua stessa paura, intanto ti saluto e ti abbraccio. Ho la tua stessa paura, dopodiché la voglio esorcizzare così. Entrambi hanno nuovamente una grandissima occasione, quella intanto di riprendersi la Juve. Dice, gliene può fregare o non ne può fregare? Credo che l'interesse a tutte e due. Tra l'altro uno è stato anche convocato alla nazionale, e ho letto con interesse quell'indiscrezione dove pare che insomma sia stato molto utile il colloquio con Spalletti, che ha rivitalizzato Douglas. Ci voglio credere. L'altro, dopo due anni di presenze così, io lo ricordo, in questo senso, se si ricorda Kumai, lo ricordo per la doppietta col Galatasaray, ti ricordi? Eravamo
0: pazziti.
1: Però non ha mai avuto, vabbè, continuità, un parolone forte per lui, non c'è mai stato. Perciò hanno questa grande occasione, magari, come dice Lorenzo, non c'hanno più la pressione, entrambi, uno è più libero di testa, l'altro non c'ha più la pressione. Io, Ale, condividendo il tuo messaggio, perché anch'io ho paura, però voglio essere per una volta positivo. E in questo torno a rilanciare quello che è il ruolo fondamentale di Locatelli, perché Locatelli proprio quello faceva, cioè andare a far filtro per lasciare uno dei due, cioè Luis, più libero. Adesso questo ci viene a mancare.
0: Allora, due riflessioni. Una ce la tira giù anche Fabio, che ci sta ascoltando e salutiamo, che dice: però vedi che c'è quella tendenza da parte del tifoso di avere paura a scoprirsi, quindi diventa una questione quasi di mentalità anche nel tifoso. Sai che dice, in generale uno dice apprezza quelli che attaccano sempre, però tiri fuori questa cosa.
1: Però qui, Vincenzo, ti rendi conto che hai due.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Che ti far segnare la croce.
0: Sono d'accordo. Io invece voglio, sbaglierò, poi darò le testate contro il muro, prendetevela anche con me come se le avessi messi in campo io. Io voglio, ho la sensazione che oltre a Douglas Luiz possa essere l'anno giusto di Conminers, o comunque possano esserci degli indizi giusti di Conminers, e magari che questa responsabilità importante che gli verrà data, cioè di fare il lavoro di Locatelli e magari anche metterci qualcosina in più, lui possa farla. Poi la Juventus ha un'altra aspetto che ti può far preoccupare di meno, cioè se la Juventus fa quello che sa fare, cioè ti aggredisce con la difesa alta, tu quasi non hai bisogno. Se tu lavori come ha lavorato per esempio il Napoli contro l'Arsenal, perché era quasi obbligato a farlo, e devi aspettare quei due lì davanti, se fanno passare è un problema. Se tu invece fai una partita in cui aggredisci, recuperi, o come ha fatto il Como ieri, oggettivamente a me mi ha impressionato il Como ieri, devo dire.
1: Poi
0: che
1: ti dico un paio di cose.
0: Devo dire che mi ha impressionato. Però se io vado a recuperare immediatamente palla, anche se davanti non ho il Locatelli, posso giocare anche con Conminers, e con il piede di Conminers che comunque è preciso, posso chiedere a Lukumi, senza cambiargli il ruolo in campo, di essere un po' più presente nell'aggressione a centrocampo, e quindi io quella diga me la costruisco quasi quasi con i miei stessi difensori. Non so se capisce.
1: Ho capito. Pensa. Allora, parto dal Como. Io confesso una cosa, che rispetto all'anno scorso io mi sto innamorando di Fabregas.
0: A me mi hanno fatto impazzire ieri,
1: perché Fabregas ha capito che in questo giochino
0: c'è anche la difesa, certo.
1: C'è anche la difesa.
0: Però
1: e
0: come
1: a
0: la
1: me...
0: interpreta?
1: Bravo. E la scintilla mi è scoccata a Napoli, dove ho visto un allenatore che ha detto basta, ora non c'è più bisogno che mi specchio e faccio vedere quanto sono bello e bravo, adesso voglio portare a casa qualcosa. E il Como è cambiato da così a così. Poi c'è un'altra cosa che mi ha impressionato.
0: Da così a così, cioè nel senso non ha cambiato la sua indole,
1: ma certo,
0: l'ha perfezionata.
1: Bravissimo, perché ha capito che il risultato è importante.
0: L'ha completata.
1: A differenza
0: di... Sai quando gli è nata sta cosa, secondo me? Quando perse 3-1 in casa col Milan.
1: Perché il risultato conta, perché le vittorie contano. Poi ho ascoltato attentamente l'intervista in un podcast che ha fatto con Capelli Belli, Belli Capelli Zazzaroni, dove racconta tutta una serie di cose, vi invito ad ascoltarla, del suo modo di preparare la squadra, del suo modo di lavorare con la squadra, dove fondamentalmente ti dice: guarda, c'è bisogno di tenere la squadra 3 ore sul campo, basta tenere 1 ora e mezzo, ma quell'ora e mezzo deve essere di intensità vera, dove giochi sempre con il pallone, dove crei l'identità della squadra. Bellissimo. Io, certo, mi sto innamorando di Fabregas,
0: perché a differenza dei Santoni, il De Zerbi,
1: bravo,
0: di turno,
1: bravo,
0: questo è uno che ha dei principi,
1: certo,
0: è uno
1: e
0: che
1: sa che la vittoria conta,
0: ed è uno che è qua, per esempio, neanche i grandi lo fanno, ecco perché secondo me sta scavalcando i grandi. È uno che mette in discussione i suoi
1: principi. Certamente, certamente.
0: Ieri l'unica sbavatura difensiva è stata sul gol, ma quelli con Maximovic hanno messo la palla all'incrocio. Maximovic c'è un piede, era l'esordio in Champions.
1: Poteva finire 6-1, Vincenzo.
0: Ma poteva finire 6-1.
1: Bravissimo.
0: L'aggressione, l'essere compatti, il ripartire
1: però,
0: la squadra, il non rinunciare.
1: Bellissimo. Io spero che Fabregas possa essere il prossimo allenatore della Juventus. Ci credo poco,
0: sì,
1: ma me lo augurerei.
0: Sì, poi altro anche
1: che,
0: lì...
1: Altro che Conte.
0: Sì, bravo, okay, bravo.
1: Altro che Conte.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo.
1: Grazie. Grazie. Basta.
0: Basta.
1: Basta.
0: Però anche lì poi dovrà fare un ulteriore lavoro su,
1: sì,
0: se stesso,
1: ma
0: perché passare,
1: guarda,
0: da...
1: Sì, ma la scelta che ha fatto, a parte lui azionista del Como,
0: certo,
1: di rimanere a un Como che ha alzato pesantemente l'asticella, È tanta roba.
0: Certo.
1: È tanta...
0: certo.
1: E meno male non è andato a Cartolandia.
0: No.
1: Perché se andava a Cartolandia era un cavolo.
0: Erano uguali. Però comunque... la rifiutata e la scatta. Altro motivo per il quale... Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Ah, però era il piano C.
1: Sì, piano C, piano C. Torno al ragionamento che hai fatto sulla partita di domenica. Purtroppo, per fortuna, il calcio è fatto di due fasi. A meno che tu tenga il pallone 90% possesso palla, ma non penso tu lo possa fare. Allora, tu puoi tenere anche il pallone il 60-70%, un po' come ha fatto il fenomeno di Kivu a Madrid, poi a testa alta.
0: Bravi! Bravi!
1: Però l'avete presa nel cioppo.
0: Ma quello gli ha dato 6 e mezzo.
1: Sì, vabbè. Ma se in quel 30%, ok, tu fai passare, come diceva l'amico di prima, la qualunque da metà campo, so cavoli. Allora, io voglio avere questa fiducia e ce l'ho su questa coppia di centrocampisti. Però se ti dovessi dire che mi fa dormire sonni tranquilli, non nella fase di aggressione nostra, ma nella fase di difesa, a me preoccupa molto. Se c'è Locatelli sono molto più sereno. Locatelli non c'è,
0: si può fare a meno. Noi dobbiamo entrare in quest'ottica che possiamo fare a meno di Locatelli, magari un po' meno a meno di Yıldız. Magari ci farebbe più comodo il dinamismo di Thuram, magari lo recuperiamo con Sarr. Però dobbiamo, secondo me, più che altro preoccuparci dell'assenza di altri centrocampisti. Quindi se recuperiamo Sarri, io non ho problemi ad aspettare Locatelli. Ti dico la verità.
1: Io devo vedere in campo Sarri, sì, onestamente,
0: sì,
1: devo vedere,
0: sì,
1: in campo.
0: Però io ho visto in campo anche Locatelli, che mi ha dato grande copertura, grande partecipazione. Non è stato sempre perfetto, comunque non è perfetto nella mia idea. Già se recuperasse il miglior Thuram e recupererà presumibilmente prima di Locatelli, io posso aspettarlo serenamente, Locatelli.
1: Thuram. Sì. Thuram a gennaio,
0: sì, ma comunque prima di sì, no, io ti dico già Thuram,
1: sì,
0: al posto,
1: sì,
0: di
1: sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: se Sarra fa bene sono contento e mi sento tranquillo. E... ieri quando guardavo il Como mi è venuta una domanda, ma cioè una riflessione, mi sono venuti i brividi, ve la pongo a voi. Ma tu 7 anni fa, se ti avessero detto che tu giocavi l'Europa League dopo anni di difficoltà, e il Como in Champions, e il Como non in Champions per caso, ma perché eri in Champions e vinceva anche all'esordio, con squadre con le quali tu magari hai dovuto mettere il massimo dell'impegno, come Juventus in questi anni con l'Ipsia per esempio, per riuscire a vincere, ci avresti creduto o no?
1: No,
0: no, ovviamente no, non solo, avremmo riso in faccia a chi ce l'avrebbe detto. Però insomma, il discorso qual è? Ci siamo chiesti tante volte dove ci siamo persi noi.
1: Ma io lo so benissimo che ci siamo persi.
0: Sì, e lo so anche io.
1: E le conferme mi arrivano anche vedendo alcuni dirigenti in questo momento in altre squadre.
0: Sì, nel frattempo, lo so. Nel frattempo però è successo anche altro. Si è mescolata la corrente nel calcio. Cioè nel frattempo il calcio è cambiato e noi abbiamo ripreso Allegri che veniva... dopo 2 anni in cui nel frattempo erano arrivati 5 cambi, lui non li aveva ancora digeriti e ha fatto fatica a farlo. Poi siamo passati a Thiago Motta, che doveva darti un cambio di tendenza, ma abbiamo sbagliato il santone, diciamo così, in un momento in cui poi siamo passati, insomma, ci siamo smarriti per strada. E mentre ci siamo smarriti per strada, il calcio evolveva verso un qualcosa di diverso. Io ieri quando guardavo il Como dicevo: com'è possibile che la Juventus giochi in Europa League, e quasi quasi ci dobbiamo preoccupare del NEC o della Z Alkmaar, mentre il Como gioca in Champions League e gioca la sua prima partita in 119 anni di storia, come se ci avesse sempre giocato, guardando in faccia l'avversario. E allora tu dici: ma Marangio, dove vuole andare a parare? In una cosa semplice: perché loro hanno, senza avere Messi in squadra, questa capacità, e noi questa capacità non riusciamo a farla riemergere, perché appartiene alla storia della Juve?
1: Credo 3 motivi.
0: Vai.
1: Poi vedo tante domande che ha stuzzicato questa argomento.
0: Ma il tema che ha
1: stuzzicato. Il primo: la proprietà del Como è una proprietà molto solida.
0: Benissimo.
1: Che fino a questo che fino a questo momento ha potuto spendere e espandere senza problemi. Adesso comincerò a averli, però ha potuto spendere e espandere. Primo.
0: Ha fatto la curva in un mese.
1: Sì, infatti. Due, la continuità del progetto. Perché io qui ritorno al concetto che i tifosi, tanti, vorrebbero già ricambiare Spalletti. Cambiare allenatore ogni 6 mesi è un colpo alle palle per gli uomini e per le donne, so dove, insomma, nel sedere, perché vuol dire che tu non dai un briciolo di continuità ad un progetto. Poi io detesto la parola progetto, ma non dai un minimo di continuità, non dai la possibilità di crescere, non dai la possibilità di sbagliare e imparare, non dai la possibilità ai calciatori di capire cosa diavolo vogliono gli allenatori. Quindi cambia allenatore ogni sei mesi, come ha fatto la Juve da sei anni a questa parte, mi dici dove ti porta?
0: Da nessuna parte, solo in uno sferpero di so. Però su questo ti apro già la parentesi quadra. Sì. Il Como c'ha Fabregas da tre anni.
1: Da tre anni. Infatti i frutti li comincio a vedere adesso. Sì. L'anno scorso, adesso, il primo anno.
0: Aspetta. Primo anno, promozione storica.
1: Sì.
0: Il secondo anno, Champions
1: storica. Consolidamento.
0: Il terzo anno ti vinco le soldi in Champions e sono stabile.
1: E sono già tre anni di crescita.
0: Ma hai fatto, in ogni anno hai dato qualcosa. La Juventus
1: vero,
0: con
1: Vincenzo,
0: un allenatore, quanto ci ha messo a dire, oh, però quest'anno, cioè noi partiamo, era progetto anno zero, poi è diventato
1: sì,
0: meno uno,
1: io però,
0: poi di nuovo zero.
1: Io però
0: ora
1: ritorno
0: uno
1: al concetto, Vincenzo.
0: Perché hai cambiato?
1: Ti paragoni i nostri nove anni ai tre anni del Como, cioè ovviamente sono due cose totalmente diverse, ma in quei nove anni noi, al di là poi del fuggiasco, però abbiamo sempre avuto una continuità di progetto, ok?
0: Aziendale.
1: Bravo. E in quei nove anni mi dici quante rivoluzioni a livello dirigenziale e di allenatori ci sono state? Poche.
0: Una e ti è costata cara, quando hai mandato via Marotta. Bravissimo.
1: Però eri talmente forte e avevi gettato delle basi talmente forti che tutti gli altri ti venivano a sbattere contro. Ed ecco il male che ci siamo creati in casa, perché a quel punto sei cominciato a dire, io Andrea Agnelli, che adoro, ho bisogno di allenatore. Senti Pirlo, vieni a fare l'allenatore. Io Paratici, io posso fare il direttore generale? No, perché Paratici, e te lo dimostra il casino Fiorentina, è un ottimo direttore sportivo, ma un pessimo direttore generale.
0: A Firenze stanno dicendo quello che noi vi raccontiamo
1: da anni.
0: Che a Firenze, ne parlavo con i colleghi, i tifosi e gli addetti ai lavori stanno dicendo: Paratici può anche scoprire i giocatori, ma sta facendo dei casini dal punto di vista amministrativo.
1: Ma non solo, ha costruito una marmellata di squadra.
0: Sì.
1: Dove ho letto oggi Grosso, che per me è un fallimento totale. Io non lo stimo Grosso come allenatore. Poi l'anno scorso ha fatto bene, ma hai visto anche qua il cambio Sassuolo-Fiorentina? Ma a dire di questo, io Grosso non lo stimo. Non è un allenatore che stimo, per l'amor di Dio. Ha giocato con noi, ma non lo stimo. Però quando leggo che lui ti chiedeva, cioè Grosso, visto che lo hai cercato te, ma dove vanno, ti cercava un giocatore alla Matic per coprire più la difesa, e ti presenti con Mastantuono, è chiaro che Mastantuono è molto più forte, ma non è il giocatore che ti ha chiesto l'allenatore. Quindi vuol dire che Paratici è un bravissimo DS, ma un pessimo direttore generale. Perché se tu, come dici te, sperperi i soldi, butti dentro 20 giocatori così perché li ho presi, ecco il risultato. Poi stasera Fiorentina a Venezia vince e si riprenderà, ma lì abbiamo cominciato a ritornare al ragionamento Como. Il Como poi non so se si sgonfierà o meno, se questi si romperanno le scatole, magari compreranno un'altra squadra, non lo so. Però da tre anni allo stesso allenatore, da tre anni agli stessi dirigenti, da tre anni alla stessa proprietà, ecco, la ce l'abbiamo anche noi. Ed ecco i risultati, perché poi Vincenzo tu mi insegni che quando le cose vanno bene anche De Sciglio faceva gol al Barcellona.
0: Sono d'accordo, perché tu entri a far parte di un sistema chiuso, solido, consolidato. Questo sistema però ha bisogno anche che sia costruito con competenza.
1: Certo.
0: Perché quello
1: certo
0: che ha funzionato nella società del Como non è solo i soldi spesi, che ne hanno spesi tanti, ma li hanno spesi
1: conoscenza.
0: Bene, li hanno spesi bene. La Juventus, che aveva la struttura competente, era quella che Conte t'appendeva, ricordatevelo sempre, t'appendeva all'improvviso a luglio? La struttura competente
1: se ne frega
0: dice,
1: e chiama Allegri.
0: Mentre tutti, tranne noi, fischi, ortaggi, tant'è che Allegri dovette entrare dal retro dell'Allianz, lui aveva visto giusto. Ma attenzione, aveva visto semplicemente giusto o Allegri era facilitato anche dal fatto che c'era un'identità
1: struttura, chiaro, che aveva costruito Conte.
0: Benissimo.
1: E questo non lo toglie
0: benissimo
1: nessuno, perché però è vero che lui inizia ricalcando quello che aveva fatto Conte,
0: poi ci mette il suo
1: dopo,
0: in una squadra identitaria che funziona. Poi che succede? va via Allegri perché tu decidi di prendere Sarri.
1: E lì comincia. E lì comincia la caduta.
0: I campioni li avevi presi. Avevi preso Ronaldo, che ti ha portato il sogno, ma anche una dipendenza da lui.
1: Certo.
0: E hai cominciato a mandar via dei giocatori che comunque avevano contribuito ad arrivare a quel sogno, gli Higuain di turno, e hai smontato anche un po' il centrocampo. Poi è arrivato Sarri, che ha cominciato a mescolare un po' le cose, buttando delle idee un po' qua, un po' là, non sgangherando quello che era un'identità, anzi sporcando, distruggendola, così come anche separandosi Marotta e Paratici avevano contribuito,
1: certo,
0: a fare.
1: Bravissimo.
0: E da lì noi ci siamo persi.
1: Ma per forza, Vincenzo, ma ti ripeto,
0: perché è stata un'escalation,
1: un'escalation negativa, senza dimenticare il fatto che poi è arrivato Kinè, ma lasciamo perdere. Ma Kinè o non Kinè, noi avevamo preso una china, così da Kinè vado a china, pericolosa, perché quando Paratici e Nedved, ma in particolar modo Paratici, anche Nedved, ma Paratici, è convinto di arrivare a Guardiola, che c'era convinto soltanto lui di arrivare a Guardiola, e si presenta per disperazione poi con Sarri, che, diciamoci cose come stanno, se te vuoi prendere Guardiola e ti presenti con Sarri, noi eravamo all'ottavo, avevamo vinto l'ottavo scudetto consecutivo, l'ottavo, perché l'ottavo non prima vincere di Sarri, lo scalcolatore, sì. E Allegri ti dice che era ancora l'Allegri che io stimavo, cioè lo stimo sempre perché gli voglio bene, ma oggi è un altro Allegri, ok? Ti dice: questa squadra è a fine ciclo, allora voglio cambiare uno, due. Ti ricordi, c'era Dybala, sì, in quella lista, c'era Pjanic, perché aveva capito che quella squadra lì ormai era arrivata al top e per la prima volta in 8 anni eri pronta a fare una rivoluzione, perché gli altri anni tu implementavi.
0: Sì, sì, sì, era poi, un ciclo che cambiava.
1: Che cambiava. Noi eravamo abituati a riprendere sempre Caceres, no? Perché poi si infuriava, ma era quella su una struttura che era di cemento armato. Poi decidono, perché lì Agnelli comincia a pensare di poter toccare il sole, dice: guarda, a Paratici io ho altre cose a cui pensare, mi vuoi mandare via Allegri? Non lo farei mai, però lo vuoi mandare via, ti prende responsabilità. Se dice: per chi mi porti? Guardiola. Poi Guardiola t'appende, perché t'appende, e te sei costretto ad andare a Baku, perché quel signore, perché poi le cose hanno ricostruite fino in fondo, quel signore non voleva venire alla Juventus e fu costretto Andrea Agnelli a andare alla finale dell'Europa League a Baku a pregare lo scaccolatore. Da lì è finito tutto, Vincenzo.
0: Dopo che tu eri andato a prendere Ronaldo, sì, da lì è finito,
1: da lì è finito tutto,
0: tutto
1: ed è, perché ha dato a Paratici competenze che benissimo non ha, perché come io ce l'ho con Giuntoli, che ha fatto peggio di Paratici, per l'amor di Dio, ha fatto molto peggio, ma riconosco che Paratici è stata una delle prime situazioni che hanno distrutto la Juventus,
0: perché poi ci hanno voluto buttare giù, perché si sono inventati una storia, però qualche cosa sgangherata nasceva da quella gestione là. La domanda che ci dobbiamo porre, che vi poniamo, ci fermiamo e torniamo, è: questa neonata società può nella sua continuità ristabilire quel principio di forza identitaria della Juventus?
1: Questa è una grande domanda, Vincenzo. Bisognerebbe essere il mago
0: a lungo
1: Telma.
0: Andare.
1: Ora chiamo il mago Telma.
0: Pensateci, rispondeteci, noi ci pensiamo e sì, vi rispondiamo.
1: Chiamo il mago Telma. Vai.
14: Due colori, due voci.
15: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
16: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
17: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolsero il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole del tycoon. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
16: Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. È il tributo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il Presidente della Repubblica Mattarella la ricorda radicale, libera, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno hanno inciso sul percorso della nostra società. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente, che potrebbe essere allestita già da domenica.
17: Su delega dei PM di Velletri, i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati ascolteranno il compagno di Denis Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Il procedimento è stato aperto per istigazione al suicidio ed è contro ignoti. Acquisito il cellulare della donna, che ora verrà analizzato ed effettuata l'autopsia. Lea, che aveva la stessa età di Denise quando fu uccisa, scelse di diventare testimone di giustizia contro la cosca di cui faceva parte l'ex compagno Carlo Cosco, e proprio da lui fu uccisa nel 2009.
16: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva a Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Tra il diritto all'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, il commento di Meloni.
17: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia dopo il malore del 28 agosto. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana.
16: Il calcio. Archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20.45 Venezia-Fiorentina, domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro i biancocelesti, in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
17: Ed è tutto, a più tardi.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, bel tema è venuto fuori, però volevo fare subito. Nel frattempo, ecco, ci prendiamo nei momenti di pausa il tempo per andare a verificare. Milik non può sostituire in lista Locatelli, perché Locatelli è un giocatore del prodotto del vivaio, quindi può essere sostituito solo con un giocatore del prodotto vivaio cresciuto in Italia, non necessariamente la Juventus, di più di 22 anni. Quindi Milik chiaramente non può prendere il suo posto.
1: Buonasera ragazzi, Cannavale e Massara, senza dimenticare Ottolini, sono persone serie e competenti, però per me, per la rinascita definitiva, passano almeno 3 anni di qualificazione alla Champions e do una continuità tecnica a questi Gianni da Milano. Il primo errore di Paratici è stato quello di andare via Marotta in quanto troppo anziano, lo ricordiamo. Se ci lasciano lavorare almeno 3 anni in pace, tutti i tifosi compresi. Alessandro Taranto d'accordissimo con questo. Poi Salvatore dice, per non parlare della stagione di Pirlo, vi dico solo un nome.

0: anno fu fatto, diciamo, quindi sì, bisogna avere comunque, secondo te quindi questa società, io sono d'accordo col messaggio dei nostri amici, intanto la continuità.
1: Vanno lasciati lavorare, Vincenzo, però vedi, ha ragione l'amico da
0: noi
1: Taranto.
0: Noi raccontiamo che litigano, noi raccontiamo.
1: Sì, sì, litigano, si picchiano.
0: Poi anche loro ci mettono un po' del loro, perché poi anche l'allenatore deve, vedi, Carnevali puntualizza sempre, e fa bene, che c'è unità di intenti. Poi magari non c'è, perché non ci deve essere, ci deve essere il confronto e quello fa crescere. Però lui dice c'è unità di intenti. Se Spalletti, che pure dice no, ci troviamo bene eccetera, però continua a evidenziare la Begovic, ce l'ha voluto tizio, questa io volevo...
2: Sbaglia.
0: Sbaglia, certo.
1: Ma vedi Vincenzo, poi sentiamo gli amici. Noi, quando dico, quando l'amico scrive, l'amico da Taranto, che anche i tifosi devono fare la loro parte, anche se poi il tifoso fa il tifoso, e quindi ha più o meno sempre ragione, quasi sempre. Però se noi continuiamo a pensare, ma via, speriamo di perdere, così si cambia un altro allenatore, e poi via quello, via quell'altro, non costruisci una mazza. E allora, se anche non vi va bene Spalletti, se non vi piace Massara, se non vi piace Cane, in questo momento ci devono andare bene, perché altrimenti quella continuità che ci può permettere di gettare alcune basi viene meno. Dopodiché, prima c'era un amico che diceva sempre in qualche messaggio di qualche tempo fa, diceva guardate ragazzi, di qualche tempo fa, di un'ora fa, cioè guardate che tanto riferito a quella stupidaggine di prima della fake news, finché ci sarà Conte questo sarà pane quotidiano, ed è vero, finché c'è Conte in giro. Però al netto di questo è normale, Vincenzo, che se si dovesse affondare, speriamo di no, un provvedimento, certo, lo devi prendere. Ma se noi riuscissimo ad arrivare in fondo a questa stagione, che non è iniziata benissimo sul fronte degli infortuni, con una certa serenità, il che vuol dire che lotti in Italia, lotti in Europa, e poi giustamente a giugno tiri le somme e dici vada avanti, oppure Luciano, siamo stati bene, ci siamo piaciuti, abbiamo vinto l'Europa League, però abbiamo altre idee. Ma arriviamo almeno a giugno.
0: Sì, sì, sì. Basta cambiare in corsa, basta parlare di divisioni, basta far trapelare divisioni, perché sono le divisioni che ti hanno divorato dentro. Noi siamo stati letteralmente divorati dall'interno. Un po'
1: bravo,
0: abbiamo portato dentro i famosi cavalli di Troia, un po' ci hanno messo i giocatori, perché quelli che abbiamo avuto soprattutto
1: perché
0: negli ultimi anni,
1: perché non abbiamo preso i giocatori da Juve, Vincenzo, te ieri hai fatto quella domanda cattivissima, ma c'era tanto su quella domanda, c'era tanto su quella domanda. Poi leggevo alcuni amici che dicevano rispetto a Fabregas, però diciamo così anche di Motta, no, per me sono due cose totalmente diverse. A me su Motta, io non sono mai stato, vedi, un grande fan di Motta, perché? E mi si era accesi i campanelli perché parlando con chi il calcio lo vive veramente, ok, quando ci dissero guardate, sì, che sì, Motta sì, a Bologna intanto ha chiuso gli spogliatoi a tutti, ha litigato con Sartori, guardate che non è un personaggio, e infatti
0: si è rivelato tale. E soprattutto l'hai raccontato tu prima, Fabregas ha messo in discussione dei suoi principi,
1: esatto,
0: che lui, che Motta,
1: non ha mai messo in discussione,
0: ma neanche Mo li mette,
1: ma no,
0: per lui era ancora l'allenatore giusto, per infatti chi l'ha chiamato?
1: Nessuno. Ma se tu non metti in discussione i tuoi principi, ma io dico in generale nella vita, Vincenzo, non cresci mai. A me la crescita di Fabregas dall'anno scorso a quest'anno ha stupito. Mi ha stupito.
0: Sì, sì.
1: E io faccio il tifo per il Como quest'anno. Prima ti avevo detto che li gufo. No, onestamente, no, io gufo a morte l'Inter, l'Atalanta,
0: la
1: Roma. Ma visto a Roma si fa male nessuno,
0: ieri con ha fatto un brivido, ma non era niente.
1: Ma Dybala farà 60 partite tranquilli, e Malen anche va a fare anche la spesa. Ma detto questo, a me ha stupito, e non vedo l'essere rigido di Motta, non lo vedo in Fabregas, non lo vedo sinceramente. Poi tanto Fabregas l'anno prossimo arriva alla Juventus, quindi prego Gabriele. Arriva, se no vado, se si è piantato vado contestuale.
3: Ciao Radio Bianconera, Andrea da Osimo. Allora, la domanda è se l'attuale società può ripercorrere certi fasti. Sicuramente questa struttura societaria con Carnevali, con Massara, con Lottolini e se vogliamo anche con Spalletti, mettiamoci pure lui.

0: lui, perché comunque lui è un po' più manager all'inglese rispetto ad altri allenatori per l'esperienza che ha. A mio avviso è in questo momento la configurazione migliore che potevamo trovare.
1: Credo anch'io.
0: Io aggiungerei anche la figura di un presidente un po' più partecipe, anche se capisco che, essendo Carnevali comunque una figura centrale, aggiungere anche un presidente che ha delle competenze calcistiche superiori,
1: lo capisco.
0: Faccio un esempio un po' per assurdo, Alessandro Del Piero, piuttosto che qualcuno del genere, ecco, sarebbe un po' complesso.
1: Analisi molto lucida, cioè, questa, molto lucida, molto interessante. Noi, ragazzi, questa volta abbiamo un presidente.
2: Ne abbiamo parlato spesso, rappresentativo ma non attuativo. Però passo dopo passo, perché per esempio è stata fatta già una profonda rivoluzione ancora una volta quest'anno, e secondo me, rispetto a sia Giuntoli che a Comolli, abbiamo una struttura che funziona, che può funzionare se la lasciamo lavorare, se lavora Carnevali, che controlla i conti, definisce le operazioni, Massara, che ha le intuizioni, le propone, lavora con Ottolini, che ha le sue conoscenze, in sinergia con l'allenatore di turno, senza doverlo accontentare sul nome preciso, ma cercando di trovare il giocatore pertinente. Dopodiché, per adesso è andato tutto bene, tranne gli infortuni, che sono comunque sempre quell'aspetto incalcolabile, no? All'interno di una stagione. Diamoci gli step anche in questo caso, però comunque vada, io credo che questa società meriti di dover lavorare uno, due, sì, tre anni con continuità.
1: Guarda, c'è questo bel messaggio anche di Massimo Rivamonte che dice: Marotta sta comprando una squadra satellite, sì, con Octri anche lì, vabbè, siamo aperti. Mi pare abbia capito che l'Inter è vecchia ed è questo il problema di oggi con le grandi d'Europa. Credo che abbia anche capito, senti questa riflessione interessante, la difficoltà della Juve a capitalizzare il lavoro della next gen. Serve un passaggio intermedio per portare i giocatori in prima squadra. La domanda è: stiamo perdendo il passo? Guarda, molto stimolante questo messaggio, complimenti. Allora, io qui aprirei un capitolo sulla next gen. Secondo me sulla next gen si è fatta tanta letteratura, ma ritorno al concetto di Mirko di ieri: tutti bravi in Serie C.
2: Sì, e guarda caso quelli
1: vicina va in B.
2: Sì, no, in generale quelli che non erano da next gen quasi non l'hanno fatta. Licina subito in B.
1: E Ildiz
2: l'ha saltata a pie pari.
1: Ora,
2: quindi quelli erano
1: l'amico dice: è giusto investire su next gen? Io dico di sì.
2: Sì.
1: Continuo a dire di sì. Però con due però. Uno, noi non abbiamo la mentalità per affrontare questi tipi di campionato. Io ritengo stupide, sinceramente, lo dico perché hanno fatto anche tifosi del Livorno, quindi me ne frega niente. Domenica continua a fare le proteste contro le squadre B. Allora vorrei dire a questi geni che fanno le proteste: perché invece vedere squadre che si iscrivono e non finiscono il campionato è meglio? È meglio?
2: Direi di no.
1: Però noi siamo in una realtà, Vincenzo, dove quando va la Juve o magari anche la stessa Inter Next Gen o l'Atalanta Next Gen, il Milan non so più se c'è, no, perché è retrocesso.
2: È retrocesso.
1: Milan futuro. E vanno a giocare in realtà di Serie C, li fanno le proteste: oh, il calcio moderno, però vi sta bene invece, furbacchioni, fare il campionato partire a 18 finire a 16 perché due saltano. Allora vediamo di rinforzare le istituzioni, e se a rinforzare le istituzioni servono le squadre che almeno sapete che cominciano il campionato e lo finiscono e non lo falsano, allora usciamo da queste stupidaggini. Fanno, no, visto che fosse Livorno, non facciamo lo sciopero di 15 minuti. Bravi, fatelo invece contro l'altro anno che c'era a Rimini, che l'hanno fatto iscrivere e poi il campionato è finito a 17. Quindi, bravo, bravi, bravissimo, togli 3 punti. Quello vi va bene? È questo che volete? Benissimo. Perciò, uno non è la mentalità, Vincenzo, no. Perché lo vedi che non c'è. Perciò, io ti dico a un certo punto, secondo me, dovrebbero toglierle. Perché tanto non c'è la mentalità. Uno, due, si va poi a instillare nel tifoso: cioè, ah, noi ci abbiamo Ovusu, che io mi auguro sia un fenomeno, ma un conto è giocare in Serie C con Livorno, un conto è andare a giocare già domenica a Sassuolo, porca di quella miseria.
2: Dopodiché,
1: noi ci abbiamo facciamo giocare la next gen. Io cambiato in questo senso non lo posso vedere quando entra in campo. ma non lo cambierei mai con Next Gen. E aggiungo, perché poi questo tema mi stimola, Daffara, hai visto quante partite ha fatto?
2: Finalmente no, Massara? Neanche una.
1: Zero,
2: poi è chiaro,
1: zero,
2: che
1: perché poi
2: è vero anche che in Italia manca la cultura del cercare di dare spazio ai giovani prima che mi attacchi, ma anche il coraggio.
1: Sì, ma se aspetta, sono forti, Vincenzo.
2: Sono d'accordo. Secondo te, caso estremo, la Mini Amal l'avrebbero fatto subito, gli avrebbero dato subito lo spazio. Però ti ricordo che quando arrivò, il rappresentante di Haaland da noi,
1: c'era Sarri per fortuna.
2: Ho capito, in Italia alla Juventus dissero comincia con la next gen.
1: Cioè, per fortuna
2: quindi
1: c'era
2: ti
1: Sarri,
2: manca, però ti manca
1: però
2: il fiuto.
1: Però quando li vedi i fenomeni, i giocatori che hanno qualcosa in più, li vedi, Vincenzo.
2: Qualcuno secondo me non lo vede.
1: E lì c'era Sarri, se non l'ha visto lui.
2: Qualcuno secondo me
1: di
2: in
1: Dio.
2: Italia non lo vede. Cioè tu devi vedere le stimmate anche del campione.
1: Sono d'accordo con te.
2: Le stimmate sono momento quelle più difficili da percepire,
1: Vincenzo, ma in un momento come questo, no?
2: Perché
1: e torno alla Juventus, dove un amico prima scrive tutto bello anche al Como. Dice però al Como se pareggi nessuno ti dice niente, alla Juve se noi pareggiamo domenica a Reggio Emilia ci incavoliamo. Beh, io ti porto sempre l'esempio di Miretti.
2: Ok, Miretti, sono d'accordo con te.
1: È l'ultimo esempio, non lo volevano più vedere in campo.
2: Però se c'è un...
1: Ed è un buon giocatore Miretti, Vincenzo.
2: Sì, che però non è da Juve, sarà capito. Io lo dico da tempo, ma non perché lo dicevo io, che si vedeva secondo me. Però, comunque, se viene un aspirante speaker di Radio Bianconera, no? Giovane, ma tu ne percepisci il talento.
1: Lucio.
2: No,
1: lo butto dentro.
2: Uno ancora più giovane. Uno giovane, diciamo, che ne percepisci il talento. E lo butti subito dentro a far colpo di tacco, che è la più complicata trasmissione che
1: sì.
2: c'è. Ok. Tu pensi che questo subito fai buchi a terra, fa la trasmissione come te? No. Però gliene fai fare una, poi gliene fai fare due, alla terza sbaglia,
1: bene,
2: alla quarta diventa, alla quarta.
1: Però esatto. Vedo il talento.
2: E secondo me il talento qua non si riesce nemmeno a, perché non abbiamo il tempo di aspettarlo anche il talento. No, non li devi
1: Vincenzo,
2: buttare.
1: Ma te...
2: Non li devi buttare nella
1: okay,
2: mischia,
1: benissimo.
2: Sono d'accordo.
1: Abbiamo
2: Ngonghe di cui parlammo là, che lo buttassi,
1: ma quanti
2: in una
1: ne volevamo noi?
2: Ma non li sappiamo secondo me neanche né vedere né
1: ma
2: sfruttare.
1: Li bruciamo noi stessi, Vincenzo. Il caso eclatante è Miretti, volevano tutti Miretti alla terza partita di campionato, e te lo sai,
2: sì, sì.
1: Non lo volevano più vedere in campo. Allora oggi vogliamo tutti Ovuso e io non vedo l'ora di vederlo, ma i primi a bruciarli siamo noi tifosi, Vincenzo.
2: Sì, sì, sì. Ma infatti io parlo di tutti
1: e
2: il
1: lo
2: sistema.
1: Fai alla Juve,
2: parlo di tutti
1: se
2: il
1: lo,
2: sistema.
1: Al Como forse riesce a farlo di più, perché qui si vuole com'è la moglie piena e la botte ubriaca, o il contrario, non lo so, come non sono un genio dei proverbi, quindi si vuole vincere con i giovani. Però se i giovani, hai fatto l'esempio di Ngonge, me lo ricordo quella storia lì di Ngonge, cioè, abbiamo un fenomeno
2: però
1: poi va a Napoli, fa quella roba
2: nella
1: lì
2: partita più, bisogna scegliere anche il momento in cui mettere un giocatore giovane. Secondo me lo stesso Yıldız che ha fatto il salto, e noi all'inizio quasi ci interrogavamo, ma siamo sicuri? L'abbiamo aspettato perché ne abbiamo visto il talento. Yıldız è venuto
1: okay,
2: fuori.
1: E allora che qui
2: Licina,
1: ti ribatto il ragionamento,
2: Licina,
1: Vincenzo. Yıldız, quando Terry fa 7 mesi di ferie, con le palle
2: so sette,
1: dentro
2: ma,
1: l'acqua, sì, vero? Vero.
2: Mo so sette.
1: I tifosi della Juve, vendiamo Yıldız perché? Perché ancora non abbiamo visto. E dovete essere onesti, ragazzi. Io vi dicevo, ma se vendiamo anche Yıldız, però oggi, se dici, il tema era anche a 100 milioni, vendiamolo.
2: Sì, ma
1: e poi
2: vuoi
1: Ngonge.
2: Però dobbiamo fare questa distinzione. Allora, prima di tutto, una società seria e forte del tifoso non
1: certo.
2: dico che se ne frega, ma dice la squadra la faccio io, è mestiere mio, non mi faccio fare vox populi la squadra, e ci mancherebbe. Io ti parlo della società che non ha il fiuto nel carpire in un giocatore giovane le potenzialità e di farlo crescere nel modo giusto. Perché forse le idee di Allegri erano un po' troppo di freno, perché Allegri diceva sì, questo fa prima 2 anni in esperienza in una squadra di Serie C, poi 1 anno buono in Serie B, poi uno in una, e poi arriva vecchio a quel punto, e allora siamo un po' indietro.
1: Però per esempio Bertesaghi l'anno scorso l'ha preso e l'ha fatto giocare subito, perché evidentemente ha visto il talento.
2: No, perché non c'era più nessuno,
1: no perché poi continuava a farlo
2: finito.
1: Giocare
2: e dopo è venuto fuori Vergara, che è venuto fuori, e tanti altri. Secondo me un po' il coraggio manca e un po' molto la pazienza manca anche nel sapere aspettare i giocatori.
1: E bravo! Sì. Ma è primo, e qui invito i tifosi, ma in maniera amichevole, abbracciando tutti, a farsi anche un esame di coscienza.
2: Certo.
1: È perché noi vogliamo il giovane, bravo, fortissimo, che a 17 anni gioca, però se sbaglia prima di partire sta in panchina. Così diventa difficile, oppure così diventa semplice. E ti dico anche un'altra cosa, io tutti questi talenti non li vedo, mi sbaglierò, Il Diz sembrava di vederlo, e infatti non ci abbiamo visto male, anche se una buona parte dei tifosi lo volevano vendere. Licina, beh, sembra uno che ha qualcosa in più, e infatti è stato mandato in Serie B. Io però tutti questi fenomeni io non li vedo, ma forse è colpa mia, perché come scriveva prima un amico, sembra, e hai ragione, sembra di essere al circolo degli anziani quando si ricordava le cose belle, e invece dobbiamo proiettarci sul futuro. Hai non ragione, hai stra ragione, è giustissimo. Forse quindi io sono abituato a un calcio dove diciottenni forti ne abbiamo visti. Onestamente io in Italia, nel nostro campionato, tutti questi giovani forti non li vedo. Da dire che oggi si possono meritare la maglia della Juventus, io non li vedo, non li vedo.
2: Non li vedo perché non li facciamo giocare, perché per esempio Licina io me lo sarei tenuto, per esempio.
1: Sì,
2: No, Licina io me lo sarei per dire tenuto, c'è stata anche la pressione di Illiz, ma non ci abbiamo voluto credere, o forse magari detto non avrebbe potuto giocare, magari ora gli sarebbe tornato utile. È lì che manca il coraggio, secondo me. Vedi, io nel precampionato l'ho visto, no? Però poi lascia stare il tifoso, lascia stare anche il giornalista. Il dirigente di turno ti dice: sì, vabbè, diciamo nelle amichevoli estive è un conto, poi quando comincia il campionato vediamo. Però è là che ti manca quel pizzico di coraggio.
1: Alejbegovic è giovanissimo.
2: E non lo fanno giocare. E quello non è un tuo prodotto del vivaio, quello però l'hai preso a 30
1: milioni. Io qui, Vincenzo, ti ribarto il ragionamento. Ecator. Ok? È stato messo Ecator oggi, e voi che siete no onesti intellettualmente di più, mi darete ragione. La prima cosa che ti dicono i tifosi della Juve è: ma era necessario fare un investimento di 18 milioni su Ecator quando sapevi che avevi tutti sti paletti? È giovane, è italiano, sembra forte. E poi, per carità, se è fortunato, tutto quello che vuoi. Però la prima cosa che dice: io credo che oggi, per tornare a vincere, la Juve deve sì coltivare i suoi giovani in casa, ci mancherebbe altro, perché il futuro sono loro. E quando è arrivata Alejbegovic io sono stato felicissimo, poi deve dimostrare, ma sono felicissimo perché è il futuro. E ti dico di più, secondo me è un pre per dire che l'anno prossimo il Diz può partire. Questa è la mia idea, mi sbaglierò, ma io la vedo così.
2: Intanto però,
1: intanto ti sei preso uno forte,
2: sì.
1: Però Per vincere, e bisogna trovare anche i giocatori fatti e finiti, Vincenzo. Quelli che ti prendono la squadra. Quando tu cerchi il leader in questa squadra, anch'io, e non li vedo.
2: No, il leader poi comunque te lo devi anche
1: costruire
2: in casa, nel senso che non ti trovi il giovane lì dentro che ti vedi Alejbegovic, che già è un passo avanti rispetto a quelli della next gen, del vivaio eccetera, è uno che ha giocato in nazionale, è uno che ha fatto il mondiale, lo ha fatto anche bene, e ti è... però gioca un po' in punta di piedi perché sente il peso della maglia. Però anche lì, se io quando lo prendo continuo a dire l'ha voluto quello, faccio giocato, e magari adesso già nella prossima partita metto Woltemade, Nico con Sesau e lo lascio in panchina, ma questi quando la prendono la fiducia? Quando prendono continuità? Tu dici verrà per poi vendere un domani Illiz. Dovrebbe giocare tutte le partite allora, perché gioca nel ruolo di Illiz.
1: Io credo tanto
2: in Alejbegovic. Per me è fortissimo.
1: Poi ce devi mostrare.
2: Lavoriamoci,
1: però dobbiamo avere anche pazienza con lui.
2: Sì, pazienza significa non aspettarlo.
1: I tifosi ce l'hanno. Ho capito.
2: In campo. Cioè, nel senso, lui in campo, secondo me, ha fatto già delle ottime cose. Un po' timido, ma se io gioco 1, 2, 3, 4 alla quinta, sì, perché comunque non perde un pallone. Io l'ho visto non perdere un pallone, poi doveva dare una mano a destra, andava a dare una mano a destra, si spostava al centro, recuperava. La tecnica ce l'ha, è uno che ha avuto già un ottimo impatto, secondo me. Poi è chiaro, il tifoso dice: sì, ma se non mi ha segnato, sì, ma se non ha deciso, sì, ma allora chi era? Un altro scappato di casa. No,
1: lui è forte. E giustamente dice Fabrizio: capisco che adesso ci sono gli ingiocabili, ma io dalla mia cameretta il poster della Juve degli Invincibili non lo tolgo mai. Hai ragione, ma che Juve era quella?
2: Vabbè.
1: Che Juve era quella?
2: Costruita nel tempo e con fiducia.
1: Dai, pausa, torniamo subito.
3: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. MotoGP, Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez, quarto di Gianantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia, per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15. Formula 1, seconda sessione di libere in Spagna, chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33:662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto, Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris. In pista solo nel finale la Aston Martin di Alonso. Il calcio. Archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20:45 Venezia-Fiorentina. Domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro i biancocelesti, in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. Ciclismo, Vuelta di Spagna. La Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Gloag che fa terzo. Secondo posto per Buitrago, tre big arrivati con oltre 6 minuti di ritardo, Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. Il Consiglio di Stato si è espresso sugli appelli cautelari di Trapani Sciarca e Valerio Antonini contro le ordinanze di rigetto pronunciate dal TAR del Lazio sui provvedimenti di esclusione del campionato di Serie A 2025-2026 di basket e di revoca dell'affiliazione, invitando il Tribunale Amministrativo a fissare celermente l'udienza finale di discussione del merito dei ricorsi. Lo hanno reso noto la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, un nostro amico
1: abbiamo
2: dice
1: un sacco di messaggi anche di vocali.
2: Sì, sì. Il leader in squadra c'è, vi faccio arrabbiare Gatti. Gianni Amiano, non ci farei mai arrabbiare, no, non ci farete mai arrabbiare. Ognuno
1: io li voglio bene a Gatti,
2: leader,
1: deve solo pensare
2: bene
1: più alla squadra e meno ai suoi fatti personali.
2: Sì,
1: secondo me, però hai ragione.
2: È tutto là.
1: Ha un carattere importante, però deve pensare più alla Juve. Mi dispiace dirlo.
2: Allora, io sai
1: ma
2: perché
1: l'amico dice una cosa corretta.
2: No. Con tutto il rispetto per l'amico,
1: no,
2: allora,
1: sul carattere.
2: Sul carattere
1: ha ragionissimo.
2: Però,
1: e sul leader potrebbe esserlo.
2: No, quello è il punto.
1: Ho detto potrebbe. Se pensasse più alla Juve, non ai fatti suoi,
2: non lo fa per indole.
1: Lo so,
2: quindi
1: lo
2: non
1: so.
2: Lo è. Il leader non si impone. Il leader viene scelto dal gruppo.
1: È vero.
2: Lui è uno che vorrebbe imporsi leader, vorrebbe imporsi capitano, perché c'ha la Juve nel cuore, io questo glielo riconosco, perché juventino fracico, io questo glielo riconosco, perché ci mette la tigna, la cattiveria che
1: certo
2: molti altri non ci mettono, io questo lo riconosco. Però se io voglio bene alla Juve più che a me stesso, io sfondo la porta, la prendo, torno a centrocampo e dico adesso andiamo a fare il secondo e poi il terzo, anche se mancano 3 secondi. Non mando al diavolo i miei compagni che mi stanno dicendo dai.
1: Ma infatti vedi Vincenzo, il
2: e
1: problema
2: lo dicevo anche
1: è
2: a Spalletti, poi non l'abbiamo, l'ha fatto del bordo campo di Dazon che continuava a dire
1: lì,
2: stiamo a perdere tempo.
1: E lì vedi che c'è il Conceição che non ce la fa a prenderlo.
2: Che devi fare?
1: Però ci fosse stato il Mandzukic lo ribaltava, diceva andiamo a prendere il pallone.
2: Col colletto lo metteva là.
1: Sentiamo un po' di vocali, dai.
12: Sì, sono Luca Bida Roma.
1: Ciao Luca.
12: Ho appena letto la notizia che Simeone sta facendo degli allenamenti personalizzati per rivitalizzare David. Ma magari riesce a fare il miracolo come ha fatto con Nico Gonzalez, e l'anno prossimo l'attaccante ce l'abbiamo e non ci dobbiamo più preoccupare. Che dici?
1: Luca, io
2: ci
1: credo,
2: ragazzi,
1: io ci sorrido, ma penso anche una cosa non sorridendoci più. Certo, per Fabrizio si deve inventare qualche altro appellativo, perché Frank e Ciccio non ce l'abbiamo più, quindi
2: no.
1: Fabrizio mettiti al lavoro. Però io credo che nel ragazzo sia successo qualcosa, perché non l'ho mai ritenuto un fenomeno, ma non può essere meno quello che abbiamo visto a Torino.
2: Però abbiamo detto la stessa cosa di Openda, la stessa cosa di Combiners, la stessa cosa di mille giocatori.
1: Io ti dico che a lui è successo qualcosa,
2: che gli fanno,
1: non lo so.
2: Che cosa può mai succedere? Semplicemente,
1: non lo so.
2: Secondo me, semplicemente, molti giocatori funzionano in determinate comfort zone. Quando le sposti, quando si alza il livello, le aspettative, questi giocatori non funzionano. Quando, perché non funzionano? Perché
1: allora deve funzionare meno l'Atletico Madrid, Vincenzo.
2: E infatti non funziona per ora, vediamo se funzionerà, ma secondo me non funzionerà neanche l'Atletico Madrid. Perché là ci sono aspettative importanti, perché là ti chiedono tanto, perché là devi essere carico a pallettoni, perché là devi avere una faccia diversa. E ora l'allenamento personalizzato lo chiudi in una stanza e lo prendi a schiaffi finché non si sveglia, credo. Ma puoi fare tutti gli allenamenti personalizzati che vuoi, ma deve nascere da te quello spunto. Se non nasce, perché non ce l'hai. Ed è lì che devi andare a intercettare il giocatore da Juve, da Atletico Madrid, da Barcellona, da Real Madrid. Ne puoi sbagliare uno, ne puoi sbagliare due, ne hanno sbagliati tanti Marotta, Paratici, ne ha sbagliati tanti Giuntoli, ne ha sbagliati Comolli, ne sbaglieranno Carnevali, Massara, eccetera. Però tu tra gli errori devi azzeccarne 5 o 6 in proporzione e andare a intercettare quello che è da Juve, cioè non da Juve solo tecnicamente, ma da Juve come disposizione al lavoro, come forza caratteriale, come fame, come capacità di personalità di mantenere la pressione di un ambiente, di una piazza, di tutto. Lo so che è difficile, perché ci sono alcuni valori che sono quantificabili, altri che non sono quantificabili, però
1: sono d'accordo con Vincenzo. Se Gatti pensa alle sue vincite personali non è un leader, scrive Enrico. Mentre Antonello da Siracusa dice: la Juve deve tornare a investire sui giovani calciatori, sia italiani che stranieri, da far maturare attraverso i prestiti in società di Serie A e Serie B, in squadre di caratura superiore rispetto al livello della Lega Pro. E anche questo è un tema, Antonello. Infatti con Licina hanno deciso di mandarla a Cremona, peraltro nonostante il maestro Giampaolo, che è veramente stato cacciato in una maniera Beh, a se me fa anche tenerezza.
2: Sì,
1: cioè,
2: si comincia a fare un po' tenerezza.
1: Sì. Allora, ti dico anche una cosa, per la crescita di Licina sono contento che Giampaolo non ci sia. Anche se è un buonissimo allenatore, il problema è che lui si è perso in mille rivoli. Però la Cremonese è una squadra fatta a vincere quest'anno.
2: Sì.
1: Poro maestro, sì. Cioè, ti batte il Parma in Coppa Italia.
2: La promozione la ottenne con Pecchia proprio perché la Cremonese se non sbaglio.
1: Sì, e poi
2: che
1: Pecchia.
2: Poi Pecchia decise di restare in Serie B, che
1: intelligente,
2: disse,
1: cioè che
2: non mi sento pronto
1: e
2: per
1: preso
2: la
1: Alvini,
2: preso
1: e preso Alvini. Sì. Ottimo allenatore tra l'altro. E spero che si salvi il Frosinone.
2: Sì,
1: prego.
2: Sì.
13: Buongiorno Alfredo da Torino, rispondo alla domanda di Maraggio. No, questa società finché avrà dei dirigenti come questi che ci sono adesso, come Ferrero, Chiellini, non potrà mai risolvere. Ci va una società forte, ci vanno dei dirigenti forti, perché al minimo alzare la testa ci castigano. E poi cosa succede? Che ci levano 15 punti delle plusvalenze, che ci fanno un'altra calciopoli. Questa società deve diventare forte politicamente.
1: E infatti abbiamo preso
2: Carnevali
1: apposta.
2: Questa funzione dovrebbe
1: Chiellini
2: averla.
1: Chiellini e Ferrero, ragazzi, Ferrero, voi vi siete incaponiti su Ferrero. E io lo capisco da un certo punto di vista. Ferrero è un presidente d'immagine, ok? Ma il lavoro sporco e duro lo fanno Carnevali a livello politico.
2: Chiellini come raccordo,
1: Massara sul fronte sportivo.
2: Insieme a Ottolini e basta, questi. Quindi non noi dobbiamo concentrarci su questa. Poi capisco che il messaggio dei nostri amici è come a dire: al di là di quelli che costruiscono la squadra, ci serve un valore politico. Però Carnevali
1: l'ha presa apposta.
2: Perché l'anno scorso lo potevi dire che c'era un uomo solo al comando,
1: esatto.
2: E riusciva a fare tutto. 2 anni fa lo potevi dire perché anche lì c'era un uomo solo al comando.
1: L'altro anno c'era una disgrazia. Onestamente,
2: l'anno scorso c'era una disgrazia.
1: E lì accuso John Elkann.
2: E beh, lì però ho avuto. Devo dire la verità, ha fatto un mea culpa.
1: Sì.
2: Perché, non è da tutti a mettere responsabilità.
1: Ho capito, Vincenzo. Ma quello doveva andare via dopo un mese.
2: Lo so.
1: E io c'avevo fiducia perché dopo i disastri di Giunto le avrei preso anche Latini. Anzi, Latini avrebbe fatto molto bene. Quindi, quello ho detto meno male, pur di levarmi dalle scatole Giunto. Ma dopo un mese si era capito che questo. Vabbè, lasciamo perdere. Vai.
2: Tini mai.
14: Ciao ragazzi, buonasera, Giorgio Di Foligno.
1: Ciao Giorgio. Ciao.
14: Per me, soltanto Andrea Agnelli può ristabilire le cose e può far diventare grande la Juventus. Soltanto il nostro Andrea Agnelli.
2: Però io voglio dire una cosa, siccome non possiamo sempre pensare che solo un uomo possa, che un giorno tra 200 anni Andrea passerà miglior vita. E allora se dipende da una
1: Agnelli,
2: tra 200 anni se
1: moriamo prima
2: se,
1: noi
2: se dipende da un unico uomo, così come molti danno questo potere a Conte di essere l'unico allenatore che può allenare, ma anche lui tra 300 anni passerà a miglior vita. Allora bisogna
1: dicono
2: cominciare
1: nell'immediato, però Vincenzo.
2: Sì, ho capito, però poi magari tra 200 anni servi Agnelli. Torniamo a quello. Io dico una cosa, che poi ho detto tra 200 anni, ma magari succede domani. Cioè, questo no. Senso qua volevo intendere.
1: Maraggio,
2: no,
1: sei
2: no,
1: entrato
2: no,
1: in un loop.
2: No, no,
1: musica!
2: Perché sto dicendo questo. Non bisogna concentrarsi su Andrea, perché noi Andrea lo adoriamo, eccetera. Ma sulle cose, sugli aspetti che Andrea, oppure che Conte, per chi vi piace, ha. E che possono essere portati da una persona che può fare quello. Perché per me, per esempio, dandogli il tempo a Carnevali, che entri un po' ancora dentro nei meccanismi, lui ha le potenzialità che aveva Andrea. Chiaramente Andrea, juventino nel midollo, ti dava quel qualcosa in più. Andrea pativa, soffriva. Carnevali, secondo me, ha quegli aspetti manageriali di illuminazione, di intuizione che Andrea aveva in maniera diversa, ma ce le ha, quindi per me va bene lui. L'allenatore Spalletti secondo me ce le ha le doti di caricare l'ambiente, di migliorare i giocatori, di trovare soluzioni. Poi se non lo fa si cambierà a fine anno, non a stagione in corso, l'allenatore. Però ecco, più che stare sempre sugli stessi nomi, cerchiamo di capire cosa hanno portato quei nomi, quali erano le competenze di quei nomi e se quelle competenze possono essere ripristinate anche con altri uomini.
1: Ciao Alessandro, ma se ci mettiamo Platini o Del Piero al posto di Ferrari non è meglio? Allora, questa è una vecchia storia. Sì, allora, punto primo, ma secondo voi Del Piero poi l'accetta sto carica? Non lo so, eh. Platini l'accetta? A me hanno detto di no. Sicuramente è meglio, ma figurati, io Del Piero lo vorrei vedere soltanto per il piacere. Ah, lo porto qui, Del Piero, figuriamoci. Però ci sono anche momenti e momenti. Sarebbe una cosa da fare, sarebbe una cosa da fare. Immagino però che se Ferrero è ancora lì e Ferrero non vede l'ora di tornare a fare il tifoso, dei motivi ci saranno. Poi è chiaro, Cristian, che sarebbe molto meglio, ti ripeto, soltanto per vederlo. Vedi il Royal Box, vedi Del Piero. Cioè, ragazzi, mi sa per il cuore.
2: No, ma certo, certo. Ma certo che il nostro desiderio è comunque questo. Diciamo che però non è una priorità al momento, perché noi,
1: al momento no.
2: Perché anche che lui torna, io sono sicuro che trasmetterebbe tanto all'interno, sì, del gruppo, dello spogliatoio e anche a livello istituzionale. Però noi adesso dobbiamo partire proprio dalle basi: la squadra che deve funzionare, l'allenatore che deve dare qualcosa, gli acquisti giusti, gli uomini da Juve, e poi vedrete che piano piano sarà quasi una conseguenza naturale, secondo me.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma credo anche, Cristian, che in un futuro neppure troppo remoto ci sarà la possibilità di recuperare Del Piero all'interno della Juventus. Ripeto sempre, ma a lui mollerebbe tutto quello che fa per venire a far presidente della Juventus? Penso di sì, ma mica ne ho la certezza.
2: No, poi chiaramente vorrebbe un ruolo più attuativo. Platini per esempio ha detto che in altri tempi sia, adesso no.
1: Io mi ricordo quest'estate quando ho parlato con Massimo Bonini, che lui lo sente settimanalmente addirittura, infatti ho detto magari una volta mi piacerebbe, e lui ha detto io alla Juventus in questo momento non devo fare il presidente, lui, no, altre cose, lui adesso deve buttare giù
2: Infantino
1: e noi siamo con lui.
2: Certo,
1: noi siamo con lui,
2: però lui non se la sente, l'ha detto lui, quindi
1: lui non se la sente. Del Piero forse non gli è stato nemmeno mai chiesto, perché lui ha detto non gli è mai stato avanzato questa ipotesi. Però ragazzi, Del Piero fa l'opinionista Sky e guadagna un sacco di
2: comunque
1: soldi.
2: Comunque è un ambassador
1: della Juve. C'ha una marea di interessi, perché Del Piero è anche un grande imprenditore. Però è chiaro che vederlo lì ti darebbe una sensazione, una bella sensazione.
2: E non da tifoso, ma da rappresentante, esatto, della Juventus.
1: Esatto, esatto. Vai Fede. Fede.
15: Ragazzi, con tutto il bene che gli si possa volere, perché è sempre lui che caccia le palanche quando ci sono da fare, da aggiustare i bilanci, però finché ci sarà l'algido americano alla guida e il suo socio Ferrero, ho paura che non ricostruiremo niente. Guardate la Ferrari. Ciao.
2: Io su questa cosa qua
1: a me pare un po' un luogo comune, sì, questo, ma non per andare contro il messaggio dell'amico,
2: ma è diventato esattamente
1: che è stato
2: quello,
1: molto onesto, perché tu mette le palanche, sì. Però è diventato il baluardo di chi dice finché c'è Elkan. Ragazzi, Elkan ha sbagliato tanto, perché se no non siamo onesti, però secondo me questa volta ha veramente ammesso i suoi errori e ha delegato, credo, alle persone giuste. Poi anche lì, finché ci sarà lui, bene, se ne va, sono contento. Chi viene?
2: No, ma al di là di questo.
1: No, ma io te lo pongo, Vincenzo. Lo so, chi prende la Juve? Ma e chi? Non mi dite a questo Twitter. Chi prende la Juve?
2: Capito. È quello
1: quanto,
2: il punto.
1: Quanto ci vuole per prendere la Juve?
2: Tanto, ma
1: 500
2: là,
1: milioni? Magari.
2: No, ma quando
1: sto scherzando.
2: Manco una, cioè, però lo prendi, e quello è il luogo comune. Hai ragione tu. Perché anche qui, prima di parlare del presidente, ho detto pensiamo alla ricostruzione della squadra, che è la base. Prima, addirittura qua facciamo un passo ancora più in alto, la proprietà. Ma la proprietà, come vi abbiamo sempre raccontato, ve l'ha raccontato Carnevali, i soldi ci sono, ma ci sono i paletti. Non è che viene un grandissimo imprenditore pieno di soldi e ti dice, vabbè, risolviamo, prendiamo. Lo stesso Suarso viene, ma...
1: Ma Suarzo adesso deve cominciare anche lui a fare conti con...
2: Li farà, li dovrà
1: se
2: fare
1: viene,
2: conti.
1: Suarzo, per
2: Suarzo,
1: amor di Dio.
2: Ho capito, Suarzo, viene Suarzo,
1: vieni.
2: Ma... Sì, vieni.
1: Io sono contento se viene.
2: Noi veniamo a fare le pulizie a casa tu. Però,
1: certo.
2: Però anche lì, lui però ha bisogno di una struttura. Non è Suarzo che fa la squadra. Non è Suarzo che... Il proprietario è quello che caccia i din-din.
1: Le palanche, come detto.
2: Le palanche, perfetto. Poi è il presidente barra amministratore delegato che si prende l'onere di distribuire quelle palanche perché in valori.
1: Ritorna al ragionamento: quando c'era Andrea, il bancomat lo caricava John? Cioè, non dimentichiamo mai sta cosina, che il bancomat poi lui le spendeva bene, ma il bancomat lo riempiva John. E questo non dobbiamo dimenticarlo. Non dobbiamo dimenticarlo. Quindi l'amico non dice una cosa sbagliata. Ferrari, so che va male anche quest'anno, insomma è un disastro. Bene, John Elkann è il male della Juventus? Questo io non riesco a dirlo, sinceramente. È il miglior proprietario che ci potesse capitare? Come competenze forse no, però come palanche non mi lamento, sinceramente. Viene su Arzo? Sono contento. Su Arzo vuoi venire a prendere la Juve? Ma soprattutto Elkann, gliela vendi? Perché a me balena un'idea nella testa, Vincenzo. A me balena un'idea nella testa.
2: Che ti balena nella testa?
1: Non ti dimenticare mai che i due figli di John sono ultra della Juve. No,
2: lo so.
1: Tifosi. Sono ultra. E allora, chi mi dice che magari fra 4, 5, 6 anni uno dei due, credo Oceano sia quello più ultra, che come mi dice Antonio vorrebbe andare in curva, ma il padre non ce lo manda, che diventi lui presidente della Juventus? In fondo Andrea, quando è venuto alla Juve, era ragazzino, eh?
2: Però Andrea, e questa è una cosa importante, Andrea era si abbeverava stato, dallo zio, grande competente di calcio,
1: ma lui si sta abbeverando comunque
2: dall'imprenditore papà, non dal conoscitore di calcio.
1: Te però
2: papà,
1: mettici
2: sì,
1: lo spirito ultra che mi ricorda un po' Andrea,
2: sì,
1: e insomma un minimo ce l'avrà.
2: È chiaro che se
1: io
2: tu
1: muoio sereno se Oceano sì, fa il presidente sì, della Juve,
2: se tu lo avvii anche a una stagione di preparazione, cioè a una crescita accanto a uomini che ti sanno spiegare.
1: Bravissimo.
2: La Juve, Andrea è nato,
1: Andrea è cresciuto a fianco dell'avvocato, andava allo stadio insieme,
2: aveva a che fare chiaro con l'avvocato, aveva a che fare con Boniperti, aveva a che
1: ma
2: fare
1: certo
2: più in là anche con,
1: però noi Vincenzo che ne sappiamo oggi
2: no,
1: passa le giornate Oceano,
2: magari va studio poi,
1: ma non ridere. Sì. Magari fa quello che deve fare e poi il pomeriggio va con Carnevale, va a Nusa, non lo so, però è un'idea che a me balena.
2: Sì, sì, sì, ci può stare, però ecco, stiamo continuando a guardare secondo me troppo avanti.
1: Per l'amor di Dio, Vincenzo, ma prima di fare salti nel vuoto.
2: No, ma io salti nel vuoto.
1: Io
2: penso
1: voglio
2: che
1: morire con la Juve che è in mani salde. Io voglio morire così.
2: No, ma salti nel vuoto non ne faremo mai, perché secondo me comunque sia Elkann la terrà per quanto possibile. Innanzitutto, se dovesse mai dover far entrare nuovi investitori, ma non vendendo tutta la sua quota, lo farà quando la Juventus tornerà a vincere. Ma è una promessa fatta allo zio, resta un affare di famiglia.
1: Prego.
16: Ciao ragazzi, ministro Lucca.
1: Ciao caro.
16: Mi sono appena collegato, sento che il tema è la società, la dirigenza. Io non so, io penso che Del Piero, se gli venisse proposto il ruolo di presidente con poteri decisionali, probabilmente ci penserebbe, se non altro, ecco, ma solo in quel modo lì, perché altrimenti lui di cose da fare neanche troppe, mi pare. Platini, e io l'ho sentito in un'intervista, è stato molto netto nel dire che lui non sarà il presidente della Juve. E non ha lasciato possibilità.
1: Ma io sono d'accordo con quella che
16: hai detto. Credo che in questo momento manchi ancora alla Juve è un pizzico di peso nelle stanze dei Bottoni.
1: Bravo. E non per niente abbiamo preso Carnevali. Cioè, in tutto questo ragionamento che ci ha portato via la puntata, e abbiamo parlato poco di Sassuolo, ma tanto ci ritroviamo domenica alla vigilia della partita, insomma, poche ore della partita con Chiara e poi con colpo di tacco. Noi ci siamo concentrati su quelli che deve mettere palanche, ce l'abbiamo, bene, dobbiamo lavorare su quelli che le gestiscono le palanche, e secondo me sono stati fatti dei passi avanti importanti.
2: È quello, io per questo sto dicendo non guardiamo troppo avanti, non guardiamo, perché noi no, siamo passati da, avevamo Giuntoli che faceva tutto, un disastro, a Comolli che accentrava tutto, non diceva una parola in italiano, via Comolli. In una notte arriva Carnevali, la notte dopo arriva Massara, resta Ottolini, tutti contenti, finalmente una società Juve, ma il presidente. Il presidente, diciamo, sì, però per adesso non è il momento, ma il proprietario. Cioè, secondo me poi...
1: Cioè, vedete, quando parlavamo prima, a inizio trasmissione, anzi nella seconda ora, a dire la verità, del miracolo Como, che Vincenzo ha lanciato un tema oggi straordinario.
2: Il Como anche... che l'ha lanciato.
1: Sì, però, capito, cioè, ci ha dato in là una discussione molto bella. Ma anche lì c'hanno proprietà, dirigenti, allenatore, squadra. Se noi ogni anno vogliamo cambiare un tassello, e l'abbiamo fatto, ragazzi, ma guardate, banalmente, a noi se si cambiasse allenatore ogni 6 mesi, e per i social, e per la radio, è la cosa più bella del mondo. Perché stai a parlare sempre, ma è contro la Juve. È questa mentalità, è contro la Juve. La Juve ha bisogno di stabilità, di passare un anno, intanto nemmeno 6 mesi, un anno di stabilità con questo allenatore, con questa squadra che purtroppo non è stata rinforzata come volevamo, magari senza infortuni, e concentrarci sul campo, non mandiamo via l'allenatore e poi Massara non va bene e poi Carnevali però amico di Marotta. Perché se no veramente, Vincenzo, noi non costruiamo mai.
2: No, no, no.
1: È la storia di questi 6 anni. Ragazzi, noi siamo diventati peggio del Polo Zamparini, che cambiava allenatore ogni 6 mesi.
2: E tu devi...
1: In 6 anni quanti ne abbiamo presi?
2: E tu devi ritornare ad avere una stabilità. Ora, non voglio fare esempi che mi danno un fastidio epidermico.
1: Sì, ho
2: però
1: capito,
2: quelli là hanno salutato Inzaghi. Può essere un salto nel vuoto. Hanno preso Chivu, che secondo me non è un allenatore straordinario, perché non si è inventato niente.
1: Per me è mediocre. Perfetto. E lo vedrai, e si vedrà. C'è la stabilità della squadra.
2: Bravo. Quindi se lui entra in un mondo Juventus, penso che durava 6 mesi, forse quanto Tudor o
1: peggio
2: quanto
1: di
2: Motta.
1: Faceva peggio di Motta.
2: Entri in un sistema che funziona, poi lasciamo sta protetto, eccetera, eccetera, va bene. E quindi fai il minimo indispensabile e passi per grande allenatore. Ma non cambi una continuazione, vai avanti con lui. Il Napoli si è perso nell'anno in cui vince lo scudetto Spalletti, sono andati alla ricerca di un allenatore sbagliato, esatto. Garcia, cambio, il medico di famiglia, Mazzarri, cambio, chi era lì, non mi ricordo,
1: Calzona,
2: l'amico di Mirko,
1: che ci ha battuto però.
2: E arrivi decimo, poi prendo Conte, cambio, prendo Allegri. Quella fatta veramente. Ma via Conte, avete italiano. Aspetta, per carità, magari avrà delle belle idee, eccetera. Fammi sta quieta, prendo Allegri. Perché comunque vada, piaccia o non piaccia, lui ti dà una stabilità.
1: Certo.
2: Noi siamo passati appunto da a un certo punto prendere Motta, poi facciamo Tudor. Sì, conserviamo Tudor un mese.
1: Ma
2: c'è il mondiale.
1: Questo da cosa dipende, Vincenzo?
2: Da una società
1: da
2: che
1: una
2: non
1: società...
2: aveva struttura.
1: Bravissimo, debole, confusa. Di personaggi che pensavano di essere arrivati loro come la panacea di tutti i mali, da Giuntoli a Motta all'altra sciagura, perché lo dico
2: cosa.
1: Con tutto il rispetto, ma come lì è stata una sciagura per la squadra e per i conti, dilla.
2: E ti dico anche un'altra cosa,
1: e taci per sempre.
2: Così come siamo finiti nei guai perché passati in mano ad allenatori e dirigenti che pensavano di avere la soluzione tra le mani, anche alcuni giocatori,
1: ma chiaro,
2: qualcuno che ancora c'è,
1: bravo,
2: pensa
1: ma sono
2: di
1: d'accordo
2: essere
1: con te.
2: La soluzione
1: sono
2: del
1: d'accordo
2: male
1: con te.
2: È quello sbagliato, quello è l'errore.
1: Ma allora,
2: tu devi essere consapevole che la soluzione sta nel funzionamento del gruppo.
1: Vincenzo, io chiudo questa puntata, è molto bella grazie alla tua intuizione del tema, dicendo quello che io anche mi auspico. Può essere forte, ma me l'auspico. Io mi auguro un anno di stabilità, con qualche successo, e se l'anno prossimo noi si deve cambiare allenatore e sacrificare qualche giocatore per ritornare a portare giocatori con la G maiuscola, io sono pronto.
2: Ah certo, sono
1: pronto. Io sono pronto a cambiare allenatore e ti dico anche giocatori, tutti,
2: sì.
1: Perché non c'è nessuno, cioè il Diz mi piacerebbe il cuore, ma se quello... con dei dirigenti con la D maiuscola e non con Giuntoli barra come lì, io sono pronto a dargli questa fiducia, sì, però sì. Voglio passare quest'anno di costruzione, possibilmente di qualche vittoria, e poi l'anno prossimo finalmente battere pugni,
2: certo,
1: sul tavolo.
2: Certo, no, non aggiungo altro. È stata una bella puntata.
1: Bella, ragazzi. Adesso... domenica vi aspetto dalle 20. Campo. Dalle 18 invece ci sarà Chiara. Ora
2: parola
1: arriva Quintiliano.
2: Campo, ora c'è Quintiliano.
1: Ciao, ragazzi.
2: Ciao a tutti.
17: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera
17: è l'unica che conta.
19: Buonasera dalla redazione.
20: Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Biden, Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
19: Il territorio lituano finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierarle. Il monito arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha fatto inoltre sapere che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC a Shenzhen non è attualmente in programma, sebbene non si possa escludere.
20: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
19: La procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I PM hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. Per l'omicidio dell'altro figlio, la giovane è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione.
20: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.
19: Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez.
20: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
18: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
17: che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo
0: Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
21: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
22: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
23: Radio Bianconera.
22: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
24: Chissà quale Juventus schiererà Luciano Spalletti. Comunque andrà, ve la dico subito, sarà metà squadra di Giuntoli, metà squadra di Carnevali. O meglio, del lavoro di Giuntoli e metà squadra del lavoro di Carnevali. Sostanzialmente cancellato, senza se, senza ma, il lavoro di Comolli, che rimane un brutto ricordo ormai, no? E anche, diciamo così, un po' di rimpianto per averlo preso, per aver sprecato di fatto un anno. Fallimenti sul mercato, in primis Openda e David, e soprattutto, anzi anche senza soprattutto, una scarsa empatia con tutto il mondo bianconero. Dopodiché vi dico perché vi sto parlando di questo, non perché voglia sponsorizzare il mio podcast che tra una ventina di minuti pubblicherò su Bianconera News, perché stamattina riflettevo mentre ero su Bianconera News, appunto, a fare dei pezzi, leggendo i nomi. Alla fine 5 più o meno giocatori sono stati presi da Giuntoli, gli altri da Carnevali. Ho fatto anche una sorta di analisi su Colomani, perché alla fine ho scritto e Colomani, diciamo così, idealmente potremmo dividerlo a metà, perché in prestito l'ho preso Giuntoli e poi lo ha preso a titolo, mi viene da ridere, a titolo definitivo invece Carnevali, dopo una lunga trattativa frutto del fallimento dell'anno precedente. Indovinate di chi? Di Comolli. Fa anche rima. Quindi sarà una Juventus comunque sia, speriamo, competitiva. Si è allenato totalmente con il gruppo Papesar, lo sapete, quindi presumo che sarà convocato domani, conferenza stampa di Luciano Spalletti, ci dirà tutto, probabilmente ci dirà anche probabilmente che McKennie non è ancora disponibile, secondo me potrebbe essere invece recuperato per la sfida di giovedì prossimo in Europa League, e non sarà disponibile nemmeno Cambiaso, perché addirittura per lui i tempi saranno un po' più lunghi, quindi immagino che la distorsione alla caviglia sia un po' più grave, diciamo così, del previsto. E c'è questa sorta di discussione su quale formazione potrà schierare Spalletti. Ora 4-2-3-1, ok, se dovesse schierare il 4-2-3-1, la difesa, portiere compreso, è scontata e la sappiamo: Vicario, Calulu, Bremer, Lukumi, e a sinistra Celik. Invece il centrocampo sarà totalmente giuntoliano, cioè Douglas Luiz e Coppo Mendes, due ex esuberi ormai, perché non sono più esuberi, reduci Douglas Luiz da prestazioni, diciamo così, sufficienti alcune, più che sufficienti altre, ma anche, diciamo così, rivitalizzato ulteriormente dalla convocazione di Ancelotti dopo 2 anni. Pensate che il Brasile ha riconvocato questo ragazzo, che si è messo anche a piangere in collegamento Instagram con la sua fidanzata. E Coppa Mendes reduce invece da un gol e un assist, chissà, magari potrebbe essere anche lui il secondo acquisto tra virgolette di questa Juventus. Poi però i dubbi, i punti interrogativi arrivano tra la tre quarti e l'attacco, o meglio, se dovesse confermare le precedenti formazioni, Spalletti la precedente contro il Milan, che schiererebbe con Sesao, Nico Gonzalez e Ale Begovic con Colomani terminale offensivo. Ma io ho l'impressione, e questa è l'altra ipotesi, ma anche una mia impressione, che alla fine lanci il tedescone Voltemade, perché ha detto possono convivere lui e Colomani nel caso avvenisse questo. Lo stesso tedesco, ex Newcastle, giocherebbe centrale nella linea della tre quarti, e a questo punto Ale Begovic partirebbe dalla panchina con lo spostamento a sinistra di Nico Gonzalez. Ipotesi, poi magari ci sorprende tutti e per esempio potrebbe schierare la difesa a 3, ma poi mi viene da pensare, se già c'è penuria di centrocampisti, è vero che Çelik potrebbe essere adattato sulla linea dei centrocampisti in un'ipotetica mediana a 4, no? A destra Çelik,

dovrebbe da centrale, però sapete che sono molto importanti gli in un 4-2-3-1 i due esterni della tre quarti, appunto. Quindi staremo a vedere cosa accadrà. Questa sera abbiamo Mario Mattioli e poi un collega di Radio Bruno che si occupa di Sassuolo, di Sassuolo, per capire anche che aria tira nella squadra dell'Osannato, insomma dell'Erogiato, l'ho detto anche ieri, Aquilani. Volpato è out, lo sapevamo, poi ci dirà anche lui magari altre possibili scelte della squadra emiliana. A proposito dell'attacco della Juventus, si sta discutendo tanto, ha parlato uno che di attaccanti se ne intende e ha giocato anche nella Juventus, nella Roma, nella Fiorentina, campione del mondo del 2006, parliamo di Luca Toni. Lui ha detto: mi piace tra Voltemade e Colomani, mi piace più il secondo, è più attaccante, insomma, secondo me Voltemade è più bravo a giocare per la squadra, è meno ignorante tra virgolette in area di rigore. Io per esempio non sono molto d'accordo su questo, anzi io auspicherei che Colomani diventasse più ignorante, visto che si parla di lui comunque ancora come terminale offensivo. Dite ovviamente la vostra di tutto quello che stiamo dicendo. Anche questa riflessione su Giuntoli, che l'abbiamo criticato un po' tutti, ok? Poi alla fine, a distanza di un anno e mezzo, eccetera, lui ha anche ironizzato la scorsa settimana: ho visto che i miei acquisti nella Juventus adesso giocano e sono molto contento di questo. Ha fatto una battuta, ci mancherebbe altro. È pur vero però che, analizzando adesso, poi vi continuo a leggere le parole di Toni, è pur vero che, se voi ci riflettete, quando Giuntoli fece la campagna acquisti, ragazzi, ma chi non era contento di Kop Meiners, che in quel momento era tra i più forti centrocampisti del campionato? Ragazzi, chi non era contento di Douglas Luiz, che fu premiato per 2 anni consecutivi come miglior centrocampista della Premier League? Io lo conoscevo a stento, nemmeno lo conoscevo più di tanto. Chi seguiva la Premier mi disse: guarda che la Juventus ha preso un centrocampista forte. Tutto sommato, alla fine non era male anche Nico Gonzalez, che vi posso dire, dei tre nella prima fase juventina, forse è quello che qualcosina ha fatto, però furono anche pagati 61, 51 e 40 milioni. Così come ha preso Calulu, con Cesao, alla fine, ragazzi, Giuntoli bisogna in un certo senso rivalutarlo. Secondo me l'errore vero dell'era giuntoliana, intanto la scelta dell'allenatore Motta, ma anche Lino, era l'emergente, aveva portato il Bologna a una storica qualificazione in Champions League, quindi prende il giovane più bravo, ok? Però poi si è rivelato tutt'altro, ma non tanto a livello tattico, che pure sarebbe stato da discutere per le scelte che faceva, ma anche, diciamo, di empatia, come lo stesso Comollino, al di là del fatto che ha sbagliato tanti acquisti, non è mai sbocciata tra Comollino e il mondo bianconero, il pianeta bianconero, l'empatia, perché a me hanno raccontato delle cose veramente clamorose, tipo che lui non parlava quasi con nessuno. Anche allo stadio era un po' isolato, lui e la moglie, non era con gli altri dirigenti, eppure insomma era l'amministratore delegato. E qui l'errore di Elkan, che intanto non so chi gliel'abbia consigliato, quindi la scelta sbagliata, ma al limite, se te lo consigliano, puoi anche tra virgolette sbagliare. Ma soprattutto il fatto, che è avvenuto anche con Giuntoli in questo caso, ancora di più con Comolli, che gli affidò tutto praticamente, una sorta di plenipotenziario, e nella Juventus non può funzionare così, anzi non nella Juventus, in qualsiasi club, società di un certo livello bisogna strutturare la società, come adesso Carnevali, amministratore delegato, Massara, direttore tecnico, e Ottolini, direttore sportivo, cioè una sorta di triade del terzo millennio, chiamiamola così. E quindi questo è un po' il succo del discorso. Vi dicevo di Toni, lui dice: mi piace più Colomani rispetto a Voltemade, perché il tedesco è meno ignorante in area di rigore. Io ripeto, su questo ho qualche dubbio, ma magari Spalletti sarà bravo a farlo diventare più cattivo. Poi sono sincero, mi è dispiaciuto quando è stato attaccato Colomani, non puoi attaccarlo dopo 2 giornate, ci sta partire male, te lo devi coccolare. Io da ex attaccante dico che sentirsi così nei momenti difficili poi rendi di più, specialmente quando passa il momento difficile. Questo poi insomma dice che la Roma potrebbe essere vivere di entusiasmo e forse contendere lo scudetto all'Inter. In realtà anche Padovano, in un'intervista, ha parlato anche a Sky Sport,

0: anche in un'intervista su qualche giornale, ha detto che secondo lui, lui lo fa per spirito, diciamo così, di tifo, no? Di amore per la Juventus, ha detto secondo me la Juventus può essere in grado di contendere lo scudetto all'Inter. Va un po' in controtendenza rispetto all'idea di molti, che è anche la mia, cioè ad oggi ragazzi, poi nel calcio lo sapete che può succedere di tutto, può darsi anche che succeda qualcosa di importante, però adesso come adesso la vedo un po' dura per la Juventus lottare per lo scudetto. Anzi, speriamo che invece riesca ad avere un posto, diciamo, in maniera tranquilla, un posto in Champions League, ma non è semplice nemmeno questo discorso qui, perché c'è il Como che ormai io non lo definirei nemmeno più outsider, perché oggettivamente gioca bene dallo scorso anno, che non significa attacco, cioè il Como prende anche pochissimi gol e gioca bene, quindi è molto intelligente il suo allenatore. Ecco, mi viene un po' da ridere quando oggi su un giornale ho letto il titolo in prima pagina: l'Italia, il Como, oddio, in realtà non c'è, c'è un italiano e mezzo forse nel Como, quindi piano. Anche nella Juventus c'era una volta l'Italia-Juve, stavo leggendo una formazione di uno degli anni di Conte, oddio, ho citato Conte, uno degli anni di Conte, e c'erano praticamente 8 italiani su 11. Invece domenica, se verrà schierata la formazione che più o meno si profila, ma anche con eventuali cambi, che c'è qualche ballottaggio, no? Per esempio tra Alaibegovic e Voltemade, la Juventus avrà soltanto un italiano in campo, cioè Vicario. Eppure mi ricordo che si parlava della possibilità, anzi quasi della necessità, se vogliamo, no? Di ricomporre uno zoccolo duro italiano. Lo ha detto lo stesso Elkan, però evidentemente è molto difficile adesso per qualsiasi club, secondo me, della Serie A, ricostituire uno zoccolo almeno di un certo livello, uno zoccolo duro appunto italiano. Parlavamo di Sar, Pape Sar. Ora è chiaro che se lui verrà convocato, io presumo che parta dalla panchina, perché lui è stato è arrivato infortunato sostanzialmente, perché nell'ultima parte della Premier League ha avuto un problema muscolare e se l'è trascinato, tant'è che nella Juventus non ha fatto nemmeno un minuto, non è stato mai convocato. Speriamo che invece domani venga convocato e che possa anche fare qualche minuto in corso d'opera, perché no? Infatti Sky Sport dice che il numero 29 bianconero è destinato ad andare in panchina. Sicuramente verrà convocato, perché se tu rientri in gruppo, ti rialleni in gruppo, vuol dire che sei disponibile, che non è poi sinonimo di impiego sicuro, e soprattutto dall'inizio, aggiungerei. Sky Sport dice: il numero 29 bianconero è destinato ad andare in panchina nella sfida contro il Sassuolo. Non si tratterà quindi di una convocazione di facciata, ma di un'opzione concreta a disposizione di Spalletti, che potrà eventualmente contare sul suo inserimento a gara in corso qualora la partita lo richiedesse. Diciamo che Sar, come caratteristiche, è un box to box, un po' come Thuram, se vogliamo dirla tutta, no? Quindi sarebbe una sorta di sostituto quasi naturale del francese, che come sapete è out, rientrerà, qualcuno dice gennaio, secondo me, da quello che ho capito, io lo spero, per carità, ma mi pare che poi saranno un po' più lunghi i tempi di recupero e quindi di rientro. Il senegalese sarà una risorsa preziosa, visto che il suo centrocampo è molto ridotto all'osso a causa dei tanti infortuni che stanno colpendo la Juventus in questo avvio di stagione. Ricordiamolo, ovviamente Thuram, Locatelli e il Diz sono quelli che staranno fuori per tanto tempo, e poi ci sono quelli che rientreranno sicuramente prima di Cambiaso, vi ho già detto. Ci sono poi Ekator e Boga, insomma anche altri due che in attacco farebbero comodo, però bene o male in attacco tra tre quarti e terminale offensivo le scelte può farle, non tantissime, però può farle Spalletti. A proposito di scelte, ecco, mi viene da pensare che Ekator, con l'infortunio del Diz, dovrebbe, diciamo così, cogliere l'occasione per dirci se veramente può essere anche il futuro della Juventus oltre che il presente. Cioè lui dovrebbe fare come il Diz, dimostrare, però è chiaro, devi essere impiegato, devi avere la possibilità, sicuramente i mezzi li ha questo ragazzo, ma da qui a a definirlo e a schierarlo titolare fisso, ci vuole. Infatti non a caso è in, diciamo così, proprio in ballottaggio con lo stesso Voltemade. A proposito degli attaccanti della Juventus, perché sostanzialmente è ancora della Juventus, parliamo di David. Non è andato benissimo in quel pezzo di gara che ha fatto in Champions League, però insomma da Madrid fanno sapere che il Cholo Simeone a tutti i costi ci crede. Lui ha detto palesemente: deve tornare e può farlo, deve tornare quello che abbiamo visto a Lille. Sembra che abbia iniziato lì ai Colchoneros su un lavoro personalizzato, mirato per tornare in forma, intanto dal punto di vista fisico. Dopodiché magari se cresci fisicamente, certamente puoi migliorare anche sotto il profilo tecnico. Però io il discorso di Davide, che sicuramente non è che fosse la sua forma fisica fosse eccelsa, però il problema alla Juventus, per quanto mi riguarda, per quello che ho capito io, per quello che ho intuito, per quello che ho percepito, è stato soprattutto di natura mentale. Cioè questo benedetto o maledetto, fate un po' voi, peso della maglia lo hanno, diciamo così, lo ha sentito troppo, ma non è l'unico. Anche in altri casi, lo stesso Cop Manners, del resto, è il terzo anno questo. Speriamo che piano piano si sia un po' alleggerita questa maglia addosso a Cop Manners, e magari il gol e poi l'assist siano di buon auspicio affinché possa rivitalizzarsi questo calciatore. Vi devo confessare, non so voi, ditemelo, se siete preoccupati quanto il fatto di, se si gioca a due, Douglas Luiz e lui, cioè Cop Manners, non è che siano proprio il massimo, soprattutto in fase, mi viene da dire, di protezione della difesa, perché come appoggio alla parte offensiva, ok, però poi devi interdire, devi rompere le reazioni avversarie, devi evitare che ripartano, per esempio, in caso di, appunto, di contropiede. Quindi sono due che non hanno proprio nelle corde queste caratteristiche, quindi serve una mano. Io insisto, è fondamentale la mano degli attaccanti, soprattutto dei trequartisti esterni. Parlavamo di Douglas Luiz, io gli vogliamo dare questo certificato di rinascita o no a Douglas Luiz? Ora è chiaro che non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di nessuno dei centrocampisti che avevano una volta la Juventus, ma rispetto al primo Douglas Luiz certamente è un altro calciatore, e quindi sarà importante anche il suo apporto, perché tecnicamente insieme a Yıldız e forse anche a Alabegovic credo sia il migliore, uno dei migliori sicuramente. Lui spesso vede dei pertugi per poi innescare gli avversari, i compagni di squadra, e quindi eludere gli interventi degli avversari che altri non vedono. Cioè i giocatori forti tecnicamente hanno questo in più. Io mi ricordo Francesco Totti, qui però stiamo parlando di eccellenze assolute, cioè alcune volte non guardava nemmeno dove tirava, perché aveva già visto, a differenza di altri calciatori, ma qualche volta anche i compagni rimanevano, aveva già visto dove mandare la palla, dove e come servire il compagno. Questi giocatori forti tecnicamente ce l'hanno questa cosa qui, però poi per esempio deve crescere molto Douglas Luiz proprio a livello di sostanza, di muscoli, perché lì davanti sì, devi tra virgolette fare regia, ma devi anche essere aggressivo nei confronti dell'avversario. Eppure il calciatore che nelle prime partite, se non il primo, forse il secondo, ma forse il primo addirittura, è quello che ha fatto più chilometri di tutti, è chiaro che devi correre in un certo modo. Allora ascoltiamo qualche amico da casa, vai Gabri.
1: Eccomi, Michele da Casali.
0: Oh Michele.
1: Succede sempre più spesso che parte dei tifosi della Juventus si fanno catturare da un certo tipo di narrativa che oggi vuole descrivere il Como come l'unico modo per fare il calcio.
0: No.
1: E il futuro è rappresentato dal Como, il modello Como diventa il modello da seguire.
0: Io non sono d'accordo.
1: Nulla contro, io sono il primo a fare i complimenti al Como, se li meritano, eccezionale, straordinari, tutto quello che volete, competenza, non ci sono dubbi su questo, ma il Como, la realtà Como è una cosa, la realtà Juventus è un'altra, è differente. Si possono magari copiare alcuni metodi e intendo soprattutto la competenza di andare a cercare certi giocatori e pagarli il prezzo giusto. Però è il Como. Noi ci abbiamo provato in parte con Thiago Motta, non è andata bene quell'esperimento. Il Como è una cosa, la Juve, il Real, il Bayern, il City, chi volete voi, sono un'altra realtà, realtà dove si deve vincere, capito? Non è il discorso del Como, se vinco bene, se non vinco, amen, andiamo avanti con un certo tipo di progetto. Cioè lì lo puoi fare, a Como, la Juve è un'altra cosa. Un abbraccio.
0: Allora, Michele, io sono, non so, magari avrei ascoltato, letto qualcuno, qualche addetto ai lavori, ma io non la penso assolutamente così sul fatto che il modello Como, secondo me non esiste un modello, o meglio, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto ai calciatori. Oggettivamente però il Como gioca bene e ripeto, quando giochi bene e prendi pochi gol, mi ricordo sempre il Napoli di Spalletti, campione d'Italia. È una grossa virtù quella, però non significa che puoi giocare solo in quel modo, perché magari tu hai dei calciatori che hanno delle caratteristiche che invece non ti permettono di giocare in quel modo. Io ho letto, anzi ho ascoltato, devo dirvi, proprio mentre venivo qua, un reel in cui c'era un'intervista di Zazzaroni, Corriere dello Sport, proprio a Fabregas. Lui ha detto: noi abbiamo, perché gli ha detto i tuoi calciatori palleggiano molto bene, possesso palla, eccetera, che non significa sterile quello del Como. Anzi, ve la dico tutta: quando deve fare la fase difensiva il Como, non mette il pullman come qualche altro allenatore, comunque la linea alta, e spesso la fase difensiva la fa attraverso il palleggio, quando vuole rallentare un po', cioè ha questa capacità, secondo me, il Como. Però ti dicevo, Michele, per rispondere anche al tuo messaggio, è chiaro che il Como è una cosa e la Juventus è un'altra, ci mancherebbe. E così come nel Como, Fabregas ha potuto fare un po' non quello che voleva, ma già è stato dirigente, allenatore in seconda, quindi hanno fatto un progetto insieme. Cioè lui ha detto: noi abbiamo preso determinati calciatori perché avevamo in mente questo tipo di calcio, rispondendo a Zazzaroni. Ti invito ad andarla ad ascoltare. Quindi per me è quasi normale che giochiamo così, perché sono dei calciatori adatti per questo tipo di situazione. Poi è chiaro che un conto sei a Como, nel lago di Como, un conto sei nella Juventus, nella Roma, nel Milan, nell'Inter, dove le pressioni sono multiple. Quindi lì non puoi sbagliare. Cioè, l'anno scorso il Como meritatamente è andato in Champions League, meritatamente. Però se non fosse andato non sarebbe successo nulla. Cioè non avrebbero fatto, non ci, perché a Como non credo ci sia una radio che parli solo di Como, forse sì, ma a Roma ce ne sono 10 che parlano di Roma, 7 di Lazio, per esempio. A Torino non ci sono tante radio che parlano di Juve, ma la Juve è storicamente un club che ti mette pressione, maglia pesante. Il Milan uguale. A Napoli adesso, se, ve lo dico subito, già ho sentito qualche scricchiolio: se Allegri non vince la prossima partita, mi pare col Bologna, giusto? Boh, non mi ricordo con chi giocano col Bologna, cioè se non vince la prossima partita Allegri, ma lo massacreranno, ve lo dico subito, anche perché una parte dei tifosi non erano contenti del suo arrivo. Quindi sono d'accordo sulla diversità di club, quindi di pressioni. Questo però nulla toglie al Como, che gioca molto molto bene. Bisogna essere onesti su questo. Allora, siamo giunti al primo break, caro Gabri Latini. Tra poco con noi Mario Mattioli.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Giannantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia. Per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15. Formula 1. Seconda sessione di liberi. Spagna chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto, Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris. In pista solo nel finale la Aston Martin di Alonso. Il calcio. Archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20:45 Venezia-Fiorentina, domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presente il match contro i biancocelesti, in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. Ciclismo, Vuelta di Spagna. La Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Glog che fa terzo. Secondo posto per Buitrago, tre big arrivati con oltre 6 minuti di ritardo. Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. Il Consiglio di Stato si è espresso sugli appelli cautelari di Trapani Shark e Valerio Antonini contro le ordinanze di rigetto pronunciate dal TAR del Lazio sui provvedimenti di esclusione del campionato di Serie A 2025-2026 di basket e di revoca dell'affiliazione, invitando il Tribunale Amministrativo a fissare celermente l'udienza finale di discussione del merito dei ricorsi. Lo hanno reso noto la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A. È tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Benissimo, va benissimo, caro Gabri, nel caso lo chiamiamo telefonicamente. C'è un messaggio, non so, è strano perché il nome I'm sorry, pensavo ti volessi scusare per la lunghezza di questo messaggio. Mi chiamo Adnan Aziz, calciatore internazionale beninese, under 23, attualmente milito in Italia. Ho preparato un articolo completo che racconta il mio percorso nel calcio. Comunque qui non siamo l'ufficio del personale, resta a vostra completa disposizione, attendo con piacere il vostro gentile riscontro, cordiali saluti, bla bla bla. Vabbè, non siamo, diciamo, noi siamo la radio, non ci occupiamo di selezionare, almeno per il momento, diciamo così, personale eccetera. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, e infatti lo stavo per dire, mi hai anticipato, ma va bene così. Valerio, prendo spunto dal tuo messaggio. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, proprio l'11 settembre, ci fu la prima partita allo Juventus Stadium contro il Parma. Si vinse 4-1. Noto subito la rabbia che mettevano in campo. Grazie, eccolo là. Ragazzi, ma riusciremo a fare una puntata senza citare Antonio Conte? Io l'ho dovuto citare per forza per quella formazione lì. Valerio da Pisa. Allora, vi ricordate quella partita? Chi è stato a fare il primo gol nelle partite ufficiali allo stadio? Io me lo ricordo. Quella partita contro chi fu? Quanto finì il primo gol in assoluto? Chi l'ha segnato? Io lo so. Vediamo se vi ricordate anche voi. Aurelio, bentornato. È un po' che non ti leggevo e ascoltavo. Salve Quintiliano, Grit Show. Aurelio dal New Jersey. Con tutto rispetto, quindi una cosa negativa già. Che le posso portare, non mi risulta che Douglas Luiz sia stato nominato migliore centrocampista della Premier per 2 anni consecutivi. In realtà è stato nominato miglior giocatore della Aston Villa nella stagione 2022-2023. Aurelio, a me è stato detto che è stato tra i più nominato tra i primi centrocampisti, sicuramente. Guarda Gabri, chiamalo telefonico, se non, visto che non risponde, diciamo così, che non risponde all'email. E intanto sentiamo qualche amico anche, dai.
1: Quinto, buonasera, Massimo da Prato. Allora, Massimo, voglio dire due cose. La prima, non capisco questa poca elasticità mentale, questa fissazione di Spalletti nel voler schierare a tutti i costi un centrocampo con due uomini. A me pare veramente qualcosa di inconcepibile, anche perché voglio dire, i moduli vanno cambiati in base alla situazione che si presenta in campo, agli avversari,
0: anche, cioè, al numero di giocatori disponibili.
1: Così, fossilizzarsi su questo modulo mi sembra davvero, denoti poca intelligenza. E poi altra cosa importante, rapidamente, il discorso del peso della maglia Juve. Ma voglio dire, non c'è condizione mentale migliore? Sono 6 anni che praticamente non vinciamo niente, quindi voglio dire, che peso può avere questa maglia? È leggerissima questa maglia. Un saluto.
0: Allora, due cose, grazie intanto Massimo. Sulla prima, sì, puoi anche aver ragione. Io per esempio ogni tanto lo dico, no, sarei anche un fautore del 4-3-3 o comunque di un centrocampo a 3. Però intanto ce l'ha lui tutti i giorni, i calciatori. Ma attenzione, in questo preciso momento purtroppo c'è un'emergenza. Quindi anche se lui avesse o volesse magari variare modulo, la vedrei un po' dura, perché significa soprattutto toccare il centrocampo. Effettivamente il centrocampo a 2, se non hai, io insisto su questo punto, il 4-2-3-1, per poterlo sostenere devi avere i due esterni della tre quarti in grado di farti una fase di non possesso notevole. Devi avere i Cuadrado, che peraltro è tornato in Colombia, tra l'altro in bocca al lupo, non so se la squadra dove è andato abbia la maglia nerazzurra, visto che insomma tutte maglie nerazzurre dopo la Juventus, scherzo ovviamente. Devi avere il Cuadrado di turno e il Mandzukic di turno, che però non hai, perché hai Begovic con Cesao, lo stesso Nico Gonzalez, cioè non è che abbiano tutte queste caratteristiche di ripiegare dietro, cioè quindi dare una mano importante. E aggiungo, se domenica veramente, come credo si stia profilando, tu schieri, tu Spalletti, il 4-2-3-1, i due, come ho detto, sono Douglas Luiz e Coppa Meners, che non sono proprio due fenomeni nell'interdire l'azione avversaria. Ben ritrovato a Mario Mattioli. Ciao Mario.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera, caro Mario. Allora, sei preoccupato quanto rispetto a questa emergenza in casa Juventus che costringerà Spalletti a cambiare qualcosa, secondo te?
2: Ma non sono preoccupato, nel senso che, insomma, sono cose che accadono durante un campionato, anche se ne stanno accadendo un po' troppe. Ma io penso che la cosa particolare è che qui dovranno giocare per salvare la baracca due giocatori che erano stati venduti praticamente.
0: Sì.
2: Per cui è una cosa abbastanza singolare che ci si debba affidare a due giocatori venduti, nel senso, attenzione, ceduti.
0: Erano degli esuberi, insomma, dai.
2: Non voglio essere frainteso. Beh, esuberi perché Dagasuiz, che è catalato, è un giocatore buono. Però ha dei ritmi, io pensavo che con quell'anno che sono un pochino fuori, pensavo che si fosse un pochino rimesso in sesto, ma non ha cambiato un pochino questo suo andamento lento. È strano perché quando era all'estero giocava un pochino più veloce, però evidentemente seguire le direttive dell'allenatore gli rimane più difficile in questo caso. Con Mainz rimarrà un mistero glorioso, perché quello che è arrivato in bianconero è ben diverso da quello che eravamo abituati a conoscere, ma è un anno che lo stiamo dicendo, un anno e mezzo che lo stiamo dicendo, per cui io ho sperato durante l'estate che Gasperini lo prendesse a Roma per capire bene la realtà di questo giocatore. Che poi non è l'ultimo arrivato, perché poi lo vedi che quando hai il pallone
0: con i piedi
2: non riesco a capire come mai non riesca. Però tutto ciò premesso, noi siamo ridotti da affidarsi a due giocatori che erano due esuberi in cessione, sono rimasti per fortuna, altrimenti non so chi potesse giocare.
0: Sì, è vero. Ma Mario, mi dai l'occasione con questa tua risposta, perché stavo io a mia volta rispondendo, poi mi ha detto la regia che eri pronto, a Massimo, un amico da Prato, un radioascoltatore, che aveva detto parliamo spesso di peso della maglia della Juventus, ma qui non si vince da 6 anni, ormai è diventata leggera questa maglia. Secondo te è vero?
2: Beh, oddio, non ha tutti i torti, perché pensiamo al calcio italiano, c'è Romano, quel ragazzo che gioca nel Cagliari, che ha deciso di giocare con la cittadinanza italiana.
0: Alla Svizzera, giusto? No? Rispetto alla Svizzera.
2: Ma fino a qualche tempo fa, ma era una cosa che neanche ci si pensava, perché è chiaro che ci odiano l'Italia, solo che l'Italia sono quanti anni? Ormai sono 40 anni che non va a fare i mondiali, più o meno. Ho dato una cifra così, all'ingrosso. Le squadre di club di italiano hanno ben poco. Lo stesso Como, ieri ne ha messi due, ma Ken 25-28 minuti dal termine e Ricci a 5 minuti dal termine, altrimenti una squadra completamente straniera. Come il Lecce, come... Beh, io nella mia statistica che faccio dal 2013 manca uno 0, per arrivare a 80% di stranieri nel nostro campionato.
0: Mamma mia.
2: Per cui è una cosa abbastanza grave. Non so, i motivi ci sono, chiaramente, no? I motivi sono strettamente economici. Un giocatore proveniente da qualsiasi stato africano che viene in Italia magari viene pagato 300.000, 400.000, 500.000 euro, lo metti in una squadra, poi metti caso che si fa una, due, tre partite in Serie A, ecco qua che già vale 6 milioni, 4 milioni, 5, 6 milioni, per cui l'affare è già fatto. Solo che giocatore, io sto vedendo tanti giocatori di colore soprattutto che vengono da fuori, ma per dirla alla romana, ma sono delle pippe infami. Ragazzi, ma stiamo a scherzare? Se questo poi deve essere il calcio italiano, il calcio che si gioca in Italia, beh, poi è chiaro che nelle coppe internazionali devi aspettare il momento che ci sia una squadra formata da tutti gli stranieri per cercare di andare un po' avanti.
0: E che l'Italia non va ai mondiali per 3 volte consecutive, no? Anche.
2: Eh beh, sì, ho detto 40 anni, ma insomma... No, qui c'è gente che la prima volta che l'Italia non è andata ai mondiali aveva 5-6 anni, e gente che è arrivata a 20-22 anni che non sa cosa voglia dire l'Italia al mondiale.
0: Mamma mia, è vero.
2: La realtà è questa.
0: È questa, sì, sì.
2: E poi che, ma noi pensiamo che ai prossimi ci andremo?
0: Io non ne so, non ne sono certo, Mario. Oddio, se ampli a 64 squadre, Infantino, ammesso che non lo caccino, diciamo così, forse qualche possibilità in più c'è per l'Italia.
2: Preferirei 128.
0: Esatto, per essere sicuri, Mario. Senti, invece, Mario, c'è un'altra, un'altra. Quindi tu, diciamo così, mi pare di capire che non credi alla che sia rinato, diciamo così, Douglas Luiz, giusto? Oppure ancora dei dubbi? Vuoi aspettare?
2: No, ma è un buon giocatore.
0: Però resta sempre lento, dici tu.
2: Quello che serve alla Juve. La Juve deve ritornare a essere la Juve. Douglas Luiz è un giocatore che il pallone lo sa saltare.
0: Certo, tecnicamente.
2: Però non riesce a velocizzare quegli inserimenti. Per lui è l'unico, comunque, lì dentro, che riesce a dare un'infiltrata verticale dove la deve mettere.
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
2: E però ci pensa sempre una volta in più. È un difetto, sì, difetto forse, però per il nostro calcio sì, non lo so. Mi piace molto. Posso rispondere un attimo?
0: Vai. No, nel frattempo vi dico che ha parlato Francesco Totti. Quando parla Totti bisogna sempre comunque riportarlo, perché Francesco Totti, criteri di selezione dell'importanza del personaggio. Non voglio fare scuola di giornalismo. Ci sei, Mario? Eccoci.
2: Sono qua.
0: Ah, stavi dicendo un po' troppo lento, e quindi sono d'accordo con te, dovrebbe velocizzare un po'. Sì.
2: Forse ha paura di sbagliare, può essere. Però ragazzi, comunque... oddio, in questo momento è meglio averlo che non averlo.
0: Certo. Invece,
2: io
0: Mario...
2: spero sempre che torni lui. Io ero un ammiratore di Douglas Luiz quando la Juve lo prese e fece i salti, perché insomma lo vedevo giocare all'estero ed era
0: tra i migliori. Tra i migliori. È vero. Senti, Mario, invece l'altra discussione in atto nel mondo bianconero è relativa all'attacco. Colomani, 3 partite, 0 gol, 2 insomma prestazioni quantomeno rivedibili, diciamo così. Però poi è stato preso questo tedesco Voltemade. Domenica, se dipendesse da te, come chi schiereresti in attacco? Perché si sta parlando anche dell'ipotesi di schierarli insieme. Peraltro, aggiungo io, nessuno dei due è un 9 vero, insomma sono 2 9 e mezzo, mi verrebbe da dire, insieme fanno 18. Tu come schiereresti l'attacco della Juve tra tre quarti e punta, diciamo così?
2: Con il Milan, Colomani ha toccato 3 palle di pari in tutto, anche se c'era una irregolarità su di lui nel gol.
0: Sì, nel gol, vero.
2: Certo. Io hanno fischiato, hanno annullato dei gol meno gravi di questo, con falli meno gravi 20 minuti prima, insomma, per cui come schiereresti? Io metterei Colomoni nel ruolo che lui ha sempre giocato, non Italia, nelle squadre straniere, laterale a sinistra, dove ha fatto anche quando era Juve l'anno scorso, però non lo so. Mi dà questa immagine di insipienza generale che non capisco. Watermeda, tedescone, con i piedi è bravo, con i piedi è bravo, il pallone lo sa trattare, vediamolo com'è. È chiaro che con quel fisico che ha devi giocare centrale, un pivot.
0: Sì.
2: Come non ce ne sono, ma anche lui però non è abituato a giocare punta, centrale, fissa, però si deve adeguare, perché lo vedo sicuramente meglio di Colomoni. Se deve giocare Colo, lo metti esterno a sinistra, ma io non lo farei giocare proprio.
0: Punto. E invece poi mi sembra di capire che sia invece rinato Nico Gonzalez, o meglio, aveva fatto un'ottima stagione all'Atletico Madrid, voleva tornare all'Atletico e restarci, salvo poi invece rimanere alla Juventus, e io ti aggiungo, convinto da Spalletti. Potrebbe essere però un'arma importante lui, no? Sulla
2: lo vedo un tantino più vivace.
0: Almeno quello, esatto.
2: Più vivace, ma soprattutto più convinto. più convinto di se stesso, e anche io ho avuto lo stesso pensiero, diciamo, che però in questi sprazzi di gioco, che, di partite che ha fatto, sinceramente, anche se non sono un grandissimo estimatore, ma sinceramente l'ho visto più determinato. Esatto. Un giocatore che probabilmente crede maggiormente in se stesso, in quello che sta facendo in questo momento in Italia e nella Juve in particolare. È probabile che sia così, spero.
0: E invece la certezza, Mario, possiamo dirlo almeno questo, della Juventus di Spalletti, è la difesa, no? Il reparto difensivo.
2: Beh, sì, sì, sicuramente sì. Anche il portiere, lo conosciamo, è convincente. Per cui anche nei primi interventi che ha fatto non è che abbia pagato lo scotto della maglia, no? Come si dice. Ma la difesa, per fortuna, va. Bremer si è ripreso, sì, completamente, per cui è tornato a essere lui. Gli abbiamo visto fare anche alcuni interventi da Bremer. Certamente almeno regge la difesa, dici tu, almeno regge la difesa.
0: Sì, certo, almeno questo qui, c'è Lukumi, che comunque è uno molto...
2: No, vabbè, lo conosciamo, è un giocatore ottimo. Però quello che dico io, sono 3 anni che non si riesce a trovare una punta.
0: Mamma mia, non me ne parlare.
2: L'ultimo spazio di Vlahovic, che poi è scomparso nelle sue nevrosi, non abbiamo più avuto una punta.
0: È vero.
2: Per cui insomma, non lo so, speriamo, perché anche come lo chiamano qui a Roma, il Sellerone,
0: sì,
2: sì, è un buon giocatore sicuramente, ma noi stiamo parlando della Juventus. E questa è la cosa che mi scoraggia.
0: Sì.
2: Non lo so, guardate, poi tutto può accadere, tutto può succedere, c'è anche un film, però non lo so, non credo che qua possa accadere qualche cosa. Io ho già paura per domenica, no, sabato.
0: Domenica col
2: Sassuolo. No, domenica, certo, bene,
0: domenica sera, sì. Mario, l'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, oggi stavo facendo un'analisi della Juventus, che probabilmente scenderà in campo appunto contro il Sassuolo, ma comunque in generale di questa Juventus, e pensa che alla fine ho scoperto, non era difficile, però insomma mi è saltato all'occhio, che metà squadra sono acquisti di Giuntoli e metà, diciamo così, di Carnevali, cancellato completamente come lì, di cui abbiamo parlato io e te un giorno, qualcuno ha detto ma possibile, Mario, e poi avevi ragione su alcune cose, quindi diciamo che bisogna rivalutare Giuntoli, secondo te?
2: Beh, ma qui parliamo però di Douglas Luiz e di Comines.
0: Però Calulli l'ha preso Giuntoli, con Seisao Giuntoli, del resto anche Colomani
2: con Seisao, sono d'accordo, quest'anno poi ha cominciato alla stragrande, e magari guai se non ci fosse lui là davanti, che almeno viene fuori bene, salta l'uomo, converge, tira. Oh ragazzi, l'ultimo turno in campionato ha fatto una partita straordinaria, lui meno male che c'è con Seisao, ma poi non è che c'è da rivalutare, sai. La disponibilità economica in cui ti mette la Juventus, sbagliare non è umano, non è normale. Per cui non lo so, poi sai, sono tutti operatori del mercato attuale, di cui si fa fatica a conoscere le caratteristiche, sinceramente, no?
0: Sì, certo.
2: Per cui speriamo che questi ultimi acquisti, Carnevali, io lo conosco da prima del Sassuolo,
0: sì,
2: quando si interessava soltanto di pallavolo femminile in particolare, poi l'ho sempre seguito perché ero amico, purtroppo dico ero, dei signori Squinzi, proprietari del, sì, Sassuolo, della Mafia,
0: sì, certo.
2: Sì, era sempre lavorato da solo, nel senso, sì, indirizzato bene da Giorgio Squinzi, grandissimo personaggio, purtroppo che non c'è più assieme alla consorte, purtroppo. E adesso io aspetterei, cioè non puoi giudicarlo adesso Carnevali, nel Sassuolo ha fatto molto bene, però sai, fare bene nel Sassuolo può dire la vocina là dietro, è facile, nel senso, se fai male non nessuno ti tira le pietre.
0: Esatto.
2: Chi era Antoine, vero? Se ti tirano le pietre.
0: Sì.
2: Lui, il cantante intendo. Per cui aspettiamo un momento, qualche, si è mosso abbastanza bene, non ho capito questa folle corsa a rivolere Colomani,
0: questo nemmeno io francamente.
2: Con i soldi non riesco neanche a sentirlo per capire bene che cosa c'è, perché lì non può essere spendere tutti quei soldi per il valore calcistico dell'atleta, del calciatore. Non lo so, sarebbe.
0: Sono d'accordo.
2: Però anche Vatermale, non lo so.
0: Staremo a vedere. Dai.
2: Io non lo conoscevo, l'ho visto una volta giocare forse, ma non ci avevo fatto caso. Seguivo altri giocatori, ho visto questo alto 2 metri, un batusso e lo noti perché è così lungo, ma non mi ha fatto nessuna impressione. Speriamo che Giovanni Cannevali abbia avuto ragione, speriamo.
0: E vediamo.
2: Però poi quando riuscirò a parlargli, ti mando un messaggio.
0: Esatto, me lo fai sapere. Mario, l'ultima secca. Cancellato come lì, però, che è stata una sorta di, tra virgolette, disgrazia sportiva per la Juventus, possiamo dirlo questo, manageriale.
2: No, in maniera più assoluta.
0: Perché mi ricordo lo dicesti in tempi non sospetti tu e qualcuno.
2: Certo.
0: No, qualcuno io si arrabbiò anche qui. E poi quando accadde quel che accadde, disse: avete visto? Io ma cosa aveva detto Mario? Io me lo ricordo. Alcuni radioascoltatori, ma no, qua, là. No, invece è così alla fine. Vabbè, comunque sia, è andata. Purtroppo c'è il rimpianto per aver sprecato un anno e anche tanti soldi, perché è stato pure ben pagato per i suoi danni. Mario, grazie mille. Buon fine settimana, buona Juventus e alla prossima. Grazie.
2: Buona serata a tutti.
0: Grazie a te, un abbraccio, allora. Grazie. Come l'ha definita la romana Gabri? Mamma mia. Va bene, allora, salve Quintiliano. Ah no, stavo leggendo Totti. No. Date a Totti quel che è di Totti. Allora, presenta il World League Padel Tour. Ormai giocano tutti a padel, questi ex calciatori. Totti ha parlato di Roma e dell'ex bianconero Dybala. Siamo partiti con l'acceleratore schiacciato, spero che possa continuare tutto così. Le somme le tireremo a febbraio-marzo. Dybala Malen è la coppia più forte della Serie A. Una delle più forti, dice Totti. Sono due grandi giocatori che si capiscono a occhio. Con Dybala mi capirei anch'io. Spero che possano continuare così. Paolo sta facendo un grande inizio di campionato dopo le ottime partite di fine anno scorso. Questo è il Dybala che conosciamo. Se continuerà così, tanta roba. Ovviamente non ha detto la parola scudetto, ma secondo me Totti un pensierino ce lo farebbe allo scudetto. Attualmente... se dovessimo trovare, a proposito, un anti-Inter, un giornale oggi scriveva: primo tentativo di fuga dell'Inter. Ora io capisco che magari ormai l'Inter va elogiata sempre anche quando perde, no? Con il Real Madrid, testa alta, eccetera. Ma la quarta giornata con due squadre, con l'Inter sta insieme ad altre squadre come punteggio, non puoi dire tentativo di fuga, anche se per esempio l'Inter dovesse vincere e quelle che adesso sono insieme all'Inter perdere, ma andrebbe a più 3, ragazzi, prima fuga a me pare esagerato. Anche i colleghi, insomma, il giornalismo è un'altra cosa, capisco che sensazionalismo, bisogna per forza elogiare, però c'è anche un limite, altro che fuga. Siamo giunti al break, tra poco vi dicevo ci collegheremo con un Seghedoni, con un collega di Radio Bruno che segue ovviamente il Sassuolo, quindi faremo un blitz in casa neroverde. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti George W. Bush, Biden, Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump. Gli americani americani non fanno attenzione alle lezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
5: Il territorio lituano finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierarle. Il monito arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha fatto inoltre sapere che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC a Shenzhen non è attualmente in programma, sebbene non si possa escludere.
6: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
5: La procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I PM hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. Per l'omicidio dell'altro figlio, la giovane è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione.
6: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.
5: Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Radio Bianconera.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco.
3: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: In fondo sono solo
3: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, mi verrebbe da fare, voi sapete che io sono un titolista nato, no? Mi verrebbe da fare un titolo: la Roma spinge Conte in Turchia. E vi spiego anche perché. Allora, voi sapete benissimo che alla fine del match tra il Fenerbahce e la Roma, l'allenatore si è dimesso dai turchi perché gli è arrivata una bottiglietta, giusto? Una bottiglietta in testa, ma credo ci fossero un po' di cose pregresse. Comunque si è dimesso, ok? Allora, sto leggendo da Tutto Juve, secondo come riporta intanto l'allenatore Kartal Ismail, l'ex allenatore ormai del Fenerbahce, giustamente il Fenerbahce sta già provvedendo per trovare il sostituto, no? E allora, secondo Bein Sport, il primo nome nella lista, udite udite, sarebbe quello di Antonio Conte, e pare che nelle prossime ore sarà tentato un primo approccio con l'ex Juve, rimasto senza squadra dopo la fine dell'esperienza a Napoli. Un modo per il Fenerbahce anche di puntare in alto con un tecnico che rilancerebbe le ambizioni del club fin da questo inizio di stagione. Quindi diciamo così che il Fenerbahce starebbe pensando ad Antonio Conte per sostituire Kartal Ismail, che si è dimesso al termine del match contro la Roma. Quindi insomma, chi vuole Conte alla Juventus nel caso dovrà rassegnarsi, ecco, diciamo così. Stavamo parlando prima con Mario Mattioli, no, del discorso l'Italia, i giovani, il calcio, anche il messaggio prima di Michele, il modello Como, che secondo me relativo il discorso modello, meglio, sì, ci può essere un modello, però poi ogni allenatore, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto, e questa è la mia idea, alle caratteristiche dei calciatori che ha. Se ci sono, ormai praticamente non c'è quasi più, però se ci sono calciatori da ripartenza, non voglio dire contropiede, altrimenti magari è un termine troppo atavico, magari si gioca un po' più di ripartenza, perché alcune volte anche il Como per esempio gioca di ripartenza, fermo restando che predilige il gioco offensivo, possesso palla non sterile ovviamente, anzi alcune volte intanto ai fini dell'attacco, ma poi possesso palla, ma soprattutto la linea alta alcune volte la utilizza nella fase difensiva. Vi ho promesso di fare un blitz in casa Sassuolo e lo facciamo con il nostro collega Paolo Seghedoni di Radio Bruno. Ciao Paolo.
11: Buonasera, ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori ovviamente.
0: E grazie di essere qui con noi. Allora, caro Paolo, io ho letto in questi giorni tanti elogi, partiamo da qui, tanti elogi ad Aquilani, no? Il tecnico del Sassuolo. Ma è veramente bravo questo ragazzo, che peraltro è passato anche per la Juventus ovviamente da giocatore.
11: Aquilani ovviamente è molto presto per poterlo giudicare in Serie A, ha fatto soltanto insomma queste tre partite, certo. E questo inizio di stagione, però insomma diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, la sensazione è che sia effettivamente un buongiorno. Viene da una stagione molto buona, come tutti sapete, in Serie B con il Catanzaro, dove ha fatto oggettivamente davvero la stagione superlativa, considerando anche appunto la squadra che aveva a disposizione, la rosa che aveva a disposizione, ha fatto insomma, ha sfiorato addirittura la promozione in Serie A, i playoff, e si è messo subito nella giusta postura, ha preso una squadra già piuttosto definita, con alcuni giovani che stanno crescendo e che stavano già crescendo lo scorso anno con Fabio Grosso, con una interaiatura consolidata, perché sono atleti insomma anche di esperienza e comunque che conoscono bene il campionato italiano e che a Sassuolo hanno già fatto molto bene, e si è messo insomma, come dire, a disposizione di questo, di questa interaiatura, senza stravolgere nulla per il momento, e insomma mettendosi su un solco che è già piuttosto consolidato,
0: tracciato, raccogliendo poi 4 punti in 3 partite, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La Juventus, caro Paolo, perché dovrebbe, tra virgolette, ma non troppo direi, preoccuparsi? Cioè, quale Sassuolo si troverà di fronte?
11: Ma dovrebbe preoccuparsi perché intanto perché

0: di atleti già di per sé, insomma, ci sono alcuni giovani che stanno crescendo molto bene per fare, insomma, un nome caro sicuramente ai tifosi fiorentini, lo stesso Azic, ma
1: sì.
0: Penso a Baccolà che sarà assente perché anche lui è a forte rischio, ma per fare qualche nome, e poi perché il Sassuolo è ancora la squadra, è forse soprattutto la squadra di Berardi, la squadra di Oriente, la squadra di Torsved, insomma la squadra di giocatori che non hanno più bisogno di presentazioni.
1: Esatto.
0: Lo stesso Torsved, tanto per stare sul nome che è stato più in chiave mercato, più chiacchierato fino alla fine per andare a Firenze, poi insomma, come sapete, è rimasto a Sassuolo, non ha ancora iniziato dal primo minuto nessuna partita, dovrebbe farlo domenica sera, e insomma è un giocatore che anche ai mondiali si è messo in luce, insomma giocatore di grande sostanza. Credo che insomma il Sassuolo appunto sia un bel mix, ecco, e Aquilani per ora lo sta portando avanti con idee interessanti, ma appunto su, come dicevi prima anche tu, sul solco tracciato negli anni scorsi, non solo da Grosso, insomma il Sassuolo ha un po' di storia alle spalle, peraltro insomma una storia che ha fatto Giovanni Carnevali.
1: Esatto, lì volevo arrivare, la prima da ex di Carnevali, no?
0: Esatto, forse sbaglierà a posizionarsi, è un grande classico di queste partite, ma no, insomma Carnevali oggettivamente, insomma Sassuolo ha fatto molto bene e ha dato la sua impronta non solo al campo, non solo dal punto di vista tecnico, insomma scegliendo insieme ovviamente ai collaboratori che ha avuto, gli allenatori, insomma i giocatori, ma
1: anche societario,
0: dal punto di vista societario,
1: esatto,
0: dirigenziale, certo, Giovanni Carnevali ha insomma costruito un Sassuolo sua immagine e somiglianza, potremmo dire dal punto di vista societario, la società ha avuto l'intelligenza, ecco, di andare a prendere un amministratore delegato, insomma un direttore come, oltre a Palmieri naturalmente, un direttore generale come Fabris, che era già stato a Sassuolo ed era già stato con Carnevali, e poi appunto con Veronica Squinzi come amministratrice delegata che rappresenta la continuità con la proprietà. Quindi anche in questo insomma la società Sassuolo ha saputo muoversi bene, credo dopo insomma un passaggio, quello della partenza di Carnevali, che ovviamente non poteva essere indolore.
1: Esatto. E allora, visto che io mi ricordo quando arrivò Carnevali alla Juventus, diversi radioascoltatori, ma anche in generale tifosi della Juventus, forse anche qualche addetto ai lavori, sì, ho capito, Carnevali ha fatto il Sassuolo eccetera, però un conto lavorare nel Sassuolo, altro discorso se poi vai nella Juventus. Secondo te invece la Juventus ha fatto un ottimo acquisto con questo manager, che peraltro è di scuola di Marotta, lo sappiamo benissimo?
0: Sì, allora Giovanni Carnevali, che peraltro insomma appunto ho avuto modo di conoscere in questi anni, sicuramente è un ottimo manager. È chiaro che è vero che lavorare a Sassuolo e lavorare in un club globale, insomma in un brand globale come la Juventus, non può essere la stessa cosa. Penso però che sia una persona molto intelligente e che avrà la capacità di cogliere, di capire insomma appunto il luogo dove è finito, la società dov'è, e che appunto avrà la capacità, penso che ce l'abbia già avuta insomma e la affinerà, di rapportarsi, diciamo così, con un ambiente che non è più e non può essere evidentemente tutto a sua
1: immagine e somiglianza,
0: la sua impronta, ecco, certo. Non può avere tutta la sua impronta una società come la Juventus rispetto rispetto a

0: realtà molto diversa come il Sassuolo, che insomma per mille motivi è una realtà molto peculiare, insomma, del calcio italiano. Credo però appunto che Giovanni sia una persona molto intelligente, con la capacità appunto di porsi nel modo giusto, tenendo presente appunto che ha avuto anche, insomma, dei maestri importanti, hai citato ovviamente
1: Marotta,
0: e anche che a Sassuolo appunto nel tempo è cresciuto come manager. Mm-hmm. È arrivato all'inizio della Serie A, quando c'era Nereo Bonato come direttore generale, che poi insomma, dopo un anno di affiancamento, di fatto insomma, andò in altre società, che aveva in un qualche modo già dato un'impronta al Sassuolo. Carnevali l'ha, diciamo, resa più moderna, col tempo l'ha appunto affinata, e credo che la cosa importante sia dargli un minimo di tempo e un po' di fiducia. Questo credo che debba capitare con tutti. È chiaro che essere alla Juventus, insomma, è un altro campionato, è un altro sport, ma credo che Giovanni possa fare molto bene.
1: Prima hai citato Bacolà, che insomma mi pare fosse, diciamo, nel mirino della Juventus nell'ultimo mercato. C'è la, secondo te, la Juventus, quindi Carnevali, in questo caso il Sassuolo, si sono detti ci rivediamo per Bacolà, anche alla luce poi del passaggio in prestito di Azic al Sassuolo stesso? Secondo te c'è la possibilità che la Juventus torni su questo ragazzo?
0: Allora, qui, diciamo così, sfondi una porta abbastanza aperta parlando con me di Bacolà, perché ho una, insomma, come dire, una predilezione per questo
1: calciatore. Piace molto anche a me. Sì, sì.
0: È chiaro che è un è ancora un potenziale, insomma, non è ancora un calciatore fatto e finito per certe squadre. Da un certo punto di vista lo paragono, un giocatore diverso, ma insomma con qualche come potenzialità, a Ismail Koné, che purtroppo appunto si è infortunato durante i mondiali, questo fortissimo infortunio con il Canada, che è un altro ragazzo giovane arrivato a Sassuolo con alle spalle, insomma, anche un periodo un po' turbolento, e Sassuolo ha un po' questa capacità di rigenerare anche calciatori che insomma forse hanno bisogno di un passaggio un po' più tranquillo, tra virgolette. Bacolà non è arrivato in questo modo, ma insomma io credo che possa diventare un grande calciatore, ha bisogno di un po' di tempo. Credo che andare al divento subito forse non gli avrebbe fatto bene, onestamente. Fare una stagione a Sassuolo può essere viatico
1: meglio per
0: fare un salto di qualità importante.
1: Secondo te, l'ultima, prima di salutarti, tornando un po' a domenica sul campo, la Juventus dovrà avere paura soprattutto di, cioè, mi spiego, per esempio Azic, che è in ottima forma, o in generale del Sassuolo come gioco? Perché per esempio tu lo sai, la Juventus arriverà in casa del Sassuolo in emergenza, con un'emergenza importante, si parla di 4-2-3-1, qualcuno dice ma com'è possibile, forse è meglio un centrocampo a 3, quindi insomma dovrà stare attenta soprattutto a chi o a cosa la Juventus domenica.
0: Allora, il Sassuolo, questo impianto tutto definito, e credo che sia sempre prudente, credo che Spalletti lo sa sicuramente, prima di coprire le individualità che pure ci sono appunto da questo intanto modello, che è molto definito e molto e porta insomma anche atleti magari non in quel momento in ottime condizioni comunque a fare bene. Dopodiché è vero che ci sono alcune individualità, insomma, e non si può non citare sempre Berardi, perché in ogni caso, se sta bene, Berardi è un giocatore che qualcosa di importante può sempre cavare fuori, e appunto Azic, che ha avuto un impatto, devo dire, molto positivo. Se devo dire un altro nome che fino adesso è rimasto un pochino più coperto. Volpato appunto ha avuto un ottimo avvio, ma probabilmente potrebbe non esserci, o comunque sicuramente non partire dall'inizio, perché non è al meglio. Io mi aspetto molto nell'Orientè, che è un giocatore da grande partita, ecco, da grande avversario, ed è, insomma, il francese ha sempre il colpo in canna. Mi aspetto una grande partita di Orientè.
1: Staremo a vedere. Paolo, grazie mille e buon weekend. Grazie,
0: un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: E grazie, un abbraccio. Paolo Seghedoni di Radio Bruno, che si occupa molto di Sassuolo, peraltro ha scritto anche un libro anni fa sul Sassuolo, quando esplose, diciamo così, il Sassuolo. C'era ancora il patron Squinzi, che è stato ovviamente l'artefice di questo decollo del Sassuolo stesso, che poi, ricordiamolo, qualche anno fa è andato in Serie B, poi è tornato di nuovo in Serie A, e ovviamente, come giustamente ricordava il collega, molto ha dato lo stesso Giuntoli. Ha dei giocatori, a parte i vecchi tra virgolette, in primis Berardi, che ha fatto anche male alla Juventus in passato, questi giovani molto interessanti. Questo ragazzo Bagolà è forte, la Juventus aveva messo gli occhi su di lui, ma io temo, a meno che, ripeto, vista la presenza adesso alla Juventus di Carnevali, non abbia una via preferenziale la stessa Juve, temo che a giugno ci sarà una sorta di asta, perché credo che su questo giocatore francese ci siano altri club, però magari non lo possiamo sapere, perché Azic è in prestito al Sassuolo, non sappiamo se ci sia stata una sorta di stretta di mano tra amici rispetto a Bagolà. Staremo a vedere. L'unica cosa certa è che la Juventus domenica deve stare comunque attenta, ma la Juventus deve stare attenta, secondo me, soprattutto a se stessa. Cioè, io ogni partita che gioca la Juventus adesso non è che sia tranquillo, anche se però alcune ha quasi l'obbligo di vincerlo, no? Domenica non ha l'obbligo, ma insomma poco ci manca, lo deve battere il Sassuolo, ma non è semplice, perché comunque sia il Sassuolo è già definito, come diceva Paolo poco fa, e comunque la Juventus è in emergenza. Speriamo che si sblocchi con Romani, ecco, mi viene da dire questo, e speriamo, soprattutto perché è fondamentale, speriamo che il centrocampo regga. Ok, vai Gabri.
2: Grazie Alessandro. Io penso che, ribadisco sempre, che il problema della Juve è a monte. Al netto delle due vittorie, il pareggio che vanno benissimo, e al netto degli infortuni, tutto. Però noi, il nostro problema è a monte, nel momento in cui devi fare mercato e non puoi più fare mercato come lo facevi una volta. Perché ieri sera guardavo, Lookman è andato a 35 milioni all'Atletico Madrid, a te ti chiedevano 50 milioni, a 50 milioni ti hanno dato Cop Miners, quello forte era Lookman. Te non hai più un bacino di giocatori da poter attingere, come erano gli Asamoah, come erano tutti quei giocatori che compravi dalle squadre medio-basse, che ora non te li vendono più. Se li vendono, li devi pagare, strapagare, anche se sei la Juve. Te non hai più il sistema di acquisto di giocatori semiforti, che fai diventare forti, perché ti vengono tutti contro. E il nostro problema è questo. E finché te hai Elkan lassù, te tutti gli anni non hai soldi, non puoi fare mercato e aspetti gli ultimi 2-3 giorni per comprare i giocatori per coprire i buchi. Il nostro problema è questo. E anche quest'anno ti ritrovi nella solita situazione. Alex.
1: Ciao Alex. Guarda, io non sono proprio totalmente d'accordo, cioè mi spiego. Secondo me il problema della Juventus non è che c'è un complotto contro la Juventus, per cui se tu gli chiedi, Latini, ti chiedono 60 milioni, vogliono 60 milioni, se Latini viene chiesto dalla Roma magari 30, non solo perché è tifoso giallorosso, no, faccio un esempio. Secondo me è proprio la Juventus che non ha più potere contrattuale rispetto al passato, in parte anche perché non sta vincendo più, ha meno appeal, e in parte anche per il discorso economico-finanziario, questo non dobbiamo dimenticarlo. Però aggiungo che probabilmente rispetto agli ultimi anni in cui sono stati fatti degli errori, come lì, ragazzi, è stato veramente un anno, una disfatta come lì alla Juventus, è stato veramente, tra l'altro, con un anno perso, tanti soldi persi, perché poi gli è stata una buonuscita, mi pare, di 4-5 milioni oltre a quello che ha preso durante la stagione, però lasciamo perdere. Però mi pare di capire, almeno in questa prima sessione di mercato, che con Carnevali sotto questo aspetto sia cambiata un po' l'aria, o meglio, Di Gregorio fa la sparata, il suo agente Di Gregorio è andato via, a parte che credo che andasse via comunque, però mi ricordo che all'inizio ha detto sì, vado via solo se trovo una squadra di mio gradimento, via. Nico Gonzalez era convinto a tutti i costi, aveva chiesto di tornare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid voleva fare un'offerta molto bassa, stava aspettando gli ultimi giorni di mercato, perché rispetto ai 32 milioni iniziali oggetto del primo accordo, rispetto al quale ci sarebbe stato l'obbligo di riscatto con un determinato numero di presenze del giocatore, che poi non è avvenuto, secondo me apposta, fermo restando che si è infortunato l'argentino, lui, l'Atletico, pensava di bussare alla porta e invece di 32 inizialmente pattuiti per l'accordo appunto originario, di dartene 22. La Juventus ha detto no, 22 io non te lo do, ovviamente mi devi dare almeno 28, proprio meno di 25 non, e alla fine è rimasto Nico Gonzalez, cioè si sta un po', tra virgolette, cioè non si sta facendo più sottomettere la Juventus dalle esigenze degli interlocutori sul fronte del mercato, e credo che questo, anche queste siano delle capacità dello stesso Carnevali, relazionali e anche di trattative. Detto questo, vi ripeto, la Juventus purtroppo ha ragione sul discorso che alcuni calciatori magari li devi pagare, non ha la disponibilità finanziaria, economico-finanziaria di un tempo, ma non dipende solo da solo da Elkan, che sicuramente ha fatto degli errori, secondo me, soprattutto nella scelta del management degli ultimi anni, salvo in questa stagione. Dipende proprio da una forza contrattuale palesemente e fisiologicamente diminuita per i motivi che abbiamo detto sopra, no? La Juventus non vince più, non ha più forza, non ha più potere, tra virgolette, anche politico, se vogliamo, in questo caso però sul fronte del mercato, e quindi alcuni cacciatori non riesce a prenderli. Però insisto, credo e spero di non sbagliarmi, poi magari senza Champions League la forza è ancora inferiore rispetto, no, a quando invece tu incassavi minimo 60 milioni per la Champions League. Spero invece che questa tendenza con Carnevali stia cambiando, qualcosina l'abbiamo già vista. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Giannantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia. Per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15. Formula 1. Seconda sessione di libere in Spagna, chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33:662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto, Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris. In pista solo nel finale la Aston Martin di Alonso. Il calcio. Archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20:45 Venezia-Fiorentina. Domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presente il match contro i biancocelesti, in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. Ciclismo, Vuelta di Spagna. La Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Gloag, che fa terzo. Secondo posto per Buitrago, tre big arrivati con oltre 6 minuti di ritardo, Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. Il Consiglio di Stato si è espresso sugli appelli cautelari di Trapani Shark e Valerio Antonini contro le ordinanze di rigetto pronunciate dal TAR del Lazio sui provvedimenti di esclusione del campionato di Serie A 2025-2026 di basket e di revoca dell'affiliazione, invitando il Tribunale Amministrativo a fissare celermente l'udienza finale di discussione del merito dei ricorsi. Lo hanno reso noto la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico, più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Allora, cari amici, a me fate un po' ridere, per non dire altro, quando volete fare i professori, ok? Tale Francesco mi scrive, a caratteri cubitali, Barcolà, quindi, non Bacolà. Primo è Bacolà, secondo, caro professor Francesco, non so quale sia il tuo cognome, altrimenti ti avrei chiamato per cognome, Bacolà con la K, peraltro, quindi Bacolà con la K è quello che ho detto io, Bacolà ovviamente correttamente pronunciato. Barcolà è un altro giocatore, è un attaccante che è stato fino all'anno scorso nel Paris Saint-Germain e adesso nel Liverpool. Quindi prima di fare i professori cercate di riflettere, connettete il cervello ogni tanto, perché è semplice fare così, noi i boss, perché sbagliamo tutti, io per primo, però in questo caso no. Poi scrivi così come se uno lettere maiuscole, Barcolà con gli asterischi. Quindi, caro Francesco, studia prima di richiamare gli altri agli errori che non fanno, che fai tu invece. Vai, Gabri.
1: Ciao, buonasera, Radio Bianconera, Leonardo da Roma. Stavo sentendo un po' dei tifosi juventini, come lo sono io, che dicono che la Juve non c'ha più appeal, non c'ha più qui, perciò diciamo non fa dei mercati validi, perché Elkan non caccia i soldi. Io dico soltanto il problema della Juve, questo è il problema della Juve, che gli ultimi 4-5 anni ha sperperato.
0: Sbagliati gli investimenti,
1: centinaia e centinaia di milioni per delle super pippe. Ma a colpa di chi è? A
0: solo Mattioli
1: di
0: può dire.
1: Elkian non gli può dire niente, a me non è simpatico, non gli può dire niente, quello ha cacciato i soldi. È che l'altri che l'hanno sperperati, Giuntoli, a me mi è venuto pure il dubbio che lo facesse apposta, Giuntoli. Non parlavamo dei Comulli, ma non stavamo a parlare manco di sto carnevale che ti ha preso quest'altro brocco che io speravo che non lo comprava, dei Colomani. Ma cioè, veramente, non è che non c'è, sperpera. Forza Juve, che ne pensate? Che ne pensiamo? Forza Juve sempre, ciao.
0: Grazie, penso che allora, al di là di Elkan, io ripeto, secondo me gli errori di Elkan, perché Elkan non è uno proprio esperto di calcio, mettiamola così, è stato la nomina di alcuni management, della dirigenza. Quest'anno fortunatamente la società è strutturata. Non sono d'accordo quando tu dici di Giuntoli, perché si è speso dei soldi, però adesso guarda caso, sperando che poi però si continui, comunque i giocatori che ha preso Giuntoli giocano, al di là di Douglas Luiz e Cop Meners, che spero, ripeto, veramente siano rivitalizzati, in particolare il brasiliano già qualcosa di più ha dimostrato. Comunque Cop Meners un gol e un assist, anche se io non mi fido sulla sua risurrezione, chiamiamola così. Però ve le ho fatti prima, io ho fatto il podcast, andatelo ad ascoltare e a leggere su Bianconera News. La squadra che scenderà in campo domenica contro Sassuolo, ma in generale quelle che scenderanno in campo, perché queste sono metà sono acquisti di Giuntoli, metà sono acquisti di Giuntoli, tra i quali io non è che voglia difendere Giuntoli, però poi stamane proprio mi è venuto all'occhio e quindi ci ho fatto il podcast, e l'altra metà è di Carnevali. Quindi di fatto l'errore vero, che sarà un brutto ricordo, è comune lì, perché Kalulu è di Giuntoli, Conceição è di Giuntoli, Douglas Luiz è di Giuntoli, Cop Meners è di Giuntoli, Nico Gonzalez è di Giuntoli. Stiamo già parlando di 5 calciatori sono metà squadra, perché poi togliamo il portiere, che in questo caso è targato invece Carnevali, gestione Carnevali, come altri calciatori che probabilmente saranno in campo domenica. Questo per dire che bisogna rivalutarlo sotto questo aspetto, Giuntoli, ok, sperando, ripeto, però, che Douglas Luiz e Cop Meners veramente no, siano dei nuovi tra virgolette acquisti. E su invece Colomani ho fatto un discorso anche simpatico, no? Ho detto un po' a metà, dai, perché Giuntoli l'ha preso, si è messo in prestito, poi è subentrato come lì, trattativa, ha discusso con il Paris Saint-Germain, non so cosa abbia combinato, è stato ripreso poi l'affare da Carnevale, quindi a metà, diciamo che Giunto l'ha preso in prestito, ha concluso l'affare poi prendendolo a titolo definitivo, secondo me con un investimento troppo elevato, io lo dico, Carnevale, quindi Colomani lo possiamo dividere, dai, Colo magari di Giunto, le Muani e di Carnevale, scherzandoci sopra. Quindi io non sono d'accordo sul discorso che fai tu, che accosti Giuntoli. Secondo me l'errore grave di Elkan, gli errori, le scelte di alcune dirigenze, ma per esempio in Giuntoli, io insisto, Giuntoli non è oggettivamente uno incapace, è un uomo di calcio, ok? Però poi se tu, e qui è l'errore di Elkan, gli dici a Giuntoli, tu mandi una lettera a tutti gli azionisti e dici il futuro della Juventus sarà scandito da Cristiano Giuntoli. Non può essere una sola persona a scandire il futuro di una società importante come la Juventus, ma anche di altre società di Serie A a livelli alti. Devono essere strutturate come sono tutte le società, altrimenti uno da solo non fa nulla. Errore ancora più grave, intanto prenderlo come lì, e anche a lui, prima come direttore generale e poi addirittura come amministratore delegato plenipotenziario, sostanzialmente anche lui, ma lui già non c'entrava nulla con la Juventus, secondo me, ma non so nemmeno se c'entri col calcio, non lo so. Dopodiché gli dai anche tutto il potere e non va bene così. Invece quest'anno è strutturata la situazione, questa è un po' la differenza, secondo me. Vai Gabri.
2: Ciao Quintiliano, Renato da Genova. Io sono quasi sempre d'accordo con quanto affermi, però quando stasera ti sento dire che Colomani e il tedesco sono 2,95,
0: secondo
2: e
0: me
2: quindi
0: sì,
2: messi assieme farebbero un bel 18,
0: no,
2: beh,
0: un
2: non
0: bello...
2: posso non essere contrario a quanto dici, perché 2,95 fa un 19.
0: Ah sì, c'era il taglio, ma questo, è vero,
2: sappiamo
0: bravo.
2: Tutti che Quintiliano era un grandissimo oratore, un maestro di retorica, ma non era certo Pitagora.
0: Bravo.
2: Vabbè, a parte gli scherzi,
0: l'ha fatto bene,
2: cosa ne pensi se potessero giocare davvero in un 4-4-2, visto che nessuno dei due è proprio un centravanti purissimo? Non credi che potrebbe essere una soluzione?
0: Guarda, ciao. Io grazie intanto, è vero, no? Ma io in matematica non voglio usare il termine di Mattioli, però quello ero in matematica, una puntini puntini, scarso vero, scarso vero. Infatti Quintiliano era un oratore giuridico. No, invece mi piace molto il tuo messaggio, 9-9-18, non mi ha corretto nemmeno Latini, che è distratto, sta pensando alla Roma da scudetto evidentemente. 9-9-18, no, 9,5-9,5, ah no, perché pensavo al 9, 9-9-18, invece 9,5-9,5-19. Ma insieme io intendo questo, secondo me, attenzione, intanto credo, se ne era parlato un po' ieri, qualcuno ha detto ma un 4-4-2, ormai il 4-4-2 è vituperato, cioè sembra proprio una sorta di delitto calcistico giocare con questo modulo. Detto che, come sosteneva, una delle poche cose giuste che ha detto da quando lo conosco come allenatore, Simone Inzaghi, quando allenava la Lazio, mi ricordo che si parlava del 3-5-2 suo rispetto a quello di Conte. Venivano accostati i due moduli, no? E lui disse, guardate che secondo me i moduli, cioè i numeri, sono sostanzialmente relativi. Bisogna capire e vedere come uno interpreta il modulo, che è un po' quello che risponde anche Spalletti quando gli dicono allora mister 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-2-1, lui dice ragazzi inutile mi riconnotiate i moduli con i numeri, perché dipende dagli spazi che occupano e come i vari calciatori. Quindi ti dico che, detto che secondo me Spalletti non schiererà mai, sarei molto molto sorpreso, il 4-4-2, loro due io non li vedo insieme eventualmente appunto come prima e seconda punta, più invece in un 4-2-3-1, cioè uno dietro e l'altro davanti. In questo caso magari Voltemade può giostrare al centro della linea della tre quarti dietro a Colomani. Detto che è quasi scontato, no? Mi verrebbe anche da aggiungere che possono anche scambiarsi viste le loro caratteristiche, perché Colomani secondo me potrebbe giocare per esempio anche esterno in un tridente offensivo vero, cioè vero intendo lineare, con al centro un centravanti, lui a destra o a sinistra, secondo me, ma può giocare anche sulla tre quarti. Quindi insieme sì, ma non in un 4-4-2 che, insisto, secondo me Spalletti non schiererebbe mai. Comunque complimenti per il messaggio, è vero, matematica Mai beccato. Avevo pochissimo, cioè avevo la sufficienza, ma non mi piaceva proprio, la odio. Infatti anche mia figlia ha ripreso un po' da me matematica, la odia. Vai, Gabri.
3: Buonasera Quintiliano, Stefano da Bergamo.
0: Ciao.
3: Ma purtroppo in Italia è così, l'allenatore se non ottiene risultati da subito viene cacciato. Guarda la Fiorentina, avevano puntato su un allenatore giovane per una carriera, un percorso lungo e duraturo, tre sconfitte e l'hanno mandato via. E in che maniera l'hanno mandato via? E lo stesso discorso vale anche per noi. Motta, due sconfitte clamorose contro Atalanta e Fiorentina ed è stato cacciato. E la stessa cosa può capitare ad Allegri se continua a perdere con il Napoli, sicuramente, anche perché poi la piazza napoletana, gli allenatori che giocano con il pullman davanti alla porta non piacciono, sono ancora più esigenti rispetto a noi. E lo stesso capiterà a Spalletti, perché se Spalletti non ottiene i risultati, noi siamo un po' più pazienti come società, ma comunque sia, a fine stagione lo manderanno via. Questa
0: Ah, beh,
3: è la
0: certo.
3: legge
0: Sì,
3: del
0: però.
3: calcio e sono pagati profumatamente anche per correre questi rischi, diciamo, anche queste cose.
0: Ah, certo, su questo non c'è dubbio, però secondo me no. Grazie intanto, Stefano. Gli accostamenti non sono pertinenti, mi spiego. Grosso, 3 giornate, ma i risultati di Grosso, purtroppo, tra l'altro io lo ritenevo, forse ancora lo ritengo, uno dei giovani più bravi, però evidentemente qualcosa non è andato. Però Grosso dopo 3 giornate, ma con dei risultati clamorosamente scandalosi, possiamo dirlo, forse non poteva fare a meno la Fiorentina di mandarlo via. Idem, il discorso di Allegri, se dovesse andare male, secondo me, ripeto, ho l'impressione che se dovesse non vincere, se non addirittura perdere, farebbe una brutta fine. Però stiamo parlando di 3-4, nel caso di Allegri eventualmente 4. Un po' diverso il discorso di Spalletti perché ha già fatto un anno. Questo è il primo che inizia, che prende la squadra dall'inizio, però sono d'accordo con te, se dovesse fallire, è chiaro, andrebbe a casa. Anzi, ve la dico tutta, perché io sono un estimatore di Spalletti, ma siccome non sono innamorato delle mie, non tifo per le mie idee, quindi per Spalletti, ma tifo per la Juventus, togliendo poi i vestiti da giornalista, vi dico che se si comincia a vedere un'aria brutta, speriamo di no, che la Juventus magari rischia di non andare in Champions League, anche anzitempo. Potrebbe essere mandato via Spalletti, ci mancherebbe. No, no, no, ma io sono d'accordo con te, Stefano. Non sono stupito. Cioè, non è che ho detto farebbe male il Napoli a mandare via Allegri, oppure la Fiorentina non poteva farne a meno. Tra l'altro, c'è anche una sorta di. C'erano degli attriti, bisogna vedere come andrà a finire la questione Grosso. La Fiorentina, da quello che leggo, potrebbe mandarlo via per giusta causa. Ma leggo, proprio poco fa, a DAZN ha parlato proprio Fabio Paratici, no? Direttore sportivo della Fiorentina, che lo ricordiamo ha ripreso Vanoli, prima della sfida contro il Venezia, che è in programma questa sera. L'esonero, sull'esonero di Fabio Grosso ha detto: la decisione è maturata dopo un confronto con l'allenatore, dove ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non dovevamo insistere con questo allenatore e siamo andati in un'altra direzione. Abbiamo senso di appartenenza verso i nostri datori di lavoro e verso milioni di tifosi. Per quanto ci riguarda, prenderemo sempre decisioni che in quel momento sono per il bene del club, non perché sia fashion la decisione, dice Paratici. Ho sempre fatto il bene del club, in questo caso quella era la cosa da fare. Quindi staremo a vedere, perché mi pare che ci siano degli attriti, ripeto, pare che ci sia stata la notte dell'ultima partita, ci sono state delle discussioni e anche parole non proprio, diciamo, ortodosse da quello che ho letto, poi non è che ero lì, da parte di Grosso, tant'è che la Fiorentina, ripeto, pare stia valutando l'ipotesi di licenziamento per giusta causa. La vedo un po' dura, con gli allenatori essere licenziati per giusta causa, però insomma sono cose viola, solo che siccome Stefano ha toccato l'argomento, ci tenevo perché è uscita proprio adesso, ha parlato poco fa Paratici a microfoni di DAZN nel classico prepartita. Vai, Gabri.
4: Ciao Quintiliano Gabriele. Sul poter contendere per lo scudetto, come dice anche il grande Padovano, ma noi siamo all'altezza dell'Inter stesso. Io l'ho vista una mezz'oretta con Real Madrid. Insomma, direi tutto quanto. La squadra in campo mi sembra che ci stai anche bene. E soprattutto questi tirano proprio in porta. e poi hanno incontrato un portiere che un paio interessanti ne ha presi. E, stando a Roma, sono cresciuto con lo scudetto vinto ad agosto. Sì. Non è che nel declino che viviamo da tanti anni si arrivi anche a vincere gli scudetti ad agosto, no, lo dico ovviamente come provocazione, insomma, piedi per terra. Poi la frase che diciamo tutti, no, mettendo le famose mani avanti, magari vinciamo lo scudetto, per carità, però la strada mi sembra ancora molto molto molto lunga. Poi l'ottimismo ci mancherebbe. Ciao, buon lavoro.
0: Ma stai parlando, non ho capito nulla, della Juve, dell'Inter, non ho capito bene. Prima ho parlato dell'Inter che ha fatto bene con Real, sicuramente ha parlato Courtois, però ti assicuro, l'ho visto anch'io, purtroppo tornando a casa posso vedere solo i secondi tempi delle partite di Coppa. Se avesse voluto, o meglio, se fosse stato un po' più preciso, il Real a un certo punto avrebbe fatto 5-6 gol, però anche l'Inter poteva certamente segnare. La prima parte male, diciamo così, il Real, però poi a un certo punto vedeva che ogni volta che andavano avanti potevano segnare, se non divorati dei gol importanti. Ora, questo è un discorso dell'Inter. Sullo scudetto d'agosto, sì, è tipico della Roma, però non ho capito cosa c'entri la Juventus con lo scudetto. Boh, vabbè. Allora, Francesco mi dice: scusami, Quinti, mi sono collegato tardi, ho perso un'occasione per stare zitto. No, no, mica ti devi scusare, Francesco. Al di là che non c'entra nulla l'essersi collegati tardi con la pronuncia di un giocatore, che secondo me, prima di scrivere a caratteri cubitali, barcola come se uno fosse, no? Pensaci bene, magari non conosci i calciatori, o meglio, Barcola è quello che giocava al Paris Saint Germain, tutto qua. Allora, direi a Paratici che non è più alla Juve, milioni di tifosi a Firenze, davvero valgono i doppioni? Ah sì, per quello che ha detto, vabbè, effettivamente, vabbè, è stata una cosa che ha detto così. Allora, poi, pure io Bologna di Motta, scritto male Adriano, pure il Bologna di Motta giocava bene, poi alla Juve quello che si può fare al Como, alla Fiorentina, a Sassuolo non si può fare, alla Juve se arrivi secondo è fallito, immaginiamo sesto. Sì, è vero Adriano, forse alla Juve di qualche tempo fa, secondo me così a naso, se alla Juventus almeno questa arrivi tra le prime quattro non hai fallito, nel senso che adesso come adesso è difficile che si possa competere per lo scudetto. Poi, per carità, come diceva Gabriele, credo che si riferisse a questo forse, e come ha detto Padovano, dice che la Juventus può competere con l'Inter. Ad oggi no, ma sai, nel percorso della stagione può accadere di tutto. Però, ripeto, non credo che il discorso di Motta giocava bene, cioè adesso è un po' cambiato anche il discorso di Juventus. Sì, sulla carta, se tu ascolti qui spesso li ospiti, no? I calciatori della Juve che furono quelle vere nel senso di forti, veramente forti, erano quelle Juventus, ti dicono no, Juventus deve partire per vincere lo scudetto, che poi mentalmente può accadere anche adesso, perché punti al massimo per raggiungere il minimo sindacale, che in questo caso, insisto, è la qualificazione in Champions League. Poi Giovanni dal Brasile dice: anch'io voglio essere selezionato, manda un curriculum Giovanni. Poi ciao Quintiliano, faresti giocare Voltemade, Colomani, Alessandro da Tormina. Alessandro, cosa devo dirti? Sì, forse non dall'inizio, ridiamo fiducia all'inizio, sto parlando di domenica, all'inizio ridò fiducia a sinistra ad Alai Begovic e poi vediamo come procede, come va, però sì, ci può stare, possono giocare insieme, però Colomani deve assolutamente darsi una svegliata. Vai Gabri.
5: Ciao Quinti, Leonardo Roma. Allora innanzitutto grazie che hai esordito la tua trasmissione parlando di Juve e di formazioni. E da stamattina ho assistito a Radio Lago di Como e poi per finire con i discorsi e le comparazioni con la società, quei problemi, eccetera. Veramente ne ho qualcosa pieno, dai, aggiungilo tu il termine, non voglio essere scurrile.
0: Nemmeno io.
5: Ti dico una cosa, per quanto riguarda la formazione, può darsi che torna Kelly in coppia con Bremer contro il Sassuolo. Dico questo perché Kelly è squalificato in Europa League e magari nell'ottica proprio di poter fare un po' di turnover, far risparmiare le forze, magari si potrebbe fare questa cosa.
0: Può da, sì, ecco, c'è anche, sì, si può anche fare un ragionamento di, tra virgolette, turnover in ottica Europa League. Però io ho l'impressione che Spalletti, quando prende fiducia su un calciatore, boh, non lo so, vediamo, può darsi anche Kelly, per carità, staremo a vedere. Fare giocare. Ah, questa l'abbiamo. Allora, Giuntoli ha fallito clamorosamente senza scuse. Mezza partita sufficiente di Coppa Venezia e Douglas Luiz che dovevano essere venduti a tutti i costi, anche se facessero due stagioni da 8, sarebbero sempre appena sufficienti come investimento totale. Lo stesso discorso per l'inguardabile Cambiaso, giocatori che però non l'ha preso Giuntoli. Giocatori sopravvalutati, devono andare via ad ogni costo. E qualcuno discute Gatti, è veramente incredibile. Mario Kempes, però attenzione, non sono solo Douglas Luiz e Coop Meners gli acquisti di Giuntoli. Se vai a rivedere un po' la lista, sono un po' di più. Te l'ho citati prima, te l'ho elencati prima. Buonasera, ma ripeto: a me non interessa difendere Giuntoli. Io non faccio i partiti, sventolo bandiere. Dico delle cose oggettive. Anche per questione di onestà. Buonasera Quintiliano, qualche anno fa c'era l'Atalanta a far sognare, poi il Bologna o il Como, ma la Juve è tutta altra storia. Ora ci lecchiamo le ferite per i disastri degli ultimi anni, ma torneremo a guardare tutti dall'alto. Speriamo, guarda, è l'auspicio che ho. Vai Gabri.
6: Ciao Carlo da Torino, sulla
0: Ciao.
6: formazione io vi dico una cosa, occhio ad un 3-4-2-1 perché
0: L'ho
6: per
0: detto prima.
6: proteggersi da una mediana senza incontristi ma con diciamo un regista, un incursore, è probabile che magari si copra più dietro inserendo un altro centrale con Calulo a destra, Celic a sinistra e Nico Gonzalez e Conceição dietro all'unica punta, anche perché mettendo due punte subito non avrebbe più nessuna alternativa in panchina.
0: Nico Gonzalez. Sì, però poi bisogna capire quanti ne hai a disposizione. Cioè, tu dici fai un 3D, però dietro anch'io come ipotesi non estrema, però diciamo così una piccola possibilità. 3-4-2-1, i quattro sarebbero Celic a destra, Douglas Luiz, Coop Meyners, e a sinistra chi ci mettiamo? Non lo so, fai un po' tu. Boh, vediamo, dai, vediamo quello che ci riserverà Spalletti. Magari fa una spallettata delle sue, non so quale possa essere però adesso. La disgrazia non è stato come lì, ma chi ce l'ha messo dandogli pieni poteri? Marco, infatti ho detto che ha sbagliato Elkan a prenderlo innanzitutto come lì, ma soprattutto poi a dargli pieni poteri. Però poi è stata purtroppo una disgrazia come lì. Per quello che non ha fatto la Juventus. Quindi, cosa dici di quelli che non volevano Locatelli e non facevano altro che offenderlo? Loro saranno contenti visto che lo sostituirà Coop Meyners. Tony da Sanremo. Guarda, Tony, ti dico la verità. L'altro giorno mi sono molto arrabbiato, ma al di là di chi lo sostituirà, non esiste proprio che tu gioisci, esulti, perché un calciatore che a te non piace andrà sotto i ferri, cioè verrà operato. Stiamo parlando comunque di un giocatore della Juventus. In ogni caso, di un ragazzo, io lo farei per qualsiasi calciatore, anche di un'altra squadra. Non esiste proprio gioire per le disgrazie altrui. Un calciatore che starà fuori per 6 mesi. Vai, vai, Gabri.
7: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
0: Oi, Bruno.
7: Che squadra sarà? Ma io spero che in qualche modo vinciamo, non mi interessa in qualche modo, almeno arrivare alla sosta con queste vittorie e in Coppa questa è l'Atalanta. Dobbiamo fare tre vittorie, c'è poco da fare, questi, con Sassuolo, in Europa League e in campionato con l'Atalanta. E poi magari recuperiamo qualcuno, no? Già recuperando McKennie sarebbe già un bel colpetto, eh? E poi pian piano magari recuperiamo un po' tutti, entrano in forma magari i ragazzini, entrano anche un po' meno i meccanismi. Questo è importante. Guarda, ti dirò, cambiando discorso, che ieri sera quando ho visto il Como entrare in campo mi è venuta un po' una stretta al cuore, eh? E ho detto, ma porca miseria, giocano questi con uno stadio da 10.000 persone e noi non siamo in Champions. Ti giuro, ma ho avuto un momento un po' così. Però ce la siamo cercata, sì, anche colpa dei giocatori, colpa di Nino Spalletti, che bisogna sempre ricordarlo. Purtroppo è andata così. Adesso devo svegliarsi e far vedere chi è la Juve. Sveglia ragazzi, sveglia!
0: Sì, Bruno, hai ragione, però io il Como purtroppo ha meritato, a discapito della Juventus che si è suicidata l'anno scorso, si è suicidata in chiave Champions League, e a me invece qualcuno ha detto no, perché così siete provinciali, a me il fatto, io invece ho avuto un piccolo sussulto quando c'è stato il sorteggio per quando c'è stato il sorteggio della Juventus per l'Europa League, perché comunque ragazzi giocare in Europa League per la Juventus è qualcosa di... Però dobbiamo abituarci, anzi, casomai anche puntarci, caro, caro Gabriele Latini. Allora, Gabri, ci vediamo lunedì, ci sei? No? No, non ci sei. Non lo sappiamo. Grazie a te per il supporto alla regia, grazie a tutti voi. Non dimenticate, domani comunque, sabato saremo in onda. No, domani siamo in onda, Fede, Gabri. Domenica... ci sarà colpo di tacco, che non ci sarò io questa volta, però ovviamente seguite Radio Bianconera. Grazie di nuovo a Gabriele Latini, grazie a tutti voi e buona serata soprattutto. Ciao.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Radio Bianconera
8: è l'unica che conta.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutte quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è un
1: c'ha un
0: solo punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista, sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre di, diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente, da un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa.

0: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
0: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa, e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
0: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
0: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, ed sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
0: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine, e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
0: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
0: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. però ha fatto una

0: buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
0: Bah, ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che non, qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter-Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
0: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato.
1: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio di incendio, era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo.
0: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina. Le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour à tout le monde, c'est venerdì, good morning everybody, everywhere you are, comment ça va, come la va, come estás, il povero Bodo ha perso 5-0, Yves, temperatura e sensazioni a Torino.
5: Povero Bodo ha perso 5-0 perché 5 va ricordato sempre, quindi...
4: Bravo, bravo, saggio, Yves il saggio, come si sta a Torino, che tempo c'è?
5: A Torino si sta attualmente 17 gradi.
4: Temperatura in diminuzione, attenzione, vediamo un po' qua. Sto a mettere fuori il barometro. 18 gradi, ho superato di uno. Prevalentemente nuvoloso. Previsione per i prossimi giorni, cum si cum sa. Attenzione. Oh, finalmente è finita la 3 giorni di Champions League. Dai che la settimana prossima incomincia le coppe vere, le coppe vere, l'Europa League. Allora, la novità del giorno è che se non vinciamo l'Europa League è un fallimento, te lo dico, Yves. È il Pueblo Unido ha sentenziato che se non si vince l'Europa League è un fallimento. Quindi,
5: certo, noi ci aggreghiamo al Como adesso, no? Come dicono loro.
4: Noi ci aggreghiamo al Como più che al Coro. Beh, potremmo uscire però magari a testa alta, vediamo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra segna stramba dell'11 settembre, una bellissima data oggi, 2026, è venerdì. sulla Gazzetta dello Sport ha vinto il Como Favola Como. Oh, ci mancava la favola. Storica vittoria in Champions 4-1, spettacolo e gol, travolto il Lipsia, apre Buturina, Diao vola, Pazzi illumina, Fabregas dice però dobbiamo crescere, insomma è solo l'inizio, tutti contenti. Favola Como, ha speso 400 milioni, è una bella favola, costata un po' sta favola, devo dire. Ragazzi, la Favola è una società di provincia che a Favola è stato il Verona a metà degli anni 80, che vinse lo scudetto, ma non una squadra che ha il multimiliardario al comando che spende 100 milioni all'anno, scusa, è la Favola, è un progetto, titola se vuoi fargli un grande progetto Como, che ne so, seguite tutti il progetto del Como, Favola milionaria. Rimpianti Roma in Turchia. La Roma non ha vinto. Pari col Fenerbahce 1-1. Punto prezioso, dice Gasperini, capito? Per qualificarsi col Fenerbahce, perché poi le altre partite sono più difficili. Grandi rimpianti. Svilar della Roma prende 7,5. Come mai il portiere della Roma ha preso 7,5? Ma non c'ha i rimpianti la Roma? Secondo me i rimpianti c'era un po' di più il Fenerbahce, così avendo visto un po' la partita. La sveglia cosa fa? Dopo essersi svegliata sui calci di rigore che non ci sono più, oggi si sveglia sui pareggi che non ci sono più. Dice, ragazzi, lo 0-0, 0-0 una volta. E quale fa lo 0-0 come esempio oggi di una volta, se non la Juventus, Platini e gli 0-0, quando disse al Trap, mister, il gol è il sale del calcio. Trapattoni gli risponde, occhio Michel, perché se riempi il piatto di troppo sale, poi non mangi più. È la sveglia questa, non è il rompipallone. La sveglia lo facciamo diventare come il rompipallone, uguale.
5: Però ci stava.
4: Perché... Ma non era il catenaccio di Rocco, scusa, del Milan? Io mi ricordavo, cioè quando ci danno dei catenacciari è per il catenaccio di Rocco del Milan, mica per Trapattoni la Juve, che tra l'altro giocava con Bonini e tutti gli altri attaccanti, così giusto per ricordare. E invece no, è la Juve. Inter, Dibu prepara la prima fuga per lo scudetto, te credo, c'è il calendario apparecchiato, non ci mancherebbe altro. Milan, c'è voglia di scis, il Milan non ne può più fare a meno, ma anche Mancini lo chiama in nazionale, quindi grande Milan dopo che ha fatto 1-1 allo stadium con un tiro in porta, invece la Juve è piena di problemi. Bayern show col Bodo 5-0, Chivu, il Bodo, ha peccato 5 per dal Bayern, a voi ha vinto qua, ha vinto là. C'è anche lui in alto, 4-0 per questa nuova edizione della Champions League piena di equilibrio, 5-0, 4-0, 6-1, 7-1, 6-0. La formula che piace ai ragazzi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, no, aspetta, c'è Frattesi. Frattesi lo spacca partite, segna e trascina, la Lazio vola con lui. Queste prime tre giornate, adesso vediamo le prossime. Italia, Romano c'è, ha scelto l'azzurro Romano. Oh, bravo ragazzo, arriva l'ok anche della FIFA, giocherà per Mancini, lui ha scelto l'Italia. Poi a pagina 19, quindi in leggera rimonta, perché ieri era 21, oggi 19, un piccolino quadrettino su Malagò. Malagò e il nodo tesseramento, lui dice, ma è un'ossessione. Ma ancora mi fate questa domanda sul mio tesseramento, ma sono sereno, basta, come siete ossessionati. Il caso qual è? Il caso è la Juve, l'Ital Juve che non c'è più, il blocco di Conte e la Juve di oggi, il blocco di Conte 2011, la Juve oggi siamo nel 2026, sono passati 15 anni, forse non se ne sono accorti che la Favola Como gioca senza italiani, che tutte le squadre sono purtroppo infarcite di stranieri, non è il caso Juve, semmai è il caso calcio italiano se proprio vuoi fare un caso, ma no, è il caso Juve. Vicario è l'unico, poi 10 stranieri, nessun italiano di movimento, infortuni e mercati cambiano la tradizione del club bianconero. Non so se mai fatto male Locatelli qualcun altro, qualche italiano in più ce l'avremmo. Il Brasile chiama Douglas e lui piange di felicità. L'hai visto su Instagram il video di Douglas Luiz che piange di felicità perché il Brasile l'ha richiamato in nazionale? L'hai visto?
5: Sì, l'ho visto stamattina.
4: Ti sei un po' commosso.
5: Beh.
4: Dai, sono belle cose.
5: Dopo i fantasmi vede la luce, quindi sai.
4: Dopo i fantasmi vede la luce, la saggezza impera su RBN Radio Bianconera. Alla Ibegovic scatta e prova a imitare il modello Yıldız. A 18 anni vuole fare il suo primo gol in Serie A con la Juve, magari a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Speriamo in bene. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Facciamo salire tutto sport alla ribalta con Douglas Terapia d'Urto. Cos'è? Cos'è Douglas Terapia d'Urto? Che cos'è? Un film? Retroscena. Ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano, restituendolo alla Juventus. Attenzione, l'ex Aston Villa sembrava perso per la causa. E invece il tecnico a Liegi, dopo la partita con lo Standard di amichevole estiva, gli ha fatto un discorso duro che suona un po' così. Caro Douglas, se mi segui e alzi il livello, tornerai il giocatore che eri. Altrimenti... E Douglas ha seguito, bravo Douglas, bravo. Bravo a te e a quelli che ti hanno tenuto al fantacalcio. Per il Sassuolo intanto si scaldano Kopp, McKennie, Uvoltemade e Sar. Sar parzialmente scremato, è parzialmente in gruppo ieri. Vediamo negli allenamenti di oggi. Emergenza! Ecco il piano Spalletti. Qual è il piano? Siamo in emergenza. Che cosa ti sta ideando il nostro allenatore? Con mezza squadra ai box, ci sarebbe anche il giovane Ovuso che si sta scaldando, però vabbè. Il tecnico è al lavoro per appaltare un sistema di rotazioni per la gestione delle forze. Vabbè, ma se c'è solo 16 di movimento, come fa a fare le rotazioni? Vediamo, contro Sassuolo e contro NEC, secondo tutto sport. Contro Sassuolo, Vicario in porta, Calulu, Bremer, Lucumi, Celi, Douglas e Co, Cico, Nico, Ala, Colo. Facciamo anche noi quelli che abbreviano, Cico, Nico, Ale e Colo. Con il NEC giovedì, Vicario in porta, c'era già, e uno. Calulu, c'era già, due. Ah, difesa 3, Calulu, Gattichelli. Poi Celik, 3. Sar, con Miners, 4. McKennie, Voltemade, Nico, 5, Colo, 6. 6 giocano tutte le partite, sta grandissima rotazione proprio lì. Non mi sembra, però... Mancini già pronto a convocarlo, chi è? È Cacciamani del Torino, Cacciamani 2031, firma per 5 anni ed è pronto per il Toro e anche per la Nazionale. 300.000 euro, povero Cacciamani, Yves, 300.000 euro di contratto per 5 anni Cacciamani.
5: Un bel saldo.
4: È un bel saldo, mica tanto. Se io fossi Cacciamani andrei dal Toro e direi: uè, io sono Cacciamani, caccia i soldi. Cairo, caccia i soldi.
5: Con Cairo
4: è dura, poverino, 300.000 euro. L'Italia è il Como, ma sei a tutti stranieri. Spettacolare, storico debutto in Champions League, 4-1 all'Lipsia. Paz dice: sono rimasto per vivere serate così. Ma torniamo alla Juve su tutto sport, attenzione. Ovuso è il più pronto tra i next gen, ma non c'è solo Ovuso. Eppur non c'è solo Ovuso. Pagnucco, laterale, e Konaté punta, le nuove idee da portare in prima squadra visto l'emergenza. Parla Filippo Romagna, te lo ricordi Romagna? Era nel giovanile della Juve quando vincevamo gli scudetti. Alla Juve sono nato, ma al Sassuolo sono rinato. Carnevali mi riscattò dopo aver saputo che sarei rimasto fuori 8 mesi. Bel gesto di Carnevali. Gli infortuni mi hanno fatto conoscere mia moglie, c'è vita oltre al calcio. Oh, meno male che almeno Filippo Romagna, almeno lui si è accorto che oltre al calcio ci sarebbe anche una vita, perché se no... c'è vita tu, c'è, sul pianeta Iv, c'è vita oltre al calcio o no, solo calcio?
5: C'è vitissima.
4: C'è vitissima, non mi frega niente Iv del calcio, c'è vitissima. Le lacrime e poi la Juve. L'ex mondo di Carnevali, preparatevi a 3 giorni di racconti, perché c'è Sassuolo, Juve... Carnevali torna nella sua casettina, non in Canada, ma in quel di Reggio Emilia, a Sassuolo, perché sono di Sassuolo, ma giocano a Reggio Emilia. Che non è che proprio si amino, è tra Sassuolo e Reggio Emilia, però. La tristezza dei dipendenti del Sassuolo, il giorno dell'addio di Carnevali qualcuno ha pianto, ci ha lasciato delle lacrime. Anche qua la Juve quando è arrivato qualcuno, però. Aia, che male, che dolore, aia. No buona la prima, no good, come direbbe Marione Mandzukic. Non è buona la prima, quanta fatica per David. 17 minuti di buio. Ma come, gli è andato sempre a gela l'altro giorno, scusa.
6: Anche il Ciolo lo impiega da rifinitore. La Juve tifa per il canadese, in ballo c'è il riscatto, 25 dobloni. La Go su tutto sport opta per l'arma del complotto. Pensavo che ci si fermasse, e invece, cioè, il presidente della federazione dice: sai, io pensavo che dopo il rumors finisse lì. Cioè, ci sarebbe la questione del linee. Lì è difficile da dire. Aspetta, l'ineleggibilità, che non sarebbe proprio un particolare di poco conto per essere eletto se non sei eleggibile. Però lui dice: vabbè, ma insomma, ma ancora andate avanti questa storia. Che poi, se non la leggiamo noi nel riquadrino, non ne sta parlando nessuno. Di chi è che sta parlando dell'ineleggibilità di Maragò? Nessuno. Al bar senti parlare di Maragò, tu vedi. A Torino si parla di Maragò al bar quando fai colazione. No. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Meno male che Cesc il titolo. Vi ricordate da piccoli voi che meno male che c'è? Com'era la pubblicità? Meno male che c'è. Grappeggia. Vince solo Fabregas. Un fumo da cinema. 4-1 all'Ipsia. Roma pari nella bolgia. Gasperini sfiora il colpo. Veramente il secondo tempo l'ha sfiorato i turchi, però. In casa del Fenerbahce, 1-1, gol di Cristante e Brown. Cristante dice: testa alta, grande Roma! Iv, a testa alta anche la Roma! Oh! 3 su 3. Quelle che non hanno vinto sono a testa alta. Oh, finalmente, che bello. Potrebbe essere il nuovo slogan dell'Italia, pubblicitario nel mondo. Venite a visitare l'Italia, un paese di navigatori, poeti e di testa alta. Tutti a testa alta.
5: Io ho trovato un altro spot.
6: Qual è?
5: Andare dal medico, farsi mettere il collare con la scritta a testa alta.
6: Ma che scomodo, vai in giro col collare poi.
5: Così la testa si alza bene.
6: Perché si alza bene, se rimane qua si alza bene, rimane bella rigida. Attenzione, col Sassuolo, Juve, ultima chiamata per Comayas. Appena fatto un gol, un assist, povero Coppa. Questo qui era un titolo dell'anno scorso. Adesso ormai basta, è un nuovo giocatore. Con l'assenza di Locatelli, l'olandese in regia con Douglas Luiz. La fascia va a Bremer, il nuovo leader della Juve, che però non è stato convocato dal Brasile. Giuff, vediamo un po' le altre squadre. Giuff, l'idea geniale di Kivu. Che idea ha avuto Kivu? Da esterno ha stregato tutti. Ma l'ha pagato, l'ha comprato, mica l'ha pescato dalle giovanili. Che idea è? Pagato. Reazione Napoli, il fattore De Bruyne dopo i 3 KO consecutivi. Mac e Allison sono out. Anghissà in dubbio. Tutto il Napoli sulle spalle di De Bruyne, che inizia a essere anche un po' criticato, sai? Sai che iniziano a dire: ma questo è sempre infortunato, alla fine che cosa ha deciso? Quando è arrivato lui non vinciamo più. Guarda che il tifoso, un attimo. Tre soldi dice no, c'è chi dice no. Romano sceglie la maglia dell'Italia, ma tre soldi no. Tre soldi dice Mancini: tu mi vuoi in Italia? Io ti dico no, no e no. Promosso Dumbia, invece, è andato a vederlo, Mancini ha detto: Dumbia, promosso, via. In genere a giugno si fanno le promozioni, però non posso, via. Questa è una bella esclusiva. Coelho, te lo ricordi Coelho? Era l'arbitro della finale di Italia-Germania del Mondiale 82. Attenzione, Mondiale vinto dalla nazionale italiana piena di juventini, tra l'altro. Coelho e il ricordo d'Italia-Germania 82. Pertini, il presidente, protestò con Avelange, l'altro presidente calcistico, in finale non voleva un arbitro brasiliano. Faceva pressioni Pertini, non voleva l'arbitro brasiliano in finale. Pressioni, interferenze sull'arbitro. Sul designatore. Vabbè, dai, stasera si ricomincia. Comincia il campionato a Venezia alle 20:45. C'è la Fiorentina. Vanoli trasforma la viola con 6 novità. Oh, e Maragò? E Maragò sul Corriere dello Sport. C'ha un righino. Maragò, caso tesseramento. Ad personam, dice lui, ossessione. Io dico, quelli là, gogna mediatica che non se ne parla. Questo qua, l'ossessione che non se ne parla. Gli arbitri silenziati. Ma questa gente ha un'idea di cosa vuol dire ossessione? Cioè, allora, fate una bella roba. Fate come i calciatori quando arrivano alla Juve. Mettete una gamba di qua, mettetevi la maglia della Juve, andate in giro 5 minuti e poi vi renderete conto di che cos'è l'ossessione a personam, gogna mediatica. Se vi mettete la maglia della Juve, secondo me iniziate a capire che cosa sia veramente. Finché non ce l'avete, mica troppo. Via i quotidiani sportivi, sui politici direi niente di che, ma sulla stampa si sono accorti che c'è il metodo Orsato, la linea Orsato, cioè che tradotto vuol dire non dare il calcio di rigore a favore della Juventus, e quindi ce ne fanno un articoletto oggi. Apriamo tutto juve.com, caro mio Yves da Roche, il nostro punto di riferimento. Come faremo senza Juventus? Bisogna tornare a crederci. Oggi Pavà ha fatto colazione con molto ottimismo nel cappuccino. Servono vittorie per riaccendere l'entusiasmo. La Juve deve tornare competitiva e ricreare entusiasmo attorno alla squadra. Spalletti ha il compito di restituire ambizione e fiducia all'ambiente. Dai Spallettone che ce la puoi fare. Consiglio che do io. Spallettone, domani in conferenza stampa fai meno giri di parole filosofici. Tirati fuori 4-5 slogan di quelli da battaglia calcistica. Dai, di quelli che animano il pueblo. Dai, su. E anche magari calciatori che ti ascoltano e si caricano in vista di Sassuolo, né che Atalanta prima della sosta. Dai, la Juve deve tornare a vincere. Ma prima ancora, riflette Pavan, forse, deve tornare a far credere alla propria gente di poter vincere. Perché questa è una delle missioni importanti di Spalletti. Cioè, avere la sensazione di una squadra che può vincere. Non avere sempre la sensazione di una squadra che rimane sempre mezza e mezza. Spalletti deve restituire convinzione anche nell'emergenza. Ricreare entusiasmo. Può diventare un'occasione questa emergenza per tanti giocatori, ma anche per l'allenatore. Gli avversari devono tornare a guardare la Juve con rispetto, i tifosi devono poter tornare a pensare una cosa che per troppo tempo è sembrata meno naturale. Questa squadra può vincere, dice Massimo Pavan questa mattina su tuttojuve.com. E chi siamo noi per contraddirlo? I direttori? No. Occhio! La firma bianconera di oggi è Luigi Schifo, scommettiamo, dice lui, dopo che gli ha fatto togliere all'Inter la maglia con lo sponsor delle scommesse. Scommettiamo che il calcio italiano è sempre meno credibile? Sponsor tolti dalle maglie in Champions, elezione del presidente FIGC in bilico, calendari sbilanciati pro Inter, nel quadretto si presenta anche questa annata qua, anche la Roma che deve togliere lo sponsor, Malagò non tesserato, tutti i calendari. Ce n'è un po' per tutti, vi consiglio caldamente di andare su tuttojuve.com e cliccare il punto, la firma bianconera Luigi Schifo, perché oggi ne ha un po' per tutti. Il virgolettato che ci apre la mattina e ci fa un po' la sintesi del tema più caldo di tutti, che è anche la Roma non vince ma a testa alta. Parleranno così anche quando non vincerà la Juventus? Secondo te, Ibe, se la Juve fa 1-1 con l'NEC, mi scrivono a testa alta il giorno dopo sul giornale?
5: Fallimento totale.
6: Fallimento totale, Spalletti out, la Juve inciampa sui modesti olandesi. Li vedo già tutti a memoria, i titoli ce li ho già tutti pronti a memoria. Va bene, dai, chiudiamo tutto juve.com. No, stavo guardando... Tu hai dato un occhio ai nostri amici.
5: Di andare.
6: Amici
5: è molto nemici. Interessante oggi, ogni bolle.
6: Perché la coda dell'occhio, ho visto del nero azzurro nella coda dell'occhio. Ho detto,
5: sì, ma
6: cosa
5: giù
6: succede,
5: c'è tanta roba.
6: Cosa succede su Calcianza? Tra maglia digitale e valore dell'accordo, dentro la partnership BBVA Inter. Ah no, pensavo che dicevano vi spieghiamo come mai è illegale lo sponsor della maglia dell'Inter, invece no, si dedicano a quello di Manicuzza, il BBVA. Poi abbiamo Champions sempre più globale, Etone la bufera, oltre 500.000 dalla Russia su un conto personale. Eto. Malagò sul caso tesseramento. Strano valga solo a persona. Inchiesta De Laurentiis rinviata al 1 ottobre. Udienza sul fallimento del Bari. Anche questa iniziano a rinviargli. Cioè dopo quella della... Oh, che fine ha fatto il falso bilancio del Napoli? Che è sempre appeso lì. Adesso iniziano a rinviargli anche quella sul Bari? Octree Club Satellite per l'Inter. Cosa dicono le norme UEFA sulla multiproprietà? Cosa dicono? Andiamo a vedere. Cosa dicono? Il fondo Octree sta studiando la possibilità di acquistare un secondo club europeo da mettere nell'orbita dell'Inter. Progetto che porterebbe con sé anche un tema regolamentare che negli ultimi anni è stato sempre più dibattuto. Quello delle multiproprietà nel calcio europeo. Octree dovrebbe infatti tenere conto dell'articolo 5. gli torna sempre il 5 a queste, quello della multiproprietà nel calcio europeo e dei regolamenti delle competizioni UEFA, che disciplina i rapporti tra club riconducibili allo stesso proprietario quando questi arrivano a qualificarsi per le coppe europee. Una situazione che potrebbe non verificarsi se il individuato, come ipotizzato, sarà di medio-basso livello. Ma l'eventualità non si può mica escludere a priori, dal momento in cui in passato è già capitato di trovarsi di fronte a situazioni simili. Cosa dice l'articolo 5 dell'UEFA sulle multiproprietà? Vediamo un po'. Il principio alla base della normativa è quello della tutela dell'integrità delle competizioni. Per la stagione 26-27 i club eventualmente partecipanti alla competizione europea devono essere in grado di dimostrare che i criteri previsti dall'articolo 5 erano rispettati alla data del 1 marzo 26 e devono continuare a rispettarli fino alla conclusione della stagione. La UEFA interviene su tre livelli. Innanzitutto, un club partecipante a una competizione UEFA non può detenere direttamente o indirettamente azioni o titoli di un altro club partecipante. Beh, basta fare come in Italia, no? Che l'Inter e il Cagliari avevano lo stesso dirigente, no? O magari negli anni 60, come ha detto Moratti, quando insomma lui c'aveva, papà Moratti aveva l'Inter e se l'ha comprato e ha nascosto il Cagliari, che problema c'è? Invece no, l'UEFA non deve essere coinvolto nella gestione, amministrazione o attività sportiva. Può essere contemporaneamente coinvolto direttamente o indirettamente nella gestione, amministrazione o performance sportiva di più di un club interessato alla competizione UEFA. Infine, e questo è probabilmente il punto più rilevante, nel caso di un fondo proprietario di più società, nessuna persona fisica o giuridica può esercitare controllo o influenza su più di un club partecipante alle coppe. La UEFA considera fra gli elementi di controllo la maggioranza dei diritti di voto, il diritto di nomina e rimuovere la maggioranza degli amministratori, il controllo della maggioranza dei voti attraverso accordi con altri azionisti e più in generale la possibilità di esercitare un'influenza decisiva sulle decisioni del club. Questo significa che non è necessariamente sufficiente avere due società formalmente separate. Ciò che conta è anche verificare chi prende realmente le decisioni. Cioè, se io mi compro il Malaga, devo anche dimostrare che nessuno della mia società interferisca sulle decisioni del Malaga. Cosa succede se due club della stessa proprietà non rispettano le regole? Hanno diritto alla stessa competizione, cioè si qualificano tutti e due per la Coppa. Viene privilegiato il club che ha ottenuto la migliore posizione nazionale. In caso di ulteriore parità con la posizione della rispettiva federazione nazionale. Per il club escluso dalla Coppa non significa necessariamente rimanere completamente fuori dall'Europa. Infatti l'articolo 5 consente, in determinate circostanze, di essere ricollocato in una competizione inferiore, come è accaduto recentemente al Crystal Palace. Il precedente del Blind Trust è tra Manchester City e Girona, della Champions League 24-25. Le azioni detenute dal City furono trasferite a trust indipendenti attraverso una struttura di blind trust posta sotto la supervisione del Club Financial Control Body della UEFA. Il controllo effettivo e le decisioni sul Girona vennero così affidate al trust, mentre il City perse temporaneamente la capacità di influenzare le decisioni sportive e la governance della società spagnola, cioè gli hanno spostato la capacità decisionale in quel club. Non solo, Girona e City si impegnarono a non trasferirsi calciatori né a titolo definitivo né in prestito, perché qual è lo scopo del fondo Tri di prendersi una squadra di un altro campionato? Di fare trasferimenti di calciatori. What else? Quale potrebbe essere altro scopo, caro mio Iv, di prendersi un altro campionato se non quello di trasferire calciatori?
5: Devono raggirare tutto.
6: Occhio, attenzione. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna stampa.
0: Un Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea, in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
7: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città. Questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
0: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce, Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
8: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente e con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
0: Ma intanto è caos in casa a Fenerbahce, il tecnico dei turchi Kartal ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo buona, la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Rassegna Stramba.
6: Oggi, 20 anni fa, grazie al super, infinito, interminabile archivio di Marco da Crema, che è presente ogni giorno della nostra vita oramai quotidiana professionale, cosa succedeva oggi 20 anni fa? Luciano Moggi andava ospite di Simona Ventura a Quelli che è il Calcio e i giornali impazzivano. Moggi a Quelli che è il Calcio, scoppia la bufera, l'ex DG attacca tutti senza contraddittorio. L'editoriale della Gazzetta dello Sport che vuole la par condicio, dice non è possibile, Moggi è andato lì senza che nessuno potesse far contraddittorio. Ma come? Ma dopo 4 mesi di campagna contro Moggi e la Juve senza contraddittorio, mi incazzate se lui va ospite in una trasmissione di televisione e dice la sua. Questo è successo 20 anni fa, questo è successo 20 anni fa. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Forza ragazzi, testa al Sassuolo, tra poco arriva anche il sindaco. Mi dicono di un sindaco super carico, Iv. È imbestialito dopo il pareggio col Milan, è carichissimo. Pareggio, gli infortuni, le tagliatelle, ne ha per tutti. Buongiorno a subito Enrico Bianconerissimo, che dice: questo oltre ad essere un momento difficile è anche il momento delle grandi responsabilità. Quindi, chi fino adesso ha fatto poco o nulla deve capire il momento delicato e caricarsi la squadra sulle spalle. E chi è? E chi è? Enrico, chi è? Chi è? Chi è? Chi è che ha fatto poco o nulla? Chi ha fatto? Domanda alla chat. Beh, io sposo subito l'argomento di Enrico Bianconerissimo. Perché, come diciamo sempre, nelle difficoltà nasce l'occasione. Quindi, questa è un'occasione per tutti. Momento di grande difficoltà. Chi è, chat di RBN Radio Bianconera, che al momento ha fatto poco o nulla? Iv, fammi un nome di un calciatore o dello staff che ha fatto l'olandese. Poco o nulla. Con Mainz, l'olandese volante, attenzione. Beh, ha fatto un gol, un assist.
5: Sì, vabbè, in 2 anni non puoi non puoi giocare.
6: Ho capito, ma dobbiamo parlare di questa stagione qua, non è che dobbiamo rinfacciargli gli ultimi 2 anni. Questa stagione qua, che adesso, in questo momento, ancora ha fatto poco o nulla. Con Mainz ha fatto un gol, un assist. E allora, panca. Simone, potresti dire... da titolare deve dimostrare, perché entrando dalla panca, partita in corso diversa, da titolare adesso mi deve dimostrare. Simone da Cesena, con tutte ste teste alte ormai si diventa delle giraffe, cioè... andiamo tutti al Kruger, vediamo. Ma cosa fai, l'eco, cos'è la risata, l'eco, cos'è? Vediamo poi come ci tratteranno quando tocca a noi. Già lo immagino. I cartonati si stanno riposando abbastanza, che Simone è un po' preoccupato, Cesena dice, come hanno giocato martedì, rigiocano lunedì, hanno 6 giorni e mezzo, si sta riposando abbastanza a Milano? No, sì, secondo me sì, abbastanza. Massimiliano da Roma dice, Voltemade con la sua fisicità per me deve essere titolare imprescindibile. Vabbè, ma adesso per forza, Colo o lo metti alle spalle oppure esterno a sinistra, dato che anche Boga è infortunato. Secondo me è un po' il contrario, sai Massi, secondo me Spalletti mette Colo centravanti e Voltemade di dietro, credo, Luigi, domenica Carlo Zuliani di Italiani nella Juve giocherà il solo vicario, questo è, lo so anch'io, Locatelli è fortunato, e allora? E Luigi, questo è, certo, ma non è solo la Juve, è tutte le squadre. Ma se tu mi fai il caso Juve perché non ci sono italiani, non è il caso Juve, è il caso campionato italiano, non il caso Juve. Luigi! O no, Iv?
5: No, capisco.
6: Vabbè, allora, Luigi, faccio come sordi con lo spaghetto, tu me provochi e io me te magno. Aspetta un attimo, andiamo a vedere le squadre italiane quest'anno come sono messe, vediamo un po', iniziamo dalla Favola Como, forza, dai, Favola Como, allora, vediamo un po' tutti gli italiani che ci sono nella formazione della Favola Como. Utez, Couto, Ramon, Cialobà, Valleda, Cugna, Milladia, oh, Paz, Baturina, Duvicas. Quanti italiani che c'ha la Favola Como. Manco uno. Quindi? Perché il caso deve essere la Juve? Vediamo la Roma a testa alta ieri. Andiamo a vedere. Svilar, Mancini, Dica, Hermoso, Rensch, Cristante, Coné, Wesley, Sule, Dybala, Malen. Due italiani. Due a testa alta a Roma. Fra un po' manco nel Sassuolo ci sono gli italiani, se andiamo avanti così. Perché deve essere caso Juve, scusa? Sentiamo un vocale da casa. Attenzione.
12: Buongiorno, sono una ragazza da Genova, ma la stessa cosa non l'ha fatta la Roma in Inghilterra comprando un club, quindi anche loro non potevano per il discorso delle multiproprietà. Buongiorno.
6: Non è che non possono comprare, non possono se partecipano tutte e due alle coppe, e non possono avere, cioè devono dimostrare che sono separati dall'altro club a livello decisionale, cioè che la Roma di turno non decide anche strategie e mercato dell'altro club. Ma il Genoa, il Grifone, ci avrà un sacco di italiani o no? Almeno il Grifone, Biglio, Ostigar, Vasquez, Ezibue, So, Frendrup, Ellerson, Osmaic, Colombo, Baldazzi, due. So, la Lazio, Mandash, Floriani, Deki, Proskar, Tavares, Frattesi, Belayan, Taylor, Isaacsen, Zaccagni, Pinamonti. Il Milan, Magnan, Ghila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Yashari, Musai, Stupinian, Rabiot, Ramos, Cissé. Manca un italiano, uno. Perché è il caso Juve, scusa? Perché è il caso Juve? Perché è il caso Juve che tutte le squadre sono piene di stranieri? Napoli, Milinkovic, Savic,
5: no.
6: Di Lorenzo 1, no. Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola 2,
5: La Juve è sempre un caso per tutti.
6: Ma la Juve è sempre un caso, allora è diverso, non è, c'è Vicario, lo so anch'io che c'è Vicario in questo momento, il resto è infortunato, magari fa giocare Gatti così diventano due. Ci avremo anche Rugani, per dire. Abbiamo i Cator, che è fortunato, abbiamo cambiato. Qualche italiano ce l'abbiamo. Sono assenti, è rimasto solo Vicario. Ma ripeto, non può essere un caso Juve, è un caso del calcio italiano. Ma un caso del calcio italiano, è un caso del calcio mondiale. Secondo voi, se prendiamo le squadre di Premier League adesso, le tiro fuori, hanno gli inglesi in formazione o sono multinazionali? Sono multinazionali. Purtroppo il calcio è cambiato. Guardate che io mica sono contento, io sono fautore, visto che tu mi metti a parallelo la Juve di Conte 2011, ma magari avere la BBC tutta italiana e un 2-3 goccine di pisti italiani forti però, perché se io devo mettere 5 italiani per fare un favore a te che sono scarsi, anche no, io li voglio forti, non è che devo mettere Sturaro titolare, con tutto il rispetto per il buon Sturaro. Sturaro faceva la panchina, era uno in più. Lì forti giocava, c'avevo Pirlo a centrocampo, non è che c'avevo Sturaro titolare, avevo Pirlo. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Salvatore De Rocca Reinola, vedendo un po' la Champions anche ieri, devo dire che il Como personalmente mi ha impressionato e non posso non raffrontarlo con quanto invece vedo alla Juve, cioè nel Como i giocatori vengono comprati con un'idea logica di cosa fare e inseriti in un sistema che funziona. Per questo i giocatori rendono tantissimo. Cioè, non ho visto un giocatore del Como giocare male ieri, ma in generale non si vedono giocatori che vanno male. Sembra che non li sbaglino i giocatori, ma perché li prendono sapendo cosa fargli fare e soprattutto prendono giocatori tecnici.
6: Certo.
13: Noi invece, oltre
6: secondo
13: a
6: lo schema dell'allenatore
13: un po' a caso, non prediligiamo la tecnica come primo aspetto fondamentale. Continuiamo a prendere dei giocatori alti, grossi, molto lenti, che poi ci scopriamo che ci rallentano l'azione.
6: Ma veramente alla Ibegovic è tutto il contrario di quello che hai descritto tu. Scusa, perdonami, Io sul Como ti seguo dal punto di vista della logica del progetto, dove l'allenatore è dittatore, cioè è diverso il Como dalla Juve fino ad oggi. Adesso il Como è la prova del 9, perché poi se il Como messo dentro il calcio delle grandi floppa, ti dimostra che il progetto Como è fantastico, a patto che tu non debba vincere, perché sono due mondi diversi. Se invece il Como con questo progetto qua vince, perché ragazzi non è che possiamo girarci intorno, perché il mercato della Juve o del Milan o del Napoli, insomma le squadre più importanti del campionato, segue delle logiche dove ti dicono tu devi vincere, perché se non vinci flop. nel caso del Como, del Bologna, del Sassuolo, segue altre logiche. Quindi, se Fabregas e il Como vinceranno, applausi, nuovo scenario. Se non vinceranno, sarà una favola che costa un sacco di soldi, meravigliosa, di provincia che non vince. È un po' quello che in questi anni è successo all'Atalanta, L'Atalanta dicevi le stesse cose che dice adesso del Como, poi i giocatori presi dall'Atalanta e messi nelle grandi squadre, flop. È vero o non è vero che stiamo ancora aspettando con Maines da 2 anni? Pagato 60 milioni, dall'Atalanta, dalla grande Atalanta, progetto Atalanta. Poi con Maines arriva alla Juve, dove entra, fa il primo allenamento, gli dicono, poi ieri avete pareggiato. E lui dice, trasferta con la Roma. Eh no, i tifosi sono incazzati, la stampa vi sta massacrando. Dice, come trasferta con la Roma? E gli cambia tutto. Ma questo non perché lo dico io, che me lo hanno raccontato in questi anni i nostri calciatori, allenatori, dirigenti. O no, Yves? La Juve è la Juve, e il resto non lo è. Quindi, sono cose diverse. Dopodiché sul nostro mercato, scusa, a parte Voltemade, che è alto e grosso, ma non mi sembra lento per niente, gli altri giocatori che abbiamo preso non sono alti e grossi, sono giocatori tecnici. E Cattore è tecnico, Alaibegovic è tecnico, Lucumì è tecnico. O no? Sì o no? Sono tecnici o no? L'abbiamo preso apposta. Lucumì l'abbiamo preso perché sa impostare da dietro. Poi, saranno acquisti giusti o sbagliati, lo dirà il campo. Ma non è vero che abbiamo preso giocatori grossi, lenti, che rallentano la manovra. Ce li avevamo già prima, forse. Forse quello volevi dire. No. Cristian da Campobasso. Meno male che c'è, era grappeggia. Fai il bravo, c'ero io. Meno male che c'è, era lo slogan di grappeggia. Che era Arredamenti, se non mi ricordo. Era piemontese, tra l'altro, forse grappeggia. Te lo ricordi tu io? No, non c'eri. Quando sei arrivato non c'era già più grappeggia.
14: No.
6: Meno male che c'è grappeggia. Quelli della mia età se lo ricordano tutti. Piero da Palermo dice Inter, Roma, Napoli hanno cambiato logo come stemma, hanno messo la giraffa. Tutti con la giraffa, il logo della giraffa. Sentiamo un vocale da casa.
15: Ciao Claudio, buongiorno. Ma assolutamente vero, cioè il Como, grande progetto, però se è un progetto fine a se stesso, non vedo nulla al di là del sogno. Deve vincere. Con quello che ha speso, con quello che si dice, deve vincere, altrimenti è un flop, bisogna ammetterlo. Alla Juve, lo sappiamo bene, il livello è alto, l'attesa è alta e se non vince è sempre un flop. Però a questo punto questa regola vale per tutti, mi pare di capire. Forza Juve sempre!
6: È perché se no, ragazzi, è troppo comodo fare con quello degli altri. Sentiamo un vocale da casa.
16: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Basta questa Ciao, cosa Nico. Qua che c'è solo un italiano in campo, dai ragazzi, finiamola questa storia qua, lasciamo perdere, perché così non si va da nessuna parte. Adesso pensiamo solo a stare vicino alla squadra, che è un ennesimo momento difficile, e speriamo che ci arrivi anche un pochettino di fortuna. Vabbè, va. Comunque ottimo Como. E devo fare veramente i complimenti a Fabregas. A me piace molto come allenatore, è veramente bravo, fa giocare veramente il Como. Mi piacerebbe vederlo in una grande squadra, vedere se fa esprimere lo stesso gioco che sta facendo vedere certo. Adesso a Como. Vabbè, certo. Detto questo, speriamo di vincere la prossima e fino alla fine forza Juve. Un abbraccio a tutti.
6: Anche a te, un abbraccio anche a te. È quello, ragazzi, è come per Gasperini, Ieri mi messaggiavo in chat sul discorso Gasperini-Roma. Ragazzi, Gasperini ha fatto una carriera in provincia. L'unica volta che è andato a Milano è durato 3 giornate. Adesso è a Roma, che non è proprio Milano o Torino, però è una piazza importante. Se a Roma vince, ma no la Conference League, se a Roma vince, Cioè, se Gasperini a Roma vince lo scudetto, entra nel novero degli allenatori che hanno vinto, come Spalletti a Napoli, uno scudetto in una piazza importante. Se a Roma non vince niente, resta il dentista Gasperini, elogiato dal mondo per il gioco e il progetto, che però non vince niente. Bisogna essere coerenti nelle cose. Del 2 l'una. Elia da Baiano Avellino dice: vista l'assenza prolungata di Locatelli, e non mi tirate fuori l'Europa League perché mi avete detto che quest'anno che fa la Juve insieme al Milan, Juve e Milan devono far la finale, una delle due vincere, perché sennò è un flop. Giusto? L'Europa League. Quindi è che vale solo per noi, non vale per gli altri, eh? Vista l'assenza prolungata di Locatelli, dovremo giocare con una difesa più alta a centrocampo a 3, dice Elia. Luiz in mezzo, ai lati all'occorrenza McKenny, Sarco, Povuso. Povuso ai lati no. E anche Nico potrebbe fare la mezzala. In next gen c'è quel Macca che non è malaccio, ottimo regista, dice Elia. Un po' troppa roba però ci hai messo dentro, secondo me. Salvatore da Rocca Rhino dice: ieri il Como mi ha impressionato l'esordio in Champions, soprattutto se confrontato con il Bologna 2 anni fa. Purtroppo per mentalità siamo stati superati anche dal Como. È che noi quando abbiamo fatto il girone di Champions non abbiamo vinto le partite. Siamo usciti a testa alta con Real Madrid l'anno scorso, abbiamo perso solo 1-0. Cizia saluta il mitico Eve e ricorda che 5 è il numero da non dimenticare. Dagli scavi della città etrusca di Spina. Mentre Aldo ci manda una fotonotizia, cos'è? La foto, cosa mandi Aldo? Fammi vedere. La pagina. Che pagina
5: è? L'applicazione della radio.
6: Ah, e perché mi mandi la foto dell'applicazione della radio? Io sono live, mica devo guardare la foto dell'applicazione. Sentiamo un vocale da casa.
5: Non arrivo ancora.
6: Attenzione, c'è Luca da Genova che dice: è inutile combattere contro i mulini a vento della nazione faziosa che contrasta con il giornalismo di qualità. Ma speriamo tutti uniti che i fenomeni della testa alta da casa vedano la Juve vincere l'Europa League, dice Luca da Genova. Giacomo da Gavirate dice: qui a Varese psicodramma per i successi del Como. E certo, perché Como e Varese immagino che non si siano proprio molto simpatici, su quella sponda del Lago Maggiore di Varese, dove c'è la casa anche il buon Marotta, attenzione, ma anche Ned, voi non lo sapete, ma c'è anche Ned che ha preso casa lì. Luke scrive: adesso c'è la comomania, ma credo sia un po' presto per festeggiare la nascita di una nuova grande del football, no? Mai esaltarsi prima, meglio aspettare le conferme, saggio Luke, non solo saggio Hit, c'è anche il saggio Luca, attenzione. Poi abbiamo buongiorno, 5 volte buongiorno da parte di Fabio, grande Fabio, che vuole anche lui ricordare. Come mai oggi c'è questo revival del 5? Per i 5 che ha preso il Bodo.

0: e non vincere mai, mai. Bravi, bravi, bravi, attacco diretto alla Juventus da parte di Franco. Poi ancora Luke scrive: per le italiane che in Champions hanno perso o pareggiato a testa alta, la domanda sorge spontanea, ma per vincere la Champions basta a testa alta? Mi sa di no, mi sa di no, mi sa di no. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno grande Giuliani, a Sassuolo bisogna vincere. Non mi interessa modulo, giocatori, come e perché, ma bisogna vincere. 3 punti per noi. Gianni da Canicattì.
0: Gianni, bisogna vincere e vinceremo, mi viene da dire. Consensao a Camillo non gli sembra lento e grosso, per tornare sul discorso di prima che compriamo solo giocatori lenti e grossi. Anche a me Consensao non mi sembra lento e grosso, ma neanche Ildiz, neanche Bogat, cioè, se proprio vogliamo stare su quelli che abbiamo davanti, mi sembra lenti e grossi. Massimiliano da Roma dice: prima di tutto, buongiorno. Poi, prima tutti dietro la favoletta Atalanta, poi c'è stato per un paio d'anni la favoletta del Bologna di Thiago, ora il Como, che ieri tutti a sbavare dietro per la vittoria contro l'Ipsia, ripeto il Lipsia, manco a dire il Bayern Monaco, eh? Tra un paio d'anni ritorneranno da dove sono tornati, questi sono progetti che non andranno troppo avanti, sentenzia Massimiliano da Roma, o meglio pronostica, il pronostico di Massimiliano da Roma che il progetto Como fallirà, così come il Bologna, beh, ne parlavo, non ha fatto gli esempi sbagliati, cioè il Bologna che fine ha fatto? Guarda quest'anno che roba, sono con le pezze a sedere, eh? Eppure era il nuovo grande progetto che doveva durare gli anni. E invece, proprietario con i soldi, invece. A Mirko pure, dice il pro...
2: Ha pure raggiunto 2 finali anche.
0: No, certo, dico, ma è durato 2 anni, perché quest'anno sono clamorosamente seduti. Mirko dice, il progetto del Como è ottimo per il campionato, ma in Europa non vincerà niente. In casa con l'Ipsia è ancora una partita facile, oltretutto la prima in casa. Voglio vederli col Barcellona, col Bayern, col Madrid, col City. Poi ne riparliamo, dice Mirko. State attenti molto tutti. Alfredo D'Apriglia dice: premetto che il Como gioca bene ed è una squadra forte, ma ieri ho avuto l'impressione che l'Ipsia li abbia sottovalutati e quando si è accorto che giocavano bene stavano già sotto i 2 gol e non l'ha più ripresa. Sai che anch'io ho avuto un po' quell'impressione lì, cioè, si sono vegliati e ho detto: ma questi ci hanno già fatto 2 gol. Buongiorno, un po' tardi. Francesco da Ischia: stanno esaltando il Como con il bel gioco contro l'Ipsia, che 2 anni fa la Juve andò a vincere in terra tedesca, con sfortuna per l'infortunio di Bremer e sofferenza e media muti. La Juve come il Como, li si vede la mano del mister, dice Francesco da Lecce. Quando vedremo giocare la Juve come il Como, lì si vede la mano del mister. Però la Juve c'ha giocatori diversi, no? Cioè il Como ha comprato, come giustamente dice prima il nostro amico, dei giocatori che ha voluto fortemente, cioè Fabregas, questo sì, questo no, quindi adatti al gioco di Fabregas, altrimenti non farebbero quel gioco lì, non sarebbe bello da vedere. Fabio, che scrive da Como e quindi sa di cosa parlo, dice: io mi chiedo, ma arrivare primi su giocatori come Baturina, Diao, no? Ho un'altra domanda. Vedo un Como viaggiare al doppio della nostra velocità, sia di piede che di testa. Cosa genera questa differenza? La qualità dei giocatori, la preparazione o cosa? Ragazzi, la squadra della mia città quest'anno farà il mazzo a tanti. Occhio! Beh, se fosse la Juve che viaggia al doppio degli altri, ti direbbero o cosa. Gianmaria dice: ma la Roma proprietà ha anche l'Everton e il Can. Lo so, Gianmaria, ma infatti se l'Everton e il Can si qualificassero per la Champions League... o la Roma o l'Everton e il Can sarebbero estromessi da Champions League. Stefano da Firenze dice: spero che la Juve abbia tutti i giocatori stranieri, almeno non dia nessun giocatore della nazionale italiana, out. Tiè, eccati anche questa. Cristian da Campobasso ricorda che anche la proprietà Pozzo Udinese è una squadra inglese. I casi sono tanti in giro per il mondo, certo, certo, sono tanti, basta rispettare le regole dei casi tanti, altrimenti... Però sai, tu non lo sai se rispettano le regole, perché non se ne parla dell'Udinese e della... L'Udinese e il Watford, non se ne parla. Però se tu vai ad analizzare l'Udinese e il Watford, quanti scambi di giocatori hanno fatto, ci sarebbe un po' da parlare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna Stramba. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili.

0: Il Club degli Inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze, aggiunge: dovete vergognarvi.
2: È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.
3: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorov, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
3: 25 anni fa l'attentato negli Stati Uniti, messo in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, in cui persero la vita 2.977 persone. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Trump partecipa oggi ad una cerimonia al Pentagono. Intanto, i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
2: Lo sport: prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Ancora assenti Ogure Vinales, con quest'ultimo che sarà sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Rassegna stampa.
6: 11 settembre 2011, Juve Parma 4-1, la prima partita della Juve nel nostro stadio di campionato, il primo gol, Pirlo Lichtsteiner. Avevamo gli italiani squadra, però ci avevamo anche gli stranieri e il duo funzionava a meraviglia. Sindaco, ciao, ben trovato, come stai?
7: Buongiorno, ciao Claudio, buongiorno.
6: Ciao. Aspetta un attimo che devo prima rispondere a due cosette. Allora, Luigi scrive sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sei tu che hai preso in giro il Como perché non hai gli italiani. Luigi, io non ho preso in giro il Como, io ho preso in giro il titolo che hanno fatto sul Como. Perché se tu mi titoli l'Italia è il Como, io ti dico no, l'Italia non è il Como perché non c'è neanche un italiano. Ho preso in giro il titolo, si chiama Rassegna Stramba perché c'è un motivo. Il programma è la rassegna stampa presa in giro e polemizzata e quindi si chiama Rassegna Stramba. Quindi le cose le devi capire, interpretare seguendo quel filone. Abbiamo preso in giro il titolo. Non era difficile però arrivarci, secondo me, sindaco. Era abbastanza facile. Dopodiché, il Como ha disintegrato il povero Lipsia, però quando la Juve a Lipsia ha vinto 3-2 in 10 uomini, in trasferta, con 6 italiani, tra l'altro in formazione, c'era anche Savona, non mi ricordo tutto sto cinema. Così, e sui giornali non me lo ricordo tutto sto cinema. Però forse sono io che ho una brutta memoria. Sindaco, come la va in quella dell'Emilia Romagna?
7: Va e aspettiamo con fiducia anche la Juventus in Emilia Romagna.
6: Eh già.
7: Su sua Reggio Emilia.
6: Più Emilia che Romagna, Reggio Emilia.
7: Emilia. Tutta Emilia.
6: Ma scusa, ma non te l'ho mai chiesto questa cosa. Come si sta in una regione dove c'è Lombardia, Piemonte? Perché Emilia Romagna? Come convivete?
7: Io abito nell'ultimo comune della Romagna, quello che confina con l'Emilia, quindi io praticamente vivo nel trattino tra Emilia e Romagna.
6: Sei uno svizzero praticamente. No, sei come gli svizzeri. Sei neutrale. Però tra emiliani e romagnoli c'è un po' di conflitto.
7: In altre circostanze, c'è un confine sociologico tradizionale tra l'Emilia e la Romagna. Dov'è che finisce la Romagna ed inizia l'Emilia?
6: Yeah.
7: Tutti presenti come viandante, come estraneo a casa di qualcuno, se ti offrono un bicchiere di vino sei in Romagna, se ti offrono un bicchiere di acqua sei in Emilia.
6: Non lo so, i miei amici delle cantine riunite penso che non la penserebbero come la racconti tu, però
7: è una simpatica polemica che va avanti da secoli.
6: Tanto, tu sei furbetto, noi e te ci siamo conosciuti al premio Bertoli che sta in Emilia e non
7: Noi
6: mi sembra...
7: Il vino emiliano è meraviglioso.
6: Allora non mi sembra che abbiamo banchettato ad acqua, anzi un po' più a bollicine che ad acqua. Attenzione, te la ricordi quell'Ipsia Juventus 2-3 in rimonta in 10 uomini con l'infortunio a Bremer?
7: Sì, lo ricordo, ricordo più l'infortunio forse che la partita e tornando a quello che ascoltavo mentre ci collegavamo, direi proprio che è improprio, scusi il gioco di parola non voluto, il titolo, il Como non è l'Italia comunque, pur con tutti i meriti, oltre a fare una legge per gli italiani, ma domenica ci avviciniamo anche noi, se togliamo Vicario, ed ha vinto contro una squadra che, attenzione, sul 3-0, il Como poteva fare il 4-0, hanno fatto il 3-1 sperando il 3-2, quindi il Como altre volte sì, in Russia non ha conflitto l'impresa, bene, ha vinto le squadre italiane, tutto quello che vogliamo, non ha conflitto l'impresa, effettivamente.
6: Attenzione, vedo, sindaco, ti vedo un po' frizzato a tratti, cioè secondo me c'è qualche piccolo problema di linea oggi, Vediamo. Yves, cosa dici, Yves? Se Yves mi dà l'ok, Yves.
8: Ti do l'ok?
6: Mi dai l'ok? Stai molto calmo, eh? Stai alzando la voce, stai puntando il dito, queste cose non si fanno in diretta. Guarda Marco da Crema che mi manda subito, io Marco lo devo assumere per una redazione, ragazzi, è fantastico. Mi manda subito la prima pagina della Gazzetta di quel settembre 2011 quando la Juve vince con il Parma 4-1. Juve che bella, buona la prima, 4-1 nel nuovo stadio, Gasp che botta, brutta la prima, perché era l'allenatore dell'Inter Gasperini, era 4-3, raggiunto e travolta, hai capito? Mentre c'era la lezione di Pirlo, il meglio della domenica, guardalo qua, con la bella maglietta bianconera. C'era Di Natale che giocava ancora, c'era Close in Italia, c'erano Vettel e Alonso Show, pensa, sulla Ferrari, c'erano Vettel e Alonso Show. Buona la prima, Gasp che botta, vabbè, è un bel... tuffo nel passato, l'abbiamo fatto anche oggi. Ma su questa cosa, Terry un po' dice, a Reggio Emilia ci sono 25 gradi, oh, c'è sempre un 5 anche qua. Però fa strano un solo italiano in campo domenica. Siccome vado allo stadio mi piacerebbe tanto vincere. Escono tutti a testa alta qua. Boh. Tu vuoi perdere a testa alta o vuoi vincere a testa bassa? Di che partito sei?
7: No, io voglio vincere e vincere a testa alta e ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Anche se dispiace ovviamente per tutti gli infortunati e così via, noi dobbiamo guardare avanti, hanno degli infortunati anche loro, giocheremo comunque in 11 e non dobbiamo, a me non piace mai, ma non dobbiamo e non possiamo piangerci addosso, anche perché questo avvio di campionato, se i numeri contano qualcosa e secondo me forniscono indicazioni importanti, ci dicono ad esempio che in tre partite dentro lo specchio della nostra porta gli avversari hanno tirato solo 6 volte contro le nostre 16. Abbiamo dato, fornito, regalato 6 calci d'angolo, 2 di media partita ai nostri avversari, li abbiamo battuti 29. Ecco, abbiamo creato molto, dobbiamo finalizzare. E domenica andremo a giocare contro una squadra che, secondo me, sta assumendo l'identità del proprio allenatore. Se guardiamo a Milano, lo scorso anno a Catanzaro, che ha fatto un gran campionato, è andato questo con senso, migliore attacco del campionato. E la ultima di tutto. Oggi, dopo tre partite, non è un'indicazione certa, oggettiva, ma comunque al momento, il Sassuolo ha il quinto attacco e la quinta peggior di tutto. Una squadra che fa poco possesso palla, verticalizza molto e tenta di mandare in gol tutta la squadra. Hanno segnato i cinque gol del Sassuolo e un due difensori. Questo peggio gol sono un bisogno. Questo è la loro caratteristica. Ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di ciò che si riesce a creare, mi permetto di dire che la Juventus può, nonostante le tante assenze, ambire a fare una buona partita e a vincere.
6: Perché sei partito con la disamina di Sassuolo-Juve? Ti avevo chiesto un'altra cosa. Non era il momento della disamina tattica questo?
7: No.
6: Sei disciplinato.
7: Ho chiesto la Juve cosa può fare. Secondo me può, con un avversario ostico, perché
6: ma io ti ho detto se preferivi vincere a testa bassa o perdere a testa alta. Non ti ho chiesto Sassuolo Juve, scusa. Sei tu che c'hai in testa Sassuolo Juve.
7: Io voglio vincere comunque e ritengo che ci siano le condizioni per vincere, ma a testa alta.
6: Allora io volevo sapere di che partito eri, non chi gioca nel Sassuolo e quanti se ne sono infortunati della Juve. Vabbè, dai, Sassuolo gioca col 4-3-3, Muric in porta, 5 Grano. Iv, questo
7: 5 Grano.
6: 5 Grano me lo compro a fantacalcio questa sera. Iz, Leisen, Doig, poi Azic, caro sindaco. Matic, Torsved, Berardi, sempre verde, Bowie, d'altronde sono nero verdi, Bowie che non è il cantante ovviamente, e Laurentier che ogni tanto ci fa anche male, dobbiamo stare attenti.
7: Poi è quello che ci ha fatto gol allo stadio col Verona, l'ultima partita che il Verona ha giocato allo stadio, lo scorso campionato.
6: Potevi anche non ricordarlo, cioè, le cose brutte non vanno ricordarlo.
7: Perciò lui ha già segnato contro la Juventus, ha già dato 5 grammi, comunque io ce l'ho il fantacalcio. È un giocatore, è un laterale destro con un gran passo, corre tantissimo, viene dalla seconda squadra dell'Inter, è rientrato a Sassuolo e sta giocando.
6: No, se è passato di lì non lo prendo a fantacalcio. Allora, attenzione, mentre hai detto la parolina magica, attenzione, mentre la Juve dovrebbe mettere in campo Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik con Mainz, Douglas, con Seisau, Voltemade sottopunta e Nico Gonzalez spostato a sinistra con Kolumuani centravanti, beh, non sarebbe neanche una brutta idea. Secondo me Voltemade, più che attaccante d'area di rigore, lo potremmo vedere spesso e volentieri in coppia con Kolumuani. Perché Spalletti dice certo che possono giocare insieme? Perché non sono due attaccanti tradizionali, altrimenti ti avrebbe detto di no.
7: A maggior ragione bisogna auspicare negli inserimenti, nei tiri e nei gol di Nico, di Cico Gonzalez e degli altri centrocampisti, oltre a quello dei due attaccanti.
6: Vuoi un caffè, sindaco?
7: Grazie,
6: buono, è come se te l'avessi offerto. Dunque, allora attenzione, dimmi.
7: No, volevo solo dire che mi è venuta un'idea quando ho visto l'elenco degli infortunati della Juve, senza piangermi addosso, mi è venuto in mente, volevo lanciare una proposta, mi è venuto in mente un film girato a pochi chilometri da casa mia nel 1970, il presidente del Borgo Rosso Football Club con Alberto, che portò da una maga la squadra perché non funzionava nulla. Noi potremmo, da quelle parti a Torino, vicino a Pontinari, ci fossero figure simili, potremmo mandare i giocatori se potevano, magari, se questo ci aiuta ad abbassare il numero degli infortunati.
6: Ogni tanto un filmetto, io ogni tanto quello è un filmetto che consiglio sempre così a cadenza semestrale di rivedere, perché saranno stati pure gli anni 60, ma mi sembra che oggi ci siamo molto vicini. No, rispondo anche a Marco da Crema, che è un gran signore, oltre che un enorme professionista, che dice per correttezza, Marco, ma noi non siamo persone corrette, scusa, cioè, se no non facevamo la rassegna stampa, di pazienza, non sia, quindi... No, bravo, comunque Marco puntualizza sempre e ci ricorda che quando la Juve ha vinto all'Ips, insomma... qualche cosina di buono ce l'hanno detto. Sai che sembrano passati 20 anni, invece Savona, Tiago, invece sono soltanto 2 anni, sono soltanto 2 stagioni. Ma tu adesso, al di là non piangerci addosso, su cui siamo d'accordo tutti, però tu sei preoccupato, o meglio, mettiamola così, tu hai cambiato opinione su quella che sarà questa stagione, hai cambiato aspettative, è la parola giusta, il vocabolo corretto, cioè tu adesso dici ci abbiamo 10 infortunati che poi saranno comunque 5 lungodegenti, vivo la giornata, oppure pretendi come prima?
7: No, io non ho cambiato aspettative, è così, sono puntuale nella risposta stavolta. Non ho cambiato aspettative per due motivi, due macro motivi. Uno, siamo all'inizio del campionato e al momento abbiamo dimostrato, ecco, con i numeri che davo velocemente all'inizio, che nelle 3 partite disputate, e probabilmente potrebbe essere, adesso non c'è la controprova, ma potrebbe essere che fossimo a punteggio pieno se il gol contro il Milan, quello assegnato al Milan, avessero nel rispetto del regolamento guardato il VAR, il fatto di intervenuto, e l'avessero eliminato, perché il pestone non è la linea orsata, il pestone è fallo, i falli vanno fischiati, in quel caso l'azione andava interrotta, di questo non c'è discussione. Io credo che abbiamo, visto che siamo all'inizio appunto della stagione, la possibilità di valutare quanto possono offrire quei giocatori che fossero presenti i numeri dei genti infettivati, avrebbe trattato meno. La Indegoni, la coppia Polo-Molino-Voltemago, altri giocatori che possono, SAR, appena si riprenderà definitivamente, possono dare davvero la misura del proprio valore. E se la Juve li ha comprati, con questo corso, questi dirigenti, questi manager, penso, auspico, spero che siano stavolta, a differenza di tanti acquisti degli ultimi anni, giocatori a livello di una squadra che ambisce ad arrivare in fondo a tutte le competizioni.
6: Allora, visto che hai nominato l'arbitro, caro il mio sindaco, abbiamo fatto le formazioni, ma non abbiamo parlato della formazione principale, quella che determina le partite spesso e volentieri. Ci sarà Sacchi, Juan Luca Sacchi di Macerata, attenzione, arbitro di Sassuolo Juve, Gersini al VAR insieme all'amico Piccinini. Hanno già fatto uno Juve Sassuolo loro, ha già fatto Juve Sassuolo 1-2 del 2021, gol di Frattesi, Menchenni e Lopez, non so se te lo ricordi, io me lo ricordo molto bene, manca un rigorello alla Juve. Hanno fatto anche un Juve Bologna 1-1 dove manca un rigorello a Morata. Hanno fatto anche un Juve Lazio dove manca un rigorello a Dušan, trattenuta della mano.
7: Hanno la possibilità di recuperare.
6: Anche per loro è una grande occasione per redimersi e fare finalmente quello per cui sono pagati, cioè gli arbitri che non sbagliano. Ma no, Orsato ha detto, presentazione del campionato, ci saranno gli errori degli arbitri, ragazzi. Sarà un campionato di errori, ci saranno gli errori e quindi preparatevi agli errori. Senti la cosa, sì,
7: mi fa impazzire una certa retorica, una certa narrazione che fa passare gli errori che subisce, cioè a danno della Juventus, come dicevo adesso, la linea Orsato. Altri episodi invece non vengono proprio citati quando sono a favore sempre di quelle squadre. La cosa non può essere il mantra di tutto il campionato, e noi abbiamo il diritto, oltre che il dovere, di rappresentare oggettivamente le nostre ragioni, e dopo tre giornate ne abbiamo già, perché a parte invertite qualche giornale, come avrebbe titolato Juventus Milan se l'episodio del fallo su Colomoni da parte di De Winter, che oltretutto non gli dà solo il pretore, gli allarga anche la gamba per fargli perdere l'equilibrio, Modric la recupera e di lì parte l'azione del gol di Cissé. Fosse successo al contrario, non se la sarebbero cavata con, aperte virgolette, è la linea Orsato.
6: Furia Mina. Sarebbe stato Furia Mina e Moviola in prima pagina. Senti una cosa, no, ti voglio portare sul caso Locatelli, perché mi è diventato un caso, cioè al di là della faccenda che noi siamo meravigliosi, perché Locatelli praticamente insultato dalla prima partita fino all'ultimo gol, io improvvisamente infortunato, come facciamo senza Locatelli, quindi meraviglioso anche questo. Ma poi c'è la seconda ondata, e cioè di mettere al posto di Locatelli Kelly mediano, Gatti mediano, alla Desai, scusate, no, lo dico con grande amore anche di Camillo, che scrive, puoi chiedere al sindaco, sarebbe eresia utilizzare Gatti in mediano al posto di Locatelli, ma scusate, ci abbiamo, sì, Cop Miners e Douglas Luiz. Tu mi potresti dire, ah, ma con Miners a due, ah beh, allora ci metto Gatti o Kelly, ci sono loro due, giocano loro, cioè, non mi sembra che ci sia niente da inventare, giocano loro due.
7: Io sarei per non snaturare la squadra e non bocciare a prescindere una ipotesi, anche perché se non facciamo giocare i nostri centrocampisti in questa occasione, manca ancora Thuram, manca ancora Locatelli, questo sarà ancora per un po' di meno, diventa naturale quello che tu hai affermato, diventa naturale quella soluzione. Gli altri sono ripieghi nel caso non siano disponibili dei centrocampisti di ruolo che però abbiamo.
6: Esattamente. E ti dirò di più, in alternativa al giovane Owusu, visto che vogliamo i giovani della Next Gen, è stato promosso in prima squadra dopo l'infortunio di Locatelli in pianta stabile e se c'è la necessità gioca.
7: Ovuso è secondo me un interessante in prospettiva, ma poi da valutare se c'è bisogno anche subito, ovviamente, come dicevi, un interessante centrocampista, soprattutto ma non solo centrale. E poi abbiamo Sarr, che è stato acquistato con già un'esperienza in un campionato importante, anche se il giovane.
6: Quello non l'ho considerato perché al momento è indisponibile, nel momento che diventa disponibile.
7: Quindi altre soluzioni, cioè i giocatori che giocano in altro ruolo, la vedrei come una bocciatura a prescindere di chi invece oggi ha la possibilità di dimostrare che da potenziale esubero può diventare un giocatore di riferimento di questa strana stagione, almeno per quello che riguarda l'inizio, perché così tanti infortunati, ecco, abbiamo la possibilità di non farli pesare se i giocatori a disposizione offrono ciò che potenzialmente hanno già dimostrato nella loro carriera di saper fare, a partire da Dieter Schneider e da Mayer.
6: Fabio ci dice: se la Juve ha paura del Sassuolo, siamo arrivati alla frutta. Il Sassuolo, oh, ci rendiamo conto? Stiamo facendo discorso sul Sassuolo. Juve, svegliati. Ma io e il sindaco abbiamo detto che abbiamo paura del Sassuolo, no? Tu hai paura del Sassuolo?
7: No. Io dico che anche con 9-10 infortunati andremo là per vincere, mi auguro, a vincere, tenendo però conto, se si è capito questo mi sono spiegato male. Non ho detto che ho paura del Sassuolo, ho cercato di sinteticamente elencare le caratteristiche del Sassuolo. Purtroppo stesso palla, verticalizza, attacca con tanti giocatori, ma è una squadra che finora ha sì tirato in porta 57 volte, ma ha subito 41 tiri contro la propria porta, di cui 16 nello specchio, il triplo di quello che abbiamo subito noi. Quindi è una squadra assolutamente, ci mancherebbe altro, la nostra portata
6: era la disamina tecnica di Sassuolo Juventus, come fa sempre il sindaco quando arriva sui nostri fantastici schermi, perché ci potete seguire anche con le televisioni e le applicazioni ogni venerdì. Quindi ha fatto una disamina tecnica della partita tra Sassuolo e Juventus. Non è che ha detto: oddio, abbiamo paura del Sassuolo, come faremo a vincere la Sassuolo? Anzi, ha detto: siamo, nonostante tutti gli infortuni eccetera, nelle condizioni di poter vincere a Sassuolo. Oggi siete un po' Yves, come sono oggi? Tutti un po'
8: dubbiosi.
6: Anche il sindaco lo vedo tutto un po' secondo
7: avere,
6: me spa...
7: dobbiamo avere chi è? Grande
6: fare, è uscito da
7: dopo fumetto. Che abbiamo visto la secondo me brillante di questo campionato. Abbiamo iniziato in modo, fatichiamo a fare gol, però abbiamo giocato delle partite, in tre partite abbiamo, come dicevo prima, tirato in porta 50 volte, battuto 29 calci d'angolo.
6: Dobbiamo quagliare, come si dice dalle mie parti, sindaco. Quindi bisogna fare un po' meno così e un po' di più colà. Va bene, ci sono grandissimi saluti per il sindaco, come sempre. Poi sono tutti esaltati perché adesso si gioca con il Sassuolo, quindi insomma, sono tutti. Tutti emiliani sono entrati.
7: C'è un dato scaramantico che mi conforta.
6: Qual è?
7: In queste prime 30 partite di campionato, le prime tre giornate, ci sono state 14 vittorie esterne e 12, oltre ai 4 pareggi, e 12 interne. Ha vinto più le squadre in trasferta che in casa, e noi giochiamo in trasferta. Dato scaramanico.
6: Allora, come siamo messi, ci riduciamo alla scaramanzia. No, la scaramanzia non te la posso passare. La scaramanzia non si può sentire. Sindaco, grazie, alla prossima settimana.
7: Grazie a voi, ciao.
6: Come sempre sui nostri schermi, come si diceva ai tempi del Bianco Rosso Football Club, i bianconeri del Borgo Rosso Football Club, che tra l'altro aveva una maglia che proprio ricordava quella della Juve dei tempi. Il problema, chiude questo blocco Francesco sulla messaggistica di Radio Bianconera non è se la Juve ha paura del Sassuolo, ma che il Sassuolo non ha più paura della Juve. Piccolo stop per noi, tra poco si anda a voi.
4: Rassegna stampa.
2: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15esimo, Duvicas al 38esimo, Diao al 54esimo e Perrone al 90esimo. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maximovic al 58esimo. Il Como vola quindi a quota 3 punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a 0. Ascoltiamo l'allenatore del Como, Fabregas.
8: La felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città. Questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare.
2: La Roma pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia. La trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale, tra due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ake. Ascoltiamo Gasperini.
9: Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente. Con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
2: Ma intanto è caos in casa Fenerbahce, c'è il tecnico dei turchi, Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni, ha detto il tecnico turco. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più, ha detto. La pallavolo buona, la prima per l'Italia agli europei di volley maschile. Battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione al 30esimo nel primo set. Gli azzurri sono restati concentrati, hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla vigilia del GP di Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica. A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20. Le cose in Formula 1 cambiano alla svelta. Il leader del mondiale ribadisce la propria filosofia a zero calcoli e la volontà di guidare il più libero possibile. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
3: al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba.
6: Allora, attenzione, attenzione, è stata un po'... è stata mal interpretata sta storia del Como, ragazzi. Ragazzi, se il Como si vuole iscrivere alla lista dei grandi club, deve essere trattato come un grande club e non più come la favola. Tutto qua, tutto qua. Se il Como si vuole iscrivere, e guardate che il proprietario del Como si vuole iscrivere alla storia dei grandi club, lui vuole vincere, quindi deve essere trattato come gli altri club. Non è più la favola Como che... se vince sono eroici e se perde normale. E no, se vuoi essere trattato da grande club cambia tutto. Tutto qua. È il racconto che si fa delle cose, che deve avere una coerenza. Tutto qua, tutto qua. Allora, attenzione, parte l'Europa League la prossima settimana con Juve e Milan come due squadre italiane e l'esclusiva c'è la Sky, però a TV8, dove sceglie di mandare una partita in chiaro. Non è la Juve e non è neanche il Milan. Hanno scelto per la prossima settimana il Beşiktaş di Vlahovic. Attenzione, Beşiktaş Olympique Marsiglia. Quindi chi ha nostalgia di Vlahovic, giovedì alle 21, tiene Sky per vedere la Juve e TV8 per vedere Vlahovic. Sto scherzando. Andiamo sulla chat a dire bene Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Abbiamo contro gli arbitri, abbiamo contro il calendario, abbiamo contro la stampa, abbiamo contro lo sfortuna per tanti futuri. Però, scrive Greg, si deve vincere tutte le domeniche e se non succede ci si arrabbia. Sparisce tutto quanto sopra e si dice, ma la squadra è scarsa, meravigliosi. Francesco dice, il problema non è se la Juve ha paura del Sassuolo, ma che anche il Sassuolo non ha più paura della Juve. Secondo me Spalletti, scrive Filippo, senza Locatelli cambierà modulo. Non avendo qualcuno che copra con le sue caratteristiche, vedremo una Juve diversa. E però per cambiare modulo, ha giocatori a disposizione per cambiare il modulo? Chiedo, faccio una domanda, non voglio opinare io, chiedo a voi. Secondo voi Spalletti, di quelli che ha a disposizione adesso, ha dei giocatori per cambiare modulo e quale modulo? Nel caso? Max da Reggio Emilia, tutti esaltare il Como, ma un progetto del genere secondo te potrebbe essere applicato alla Juve? Cioè prendere giocatori anche sconosciuti ma funzionali al gioco del mister da far maturare in 3-4 anni rischiando la non qualificazione alle coppe? Magari il risultato è lo stesso, ma non sarebbe matematico, perché allora prima di esaltare una squadra occorre una lente diversa. Grazie Max da Reggio Emilia. Oh, vedi, Max ha capito. Anche stamattina la signora Stramba vengo attaccato a pie pari internamente sulla storia del Como. Ragazzi, ma non mi potete controbattere dicendo, perdonatemi, allora meglio fare come la Juve che spende per avere sesta. È successo l'anno scorso, una volta. La Juve negli ultimi 15 anni, per rimanere agli ultimi 15 anni, ha sempre fatto qualificazione in Champions League, oltre a vincere qualcosa. Sempre. È successo una volta. Questo Como che vediamo adesso è partito 4 anni fa. È partito 4 anni fa e non è ancora arrivato da nessuna parte. Semplicemente si è qualificato in Champions League. Volete fare il progetto Como? Cioè volete che Carnevali l'anno prossimo azzeri tutto? vada a scoprire 20 giovani sconosciuti e nei prossimi 4 anni prenda un allenatore giovane, magari ex calciatore, per fare un gioco brillante e spumeggiante che in 4 anni ti porta da nessuna parte, dopo 4 anni si qualifica in Champions. Volete questa cosa qua? Chiedo, magari voi la volete. Oh, ragazzi, secondo te, Yves, vogliamo questa cosa qua?
10: No, io no.
6: Credo. Però, ragazzi, chiedo alla chat. Volete questa? Perché il progetto Como è questa roba qua, eh? Il progetto Como è questa roba qua. 4 anni di costruzione per qualificarsi in Champions League. Perché il vulnus è quello, eh? Ragazzi, voi siete tifosi della Juve e siete abituati molto bene. Strabene, champagne a fiumi. Tanto è vero che si dice sempre, dobbiamo mettere i giovani della Next Gen in prima squadra. Poi il giorno che mettono il giovane della Next Gen in prima squadra e pareggi 1-1, il giorno dopo in chat, ma come si fa a far giocare Owusu quando... Quindi secondo me non siete pronti a 4 anni di progetto Como senza vincere niente, eh? Cioè 4 anni per qualificarsi in Champions League? Secondo me non siete pronti. Sentiamo vocale da casa.
11: Ciao Claudio, sento molti colleghi tifosi bianconeri che dicono che Como sarà la meteora. Io me lo auguro. Però fatto sta che hanno speso i soldi molto meglio di noi e ne hanno spesi anche meno di noi. Quindi se per esempio noi avessimo preso il loro centravanti o Baturina, magari avremmo speso molti meno soldi per il reparto di centrocampo e dell'attacco. Quindi tante volte bisogna anche imparare da gente che non si sa come hanno fatto. Hanno costruito in 2 anni dal niente una squadra che ha un gioco molto efficace. Sono forti in difesa, forti in attacco e forti a centrocampo. Cioè veramente il direttore sportivo andrebbe assunto immediatamente.
6: Subito. Abbiamo detto anche del Bologna 2 anni fa e adesso è già scomparso il progetto Bologna. Quindi che facciamo? Baturina. Abbiamo preso Alai Begovic, noi lo voleva tutta Europa, Alai Begovic l'abbiamo preso noi, che facciamo? Alai Begovic lo prendi, lo mandi a Como e gioca a titolare, subito. Gioca a titolare subito, gioca, si diverte, segna e dopo 4 anni si qualifica in Champions League. Lo prende la Juve, arriva. Deve aspettare il suo turno, poi giocare in una squadra che come obiettivo ha quello di vincere, ma è in ricostruzione perché viene da anni di insuccessi e di polemiche. L'ambiente è un po' diverso. Sai come mi dicevano a me da piccolo? Preferisci essere uno di tanti alla Juve o essere il numero uno in provincia? Che sono due cose diverse, eh? Perché chi fa il numero uno in provincia non è detto che poi lo faccia alla Juve. Anzi, 9 su 10 fa uno dei tanti. Alessandro da Tormina dice: sicuramente senza Locatelli la squadra perde in copertura e filtro. Magari vedremo una manovra più fluida e veloce. Sono curioso quale delle due caratteristiche prevarrà. Comunque, malgrado le assenze, sono fiducioso. Per il proseguo della stagione, per esempio, Alessandro Taormina non ha cambiato quelli che sono i suoi obiettivi stagionali. Davide da Torino dice al sindaco che abbassare gli infortunati, per abbassarli bisogna giocare a calcio camminato, come fa lui. Ah, il famoso calcio camminato. Gianluca da Pisa dice: vedere il Como in Champions, vincere, giocare alla grande. Oh, ragazzi, ha fatto una partita in casa con l'Ipsia. Fatto una partita in casa con l'Ipsia. Mi viene tristezza pensare quando noi siamo messi. Noi in trasferta con l'Ipsia in 10 abbiamo vinto 3-2, rimonta. 2 anni fa, cosa facciamo? Ma non ne facciamo un vanto, tant'è che io manco me la ricordavo, me l'avete tirata fuori voi. Perché io manco me la ricordavo? Perché la Juve è un'altra roba. A Como la partita con l'Ipsia probabilmente se la ricorderanno per anni. Giustamente, ma è la dimensione del Como che, ripeto, così forse sono più chiaro ancora una volta, che se vuole uscire da quella dimensione ed essere trasportato nel mondo dei grandi deve essere trattato da grande. Quindi non è favola Como 4-1 all'Ipsia. Ottimo debutto del Como in Champions, 4-1 all'Ipsia. Ottima partita, hanno giocato bene e hanno vinto. Ma non è una favola. Altrimenti la consideriamo continuamente una piccola squadra di provincia che non deve vincere. E quindi non facciamo nessun discorso, perché la Juve appartiene a un mondo diverso. Ragazzi, non si può tutte e due, eh? Se no va bene. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, Leonardo da Roma. Non ricordo male, Kelly in Europa è squalificato.
6: Sì.
10: Di conseguenza sarebbe un rischio, sì, giocare con Lucumi, Bremer, col Sassuolo. Se poi dovesse avere un affaticamento muscolare,
6: Lucumi, mamma mia,
10: Kelly mamma non sarebbe mia disponibile per il Sassuolo, mancherebbe uno dei due centrali di piede mancino.
6: Mamma mia, però dai, ma non è che ogni partita adesso dobbiamo avere un affaticamento muscolare, però Alfredo d'Apriglia tira fuori anche un altro elemento che non abbiamo trattato, e cioè, giustamente, se la Juve segue l'esempio del Como e spende come loro, ci ritroviamo direttamente in Serie B passando da Chine, perché la favola Como da quest'anno non può più spendere 100 milioni all'anno, perché l'UEFA gli ha già detto che deve rientrare. Perché la favola Como l'hanno costruita a botte di 100 milioni all'anno, non a botte di intuizioni, a botte di 100 milioni all'anno, e hanno già spesi 400. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, buongiorno, sono Loris. Io credo che non è questione di dire volete fare il percorso che ha fatto il Como negli ultimi 4 anni, che adesso gioca bene e non ha vinto ancora niente. Non è questo. Noi vogliamo vincere, anche se è tanto che non vinciamo, ma abbiamo la bocca buona, come giustamente dici. Però ci piacerebbe vedere una società capace di scovare quel Baturina, quel Dacuña, quel Dovicas, 2-3 elementi che, sconosciuti ai più, ti esplodono e fanno la fortuna del club, che magari messi accanto a giocatori già di esperienza nel mondo Juve ti creano una squadra di prospettiva. Negli ultimi anni noi abbiamo speso centinaia di milioni di euro per non entrare nelle coppe, per vedere giocatori che arrivano alla Juventus e svaniscono come bolle al vento, e questo è il problema. Forse è questo quello che si chiede, non il percorso del Como, ma essere capace di scoprire talenti, cosa che la Juventus non sa fare, mi sembra. Vedremo adesso con Alek Begovic, è l'unico forse prospetto con quest'ottica.
6: Questo è un discorso diverso. Comunque negli ultimi anni no. L'ultimo anno non ci siamo qualificati alla Champions, non alle coppe, perché facciamo l'Europa lì. Negli ultimi anni non ci siamo qualificati alle coppe? No, non è vero. Abbiamo sempre fatto la Champions, quest'anno facciamo l'Europa lì. Ma il discorso che fai tu è diverso. Provare due giocatori è diverso. Il progetto Como è un'altra cosa. E non è replicabile in una grande squadra. Me spiace. Gianni da Vallo Lucania, Cilento, dice: lo scorso anno, dopo decenni di calcio, per la prima volta chi non è abbandonato a una pay TV non ha avuto la possibilità di vedere nessuna delle 3 finali di Coppa in chiaro, nemmeno la finale di una Coppa. Non frega niente a nessuno, ma io continuerò a non farlo l'abbonamento alle pay. Saluti. Ok, arrabbia con me, però c'entro niente io. Marco dice: sinceramente a me vedere le partite del Como piace. Ieri ho notato una cosa nei salotti milanesi, c'era una sorta di gelosia nei confronti del Como da parte dei tifosi interisti e alcuni milanisti. Serpeggiava malumore perché non erano più loro i più bravi, i più forti, i più belli. Il rosicamento è l'ennesima potenza, dice Marco. Questo è un altro aspetto. Per me è piaciuto vedere la partita del Como, ma io sto facendo un altro discorso. Sto dicendo: non possiamo dire ah guarda come ha fatto il Como, facciamolo anche noi, perché in una grande squadra non ci sono le basi per fare quel discorso lì. Non ci sono, perché dovresti prendere un allenatore e una società che scopre 20 giocatori sconosciuti, ma ci vogliono 4 anni per qualificarsi alla Champions. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. T'ammazzano in 5 partite. Sentiamo un vocale da casa.
13: Francesco d'Ancona, ma il discorso che fa Claudio Giuliani è giusto, 4 anni come il Como noi non riusciamo a sopportarli, già è difficile aver sopportato gli ultimi 6-7 anni così, però non credo che sia la stessa cosa il Como di 4 anni fa con la Juve di adesso, cioè la base c'è, io non credo che ci vogliano 4 anni. Poi è chiaro, cioè noi abbiamo visto la partita di ieri, ci siamo innamorati ancora di più del Como, del gioco, eccetera, per carità. Però non io credo che un progetto simile si possa fare, giovani e vecchi, insomma una cosa fatta bene, ma non in 4 anni.
14: Ma nel progetto Como?
13: È una cosa da 1-2 anni.
14: Nel progetto Como. Ma non è il progetto Como, il progetto Como è 20 sconosciuti, ragazzi. Allora però se noi prendiamo il progetto Como poi vogliamo fare un'altra roba dicendo che il progetto Como, allora va bene, vale tutto. La base di discussione è stata: perché non possiamo fare come il Como, prendere un allenatore come Fabregas che scopre dei giocatori sconosciuti? Non lo puoi fare alla Juve. Se invece mi dici che dobbiamo trovare 2 giocatori, ma allora non è il progetto Como, è un'altra cosa. Allora torniamo alla normalità, cioè la Juve criticabile degli ultimi anni perché ha sbagliato il mercato, ma non c'entra niente il progetto Como. Abbiamo sbagliato i mercati, abbiamo sbagliato nell'investire su alcuni giocatori. Non è il progetto Como, non c'entra niente. O no, Yves, da che parte stai tu?
15: No, io sto dalla parte di crescere sempre, comunque vedo che c'è veramente tanta confusione. Capisco che il Como ha giocato benissimo ieri, è quello che ha detto anche l'ascoltatore, certo. Noi la Juve non riusciamo ad aspettare troppo e quindi si farà fatica ad arrivare. Poi come dici anche tu, il Como prende dei giocatori sconosciuti che poi li valorizza sul campo.
14: In anni però.
15: Sì, sì, nel percorso
14: poi,
15: loro...
14: Poi attenzione, adesso non esageriamo, sconosciuti fino a un certo punto, pazze il giocatore del Real Madrid, dei giovani del Real Madrid, non è che l'hanno preso in quarta categoria adesso.
15: Ma io ho capito la rabbia dei tifosi, siamo perché cani, loro dicono come mai noi non riusciamo ad avere questi talenti qua.
14: Capito, quest'anno abbiamo preso Alai Begovic, però appena abbiamo preso Alai Begovic, cosa hanno scritto in chat il giorno dopo? Ah, 30 milioni per Alai Begovic! Allora, non va mai bene niente, quindi dov'è il problema? Vuoi fare il progetto Como? Sì, ti voglio vedere il giorno dopo sulla chat di Radio Bianconera appena la Juve fa il progetto Como. Guarda, li aspetto con ansia i messaggi. Sentiamo un vocale da casa.
16: Buongiorno Claudio, Gianni da Saluzzo. Comprendo benissimo la tua disamina Juve Como, però purtroppo noi quei 4 anni li abbiamo già passati causando un disastro nella Juventus, nascondendosi dietro gli slogan, l'unica cosa che conta è quella, è la vittoria. Abbiamo nascosto tutta l'incapacità di gestire una società nei primi 4 anni. Nei messaggi scorsi avevo detto che i migliori acquisti erano Carnevali e Massara. Finalmente riusciamo a vedere la luce, avanti così. Grazie.
14: Grazie anche a te, recuperiamo tutto il recuperabile. Altro vocale da casa.
17: Ciao Claudio, Docco da Bari. La favola Como, il Como, cioè, è arrivato dove è arrivato, non con 4 soldi, i soldi ne ha spesi tanti e devo dire anche bene, e li è andata fin troppo bene l'anno scorso, pur di buttare fuori la Juve della Champions per avere una concorrente in meno, perché si tratta di motivazione di natura economica. E il Como è andato avanti anche
14: episodi arbitrali, volevo dire, forse a episodi arbitrali, secondo me voleva dire, perché ne hanno andati in pochi l'anno scorso, ma la squadra più favorita è stata il Como dal punto di vista degli errori arbitrali. Lo sapevi, Iva?
15: È ritornato il vocale.
14: Yves, lo sapevi, Yves, che la squadra più favorita agli episodi arbitrali l'anno scorso è stata il Como?
15: Eh sì, ne abbiamo parlato perché era proprio così, per non favorire la Juve che prendesse i soldi.
14: Ma siccome è una favola, non se ne parla. nel momento in cui diventerà il Como dei grandi, vedrai che gli episodi arbitrali verranno fuori, perché funziona così.

0: mentre era solo con la Juve. Comunque il Como non ci è arrivato gratis a questi livelli, sono stati fatti grossi investimenti e fatti bene, devo dire. Ciao Rocco.
1: Ciao Rocco, io voglio essere la Juve, voglio essere il Bayern Monaco, voglio essere Real Madrid, voglio essere, che ne so, il Paris Saint-Germain, io voglio essere quello, non voglio essere il Como. Il Como ha una logicità di storia perché è Como. La Juve non potrà mai essere il Como, speriamo. Anche perché, ragazzi, il proprietario del Como giustamente ha già detto: abbiamo uno stadio piccolo, non possiamo competere con le big. Perché è il Como? Sentiamo un vocale da casa.
2: Mitico Claudione, ancora Nico da Legnano. Una cosa, volevo fare i complimenti a Lucas Luiz per essere stato convocato dal Brasile. Sono veramente, veramente contento per il giocatore, perché si vede che sta ritornando soprattutto sereno. Lo vedi in campo più sereno, lo vedi anche con
1: È
2: i
1: vero.
2: giocatori agli allenamenti sorridente, non più come 2 anni fa, che si vedeva 2 anni fa che non era assolutamente tranquillo. Sono veramente felice. E un'altra cosa, Claudio, secondo te, visto anche l'assenza di Locatelli per 6, 7 mesi, secondo te la Juventus a gennaio farà qualche acquisto a centrocampo? Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te. No, non credo. Non credo perché l'input societario è quello di recuperare giocatori che abbiamo, tipo Koopmeiners e gli altri, cioè recuperarli veramente tutti, non solo Douglas Luiz che è sulla buona strada, quindi non credo. Va bene, cosa vuol dire? Buon favola como a tutti, visto che è l'argomento del giorno, eh? Oppure magari buona Juve, che sarebbe meglio per noi. Un weekend lungo che si chiuderà domenica sera con Sassuolo-Juventus, con colpo di tacco su Radio Bianconera. Noi ci rivediamo lunedì, grazie a Ibi, grazie a Charles. Ciao!
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 11 settembre, buongiorno di blu vestita, la meravigliosa Giulia Borletto.
6: Buongiorno, ma anche tu come sei elegante con questo capello ordinato.
5: Ogni tanto.
6: È che ti vedo col cappellino o con il capello arruffao, invece guarda oggi, cioè, che eleganza.
5: Hai visto? Mi sono anche pettinato. Hai visto? Ogni tanto, ogni tanto.
6: È venerdì, ma quindi sì, ci sta, no? Aiutare un attimino anche il karma, dai.
5: Ho detto sistemiamoci il capello, sistemiamocelo oggi, però non ti
6: però
5: abituare
6: devi sistemarti
5: a tutto questo.
6: qua, guarda, devi sistemarti qua perché ti spara tipo pennacchio.
5: E le cuffie, guarda.
6: Giusto, oh, bravo, vedi, se non ci fossi io, guarda come ti farebbero andare in giro, ma pensa te.
5: Le cuffie non mi vogliono bene,
6: cuffie disgraziate.
5: Allora, Giulia, diamo un po' gli appuntamenti, anzi la scaletta di oggi. Oggi c'è il Fantacalcio a mezzogiorno e 40.
6: Guarda, non
5: C'è
6: vedo
5: il
6: l'ora,
5: Fantacalcio.
6: sono qua veramente che fremo. Vado a iniziare a cucinare probabilmente mentre tu parli. Mentre tu farai il Fantacalcio, mi alzo e vado in cucina.
5: Sarebbe bellissimo.

0: Veramente bellissimo,
1: Vabbè,
0: sarei
1: grazie a tutti,
0: grande.
1: ciao.
0: Sì, vado. Allora, Giulia, è finita questa 3 giorni di Champions. Ti dirò in maniera molto onesta, che
1: Dai,
0: noia
1: vai.
0: su 3 giorni la Champions. Ieri mi sono proprio annoiato nelle partite della
1: Ma
0: Champions.
1: sei
0: Sì, il Como ha
1: serio?
0: fatto bene.
1: Ah,
0: No,
1: no,
0: no, sono
1: perché
0: serio. Cioè,
1: tu hai ascoltato minimamente qual è il pensiero del tifoso juventino su quella partita? Adesso io ascoltavo Claudio, no? Un po' i messaggi che riceveva. Cioè, al di là dell'apertura della Gazzetta di questa mattina, Favola, Como. Che ci sta, ragazzi, perché è qualcosa di, non dico epocale, aver vinto la prima partita di Champions 4-1, giocava con l'Ipsia, non contro il Real Madrid come, o contro l'Arsenal o contro il Liverpool, contro il Bayern, cioè insomma il Lipsia, con tutto rispetto per il Lipsia, però insomma capisco l'entusiasmo, però ecco, ho sentito delle cose che mi hanno fatto rabbrividire da parte dei nostri tifosi, dei nostri ascoltatori, del tipo che la Juventus dovrebbe imparare dal Como come andare a scovare giovani campioni per farli crescere in casa. Ragazzi, la Juventus è sempre stata la squadra, come tutte le big, che sì, può avere uno o due talenti da crescere e da motivare, da creare a sua immagine e somiglianza, ma la Juventus è quella squadra che va dal Como e compra i suoi gioielli, cioè è sempre stato così. Quindi ridimensioniamoci un attimo, perché è tutto molto bello, è vero che quello che sta succedendo a Como è impensabile, anche se, voglio dire, con tutti i milioni che sono stati, fantamilioni che sono stati spesi, no, non vorrei non credere che questa cosa non poteva succedere, ecco, voglio credere che sia stato obbligato, però ecco, piano, non so se Camillo sei d'accordo con me, ma cioè, c'è sempre stata una grandissima differenza tra la Juventus, tra le big e tra le squadre che in qualche modo cercano. Ricordatevi il Bologna di 3 anni fa con Thiago Motta si qualifica in Champions perché c'erano 5 posti, se no era Europa League, e favola Bologna, cioè favola Bologna che non è che stia proprio adesso folleggiando, no?
0: Ma guarda Giulia, io ti dico che c'è una cosa che rende tutto completamente diverso, ma tutto completamente diverso. È la possibilità da parte del Como di sbagliare. Il Como può
1: Ma
0: sbagliare.
1: certo.
0: Cioè, la cosa che non può fare la Juventus e che non accettano i tifosi della Juventus. E che si possa sbagliare, cioè, è questa la grande cosa. Cioè, se il Como ieri avesse perso, sarebbe stata comunque una festa, la prima in casa di sempre, giocato magari anche bene con qualche picco, e allora va bene tutto. Cioè, per noi non c'è questa cosa qua, per noi non c'è la possibilità di sbagliare, ma anche quando. Io sono d'accordo, ieri lo diceva anche Ivan Cardia. Usiamo questo termine completamente a caso. L'anno zero è chi parla delle cose già con le mani avanti, no? Diciamo, tanto è l'anno zero. No, non
1: Sì,
0: esistono gli anni zeri.
1: ti stai già giustificando parlando
0: Sì,
1: di anno zero.
0: stai già dicendo: non facciamo nulla. No, no, ma tanto io a me non me ne frega niente. Eh? Cavolo, cavolo. Qua siamo già tutti con l'ansia. Per la partita di domenica e non nascondiamoci perché abbiamo pareggiato col Milan, perché non segniamo, perché siamo già tutti lì con l'ansia. Quindi quello che voglio
1: Pensa,
0: dirti io
1: pensa, dopo 3 giornate, quindi.
0: è esatto, è questa la differenza, Giulia. È questa la differenza qua. Perché con Meiners all'Atalanta era un'ira di Dio e alla Juve in 2 anni ha fatto pietà. Perché poi
1: Perché
0: adesso
1: non
0: siamo lì
1: c'erano
0: fermi.
1: pretese all'Atalanta, non c'erano grosse
0: Perché?
1: pretese, c'erano, ma non grosse. Alla Juve le pretese sono abnormi.
0: Esatto, perché non ti chiedono di vincere sempre, ogni partita, ogni cavolo di partita. Lì, se una volta non vince, vabbè, però cavolo, Coppa ne ha fatte 20 bene, una ogni tanto si può sbagliare. E no, ragazzi, qua no. Anche se non siamo nei nostri anni migliori, ripeto, e non siamo sicuramente nei nostri anni migliori,
1: Sì, non
0: qua
1: siamo nel prime, no.
0: esatto, la pressione è elevatissima e questa è la differenza. Perché io un tecnico come Fabregas lo prenderei subito, ma alla fine un tecnico come Fabregas, Giulia, viene qua e se non è supportato, ma se non capisce in 4-4-8 che qua si deve
1: Dov'è?
0: vincere, va a casa. Perché
1: È successa a Thiago Motta, eh? Stessa cosa,
0: ti faccio l'esempio,
1: stessa identica
0: tutti.
1: cosa.
0: Se io mi metto qua a citare Thiago Motta, adesso arriva qualcuno e dice: Thiago Motta è giunto lì, Thiago Motta è giunto lì, e mi arriva
1: No,
0: una
1: no, ma
0: valanga di
1: parliamone
0: robe
1: quanto
0: brutte.
1: vuoi, perché è la stessa identica situazione che si era creata nel 2024. Sei andato a prendere l'allenatore sorpresa della stagione che ti porta il piccolo grande Bologna poi in Champions League, e l'hai visto come rapportato poi in un ambiente come quello bianconero nel momento in cui lui diceva: "E vabbè, ma abbiamo pareggiato", apriti cielo. Perché il pareggio non è contemplato. A Bologna sì, a Como sì, alla Juventus no.
0: Esatto, e il discorso è anche diverso perché se tu mi prendi, anzi facciamo così, io prendo un tecnico e ti dico, va bene, adesso qua nei prossimi 3 anni dobbiamo vincere, ma non è scritto da nessuna parte che si vinca il primo, si vinca il secondo, forse il terzo. Quanti hanno la pazienza? In quanti, Giulia, hanno la pazienza di arrivare al terzo anno con lo stesso allenatore cercando di portare avanti magari con uno stesso blocco? Per 3 anni una squadra e rischiare di non vincere.
1: Nessuno ti dice:
0: L'1%.
1: "Io sono pronto ad aspettare così tanto". Nessuno. Nessuno.
0: 1%. E magari, Giulia, io non lo so, ma magari il Como in questi anni meravigliosi vincerà 0. Magari, magari vincerà tutto. Magari non vincerà
1: Farà
0: niente.
1: spettacolo, però farà spettacolo e farà parlare di sé. Magari.
0: E questo quando qualcuno ieri, no, a caso, sente una parola, perché poi noi ne abbiamo anche qualcuno che a prescindere sente una parola ma non ascolta il discorso, e ti dice, però questi qua con lo stadietto a noi ci hanno tirato due schiaffi a destra e a sinistra, andate e ritorno. Ma chi se ne frega dello stadietto nel batterci?
1: L'hanno
0: Sul
1: detto ieri a
0: campo.
1: noi, eh? L'hanno detto ieri
0: Esatto.
1: mattina.
0: Esatto. Ma sul campo nessuno li sta contestando. Nessuno qua. Io e Giulia, poi Ninori ha detto il suo pensiero, ma non era il mio. Nessuno qua sul campo contesta il Como, ma che una società con 10.000 biglietti venduti ieri, ieri 10.000 è l'incasso, cioè 10.000 sono i biglietti venduti, quindi poi un incasso basso per una partita di
1: Perché
0: Champions
1: è
0: storica.
1: la massima capienza che ha, quindi di base più di così non possono entrare, anche perché le regole sono ferree, in Champions molto più che
0: Esatto.
1: poi durante le partite di Serie A.
0: Esatto. Cosa vuol dire? Che il prossimo anno o tra 2 il mercato non lo fai comprando Paz. Non lo fai comprando Paz. Puoi essere anche il più ricco di questa terra. Non lo fai perché l'abbiamo spiegato 150.000 volte e arriverà nel corso di quest'anno uno che ci dirà: perché non arriva Tetera a mettere 1 miliardo di euro? Perché tanto non lo puoi usare sul mercato. Non puoi usarlo sul mercato. E questo livellerà la situazione, se esisterà ancora il fair play finanziario, perché ci sono dei casi in cui il fair play finanziario è stato palesemente aggirato o ignorato, e se si permetterà questa cosa, il fair play finanziario non esisterà più. Se non si permetterà questa cosa, allora a quel punto la situazione verrà livellata e anche il Como dovrà cambiare determinate cose. E cosa farà Giulia per cambiare queste determinate cose? Venderà.
2: Devo andare dalla
1: Si
2: morte al
1: met
2: cuore e il portafoglio.
1: si metterà al pari di tutte quelle che per gestire determinate situazioni sono obbligate a cedere qualcuno, come si può dire adesso della Juventus, come in teoria si dice della Roma. Cioè, grossa attenzione bisognerà fare sul Como da questo punto di vista, proprio perché fino a questo momento non si sono resi conto di essere riusciti a fare un po' quel che volevano, perché non erano rientrati mai nel gruppo delle squadre maggiormente attenzionate. Ora le cose cambiano, e come dire, vuoi rimanere a questi livelli, però ti devi anche adattare al livello di controllo allora che c'è. E in generale hai ragione nel dire che una delle grandi quando la Juventus ha iniziato ad andare in difficoltà è stato quando anche, ma un po' come tutte le squadre, non solo la Juventus, durante il Covid non ci sono stati più che cosa? Gli introiti legati allo stadio, le partite appunto, non c'era più quel giro di denaro che di base aiuta tutte le grandi squadre in particolare. Pensate al Real Madrid anche soltanto, o senza andare a o il Barcellona, comunque quelle squadre che puntano sui tutto esaurito praticamente sempre. Hai ragione quando dici uno stadio da 10.000 euro, cosa che vabbè, ovviamente ieri scherzando poi il nostro ascoltatore diceva stanno comprando tutte le rive del lago di Como per cercare di costruirne uno più grosso, sicuramente si adatteranno anche lì perché possono farlo, ma non è che una roba che schiocchi le dita e arriva, ci vuole un po', e quindi bisognerà anche
0: peserà
1: vedere
0: bilancio, peserà bilancio
1: e bisognerà vedere anche se tutto fino ad arrivare a quel periodo tutto continuerà nello stesso modo. Perché no, questo neanche detto, Cioè, ora è tutto, ripetiamo, il Como è la squadra che secondo tutti i massimi esperti di calcio in questo inizio campionato darà fastidio all'Inter, che è l'altra grande squadra accreditata. Ieri la Roma, grande Roma, pareggia contro il Fenerbahce, non anche qua contro...
0: No, guarda,
1: il Manchester City, cioè pareggia contro il Fenerbahce.
0: Faticando. Sì, poi sto leggendo anche la nostra chat Twitch, no?
1: Sì.
0: Con Sigaro Farabundo, allora, che dice quest'anno se Spalletti non vince niente, allora via subito, però poi per mesi direte, ma non gli hanno comprato Messi, Ronaldo, Il discorso è esattamente questo. Non so se stanno parlando tra di loro su Twitch o con noi, io non lo so, ma il discorso è esattamente l'esempio che ci ha fatto dopo un secondo al nostro discorso, Giulia. Se non vince subito Spalletti, via subito. Questa è la Juve, cioè la Juve non ti aspetta. La Juve non è una squadra dove puoi dire ragazzo mio, hai tempo, non ti preoccupare, qua tra 10, anzi c'era già la scorsa settimana e già probabilmente, se non farà qualcosa di importante, la prossima, Alai Begovic, qualcuno arriverà a dirti abbiamo preso un pacco da 40 milioni di euro. Arriverà, ma sicuro, è diverso, poi che il progetto sia ambizioso, che il progetto sia interessante, che lo stile di gioco, secondo me, è molto, molto giusto, perché giocano. Ragazzi, giocano, comunque sanno cosa fare, il contesto è giusto. L'altro hanno preso, Milia, che non è neanche più giovanissimo, credo abbia 32 anni, l'hanno preso, gioca, ma potresti mettere Milia come un altro centrocampista, magari in difficoltà in Serie A, in quel contesto lì va meglio, perché sono abituati a fare determinate cose e quindi il gruppo aiuta anche chi magari può essere non così all'altezza rispetto a determinati giocatori. Non è che possono essere tutti Baturina, Paz, Diao, cioè qualcuno anche avrà dei difetti, se no insomma sono devastanti. Ecco, quella è una cosa che funziona, che va bene, che mi piace anche, però al Como c'è una pressione infinitamente minore rispetto alla nostra, pur essendo in questo momento una squadra forse anche più debole. Forse anche
1: e
0: più debole.
1: Mi permetto di aggiungere anche che c'è stato anche un, ed è un pensiero che ti ricordato Claudio prima, quindi gli rubo anche un po' qualche frase. Ha detto: il Como è stata una delle squadre maggiormente aiutate, tra virgolette, l'anno scorso dalle decisioni arbitrali. Non dimentichiamoci anche che non per nessuno voleva favorire, nessuno voleva ti buttare fuori la Juve dalla Champions, solite cose qua, io non ci credo. Però è vero che se doveva essere presa una decisione a favore o sfavore del Como, si pendeva su quella a favore.
0: Sì, poi ritorniamo, ecco, secondo me in questo caso qua io sono sempre un po' più dell'idea che noi avevamo la squadra per battere Fiorentina e Verona.
1: Sì, sicuramente, ma infatti guarda, io non ho mai dato alibi non ho mai dato adito a pensare veramente e dato l'alibi quindi dell'arbitro all'insuccesso dell'anno scorso. Ho sempre soltanto riportato i fatti, bastava segnare il rigore contro il Lecce, bastava segnare quello con il Verona, bastava vincere con la Fiorentina che era ragazzi una roba ed eri in Champions sicuro, eri vicino al Napoli praticamente. Quindi ecco, da questo punto di vista mi trovi totalmente d'accordo, però nonostante io non abbia mai voluto credere che ci sia uno schema divino pronto a mettere la Juventus in cattiva luce e a toglierle qualcosa, credo che nessuno possa non dire che obiettivamente se c'era, ripeto, da dare un supporto arbitrariamente parlando, arbitralmente, come si dice? Vabbè, comunque a livello di arbitraggio. Lo vedevi dare al Como. Su questo penso che nessuno
0: Sì.
1: possa dire niente, e neanche tu, anche se so che la pensi come me, perché
0: Sì,
1: non vuoi
0: ma
1: credere che ci sia un sistema così.
0: loro sono una squadra, no, col ceppo del Barcellona di anni fa, no? Hanno credo anche una figura all'interno, no? Che aiutano in determinati atteggiamenti per favorire determinate decisioni arbitrali. Io ieri ho visto la Roma, ragazzi, Dybala si butta 3 volte in aria. Le partite della Roma sono costantemente lì, tutti intorno all'arbitro per rigori, rigorini e robe varie. Ecco, Dybala sembra fucilato nell'occasione della punizione al limite, ma fucilato, lo sfiora appena al limite dell'aria. E Dybala è uno dei giocatori che più mi piace sulla galassia terrestre, sia chiaro.
1: Ma
0: Però
1: si è
0: ieri
1: adeguato, si è adeguato anche lui.
0: sembra fucilato lì, lo sfiora appena, si tocca e non c'è niente. E questo lo scorso anno lo davano come rigore, ma tutta la vita, infatti un arbitro comunque scarso, perché l'arbitro ieri di Roma a Fenerbahce è uno dei più scarsi, ecco, anzi, aveva dato il rigore. Poi non ho visto perché stavo portando il cane in quel momento lì, so che tipo anche Wesley si è buttato un secondo dopo, non so se era rigore, non era rigore, questo non lo so perché non l'ho visto, però so che Dybala di nuovo una trattenutina leggera e ridaglie, si è buttato a terra come se l'avessero ribaltato un'altra volta. E noi qualche cosina, cioè noi non lo facciamo, Juve non lo fa.
1: Anche il Como faceva così, però. Anche
0: No, come lo
1: il
0: fa?
1: Como.
0: Come lo fa?
1: Il Como lo fa.
0: Come?
1: Ecco, ho
0: Ha un
1: messo
0: addetto?
1: alla pratica
0: Ha un
1: del
0: addetto?
1: rotolarsi per terra?
0: No, ha un addetto che comunque spiega determinate situazioni, come
1: Come
0: magari.
1: affrontarle?
0: Esatto, ma
1: Sleepers, raccoglimi.
0: anche noi abbiamo un addetto, ma per questioni di regole a livello all'interno, no, della società, per spiegare determinate cose, ma sicuramente non per qualche furbizia, perché non siamo proprio una squadra furba da quel
1: Furba,
0: punto di
1: no.
0: vista lì, anzi,
1: Anzi, ne
0: anzi, e quindi ti dico, sì,
1: subiamo solitamente.
0: da quel punto di vista lì sì, cioè Diao si rotola, Miglia ieri si è rotolato un paio di volte, sì, capitano queste robe, ma poi il concetto è che comunque giocano, io non so dove potranno arrivare perché questo non lo so, però giocano, questo va detto e credo che sia giusto in questo momento qua non sminuirli, ecco, sminuire il Como secondo me sarebbe un errore. Un errore, ma raccontare la differenza tra Como e Juventus, no. Cioè, io non sminuirò mai il Como, perché il Como secondo me è forte, ma che ci sia una differenza enorme, enorme tra Como e Juventus, non finirò mai di dirlo.
1: Beh,
0: Ecco, questo che sia
1: storia di
0: chiaro.
1: tutto, di
0: No,
1: storia,
0: no,
1: di
0: no, ma
1: organizzazione, in generale anche, cioè nessuno mi venga a dire che vorrebbe la Juventus così. No,
0: no, ma
1: anche perché
0: Nessuno, ma non lo puoi fare, Giulia, non lo puoi fare.
1: il Como 4 anni fa era in Serie B. Cioè,
0: Sì, ma
1: ragazzi,
0: a prescindere, Giulia, non lo
1: scherziamo.
0: puoi fare. Non lo puoi fare. Vinci oggi e poi, anzi, esempio, la prima giornata di campionato pareggia con l'Udinese.
1: Vero.
0: Dramma! Qua è un
1: Dramma, sarebbe
0: dramma!
1: stato un dramma, sì.
0: Qua è un dramma. Qua è un dramma. Fine. Cioè, è questa la differenza. Non è una differenza tecnica calcistica. Calcistica giocano bene. Giocano bene, cavolo, ieri li vedevi. Vanno a fare grumo a destra in un secondo. Butta la palla a sinistra perché già arriva qualcuno per creare libertà, no? Attacca alla profondità, giocano di prima tra le linee, un interscambio di posizione, sono molto lucidi, accettano l'uno contro uno. Tutte cose che a me piacciono, sia chiaro. Ma lì le puoi fare con serenità, con tranquillità. Qua no. Qua no. E questa è la differenza. E vedremo, e non possiamo paragonarci al Como. Dobbiamo capire che qua la palla pesa, qua la maglia pesa e qua è diverso. L'unica cosa che mi permetto, secondo me, di pensare è che noi dobbiamo essere più offensivi, soprattutto ora senza Locatelli. Cioè, la mentalità della Juventus deve essere quella di attaccare, perché Locatelli in rosa non ce l'abbiamo. E un altro Locatelli non ce l'abbiamo, e non dobbiamo difendere o gestire, dobbiamo attaccare, perché il centrocampo attuale della Juventus non è un centrocampo da difesa. Se ci mettiamo bassi a schermare, siamo scarsi, perché Douglas Luiz non scherma, perché Comenius non scherma, perché Sar non scherma, perché McKennie non scherma, e ragazzi non lo sanno fare. Perciò dobbiamo andare a pressare alti.
1: È un grande rischio. Pressare alti. Bisognerà in qualche modo. Credo proprio che, a parte che avranno un bel po' di mesi purtroppo per lavorarci, visto che l'assenza non sarà inferiore ai 6 mesi, per cui dai. Poi di Douglas Luiz volevo parlare anche un pochettino dopo, insieme a te, caro Camillo. Abbiamo già in questi 20 minuti, un pochettino di più, scatenato un po' tutti. Quindi cosa facciamo? Ascoltiamo o leggiamo?
0: Ascoltiamo.
1: Dai.
3: Ciao Camillo, Giovanni da Napoli. Stavo ascoltando un po' quello che riflettevate sul Como. Io non lo condivido, Camillo. Io credo che era quello che si diceva anche del Paris Saint-Germain. All'inizio può sembrare una cosa, diciamo, che non possa diventare il Paris Saint-Germain, ma io non credo che sia così. Io credo che il Como abbia tutte le caratteristiche per diventare nettamente la squadra più forte d'Italia. Basterebbe dire che se una squadra inglese si innamorasse di Aou l'anno prossimo e versasse 160 milioni di euro per Aou, stiamo parlando di una società che difficilmente, con l'intelligenza che mi sembra che dimostri adesso nel comprare i giocatori, possa andare poi in default. Quindi non lo so, io sono rimasto sconvolto dal Como e credo che meriti di interrogarci tutti quanti adesso, no? Perché comprare quelli che hanno comprato il Como, farli rendere come stanno rendendo, essere una squadra forte, capace addirittura di trattare con il Real Madrid, dico Paz, io credo che oggi la Juve non sia capace di fare nulla di tutto questo.
0: Ma ragazzi, come fai?
1: Ha trattato perché aveva i soldi con cui trattare, dico Paz, il Como, che discorso è?
0: Ma Giulia, ma che ha trattato? Quanto costa? 60, cioè, tieni.
1: Siete andati, cioè non è stata neanche non è stata un'asta, non c'è stato nulla, neanche un dialogo, te li do, guarda, vai, assegno
0: fatto. Ma soprattutto paragonarla al Paris Saint-Germain, ragazzi, il Paris Saint-Germain ha avuto Neymar, Mbappé, Messi.
1: Non dei giovani sconosciuti, cioè ragazzi, il Paris Saint-Germain è arrivato a un certo punto che ha comprato tutti spendendo 200 milioni per Neymar e più, cioè, cifre.
4: Quanta
1: che ragazzi
4: bella fanno... gente e che vino.
0: E poi ha vinto senza, ma ha messo in panchina un genio. Solo in Italia, infatti, fatevi una domanda, perché Luis Enrique, un genio. Sì. Non ha
1: vinto ovunque, ma tranne
0: non ha reso solo in Italia. In Italia lo si prendeva in giro, perché me lo ricordo. Io ho iniziato a lavorare l'anno di Luis Enrique e c'era il Toto Luisito. Il Toto Luisito lo si prendeva in giro perché cambiava la formazione. E ragazzi, un genio illuminato che sta creando una delle
1: squadre. È rimasto impresso, il Toto Luisito.
0: Beh sì, perché io ero convinto fosse un top. Mi ricordo un'intervista di De Rossi alla fine, no, dell'avventura di Luis Enrique alla Roma, e disse: questo vincerà tutto. In Italia no, ecco. Però era In Italia era è un fanatico, ma qua è un'altra cosa, in Italia la tattica la spieghiamo noi. Va in giro per il mondo a vincere Champions League, una pure contro di noi, una pure contro di noi. Cioè, e questa è la cioè, ragazzi, il Paris Saint-Germain è una cosa, è una cosa. Il Como, se riuscirà a vincere tutto quello che sta facendo, il Paris Saint-Germain alzerò le mani. Grazie. Ma dopo una partita di Champions... Cioè... tutto dopo una partita di Champions mi alzi sembra tutto, un filino esagerato le mani.
1: Alziamo tutto un filino non solo esagerato le mani.
0: Che poi ripeto progetto tecnico io lo rispetto molto il progetto tecnico lo rispetto moltissimo Giulia.
1: Io rispetto te, rispetto tutti voi, rispetto Costa, ma sono le 11:31 e dobbiamo andare in pausa.
5: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Meravigliosa
1: Giulia Borletto, ora ti vedo.
0: Paura,
1: ragazzi, con questa pettinatura oggi Camillo sta mandando in tilt anche i nostri tubi catodici, stavo dicendo.
0: Sì, la connessione, questa
1: sta
0: morte
1: mandando
0: che...
1: Sta mandando la fibra ai matti oggi Camillo con questa cucciatura.
0: È venerdì, siamo noi che siamo.
1: È venerdì, ci stiamo preparando a questo meraviglioso scoppiettante weekend. Cari Giulia,
6: buongiorno,
1: Camillo,
6: vi presento scrive... Biancanevi, la mia paperina.
0: Bellissimo, no, ragazzi, questa è la mia parte preferita. Che
1: perdo
0: mangia
1: la
0: biscotti.
1: Testa con paperina. Perdo la testa con paperina.
0: Cioè, che mangia i biscotti, che meraviglia, che personaggio pazzesco mister.
1: Era
0: che
1: paperina.
0: Personaggio pazzesco.
1: Allora,
0: mister.
1: Roberto da Chiavari ci dice: cari Giulia e Camillo, certo che i media hanno già sentenziato che il Como vincerà la Champions. Il notiziario sportivo della pausa dice che il Como per la vittoria di ieri sera è volato a 3 punti. Solo per la Juve usano toni sminuenti, quindi ce la prendiamo anche con i nostri mezzi in questo caso, per il nostro TG. Sì. Che non gestiamo noi, ricordiamolo. Solo per la Juve usano toni sminuenti e negativi e non ora che siamo in declino, ma anche quando eravamo comunque una corazzata. Gianluca da Pisa risponde: è vero sì che da noi non ci sono aspettative enormi, ma il Como è un progetto serio fatto con grossi investimenti, che però anche noi abbiamo fatto, ma vabbè ragazzi, ci sta. Ma è anche una competenza tecnica di te, di Fabregas, di chi aiuta e di chi guida il mercato, all'asta del Fante, i giocatori del Como sono i più richiesti. Come mai? Anche tu hai sempre detto comprate tutti quelli del Como se potete.
0: Sì, ma anche quelli dell'Atalanta, lo dicevo. Quanti scudetti ha vinto l'Atalanta?
1: Negli ultimi anni zero, poi non so, andando indietro, cosa è successo?
0: No.
1: Lo potevi dire anche della Sampdoria quando andate in Champions l'anno dopo, prendete quelli da Samp, anche quelli dell'Udinese quando è arrivata al terzo posto. Poi è sempre stata una buona squadra, ma livello medio.
0: Cioè, poi ripeto, noi non stiamo sminuendo nessuno, perché qua qualcuno non ha, noi l'abbiamo detto 100.000 volte, perché poi qualcuno arriva agli ultimi 5 minuti di 25 di discorso e si appiccica perché qualcuno l'ha fatto. Noi abbiamo detto che il Como è un bellissimo progetto, che gioca molto bene a calcio, che hanno le idee,
1: sono tutti molto
0: giuste,
1: carini, sì.
0: Che sono molto forti, carini. Che stanno facendo le cose per bene, ma qua è un'altra storia. Tra l'altro abbiamo anche detto che in questo momento qua sembrano anche più forti della Juve, l'abbiamo anche detto. L'unica
1: avrei
0: cosa
1: paura io di un Juventus Como questo weekend, avrei paura, molta paura, molta paura.
0: Ma sicuramente, ma noi abbiamo solo detto che il progetto calcistico del Como non si tocca. La questione è che qua non riesce a farlo, perché ripeto, io vi metto davanti a questa domanda, sì o no, ma per rispondere con coerenza, andiamo a prendere Fabregas, prendiamo un blocco spagnolo, così è. Però metto qua, 3 anni, stessa squadra con 1-2 acquisti ogni sessione di mercato, 3 anni, stessi giocatori, stesso allenatore, non si cambia nulla, i risultati forse li vedrei al terzo anno. Chi accetta? Forse non al terzo anno si vince, al terzo anno forse avrai dei risultati. Chi accetta? No, chi lo vuole fare?
1: Al terzo anno forse arriverai a qualificarti per giocare alla Champions dell'anno successivo, che è una cosa basica.
0: No, al terzo anno, puoi vinci? Magari vincere. Mettiamo, al terzo anno vinci. Puoi magari. No, puoi. Poi puoi fare 3 titoli come zero. Come zero. Chi è che firma? Qua non firma nessuno.
1: No, anche perché stiamo vedendo in casa Juve che cosa comunque sta succedendo. Sono 6 anni in cui l'obiettivo minimo rimane sempre la qualifica, anzi l'obiettivo massimo è rimasto essere soltanto una qualificazione in Champions, che è sempre stato invece l'obiettivo minimo è una Coppa Italia. È un risultato che per il Como si leccano le dita a Como una cosa del genere. Alla Juventus è un insuccesso.
0: Lo scorso anno il Como per 60 minuti va a San Siro, in semifinale di Coppa Italia, e domina, li spazza via per 60 minuti, li spazza via. Non ci ha capito niente l'Inter per 60 minuti. Poi la partita, il finale dice 3-2 Inter. Capita una cosa qua, così. Che succede? Chiediamo la testa del presidente, dell'amministratore delegato, del direttore sportivo, dell'allenatore e di tutta la squadra.
1: Partono
0: questa è la differenza.
1: Partono i droni che sparano a vista, poi figurati. Quindi stiamo veramente rasentando un attimino il ridicolo con questo discorso, forse. Cioè, stiamo veramente. Però sono contenta perché comunque ci distoglie anche un po' dall'attenzione solita che abbiamo dato durante la settimana alle varie disgrazie. Quindi ci piace anche questo. Piero da Palermo ti dice: voglio vedere il Como a Barcellona, se finisce male per il Como, poi voglio vedere come viene commentata. Perché ripetiamo, ieri oggi stiamo commentando il risultato di ieri, che era contro l'Ipsia. Anche la Juve vince contro l'Ipsia rimontando, perché stava anche perdendo, però comunque nel 2024 Thiago Motta in panchina 2-3 finisce.
0: No, ma ti dirò un'altra cosa, Giulia. Io
1: partita sfidatissima con Bremer che si fa anche male, per carità.
0: Esatto. Io sono uno di quelli che è un progetto triennale, e se mi dici non cambio niente, confermo sempre tutti, e il terzo anno forse vinco, io lo accetto anche, perché io sono coerente. Io ero felice di Thiago Motta. Io ero felice
1: anch'io.
0: Di Thiago Motta.
1: Io ero euforica, tra virgolette, per Thiago Motta. Sarà perché lo adoravo come giocatore, mi era piaciuto moltissimo empaticamente parlando, senza poi conoscere tante altre cose, quando era a Bologna. Poi però abbiamo visto com'è andata, eh? Cioè, forse eravamo solo io e Camillo i più entusiasti, cioè, dell'arrivo di Thiago Motta.
0: Io avrei cambiato già all'epoca, tutta la squadra è tenuto Motta. Che sia chiara questa cosa qua. Che sia chiara questa cosa qua, avrei già cambiato lì tutta la squadra. Perché poi è lo stesso allenatore che aveva 15 giocatori proprio col Como all'esordio e butta dentro Savona e Mbangula, eh? È lo stesso. Poi ha sbagliato un sacco di cose.
1: Che non è che ci abbiano fatto poi guadagnare.
0: Poi ha sbagliato un sacco di cose e noi abbiamo pagato della gestione sbagliata sua, di Giuntoli, dei giocatori. Qualcuno è rimasto. Ma io sono uno di quelli che lo fa quel salto nel buio lì. Io non ho paura, a fare una roba del genere, perché vengo qua e ti dico: ho la visione delle cose. Ho una visione sui 3 anni. Ma chi gestisce un'azienda? Questo non ce l'ha, perché io non ci metto un euro. In Juventus, a parte l'abbonamento di mia sorella, io non ci metto un euro. Un euro.
1: Sei bravo.
7: Te sei un
0: grullo.
1: Te sei un grullo.
0: Esatto, non ci metto un euro. B. Io non devo rendere conto a nessun tifoso. Che io non devo rendere conto a nessun tifoso. Ma la cosa che so, e tu anche, perché abbiamo una messaggistica, è che al primo scricchiolio arriva quello che ti dice: cambiamo l'allenatore. Cambiamo l'allenatore.
7: Lei sa come si fa l'allenatore?
0: No. Questo
1: Simone,
0: è il concetto.
1: Simone Nasso avrà paura di entrare adesso dopo che ti stai dimostrando così fumantino in questo discorso. Secondo me ha messo giù.
0: No, cioè. Simo secondo me è uno di noi. Un buongiorno Simone Nasso, ciao Simo.
1: Vedi che ha messo giù, te l'ho detto che
0: falsa partenza.
1: Come canta Eros Ramazzotti, è una falsa partenza. Leggo intanto, allora, perché ha mandato un sacco di messaggi il Marco da Ancona, gli leggo questo che dice: sottoscrivo ciò che avete detto, sperando che leggiate il mio messaggio, ma mi permetto di darvi delle anteprime. Il Como non c'entra nulla con il Bologna di Motta. Entro 4-5 anni avranno lo stadio di proprietà da 40.000 posti almeno, e sarà una grande del futuro. Il proprietario non ha nessuna intenzione di stancarsi. Per mille motivi avete già visto e opzionato l'area dove sorgerà, il nuovo stadio. Quindi, tanto per tornare, lui ce l'aveva un po' con i Nori e la visione che aveva ieri appunto nei confronti del Como, è meglio insomma ogni tanto non mettere l'invidia da parte, dice forza Juve sempre.
0: Sì, tra 4-5 anni, cioè, tutto 4-5 anni rischi di ripartire da zero, perché rischi di dover rivendere quei giocatori lì per i discorsi che facevamo prima. Però chi se ne frega, mi sono un po' rotto di parlare del Como, Giulia, basta.
1: Sì, c'è di nuovo, mi scrive Costantino, eccolo, sì.
0: Ciao Simone. Simone Nasso, Sportmania 24.
8: Ciao, ci buongiorno fai gli a scherzi. Tutti, ciao Cami, ciao
1: ci
8: Giulia.
1: Ci fai gli scherzi, scappa via. Sì. Non aveva voglia di parlare del Como, infatti anche noi ci siamo stufati, basta.
0: Ci siamo stufati, basta. Simo, ti chiedo, no, come stai vivendo
1: cosa
0: questa settimana?
1: Cosa ne pensi del Como? No, scherzo.
0: No, basta. Come stai vivendo questa settimana, no, con i tanti infortuni, con l'emergenza, con un po', no, di... posso dire isteria generale da parte della gente per questo pareggio, per determinate situazioni? Cioè, siamo alla terza, ma siamo già impazziti, ecco.
8: Sì, io dico che ci sono momenti in cui alle volte la tifoseria della Juventus la capisco, perché comunque dopo 6 anni di stagioni magari iniziate con più o meno entusiasmo, poi sono finite, la maggior parte di queste sono finite male, se non malissimo. Io capisco il tifoso bianconero che ha voglia di tutto e subito, però non dimentichiamoci che comunque la Juventus ha fatto 7 punti in queste 3 prime giornate, che un pareggio contro il Milan era un risultato da poter mettere in preventivo fondamentalmente. Non dimentichiamoci che quest'anno nessuno chiede alla Juventus di vincere lo scudetto, perché è oggettivamente complicato pensare di vincere lo scudetto. Poi ci diciamo sempre: la Juve però deve essere lì, cioè sarebbe bello se la Juventus arrivasse finalmente a marzo-aprile comunque ad essere lì, poi magari non lo vince, ma non a dicembre ad essere fuori da tutto. Questo è importante. Sulla questione infortuni, anche lì io da una parte li capisco, da una parte no, perché Io dico che alle volte la tifoseria della Juve è un po' tafazziana, tende ad autoflagellarsi appena le cose non vanno esattamente nel migliore dei modi. Poi, per non parlare ovviamente delle schifezze che ho visto e che ho letto sull'infortunio di Manuel Locatelli, perché sono state veramente un qualcosa di terribile da vedere, da leggere, perché il giocatore può piacere o meno, ma si tratta di un ragazzo, di un uomo che dovrà star fermo a lungo, e tra l'altro non mi risulta che la Juventus in mezzo al campo in questo particolare momento sia messa così bene da poter dire evviva si è fatto male Manuel Locatelli, indipendentemente dal fatto che non si dovrebbe mai dire evviva si è fatto male un giocatore, esatto,
1: di qualunque squadra sia, ovviamente. Prima infatti Camillo parlava e analizzava l'assenza di Locatelli, cosa che abbiamo già fatto nei giorni passati, però in particolare ora parlava appunto del discorso anche legato a come la Juventus dovrà minimamente cambiare, no? Proprio a centrocampo, ma non perché ci dovranno essere ovviamente per forza di cose dei giocatori diversi, un giocatore diverso in questione, ma proprio per il modo di atteggiarsi. E infatti un ascoltatore, Claudio, ci dice vorrei vedere una Juve più propositiva, un po' più offensiva, che pensa a fare gol non solo a non prenderli, ma va bene parlare di equilibrio, ma proviamo ad essere più spregiudicati. E ovviamente parla di un 4-2-3-1 con a metà appunto con Meners su Douglas Luiz, i tre dietro alla punta con Seisao, Nico Gonzalez e Alai Begovic. Credi che possa essere questa la giusta soluzione, obbligata magari anche pensando già alla gara col Sassuolo?
8: Sì, secondo me non si discosterà molto dalla realtà, anche perché appunto a centrocampo la situazione è quella, quindi anche io mi aspetto un Douglas Kopp. Sicuramente si potrà vedere un qualcosa di diverso, ma bisognerà sempre comunque fare attenzione, perché Douglas in fase difensiva può fare, cioè fa quello che fa, insomma, perché comunque l'abbiamo sempre detto quanto un giocatore alla Locatelli, alla Thuram, alla Sarr possa far bene a un giocatore come Douglas Luiz, che ha caratteristiche totalmente differenti. Bob Meiners, vedremo al fianco di Douglas Luiz come funzionerà questa eventuale coppia là davanti, ma io in realtà io non credo che la Juventus sia una squadra che pensi più a non prendere gol invece che farne, perché comunque allora, le qualità là davanti sono qualità importanti dal punto di vista tecnico. Hai citato Conceição, hai citato Nico Gonzalez, hai citato Alai Begovic, ecco, mi sembrano tutt'altro che giocatori prettamente difensivi, ecco. Quindi io non credo questo. Io anche con il Milan non ho visto una Juventus che gioca per lo 0-0. Io ho visto una Juventus che comunque ha fatto qualcosa in più del Milan, che ha provato a vincerla di più del Milan. Il problema è che poi nel calcio conta buttarla dentro, e se fai fatica lì, se fai fatica dentro l'area di rigore, tu puoi creare quanto vuoi, però lì dentro devi far meno fatica. Cioè alla fine non vorrei risultare allegriano sotto questo punto di vista, perché non è questo il concetto che voglio trasmettere, però poi alla fine il tutto si riduce a un concetto semplice, che devi far gol là, e se ti manca... Se
1: devi
8: manca,
1: farne
8: si
1: uno
8: fa gol,
1: più degli avversari solitamente,
8: se
1: basta
8: ti manca
1: quello.
8: Si fa gol, diventa complicato, eh.
0: Simo, io allora vado proprio, prendo spunto, no, dalla tua risposta. Io non mi aspetto, te lo dico subito, ho questo spoiler, io non mi aspetto Voltemade e Colomoni insieme subito. Cioè io credo che non sia neanche la cosa giusta dire, sai che c'è, siamo in emergenza, buttiamo a caso tutte le punte. E non credo nel più punte butti dentro più fai gol. Cioè io sono dell'idea che insomma si possa giocare in maniera molto offensiva anche con una semplice punta, o addirittura anche senza la semplice punta. Quindi credo che sia proprio un concetto calcistico. Tu invece ti aspetti Voltemade subito? Che impressione ti ha fatto nel corso del suo ingresso in campo contro il Milan? Pensi possa dare qualcosa più a gara in corso dal primo minuto? Dimmi la tua su questa situazione.
8: No, non me li aspetto dal primo minuto insieme, mi aspetto che possa essere nel corso della stagione una soluzione anche dal primo minuto, ma non già dalla sfida di domenica contro il Sassuolo. Sai, io penso che sul discorso Voltemade Colomuani sia anche un pochettino costruito qualcosa di sbagliato, quindi una sorta di Voltemade che fa la prima punta là all'interno dell'area di rigore, Colomuani che gira attorno, Colomuani che fa la seconda punta. No, Voltemade può servire anche perché lui è un giocatore anche molto tecnico, un giocatore che crea spazi, può servire anche per creare spazi per gli inserimenti dello stesso Colomuani. Non dobbiamo immaginarci per me Voltemade come davvero il classico spilungone che sta lì all'interno dell'area di rigore, perché non è quel tipo di giocatore, e anche quel tipo di giocatore, ma non solo. Io ti dico, contro il Milan a me non è dispiaciuto, perché ha tenuto palloni, perché ha lottato, perché comunque è un giocatore che anche per caratteristiche fisiche è difficile da marcare. Comunque quella girata che è finita alta è un segnale di presenza, comunque anche solo importante. Ripeto, è un giocatore a cui le difese devono prestare molta molta attenzione. Non è dispiaciuto. Da qui a dire oggi, perché Colomuani non ha segnato, buttiamo subito dentro Voltemade, buttiamolo dentro con Colomuani, secondo me non sarà così, e secondo me non è neanche nelle idee di Luciano Spalletti, anche perché altrimenti andrebbe a contraddire quello che ha detto solo qualche giorno fa nella conferenza post. Se dovesse panchinare Colomuani per mettere Voltemade, andrebbe, diciamo, subito a contraddirsi, e non è nello stile di Luciano Spalletti.
1: Avete parlato anche di avete nominato la difesa, che è al momento uno dei punti fissi invece della formazione di Luciano Spalletti. Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik sono i quattro che al momento sono da definire quasi inamovibili. Ti aspettavi un inserimento immediato così di Lukumi in particolare? Cioè, è arrivato per quello, è stato cercato anche per tanto tempo quest'estate per arrivare a inserirsi immediatamente così?
8: Sì, assolutamente. Io mi aspettavo esattamente questo tipo di rendimento, questo tipo di solidità. Poi probabilmente non mi sarei aspettato questo impatto così importante di Çelik, devo essere sincero, che piace veramente tanto a Spalletti, l'abbiamo visto fin appunto dalla pre-season. Però mi aspettavo, insomma, un rendimento, soprattutto perché speravo in un inizio di stagione di questo tipo da parte di Gleison Bremer. Io, come ho sempre detto, lo scorso anno non era valutabile, arrivava da un infortunio troppo lungo, poi da un'operazione al menisco a ottobre, quindi non poteva essere valutabile la stagione di Gleison Bremer. Oggi stiamo rivedendo un Gleison Bremer, poi parliamo a bassa voce, diciamolo piano, ma stiamo vedendo un Gleison Bremer che sembra aver ripreso quel percorso che aveva tristemente interrotto contro l'Ipsia. Ed è normale che poi, quando hai un giocatore di quel tipo, con quel carisma, quella personalità, quella capacità di guidare la difesa, tutto diventa molto più semplice anche per chi gli gira attorno.
0: Sì, sono d'accordo su Bremer, sono veramente d'accordo su Bremer, ha fatto 3 partite di altissimo livello.
1: E ora con la fascia da capitano sarà ancora più, secondo me, inserito in questa, cioè darà ancora di più questa sensazione di solidità, me lo immagino molto presente.
0: Beh, adesso, e quindi chiedo anche questa cosa a Simo, tanti dovranno prendersi delle responsabilità. Io non sono un grande fan di Locatelli, e Simo lo sa, però lui si è preso sempre le responsabilità, quelle se le prese. Nel senso che comunque la fascia capitano ha portato ad avere un tipo di critica un pochettino più tosta nei suoi confronti, perché a centrocampo comunque si è preso sempre le critiche per tutti, nonostante in alcuni momenti della sua avventura alla Juventus abbia fatto anche bene. E tutti, no, a criticare il centrocampo, perché c'è Locatelli, ma con Locatelli dove vuoi andare? E comunque adesso senza Locatelli qualcuno dovrà prendersi le responsabilità, perciò anche non nel contesto di fascia capitano Bremer, tanti dovranno iniziare a prendersi un po' in più la Juventus sulle spalle. E quindi chiedo a Simo, da chi ti aspetti un salto di qualità oltre Bremer?
8: Senza ombra di dubbio con Meiner, senza ombra di dubbio, perché è vero che comunque è partito bene il ragazzo, perché in queste 3 prime partite un gol e un assist, quindi comunque ha avuto una partenza abbastanza positiva. Però io non dico che mi aspetto di rivederlo ai livelli dell'Atalanta, però la Juventus l'ho aspettato 2 anni. Quest'anno, per un motivo o per un altro, è rimasto. Se fosse arrivata un'offerta, magari la Juventus avrebbe anche pensato di cederlo. Però alle volte c'è il destino, ti offre una seconda, addirittura una terza possibilità in questo caso, e la deve sfruttare al meglio, la deve sfruttare al meglio, e da lui mi aspetto veramente tanto, perché oggi più che mai la Juventus ha bisogno di lui, anche a livello numerico, quindi mi aspetto un salto di qualità. Tecnicamente io ho sempre detto, la tecnica non si perde, quindi me lo aspetto a livello di personalità, perché per me il Commeiners tecnicamente inferiore che abbiamo visto in questi anni era dovuto a un calo, a un problema a livello di personalità e di carattere una volta che è arrivato alla Juve, quindi mi aspetto davvero qualcosa di importante da lui.
1: Grazie Simo.
0: Grazie, Simo, grazie.
8: A tutti. Ciao.
1: Grazie a Simone,
0: un ringraziamento a Simone Nasso di Sportmania 24, insomma, che sentirete nel corso di tutto l'anno qua come Giulia il venerdì, e direi che abbiamo fatto un discreto punto, posso? Siamo quasi puntuali,
1: assolutamente,
0: eh?
1: siamo già fuori di un minuto, ma volevo solo rispondere a Sergio, perché dice: dite alla Borletto quando partono così io impazzisco, tra l'altro, cioè mi si tappa la vena, che i giocatori di quella Samp che ha citato erano Vialli, Mancini, Lombardo, Vierco. No, mio caro, perché io non parlavo della Sampdoria che ha vinto l'Europa League, la Coppa UEFA, parlo della Sampdoria che si è semplicemente qualificata in Champions e aveva Pazzini e Cassano in attacco.
0: Di Del Neri.
1: C'era Beppe Marotta.
0: No, non dire tutto questo. Se no viene fuori tutta la vedovanza di Marotta. Ferma.
1: E allora?
0: L'avete fatta arrabbiare.
1: La Borletto, impazzisco, dite la Borletto.
0: L'avete fatta arrabbiare. Andiamo in pausa, che se no sale la pressione a Giulia. Andiamo in pausa.
5: Adesso. Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì. Il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
10: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis, questo è il club degli inviati e c'è una arrabbiata, nervosita.
1: No, mi sono calmata. Anche perché ho letto Maurizio dal Ginevra e mi sono tranquillizzata. Mi ha scritto una cosa bellissima. No. Fare la giornalista sportiva significa vivere in trincea, vero? Hai ragione. E poi no, siamo fantastici insieme.
0: No, infatti grazie a Maurizio, io mi stavo imbizzarrendo un po' con Severino da Catanzaro, onestamente.
1: Perché?
0: Quando arrivano, no, un po' con la bacchettina lì e dicono invece di parlare del Como, che tra l'altro non stiamo facendo più da 20 minuti a questa parte.
1: Ragazzi, è un argomento che avete tirato in ballo anche voi, comunque di base.
0: Esatto.
1: Non è che abbiamo elogiato il Como e raccontato cosa hanno fatto ieri, lo abbiamo inserito nel nostro contesto juventino, non è che possiamo.
0: Esatto. Poi cosa fa? Sono
1: due ore,
0: Il nostro Severino poi si dice: perché parlate del Como? E poi cosa fa? Si dice:

0: Bianconero. Comunque, per quanto riguarda la trasferta di Sassuolo, io mi aspetto una grande partita di Alei Begovic e finalmente il gol di Kolo. Per il centrocampo, l'assenza di Locatelli darà più responsabilità a chi lo sostituirà e magari con Maines tirerà fuori finalmente il carattere giusto per rinascere. Sono d'accordo.
1: Questo è un tema. Questo è un tema. Io non sono, ve lo dico subito, non
0: Carattere Kolo,
1: sono.
0: carattere Kop o Alei Begovic? Qual è il tema? Ok.
1: No, Cop. Io non sono così fiducioso sul carattere di Cop. Sentivo anche prima Simo dire senza ombra di dubbio responsabilità a Cop. E posso dirti che un po' un brivido sulla schiena ce l'ho avuto.
0: Hai
1: No, non
0: paura,
1: posso
0: perché ho
1: negarlo.
0: paura?
1: Sì, mister ho paura,
0: Mister, ho paura. Camillo ha paura. Camillo
1: ho paura.
0: tiene smedio. Camillo tiene smedio.
2: Bisogna stare calmi, bisogna stare molto calmi.
1: Grazie mister, apprezzo molto le sue parole, ma quando mi nominate Cop titolare e Cop con carattere, io ho 2 anni di dolori, due
0: Cioè,
1: anni
0: sono due
1: di
0: ossimori,
1: nervosismo.
0: è un ossimoro, carattere cop.
1: Io non riesco a immaginare, cioè, io faccio fatica, Giulia, ma proprio forse anche nella vita in generale, quando uno mi dimostra sempre le stesse cose o non mi dimostra sempre le stesse cose, cos'è cambiato adesso? Un assist, un gol. Ma in che modo è arrivato questo gol? In che modo è arrivato questo assist? E quindi faccio fatica dopo, cioè non stiamo parlando di 2 mesi, sai, dopo 2 mesi ti dico, vabbè, colpa
0: Quanti
1: mia, ho
2: anni ha
1: una
2: lei?
1: preclusione. 36. Ho una
0: Mazza, sei vecchio, eh?
1: preclusione. Mi annetti. Ma il discorso è legato a proprio un concetto dove lui in 2 anni mi ha deluso in
0: Sempre,
1: maniera enorme,
0: praticamente.
1: cioè io quell'anno lì, quell'estate lì, dissi più volte durante il mercato, la base di questa Juve sarà con Meiners, perché potrà esistere una Juve con Meiners e una Juve senza con Meiners.
0: Allora
1: E
0: ecco
1: quindi immagino.
0: perché stai così, perché tu
1: No, ma.
0: credevi fermamente nel suo arrivo.
1: Eh sì. Perché e cosa ho visto? Niente, Giulia, non ho visto un lancio, non calcia.
0: Nulla,
1: Quando,
0: il nulla cosmico.
1: cioè, quando ha fatto quel gol col Parma, no? Mio papà mi ha detto, oh, tipo il giorno dopo mi fa, bel tiro però così. E faccio, l'abbiamo comprato per quello, cioè
0: È il
1: 60
0: minimo.
1: milioni di euro. E me ne ha fatto vedere uno l'anno in cui abbiamo provato in tutti i modi a dire, figlio mio, vai, figlio mio. Vai, non ne possiamo più, non ne
0: Ma
1: possiamo più
0: nessuno
1: di
0: lo
1: idee.
0: voleva, nessuno lo voleva, è quello il problema.
2: Forse ho
0: Quindi.
2: finalmente trovato un giocatore degno di una partita con Monty Barnes.
1: Volesse il
0: Signor Burns,
1: cielo.
0: ci dia una mano, per favore.
2: Eccellente.
1: Esatto, quindi quello che ti voglio dire io, faccio proprio fatica, c'è cioè anche nella nostra chat di Twitch, quando
0: Cosa dicono
1: leggo.
0: su Twitch?
1: Io darei la fascia di capitano a Cop. Io ho un colpo al cuore. Io proprio ho un Cop al cuore. Ho un Cop al cuore. Cioè, perché tra l'altro l'ha già indossata in un derby. In un derby.
0: Avevo completamente rimosso questa cosa.
1: Quindi quello che voglio dirti proprio, Giulia, è che mi fa paura. Quella roba lì mi fa proprio paura. Mi fa paura. Poi vedremo. Ecco, quando io spero che in tanti non possano dire: dai, provaci ancora. Questo è l'anno giusto. Però io sono rimasto troppo scottato nel corso di questi anni da Coop.
0: Sono
1: Detto
0: d'accordo,
1: ciò,
0: detto ciò.
1: è il sistema che aiuta i giocatori,
0: Allora, io
1: Tornando.
0: parlando di lui, sono dell'idea che avesse una, l'abbiamo sempre detto, una esagerata, cioè c'era un'idea esagerata, no, nei suoi confronti, vedi come l'hai definito tu, ma come probabilmente l'abbiamo definito un po' tutti, vuoi perché è stato atteso praticamente per tutta l'estate, vuoi perché ha smosso Mario Monti anche lui per venire alla Juve, voleva

0: solo venire alla Juve e perché soprattutto è stato pagato tanto. E gli abbiamo dato il beneficio tutti del dubbio e dell'attesa, anche gli è stato tutto davvero. Non c'è stata nessuna pressione nei primi mesi in particolare perché non si era allenato e tutto quello che vuoi. Poi effettivamente si è arrivati ad un punto quasi di non ritorno. Proprio perché stanchi, pieni, saturi di prestazioni mai all'altezza, ma non soltanto di un giocatore che è stato pagato 60 milioni, ma è all'altezza di un giocatore che comunque veste la maglia di una delle squadre più importanti che esistano in Europa. Questo è poco ma sicuro. Sono anche dell'idea, però, che giocare bene aiuta a continuare a giocare bene e lui probabilmente, realizzando ora che questa serenità può essere arrivata e non perché si è fatto male Locatelli, ma per una serie di coincidenze astrali, possa finalmente tirar fuori qualcosa di buono. Detto che poi gli darei la fascia da capitano, che mi auguro che rimanga alla Juventus per altri 12.000 anni, no. Ma vedo qualcosa finalmente di positivo, anche se mi rendo conto che purtroppo quella sensazione di cazzimma, come viene detta anche da quelli bravi, e comunque di trascinatore, non gliela si può, credo, ma neanche all'Atalanta era così. Era un giocatore che nel gruppo generale ovviamente poi veniva fuori e veniva aiutato anche da un po' dagli altri e ha
1: Dal
0: partorito quella
1: contesto.
0: stagione perfetta. Il contesto l'ha aiutato, certo. L'abbiamo detto prima parlando del Como, senza ritornare a parlare del Como, però l'ambiente aiuta la crescita di determinati giocatori, sempre, sempre,
1: Sì.
0: sempre. E in
1: Sì,
0: questo
1: sono
0: caso lui
1: d'accordo.
0: ovviamente si è scontrato con un ambiente che invece della sua crescita ne aveva assolutamente piene le scatole, no? Di aspettarla. E il
1: No.
0: risultato chissà che adesso non possa essere cambiato però in qualche minima parte.
1: La differenza è questa.
0: Anche Douglas Luiz comunque se ci pensiamo è stata una delusione epocale, strapagato e adesso finalmente sta intravedendo qualcosa, lo vedi proprio diverso, entrare anche comunque in allenamento diverso, più convinto quando è in campo, lo vedi lottare finalmente, lo vedi lottare. Poi questa mattina ho letto come comunque ci sia stato proprio un approccio molto molto serio da parte anche di Luciano Spalletti. Ho letto sul Tutto Sport una frase che gli è stata detta in quest'estate dopo una prima amichevole: devi alzare il livello perché così non ci basta. Se ti fidi di me, tornerai il giocatore che eri, cioè un punto quasi di non ritorno
1: Sì, ma il
0: dimostrato.
1: la differenza, no, a parte questo di Douglas, chiedo a Vittorio di spiegarci questo messaggio perché non lo comprendo, non lo comprendo. Se è ironico,
0: Pensa insieme a Luiz, che
1: lo comprendo
0: carattere.
1: poco,
0: Non
1: lo
0: l'ho
1: comprendo poco, ma
0: capito.
1: lasciaglielo spiegare perché così si capisce poco, ma voglio darti un'altra chance, caro Vittorio. E in questo caso no, ti dico che la differenza è enorme, ovvero alla Juve abbiamo chiesto a Klopp di alzare il livello della squadra, all'Atalanta la squadra aiutava Klopp ad emergere, che è una cosa completamente diversa, che è una cosa completamente diversa e che stiamo vedendo anche al
0: Ci parlo
1: Como.
0: io con Lucio, va
1: Quindi
0: bene?
1: noi dobbiamo cercare di creare un gioco per permettere a Klopp, a Douglas e altri giocatori di emergere, perché si gioca in 11, eh? Noi da anni, Giulia, prendiamo una punta e quella punta deve farci vincere, Vlahovic, prendiamo un esterno e quell'esterno deve farci vincere, o diamo la 10 a Yildiz e ci deve far vincere tutto tu contro tutti, però poi ci dimentichiamo che oltre a Yildiz ne servono altri 10. E oltre il 10 devono cioè 10 devono sapere fare le cose per bene. Perciò questa è una cosa che noi dimentichiamo. Noi ci aggrappiamo sulle spalle di chi o è strapagato o è leggermente più forte per eccellere. E invece in altri contesti è più il gruppo che aiuta poi il singolo. Questa è una cosa che purtroppo non riusciamo più a fare. Che per il fantacalcio tra 20 minuti, abbiate pazienza, ancora 20 minuti.
0: Siate
1: Devo andare a cercare anche
0: buoni.
1: esatto, devo andare anche a cercare Cisco che è 3 giorni che mi scrive che è all'asta. Cisco,
0: Sì.
1: scrivimi. Tra...
0: Guarda, posso aspetta che Severino mi ha scritto anche in privato, non voleva bacchettare, si scusa, era solo per ricordare, visto che parlavate del gioco di Fabregas, che Aquilani si ispira sia a Fabregas che a De Zerbi, che sono molto simili come giocatori, quindi mi ha già mandato tipo 3 messaggi, quindi ho dovuto leggerlo adesso perché non vuole,
1: Va bene,
0: è sempre molto carino, è sempre molto carino Severino.
1: va bene. Allora facciamo così: ascoltiamo un vocale, Giulia. Così
0: Vai. Sei
1: ci riposiamo un po'. Ci riposiamo un po'.
0: stanco?
2: Buongiorno Radio
1: No.
2: Bianconera, Luca d'Ancona, i complimenti alla trasmissione a Camillo che sei il numero uno.
1: No.
2: Allora, io lo proverei, visto tutte queste mancanze, Woltemade, insieme a Colomani, nelle due fasce, con Sesau e dall'altra parte o Alabegovic o Nico Gonzalez, e poi un centrocampo e difesa, insomma, vabbè, questo i giocatori in difesa ce l'abbiamo, centrocampo bisognava vedere, insomma, è rimasto Kolomanis e Douglas.
1: Ma ci sta, ragazzi, sono opinioni, Luca. Intanto la numero uno indiscussa è Giulia Borletto. Questa è la prima cosa che volevo dire, stavo per dimenticarmelo, che era la cosa più importante,
3: Quella bellissima
1: indiscussa.
3: ragazza là con la maglietta verde.
1: Mister, i colori siamo...
0: Sei un po'
1: dobbiamo
0: daltonico,
1: anche...
0: mister, devo dire, un attimo,
1: mister.
0: è blu.
3: Allora, Dream
1: la
3: Matches.
1: prima... Quindi il discorso è che questa era la cosa più importante che dovevo dirti, Luca. La seconda è che sono opinioni, cioè per me no, per me non dobbiamo andare a mettere subito Colo e Woltemade, e magari invece per tutta la chat sì, scrivetecelo, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, e perché, anche gentilmente perché, così ci
0: No,
1: date
0: no,
3: una
0: solo
1: mano.
0: sì, no, X, una X di
3: E
0: fianco.
3: questa è una cosa molto
1: Esatto,
3: bella.
1: sì, ci sta Max. E quindi quello che voglio dirti, non lo farei per tanti motivi. Intanto perché la Serie A, i primi tempi comunque sono un po' più tosti e rischieresti di utilizzare poi magari Woltemade per fare il mediano o andare a fare anche molti compiti di copertura con pochi spazi
3: Mediano
1: e
3: è Fofana.
1: sfiancarlo. E poi anche perché sostanzialmente non abbiamo poi cambi offensivi, quindi io comunque una carta dalla panchina vorrei tenermela, e tre, perché comunque io credo che la Juventus, te lo dicevo a inizio trasmissione, senza Locatelli dovrà cambiare un concetto di mentalità, perché non abbiamo più il centrocampista davanti alla difesa che fa ordine, che si schiaccia. Dobbiamo trovare un centrocampo. Ah, dobbiamo trovare una cosa diversa, ovvero andare avanti. E nell'andare avanti devi chiedere a Bremer di andare ancora più avanti, nel senso che tenere la linea alta, giocare uomo su uomo e avere spazio dietro l'ultimo difensore e anche tanto spazio tra Lucumí e il portiere. Con coraggio, Lucumí lo sa fare perché al Bologna l'ha sempre fatto. Bremer al Torino giocava molto alto. Giocava molto alto e con un baricentro offensivo della squadra recuperare il pallone e non fare come col Milan. Col Milan recuperavamo palla, tornavamo indietro e aspettavamo che il Milan si rimettesse a posto. Ecco, no, cercare di riguadagnare il pallone e andare subito avanti, perché le caratteristiche saranno diverse. Noi in rosa non abbiamo più un Locatelli e allora dobbiamo giocare in maniera diversa, perché se Giulia non ha la camicetta blu come oggi, non potrà poi cercare di fare sempre lo stesso accostamento con pantaloni, scarpe e tutto il resto se non ha la camicia blu. Dovrà
0: Non ti
1: cambiare.
0: faccio vedere l'accostamento perché veramente
1: Meno male, meno male. Siamo a radio.
0: è bello essere un mezzo busto, è bello essere un
1: Ecco,
0: mezzo
1: ecco,
0: busto.
1: ecco.
0: Non avere le
1: Perché?
0: gambe, bellissimo.
1: Esatto. Perché cambierà il modo di vestirsi. Cambierà il modo di vestirsi e noi dobbiamo cambiare il modo di giocare, perché quelle caratteristiche lì non le abbiamo. Non le abbiamo.
0: Con Meners l'Atalanta giocava in un centrocampo a due con Ederson, giocava con Ederson, non ricordo esattamente se era un centrocampo a due o tre o quello che fosse. Con Meners all'Atalanta era un tutta tuttocampista letteralmente, cioè lo trovavi ovunque in quell'Atalanta, tant'è che segna 15 gol, giocava sulla tre quarti, arretrava davanti alla difesa, faceva tutto, poteva fare tutto in quell'Atalanta. Poi non ricordo se esattamente giocavano a due, questo non me lo ricordo.
1: Giocava anche a tre quarti. Giocava sia
4: mi avete fatto venire vertigini.
1: Presidente, c'hai ragione.
0: Ti leggo Franco perché dice: vai. Ieri ho guardato attentamente il gioco della Roma dalla tre quarti in avanti. Ho notato che rispetto alla Juve i movimenti dei giocatori sono tutto sommato gli stessi, ma è la velocità d'esecuzione che fa la differenza. La Juve gioca ai 40, allora la Roma ai 90.
1: Oddio, ieri 90 non li ho visti. Però ecco, la partita della Roma, secondo me, così parliamo anche di qualcosa di diverso, sempre non dei soliti elementi. La partita della Roma per me fa vedere proprio uno snodo cruciale. Il Fenerbahce, primo tempo, si difende e basta. Va solo in contropiede con un giocatore tre categorie fuori da quella partita, che è Greenwood, che se non avesse fatto quello che ha fatto ora probabilmente sarebbe al Real Madrid o al Barcellona. Parlo della sfera ovviamente personale, dove ha sbagliato, e in questo caso nettamente più forte. Però il Fenerbahce non fa nulla. Secondo tempo attacca, poi si difende anche, ma attacca, alza il baricentro, il Fenerbahce poteva vincerla. Il discorso qual è, Giulia? È che se pensi solo a difendere, perdi. Prima o poi perdi. È capitato, loro avevano preso gol, il Napoli ha perso, altre squadre che vanno a speculare poi perdono. Se provi a giocare, puoi perdere, puoi anche a volte prendere una bella rullata, ma hai più possibilità di vincere. Hai più possibilità di fare la tua partita. Invece noi abbiamo l'arroganza di insegnare al mondo del calcio come si difende, però non stiamo ottenendo risultati. Perché due sconfitte, un pari e una vittoria. Questi sono i quattro risultati delle italiane. E una si è murata viva. L'altra ha rischiato perché la Roma nel pareggio. E l'Inter è una partita un po' strana, ma se l'Inter ne avesse prese 5...
0: poteva starci tranquillamente, come poteva farne qualcuno in più anche l'Inter. Quella è stata una partita davvero velocissima, tra l'altro in cui l'Inter aveva ha avuto il possesso palla dalla sua anche, quindi nonostante giocasse contro Real Madrid. Beh, io vorrei capire anche se ad esempio secondo te in casa Roma adesso potrebbe anche esserci un allarme Malen, due partite che non segna.
5: È stato già arrestato.
1: No, Maurizio, no, Maurizio, non arriviamo a questo. Io credo che adesso Malen non avrà più lo spazio che ha avuto con Fiorentina e Lecce. Io di questo sono estremamente convinto.
0: In che senso? Che già... abbiamo capito come fare? Si è capito come arginarlo un po', dici?
5: La polizia che arriva a casa e vi arresta.
1: No, Maurizio. Maurizio, calmo.
0: Adesso l'ho sentito, Maurizio.
1: Quello che voglio dire io è che comunque Cossonou, l'Atalanta si è murata viva, anche se io stimo Sarri da un punto di vista dell'allenatore, però secondo me ha avuto una visione della partita con la Roma drammatica e senza un enorme carne secchi che poi gliela fa perdere perché alla fine sbaglia. Quella partita sarebbe finita 5-0. E quindi in questo caso ti dico che Cossonou l'ha marcato molto bene, non ha dato spazio, non l'ha fatto correre, quindi Malen non ha toccato palla. E ieri si è difilato molto, l'azione del gol di Cristante che è bellissimo, però l'ha fatta lui, ma in una posizione difilata
0: adesso.
1: E quindi ti dico, Giulia, secondo me ora non daranno spazio, cioè il 2-0 della Roma con la Fiorentina, Dragusin lascia 5 metri a Malen, quindi Malen ti punta, va in velocità, poi il ragazzo sa calciare bene sia di destro che di sinistro e allora poi la butta dentro. Però ecco, io credo che in questo momento qua cercheranno tutti di non far correre Malen, perché se corre, guarda la porta, fa bene. Perciò secondo me adesso inizieranno ad alzare un po' i giri dell'intensità alle difese avversarie su Malen. È una cosa che ripeto, tipo Lautaro, che molti anni che segna tanto, è abituato, vedremo se anche lui riuscirà a imporsi nonostante questo secondo me cambio di difese, ecco.
0: Anche vedi ieri anche...
1: l'hanno triplicato, certo,
0: Ah, ok, no, vedi anche, pensa anche soltanto al lavoro che ha fatto Bremer su Gonzalo Ramos, che era il giocatore che, tornando alla partita del Milan, tutti temevano, perché ovviamente al di là del fatto quanto è stato pagato, eccetera, eccetera, però comunque era il giocatore sicuramente tra i più temuti del Milan. Abbiamo elogiato Bremer poi il lunedì dicendo, caspita, non gli ha fatto praticamente mai prendere la palla, quindi... magari ti è anche questo, no? Giustamente il lavoro che deve essere fatto in settimana dagli allenatori con determinati giocatori, magari sarà così anche in quel caso poi contro la Roma, chi lo sa. Mi piace come Ivan ha scritto Cummeners, perché l'ha scritto proprio come lo pronuncia il buon Santarelli. Non mi dà sicurezza nonostante il suo buon avvio di stagione. Dice: Spalletti può fare qualcosa per recuperarlo, ma il vero miracolo lo deve fare il giocatore, perché nessuno può tirare fuori il carattere. Le qualità ce le ha e come si sono viste, ma è la testa che in questo momento forse non regge i ritmi e il peso della maglia. Quindi un saluto a te Ivan, anche per averci dato un pensiero assolutamente corretto. Cosa vuoi fare? Ascoltiamo qualcosa, andiamo in pubblicità, in pausa, perché poi c'è una lunga sessione di fantacalcio.
6: I nuovi biscottoni del Mulino Bianco.
1: Ma che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Costa, un vocale che mi fai venire fame, un vocale.
7: Quella vinta, mi dispiace Camillo, italiani zero, compreso l'allenatore, compresa la direzione. Italiano zero.
0: De che?
7: Per me il Como è un'ectopia, in Italia. È una squadra ectopica. Sai che significa? Lo sai benissimo. Tu sei intelligente. Quindi io non considero una squadra italiana, anche se batte bandiera italiana, questa non è l'Italia. Anche il giocare non è l'Italia, visto che Fabregas ha sempre dispersato i giovani italiani, non applicabile al suo modulo.
8: Ma questa lenta da qualche parte, capito? Perché non c'ha intelligenza st'uomo.
1: Io mi dissocio, che poi la danno a me questa, la colpa la danno a me.
0: Poi lui era sempre il viperetta che parlava, quindi ragazzi la lingua ce l'ha biforcuta.
1: Esatto, ma poi perché ce l'ha con me? Come? Intanto,
0: tu sei intelligente, lo sai.
1: No, ma a prescindere, come la squadra italiana, poi che non abbia italiani è affari loro, ma la squadra italiana è fattuale, Giulia, è fattuale, come la squadra italiana.
0: Fattuale, poi, come dice tua mamma, è fattuale, esatto, mi piace.
1: Che abbia DNA spagnolo e affari loro, perché se l'è presa con me? Io ho detto solo che è il com italiano, punto.
0: Vabbè,
9: scusez-moi monsieur Dazon,
0: excusez-moi on doit aller en publicité, excusez-moi.
10: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il club degli inviati.
1: Grande inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia, ormai ero fissato con Manuel Moroni, mancava, ero Internet Explorer. E con me c'è la meravigliosa
0: Giulia Borletto, guarda che foto che ci ha appena mandato il nostro Giovanni.
1: Ci sono novità, ti porto novità in dote, non spiaggia meravigliosa
0: di... Che dono allora, ci fai?
1: Secondo te sono buone notizie o brutte notizie?
0: C'ho l'ansia. Spero buone.
11: È tutta una bugia.
1: Allora facciamo così, visto alimentiamo un po' di hype. Costa, ci fai ascoltare un vocale. Costa, ci fai ascoltare un vocale, così mettiamo un po' di suspense sulle notizie dell'allenamento di oggi.
12: Ciao Giulia, buongiorno. Beh, insomma, sta facendosi una buongiorno bella pubblicità, buon Camillo. Parte il fatto che ha detto 36 anni e non lo dimostra affatto se parlava di lui. Comunque sia l'accostamento che faceva dei tuoi vestiti, del outfit, che comunque veramente sarà molto interessante. Insomma, le tifose juventine che sono all'ascolto ne terranno senz'altro conto. Cioè, un signore, un ragazzo che è un uomo che tiene di conto anche del modo di vestire, di cosa veste una donna, di là. Quindi ti faccio attenzione, veramente molto bravo. Quindi, buon per lui. Hai fatto una pubblicità, dovrà minimo pagarti un caffè. Via, fino alla fine ed oltre.
0: Sembrava Massimo Franchi, era stupendo.
1: In verità io ho fatto un paragone rispetto al gioco, la camicetta di Giulia rispetto al gioco della Juve senza Locatelli, quindi mica roba da poco,
0: Hai fatto un volo pindarico di quelli degni di paracadute addirittura, occhio.
1: Ti ho davanti e quindi sei la mia fonte di ispirazione, è ovvio che senza la camicetta blu ti vesti in un altro modo e noi senza Locatelli dobbiamo giocare in un altro modo, tutto fila.
0: Devi apri l'armadio e scegli qualcos'altro, il discorso è lo stesso.
1: Allora, dai, novità.
0: L'hype l'ho finito, dai.
1: Oggi Pape Sarr ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, evviva! Evviva! Lavoro differenziato per Cambiaso e McKenny, quindi molto difficile che McKenny possa esserci per la sfida contro il Sassuolo.
0: Ma
1: molto
0: l'avevamo detto che punterà a recuperare per il neck.
1: Sì, credo che addirittura Cambiaso vada già al post sosta.
0: L'avevano detto anche quello, cioè, quindi si parla di un mese praticamente ancora, mica poco.
1: Credo che insomma durante le 3 settimane di sosta possa recuperare e credo che invece McKenny, insomma, non dico lesione, ma poco ci manca, cioè questa è una cosa che ormai noi
0: come funge.
1: Cioè, quando c'è un affaticamento muscolare, 2 settimane e mezzo, siamo lì. E non ho molto da aggiungere, l'unica spiegazione che posso dare, però non la so, questa è una mia deduzione, Giulia, è che siamo ai millimetri tra lesione e non lesione, nel senso che magari nell'ecografia non risulta una lesione, ma... poco ci manca. poco ci manca, e questo comunque porta a un infortunio. Un infortunio, cioè siamo a quei livelli lì, cioè se non sono 25 giorni di lesione di lieve grado, entità, siamo sì. a 20, siamo a 20, cioè, quindi proprio roba di millimetri, e purtroppo va così. Purtroppo va così, e credo insomma che né Cambiaso né McKennie ci saranno contro Sassuolo, anche perché con un allenamento e un problema muscolare, ragazzi, anche se domani dovesse fare qualcosa in gruppo,
0: no, dubito non credo che possa che li rischierà. Non credo che li rischierà, credo proprio che soprattutto per McKennie, che è quello più atteso tra i due, credo ci sia la volontà di davvero portare a termine nel migliore dei modi questa fase di rientro, perché ragazzi, cioè insomma, pensare di dover fare a meno di lui anche, credo che sia una delle, potrebbe essere davvero una notizia che da cui i deboli di cuore non reggerebbero. Volevo capire Pasquale,
1: ho un'altra notizia.
0: Questa è follia pura.
1: Ho un'altra notizia, però semplice questa, semplice. Secondo te a che ora parlerà domani in conferenza stampa Luciano Spalletti?
0: Alle 16.
1: E vai, un premio per Giulia.
0: Che bello quell'orario meraviglioso che ti spezza il sabato a caso proprio. Cioè,
11: ci vediamo là, Paolo della Morta, al solito posto.
0: Sì, mister, ci vediamo. Beh, grazie.
1: Esatto, che devi andare lì presto, però non è né troppo presto né troppo tardi, e in un attimo sono già le 6, esco di lì però, che in un attimo sono già le 6.
0: Abbiamo una certezza, beh, vai diritto poi all'aperitivo, abbiamo una certezza secondo me che il motivo per cui abbiamo scelto questa meravigliosa unione che sta piacendo tanto, e sono molto contenta di questo, ovvero l'impossibilità spesso alle 4 per colpa delle conferenze di Camillo di continuare la trasmissione il pomeriggio, abbia avuto un senso, perché effettivamente le conferenze alle 4 sono rimaste. Quindi
1: il mister ha compreso, perché
0: non so quante ne farà di venerdì, perché non gioca mai di sabato la Juve praticamente al momento, ma si vedrà.
1: Sì, però insomma in questo momento la nostra proposta sta funzionando, poi vedremo inizierà a fare le conferenze stampa alle 11, siccome arriverà una alle 11, poi non parla.
0: Vediamo quelle di Europa League che ora saranno, infatti, occhio.
1: Lì secondo me andiamo più sull'ora di pranzo, lì andiamo più sull'ora di pranzo.
0: Allora,
1: ma vediamo, tanto mercoledì saremo qui a raccontarla, perché si inizia, cara Giulia.
0: Mi dici
8: una trasmissione da urlo!
1: Il mio preferito, questo è il mio preferito, veramente il mio preferito questo.
0: Questa è Paperina, ragazzi, Paperina, io vorrei concludere ogni trasmissione, possiamo per favore concluderla con la presentazione di Paperina. Mi dice Costa che
1: poi è Biancaneve,
0: al momento, la mia Paperina che è Biancaneve, mi dice Costa che Fabiola è occupato, quindi se vuoi iniziare
1: vado io.
0: Meravigliosa del fantacalcio, e poi arriverà anche lei.
1: Allora,
0: vai,
1: ti lascio. Tu devi farmi un favore, dai, non mi abbandonare.
0: Vado a riprendere i messaggi, già lo so.
1: Di Cisco, grazie, che sennò poi faccio un torto a Cisco che due giorni chiede sta cosa.
0: Ti leggo anche nel pensiero. No, guarda, faccio una cosa, pensa quanto sono buona. Vado a riprendere, perché nel corso delle due ore sono arrivati già diversi messaggi legati al fantacalcio, te li vado a ricercare tutti.
1: Brava, grazie di cuore. Ti offrirò un caffè prima o poi. Prima
3: una
1: poi
3: volta tutta avanti, una volta tutti dietro.
0: E via. Ragazzi, si va. Allora, Cisco, scenari qua. Dove sei?
1: Vado.
0: Intanto o Marco. Marco,
1: sì,
0: Camillo, vai. Oggi giornata Fanta, mi sveli un po' di nomi da sfruttare, tu chi hai preso? Non te lo far dire, perché ha fatto delle ate pazzesche, Camillo, ha detto.
1: No, io ho fatto una bella squadra, ma sono stato tirchio e ho tre ruoli in meno. o tre ruoli in meno, però la squadra è buona, la squadra è buona. Ma io in questo momento qua posso dirvi che un nome secondo me intelligente da prendere è Castro.
0: Ecco, ho trovato Ciro.
1: Castro della Roma.
0: Della Roma.
1: Sì, perché l'ho visto con l'Atalanta, è entrato con una cattiveria, ha preso un palo, una traversa, ma una presenza in aria spigolosa, fastidiosa, e credo avrà minuti, e sapete bene che comunque Gasperini è uno che porta tanti cambi, tanti gol, non ha mai paura di togliere anche Malen al 60esimo come ha fatto con l'Atalanta, l'ha sempre fatto anche con Reteghi, con Scamacca, con Duvan Zapata, con Muriel, con il Papu Gomez, non è uno che si fa troppi problemi nel fare i cambi, quindi io su Castro ve lo consiglio, l'ho preso. Tra l'altro l'ho preso e credo possa fare molto molto bene. Un giocatore che mi piace tanto, tantissimo, però verrà pagato, però mi piace tantissimo in questo inizio di mercato, è Fitzjim del Torino. Trovo che lui sia un bel centrocampista, Fitzjim, una bella presa di Petrachi. E
0: bello questo nome.
1: Poi... se dovete fare l'asta adesso, io non andrei su Frattesi, ma non perché non sia forte Frattesi, ma fatelo pagare adesso. Fatelo pagare veramente come un Rolex d'oro, ma tiratevi fuori nel momento giusto, perché secondo me ha già tanti gol, tanti tanti gol, e se iniziate a fare fantacalcio in questa giornata qua, comunque ne perdi già un po'. E mi piace molto Taylor della Lazio, anche se non ho grossa fiducia nella Lazio in generale. Poi vabbè, Como e Inter, essendo due squadre che segnano tanto al fantacalcio, vanno prese. Della Juventus ho detto che secondo me, vabbè, anche se Kalulu non ha giocato bene, Kalulu è sempre una bella presa, e io consiglio anche sempre McKennie, perché secondo me è un giocatore da prendere. Poi vabbè, Juve, non esagerate, ma comunque fate venire fuori anche la vostra fede, questo ci può stare, è pur sempre un gioco.
0: E c'è Fabio, quando vuoi allora, pure nel tuo discorso.
1: Esatto, l'ultima cosa che vi posso dire, io non mi farei fregare da Moreira del Milan. Ecco, io un giocatore, io l'ho trovato veramente orribile.
0: Dopo averlo
1: però
0: visto Juve-Milan, poi lo danno gratis.
1: L'ho trovato veramente poca roba, però vediamo. Del Milan mi piace la difesa, e visto che Pavlovic andrà altissimo e Ghila anche, secondo me De Winter è un bel nome. È un bel nome, a poco, come uno slot per completare la difesa, è un bel nome di una squadra comunque di livello. Andiamo da Fabiola. Ciao Fabiola!
0: Ciao!
13: Ciao ragazzi, ben ritrovati! Non vedevo l'ora di tornare a chiacchierare con voi di fantacalcio.
0: Con lui, perché con me puoi dire molto poco. Io faccio da scribacchina adesso, faccio, sai come le vallette dei programmi,
13: però.
0: Vado a leggere le domande, io faccio la valletta letteralmente in questo momento.
13: Però magari allora riusciamo a coinvolgerci durante la stagione, quindi magari ti tiriamo in questa follia che è il fantacalcio.
0: Vediamo. Vuoi che ti legga Cisco? O no, fai tu.
1: Sì, ma poi adesso ci leggi Cisco. Devo solo dire a Fabiola che ho iniziato con un 4-4 con gol di Gudmundsson al 90.
13: Quindi prosegui sulla stessa linea dello scorso anno, Cami.
1: Sì, 4-4, cioè il fantacalcio 4-4 è una coltellata, cioè ragazzi, è una roba orribile.
13: Tutti voi i calciatori che sono andati a bonus la scorsa settimana.
1: Ma sì, perché io ne avevo anche due in panca, ma gol di Gudmundsson dalla panchina al 90esimo, ma chi ho fatto di male io nella vita?
13: Ti dirò,
1: ma
13: chi ho pestato mentre segnava te, io lo prendevo nel mio fantacalcio, perché io purtroppo ho fatto l'asta posticipata, sì, mi sa proprio di sì, sai a chi dare la colpa.
1: Esatto, no, ce l'ho, un collega. In conferenza stampa sabato fa: e beh, hai già vinto, maledetto, maledetta, una gufata terribile, non gli parlo più, non gli parlo più, volevo chiamarlo in settimana, non l'ho chiamato. Giulia,
0: senti,
1: vai con Cisco
0: dalle
1: devo
0: Marche, chiede se deve confermare Raspadori.
1: Fabiola?
13: Allora, io direi di sì, lo confermerei. io lo terrei, è uno di quelli che comunque non va ad essere il top di reparto, però può dare una mano nel corso della stagione. Tu che ne pensi, Tami?
1: Io Raspadori lo ritengo un giocatore intelligente, lo ritengo uno che ha qualche gol anche pesante, però se devo dirti un giocatore da Sarri io non vedo Raspadori, cioè, anche se alla fine l'ha sempre richiesto, l'ha sempre voluto, però per me non è né una punta e né un esterno d'attacco. Quindi ho enormi dubbi.
13: Pensi che non possa in un certo senso inserirsi anche nello scacchiere tattico o comunque dare respiro agli altri titolari?
1: Dipende,
13: io,
1: cioè,
13: potrebbe farlo.
1: No, no. Sì, però io non so quanto possa giocare, cioè, devo essere onesto, adesso che hanno preso Rowe hanno De Ketelaere, sono più forti.
13: Sì.
1: Per me sono più forti sulle corsie
13: laterali.
1: Discorso
13: proprio sul farlo tornare utile al fantacalcio, o meglio sul indovinare, ecco, quando possa essere schierato diventa complicato. Certo, è una di quelle di quei profili da tenersi come scommessa, sostanzialmente da buttare nel proprio tridente qualora si abbiano un po' di deficit, ecco, a livello di assenze.
1: Sì. Io passo su Raspadori, mi piglio questa responsabilità, io passo.
0: Sì. Poi c'è chi vorrebbe cambiare Okoye con De Gea, visto che è arrivato Vanoli, che ne pensi?
13: Io non lo farei mai.
1: Io tengo Okoye.
13: Anch'io terrei Okoye e credo che lo pensino anche tutti coloro che lo hanno ammirato al Gran Premio.
0: Io lo terrei anche a casa se vuole, qua un letto c'è.
13: Ecco, appunto, se vuole, venga era pure. Quello a cui mi riferivo.
0: Porte aperte io... ad Okoye, per quanto mi riguarda.
1: Io vado su Cardi B. Io vado su Cardi B, allora. Visto e considerato. No.
13: Ci sa, diciamo, Cammi, ti comprendiamo.
1: Però ovviamente devo andare su Cardi B. Io.
0: Ma rispondete seriamente a povero al nostro amico. La mia risposta
13: era appunto da un punto di vista fantacalcistico.
1: Sei tu che hai portato il resto.
0: Ma ragazzi, come puoi? Come si può?
13: Malgrado il ritorno di Vanoli alla Fiorentina, la vedo veramente una squadra che fa un po' acqua a tutte le parti da un punto di vista difensivo. Sicuramente ingranerà la marcia perché non rimarrà ultima in classifica, però io, se devo andare su uno dei due portieri, in questo caso andrei con su Okoye, perché comunque al momento dà più garanzie.
1: Prenderesti Azic, Fabiola? Prenderesti Azic all'asta di riparazione?
13: Sì,
1: io l'ho preso, quindi
13: io l'ho preso la mia asta. Ce l'ho come slot di centrocampo e non vi nego che lo userò spesso in stagione. Anche prendersi il posto da titolare, poi dipende dalle partite, di sicuro questa domenica lo lascio fuori.
1: Perché c'è una regola, Giulia, tu non la sai, quando ci chiederanno chi schiero, Tizio, Caio, se giocano contro la Juve, noi gufiamo alla squadra dei nostri ascoltatori, noi non ci nascondiamo, noi gufiamo
0: quello
1: forte.
0: Quello ci sta,
1: noi gufiamo forte.
0: Noi gufiamo forte, sì. È il nuovo slogan. Alfonso da Gravina in Puglia ci dice: questo è il mio centrocampo, McKennie, Lobotka, Fazzini, Mora, Vlasic, Ederson, Berisha, Fagioli, attacco, Colo, Pellegrino, Pinamonti, Castro, Cutrone.
1: Vai su centrocampo perché sennò ci riperdiamo.
0: Allora, torniamo. McKennie, Lobotka, Fazzini, Mora, Vlasic, Ederson, Berisha e Fagioli.
1: Beh, buono. Hai
13: sì,
1: gol.
13: Abbastanza bilanciato, sì.
1: A parte forse Berisha che è fortissimo ma non c'ha voglia di giocare a pallone. Per il resto è un bel centrocampo. Mi sembra il centrocampo di un Fanta 8-10, però un bel centrocampo.
13: Credo che essendo proprio ai nastri di partenza abbia sia equilibrio che potenzialità da un punto di vista di bonus.
0: Ok, attacco. Colo, Pellegrino, Pinamonti, Castro, Cutrone più uno.
1: Beh, forte.
0: Chi sia il più uno. Più uno è forte.
1: No, no, è un bel attacco. Secondo me manca un 10, un 11, un esterno. Manca. Perché sì, comunque ha molti attaccanti che è gol o 5. Invece ci sono dei giocatori che magari hanno la prestazione, quindi delle mezze punte che ti portano il 7, che è molto importante. Alla fine si vince anche con il voto singolo, non solo con i gol. Quindi forse manca quella roba lì per un bel attacco.
13: Lo penso anch'io. Ha scelto di andare ovviamente come top di reparto sulla punta della Juve, sperando che ingrani la marcia anche lui e che possa finalmente sbloccarsi e iniziare a portare i gol che servono alla Juve e al nostro amico. E poi ha scelto di andare di completare il reparto con calciatori che al momento sono titolari, che hanno potenzialità da un punto di vista realizzativo.
0: Ma la domanda è: con la difesa 4 che modulo mi consigliate?
1: Sì. Ma ci specificasse mantra o normale?
13: Ok, qualora fosse tradizionale e classico.
1: È tradizionale, Fabiola, se no non ha esterni, quindi okay, come fa a fare dei punti?
13: Esatto, sì, sì, qualora fosse tradizionale, io se c'è la possibilità di schierare il tridente, schiero sempre il tridente, quindi sacrificherei qualcuno a centrocampo.
1: Sì, sì, sì, 4-3-3.
13: Sì, esatto.
0: Poi, ultima domanda,
1: io ho un dubbio,
0: direi...
1: questa settimana ho un dubbio, poi ve la dico. Vai, ultima domanda.
13: Vai.
0: Su Alaibegovic cosa dite? Vale la pena spendere?
1: No.
13: Spendere ma con parsimonia, nel senso, in maniera senza perdere mai di vista l'obiettivo, ecco. Anche perché io non lo vedo titolare anche sul lungo termine, ecco. È un buongiolli che la Juve e Spalletti possono utilizzare, ma al fantacalcio diventa davvero complicato capire quando possa andare a segno.
1: No, è un jolly, okay. È un jolly. Alaibegovic è un jolly, non devi spendere cifre elevate, non devi pagarlo come un top. No, non è la stagione da fantacalcio di Alaibegovic, quindi se lo paghi come un top e ti aspetti 10 gol, no, non sono, almeno non me li aspetto io, quindi non andrei su di lui. Allora vi faccio io il due
0: velocissimo. È l'una, velocissimo.
1: Sì, sì, sì. Allora vado con io mantra, quindi 3 4 1 2 con Mastantuono dietro Ken e Colomuani, o invece faccio 3-4-2-1 con la possibilità di inserire Diao sull'esterno e due mezze punte, ma solo uno tra Ken e Colomuani.
13: Io sceglierei Mastantuono con Ken e Colomuani, e ti dico anche perché la serata di ieri è stata strepitosa per il Como, ma secondo me avranno bisogno di recuperare energie, e quindi Ken credo che possa partire titolare.
1: Ci sta. Tu Giulia?
0: Ok.
1: Tu Giulia?
0: Sono d'accordissimo con Fabiola.
1: Vuoi andare a mangiare, Giulia, Fabiola? Vuoi andare a mangiare? Vuoi andare a mangiare?
13: Di Salora è pure giusto, dai.
0: Dai, che alle due sono già lì che scrivo, di nuovo, devo muovermi.
1: Fabiola, grazie.
13: Qui, il mestiere del giornalista va sempre di fretta.
0: Ah, ragazzi,
13: ciao,
0: ragazzi,
13: alla prossima
0: grazie
13: settimana.
0: Grazie, Fabiola, grazie.
1: Giulia, prima di salutarci, mi dici il menù, grazie.
0: Una persona nuova. No, oggi basico, insalata, veloce, due uova e via andare. Ragazzi, a pranzo non c'ho tempo, che faccio? Mi metto a cucinare la lasagna.
14: La mia mortadella ha un nome, è Omer, Omer, Omer. La mia mortadella ha un cognome, è Omer, Omer, oh, oh.
1: Anche questo mi piace, anche questo mi piace. Comunque, se vuoi portarmi, ragazzi, anche qualche prelibatezza, io te li lascio 10 minuti.
0: Ci vediamo presto comunque, non ti preoccupare, te le porto le prelibatezze, proprio da fresche fresche, da qua.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene.
0: Noi
1: contento.
0: Ci vediamo lunedì invece adesso, ragazzi. Ci vediamo lunedì, ciao, amici, con un croccante prospartita.
1: Ciao, ciao, ciao.
10: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la cronaca, Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto un momento di raccoglimento in sua memoria.
17: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, a Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
16: Maltempo per la giornata di oggi: sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione e di altre 8, sia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
17: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zoran Mamdani certificano che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
16: Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre, anniversario del golpe del 1973 contro Salvador Allende. Il presidente José Antonio Kast fa sapere che preferisce concentrarsi sulle priorità attuali e sostiene la necessità di guardare avanti. La decisione ha suscitato critiche anche all'interno della maggioranza, mentre l'opposizione ha chiesto al capo dello Stato di ricordare che governa tutti i cileni, comprese le famiglie delle vittime della dittatura. La giornata sarà comunque seguita con particolare attenzione sul fronte della sicurezza a Santiago, dove sono previste mobilitazioni e possibili disordini in alcune aree della capitale.
17: Lo sport con la MotoGP nella prima sessione a Misano è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le prove libere vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto, indietro Bagnaia 18esimo. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 di domani.
16: Ed è tutto, a più tardi.
18: Radio Bianconera, nati per vincere.
19: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
18: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
19: che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera,
19: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
20: Attilio Lombardo. Nato a Santa Maria La Fossa il 6 gennaio del 1966, Attilio Lombardo arriva a Torino dopo aver trascorso nelle file della Sampdoria una parte molto importante della sua carriera. Ha fatto lo stesso percorso di Gianluca Vialli, facendo benissimo con il club di Mantovani per poi provare a conquistare anche Torino. È stupendo giocare nuovamente con Luca, le sue parole il giorno della presentazione alla stampa, perché è un amico e perché con la sua personalità aiuta tutta la squadra. La sua stagione in bianconero non comincia benissimo. Attilio si infortuna nel corso del precampionato in un amichevole contro il Borussia Dortmund. Frattura del perone e distrazione dei legamenti della caviglia. Un infortunio che lo tenne a lungo lontano dai campi da gioco e che lo fece faticare non poco a ritagliarsi il proprio posto in squadra. Realizza qualche gol importante contro Padova e Inter, ma nelle partite più importanti si accomoda in panchina. Assiste alla gloriosa serata all'Olimpico con i compagni che conquistavano la Coppa dei Campioni, addirittura dalla tribuna. Va meglio l'anno successivo, quando riuscì a conquistarsi molto più spazio in squadra e partecipando sia alla conquista del titolo in campionato che alla sfortunata finale di Champions a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund. Rimane celebre la grandissima partita di Lombardo e di tutta la Juventus contro l'Ajax in semifinale. Un 4-1 che non ammette repliche e che ha visto andare in gol anche lo stesso Attilio con un bellissimo colpo di testa. Chiuderà il suo biennio in bianconero con un palmarès di tutto rispetto. Una Coppa dei Campioni, uno Scudetto, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. La sua avventura a Torino si conclude nell'estate del 1997. Dopo 51 presenze e 4 reti, lascia l'Italia e si trasferisce al Crystal Palace.
21: Eroi in bianconero.
20: Cose di calcio.
21: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

Venerdì 11 settembre, questo è Cose di Calcio, edizione in esterna. Buona giornata ad Antonio Paolino da Carovigno, dove questa sera vivremo l'evento Salotto Grande Amore, in compagnia dello Juventus Official Fan Club Grande Amore e in compagnia soprattutto di Alessio Tacchinardi, che stiamo aspettando. Questo il sommario. La Juve all'italiana non c'è più, domenica al Mapei Stadium, solo Vicario, e Bremer torna capitano. Senza Locatelli scatta l'esame per Comines, 92 presenze, 8 reti in due stagioni per Comines. Sar e McKennie ancora incertezza sulla possibilità di riaverli disponibili entrambi. Questo e altro e tanti messaggi da parte vostra al 340-5425-324. E allora possiamo cominciare. Buona giornata ad Antonio Paolino, eccoci qua in esterna. Mi ricevete forte e chiaro, mi dicono di sì. Saluto la regia di Roma, andremo avanti fino alle 14.30, anche perché poi dovremo aspettare, inizierà il grande evento. Vi presento, mi hanno dato il biglietto, ve lo faccio vedere, io il biglietto ce l'ho. E saranno in tanti questa sera, previsioni non bellissime, quindi siamo al chiuso, avremmo dovuto farlo all'aperto, ma ringraziamo comunque l'organizzazione. Salotto Grande Amore, noi abbiamo il biglietto per questa sera, 11 settembre 2026, alle 19, Alessio.

0: 13 presso la Press Conference Room dell'Allianz Stadium parlerà Luciano Spalletti. Ogni tanto bisogna dare un'occhiata sempre attenta perché magari prima di qualche partita, non quella col Sassuolo, immaginavamo, potrebbe parlare anche qualcun altro. Allora, abbiamo detto, leggendo un po' i quotidiani quest'oggi, avete avuto tutti gli aggiornamenti del caso, grazie a Camillo De Michelis e Giulia Borletto che saluto, alle 14.30 prenderà il testimone mezz'ora prima per aprire i battenti di colpo gobbo del venerdì, uno dei due prof, Dario Ghiringhelli, che anticiperà un po' i temi e naturalmente, porterà avanti il programma poi con l'arrivo anche dell'altro prof. Da un prof ad un altro, dal direttore e invece ad un avvocato. Quindi la famiglia si ricompone come ai bei tempi. Avvocato De Fredde, mi è mancato! Mi è mancato! Quanto mi è
1: Finalmente,
0: mancato? Quanto ti... Buongiorno,
1: quanto?
0: avvocato.
1: Finalmente, finalmente, Beato, sei sempre in vacanza, guarda, sempre fuori, sempre
0: Ecco,
1: fuori. Ecco fatto,
0: lo
1: perché
0: sapevo che non
1: doveva
0: dovevo
1: venire.
0: dirglielo, sapevo che non dovevo dirglielo.
1: Lo
0: Io volevo
1: so, lo
0: prendere
1: so.
0: un caffè il più vicino possibile a lei. Sa che forse sono in linea con
1: Insomma, mica
0: lei,
1: tanto,
0: oggi
1: vicino
0: siamo in
1: ci sono
0: collegamento.
1: gli Appennini,
0: No?
1: gli Appennini in mezzo.
0: E vabbè, però, più vicino
1: Beh, tu dici
0: di
1: tanto,
0: tutti gli Appennini.
1: peggio del centrocampo, insomma, qualcosa che sta in mezzo. Ma
0: No, no,
1: allora,
0: no,
1: la prima
0: no, no, no, no,
1: puntata mia,
0: respingo,
1: diciamo.
0: respingo. Respingo l'accusa, vai,
1: No,
0: non
1: che
0: mi
1: respingi? Non
0: sovrappongo.
1: respingere niente, perché queste sono cose, sono verità assolute qua, per carità. Qua io speravo di esordire con te con qualche verso ottimistico di Whiteman, io celebro me stesso, canto me stesso, cresco e duro come una quercia. Invece qua purtroppo dobbiamo rimembrare i versi di Ungaretti, no? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, soldati. Qua mi sembra un lazzaretto,
0: Anche
1: qua mi
0: qui sta
1: sembra
0: per
1: un'altra
0: cominciare
1: volta.
0: l'autunno, eh? Anche qui sta per
1: Ma in
0: iniziare l'autunno.
1: autunno.
0: Mi hanno detto ti conviene stare al chiuso, Paolino.
1: Ma sì, meglio al chiuso, un ombrellino in mano, un tè caldo, perché mannaggia, mannaggia, insomma, ecco, sembra proprio che questi lavori in corso, questo cantiere aperto, non trovi più le chiavi, insomma, ecco, non trovi più il catenaccio per chiuderlo definitivamente con lavori fatti e fatti anche a regola d'arte. Che vuoi fare? Che vuoi fare?
0: Avvocato, avvocato, io pensavo di trovarla meglio dopo un anno, dopo aver riaperto l'ingresso della nostra tangenziale bianconera. Invece la sento in questo primo caffè che condividiamo insieme in questa stagione, come tutte le stagioni, le ultime, quindi andiamo a rinnovare e a confermare il caffè con l'avvocato tutte le volte che la Juventus giocherà in trasferta. Giocheremo in trasferta contro quel Sassuolo dove Carnevali ha lasciato un pezzo di cuore. Quindi come ci si comporta quando si torna nel posto che ti ha lanciato? Parliamo di un dirigente, non parliamo di un attaccante, un centrocampista, un difensore. Non voglio evitare le sue disamine sulla Juventus del momento. Ci arriviamo, diversi punti. La prendo larga perché c'è da andare all'altra entrata della tangenziale, no? Dopo tutti questi infortuni. Ma tornando seri,
1: Certo.
0: avvocato,
1: Sì.
0: Carnevali, Carnevali, intanto che effetto ti ha fatto l'arrivo di Carnevali dalla dimensione Sassuolo alla dimensione Juve con un mercato decisamente difficile da pensare e da portare a termine? E ti chiedo anche un giudizio, ma soprattutto adesso che dopo 4 giornate torna nella sua culla. Possiamo definire la culla di Carnevali, quella di
1: Ma
0: Sassuolo?
1: sicuramente. Sicuramente. Allora, Carnevali è un professionista che si è fatto le ossa in quel di Sassuolo e ha fatto tanto bene, tantissimo bene alla squadra del Sassuolo. È un professionista, secondo me, da Juventus, non lo dico solo io, insomma, ecco, ma e lo ha anche dimostrato, secondo me lo ha già dimostrato, perché non ci dimentichiamo che la Juventus, quest'anno doveva gestire un mercato in entrata e in uscita che neanche il mercante in fiera con tutte le 40 carte probabilmente sarebbe riuscito a gestire alla meglio. Ecco, quindi tanto di cappello per Carnevali. Certo, allora nessuno è esente da errori, insomma, ecco. Non diciamo ancora, però eventualmente.

0: degli errori che ha già commesso, perché probabilmente non saranno tali, ecco. Quindi mi voglio riservare qualche errorino che forse ha fatto. La sua culla sicuramente, ma è un essere umano, insomma, quindi sicuramente proverà delle belle emozioni, insomma, e spero che il pubblico del Sassuolo, insomma, gli faccia anche un piccolo tributo, diciamo così, un ringraziamento, come è giusto che sia. E poi da professionista altissimo qual è, ovviamente veste la maglia bianconera, sperando che la Juventus, ecco, possa ricominciare per l'ennesima volta con una formazione nuova a riprendere il cammino positivo, quello che ha cominciato, insomma, dalla prima partita.
1: Sai che dobbiamo dare un po' anche di notizie, io queste non le sapevo, le ho prese questa mattina leggendo il Tutto Sport, pagina 5, l'ho appena aperto adesso, lo dico per gli amici a casa, poi rivolgerò a te, Roberto, avvocato De Frede, la nostra domanda, no? La nostra domanda, ma devo fare l'appello prima, un po' delle curiosità. Le lacrime e poi la Juve, l'ex mondo di Carnevali, Berardi, Frattesi, Magnanelli, Muaremovic, i suoi grandi pupilli. La tristezza dei dipendenti nel giorno dell'addio, e questo è il titolo, il sottotitolo ufficiale, esattamente l'opposto, mi dicono, io non ero presente, non sono mai stato dipendente della Juventus, ma ci ho collaborato anche da dentro, il giorno dopo praticamente coincideva con il giorno dell'addio anche di Comolli, quindi per dirti le due dimensioni, no? E all'indomani della retrocessione, perché c'è anche la storia che racconta le cavalcate del Sassuolo, le partite vinte contro la Juve, contro il Milan, cioè un Sassuolo che si è messo sempre con i bastoni tra le ruote anche delle big, no? Per ricordarne solo alcune. E all'indomani della retrocessione consolò tutti. Ecco, secondo te, calandosi nella realtà Juventus, tu sei noto avvocato, conoscerai tutti gli angoli della Continassa. Entrando alla Continassa, la prima cosa che cercheresti tu, avvocato, nel guardare, nell'ammirare il mondo Juve, o la prima cosa che ha differenziato la dimensione, immagino assolutamente sì, la realtà Sassuolo rispetto alla realtà Juventus? E quanto lavoro c'è da fare, secondo te, dopo il mercato?
0: Beh, sicuramente c'è la realtà che si chiama storia, sicuramente quella. C'è Carnevali, probabilmente entrando alla Continassa, si è accorto ancora di più, perché non è che prima non conosceva la storia, che alla Juventus bisogna doverosamente fare delle cose, va bene? Quindi questa è la nuova realtà che un professionista acquisisce ancora di più. Sicuramente nel DNA di un professionista già dovrebbe esserci questa propensione, ma alla Juventus è un'altra cosa. Alla Juventus viene centuplicata grazie a quella cosetta che si chiama storia, che io adoro e che credo che debba sempre essere presente, non come peso, ma come sprono, ecco, ai professionisti che arrivano, sia dirigenti che calciatori. Quindi la grande differenza è questa tra la bella realtà, la bella favola del Sassuolo, dove lui è stato un grande, un punto, ecco, sarà ricordato nella storia del Sassuolo, e la Juventus. Questa sicuramente è la differenza.
1: Avvocato, chi è che racconta la storia, non le storie, la storia all'interno della Juventus? Anche all'allenatore, che è poco più, cioè neanche un anno, sì, fondamentalmente.
0: Questa è una bella domanda. La storia non la dovrebbe raccontare qualcuno alla Juventus. La Juventus è la storia. Quindi chi va alla Juventus dovrebbe essere già invaso da questa storia bianconera. È importante, è importantissima. Io ho sempre detto, spesso scherzando, ma neanche tanto, che i calciatori almeno un'ora a settimana dovrebbero sedersi a un cinema, a un documentario sulla Juventus, sulle varie epoche della Juventus, per far capire che cosa è stata la Juventus e cosa deve ritornare ad essere. E quindi questo deve essere la storia. E purtroppo non abbiamo più una famiglia, diciamo così, come l'avevamo prima, così presente come erano gli Agnelli, però è rimasto qualcuno e qualcosa. E quindi credo che comunque questo filo rosso c'è ancora. E mi auguro che sia sempre di sprono, ecco, e non di peso, perché se vogliamo, in tutte le epoche della Juventus, della storia della Juventus, è stata di sprono. Perché? Perché ha sempre vinto, ha continuato a vincere. Se fosse stata solo di peso, probabilmente sarebbe scomparsa sotto la montagna infinita della storia precedente. Quindi sicuramente che ben venga, insomma, il conoscere la storia. E niente, il continuare anche contro le difficoltà, non ultime, non ultimi gli infortuni, purtroppo.
1: Allora, andando sul tema del campo, intanto questi 7 punti su 9 possibili, le 3 partite della Juventus, i 2 clean sheet iniziali, l'aver subito poco e poi questo pareggio del Milan ti hanno un po' scosso? Cioè scosso nel senso ti aspettavi qualcosa di diverso, ti aspettavi molto di più, ti aspettavi esattamente questo alla luce degli infortuni?
0: Allora, è vero che siamo ancora davvero all'inizio. Ti dico la verità, mi aspettavo qualcosina in più proprio contro il Milan. Ecco, quella scossa di combattere, di giocare contro una big, avrei voluto vederla un po' più veemente. Quindi mi preoccupa un po' questa mancanza, ecco, di come chiamarla, di grande agonismo, di grande voglia di affrontare una big, sia sulla carta, insomma, che in campo. I 7 punti sono, per carità, sono positivi, ecco, assolutamente non li buttiamo mica, anzi, i punti fatti, tra virgolette, con le piccole sono sempre ben accetti, no? Perché ci ricordiamo che negli anni scorsi abbiamo rischiato di non andare in Champions o purtroppo non siamo andati, forse proprio per aver perso punti per strada. Quindi diamo ancora fiducia, per carità, insomma, a questa squadra. Ripeto, è un peccato aver perso pezzi per strada, ma questo è il calcio.
1: Sto guardando il sito della LegaSerieA.it, no? Che mi interessa sempre vedere un po' come vengono presentate le partite questo turno. Ti leggo quello che in questo momento stanno scrivendo. Quarto turno, inizia la quarta giornata. Sostanzialmente, sarà importante non restare dietro. Tu pensi che psicologicamente la Juventus ragioni gioco in trasferta? Ho tanti infortuni con un Sassuolo che sta rappresentando un po' la novità di quest'anno, no? Ci sono altri che hanno già fatto dei begli scivoloni e sono dietro il Sassuolo. Abbiamo pareggiato col Milan, cioè guardiamo in questo momento il bicchiere non completamente pieno, no? E quindi la paura già di vedere allontanare quelle che magari stanno andando bene in Champions League. A dire il vero, solo il com, non so se l'hai visto. Complimenti alla
0: Complimenti, sì.
1: freschezza, alla genuinità di quel progetto. E poi ci sono anche quelle esperte che tornano con i dolori alle ossa, però giocano la Champions. La Juve, che tipo di stagione dovrà fare dal punto di vista mentale con questi infortuni? E poi, se mi passi una battuta, perché. Una battuta, l'ho letta in questo momento, tratta da un'intervista a Filippo Romagna, no? Ex giocatore della Juventus del Sassuolo, che ha vissuto un infortunio bello lungo, un calvario, quasi lo definirei. La battuta è che gli infortuni, alla fine, no? Quando li guardi una volta superati, ti hanno almeno fatto conoscere la moglie con cui è qua. Sei convolato a nozze, no? C'è vita oltre il calcio. Ecco, questo è il dopo. Ma mentre sei infortunato, che cosa pensano Locatelli, Thuram, Iliz e quindi gli altri che
0: No,
1: tornano a giocare in questa situazione?
0: Allora, rispondo alle due, diciamo, riassumo in due risposte le tue domande, diciamo così. Allora, primo dico che l'atteggiamento della Juventus, sicuramente ricordando una frase famosa, quando c'era un signore che si chiamava Enzo Berzot, che diceva: primo, non prenderle; secondo, è imperativo vincere; terzo, non c'è un terzo punto perché i primi due hanno già detto tutto. Questa fu pronunciata da Berzot alla
1: Vedersi
0: vigilia
1: sopra.
0: l'Italia-Brasile del 5 luglio 82. Quindi, ho detto tutto, cioè la Juventus, l'atteggiamento della Juventus è quella, nonostante gli infortuni, loro scendono in 11 in campo, quindi l'atteggiamento deve essere anche in trasferta, ma non stiamo andando, con tutto il rispetto, a Liverpool, a Madrid o in un altro, o a Monaco, insomma, ecco, stiamo andando da una squadra bella, da una squadra, da una realtà italiana, che però, insomma, con tutto il rispetto, la Juventus può affrontare a viso aperto, nonostante tutto. E per quanto riguarda i ragazzi infortunati, cosa stanno dicendo? Ma io sarei molto beep, perché probabilmente, ecco, questa stagione l'avrei voluta vivere giocando, perché ora ho esordito un po' col pessimismo di Ungaretti, dei soldati, però sinceramente questa stagione l'avevo vista un po' invece con molta positività. E quindi, ecco, come giocatore, se avessi subito un infortunio proprio all'inizio di questa stagione, beh, mi sarei molto dispiaciuto, perché è una stagione da giocare, una stagione un po' da punto interrogativo, e il punto interrogativo non dà solamente risposte negative, il punto interrogativo può anche dare un meraviglioso riscontro positivo. Noi giochiamo tre tornei, insomma, quindi voglio dire, è una bella realtà, c'è l'Europa League che è bellissima secondo me, è la vecchia Coppa UEFA, e andando un po' a spulciare le squadre, insomma, ecco, noi siamo addirittura tra le favorite, quindi sarebbe un peccato lasciar cadere questi trofei per strada, e quindi chi è infortunato sicuramente è molto arrabbiato, ecco, però tornerà sicuramente con la voglia di rifarsi immediatamente, sperando che non sia troppo tardi, ecco, quindi insomma speriamo bene.
1: Siamo quasi in chiusura in questo nuovo primo collegamento, quantomeno col sottoscritto in esterna, poi rientreremo, avremo gli impegni dell'Europa League. Lei ci crede, avvocato, all'Europa League come, diciamo, passaggio anche per avere una possibilità in più per la Champions, perché è un percorso parallelo a quello del campionato, perché ha già capito che magari il campionato deve andarti veramente tutto dritto, visto che per il momento qualcosa di storto c'è già andato, no? E lo capiamo un po' dalla situazione, però poi nel calcio, no? Palla è rotonda, cioè dove collocherei, allora. Anzi, gliela semplifico, avvocato, perché siamo in chiusura, no? Ma abbiamo ancora qualche secondo, qualche minuto. Quanti caffè ha preso lei oggi?
0: Due.
1: Perché questa è la rubrica. Due. Ci ha dovuto pensare. Quanti con lo zucchero, quanti senza? Perché so che nel bar dove lei mi ospita sempre, quando vengo a Napoli,
0: sempre con lo zucchero. Dicono, almeno il caffè è zuccherato. Poi ci pensa la domenica a dare un po' di amaro, ma il caffè deve essere zuccherato, insomma.
1: Sì, o l'infermeria, perché gli infortuni arrivano anche durante la settimana. Ma al di là di questo, ecco la domanda cattiva. Quanti caffè mi offrirebbe in caso di che cosa si avverasse in campionato o in coppa?
0: Allora, sono 30 anni che non vinciamo una coppa europea, quindi la vittoria appartiene alle persone tenaci, ai più tenaci. Se la Juventus è una squadra tenace come il suo allenatore, in Europa può fare qualcosa di buono. In Italia è difficile, è più difficile, quindi i caffè te li offro. Con la vittoria della Coppa dell'Europa League ti offro 3-4 caffè, te li offro nell'immediato, diciamo, consecutivi. E il campionato bisogna giocarselo, è più complicato il campionato, ci sono tante più partite e ci sono due o tre squadre al momento, insomma, che possono rischiare di distaccarsi, e quindi il distacco poi ti porta ansia, no? Ti porta paura, e quindi, insomma, ecco, si rischierebbe poi di fare un passo falso. Quindi io l'Europa League la vedo come, ecco, un trampolino di lancio, senza togliere nulla al campionato e alla Coppa Italia. Io gioco sempre per tutto e vorrei vincere tutto, ma non è sempre possibile, ahimè.
1: Ho capito. Le fa effetto sapere che domenica potrebbe esserci un solo italiano in campo con la maglia della Juventus, magari neanche a strisce bianconere, perché è il portiere, e che torna a indossare la fascia da capitano Bremer, vista l'assenza di Locatelli, che è un merito, non volevo dirlo, sottolinearlo in altri aspetti. E tutto quello che ci ruota attorno potrebbe girare attorno a due nomi che lei forse 2 anni fa, a due giocatori a cui lei forse l'anno scorso non avrebbe offerto più nessun caffè, con Miners e
0: Lo so,
1: Douglas Luiz. Vede come
0: allora sì.
1: ruota la terra o come gira il pallone?
0: Il calcio, beh, la palla è rotonda, no? Come, quindi anche il calcio come la vita. Allora, che Bremer sia capitano mi fa piacere, è un gran campione, insomma, è un ragazzo serio, quindi
1: È il leader di
0: assolutamente
1: questa squadra? È
0: merita.
1: capitano leader o ne vede altri? Anche
0: No,
1: altri.
0: potrebbe, no, no, no, al momento è lui, al momento è lui, sicuramente lui, non ne vedo altri in questo momento, insomma. Che sia solo vicario l'italiano, certo, mi fa molta specie, mi fa anche un po' tenerezza e rabbia, insomma, ecco, la Juventus che ha dato sempre tutti e tutto alla nazionale, beh, vedere solamente un portiere che non è neanche, insomma, il titolare della nazionale. Fa male, insomma, vedere una squadra della Juventus che è sempre stata identificata con l'Italia, vederla con tutti gli stranieri del caso. E quei due, Gianni e Pinotta a centrocampo, mi fa sorridere. Però, per carità, i casi della vita
1: Gianni e
0: sono, come dire, la
1: Pinotto.
0: vita. Gianni e Pinotta, sì, Douglas e Coop e Douglas, ma che il Signore li
1: Me lo
0: protegga, insomma,
1: ricorderò in
0: speriamo che.
1: cronaca, avvocato.
0: Oh, benissimo, benissimo, sì. Ma io mi auguro che facciano la loro, che facciano, come dire, un film meraviglioso domenica, insomma, insieme, ecco, e non comico, ma invece un film di avventura e di avventura che porta alla ricerca e alla conquista di un tesoro, perché veramente ce ne vuole, tutti e due, guarda che se veramente ritornano ad essere quelli per il motivo per il quale l'abbiamo comprati, beh, è un bel centrocampo. Certo, se sono gli ectoplasmi che abbiamo visto l'anno scorso 2 anni fa, io la partita non la guardo nemmeno, insomma, ecco.
1: Senta, ma visto che sono Gianni e Pinotto loro due, ma Colomwani e Batemade, che cosa le fanno
0: Allora,
1: venire in mente insieme?
0: no, mi fanno venire in mente una cosa dei fumetti più che altro, insomma. E quello Colomani, secondo me, è l'errore di Carnevali, purtroppo. È un errore però portato, si dice al sud. È un errore che è stato
1: Indotto.
0: portato. Sì, secondo me sì. Colomani e l'altro, ma veramente, insomma, l'altro, beh, è tutto da scoprire, insomma. A me ricorda un Boniek in una presta, no? Non per il gioco, ma per l'effigie, per l'immagine, diciamo così. E quindi, insomma, qualche volta ho qualche brivido quando mi giro e guardo quei baffi rossi e i capelli rossicci, insomma. Però quei due, sì, pure quei due, insomma, una bella coppia comica, pure sarebbe per vacanze di Natale, insomma, probabilmente sfiziosa come coppia. Speriamo di no, dai, speriamo di no. Però non sono centravanti, non sono da 20 gol a stagione, non è quello che ha chiesto Spalletti. E questo
1: E quindi
0: è
1: chi
0: un
1: deve
0: grave.
1: segnare? Chi deve segnare? Chi deve
0: E chi deve
1: segnare? Da chi
0: segnare?
1: passano i
0: Chi
1: gol
0: deve.
1: quest'anno? Dalla
0: Ma
1: cooperativa?
0: passano da Conceição, che fa il bello e il cattivo tempo. Quindi passano da lì e poi chi si trova lì per caso mette la palla dentro, come è stato per Gatti. Quindi è un po' all'arrembaggio alla fine, non è una bella cosa che stiamo dicendo, ma è così, al momento è così. Chi si trova di passaggio la butta dentro. Purtroppo, non essendoci,
1: Certo.
0: mi pare che il centravanti, nessuno più si dice che se ne può fare a meno. Io non ci credo. Lo dicono quelli che non ce l'hanno. Grazie. Purtroppo.
1: Avvocato, devo lasciarla. Non ho portato lo smoking per la serata, il salotto grande amore di questa sera a Carovigno, dove sono stato invitato. No? Devo convincere anche Alessio Tacchinardi, perché sarò con lui sul palco questa sera alle 19. Per chi volesse, si metta d'accordo in contatto con lo Juventus Official Fan Club Grande Amore. Si parlerà di mentalità Juve. Io ho studiato tanto la Juve. Mi dice una cosa ad effetto, così citerò anche l'avvocato De Fredde. La mentalità Juve, che
0: La
1: cos'è?
0: mentalità Juve è la mentalità Juve, che cos'è? La mentalità Juve è un modo di guardare la vita, è un modo di guardare oltre l'orizzonte, di non fermarsi all'orizzonte, di andare avanti, di andare oltre. Questa è la mentalità Juve, di non fermarsi mai. L'orizzonte è solamente un punto di inizio, non di arrivo addirittura, quindi andare oltre l'orizzonte, questa è la mentalità Juve.
1: Sto mostrando il tagliando per quelli che potranno accedere questa sera, un piccolo contributo per tutte le spese organizzative. Mi raccomando, portate l'ombrello e non correte perché gli infortuni e la pioggia sono dietro l'angolo. Avvocato, come sempre una bella chiacchierata, la nostra tazzulella di caffè ce la siamo ripresi anche quest'anno per la seconda trasferta, ma la prima era ad agosto e quindi quella eravamo ancora tutti sotto l'ombrellone. Grazie come
0: eravamo
1: sempre, alla prossima, dopo
0: caffè,
1: la pausa. Adesso c'è la grandine, che è un po' più pericolosa. Noi adesso ci ritroveremo tra tantissimo, perché la pausa uno potrebbe continuare a fare più o meno. Non ho ancora il calendario pronto, però intanto riparte anche l'Europa League e poi la quinta giornata, prima della pausa, Juve-Atalanta in casa. Grazie Avvocato De Frede, alla prossima.
0: Grazie, grazie a te, arrivederci a tutti.
1: Grazie Roberto. Grazie. Grazie Roberto, questa è la nostra tazza di caffè perché andiamo a sentire un po' gli umori anche degli amici juventini, ma che vivono lontano da Torino, a metà, in mezzo a Italia, tra Torino e la Sicilia, lì in mezzo troviamo anche Napoli. È il nostro avvocato De Frede, tutte le volte prima di una trasferta. Ripartiamo da questa trasferta, da alcune curiosità e soprattutto abbiamo parlato di pioggia perché rischia qui la serata di essere non rovinata perché saremo al chiuso, questa mentalità Juve, ne parleremo anche, mentalità Juve, preparazione Juve, infortuni, dovremo raccontare anche farci raccontare qualcosa da Mimmo Celsi, il nostro preparatore atletico, tra qualche istante qui su Radio Bianconera. A tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, Cose di calcio, edizione trasferta, non siamo in direzione Sassuolo, l'abbiamo presa un po' larga, abbiamo sbagliato l'uscita, siamo a Carovigno, praticamente in provincia di Brindisi, dove brinderemo questa sera alla nostra Juve insieme a Alessio Tacchinardi. Per voi la mentalità Juve, che cos'è, cosa rappresenta, cosa è rimasto eventualmente di questa mentalità Juve? Poi la domanda che vi volevo girare era proprio quella sul capitano. Chi è il vostro capitano oggi? Chi sarebbe il vostro capitano oggi nella partita di Sassuolo, dove sappiamo ci sono molte defezioni, o fondamentalmente il capitano per eccellenza, che non è solo Del Piero, chi avrebbe potuto raccogliere l'eredità secondo voi, o è stato per voi il capitano che volete portare alla nostra attenzione? Intanto qualche curiosità: la Juventus è imbattuta nelle 7 trasferte ufficiali, considerando il finale della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale. 4 vittorie, 3 pareggi, con 5 partite, quindi più della metà, a porta inviolata. Gli unici gol subiti sono arrivati contro la Roma nel pareggio per 3-3, quello pazzesco, sempre con lo Zampino di Gatti e nel derby di Torino dell'ultima giornata, quella che praticamente ci ha fatto uscire un po', ci ha fatto perdere un po' la pazienza. La Juventus ha guadagnato più calci d'angolo di qualsiasi altra squadra in questa stagione, 29, però stavo cercando qualche dato che potesse incuriosire un po' di più il nostro Mimmo Celsi. Allora, mentre lui risponderà ai nostri e ai vostri quesiti, lo introduco e lo saluto. Buongiorno.
5: Buongiorno Mimmo. A te, ma quindi sei in quel della Puglia?
1: Sono in Puglia perché volevo venirti a trovare, ma ho sbagliato l'uscita. No, faccio questa terribile battuta. Questa sera studio un po' quella che è la mentalità Juve e cerco di capire anche con Alessio Tacchinardi se la sente o meno di scendere in campo o servisse. Chi è stato per te Alessio Tacchinardi? Che centrocampista è stato? Valutazione affettiva, valutazione tecnica, valutazione dal punto di vista atletico, perché tu avrai le schede e avrai a memoria anche le sue schede, così in linea di massima, naturalmente.
5: Io Alessio Tacchinardi lo saluto perché ho avuto il piacere di incrociarlo in una partita di Under 17 nazionale fra Paganese e la squadra dove lui era dirigente e dove giocava il figlio. A fine partita scambiamo qualche chiacchiera, me lo ricordo veramente molto bene, quindi gli faccio un saluto.
1: Chi vinse quella partita?
5: Mi pare che la vincemmo noi 3-0 in 10 contro 11.
1: Aia.
5: Però all'andata avevamo perso 4-0. All'andata perdemmo 4-0 su un campo particolarissimo, piccolissimo, e al ritorno invece facciamo un partitone noi e fu una partita straordinaria, veramente fu una bella partita. Però
1: senta, vedo che lei raccoglie sempre i miei assist. Prego, perdonami, pensavo avessi terminato.
5: No, volevo dire insomma che Alessio Tacchinardi me lo ricordo come un eccellente centrocampista. Ovviamente all'epoca c'erano tanti campioni e quindi forse lui era un pochettino sommerso da quello che poteva essere il valore del campionato italiano, che se te lo ricordi bene il campionato là era un campionato straordinariamente forte, forse il più forte d'Europa, e quindi lui si perdeva un pochettino nei meandri dei grandi campioni, però gamba, intelligenza tattica, corsa, forza fisica, era un giocatore veramente che a me piaceva molto, insomma. Forse ha avuto anche meno fortuna rispetto a quelle che erano le doti che aveva.
1: Mi hai aperto un file, no? Vecchio, ma sempre molto bello quando si riapre anche in modo automatico. Ho rivisto l'altra sera, ho rivisto con dispiacere il fatto che non ci fosse la Juventus in queste serate di Champions, e ho capito che il nostro campionato, e arrivo al tema che forse può interessare di più o ci lega di più in questo tuo intervento prepartita, cioè prepartita, giocheremo comunque domenica, ricordo che domani la conferenza stampa sarà alle 16 di mister Spalletti. Che l'Europa si corre a quanto? In Italia si corre a molto meno. Ho avuto una percezione sbagliata, offuscata da quale dato?
0: Allora, ma io questa cosa te l'abbiamo discussa forse tantissime volte ed è, credo che l'abbiamo
1: discussa. Però spero sempre di darti torto, Mimmo. Spero sempre di darti torto, invece c'è la Champions League.
0: Il torto non me lo riesce a dare per un motivo semplice, perché non è un fattore fisico.
1: Spiegami.
0: Ma torno sempre a dire che è sempre un fattore tecnico e tattico. Ed non è una questione di tattica, e non è una questione di schemi, e non è una questione di moduli, ma è squisitamente una questione di valori assoluti dei singoli giocatori che compongono le rose del campionato italiano e dei campionati stranieri. Quando, se ti ricordi, quest'estate, prima dell'estate, ti raccontai come ad una riunione che c'era stata fra tanti colleghi del nostro settore, e Fabio Esposito, lo cito perché mi fa piacere citarlo, perché Fabio Esposito con Armando Fucci sono stati gli artefici di una serie di algoritmi che noi utilizziamo oggi in età di GPS per la valutazione del carico esterno, ma anche per la valutazione di alcuni elementi anche della match analysis. E Fabio Esposito stava analizzando una partita Bayern di Monaco-Barcellona, io me la ricordo, e mi balzò all'occhio un dato importante, la velocità del giro palla. Ora, io ho sempre raccontato che in Europa la velocità del giro palla era intorno ai 36-37 km orari, che è una media altissima, considerando poi che questa media
5: si alza soprattutto con le squadre di spessore molto più alto, quindi le squadre tipo i top club spagnoli, tedeschi e inglesi in modo particolare, di recente anche quello francese. Che cosa succede? Che vedendo quella partita in realtà mi balza un dato all'occhio: la partita viaggia non a una velocità di 36-37 km/h, ma di 42,3 il primo tempo e 42,4 il secondo tempo di km/h di velocità del giropalla. Significa che la velocità del giropalla si è alzata di altri 6 km/h. Ora, noi in Italia siamo fermi a 27-29 km/h. È chiaro che ad una velocità di palla del genere la percezione dell'intensità del gioco e dell'intensità della corsa è completamente fallata. Cioè, chi lo vede da fuori, non leggendo bene il dato tecnico, si fa influenzare sul dato fisico, perché cioè, ma i ragazzi corrono di meno, sono sempre in ritardo, non sono sempre in ritardo, che noi siamo abituati a giocare con quella velocità là. Quindi anche noi nei nostri spostamenti siamo un po' meno pronti, non veloci. Attenzione, perché il cambiato nella riaggressione è cambiato più veloce d'Europa. Ma la questione è proprio legata all'aspetto tecnico e tattico, cioè l'evoluzione del singolo giocatore messa a disposizione dell'intero gruppo, che quando tu hai la disponibilità di 4, 5, 6 elementi che ti fanno andare la palla a quella velocità, è inevitabile che la percezione che tu hai da fuori è che quella squadra stia correndo il doppio di te. In realtà non è così, non sarà mai così, perché poi i nostri preparatori atletici, le nostre metodologie sono all'avanguardia a livello internazionale, ma purtroppo l'evoluzione tecnico-tattica individuale ci penalizza. Il campionato italiano in questo senso ha dimostrato di essere un campionato sicuramente molto più basso rispetto agli altri europei.
1: Non ho potuto chiudere gli occhi, ma mi hai fatto riflettere su questo, cioè ho ripensato alle situazioni vissute quest'anno, negli ultimi anni, da quando diciamo che il nostro campionato è un po' più lento, no? Però tu hai rettificato la definizione. Volevo chiederti, e lo faccio anche per gli amici a casa, intanto rispondendo, scusate, non vado a toccare troppo i tasti del mio PC per evitare di combinare guai, però alla domanda chi è il vostro capitano, no? Di oggi o lo è stato di ieri, mi state dicendo, tanti ascoltatori, McKennie. Un unico capitano sarebbe McKennie. Roberto, l'ultimo messaggio che mi è arrivato. Poi ci sono dei vocali che andremo a sentire prima di salutarti. Abbiamo ancora 6 minuti. Il preparatore, e tu rappresenti la categoria come meglio non si può, il preparatore riceve ordini, cioè ordini nel senso collaborativi, funzionali, da parte dell'allenatore su giocheremo così, cercheremo di tenere questa partita o come stile, poi ogni allenatore ha il suo, no? O lo deduci dalle caratteristiche dell'allenatore dopo le riunioni dei primi mesi lavorando con quell'allenatore? Cioè, tu mi hai fatto capire che la velocità dipende un po' poi dalla tattica, no? Non dalla prestazione fisica. In Italia, parliamo del nostro campionato, perché andiamo a riattaccare, no? A controbilanciare le ripartenze avversarie con grande velocità, siamo il miglior campionato. Ma a quel punto lì, se i giocatori migliori, mediocri, scarsi, in generale parlando, si adattano a una velocità che è diversa rispetto, ho visto la Champions League, ho visto il campionato inglese ultimamente più attentamente, perché i nostri giocatori, magari anche quelli molto bravi, no? O quelli di buona fattura, si abbassano la velocità pur avendo delle potenzialità superiori? Se ho capito e tradotto bene il tuo ragionamento, la tua riflessione.
5: Allora, ti faccio una premessa fondamentale. Ogni preparatore atletico professionista, e infatti un allenatore con cui magari non ha manco mai lavorato, la prima domanda che fai: mister, in base alle caratteristiche della squadra e alla teoria di gioco, come intendi giocare? Che tipo di gioco vuoi sviluppare? Ora, questa domanda è una domanda logica, è una domanda fittizia. Perché?
1: E che ci perché sta? Appartiene... Mi dici subito qual è stata la risposta più ricorrente nel tuo percorso professionale? Mimmo, dobbiamo andare piano, perché non siamo... Mimmo, dobbiamo andare velocissimi. Mimmo, fatti gli affari tuoi. Mi dici qual è la risposta che ti hanno ripetuto più volte?
5: La risposta che mi è stata più volte era aggressione alta, o aggressione media, possesso palla, grande possesso palla, modo di giocare 4-3-3 e le fasce molto veloci. Quindi con grande forza fisica, attenzione, con grande forza fisica. Quindi è una risposta comune. Il problema è perché poi sono gli interpreti che fanno la differenza. Cioè, una cosa che lo fa Busquets, una cosa che lo fa Pirlo, un'altra cosa che lo fa Pogba, un'altra cosa che te lo fa Locatelli. Insomma, è chiaro che tu, in base alla caratteristica del giocatore, cambia anche il tuo approccio tattico, anche l'approccio metodologico dell'allenamento della squadra, fisico. Quindi non è quello che chiedono a me, ma è quello che tu hai a disposizione. Non dimenticatevi mai che il responsabile dell'operazione atletica non è il preparatore atletico, ma è l'allenatore. È lui che decide sostanzialmente qual è l'incipit che bisogna dare alla squadra e come questo incipit va interpretato e utilizzato. E il preparatore atletico altro non è che una figura che cerca di, come dire, supportare l'allenatore dando all'allenatore tempi, ritmi, modalità e metodologie più adeguate. Questa è la differenza. Ecco perché dico, è sempre l'allenatore che risponde, non il preparatore atletico, ma lo fa in base alle caratteristiche della squadra, non in base a quello che lui vuole, perché non può fare quello che vuole. Quando l'anno scorso diceva più riprese, questa Juventus non può giocare a 4 perché non ha le caratteristiche fisiche per giocare a 4 e tecniche per giocare a 4, no, ma le abbiamo difensori a 4? No, non le abbiamo. E Spalletti si è adattato, come si era adattato lo stesso Tudor, come si era adattato Allegri, come si era adattato lo stesso Motta ad un certo punto. Perché? Perché sono delle caratteristiche, tu non le puoi snaturare, ci devi lavorare, ma quando la qualità della squadra è quella, tu non ti puoi aspettare altro. Quindi anche la preparazione atletica viene vincolata alla qualità dei giocatori. Io non posso spingere un giocatore a 200 all'ora se so che ha un controllo orientato sbagliato, che magari tatticamente quella situazione non la legge e gli chiede di andare a 200 all'ora in uno spazio, quando in quello spazio lui, anche se ci va a 200 all'ora, quella palla non la controlla, quella giocata non la fa. Quindi ci sono delle cose.
1: Quindi la sintesi di un ragionamento fatto sulle caratteristiche. La sintesi di un ragionamento fatto dal mister sulle caratteristiche del giocatore, ho capito bene?
5: Esattamente così. Esattamente così.
1: Ma questa senti, è la Mimmo, vado velocemente sul...
5: Vai.
1: No, così abbiamo capito meglio. Ti porto sull'argomento Locatelli, quindi il centrocampo. Io ho incontrato anche molti tifosi già questa mattina, li ritroverò questa sera alle 19 per questo... di incontro, no? Per ricostruire una mentalità Juve che non mi sembra poi così lontana, certo passa anche poi dall'elemento principale, la qualità dei giocatori. Ti chiedo, Spalletti sottolinea, e secondo me c'è sempre una volontà in questa spiegazione, tanti infortuni. Dispiace, non te lo prendere con nessuno, no? Sottolinei, sono di diversa natura. Io sono andato a conteggiarli, no? Il menisco è una cosa, il contatto è un altro, l'affaticamento è anche un altro. Siamo però lì, cioè il prossimo infortunio, che spero che non arrivi, o che arrivi quando avremo recuperato tutti, porta a dire che muscolari e altri e le altre tipologie siamo lì a metà, uno a uno, no? Finiamo pari. Che cosa c'è da preoccuparsi in situazioni come queste? Cioè non sono tutti traumatici, calcione, intervento brusco, femore, tibia, ginocchio, eccetera eccetera, e tempi lunghi oltretutto per questi interventi, no? Tu mi verresti, io fossi il tuo allenatore, mi verresti a dire qualcosa? Attenzione, no. Cambiamo qualcosa? No.
5: No, no, perché
1: in generale, no.
5: Una... Sì, mi fa piacere. No, ti spiego perché è una definizione è una definizione medicale e molto giornalistica quando si definisce l'infortunio di tipo traumatico o di tipo muscolare, come se il muscolo non subisse il trauma. Ed è un errore clamoroso. Allora, se io considero il numero di frenate e di accelerazioni, mi fermo solo a questo dato, che è il dato forse più importante.
1: Interessante quello che stai dicendo, ascoltate molto bene.
5: Se mi fermo solo a quello e considero che fra frenate e accelerazioni noi andiamo già in un sovraccarico muscolare importante, che è quantificabile o che croce fra gli 800 e i 900 kg a partita per gamba, già tu comprenderai che il muscolo viene messo sotto stress a importanti intensità, perché quando freno a 29-30 km orari e devo ripartire ad una velocità di 2 metri al secondo o 3 metri al secondo, beh, l'accelerazione è massimale. E lì, occhio, perché i muscoli vengono messi in grande sollecitazione. C'è da considerare una cosa, che il muscolo che viene sottoposto a maggiore sollecitazione durante la fase di accelerazione nei primi 3 o 4 appoggi è il quadricipite, dopo diventa il bicipite, e nelle